0: incluso da Obama, che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: i negoziati stanno procedendo in modo costruttivo, ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E quindi nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma sull'intesa e a seguire un nuovo round negoziale a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Ora in Italia, affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi, dei circa 6 milioni e 300 mila italiani chiamati alle urne. Alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, al 50,20%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Oggi si vota dalle 7 alle 15, subito dopo lo spot che seguiremo in diretta con uno speciale. Ora la cronaca: tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre ha poi accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. La vicenda dei 5 sub italiani morti alle Maldive: il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. In settimana al via le autopsie in Italia, un gruppo di universitari genovesi sta organizzando un particolare omaggio alle vittime.
2: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
3: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento. Dovremmo organizzarci privatamente.
2: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani, al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri, da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Granata prima del derby. Grave: un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'etica quindi al centro del documento. Era rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinal Michael Chesney, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. Ed ora lo sport e calcio: i verdetti dell'ultima di Serie A. Approdano in Champions il Como 4-1 sulla Cremonese, che retrocede, e la Roma 2-0 sul campo del Verona. Restano fuori dalla massima competizione europea il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Cagliari, e la Juventus 2-2 nel derby col Toro. Rossoneri e bianconeri disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce 1-0 sul Genoa, il Napoli 1-0 contro l'Udinese. Conte dà l'addio alla squadra, 1-0 anche per il Parma sul Sassuolo. Formula 1: brilla ancora la stella di Kimi Antonelli su Mercedes, fa suo anche il Gran Premio del Canada, quarto successo in 4 gare, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Tennis: Roland Garros, impresa del 19enne.

0: Federico Cina batte l'americano Opelka e per la prima volta approda al secondo turno, passa anche Sonego, oggi l'esordio di Berrettini, domani tocca a Sinner. E chiudiamo con la vela, Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ci fermiamo qui, la linea torna a Max De Tomasi in diretta da Rio de Janeiro con il suo Stereo Notte Brasil.
1: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 2, sono le 2:10 in Italia, mentre in Brasile sono le 21:10. Con noi ci sono Amanda Cadore e Nico Resende, che adesso incontreremo, faremo due chiacchiere con lui. Amanda, hai ascoltato Luigi Luna? La conosci?
1: Sì, adoro.
0: Mi sembra una bravissima cantante brasiliana di Bahia, che vive a San Paolo. Noi l'abbiamo intervistata proprio all'inizio della sua carriera, è stata candidata al Grammy, insomma.

0: davvero un gran bell'album questo qui, che si intitola Un mar placadaun. Torniamo un po' alla tua vita, no?
1: Sì.
0: Di abitante di Garopaba, adesso a Rio de Janeiro, ma hai fatto surf. Farai surf anche qui?
1: Ainda no.
0: Ma lo farai?
1: Ah, farei.
0: Dove? Arpoador, Leblon?
1: Esperando amizades de surf e equipamento che sta tutto in Garopaba.
0: Ah, stai aspettando che ti arrivi l'equipaggiamento di surfista?
1: Chega.
0: Che sta lì a Garopaba.
1: Claro.
0: Ma tu fai windsurf o surf da onda?
1: Surf,
0: da onda,
1: surf.
0: Da onda,
1: sì.
0: No?
1: Perché no, qui... do vento no.
0: Ah, non quello del vento. Ma qui in Italia il surf da vento è soltanto nel nord-est del Brasile, no?
1: Tem, e no sul também.
0: Anche al sud?
1: Sì, no sul venta molto.
0: Certo, lì correte, lì uscite dal sud del Brasile, andate fino in Argentina, fino in Uruguay.
1: Sì.
0: No?
1: Perfetto.
0: Ah. Molto buono. Prossime idee per te? Concerti? Realizzerai qualche presentazione di questo album?
1: Sì.
0: Dove e quando?
1: Estreiamo l'album dia 29 in tutte le piattaforme.
0: Debuttate l'album il 29 di questo mese su tutte le piattaforme. Ricordiamo che Amanda Cadore questa notte ci ha regalato 4 canzoni. Sì. Di questo brano, di questo album.
1: E dia 28, na noite anterior, a gente faz show tocando o álbum ao vivo com a banda que gravou.
0: E il 28 di questo mese voi farete un concerto dal vivo. Il 28 è giovedì, quinta-feira.
1: Sì, quinta-feira in Porto Alegre.
0: A Porto Alegre, sì. Quindi adesso parti, vai giù.
1: Sì, con todo mundo tocando
0: con
1: il disco.
0: Tutti i musicisti della band.
1: Na ordem que o disco vai ser lançado?
0: Nell'ordine in cui il disco verrà lanciato.
1: Toccando bene.
0: Il disco è soltanto digitale o ci sono copie in vinile, in CD?
1: A gente vai primeiro pubblicar digitalmente e na sequência vem o vinil.
0: Prima viene pubblicato digitalmente e poi arriva il vinile.
1: Sì.
0: Molto bene, ti auguriamo un grande successo. Noi ti invitiamo a partecipare di nuovo a Stereonotte Brasil, magari il prossimo anno, se ci saremo,
1: sì.
0: Se la RAI ci confermerà. Sono 26 anni che andiamo in onda, quindi è un orgoglio per noi aver scoperto tanti talenti. Fra questi c'è anche questa ragazza di origine italiana che non parla italiano e che si chiama Amanda Cadore. Ci salutiamo con questa canzone che si intitola Meia Noite.
1: Obrigado.
0: Obrigado, querida.
1: Boa noite.
0: Ciao.

0: molto molto influenzata con il suono del sud del Brasile, Amanda Cadore con Meia Noite. Questo era l'ultimo brano di questi quattro che abbiamo ascoltato dall'album Viva, in anteprima per Rai Radio 1 Serenotte Brasile. Ringrazio ancora coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione di Serenotte Brasile di questa notte, in particolare Alessandro Rosi alla parte tecnica, poi c'è Federico Scoppi in regia, ma ringrazio anche tutta la struttura di Rai Radio 1 che ci ha dato la possibilità di venire qui in Brasile a realizzare questa puntata. Paolo Ranaldi, il responsabile dei coordinatori, e il nostro direttore di Rai Radio 1, Nicola Rao. Molto bene, sono le 21:17 qui, sono le 2:17 in Italia, e insieme a noi questa notte c'è anche Nico Resende. Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene Max, piacere.
0: Nico, come ti trovi con l'italiano? Perché io so che tu hai studiato italiano, stai studiando italiano, no?
1: Sto studiando, poco... Difficile, parole maschiline, femminili, truccate.
0: Cioè un po' difficile il fatto del femminile, del maschile, il plurale, il singolare.
1: Perfettamente.
0: Però l'italiano è una lingua che in Brasile si ama molto, no?
1: Io adoro, la lingua più bella lingua.
0: È una delle lingue più belle in assoluto.
1: Sì, l'italiano parla più rapido.
0: Gli italiani parlano rapidi, ci hai fatto subito caso, no? Hai detto a Max, tu stai parlando molto velocemente. Ma insomma, noi facciamo.
1: Ma lo comprendo, intendo.
0: Capisco perfettamente. Molto bene. Ti è piaciuta quindi ascoltare questa nuova voce della musica brasiliana?
1: Gostei.
0: Amanda Cadore.
1: Gostei molto, ma una voce differente.
0: Una voce differente,
1: quasi un frescor, se non senti un ranço,
0: una voce fresca, senza nessuna
1: un frescor, ela transita por ritmos interessanti.
0: Lui ha detto un termine, Rocco Cotroneo, buonanotte. Lui ha parlato di un termine, ranzo. Che cosa vuol dire ranzo? Come si può tradurre? Ciao Amanda. Amanda nel frattempo va via dagli studi. Vai.
2: Ranzo. Non è una parola bellissima.
0: Lui ha detto senza ranzo. Senza.
2: È un po' sporca.
0: Senza sporcature.
1: Senvizio.
0: Va bene?
2: Sporcature si dice.
0: Sì, sporcature si dice.
2: Allora sporcature.
0: Ok, avvicina il microfono. Sì. Allora, Nico, tu fai parte un po' della storia della musica brasiliana degli ultimi 40 anni, no? Sei uno di quegli elementi che hanno seguito tutti i movimenti della musica brasiliana, iniziando dal rock degli anni 80, no?
1: Sì, io cheguei no Rio de Janeiro, arrivato a Rio nell'80,
0: perché tu sei di San Paolo. Perché San Paolo è la tomba del samba, come diceva Vinicius de Moraes, ma è anche la tomba del rock, no?
1: No, la tomba del samba è una tomba di avanguardia.
0: A San Paolo c'era sicuramente una grande avanguardia musicale.
1: La paulistana, questo.
0: Certo.
1: Così. Mas eu quando eu arrivato in Rio eu conheci Marina Lima.
0: Quando sei arrivato a Rio hai conosciuto Marina Lima.
1: Marina Lima, e partecipei di album Fugaz.
0: Hai partecipato dell'album Fugaz, che è un Aranjos, album storico
1: Oltre album também o Todas, che inclusive è una canzone.
0: Un altro album di Marina è Todas.
1: Todas, che è una canzone mia in parceria con Marina.
0: Una canzone scritta da te e da Marina.
1: Marina e Antonio Cicero.
0: E Antonio Cicero, il fratello di Marina. Che è stato un grande poeta brasiliano che ha fatto parte dell'Accademia das Letras.
1: Esattamente. E aí começou, a vita começou aqui, eu comecei a fazer muitos

0: La vita è iniziata qui, musicalmente parlando, hai cominciato a fare arrangiamenti.
1: Produsi Esagerado, il primo album solo
0: di Cazuza. Prodotto il primo album da solo di Cazuza, Esagerado, e hai firmato tutti gli arrangiamenti. Com'era il lavoro con Cazuza? Cazuza è stato un grande poeta della nuova generazione degli anni Ottanta, un ragazzo sorprendente che era affiliato sia al Barão Vermelho, quando poi si è messo insieme al gruppo, ma soprattutto ad un produttore brasiliano che si chiamava Ezequiel Neves. Com'è stato il lavoro fra te, Ezequiel e Cazuza? C'era armonia o Ezequiel era quella persona sempre sopra le righe?
1: Às vezes armonia, às vezes precisavamo lasciare Ezequiel Neves do lado di fuori.
0: A volte dovevate lasciare Ezequiel fuori dallo studio per lavorare bene.
1: Per lavorare bene. Cazuza è un amore di persona.
0: Cazuza è stato un amore di persona.
1: Molto talentoso. E lui mi procurò.
0: Molto talentuoso, ti ha cercato.
1: Mi ha cercato e queria fare un album rock and roll, musica brasiliana antica.
0: Voleva fare un album di rock and roll, però di musica brasiliana antica. Lupicinho Rodrigues, Erivelto Martins.
1: Esattamente. E fizemos, por exemplo, o Codinome Beija-Flor.
0: E avete fatto Codinome Beija-Flor, che è un classico.
1: Che eu toquei aquel piano.
0: Il piano è tuo?
1: Sì.
0: Cioè, quel piano di introduzione è fantastico.
1: Sì, e era ben differente la musica originale.
0: Ed era molto diversa la musica originalmente.
1: E, enfim, foi un casamento felice.
0: È stato un matrimonio felice. Rocco, hai capito? Cioè, questo signore qui ha veramente... ha contribuito, no, a fare dei passi importantissimi nell'ambito della nascita del rock brasiliano degli anni Ottanta, che era un movimento importantissimo perché parlava di una dittatura che stava terminando ma che aveva rotto le scatole ai giovani.
2: Molto, molto più importante il rock brasiliano di quanto si sappia all'estero, credo, perché ovviamente all'estero, certo, non è passato molto.
0: Sì,
2: però,
0: beh,
2: appunto, la base San Paolo.
0: Bene.
2: No, per meglio, né?
0: Prima di ascoltare i brani di Nico Rezende, che lo stesso Nico ci ha suggerito, che fanno parte del suo percorso personale, della sua carriera, ascoltiamo Natalia Lafourcade, che è una grande cantante messicana, con Israel Fernandez, Amor Clandestino, dall'album Canzoniera, molto elogiato e molto premiato al Grammy Latino recente.
3: Oh.

0: Natalia Lafourcade, molto elegante questo brano tratto dall'ultimo album intitolato Canzonera, anche quest'album molto premiato come ho detto in apertura, con Israel Fernandez, questa canzone intitolata Amor Clandestino. Nico Resende questa notte ci è venuto a trovare qui nello studio di Rai Radio 1 a Rio de Janeiro. Nico, che cosa vuol dire per te l'Italia? Quanto è importante dal punto di vista culturale, musicale, per voi musicisti brasiliani, ma anche per te?
1: Primeiro, uma questão de família, né?
0: Eu... É uma questão familiar, porque sim. Tu sei descendente, né?
1: Eu sou descendente, sou neto de italiano.
0: Ah, tuoi nonni erano italiani?
1: I nonni italiani, Carmela De Pasquale.
0: Carmela De Pasquale, um nome stranamente italiano.
1: De Rocca di Neto, na Calabria.
0: Rocca di Neto?
1: Rocca di Neto, na Calabria.
0: Rocco Cotroneo, tu, lui è calabrese, quindi potrebbe essere addirittura un tuo parente.
1: Conosci Rocca di Neto?
2: No.
1: No?
2: Mi spiace.
0: Ah. Rocca di Neto,
1: una città piccola,
2: molto piccola.
0: Che bello. E loro sono venuti qua sicuramente sono arrivati a San Paolo, no?
1: Sì,
0: chegaram em São Paulo.
1: E eu sempre, quando eu cresci, eu escutava meus avós jogando cartas no sítio.
0: Ah, sentivi i tuoi nonni che giocavano a carte,
1: falando todos os palavrões italianos,
0: parlando tutte le parolacce possibili
1: in italiano.
0: Non ti chiedo quali erano le parolacce, ma te ricordi?
1: ma questo era molto engraçado. E eu cresci em São Paulo, no bairro mais italiano, na Moca.
0: Ah, sei cresciuto nel quartiere più italiano, Moca?
1: Sim, as nonas fazendo, costurando, os domingos, na cadeira de balanço.
0: Que cociva com a sedia a dondolo.
1: Então eu tenho uma ligação muito forte com a Itália. Eu sempre gostei muito, por ser...
0: Ti é sempre piaciuto?
1: Sempre gostei muito da música italiana.
0: Della musica italiana.
1: Meu papá escutava... cantantes italianos, inclusive nesse meu novo show.
0: Tuo padre ascoltava cantanti italiani e in questo tuo nuovo concerto
1: c'è? Eu era criança,
0: eri bambino.
1: Era bambino. E un compositore, cantautore,
0: un cantautore
1: speciale, escutava il nome Bruno Martino.
0: Ti piaceva molto Bruno Martino?
1: Bruno Martino.
0: Ha scritto Estate.
1: L'estate
0: sta nel
1: tuo
0: concerto.
1: Show, fiz un arrangio speciale per
0: Hai fatto un arrangiamento speciale. Quando parli del tuo show vuol dire del concerto che porterai in Italia?
1: Sì.
0: Quando?
1: A luglio. L'anno scorso l'anno scorso ha fatto mia prima Italia tour.
0: Ah, l'anno scorso hai fatto un primo tour italiano.
1: Sì. Sono 10 città.
0: Ma che bello.
1: Puglia, Lecce, Calabria,
0: tanti luoghi.
1: Non mi ricordo tanti. Io conosci.
0: Hai conosciuto?
1: Scusa.
0: Prego.
1: Hai conosciuto tre persone molto speciali.
0: Tre persone speciali. Chi?
1: My manager Danilo Preti. Una nota persona molto speciale, Giuseppe Briganti. Tu conosci o no?
0: No.
1: È un grande imprenditore di Lecce, molto conosciuto.
0: È un manager di Lecce.
1: Sì, azienda di scarpe, vino e grande organizzatore di spettacoli.

0: è un organizzatore di spettacoli. Io penso che a te piace molto il sud, un po' perché sei calabrese, sì, un po' perché lì le persone sono molto accoglienti, no?
1: Sì. Un'altra persona molto speciale, Francesco Bortone.
0: Francesco Bortone?
1: Bortone.
0: Bortone.
1: Di Festival Otranto Jazz Festival.
0: Ah, di Otranto Jazz Festival.
1: Pugliesi
0: meravigliosi. Quanto è bella la Puglia, Rocco?
1: Contenu Otro Jazz Festival.
0: Hai cantato in questo Jazz Festival.
1: Sì. E Danilo Preti, il manager che fosse...
0: È il tuo manager, Danilo Preti, che è stato il nostro gancio, che mi ha,
1: esatto, una
0: mi
1: bellissima,
0: ha detto, guarda che Nico Rezende verrà in Italia.
1: Una bellissima persona.
0: Noi venivamo qui in Brasile e così abbiamo pensato di invitarti.
1: Un puro cuore.
0: Un grande cuore.
1: Un grande cuore.
0: Allora dopo, Rocco, mi dovresti raccontare quello che è successo con Ancelotti qui quando ha presentato i... quanti? 26? No, 30?
2: 23?
0: 23 giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo.
2: Sì, sono stati presentati lunedì scorso.
0: Lunedì scorso. Tu tifi per qualcuno in particolare? Di squadre brasiliane?
2: Qui in Brasile?
0: Sì, sì, certo.
2: Sì, io tifo per il Botafogo.
0: Cioè. Per il Botafogo. Lui pure è botafoghense. Sembra fatto apposta, no?
2: Invece
0: tutti
2: siamo
0: e due
2: pochi.
0: Del Botafogo, siete pochissimi. Soffredor, no?
2: No, beh. No. Sono gli ultimi anni.
0: È vero, negli ultimi anni è andata molto
1: più
0: bene.
1: Bello,
2: sì, siamo già bello
0: uniforme. È la più bella uniforme. Io ho qualche dubbio che sia la più bella uniforme.
1: Più bella uniforme.
2: Visto che tu ricorda, sei. Ricorda una squadra. Bianco nera, però.
0: Appunto, esattamente.
2: Però il bianco nero brasiliano è un'altra cosa.
0: È un'altra
2: anche
0: storia.
2: Il Santos di Pelé, anche Pelé aveva una maglia bianco nera.
0: È vero, però era tutta bianca.
2: No?
0: No? C'aveva le righe?
2: C'aveva le righe.
0: Orizzontali, verticali. Verticali,
2: come la Juve. Sì, sì.
0: Senti, visto che si parla di Nico Rezende,
2: quindi infatti anche Garrincha aveva la maglia.
0: Garrincha aveva
2: la maglia
0: perché era del Botafogo. È vero, dai, su, senza discriminare.
2: No, non discriminiamo.
0: No, le squadre sono tutte belle.
2: Dispiace stanotte per gli juventini all'ascolto, ma
0: dispiace a te, però.
2: No, dispiace per loro. Insomma,
0: certo.
2: Non è stata una giornata.
0: Anche per i milanisti, per esempio.
2: Quello ancora di più.
0: Ah, vedi. Tu forse sei tifoso della squadra avversaria per eccellenza del
2: Io
0: Milan.
2: Io sono tornato da una festa domenica scorsa.
0: Ah, benissimo. Delle... C'era molta gente?
2: Abbastanza. 350.000 persone.
0: Ah, 350.000 persone. Benissimo. Sì. Allora, ti faccio sentire una canzone che fa parte della storia del rock brasiliano. È un film che lui ha musicato. Il brano si intitola Batch Balanço,
1: sì.
0: e in questo film il nostro amico Nico Rezende ha messo la sua firma come arrangiatore, produttore della colonna sonora. Sentiamolo.

0: indimenticabile, indimenticabile questa canzone, Beci Balanço, che è, diciamo, fa parte della colonna sonora di un film che si intitola
1: Beci Balanço.
0: Beci Balanço. La interprete di questo film, la protagonista, era questa ragazza bellissima, Deborah Bloch, Deborah giovanissima. Bloch. Film dell'82, 83, penso.
1: 82.
0: E tu hai fatto il produttore della colonna sonora?
1: L'atelier sonoro incidentale, arrangio di una canzone che nell'ultima del film.
0: La colonna sonora? Un brano incidentale.
1: Amore, amore.
0: C'è un brano che si intitola Amor Amor,
1: l'ultima canzone dello film.
0: L'ultima canzone del film. Tu hai firmato l'arrangiamento. Rocco Cotroneo, devi sapere che tanti anni fa, un giorno, Jean Gilberto venne invitato a partecipare ad un grande festival a Roma, Bahia Gitodo sus Sambas. Te lo ricordi? Ne hai sentito parlare?
2: Certo. Sì,
0: tu
2: sì.
0: Pure hai suonato in questo festival a Roma.
2: Ai tempi di Nicolini.
0: Ai tempi di Nicolini. Sì, esattamente.
2: Estate romane.
0: E forse la prima estate romana, una delle prime. E Jean Gilberto invitò sua moglie, la sua ex, Miuscia, con Bebel Gilberto, per farle partecipare a questo concerto al Circo Massimo. Mentre loro stavano preparando la valigia, erano forse in un negozio a comprare qualche cosa, hanno incontrato Cazuza, che era un grande amico di Bebeo Gilberto, e Cazuza li ha viste tutte indaffarate e gli ha detto: dove andate? E stiamo andando a Roma a cantare con papà, gli ha detto Bebel. Allora Cazuza l'ha guardato e ha detto: vengo pure io. Cazuza non era famoso, non lo conosceva nessuno, e quindi lui è partito con i Bermuda e infradito così è entrato nella prima classe dell'aereo, quindi insomma davvero entrare così, e non aveva una maglietta, un paio di Bermuda e le Havaianas. È arrivato in Italia e l'organizzatore del festival, c'era già molta gente che veniva dal Brasile, che era arrivata dal Brasile, che era lì a Roma, e chiesero chi è che può portare Cazuza in un negozio dove potrebbe comprare un paio di pantaloni, una maglietta. Dice: guarda, c'è uno che è coetaneo suo, si chiama Max, che è un nostro amico, ci va lui. E io sono andato a prendere Cazuza con la moto, io avevo una Vespa, e sono andato a prendere in albergo, era uno degli alberghi più esclusivi di Roma, di via di Trinità dei Monti, e siamo andati, io se l'ho portato in un negozio molto in, no? Dove io non osavo entrare perché non c'avevo i soldi per comprare quello che vendevano, e quindi lui entrò in questo negozio, si comprò tutto quanto, e poi diventammo amici, ovviamente, e ancora, ti ripeto, non era famoso. Poi quando ho cominciato a frequentare più assiduamente il Brasile, avevo sempre Cazuza come appoggio morale, se mi serviva di conoscere degli artisti, se voleva invitarmi a una festa, ero il privilegiato che arrivava dall'Italia e che, diciamo, mi trattava come un amico italiano. È stata una grande perdita, sì, Cazuza, no? Sì. Dal punto di vista artistico, ha scritto delle canzoni, sì, bellissime. Nico,
1: Cazuza fu mio padrino di casamento, del mio primo casamento.
0: Ah, che bello! È stato il padrino del tuo primo matrimonio.
1: Matrimonio. Sì. Entrai in chiesa alle 9 della mattina.
0: Era in chiesa alle 9 della mattina.
1: E di Bermuda.
0: Lui, con i Bermuda pure lui.
1: L'altare, padrino. E padre,
0: sull'altare, il padrino.
1: Padre.
0: Il sacerdote.
1: Il sacerdote è impossibile. Ha detto, il Bermuda non ha.
0: Non puoi fare il testimone con i Bermuda.
1: E poi a casa colocare una pantalona.
0: Allora, gli hanno chiesto di mettersi i pantaloni.
1: I pantaloni e come sono la
0: e ha iniziato la cerimonia. Come quando uno va.
2: Hanno chiamato un certo Max che l'ha portato in un negozio.
0: E può comprare un paio di pantaloni in Brasile. È giusto.

0: è facile in Brasile.
1: È facilissimo presentarsi in Bermuda. Sentiamo un brano di Nico Resende che si intitola Ischessi e Ven, sì. E poi però parliamo delle date in Italia, se ce l'hai già pronte.
0: Il primo gran successo, grande successo.
1: Questo è il primo grande successo. Nico Resende. Dai, ma stessi

0: Scherzi e Vain, Dimentica e Viene e Vieni. Tra l'altro Erika mi diceva che questo brano fa parte di una colonna sonora della telenovela, come si chiama?
1: Uotro.
0: Questo è un tipico suono anni 80?
1: Sì, poi la sonorità ben anni 80.
0: Ed è stato il tuo primo successo.
1: Il mio primo successo nella mia voce.
0: Sì,
1: né?
0: con ovviamente come voce. Cantante.
1: Un anno antes, Zizi Posse...
0: Un anno prima,
1: Zizi Posse ha gravato Perigo.
0: Zizi Posse, una cantante molto legata all'Italia, sì. Ovviamente brasiliana, ha inciso Perigo.
1: Gravo Perigo. Che è tema dell'attuale novella das nove qui in Brasile.
0: Che è il tema di un'attuale telenovela delle nove, quindi la più importante, la più prestigiosa.
1: Con questa musica sono 17.
0: 17 brani nelle telenovela. Complimenti. Questa incisione di Perigo di Zizi Posse è un'incisione antica oppure è una nuova incisione?
1: No, è antica, l'antica. L'originale.
0: Sì. Bene, l'originale. Molto bene. Dove suonerai in Italia?
1: Sono là in Italia
0: i brasiliani devi sapere Rocco, loro

0: si dimenticano sempre durante la loro partecipazione di dare le date, cioè non, li inviti per quello e poi loro si dimenticano tutto quanto perché proprio non sono legati al tema contingente.
1: La famosa qua è luglio.
0: Perché voi dite giugno e giulio, è molto simile, sì. Mentre noi diciamo giugno e luglio è un po', diciamo, separiamo un po' meglio i due mesi, giusto?
1: Giugno e luglio,
0: quindi luglio
1: 23,
0: il 23 luglio
1: 23, Manfredonia Jazz Festival.
0: Manfredonia Jazz Festival, bel posto Manfredonia.
1: Altra data, 25 Costa Brada Festival,
0: il 25 a Costa Brada Festival.
1: Giugno Jazz Festival 29.
0: Come si chiama? Giugno?
1: Giugno Jazz.
0: Giugno, no, Jazz. Ionio, forse Ionio.
1: Fagliano.
0: Sto intuendo, eh?
1: Fagliano.
2: Provincia di Tana.
0: Grazie Rocco. Tu vedi, tu stai vedendo quello che lui legge, io non riesco perché sto dall'altra parte, quindi
1: credo che siano 10 a 12 concerti.
0: 10 a 12 concerti, però possiamo anche dire una cosa, che tutti coloro che vogliono sapere dove va a suonare Nico Resende in Italia possono vederlo sul tuo sito o comunque su una tua pagina Instagram.
1: Sì, Instagram è...
0: Li metterai lì.
1: Chiocciola Nico Resende con Z.
0: Chiocciola Nico Resende con la Z.
1: La Z.
0: Official. Benissimo. Molto buon, molto buon. Sentiamo un altro brano adesso. Non ricordo adesso in regia che cosa avevamo deciso di ascoltare. Ah, ecco, ti volevo chiedere una cosa. Allora, Luisa Sonza è un nuovo nome della musica brasiliana, sì. È molto bella,
1: molto bella.
0: E ha fatto un album di bossa nova. Che ne pensi? Che cosa hai?
1: Per dirti la verità, ouvi poco Luisa Sonza.
0: Hai ascoltato poco Luisa?
1: Ho ascoltato in San Paolo.
0: C'è stato un festival a San Paolo?
1: San Paolo.
0: Lollapalooza?
1: Lollapalooza, è The Town.
0: The Town. Sì. E lei partecipava a questo festival?
1: Io cantei no The Town.
0: Ah, hai cantato?
1: Cantei con Bello, un gran cantante.
0: Con Bello, cantato di samba, no? Molto popolare.
1: Gravò una canzone mia.
0: Ha inciso il tuo brano in chiave samba.
1: La canzone Transas.
0: Foi
1: un grande successo na voz de Richie, que é um inglês.
0: Como? Certo.
1: Era um grande sucesso.
0: Voo de coração,
1: exatamente. Sim. Eu toquei quando cheguei no Rio.
0: É stato un grande successo di Richie questa canzone, che si chiama Transas.
1: E eu compus em parceria com Paulinho Lima.
0: E tu l'hai scritta con Paulinho Lima, un altro compositore, e adesso l'ha cantata Bello.
1: Bello.
0: E tu hai partecipato a questo concerto.
1: Exatamente. Eu assisti ao show de Luisa Sonza.
0: Hai assistito al concerto di Luisa Sonza?
1: Confesso que foi ali que eu conheci.
0: E l'hai conosciuta lì?
1: Io gostei molto la voce.
0: Esteticamente bellissima. La voce ti è piaciuta molto.
1: Ma il repertorio? Per dire la verità, io non conosco molto.
0: Non conosci il repertorio. Lei però ha fatto un album di bossa nova e adesso ascoltiamo Carta Autumn 74.
1: Ouvi agora.

0: brano chiude con questo è miglior ser allegri chi ser tristi, allegria è miglior cosa che esisti, né?
1: Gostei, quanto
0: è brava, è bella voce, dai, sullo Rocco, che ne pensi di Luisa Sonza? Bellissima ragazza, è una bella voce, non trovi?
2: Bella, sì, è un'operazione di recupero della bossa nova.
0: Sì.
2: Diciamo che negli ultimi, almeno da
0: fatta
2: quando,
0: da un artista molto popolare, sì, adesso, no?
2: Sì, adesso molto giovane.
0: Sì.
2: La bossa nova è una cosa che ogni tanto ritorna, ma
0: è giusto che ritorni, perché forse è stata uno dei principali biglietti da visita della musica brasiliana nel mondo, no?
2: Sicuramente, però questa canzone nella prova, il repertorio sostanzialmente è quello congelato agli anni 60.
0: Difatti lui diceva, non conosce, Nico Rezende diceva, non conosco il repertorio di Luisa Sonza, no? Si conosce forse più lei dal punto di vista scandalistico, estetico, piuttosto che dalla, a causa della sua del repertorio che ha montato. C'è questa canzone molto bella, si chiama Chico, di lei, che abbiamo passato noi anche, che è molto carina, curiosa.
2: No, l'abbiamo commentata, c'era anch'io in studio.
0: Chico?
2: Sì, l'abbiamo commentata quando c'era stato il caso della separazione
0: dal ragazzo, sì, è vero, sì, sì, sì.
2: Aveva fatto una polemica, appunto, perché aveva cantato e aveva avuto molto successo,
0: sì,
2: questa canzone che, in cui lei si vendicava, diciamo.
0: E ci può far pensare a Chico Buarque, no? Perché c'erano delle citazioni di brani di Chico Buarque, no?
2: Ah, ma sì, ma la persona era un'altra.
0: Bene, siamo in diretta a 21.53, dice, come in 21.53 stiamo andando in onda in Italia? No, in Italia sono le 2.53, se non sbaglio, sì. No, le 2.53 esattamente, e qui sono le 21.53 perché siamo a Rio de Janeiro, sì, e stiamo con Rocco Cotroneo, giornalista storico italiano che vive qui da tantissimo tempo, e con Nico Rezende. Nico, c'è un prossimo brano tuo che si intitola Primera Vez, la prima volta.
1: Prima
0: di che
1: volta.
0: Cosa parla questo brano?
1: Prima volta è una lettera di Nelson Motta.
0: Ah, che bello, un testo di Nelson Motta.
1: Testo di Nelson Motta. Ele fala sobre um novo amor.
0: Parla de um novo amor.
1: Um novo amor, como se fosse o primo.
0: Como se fosse o primo em absoluto.
1: Um amor maturo.
0: Um amor maturo.
1: Maturo, como se fosse o primo.
0: Que nasce fra due persone mature. E che sono talmente tanto innamorati che pensano che questo amore sia il primo della loro vita.
1: Esattamente.
0: Ma questa è la ricetta, secondo me, per affrontare i provi? Essa è la receita per iniziare,
1: sì, per iniziare un amore, che mesmo maturo,
0: perché ogni volta che si affronta, che si incontra un amore, bisogna pensare che questo sia il più maturo di tutti, è il primo fra tutti.
1: Le parole
0: che Nelson ha scritto.
1: Scritto parlano di questo testo.
0: Parlano di questa.
1: Con molta leggerezza,
0: parlano con molta leggerezza.
1: Molto estate, molto vero.
0: È molto estivo il brano.
1: È molto vero.
0: Tra l'altro Nelson ha scritto delle canzoni meravigliose come Como uma onda no mar, che è un classico.
1: Versione italiana.
0: Che, sì, di cui ho fatto la versione italiana, poi magari facciamo una versione,
1: di
0: un
1: Perigo,
0: tuo brano di Perigo, perfetto. Arriviamo al GR1 delle ore 3 con questo brano di Nico Rezende, Primera Vez.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la questione Iran tra gli Stati Uniti e Teheran. C'è per ora solo un accordo di massima, questo trapela dalla Casa Bianca, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani però persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
1: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione di immagini che mostrano umiliazioni e maltrattamenti ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore della zona riporta di attacchi con droni. E troviamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio, lo ricorderemo e lo ricordiamo, seguiremo in diretta con uno speciale. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini, ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Sub morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie. Il governo dell'arcipelago sta anche valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Monte Falcone. E veniamo al caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempi, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà depositata la sua memoria difensiva.
3: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
4: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
3: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
1: Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano invece chiesto il rinvio del match. E vediamo proprio al calcio giocato. I verdetti, l'ultima di Serie A, approdano in Champions il Como e la Roma, restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, sconfitta 4-1 proprio dai lariani. Si salva il Lecce 1-0 sul Genoa. E Formula 1 brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, che su Mercedes fa su anche il Gran Premio del Canada, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Per Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora la linea torna notte a Stereo Notte Brasile con Max De Tommasi in diretta da Rio.
0: Stereo Notte

0: elegantissima, bellissima questa signorina che si chiama Rosalia, un album semplicemente stupendo. Io adoro ascoltare questo album per intero perché è davvero ricco di bellissime canzoni, di grandi spunti, di arrangiamenti meravigliosi, e nessuno meglio di Nico Resende, il nostro ospite questa notte, può capire la bellezza della musica realizzata così. Non trovi, Nico?
1: Più bello. Una garganta,
0: una voce con la gola,
1: una gola, con
0: che,
1: la gola
0: che viene fuori davvero con una grande intonazione molto, molto
1: quasi,
0: bella.
1: Quasi un sospiro,
0: è quasi un sospiro, e nello stesso tempo ha la capacità di raggiungere delle note altissime. Sì, sì. Allora, sono le 22:09 qui in Brasile, a Rio de Janeiro, mentre in Italia sono le 3:09 minuti primi. Abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, qualche minuto in meno, e siamo qui con Nico Resende, con Rocco Cotroneo. Con Rocco poi vogliamo parlare un attimo di quello che è successo con Ancelotti. Che è successo quando è stato presentato l'elenco dei giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo?
2: Bisogna premettere una cosa: da un anno in Brasile si parla soltanto se
0: Neymar gioca o non gioca,
2: è stato o non convocato.
0: Sì.
2: Lui, Ancelotti,
0: questo dà un po' fastidio a Ancelotti, ha dato fastidio, non trovi?
2: Lui Ancelotti non l'ha mai convocato in nessun amichevole.
0: Sì, è stato uno.
2: E ha sempre risposto allo stesso modo, dicendo è un giocatore che tecnicamente non si discute, ma se recupera la forma fisica,
0: non l'ha incontrato.
2: Sarebbe venuto.
0: Certo.
2: Non è successo praticamente niente che lasci pensare che lui abbia recuperato la forma fisica.
0: Ah no?
2: No.
0: Pure Nico pensa la stessa cosa, eh?
2: No. Ha giocato qualche partita, ha fatto qualche gol, eccetera. Ma... e quindi c'è stata questa suspense incredibile che è durata fino all'ultimo minuto.
0: Sì.
2: Cioè, davvero non si sapeva.
0: Questo ha coinvolto tutto il Brasile, compreso Neymar, che non era mai convinto.
2: Neymar pare che l'abbia saputo qualche giorno prima.
0: Ah!
2: Sì, però sì, perché ovviamente si sono parlati, per cui lui ha detto: guarda, io ti chiamo, però queste condizioni, no?
0: Giustamente, chiaro.
2: Perché lui, insomma, i commenti sono stati di ogni tipo, perché molta parte del Brasile non lo voleva.
0: Sì.
2: Tutti quelli che capiscono un po' di calcio trovano che sia un assurdo che lui sia

0: è stato convocato, però Neymar non è più un giocatore di calcio, Neymar è un,
1: sì,
0: è un influencer,
1: sì.
0: C'ha 220 milioni di followers, c'ha i bambini di tutte le scuole del Brasile che hanno esultato e cantato a Neymar. Sì, sì, no, è una cosa, è un personaggio disneyano,
1: sì.
0: Cioè, capito? È, ormai è come,
1: sì, sì,
0: come il, Paperino.
1: Sì.
0: E quindi non so se per questo lui abbia, Ancelotti
1: l'abbia convocato,
0: abbia pensato che, io forse credo che non abbia ceduto pressioni, io non credo che Ancelotti sia uno che si fa
1: assolutamente, assoluto, non guarda in faccia a nessuno,
0: non guarda
1: e
0: in
1: fa
0: faccia
1: benissimo.
0: Nessuno e fa benissimo, però può aver capito. Poi diciamo che non è che poi avesse tutte queste grandi scelte, perché lui ha perso due giocatori importanti in attacco
1: che sono
0: per infortuni,
1: sì,
0: che non ha potuto convocare,
1: sì,
0: che sono Rodrigo,
1: sì,
0: e che sono
2: Estevão,
0: sì, che erano sicuri convocati. L'unico dubbio che aveva era con João Pedro, no?
2: João Pedro
0: del Chelsea, che in,
1: sì,
0: effetti
2: che sta volando,
0: che sta giocando
1: che
0: molto bene,
1: ed
0: è rimasto fuori. Tant'è che l'unico giornalista brasiliano in questa specie di baraccone che hanno montato,
1: c'è stato un baraccone, no? È stata una presentazione un po'
0: una
1: circense,
0: coreografia pazzesca. Infatti un meme è la faccia di Ancelotti,
1: ah,
0: che arriva a vedere sta roba qui e, no, non si, non, per radio non passa, però ha fatto proprio una
1: Nico, che ne pensi di Ancelotti?
2: Che penso di Ancelotti?
1: Sì.
2: Ancelotti,
1: tu che sei un brasiliano, un italiano che guida la selezione,
2: un grande allenatore,
1: sì,
2: sem dúvida nenhuma, acho que ele convocou Neymar por uma pressão popular.
1: Ha convocato Neymar per una pressione popolare e quindi, sì, non di manager.
2: Non so popolare, pressione, un lobby molto grande.
1: Una lobby grande.
2: Un lobby grande.
0: No,
2: Walt
0: però
2: Disney.
0: Questo vorrebbe dire che ha ceduto a pressioni. Io non credo che abbia ceduto a pressioni.
1: Quindi due opinioni diverse.
0: No, non ha ceduto a pressioni, sicuramente non. Però si è tolto un peso e poi diciamo, lui potrebbe anche non giocare.
1: Ah,
0: oppure
1: certo,
0: lui può cominciare a farlo giocare nella prima partita, che,
1: sì,
0: è abbastanza facile, vede come va
1: e poi vediamo nelle partite più importanti verso la fine, sperando di arrivare fino alla fine.
0: Potrebbe essere, diciamo che non ha pressioni, però l'attenzione sulla squadra è sicuramente. Allora, cosa succede in ogni mondiale, ma anche da noi in Italia quando,
1: sì,
0: ci
1: quando giocavamo?
0: Quando
1: giocavamo ai mondiali,
0: tu sai,
1: ricordi,
0: che i mondiali,
1: tu eri giovane quando.
0: Sì, mi ricordo qualcosa. Tu sai benissimo che anche in Brasile è la stessa cosa, cioè i mondiali si svegliano milioni di persone che non si interessano mai
1: di calcio.
0: Una volta si diceva che erano solo le donne che guardavano i mondiali, adesso non è vero perché le donne guardano anche.
1: Guardano sia i mondiali che i piccoli campionati.
0: Lo stadio è pieno,
1: certo,
0: quindi.
1: A smogliere in Italia c'è molta mulher nei stadio.
0: Sì, sì, sì. Sempre di più. Però c'è da dire una cosa, che anche qui c'è un popolo da coppa, cioè,
1: sì,
0: del mondiale,
1: sì,
0: cioè quelli che si svegliano solo per
1: fare il Brasile durante
0: la Coppa. Ovviamente è un fattore, cioè, siccome i non esperti di calcio non sanno chi siano gli altri 22,
1: certo,
0: sostanzialmente eccetera. Io credo che può essere questo anche, però poi alla fine uno deve giocare, deve mettere
1: e vediamo
0: segnare,
1: come si comporta, no?
0: Deve fare eccetera.
1: Vediamo
0: io
1: come
0: credo
1: si comporta.
0: Che lui
2: secondo tempo una pressione,
1: secondo tempo una punizione, un po' di pressione.
0: Poi c'è un altro fattore.
1: Sì.
0: Ancelotti alla vigilia di questa convocazione,
1: sì,
0: ha avuto il contratto rinnovato per altri 4 anni.
1: Sì. Ehi.
2: Sì. Ha annunciato una convocazione.
1: Bello. Quindi
0: lui può, che sa benissimo di non avere una squadra molto competitiva quest'anno.
1: Io veramente con lui ci ho parlato e mi ha detto che era molto contento dei giocatori che aveva.
0: Vabbè.
1: Quindi è terza opinione fra i tre.
0: Cioè, una difesa di 3 giocatori che sono andati via al campionato italiano a 35 anni, dai.
1: Sì.
0: Non scherziamo.
1: Ah, quindi va bene. Insomma, potrebbe essere una squadra non proprio estremamente competitiva, però è sempre
0: campo,
1: una selezione che ha vinto 5.
0: Sì.
1: Gagnaro 5, né?
0: Vabbè, anche noi abbiamo 24, non la facciamo da 3 volte.
1: Lo so.
0: Non vuol dire molto.
1: Che devi fare. Allora, Nico, ascoltiamoci un brano tuo, anzi, è un brano non tuo, ma che fa parte del tuo repertorio, perché a un certo punto tu hai realizzato un lavoro su Chet Baker.
2: Sì, Chet Baker è una passione antica.
1: Una passione antica per te.

0: Beh, okay.
1: Io ascoltavo il papà ouvindo Chet Baker.
0: Ascoltavi tuo padre che ascoltava Chet Baker?
1: Mio padre ascoltava Chet Baker.
0: Sì.
1: E ascoltava insieme.
0: Ascoltavate insieme a casa?
1: Insieme a casa, e fascinanti trompetista.
0: Era un grande trombettista, affascinante.
1: Un grande cantante.
0: Che dicono che abbia influenzato anche Jean Gilberto nel cantare.
1: Sì, esattamente. E la voce di Chet Baker, il timbre è molto prossimo do meu.
0: Il timbre di Chet Baker è molto simile al tuo, o meglio, il tuo è simile a quello di Chet Baker.
1: Sì, il mio è simile a quello dele, esattamente. Então eu resolvi fazer, primeiro fizemos um show.
0: Avete fatto un concerto su Chet Baker?
1: Montei um quinteto com especialistas do jazz.
0: Um quinteto de jazz especialista.
1: Especialista, eu tocando piano e cantando.
0: Tu che suoni il piano e che canti,
1: e acabou virando un DVD e una tournée, una tour pelos principais festivais di jazz do Brasil.
0: È diventato un DVD che avete diciamo realizzato nelle principali capitali del Brasile.
1: Sì.
0: Dedicato a Chet Baker.
1: Algumas dessas canzoni,
0: fra queste canzoni,
1: io adaptei.
0: Hai adattato
1: a este novo show.
0: A questo nuovo show.
1: Questo nuovo show,
0: e questo è My Funny Valentine.
1: Una delle.
0: Nico Resende.

0: Cuore Zende, che rende omaggio a Chet Baker con My Funny Valentine. Tra l'altro io ho notato nel corso degli anni che i brasiliani sono molto molto devoti a Chet Baker, no? Lo amano tantissimo, perché c'è un brasiliano che vive in Italia da tantissimi anni, Jim Porto, che è un nostro carissimo amico, un pianista di Rio Grande do Sul, che vive in Italia da più di 40 anni, che ha inciso con Chet Baker. E quindi, diciamo, quando tutte le volte che lui si presenta al pubblico brasiliano dicendo che ha inciso un album con Chet Baker, tutti quanti: ah, che meraviglia Chet Baker! È molto amato qui, no?
1: Molto amato qui. È un trabalho, eu acho que um dos melhores trabalhos de um musicista
0: trombetista.
1: Trombetista que canta.
0: Sim.
1: Um repertório. E esse repertório do DVD é quase que na íntegra.
0: O repertório de questo DVD é quase integralmente.
1: Um álbum que ele gravou em 1954.
0: Um álbum que Chet Baker ha registrado nel 54.
1: 1954.
0: Intitulado
1: Chet Baker Sings.
0: Chet Baker Sings. Certo.
1: E, curiosamente, o baixista. O nome dele era.
0: Di questo album.
1: L'album è o James Bond.
0: James Bond è il nome del bassista, che poi divenne un importante spia. Giusto? Allora, attenzione, perché volevo salutare le persone che ci stanno mandando messaggi attraverso Instagram, che li stanno mandando a me, ma poi ovviamente a tutti gli ascoltatori della trasmissione. Renato Gala, che dice: un saluto, Max. Querido, bentornato in Brasile, da dove ci accompagnerai per qualche puntata. Difatti andremo in onda da Rio de Janeiro anche la prossima settimana, se vuoi ti aspettiamo, e anche sabato e domenica della prossima settimana, quindi il 30 e il 31. E lui ci saluta da Porto Cervo, che è uno dei posti più belli della Sardegna, no? Sei d'accordo con me?
2: Beato lui.
0: Conosci la Sardegna?
1: No.
0: Devi conoscerla assolutamente. E poi Alberto Picone, che ci segue invece da Belo Horizonte, è un napoletano che vive qui in Brasile e sente l'Italia attraverso Radio 1, che è la radio, diciamo, più importante del nostro paese, perché è la radio ammiraglia della RAI, appunto. Bene, Rocco, che mi vuoi dire qualche cosa? Ti vedevo. Hai sentito mai Funny Valentine?
2: Avevo bello? Paura che scrivesse qualche juventino, qualche milanista.
0: No, non essere ironico. Tu che sei dell'Inter, non essere ironico.
2: No, ma siccome non si fa, ecco, di solito in onda.
0: Certo.
2: Temevo che qualcuno.
0: Che qualche juventino.
2: No, ma
0: qualche...
2: siamo stati leggeri. Dai.
0: Sì, sì. Voi dell'Inter.
2: No, dico prima noi qui.
0: Sì,
2: no?
0: sì. Però sai, quando si tocca la musica si può dire qualsiasi cosa. Quando si tocca il calcio c'è sempre qualcuno che si arrabbia.
2: Infatti ti guardavo preoccupato perché pensavo.
0: Bravo, sono preoccupato.
2: Invece, no, sono molto
0: gentile. Preoccupato. Tu che sei del Botafogo, lo sapete, no? Voi botafoghensi, che qui a Rio de Janeiro, insomma, tra il Flamengo, il Botafogo, il Fluminense e il Vasco c'è sempre una rivalità forte, no?
1: Forte.
0: Però tu continui ad essere botafoghensi.
1: Botafogo è un grande club. Tem muita simpatia, né, pelo Botafogo. Un club molto simpatico. Além di che ho già falei che Più bello uniforme.
0: È la più bella maglietta, secondo me, Botafogo. Sentiamoci un brano di un duo che si chiama Luna Tropica e che viene dal Cilento. È un posto molto bello dell'Italia. Forse lui passerà Cilento. Lì a Cilento, molto bello, a sud di Salerno, no? Giusto?
1: Sì.
0: Napoli, dopo Napoli, Salerno. E

Loro si chiamano Luna Tropica e hanno realizzato una canzone che si intitola Caldo, dal loro nuovo album Mare Amaro, e questa canzone contiene una strofa in portoghese firmata dal sottoscritto. Luna Tropica con Caldo. Ce li sentiamo.

0: Luna Tropica con Caldo da Mare Amaro fanno parte della nostra playlist. Sai, Rocco, che mi sono reso conto che oggi abbiamo parlato di varie regioni dell'Italia proprio perché i nostri ospiti in qualche modo hanno stimolato questo tema, no? Abbiamo parlato del Cadore, la Liguria con te, ovviamente. Nico Resende ci ha parlato di Calabria, perché la Calabria è la terra d'origine di suo nonno, dei suoi nonni, e abbiamo scoperto tramite il nostro amico Alberto Picone che Rocca di Neto è in provincia di Crotone.
1: Eccoci.
0: Tra l'altro io amo tantissimo Crotone, ci sono stato un paio di volte e, insomma, sono stato molto bene e soprattutto abbiamo mangiato benissimo. Si mangia bene in Italia, forse si mangia. Sì. Tu come ti sei trovato in Italia quando sei stato per la prima volta? Hai mangiato da Dio, benissimo, meravigliosamente.
2: Ha mangiato tutti, ha mangiato la pizza, ha mangiato la pasta.
0: Sì, sì, ho mangiato tutto. Perché se hai mangiato tutti vuol dire che ti sei mangiato tutta la popolazione.
2: Scusa.
0: No, è simpatico questo, fa radio questo.
2: Nella strada, il primo prati, secondo i prati.
0: Sì. Ti sei abituato a questo, a questa cronologia? Primo antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dolce, frutta, caffè e ammazza
2: non
0: caffè.
2: È chi in Brasile
0: non è così.
2: Il primo prato, una insalata,
0: basta così,
2: basta una insalata,
0: siete
2: una
0: proteina
2: più modesti.

0: l'entrata, pane,
1: sì,
0: una
1: bruschetta,
0: vino? Pasta, vino.
1: Che vino preferisci? Rosso o bianco?
0: Rosso,
1: brasiliani.
0: Vino rosso, vino
1: secondo
0: rosso.
1: Te, Rocco, perché i brasiliani amano solo il rosso e il bianco non l'apprezzano?
2: Non lo so. Anche perché non mangiano pesce o pochissimo.
1: È vero.
0: È vero.
2: Forse anche per quello.
0: Pesce.
2: Ma a parte che non hanno questa cosa degli abbinamenti così marcata come ce l'abbiamo noi.
1: Sì. Amano bere e basta.
2: No, il rosso perché loro hanno prodotto per decenni soltanto vino rosso.
0: In Italia qualche vino è buono.
1: Ah certo,
2: per esempio,
1: in Italia qualsiasi
2: c'è vino tutto
1: buono.
2: Questo vino non vino fra virgolette, sì, che insomma sembra più un succo d'uva che vino, sì, quello che si produce nel sud del Brasile, sì, dolciastro.
1: Sì. Ah sì, vabbè. Parliamo delle vecchie produzioni, perché oggi
2: c'è ancora,
1: si produce un eccellente vino buono.
2: Ma c'è ancora,
1: c'è
2: quello,
1: ancora. Ah, sì, sì,
2: in grandissima produzione. Cioè, sì, quello diciamo che noi potremmo definire imbevibile,
1: sì,
2: un lontano parente del vino,
1: sì,
2: che è una cosa dolciastra di 8 gradi eccetera, ancora molto popolare.
1: 8 gradi?
2: No, saranno 9
1: sì,
2: gradi.
1: Sì, non
2: Cancina
1: messo.
2: Da Serra, per esempio.
1: Sì, sono quei vini un po' estremamente popolari, di non buona qualità.
2: Quindi
1: non
2: prima che cominciasse una produzione, a parte che arrivasse il vino da fuori, ma sì, prima che cominciasse anche una buona produzione
1: c'era italiana, questo vino a fiasconi
2: da 5
1: litri, c'era
2: solo questo rosso, quindi è collegato a... E poi c'è un'altra cosa, loro bevono molto vino fuori dai pasti, a
1: sì,
2: differenza nostra,
1: sì, è vero, per un incontro, si prende una bottiglia, si chiacchiera
2: vino,
1: un pochino,
2: due noccioline, pensano di risolverla così.
1: Noi invece dobbiamo mangiare, tornando al tema, ecco, di cui si parlava prima, secondo,
2: noi dobbiamo mangiare,
1: contorno.
2: E poi siamo molto legati al vino come accompagnamento del mangiare.
1: Certo, beviamo generalmente solo durante i pasti. Noi italiani,
2: sì.
1: Nico, noi italiani. Allora, Nico Rezende ha scritto un po' di tempo fa una canzone bellissima con Giorgi Versilo, sì, sì, che oltre ad essere un bravo compositore è anche un bravo calciatore, un po' Fomigna, un po' come si può dire Fomigna in italiano?
0: Calcio.
1: Uno che si
0: non
1: tiene
0: passa,
1: la palla sempre fra le gambe,
0: non passa lo pallone,
1: non passa mai la palla.
2: Quando ero piccolo si diceva un Venezia.
1: Sì?
0: Molto
2: a Milano
1: dalle parti tue, un Venezia?
2: A Milano si diceva un Venezia.
1: E quella è l'etimologia di questo? Non lo so.
2: Non passavano la palla.
1: Insomma, uno che non passa mai la palla è un Fomigna. Giorgio è un po' così, ma è un grande compositore, eccellente cantante. Insieme avete scritto questa canzone che si intitola Signo di Ar.
0: Una storia ingrassata, noi siamo libriani.
1: Una storia molto simpatica. Tutti e due siete della Bilancia. Che giorno sei nato te?
0: Io nasci 13 di ottobre.
1: 13 ottobre,
0: e ele nasceu 11 di ottobre.
1: 11 ottobre.
0: Stavamo compondo la musica 3 ore da manhã.
1: Componendo la canzone.
0: 3 ore da manhã na casa
1: alle 3 della mattina nel suo condominio.
0: Cada un con un quaderno na mão,
1: ognuno con un quadernino in mano.
0: E o segurança chegou e falou: "Che vocês estão fazendo aí?"
1: E è arrivato uno della sicurezza del condominio: "Che state facendo lì?"
0: Achando che a gente stava pulando il muro.
1: Che stavate saltando il muro per
0: aí,
1: rubare.
0: 3 da manhã.
1: Alle 3 della mattina.
0: Aí ele falou: "Estamos compondo."
1: Stiamo componendo. Giorgio ha detto alla segurança. E segurança che ha capito?
0: Capito. Camminiamo até a casa do Jorge, deu un caffè.
1: Avete camminato piano piano.
0: Percebeu che ele morava lá.
1: Ha capito che abitava lì e non gli ha detto più niente. Sentiamo in sottofondo già le prime note di questa canzone, Signo di Ar, che poi è stata remixata nell'album di Giorgi Versilo. È un tema bellissimo e soprattutto una bella melodia.
0: Questa è mia gravazione, mio.
1: Questa è la tua incisione.

Abbiamo intervistato Luca Santana la settimana scorsa, se non sbaglio, a Stereonotte Brasil, per presentare questo album intitolato A Historia da Nossa Lingua. Scusate, brasiliano, il brano si intitola A Historia da Nossa Lingua, cantata insieme a Gilberto Gil. Se non sbaglio, Gil firma questa canzone insieme a Luca Santana, un artista brasiliano baiano che vive a Parigi. E davvero un bellissimo lavoro. Abbiamo deciso proprio di inserire non solo questa canzone, poi altre canzoni.

0: di quest'album nella nostra playlist, perché è davvero un disco molto molto ben fatto. Sei d'accordo con me, Rocco?
1: Molto bene, non lo conoscevo, l'ho sentito adesso. Molto
0: ma tu
1: bene.
0: Ci ascolti proprio per questo, perché certo, giustamente ti devi aggiornare, essendo un giornalista che vive qui, per ascoltare musica brasiliana non puoi ascoltarla in Brasile, l'ascolti dall'Italia.
1: Ma l'ascolto anche qua.
0: È vero che le radio qui in Brasile non trasmettono molta musica brasiliana di MPB di qualità?
2: Poche radio.
1: No,
0: poche.
1: Sono specializzate.
0: Sì. Ci sono alcune specializzate, come si chiamano? Sì.
2: Beh, JBFM.
0: JBFM ancora c'è JBFM, una buona programmazione.
2: Nova Brasil.
0: Bene.
1: Prima c'era MPB.
2: Paradiso também.
0: Radio Paradiso.
2: Nova Paradiso.
1: Però le radio anche musicali sono molto settorizzate.
2: Sì. Sono
1: segmentate.
2: Sì. Adulto contemporaneo.
0: Adulto contemporaneo.
2: Bonito.
0: Molto. Senti, visto che si parlava di Bahia, sentiamoci un'artista baiana, aveva il nonno baiano, purtroppo scomparso diversi anni fa, ed è figlia di un grande compositore che sicuramente conosci, che si chiama Danilo Caymmi. Lei è Alice Caymmi in una nuova interpretazione di Mojinha pra Gabriela dal suo nuovo album, una Mojinha totalmente diversa. Eccola qui in sottofondo, le prime note di questa canzone tratta dall'album Acalanto. Alice Caymmi.

0: Grandiosa questa ragazza che si chiama Lisi Caimmi, nipote di Dorival Caimmi, figlia di Danilo Caimmi, un album intitolato Accalanto dedicato alle canzoni del nonno Dorival Caimmi. Adesso, secondo voi, è possibile profanare un brano come Emogina di Gabriella e realizzarla in questo modo? Anche un po' reggae, un po' rivoluzionario, che ne dici, Rocco?
1: Non ti è piaciuto? Non l'ho trovato così diverso.
0: Sì.
1: Diciamo. No, secondo me.
0: Certo, Dorival non ha scritto il reggae,
1: sì,
0: no?
1: Però.
0: Ivo Sè, e tu che dici?
2: Gostei molto con la sua Alice.
0: Certo, Alice è una figura molto popolare a Rio de Janeiro fra i musicisti.
2: E è legal che esse arranjo fugiu completamente dall'originale. Ela começa num 6x8.
0: Un arrangiamento che è fuggito completamente dal normale.
2: Começa num compasso de 6x8, che è un compasso non molto usual, né?
0: Inizia con una battuta 6x8, che non è molto usuale.
2: Non molto usuale. E poi ela passa per un reggae, né?
0: Então, e poi passa per un reggae,
2: mudando completamente l'armonia. Então ficou una bella releitura. E ela tem una linda voce.
0: Una bellissima rilettura e c'è una bellissima voce. Una figura molto imponente. Alice, la conosci?
1: L'ho conosciuta una volta, sì, personalmente. Era molto giovane.
0: Si incontra molto facilmente qui nel Basso Gavia, no?
2: Sì. Io non permetto, ma conosco ela di. Do meio musicale.
0: Lo conosci dell'ambiente musicale? Tu eri un frequentatore del Basso Leblon?
2: Io era.
0: Sì, eh?
2: Quando cheguei no Rio de Janeiro.
0: Pizzeria Guanabara.
2: Guanabara, Real Astoria.
0: Real Astoria. Dovete sapere che tu l'hai conosciuta quell'epoca, no? Non c'era.
1: Sì?
0: Sì? E qui c'era questa famosa pizzeria Guanabara dove tutti quanti si andavano così a divertire. La sera si incontrava Caetano Veloso, Milton Nascimento, Luis Melodia, tutti
2: tutto
0: gli artisti.
2: Mondo,
0: Cazuza era proprio Cazuza un fisso. E la cosa terribile per un italiano come me, sicuramente anche come te, mettersi
1: qualità.
0: Seduti e mangiare la pizzeria della pizzeria Guanabara. Io non ho mai rivelato, questo è il primo giorno, la prima volta che dico che ho mangiato la pizzeria della pizzeria Guanabara.
1: La pizza della pizzeria,
0: perché è veramente terribile.
1: Sì, abbastanza.
0: Io ricordo questa gettata di mozzarella, mozzarella come se fosse cemento.
1: Sì, una cosa.
0: E questi pomodori tagliati a rondelle
1: verdi
0: mai
1: duri e verdi
0: mai, e un'abbondante dose di origano,
1: sì.
0: Che non si sa per quale motivo. E quella era la pizzeria
1: sopra pasta,
0: l'olio
1: sopra una pasta cruda,
0: sì.
1: Di un centimetro,
0: dillo che era
1: cruda. Completamente cruda.
2: A cabare qua pizza,
1: no, infatti ha chiuso
0: adesso,
1: non a caso non c'è più la pizza.
0: Adesso sinceramente quella era una pizza, Nico, no, dopo che tu sei stato a fare una tournée in Puglia. Quella era una pizza,
2: no, non tem condição. La pizza alla Italia
0: è un'altra cosa. Allora, ci salutiamo con un inedito di un ragazzo che si chiama Leandro Seriso. Ci ha mandato questo nuovo singolo che si intitola Abutre, è tratto da un album nuovo che si intitola Sol Chimerico. Io ringrazio Nico Resende, molto obrigado. Ci vediamo in Italia.
2: Ci vediamo in Italia.
0: Rocco Cotroneo, molto obrigado.
2: Obrigado.
1: Grazie a te.
0: E ringrazio coloro che hanno reso possibile questa notte Stereonotte Brasil: Alessandro Rosi, la parte tecnica, il nostro regista Federico Scoppio e il curatore di Stereonotte Brasil Andrea Cacciagrano. Grazie a tutta Radio 1, il nostro direttore Nicola Rao e il nostro coordinatore dei tecnici Paolo Ranaldi. Buonanotte a tutti, adesso c'è il GR1 delle 4. Ciao da Max Tomassi.
2: Buonanotte.
0: La prossima settimana siamo qui con voi alle ore, come al solito, all'una, il 30 e il 31 da Rio de Janeiro. Ciao a tutti.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e anche se ci potrebbero volere diversi giorni per chiudere l'intesa, l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, afferma il capo della Casa Bianca. E si pensa ad un nuovo round negoziale da tenersi ancora a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Nel piano di pace per il Golfo anche lo stop alle attività militari di Israele in Libano, ma nello Stato ebraico a tenere banco è ora lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia, tra loro due italiani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro-Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato.

0: dura la replica di Ben-Gvir, Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
1: Ora in Italia affluenza in lieve calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, il 50,20%. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Oggi si vota dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca: verrà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri dei 5 sub recuperati nelle acque delle Maldive, esami che potranno chiarire definitivamente le cause della morte del gruppo di subacquei e forse capire il motivo per cui sono finiti in quell'imbuto senza uscita a meno 60 metri di profondità che li ha inghiottiti. Sul fronte delle indagini, la squadra mobile di Genova proseguirà nell'acquisizione documentale e delle testimonianze. Scontri a Torino tra ultra di Juventus e Granata prima del derby. Grave un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è iniziata con oltre un'ora di ritardo, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. È la Rerum Novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cesarini, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
2: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
3: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
2: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro: questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
3: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi
2: non bisogna limitarsi. È lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
3: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Lo sport e calcio: i verdetti dell'ultima di Serie A. Approdano in Champions il Como 4-1 sulla Cremonese che retrocede, e la Roma 2-0 sul campo del Verona. Restano fuori dalla massima competizione europea il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Cagliari, e la Juventus 2-2 nel derby col Torino. Rossoneri e bianconeri disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce 1-0 sul Genova, il Napoli vince 1-0 contro l'Udinese, Conte dà l'addio alla squadra, 1-0 anche per il Parma sul Sassuolo. Formula 1: brilla la stella di Kimi Antonelli, su Mercedes fa suo anche il Gran Premio del Canada, 4 successo in 4 gare, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Tennis: Roland Garros, impresa del 19enne Federico Cina, batte l'americano Opelka e per la prima volta approda al secondo turno, passa anche Sonego. Oggi l'esordio di Berrettini, domani tocca a Sinner. Chiudiamo con la vela: Luna Rossa supera New Zealand nelle regate eliminatorie dell'America's Cup. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra Stati Uniti e Teheran sarebbe stato raggiunto un accordo di principio, ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo, anche se invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono invece nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Una round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
4: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto, che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Qassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
5: E nelle prime contrattazioni asiatiche della settimana, a fronte delle crescenti speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 5% a $98.22 al barile. Ma rimaniamo in Medio Oriente. La flottiglia è al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalle immagini dei maltrattamenti e ai danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato

0: di atti brutali del ministro della sicurezza. La replica di Ben-Gvir è arrivata via social: non è degno di essere il nostro presidente. E nella notte, attacco di Kiev nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore riporta di attacchi con droni e per motivi di sicurezza ha bloccato il traffico verso Mosca. E torniamo in Italia con le elezioni amministrative. Nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza è stata al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio seguiremo in diretta con uno speciale. La cronaca, il caso Garlasco. Dalle intercettazioni emerge un nuovo audio di Andrea Sempio, accusa i magistrati corrotti che indagano su di lui. A breve verrà intanto depositata la sua memoria difensiva.
1: Il 21 marzo 2025 Andrea Sempio è in auto con un'amica. Da 8 giorni il suo nome è di nuovo su tutti i giornali. Intercettato, si sfoga con parole pesanti verso i magistrati che lo indagano, che secondo lui sarebbero stracorrotti. Il processo sarebbe già pilotato e dietro le quinte si muoverebbero cose strane.
2: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte.
1: L'amica in auto con lui gli chiede poi: e l'avvocato di Stasi li conosce questi qua? Fanno le cose con conoscenze? L'indagato risponde: ci sono troppe cose strane sotto, troppe robe strane. Dopo queste rivelazioni, nessun commento né da Sempio né dai suoi avvocati, che si preparano a depositare la memoria difensiva con allegate consulenze di parte. In una di queste si contesta l'attribuzione dell'impronta 33, quella sul muro delle scale che portano alla cantina di Casa Poggi. Quella traccia non è di Sempio, mancano gli elementi identificativi, dice il dattiloscopista consulente della difesa del 38enne. Claudio Vigolo, GR1.
0: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. E ci sono stati scontri a Torino tra ultra di Juventus e la città, appunto, prima del derby. Grave, un tifoso bianconero colpito alla testa, subito operato e in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. Chiudiamo con il calcio, quello giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions. Il Como e la Roma restano fuori dalla massima competizione europea. Milan e Juventus disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, si salva il Lecce. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. Ora vi lascia Disco Sveglia.
3: Buongiorno ragazzi, siete semplicemente mitici.
4: Ci siamo mitici.
5: Buongiorno Disco Sveglia.
4: Buongiorno.
5: Gian Maurizio Funeraro.
4: Funeraro.
5: Buongiorno Gabriele Broccari.
4: Buongiorno.
5: Ecco, un po' più caldino oggi.
4: Caldino.
5: La temperatura
4: 30 gradi.
5: Certo. Caldo.
4: Va caldo.
5: Chissà come si sopporta.
4: Gas.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Disco Sveglia. Buongiorno. Saluto da Eugenio il Lomellino. Ciao.
6: Buongiorno. Oddio. Amici dei miei amici. Stamattina la città è stata pulita ancora una volta.
4: Meno male, meno.
6: Qui,
4: bravo.
6: Ciro da Napoli.
4: Sì.
6: A voi, Radio Disco Sveglia.
4: Sì.
6: Dai uno. Sveglia tutti. E viva i Friarielli. Eccoli.
4: Sempre.
6: Bellissimo.
4: Sempre vive i Friarielli, eh. Bravo, bravo.
7: Il Disco Sveglia, noi sempre ascoltiamo, con Foderaro e Broccari papà, con Foderaro e Broccari papà. Ciao, buona giornata.
4: Buona giornata a te. Vabbè, siamo arrivati alla frutta proprio. Disco Sveglia. Papà.
8: Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia.
4: Bene, anche oggi, in questo inizio di settimana, abbiamo ascoltato il peggio che potete sentire dai nostri ascoltatori, perché sono selezionati, eh? I nostri sono selezionati. Al 335-699-2949 ci scrivono e ci mandano questi messaggi i nostri radioascoltatori.
10: E ci mandano anche basta.
4: Ci mandano, ci mandano, voglio ci mandano come. Anche per questa mattinata è tutto, grazie per l'ascolto, l'attenzione. Noi diamo la linea al professor Broccoli. Umberto Broccoli. Viva i Friarielli, però.
11: Sempre. Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: Ecco. E il buongiorno ce lo siamo dati, quindi
10: bene,
4: molto molto bene. Io so che lei questa mattina ha voluto scegliere un brano per il disco del buon umore, dedicato all'amore.
10: È vero.

0: no, cioè, i motivi sono due. Intanto il compleanno di Emma.
1: Emma Marrone.
0: Conosciuta come Emma la cantante, sì, che quest'anno torna in tournée, bella, grintosa, insomma.
1: Sì, ci piace.
0: Questo è un motivo. L'altro motivo è che questo pezzo che abbiamo scelto di Emma, sì, è diventato così, per una sorta di tam-tam mediatico,
1: sì,
0: una sorta di tormentone. Cioè, improvvisamente, da che era una canzone, diciamo, abbastanza datata,
1: ha suonato tanto.
0: Però è diventato un inno negli stadi, rilanciato sul TikTok,
1: è vero.
0: È diventata, diciamo, è tornata virale e quindi ce la riascoltiamo.
1: L'amore non mi basta.

0: bella questa canzone di Emma, che non parteciperà a nessuna gara perché finiti.
1: Da oggi noi ricominciamo perché praticamente torniamo a ricordare quello che è stato un anno di Disco Sveglia per arrivare al pezzone dei pezzoni.
0: Io direi di cominciare ad ascoltare proprio le tre canzoni che vanno proprio in eliminatoria. Quindi
1: ma tu ti ricordi? Vuoi farlo tu il fine narratore?
0: Lo faccio
1: io.
0: Eccoli qua.
2: Ti darei gli occhi miei per vedere.
1: Era il 30 settembre e vinceva quella settimana Renato Zero con Nei Giardini che nessuno sa.
0: Bellissima.
1: Il suo compleanno. 30 settembre,
0: Renatone. Ancora auguri, Renato. Poi
1: 9 di ottobre, compleanno sarebbe stato di John Lennon e abbiamo scelto questo pezzo che è Just Like
0: Starting Over.
1: Oh yeah.
0: Stranamente non ha scelto Imagine. Avrebbe vinto Imagine.
1: Beh, questa è un po' più adatta a quest'ora del mattino.
0: Sì, ci piace. Just Like Starting Over, John Lennon. Poi?
1: Poi 13 ottobre era la data in cui hanno dato il premio Nobel a
0: chi?
1: Bob Dylan.
0: Ah, bello.
1: Quindi era Knocking on Heaven's Door.
0: Che bella.
1: Quindi siamo all'inizio della stagione.
0: Che
1: ti ricordi come eravamo giovani?
0: Eravamo giovani, sì. Lei ancora aveva le ciabatte lì.
1: Sì, quelle invernali. Eccoci qua.
0: Questi
1: pronto.
0: Sono i tre che dovete votare per l'eliminazione. Quindi quello che passerà poi andrà in finale.
1: I primi di giugno lo riascolteremo quello che passerà. Quindi votate da questo momento 335 699 2949 tra Renato Zero, John Lennon oppure Bob Dylan.
0: Oh, e adesso invece è il momento di ascoltare un ascoltatore.
1: Certo, quindi un disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
5: È possibile ascoltare una canzone di Bruno Lauzi? Grazie mille.

0: Onda su Onda, che bella.
1: Onda
0: che era,
1: su Onda.
0: La versione di Bruno Lauzi.
1: Che bella, certo. Veramente una canzone di Paolo Conte, sì, sì, che sì, ha vissuto varie stagioni. Certo. Quella di Bruno Lauzi è stata
0: però,
1: scelta
0: ci
1: da lei.
0: Siamo, ormai fa caldo, la gente pensa di andare in vacanza, quindi Onda su Onda era perfetta.
1: Perfetta, perfetta.
0: E adesso?
1: Almanacco, almanacco.
0: Eccolo.
1: Oggi chi si festeggia?
0: Ecco, oggi abbiamo Beda.
1: San Beda.
0: Poi Aldelmo.
1: Ma come Aldelmo?
0: Aldelmo
1: non esiste.
0: Esiste.
1: Lo sbaglio. Vabbè,
0: poi c'è Canio.
1: Ah, di
0: Canio. Con la Lazio.
1: Di Canio,
0: no?
1: Certo. Salutiamo Paolo
0: poi
1: di Canio.
0: Cristobal, perché è spagnolo. Poi Girio.
1: D'Italia.
0: Questo periodo suo, sì, certo. Italia, sì. Poi Senzio.
1: Senzio.

0: Mancava sempre qualcosa.
1: Stava senso.
0: E Zanobi.
1: San Zanobi. Auguri a tutti i Zanobi all'ascolto, le Zanobie. Sì. Oggi avrebbe festeggiato il compleanno anche Gaetano Scirea, sì, calciatore italiano, grandissimo.
0: Scomparso troppo presto.
1: Grandissimo campione. Sì, sì, sì. E oggi si festeggia Padre Pio.
0: San Pio.
1: Santo frate cattolico italiano Francesco Forgione.
0: Si chiamava, sì. Nasceva proprio il 25 maggio del 1887. Ed è, diciamo, tra i santi più amati, che sono quelli più contemporanei, tra più amati in Italia.
1: Sì. Poi Robert Ludlum. Il re delle Spice Girls.
0: Ma delle Spice Girls?
1: No, delle Spice Stories.
0: Ah, non ho capito, no? Perché le Spice Girls sono tutte donne.
1: Nasceva a New York nel 27.
0: Perché per essere il re delle Spice Girls si era truccato bene.
1: Lasci stare Robert Ludlum, che era veramente un genio.
0: Certo.
1: E poi oggi si sarebbe festeggiato il compleanno di Enrico Berlinguer.
0: Un grande uomo, un grande politico.
1: Un grande statista, certo. Ecco,
0: e abbiamo una sua frase, che è, diciamo, in qualche modo un compendio del suo pensiero.
1: Emblematica.
0: Io le invettive non le faccio contro nessuno. Non mi piace scagliare anatemi. Gli anatemi sono espressioni di fanatismo e c'è troppo fanatismo.
1: Avercene di Berlinguer, ecco, oggi.
0: Sembra scritta oggi, praticamente.
1: Sembra scritta oggi. Enrico Berlinguer, nato a Sassari, proprio, sì, il 25 maggio del 22. E adesso
0: chiedimi.
1: Abbiamo già giocatori di calcio in Giappone che
0: secondo te, io mi alzo la mattina e non trovo un calciatore giapponese che festeggia il compleanno.
1: Poi controllerò se esistono veramente.
0: Esistono tutti, sono tutti ex.
1: Tutti ex, questo è del 64.
0: Certo, insomma, proprio.
1: Quindi è proprio ex.
0: Nome e cognome giapponese.
1: Puoi sbagliare.
0: Che giapponese.
1: Si chiama
0: Takao Oishi.
1: Ex calciatore giapponese che oggi festeggia il suo compleanno. Auguri. Possiamo andare da qualche parte per ascoltare qualche cantante?
0: Abbiamo
1: inutile.
0: Anche oggi la tassa da pagare.
1: Ma chi è?
0: È una Moldava. Moldavia, della Moldavia.
1: Già, e allora mi piace, ecco. Già so che mi piace.
0: Si chiama Aliona Mu.
1: Aliona.
0: Te la immagini,
1: la vado a vedere. Moon come luna,
0: te la immagini esile, Aliona.
1: No, la vado a vedere. Aliona Moon, ecco. Cerchiamola.
0: E non è che ascoltiamo domani o dopodomani, ascoltiamo Mo. Perché? Perché Moldavia, capito?
1: Ah, ecco.
0: La vogliamo sentire 30 secondi, tu la cerchi. Eccola qui. Aliona.
1: Aliona Moon.

0: Ah, però
1: una bella Liona,
0: molto bella. Sembra un po' Liona Lewis, in effetti, però questa non c'entra niente.
1: È Liona Moon. Allora, abbiamo adesso invece un bel Francesco Gabbani.
0: Oh, con Summer Funk.
1: Tutto? Lascio, dottore.
0: Sì, ma questo è il suo periodo, Francesco.
1: Summer Funk, eccola qui.

0: tutto molto bello. Io so che a questo punto possiamo chiudere la trasmissione, guarda, senza che lei tedi ulteriormente.
1: No, no, mi sono alzato in piedi perché anche questa è veramente una nuova tendenza.
0: C'è leggio, c'ha.
1: E c'è un organizzatore di eventi, una volta li chiamavamo Pierre, no? Erano quelli che li butta dentro in discoteca, che quelli che andavano in giro per a scuola, anche danno il bigliettino. Sì. Guarda, c'è la festa dei 100 giorni, che ovviamente crescendo cambiano mestiere. Certo. Lui però è rimasto in ambiente.
0: Promoter.
1: E quindi lui ha organizzato feste di tutti i tipi.
0: Tipo quali?
1: Ma ultimamente sta facendo i soldi questo tizio.
0: Sì.
1: Perché ha mutuato dall'America una festa che lì funziona molto.
0: Quale?
1: Che è la festa del divorzio.
0: Esiste lì?
1: Esiste la festa del divorzio. Però lui dà delle indicazioni.
0: Tipo? Diciamo,
1: bisogna che si sia almeno un centinaio di persone.
0: Certo,
1: ecco, perché se no meno di 100.
0: Quelli che erano al matrimonio.
1: Ultimamente, farò un esempio, è organizzato per una signora.
0: Sì.
1: Una signora che è separata da poco e che si presenterà a questa festa con una limousine.
0: Bello.
1: E con delle ali bianche, ecco, si presenta. Qui c'è una limousine perché dentro la panda non entra una con
0: le ali, non c'entra, ecco. Certo.
1: Le ali, simbolo di libertà,
0: certo.
1: Poi altre cose che possiamo dire: intanto una villa, ecco, possibilmente con piscina.
0: Sì.
1: Scenografia: spesso c'è anche un dress code, cioè viene indicato come uno si deve vestire.
0: È giusto.
1: Ecco, che ne so, da tutti da cowboy,
0: tutti da in bianco.
1: Ecco, qui abbiamo detto minimo 100 ospiti,
0: sì,
1: e il prezzo 150.
0: 150.
1: Che possono arrivare anche a 200.
0: A 200.
1: Nel pacchetto c'è anche la trasgressione, dice questo organizzatore. Quindi,
0: tipo?
1: Come nell'addio al celibato, c'è,
0: sì, c'è lo spogliare lista.
1: Anche in questo caso puoi far uscire, non so, lo spogliare lista che ti esce dalla torta,
0: dalla torta,
1: così,
0: dalla torta,
1: insieme allo champagne.
0: Sì.
1: Ecco, però un'altra cosa, un'altra opzione, costa un po' di più.
0: Qual è?
1: Nella villa si può anche dormire, quindi ci sono anche perché si sa, insomma,
0: si mangia, si beve.
1: Poi un'altra cosa, ma tu a uno che, cioè, uno che si sposa gli regali un servizio di,
0: certo, a uno che si separa
1: che gli regali,
0: si divorzia.
1: Ho preparato un fatto apposta, ecco,
0: velocemente. Tanto, però perché abbiamo tanto tempo,
1: che ne so, un bicchiere
0: perché sei
1: bicchiere,
0: da sola,
1: da vino XXL. Poi c'è anche uno di solito quando si divorzia è solo, no?
0: Sì.
1: E non sa che fare,
0: che fa?
1: Quindi, che ne so, una pistola schiacciamosche. Qui non abbiamo maltrattato nessuna mosca,
0: no.
1: Oppure, che ne so, un nano da giardino ubriaco.
0: È
1: però
0: vero.
1: Esistono dei nani,
0: cioè, deve essere un tema alcolico per forza, perché uno che si
1: volendo sa... Però se vuoi andare un po' sul sensuale, c'è il seno antistress,
0: bello,
1: cioè tu puoi, capito,
0: stare lì e fare.
1: Oppure c'è una lampadina senza fili,
0: sì,
1: con il dito medio.
0: Ah, bello.
1: Il dito medio.
0: Beh, questo non mi piace.
1: E così
0: piace.
1: Se tu fai, inviti le persone,
0: sì,
1: se stai girato lo
0: accendi
1: se no è spento, il dito medio. O poi carte da gioco, Kama Sutra, perché,
0: certo,
1: insomma, almeno,
0: certo,
1: ripassi,
0: sì,
1: un po', perché,
0: sì,
1: stando da solo, capito?
0: Fai solitario, in solitario si fa.
1: C'è anche un orologio da parete antiorario, se vuoi.
0: Ah.
1: Qui c'è un sacco di tempo libero.
0: Cioè, quindi fa al contrario.
1: Al contrario.
0: Che meraviglia.
1: Per chiudere c'è un libro single. Single con gioia.
0: Che cos'è?
1: Oppure uno zerbino,
0: no,
1: sia per uomo che per donna, ho scritto, sì, sopra: se sei ricco o ricca, bello, bella e single
0: e simpatico,
1: sono a casa.
0: Grazie.
1: Sì, però prima di andarcene, sì, visto che ogni giorno avremo un person of the year.
0: Ah, che bello, oggi è tre grandi calibri,
1: sì,
0: quindi,
1: sì, sì,
0: possiamo dire Bob Dylan, secondo lei, sì, è riuscito a ravvincerla questa sfida?
1: Secondo me no.
0: No, no, se l'è giocata con John Lennon, ma nemmeno John Lennon.
1: Scontro da giganti.
0: Perché insieme a loro c'era lui,
1: certo,
0: c'era Rinatone.
1: Ecco, quindi quanto è finita? 1-0.
0: 1-0 per Renato. I nei giardini che nessuno sa,
1: certo,
0: tra l'altro. Ce l'ascoltiamo?
1: Certo, e diamo appuntamento a domani.
0: Domani torniamo.
1: E adesso la linea va.
0: Broccoli.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra Stati Uniti ed Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump apre uno spiraglio di ottimismo. Da New York la corrispondente.
3: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: i negoziati stanno procedendo in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nei prossimi giorni quindi potrebbe arrivare la firma sull'intesa e a seguire un nuovo round negoziale a Islamabad il 5 giugno. Al momento però lo stretto di Hormuz resta chiuso e Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Nella notte missili ucraini si sono abbattuti nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore scrive di attacchi anche con droni e per motivi di sicurezza blocca il traffico verso la capitale. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Volgorod. Ora in Italia affluenza in calo per le amministrative che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6 milioni e 300 mila italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri ha votato il 46,31%, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto

0: rispetto all'affluenza delle precedenti comunali, che si è attestata sul 50,20%. Oggi si vota dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio che la nostra rete seguirà in diretta con uno speciale. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che ha per tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Alla presentazione, per la prima volta nella storia, ci sarà lo stesso pontefice. È la rerum novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Czerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
1: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
2: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
1: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
2: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi...
1: Non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
2: Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Ed ora lo sport, calcio. I verdetti dell'ultima di Serie A approdano in Champions. Il Como e la Roma restano fuori dalla massima competizione europea, Milan e Juventus, che disputeranno l'Europa League. Si salva il Lecce, retrocede in Villa Cremonese. Il Napoli batte l'Udinese, ma Conte annuncia l'addio alla panchina partenopea. Il Parma vince il derby emiliano contro il Sassuolo. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes, fa suo anche il Gran Premio del Canada, quarto successo in 4 gare, seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. Tennis, Roland Garros, impresa del 19enne Federico Cina, che batte l'americano Opelka e per la prima volta approda al secondo turno del torneo parigino. Passa anche Sonego, oggi l'esordio di Berrettini, domani tocca a Sinner. Vela nelle acque di Cagliari, Luna Rossa batte New Zealand, detentrice dell'America's Cup, e si prepara alle sfide finali in programma a Napoli nel prossimo anno. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1, vi auguriamo una buona settimana.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
10: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
11: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
7: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Oh, voi non sapete che tipo di piacere che mi fa salutare Antonio D'Alessandri stamattina, passate le 5.35 del mattino. Antonio D'Alessandri, posso dirlo con franchezza, era nel 1999, estate del 1999, quando D'Alessandri, che oggi è un coordinatore, quindi sta facendo adesso questo lavoro in console, e sono ben lieto che lo faccia perché mi fa piacere rivederlo dopo tanto tempo, lo incontro ma non in questa fase. È una delle primissime edizioni di Con parole mie, lui era, non dico le prime armi, ma quasi, con Fabio Cioffi in regia, Cioffi che è stato aviere con me a Taranto, vabbè, questo, si vede che un po' di tempo è passato. Quindi benvenuto ad Antonio D'Alessandri. Bene, Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri per i testi, con Roberta Genuini al coordinamento di tutti quanti noi, con una Chiara Terranova e Claudio Urbani in questo lunedì 25 maggio 2026, con una luna crescente, con il sole che sorge sempre prima alle 5.38 e tramonterà sempre dopo alle 20.31. Il proverbio del giorno con cui apriamo la giornata radiofonica è questo: ogni santo vuole la sua candela. Bernardini, ogni santo vuole la sua candela, mi raccomando, accendiamo tutti i ceri possibili e immaginabili. Allora, tanti auguri, mamma mia, qui c'è la Genuini, ha messo Steve Della Casa, come no, critico cinematografico, Tony Malco, il tifoso della Lazio da sempre, l'autore dell'inno della Lazio, Nando Pagnoncelli, colui il quale è sondaggista, Emanuela Marrone, Emma, tanti auguri, oggi compiono gli anni queste e tante altre persone. E allora facciamo una bella cosa a questo punto, avendo esaurito e dicendo anche che se volete entrare in contatto con noi va benissimo successo@rai.it. Sono arrivate una vagonata di mail, grazie a tutti quanti, noi oggi apriamo così.

0: Questa è la colonna sonora di Exodus. Siamo nel 1961, la firma Oscar, ovviamente, premio Oscar, la firma è Ernst Gold, film che ha fatto veramente epoca in quel 1961, con Newman, sentite qui il pieno, dai. Il film era di Otto Preminger, no? Ed è all'inizio dello Stato di Israele. Non dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di un fatto che invece vede l'America protagonista in un anno, il 1961, che vede in buona sostanza gli anni 60 e 70, i 70 contraddittori, 60 di speranza. Guardare al progresso, guardare al futuro, guardare delle cose che devono arrivare, che sarebbero arrivate, non è nostalgia la mia, io credo, vorrei continuare a farlo storico, no? A raccontare la storia. Ecco, raccontare la storia. La storia ci dice questo. Il 25 maggio, cioè quindi oggi, nel 61, al congresso, John Fitzgerald Kennedy, che aveva subito lo schiaffone, lui e tutti gli americani, che nell'aprile del 61 Gagarin era andato per la prima volta cosmonauta in orbita intorno alla Terra, e dice: no, allora noi dobbiamo assolutamente arrivare per primi sulla Luna. E questo vuol dire darsi un confine, questo vuol dire non guardare, Nando Pagnoncelli, ai sondaggi del giorno prima per il giorno dopo, vuol dire darsi una prospettiva. Kennedy non vedrà mai la Luna, non sapete che fine ha fatto, però l'abbiamo vista tutti quanti noi, e questa è la differenza che c'è tra un politico e uno statista. Il politico guarda i sondaggi, lo statista guarda il futuro, che è completamente differente. Parole di John Kennedy.
1: Now it is time to take longer strides.
0: È tempo di allungare il passo, tempo di una nuova grande impresa americana, tempo che questa nazione assuma un ruolo di comando nella conquista dello spazio, che potrebbe in molti modi essere la chiave del

nostro futuro sulla Terra. Io credo che possediamo tutte le risorse e i talenti necessari. Appunto, non stupisce Preminger faccia un film sul futuro dello Stato di Israele quindi facendo vedere la caparbietà di un popolo è diversa la politica.

0: cosa Kennedy dice: no, noi siamo stati sconfitti in questo momento, non dice questo. Dice: noi dobbiamo, il nostro futuro può essere questo, può essere quello di andare a guardare nuovi mondi. Cristoforo Colombo non avrebbe parlato invano, no? Allora a questo punto Kennedy dà la svolta a quella che poi sarà appunto la grande impresa spaziale statunitense. Sentiamo ancora una parte, un frammento del discorso di John Kennedy, ma quello che mi preme sottolineare qui con voi a quest'ora del mattino è che la prospettiva è il futuro. Quegli anni contestabili, difficili, complessi, specialmente i 70, però qualcosa nel futuro hanno parlato, hanno detto. Chi ha vissuto quegli anni aveva un futuro, che non era soltanto il giorno dopo. Sentiamo John Kennedy ancora.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal.
0: Io credo che questa nazione dovrebbe impegnarsi a raggiungere l'obiettivo, prima che questo decennio finisca, di mandare un uomo sulla Luna e farlo tornare salvo sulla Terra. Nessun progetto spaziale in questo periodo sarà più straordinario per il genere umano o più importante per l'esplorazione spaziale a lungo raggio, e nessun progetto sarà altrettanto difficile o costoso.

0: E in radio, caro Antonio D'Alessandri, si ascoltava tutto questo, si ascoltava Riviera di appunto con Umberto Bindi, forse uno dei più grandi musicisti di musica cosiddetta leggera che abbiamo avuto nel secolo passato, che anche Umberto Bindi guardava al futuro, perché Umberto Bindi dichiarò pubblicamente che non era simile alle scelte degli altri uomini, e questo creando uno scandalo incredibile in quegli anni 60, però era comunque una prospettiva, sto parlando di oltre 60 anni fa, che dava evidentemente un futuro a quel tipo di cultura, e che oggi noi invece, con la quale noi oggi conviviamo. Sentiamo chi è andata a svegliare stamattina a proposito delle missioni spaziali proposte da John Kennedy nel 61, oggi nel 1961, Chiara Terranova.
1: Giovanni Caprara, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista e saggista, è l'editorialista scientifico del Corriere della Sera. Che contributo diede Rocco Petrone al programma Apollo, quello che portò l'uomo sulla Luna?
2: Contributo determinante, perché lui era responsabile delle operazioni di lancio del grande razzo Saturno 5, e con il quale gli astronauti dovevano arrivare sulla Luna, ma per arrivarci bisognava stabilire che tutto funzionasse nel migliore dei modi. Quindi questa è stata la grande impresa che lui diresse per consentire il risultato.
1: Ci fu qualche momento durante la carriera di Petrone in cui dovette prendere decisioni estremamente difficili, delicate?
2: Sicuramente il primo volo di questo grande razzo Saturno 5 nel 1967, ma ho avuto l'occasione di incontrare Rocco Petrone al Salone dell'Aeronautica e dello Spazio di Parigi. Era già avvenuto il disastro dello shuttle Challenger nel 1986 e gli chiesi che cosa ne pensava. Siccome il giorno prima c'era stato un tempo molto freddo a Cape Canaveral, ci furono una serie di controlli e anche di pareri da parte degli esperti, e tra questi pareri sentirono Rocco Petrone che disse: non bisogna lanciare, e infatti Challenger scoppiò dopo 2 minuti di volo nel cielo di Cape Canaveral.
1: Aveva avuto ragione. Tra l'altro lui era figlio di 2 emigrati lucani, per di più fu orfano di padre fin dalla giovane età e la famiglia era in difficoltà economiche. Come riuscì ad arrivare ai vertici della NASA?
2: Lui riuscì ad entrare nell'Accademia di West Point, che è il luogo principe per la formazione dei militari americani, e naturalmente le sue capacità e il fatto di essere all'interno dell'esercito consentì di fare il passo decisivo, di essere trasferito in questa base dell'Alabama, dove nacquero i primi missili americani fino a quello per poter volare verso la Luna.
1: Giovanni Caprara, grazie.
2: Buona giornata.

0: Abbiamo fuso bene insieme le cose, ecco, forse ho dimenticato di dirvi io nell'introduzione che avremmo parlato probabilmente di Rocco Petrone, no? Kennedy dà la via, Petrone è italo-americano, lucano di Sasso di Castalda, dà realmente l'imprimatur alle missioni americane verso la Luna, senza pensate il contributo che l'Italia ha dato, la Germania da una parte, Wernher von Braun, e dall'altra l'Italia con Rocco Petrone. Ricordiamo che Michael Collins, quello che, uno dei tre, è rimasto, era di Roma, era nato a Roma, nel 30. E qui Guerre Stellari. Sì, perché oggi, nel 77, esce Guerre Stellari, che è, naturalmente con John Williams, tutti grandissimi musicisti, Ernst Gold prima con Exodus, qui John Williams con Guerre Stellari, e soprattutto Lucas e Spielberg che danno praticamente il via a un qualche cosa che non esisteva negli anni 70. Prima abbiamo parlato degli anni 60 e questi sono gli 77, quindi siamo nel pieno degli anni 70, anzi in un anno critico degli anni 70, il 1977. Ciò non toglie che la creatività, la fantasia, il futuro esiste ancora, esiste a maggior ragione. E Spielberg propone tutto questo all'industria cinematografica americana, alla 20th Century Fox, 11 milioni di dollari, dice: ma che sei matto, come facciamo 11 milioni di dollari? Ma oramai la fantascienza non interessa più a nessuno, è un qualche cosa per i bambini, non vuol dire niente, vuol dire poco, eccetera eccetera. Beh, insomma, a questo punto invece ci si rende conto subito che le cose sono cambiate, perché il giorno del debutto le file erano incredibili, alle prime note di Guerre Stellari, di questa colonna sonora di Williams, praticamente cambia tutto. E qui c'è la saga di Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, è inutile che mi guardate, da Alessandri e Bernardini, non ho visto un fotogramma di tutto questo io. Però so che è epica, quindi sapendo che è epica mi preparo, mi sono preparato e cerco di parlarne anche a voi che ci ascoltate dall'altra parte degli altoparlanti, e so che siete veramente in tanti e noi vi ringraziamo. Allora sentiamo un momento, questo è De Pompeis, Lorenzo De Pompeis, che è stato uno dei grandi critici cinematografici del giornale radio, in questo caso GR2 per ragazzi, Radio 2, 20 ottobre 77, perché si pensava che tutto questo sarebbe stato un viatico per la fantascienza giovanile, non è stato così, perché è diventato un'epica anche questa. Sentiamo, dai.
1: Ho sentito dire che vi lavorano due complicatissimi robot.
2: We spend about 6 to 8 months developing and building the robots. Both of them had special requirements.
1: Sì, dei robot che hanno richiesto da 6 a 8 mesi di studio, di progettazione e di fabbricazione.
0: Che cosa volete che vi dica? Sono anni di cambiamento, sono anni in cui il cambiamento si vede e si tocca con le mani, con la mano. Cioè, qui oltretutto non era semplicemente fantascienza, ma era un qualche cosa che aveva a che fare appunto con il futuro, che aveva a che fare con la speranza, che aveva a che fare con il cambiamento, che aveva a che fare con... Non è un caso che sia Spielberg che Lucas avevano studiato filosofia orientale, avevano visto appunto quelli che erano i grandi cambiamenti dell'Oriente. Inevitabilmente tutto questo poi non è semplicemente il marziano, andiamo a prendere il marziano, l'alieno, magari gli spariamo addosso, non è questo, è tutto un altro mondo. Era tutti quelli che consideravano praticamente un genere morto, ci sono resi conto che non solo era morto ma era assolutamente vivo. Sentiamo Ugo Gregoretti, Claudio Gorliello nell'intervista del Spazio 3, Radio 3, 8 novembre 77, perché ci si rende conto della dimensione mondiale che ha assunto praticamente questo Guerre Stellari.
3: Secondo me il progresso consiste in questo, che gli effetti speciali non incombono, cioè sono talmente fusi in una, quella che a me è parsa per una felicità espressiva di racconto, di invenzione,

di intelligenza, nonostante, e direi anche di cultura, nonostante sì, l'apparente evasività di questo film, per cui arriverei a dire che non si notano, tanto sono ben impastate, sì, con tutto il resto.

Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ho aperto anch'io come Guerre Stellari e qui appunto vedete come tutto quanto si impasta quando io poi dico che la storia che noi raccontiamo deve passare necessariamente per lo spettacolo, per il teatro, per il cinema, per la musica leggera. Sali, va! Eagle, Hotel California, canzone limitativo e limitante è un inno di quel 1977. Inevitabilmente lo prendiamo qua, dai. Beh, allora, maestro Bernardini, ho parlato anche molto su quelle che sono i cambiamenti. Vorrei aggiungere un paio di cose ancora, dai.

0: Beh, oramai siamo nel pieno di una rivoluzione epocale, senza dubbio. Siamo diventati tutti quanti ostaggi della tecnologia. Oggi chi scrive sul computer si rilassa guardando il paesaggio sullo schermo. Ieri gli scrittori si ispiravano viaggiando, vedendo, toccando, respirando, in una parola vivendo fisicamente nei luoghi e poi, dopo aver vissuto intensamente, raccontavano storie derivate direttamente da quella loro vita costruita su cose reali, su paesaggi, su profumi, su colori, su sapori. Oggi c'è il rischio di diventare virtuale, che tutto possa diventare virtuale, figlio dello specialismo, dell'intelligenza artificiale, derivato dalle immagini su uno schermo con la presunzione solida di aver toccato il cielo della perfezione con un dito. Un cielo virtuale, anche quello. Non voglio esprimere critiche irrazionali e non logiche alla nostra società del progresso, ci vivo dentro e la utilizzo, ecco appunto la utilizzo. Desidero semmai proporre una riflessione semplice: non confondiamo il mezzo con il fine, il progresso è un mezzo per stare meglio e non il fine. La tecnologia ci semplifica la vita, ci può far risparmiare tempo. E quel tempo risparmiato, mettiamolo a frutto, fermiamoci a guardare il cielo, le sue nuvole, dal vivo, dal vero, circondati dall'aria di primavera di queste giornate in vista dell'estate, con la consapevolezza del piacere dell'aria sul viso che nessuno schermo tridimensionale potrà mai riprodurre.
1: One more kiss, dear.
0: 25 maggio 1992, se lo ricordo, viene eletto Oscar Luigi Scalfaro in un momento difficilissimo. C'è stata Capaci, la strage di Capaci, poi di lì a poco ci sarà quella con Borsellino, eccetera. Viene eletto nono presidente della Repubblica Scalfaro, che era di origini calabresi anche lui, anche se poi appunto è emigrato al nord, barone, la sua famiglia, la famiglia di baroni. Sentiamo la voce di Scalfaro al Parlamento il 27 luglio del 2000, è un'intervista, sentiamo.
2: Oggi non si riesce a fare una valutazione se non ci sono i sondaggi, verso i quali io non ho particolare simpatia, perché specie quando toccano il lato politico pare che esonerino i politici di fare diagnosi politiche che non sono la raccolta di un pacco di sondaggi, sono un'altra cosa, far lavorare il pensiero, il cervello, l'intelligenza.
0: Non mi sono messo d'accordo con Scalfaro, con il compleanno oggi di Nando Pagnoncelli, però è quello che...

Nel mio piccolissimo, penso anch'io, è la differenza che vi facevo prima tra politico e statista, che sono con due cose completamente differenti. Il maestro Bernardini è qui al pianoforte con le sue dita reali e non virtuali, accompagna al pianoforte questo One More Kiss Dear, e su queste leggerò un'altra frase abbastanza emblematica di Oscar Luigi Scalfaro. Sentiamo, prego maestro. Il Presidente della Repubblica non è un monarca né un capo di partito. È il custode di un patto che appartiene a tutti. Il suo compito non è comandare, ma garantire che nessuno comandi al di sopra della legge. E diamogli torto. Va bene, allora successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, questa è la nostra mail, e noi siamo lieti di tutto quello che leggiamo, delle vostre opinioni su quello che noi facciamo quotidianamente, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran dalla Casa Bianca trapela che per ora c'è solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo, anche se prende tempo. Da New York la corrispondente.
4: Se raggiungerò un accordo con l'Iran sarà valido e corretto, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada verso l'arma nucleare. Così Trump sul suo social Truth, aggiungendo che l'intesa con Teheran non è stata ancora del tutto negoziata ed esortando a non avere fretta. Intanto, secondo il regime iraniano, l'accordo potrebbe saltare se Washington continuerà a bloccare parti del memorandum. La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. E mentre l'agenzia Bloomberg riferisce, citando funzionari americani, che ci vorranno giorni per l'intesa, circola sui media la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Resta l'attesa sui dettagli del patto, che includerebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Claudia Stamerra, GR1.
3: Il video del ministro di estrema destra israeliano Ben-Gvir che ride i componenti della flottiglia continua a scuotere Israele. Il presidente Herzog parla di imbestialimento. Ben-Gvir replica: Herzog non è degno di fare il presidente. Intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno dai rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia, tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone di Inalberizia, con cui si sono persi i contatti. Nella notte missili ucraini si sono abbattuti nella regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Su Telegram il governatore scrive di attacchi anche con droni e per motivi di sicurezza blocca il traffico verso la capitale. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Ieri massiccio attacco russo invece contro Kiev, sono stati almeno 4 i morti, decine i feriti, attaccata anche una scuola. Ed una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev arriva dalla premier Meloni, che esprime solidarietà alla popolazione ucraina. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la Presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Siamo in Italia, elezioni amministrative, tra poco meno di un'ora urne di nuovo aperte per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale qui su Rai Radio 1. La cronaca tragedia nel sud della Sardegna: un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I 5 sub italiani morti alle Maldive: nelle prossime ore cominceranno le autopsie che potranno fornire risposte su quanto accaduto. Intanto il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. E a Genova invece gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra omaggeranno la professoressa Montefalcone tra le vittime davanti ad una statua simbolo sui fondali liguri, senza però il sostegno dell'Ateneo. Sentiamo il rappresentante degli studenti, Vladimir Pecchia.
5: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi per portare un qualcosa, qualche fiore. Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività, soprattutto sott'acqua, non le consentono in questo momento, quindi dovremo organizzarci privatamente.
3: Chiusura abbiamo lo sport, il calcio, Serie A, ultima giornata di campionato segnata dai disordini di Torino. Prima del derby, scontro tra le tifoserie che hanno anche lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Ferito gravemente un supporter juventino, colpito la testa forse da una bottiglia e operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo ed è finita in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League per lasciare spazio alle due squadre che ieri hanno invece vinto.
0: Roma e Como parteciperanno alla prossima Champions League. I giallorossi passano 2-0 a Verona con le reti del solito Malen e di El Shaarawy. Il Como ne fa 4 a Cremona e festeggia una storica impresa. Il Milan si illude con Selemekers in apertura e poi cade in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Al doppio Vlahovic rispondono Casadei e Adams. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, decide Højlund. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1 in Canada, Kimi Antonelli cala il poker, primo al traguardo davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo al Giro d'Italia, il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard, oggi riposo. Francesco Albanese, GR1.
3: Sono le 6:05, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Marco, fuori. Ora!
6: Quando pensi sia finita,
7: trovami qualcosa, Paolo.
8: Sei il mio agente, agisci.
6: Ecco la soluzione.
8: Sono un genio. Il carcere.
9: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
10: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
11: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
6: Per il ciclo Purché finisca bene.
12: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
13: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
6: In prima visione.
12: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
6: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
2: È lunedì 25 gennaio, sono le 6:07. Io sono Enrica Belli. Allora, buongiorno, buongiorno dall'edicola alla rassegna stampa di Rai Radio 1. Innanzitutto il senso delle aperture di oggi. Molte sulla politica estera, una quella della stampa sul conflitto Russia-Ucraina, la maggior parte su Iran-Stati Uniti, intesa sì, intesa no, intesa forse, insomma che cosa è successo. L'inizio del pezzo di Gianmi Calessin sul giornale forse dà in modo più sintetico e incisivo il senso dell'evoluzione a cui abbiamo assistito. Sostanzialmente in 24 ore siamo passati da un accordo, virgolette, largamente concordato, sono parole di Trump, sabato, a un accordo da trovare senza fretta, sono sempre virgolette, sempre parole di Trump, domenica, insomma un cambiamento linguistico che significa sostanzialmente incertezza, e all'incertezza ci rimandano i titoli principali. Corriere della Sera: Trump congela l'intesa. Il tycoon mantiene il blocco navale, virgolette, fino alla fine dell'accordo. La distanza sull'uranio, questo è il grande tema, non da oggi. E poi ancora, sempre dal titolo del Corriere, il presidente dice: non ho fretta, l'Iran

0: ostruzionismo dagli Stati Uniti sulle clausole. Sentiamo due voci significative, le due parti, Marco Rubio da una parte, segretario di Stato americano, dall'altra il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Credo sia possibile nelle prossime ore, il mondo riceva buone notizie perché ci sono stati passi avanti sullo stretto di Hormuz nei passati due giorni, poi maggiori dettagli ci saranno anche su un processo che riguarda altri temi chiave e che porterà a un mondo che non dovrà più temere l'arma nucleare iraniana.
2: Con la resistenza all'aggressore si è stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. Non cerchiamo l'atomica sul diritto a sviluppare tecnologia nucleare per fini civili, ma nessuna decisione finale verrà presa senza l'autorizzazione della nuova guida suprema Mojtaba Khamenei.
0: Sempre dalla prima pagina del Corriere, l'approfondimento di Federico Fubini, il petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz, allargando lo sguardo da Hormuz agli altri stretti marittimi. Vi segnalo, inizia sulla prima pagina del Corriere, poi paginata interna, se faremo in tempo lo leggeremo almeno nei suoi passaggi essenziali, il data room di Milena Gabbanelli oggi. Innanzitutto il titolo è questo: chi controlla i sette stretti e chi paga. Sostanzialmente Gabbanelli ricostruisce il passaggio, il fatto che gli stretti marittimi appunto siano diventati non soltanto delle infrastrutture commerciali ma degli strumenti di pressione politica e di controllo. Lì enumera, ne mette in rilievo le caratteristiche, quindi ovviamente Hormuz, ma anche Suez, il Bosforo, Gibilterra, Malacca, Panama. Quindi Milena Gabbanelli, chi controlla i sette stretti dove transitano le merci da un continente all'altro, dove si paga e a chi? Per la prima volta è stato violato il diritto alla libera navigazione, le conseguenze che si potrebbero avere sul commercio globale, così viene presentato in prima pagina questo approfondimento. Le foto a centropagina ci rimandano all'ultima giornata del campionato di calcio, giornata pazzesca dagli esiti in parte inaspettati. Corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. E le due immagini sono da un lato quelle di festa dei giocatori del Como e dall'altro quelle altrettanto gioiose dei giocatori della Roma dopo le vittorie rispettivamente con Cremonese e Verona, e quindi l'ingresso in Champions League, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve. Questo ovviamente è l'altro lato della medaglia. Nel frattempo tra poco si ricomincia a votare nei comuni, 750 circa in tutta Italia, oltre 6 milioni di cittadini al voto. E allora il titolo, Marco Cremonesi, Paolo Foschi, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. Vado sulla prima pagina del Messaggero, quotidiano romano per eccellenza. E allora Roma bentornata in Champions, Andrea Sorrentino firma il commento che parte dalla prima pagina. Nell'Europa che conta, scrive Sorrentino, la traversata nel deserto è finita, date da bere agli assetati, nunc est bibendum, fate festa. Dopo 7 anni che sono sembrati una piaga biblica, la Roma torna in Champions League. Un lungo sospiro di sollievo e di orgoglio ritrovato. Così nel taglio alto del giornale, e qui la foto è tutta romana e romanista, la squadra che esulta dopo la vittoria sull'erba di Verona. Nel taglio centrale di nuovo ovviamente la politica estera, allora USA, Iran, la firma slitta, Trump ottimista ma dice non c'è fretta, muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz 2000 navi bloccate, Grimaldi stufi degli annunci, servono certezze. Così il titolo del Messaggero. Peraltro viene richiamata in prima pagina la campagna social che ha messo in piedi il Quirinale. Sapete che il 2 giugno sarà un compleanno importante per la nostra Repubblica, 80 anni. tondi. E allora dal Quirinale è stata lanciata appunto una campagna per spingere persone comuni, e lo stanno facendo anche tanti attori VIP tra virgolette, per raccontare in un video sintetico, in un con l'inquadratura in primo piano e un video appunto molto breve, che cosa è la Repubblica per ognuno di noi. E allora lo hanno già fatto in tanti, noi ci ascoltiamo insieme tre clip con cosa hanno detto Riccardo Zanotti, che è il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, e poi la campionessa di tennis Jasmine Paolini e Checco Zalone.
3: È un'istituzione che rappresenta un baluardo di condivisione, di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale.
4: E l'impegno quotidiano a far vivere la cultura e i valori democratici attraverso l'impegno di tutti noi.
5: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno l'età mai escluso, siamo tutti uguali e siamo tutti amici.
6: E mi viene in mente proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana, dove dice: la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro, lavoro come fatica di costruire giorno per giorno la Repubblica.
7: Rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
8: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
0: E la nostra regia ci ha regalato una clip più ampia, dove avete sentito anche quella voce molto fresca, bella, pulita, di un bambino, Lorenzo, di 8 anni, se non sbaglio. Vado avanti con le prime pagine dei giornali. Sulla Repubblica, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli. Ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. Flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. L'editoriale oggi su Repubblica è affidato alla firma di Paolo Garimberti, il declino di una potenza. Si parla di Stati Uniti. Prima di ritornare alla Casa Bianca, scrive Garimberti, aveva promesso che avrebbe fatto finire la guerra in Ucraina in 24 ore. Ieri la Russia ha lanciato uno dei più massicci attacchi a Kiev, usando anche il supermissile Oreshnik. 2 mesi fa aveva detto che con l'Iran non c'era alternativa a una resa incondizionata, minacciando di riportarlo all'età della pietra. Ma ora va verso un accordo che lascia in sospeso più punti di quanti ne risolve, a partire dal nucleare, dove Barack Obama aveva trovato un'intesa nel 2015 senza fare una guerra. Si è vantato, con una contabilità tutta sua, di aver posto fine a 8 guerre reclamando il Nobel per la pace, ma in realtà è un presidente guerrafondaio, oltre a Iran, Venezuela e forse Cuba, e protervo la Groenlandia, che tratta gli amici come nemici, gli attacchi alla NATO, e i tradizionali nemici come nuovi amici, la Cina di Xi e la Russia di Putin.

da Sienna Spyro, cantautrice inglese giovanissima. Torno sulle prime pagine dei giornali, anzi vado proprio a Il Giornale, quotidiano fondato da Intro Montanelli, diretto da Tommaso Cerno. Nella prima pagina di oggi, nel taglio alto, la politica estera, Trump lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, con il pezzo nella pagina 2 e 3 di Gianmica Lessina, a cui ho fatto riferimento in apertura. Uranio, Hormuz e Khamenei, tutte le incognite dell'intesa. Ma il titolo principale ci porta alla politica interna italiana, con una declinazione particolare, perché si sta votando, si ricomincerà a votare tra 40 minuti nei comuni italiani, si vota fino alle 15. Cosa scrive Il Giornale, cosa mette in evidenza? Sentite il titolo: islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. A Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. A scriverne, come spesso insomma su questi temi, è Giulia Sorrentino, che sentite qui, è anche spesso nostra ospite. A pagina 10 del Giornale: i Bangladesh mobilitati a Venezia e rischio brogli, scrive Giulia Sorrentino. Le elezioni a Venezia hanno regalato un quadro che chi vigila sulla sicurezza definisce inquietante. La mobilitazione è stata impressionante, con decine e decine di macchine messe a disposizione della comunità islamica locale per portare alle urne i propri elettori, da casa al seggio e poi di nuovo a casa, con autisti dedicati che dovevano accertarsi che nessuno fuggisse da quello che loro ritenevano un dovere imprescindibile. I candidati bengalesi sono 7, tutti in quota PD, e la comunità su cui possono contare è di circa 14.000 persone, ma va considerato che in generale la popolazione di fede islamica tra Mestre e Venezia supera quota 30.000. E quindi poi il titolo a centropagina, pagina 10, eloquente: compagni musulmani. Interessante, sempre sul Giornale, l'editoriale di Osvaldo De Paolini, il vice direttore che si occupa con competenza di questioni economiche. Oggi va sulla crisi dell'auto, in particolare sul caso Stellantis, la scommessa sul Lingotto, con uno sguardo positivo, perché scrive Osvaldo De Paolini: c'è voluto un manager cresciuto nella vecchia scuola Fiat per riportare Stellantis con i piedi per terra. Antonio Filosa non ha usato parole sconvolgenti, non ha parlato di fallimento, nemmeno di resa, ma il significato del nuovo piano industriale è chiarissimo. La stagione dell'integralismo elettrico targato Carlos Tavares è definitivamente chiusa, e non poteva che finire così. Per anni il gruppo automobilistico, nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha inseguito una strategia costruita più per soddisfare Bruxelles e gli officianti della finanza sostenibile che il mercato reale dell'automobile. Margini elevati, utili record, costi compressi, dividendi abbondanti, sulla carta un modello quasi perfetto, ma nel frattempo Stellantis produceva sempre meno auto, aumentava i prezzi ben oltre la capacità di assorbimento della clientela, investiva molti miliardi sull'elettrico in un mercato che continuava a chiedere ibride, benzina più efficiente, diesel evoluti. Tavares era convinto che i consumatori si sarebbero adattati alla rivoluzione green, è accaduto invece il contrario. L'elettrico ha rallentato in Europa, si è fermato negli Stati Uniti, e nel frattempo i costruttori cinesi hanno conquistato quote di mercato con costi inferiori e tecnologie competitive. Oggi Stellantis paga il conto di quella folle scommessa ideologica: impianti sottoutilizzati, quote di mercato in calo e una struttura produttiva sovradimensionata. Ecco, in questo quadro quindi si inserisce il nuovo piano di Filosa, con circa 60 miliardi di investimento entro il 2030 e l'anno di numerosi nuovi modelli. Rappresenta, scrive Osvaldo De Paolini,

0: E mi fermo qui, un ritorno al pragmatismo. Vado avanti con le prime pagine, sono sulla Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, e torniamo con la Verità a Modena. Le indagini sull'attentato di Modena a Fuori dal Coro. Trovati video del terrore sul cellulare di El Kudri. La polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim. Il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale e sui siti jihadisti si loda l'attacco. Allah dia il paradiso a quel fratello. Libero. Libero invece si concentra sul caso degli attivisti della flottiglia. La flottiglia dei miracoli, Lazzarone, alzati e cammina. Le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto. E c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. In particolare viene sollevato il caso di un'attivista tedesca, Nasrin Zeiter. Secondo la flottiglia, il collarino. Ci sono due foto, prima e dopo. Secondo la flottiglia, scrive il giornale, il collarino per il collo era dovuto a una sospetta lesione cervicale, sospetto rapidamente svanito perché poi si vede insomma una foto della stessa ragazza. La Stampa, come vi avevo accennato in apertura, decide di aprire sull'Ucraina. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, e la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente. Ovviamente la Stampa si sofferma su quanto successo a Torino, la ferita del derby, scontro prima della partita, grave, un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente, Champions. Il commento firmato da Paolo Brusorio, il pallone rimasto al Medioevo. Vado sulla prima pagina del Foglio. Il Foglio del lunedì è un quotidiano un po' più freddo ma con approfondimenti molto interessanti. Allora Edoardo Camurri firma, voce di Radio Rai, firma il pezzo principale: impazzire per Garlasco, perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità. Siamo Alberto Stasi, siamo Andrea Sempio, abbiamo conosciuto, magari amato, tante ragazze come Chiara Poggi, e il mondo in piccolo di Garlasco è il teatro cosmico della ricerca del vero e del bene in cui sprofondiamo per provare a comprendere noi stessi. Insomma, una riflessione ampia sulle ragioni di una emotività collettiva attorno a un grande caso di cronaca. Chiudo questa prima parte con i quotidiani sportivi e le voci più significative della domenica di campionato. La Gazzetta dello Sport: Milan-Juve fuori, festa Roma-Como, clamorosa Champions, rivoluzione cardinale. Sul Corriere dello Sport: clamoroso finale, ammazza grandi, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, hanno perso tutti, titola Tutto Sport. Una surreale notte di violenza e follia, Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un'occasione unica. Infine quotidiano sportivo QS: Milan e Juve, che disastro. E allora sentiamo le voci principali: Gasperini, Fabregas, Allegri, Spalletti.
1: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
2: Boh, si può credere, veramente sì, perché è fatto. Grandissimo lavoro della squadra, della società, e niente, molto molto contento.
3: Sì, no, io ci credevo prima al Parma. Io ho parlato con la squadra e ho detto: due partite, due vittorie, andiamo in Champions. Era convintissimo.
4: Fa male perché credo che sia la prima volta per me che la squadra esce dai primi quattro posti, però la classifica alla fine del campionato dice quello che meriti. Noi abbiamo meritato il quinto posto.
5: Bisogna farla finita di andare allo stadio, ci sono centinaia di bambini anche stasera. Io ogni volta che entro alla Continassa ci sono decine di bambini fuori, e loro hanno il diritto di poter venire allo stadio, e bisogna smetterla di far casino, anche perché con la violenza non si va da nessuna parte.
0: Insomma, su queste voci tra contentezza e amarezza noi ci lasciamo per qualche istante. Meteo, Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
6: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti.

0: Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:29. Andiamo in A4, Milano-Brescia, al momento traffico intenso. Siamo tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A12, Genova-Rosignano, 4 km di code per un veicolo in fiamme tra Brugnato, Borghetto Vara e Sarzana in direzione di Rosignano. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, al momento si rallenta tra la Strassenia e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Andiamo Sole sul tratto Roma-Napoli, code e traffico intenso tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonazzo e la tangenziale Est in direzione di quest'ultima. E in chiusura rimaniamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, sono le 6:30, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Il senso delle aperture, tanta politica estera ovviamente su Stati Uniti, Iran, il tema centrale è quello un po' di una sospensione, di un congelamento, ecco, questa è la parola usata dal Corriere della Sera, opportuna. Trump congela l'intesa, ultimi ostacoli, scrive Repubblica, la firma slitta è il titolo principale del Messaggero. Insomma, un po' il senso è questo. Sull'Ucraina invece si parla di vendetta, una parola molto chiara, insomma, la risposta della Russia di Putin all'attacco ucraino dei giorni scorsi. Questi sono sicuramente i due scenari principali che vengono raccontati e analizzati per quanto riguarda la politica estera, e poi le elezioni amministrative, il finale di campionato. Vi leggo anche il titolo principale oggi del Sole 24 Ore, non c'eravamo andati nella prima parte. Ha chiuso il Festival dell'Economia del Sole a Trento, quindi il quotidiano di Confindustria ne traccia un po' un bilancio ampio, conclusivo. Il titolo sul Festival dell'Economia è questo: benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste, sono queste le province al top per la qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Insomma, ancora una volta il nord-est è avanti, il mezzogiorno soffre, è uno schema che ahimè conosciamo. A centro pagina invece il titolo del Sole ci porta alle dichiarazioni dei redditi, boom del 7,30 semplificato con più dati, la precompilata. Nelle prime due settimane di apertura del canale online del modello 7,30 precompilato, il 76,8% delle consultazioni è avvenuto con la visualizzazione semplificata, che evita di entrare nei quadri e nei righi del modello. Lascio il Sole 24 Ore per aprire un po' una piccola finestra su una notizia che avrà ampio sviluppo oggi, però già adesso è su tutti i giornali, perché si può già capire

molto da come viene predisposta. Sto parlando della presentazione questa mattina nell'aula del sinodo della prima enciclica di Leone XIV, la critica agli algoritmi, potere nelle mani di pochi, titola il Messaggero con la vaticanista Franca Giansoldati, che nota sin dall'inizio del suo pezzo appunto i segnali di novità che Leone, il Vaticano, la Chiesa lanciano con questo testo. Sarà lo stesso Leone XIV, scrive Franca Giansoldati, questa mattina a spiegare personalmente al mondo la sua prima grande enciclica dedicata all'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas, una scelta già di per sé significativa, ma ancora più significativo è il modo in cui il Vaticano ha deciso di organizzare l'evento. Accesso limitatissimo alla stampa, nessuna conferenza aperta, pochissimi giornalisti ammessi, nessuna domanda prevista. Un'impostazione insolita, quasi una rottura rispetto ai pontificati precedenti. Infatti è la prima volta che un Papa presenta direttamente e personalmente un'enciclica. È come se il Vaticano, scrive Giansoldati, volesse sottolineare fin dall'inizio che il tema non riguarda soltanto la comunicazione ecclesiale, ma qualcosa di molto più profondo, il futuro stesso del potere nell'era algoritmica. Accanto al Papa interverranno, insomma, alcuni cardinali, ma la presenza più sorprendente è quella di Christopher Ola, tra i fondatori di Anthropic. Cos'è Anthropic? Una delle principali aziende mondiali nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un segnale fortemente simbolico, il Vaticano sceglie di dialogare direttamente con chi costruisce le infrastrutture cognitive del futuro. Non è un dettaglio secondario, Anthropic è diventata negli ultimi anni uno dei simboli della tensione crescente tra sviluppo tecnologico e limiti etici. L'azienda, nota per il modello Claude, avrebbe rifiutato di rimuovere alcune restrizioni d'uso richieste dal Pentagono, subendo pesanti pressioni politiche e l'accusa di rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Una vicenda che mostra come l'intelligenza artificiale non sia più soltanto un tema tecnologico, ma uno snodo geopolitico e strategico globale. Vado più avanti per cogliere un punto centrale di questo pezzo di Franca Giansoldati. Per decenni, scrive, le democrazie occidentali hanno cercato di limitare la concentrazione del potere politico. Oggi però il potere si sta spostando altrove, nelle infrastrutture computazionali. Chi controlla i grandi modelli di AI, i cloud globali, i server, i flussi di dati, non controlla solo un mercato, controlla la capacità di orientare informazione, percezioni, consumi, opinioni pubbliche e comportamenti. È qui che nasce il rischio della cosiddetta oligarchia del cloud. Il cloud appare immateriale, neutrale, ma dietro quella parola si nasconde un sistema enorme, potentissimo, concreto: data center, chip, reti energetiche, capacità di calcolo e piattaforme globali concentrati nelle mani di pochissimi soggetti. In pratica, l'infrastruttura cognitiva del pianeta rischia di dipendere da una stretta elite tecnologica: Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. È proprio questo il punto che Magnifica Humanitas, nel solco della dottrina sociale della Chiesa, sembra voler affrontare per difendere l'uomo, evitando che la trasformazione dell'AI da semplice tecnologia diventi una nuova architettura del potere contemporaneo senza alcun controllo, non più solo strumenti ma sistemi che modellano il modo stesso in cui gli esseri umani percepiscono la realtà. Sempre sul pontefice e questa presentazione, la presentazione dell'enciclica che avverrà oggi, vi segnalo sul Foglio innanzitutto l'editoriale del direttore Claudio Cerasa e poi una paginata che ricollega giustamente l'enciclica di oggi a quella di un altro Leone, Leone XIII, era il 1891, l'enciclica era la Rerum Novarum, che delle cose nuove, parlava allora di cambiamenti prodotti dalle rivoluzioni industriali ed è il testo fondativo sostanzialmente della dottrina sociale della Chiesa. Insomma, il legame non è casuale, anzi direi che è esplicito negli intenti di questo pontefice.

0: E da Paolo Conte, difficile interromperlo, una canzone così. Do il benvenuto a Tommaso Giuntella. Gorà, ciao Tommaso, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, stavo giusto pensando come mi accoglierà Enrica questa settimana. Beh, con Paolo Conte viene via con me.
0: Esatto, non con una canzone ma con una poesia del Novecento, direi che qui siamo a livelli altissimi. Tommaso, innanzitutto ti chiedo come ripartite oggi, immagino da questa incertezza sulla politica estera tra Iran e Stati Uniti, ma dimmi insomma cosa state preparando per Agorà che parte come ogni mattina alle 8 su Rai 3.
1: Sì, guarda, noi stiamo proprio in questo momento traducendo e riversando un'intervista di Rubio, il segretario di Stato americano. Abbiamo la fortuna che Rubio in questo momento è in India, quindi lui inizia a parlare al nostro orario, quando solitamente è difficile avere cose fresche. Invece sta parlando proprio in questo momento, quindi qualcosa che non c'è neanche sui giornali. Dice: siamo ancora ai lavori in corso, però siamo fiduciosi. Trump ha detto che non ha fretta e comunque ripete la solita minaccia, no? Preferiremmo fare un accordo piuttosto che dover fare altro, ma siamo pronti anche a fare altro. Però insomma dice si potrebbe anche chiudere oggi, sono tutti favorevoli. E dall'altra parte c'è il fronte iraniano che come sempre risponde con due voci, perché ci sono, Enrica, i riformisti che continuano, anche ieri Peteschi hanno detto, il presidente iraniano che è un po' più riformista, continuano a dire noi siamo aperti, siamo disponibili a parlare. Poi c'è l'ala militare vicino ai Pasdaran che invece continua a dire se provate a toccarci vi risponderemo sempre più forte, è una risposta che voi non avete mai sentito e non potete neanche immaginare. Quindi
0: guarda, mi dai esattamente a cui siamo abituati, però mi dai l'occasione per segnalare un pezzo che volevo segnalare già da prima in edicola, di Greta Privitera, che è una giornalista del Corriere della Sera, peraltro che è stata anche nostra ospite, che ha il pregio tra gli altri di avere molte fonti interne a questo regime iraniano che noi, come dicevi tu, fatichiamo a decifrare. Degli Stati Uniti sappiamo tutto, l'interno del corpaccione iraniano insomma c'è abbastanza oscuro. E allora lei scrive questo pezzo ricostruendo le diverse posizioni, il regime tra celebrazioni e cautela, e poi la gente insomma che cosa pensa, la popolazione iraniana, noi sempre più isolati. Ha raccolto Greta Privitera anche stavolta, anche oggi, delle testimonianze importanti, interessanti. Tommaso, ti porto sui temi vaticani che anche tu segui con grande attenzione e competenza. Sì. Oggi c'è una presentazione importante, la prima enciclica di Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale, peraltro a sedersi nell'aula del sinodo sarà anche un rappresentante di Anthropic. Insomma, ci sono due segnali diversi che segnano una discontinuità rispetto al passato e anche un legame nuovo, un'attenzione nuova tra la sfera etica, morale e il potere tecnologico.

0: Eh sì, esce la Magnifica Humanitas, che tra l'altro esce oggi, ma è stata scritta il 15 maggio. E,
1: data che richiama la Rerum Novarum.
0: Che richiama la Rerum Novarum, quindi anche questa volta si parla delle cose nuove, delle cose più nuove possibili, esatto. L'intelligenza artificiale. E con una chiave comunque positiva, comunque con la possibilità di interpretare

0: E dai, appunto, c'è Anthropic che ha litigato ferocemente con Trump, è stata cacciata da tutti i programmi ufficiali, poi c'è stato un tentativo di riavvicinamento, ma anche questo è un segnale, molti lo hanno voluto vedere addirittura, poi vedremo cosa c'è scritto nella enciclica, molti hanno detto già questa presenza è un ennesimo capitolo
1: della sfida tra Trump e Leone, vero?
0: Così, certo. Tra Trump e Leone, certo. Quindi sarà interessante.
1: Non
0: poi
1: è un'azienda qualsiasi, Anthropic, come ricordavi tu, esattamente. Da romano e romanista, invece, questa domenica come l'hai vissuta?
0: Ah beh, ma io non speravo che tu mi chiedessi di parlare anche di questo, perché
1: se poi parliamo del pomo, della grande favola delle periferie che diventano protagoniste, sì.
0: Anche quella è una bella storia, sicuramente in generale possiamo trascrivere questa lezione da ieri sera, cioè il calcio italiano riserva delle sorprese, anche le squadre che hanno non hanno più nulla da dire, non hanno obiettivi concreti, però se la giocano fino alla fine. Questo è l'esempio del Milan, del Cagliari a San Siro contro il Milan, ma anche il Verona contro la Roma l'ha fatta sudare, e quindi alla fine è stata una bella chiusura. Beh, certo, poi per noi romanisti, per chi come me tifa la Roma, insomma è stata una grandissima serata di festa. C'è una grande delusione in casa Juventus e in casa Milan, che però appunto fa capire che è un campionato, non so se perché a ribasso visto i risultati della nazione italiana, ma che comunque non è scontato, e questo secondo me è un dato positivo che tutti noi dovremmo raccogliere, cioè se la giocano tutti fino alla fine.
1: Ti porto, prima di salutarci, su un ultimo tema che sarà centrale soprattutto domani, quando ci saranno le analisi del voto che si conclude oggi alle 15, sto parlando ovviamente delle amministrative.
0: Sì.
1: Temporalmente è un voto importante perché è il primo dopo il referendum e l'ultimo prima delle elezioni politiche, ma secondo te è davvero un voto che ha un significato politico ampio?
0: Ma i voti amministrativi in realtà non lo hanno mai, perché le alleanze sono diverse, i motivi per cui si vota sono diversi, soprattutto quando si parla del sindaco, la risposta del sindaco è sempre una risposta concreta, spesso si vota per un cantiere, per una questione molto locale, spesso le persone votano una cosa alle amministrative e una cosa diversa alle politiche, però chiaramente ci sarà un'attenzione nazionale soprattutto su Venezia, dato che è stata teatro di polemiche nazionali, ma ci sarà attenzione anche in generale sui risultati, perché alla fine alla politica piace comunque prendere gli schemi, i risultati e dibatterci sopra, per cui immagino che comunque se ne parlerà in un modo o nell'altro, ma il legame vero non c'è, mai fare la somma dei risultati amministrativi per
1: Grazie Tommaso Giuntella, io ti auguro buon lavoro a te e a tutta la squadra di Agora, a cominciare da Roberto Inciocchi, insomma tutti i colleghi, tutti i giornalisti e gli inviati, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola, Fabio Cardinali oggi alla parte tecnica, Mauro Convertito in regia, Federica Forni in redazione, la linea va a Pietrangelo Buttafuoco con Lupus in Fabula. Noi come sempre ci risentiamo domani. Allora da Enrica Belli l'augurio di una felice giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco

Il libro di oggi è Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto ed è il racconto degli ultimi mesi della guerra fatti dallo stesso Berto, che è volontario in Africa. Più che un documento storico, questo di Berto è un grande romanzo. L'autore infatti già nella premessa espone la sua intenzione, un racconto della guerra libero dalla retorica, la quale, essendo il più costante dei nostri difetti, pare debba passare in eredità da una generazione all'altra. Quando nel 1955 il libro è pubblicato, l'una e l'altra Italia, quella ancora oggi divisa dalla guerra civile, mostrano eguale fastidio. Le camicie nere, tra le quali lo stesso Berto, che alla fine della guerra sarà internato in un campo di concentramento in Texas, non sono descritte come eroi perfetti e gli altri, i vincitori, vogliono solo lasciarsi il passato alle spalle il più in fretta possibile per darsi una verginità. Il protagonista, lo stesso Berto, parte per il fronte ed è spaesato, usa un linguaggio ironico, persino un po' goffo, e si arruola volontario non per fanatismo, ma perché, come dice lui, di questa guerra io mi sento responsabile nella misura giusta, cioè quanto ne spetta a ciascun italiano che abbia capacità di intendere e di volere. Se non si volevano il fascismo e la guerra, bisognava pensarci prima. Ora ne siamo tutti più o meno responsabili e starsene inerti a guardare gli avvenimenti è la cosa più vile che si possa fare. Come volontario all'inizio, Berto fatica a essere accettato dagli altri soldati. Lo vedevano come un fanatico spinto al fronte più dall'entusiasmo e dalla emotività che da una reale consapevolezza. E qui lui descrive il tutto con la sua consueta ironia. Per noi della milizia non è facile avere contatti sinceri con i colleghi dell'esercito. Ci considerano da un lato come degli irregolari, cioè gente che non ha le carte in regola per diventare ufficiali, e dall'altro dei fanatici cui è meglio diffidare. Tuttavia io, non essendo fanatico e non avendo alcuna voglia di fingere di esserlo, ho dato per primo l'esempio di una libera conversazione e così ci siamo scambiati con semplicità le nostre opinioni. Tutti hanno trovato perlomeno strana la mia qualità di volontario a tutti i costi e alcuni mi hanno chiesto, un po' scherzando, si capisce, se sono proprio a posto col cervello o se i miei precedenti penali sono completamente irreprensibili. La storia segue la vita quotidiana dei soldati italiani in Tunisia e sono lunghe attese, noia, confusione e soprattutto l'ansia del nemico che si avvicina. E così, tra il rumore degli aerei, i combattimenti, gli attacchi e le ritirate, l'ansia aumenta sempre di più. All'inizio è addetto alla mensa il nostro Berto ed è un incarico che gli sembra secondario, ma quando vede i commilitoni gettarsi sulla pasta asciutta cucinata ore prima, capisce quanto sia importante il suo ruolo. Sesto battaglione, sesto battaglione! Anche questi sono sporchi e disarmati, esultano nel vedere la pasta asciutta e si buttano a mangiare magari con le mani in attesa che qualcuno dei militi della base presti loro un cucchiaio. E tra un boccone e l'altro raccontano confusamente ciascuno ciò che ha potuto vedere o che ha saputo da altri. E questo bisogno di raccontare è per essi altrettanto urgente di quello del cibo e sono liberi nelle parole senza curarsi che un ufficiale li stia a sentire. Parlano di fughe e di atti eroici con una gioia che è per tutti la gioia di essersela cavata.

servono anche 4 ore. Si combatte nel deserto, tra canaloni scavati nella roccia, arrivano i feriti e a un certo punto anche il protagonista, cioè Giuseppe Berto, viene coinvolto direttamente nei combattimenti. Ecco venuto il mese della primavera. Ne vedo tanta poca di primavera stando qui infossato in questo canalone profondo 3 metri dal quale non esco che di notte. A ogni modo un mese è passato e un altro comincia, ma qui è prudente non ragionare mai in termini di mesi e tantomeno di stagioni. Qui ogni giorno vale per se stesso una unità chiusa di quelle che, spezzettandole in termini aritmetici, portano a una conclusione di infinito in cui ci si sperde. Berto viene poi mandato a Tunisi per passare una visita medica. Qui è accolto da una famiglia di italiani e si innamora della giovane figlia. Ma nel frattempo la storia va avanti. La sconfitta dell'asse in Africa si avvicina, le truppe italiane sono sempre più isolate. In Berto non c'è mai un vero sentimento di odio. Dall'altra parte ci sono uomini che combattono esattamente come lui. Alla fine arriva la resa in Tunisia. I soldati italiani vengono catturati dagli alleati. La scena finale è tra le più forti. I prigionieri vengono caricati sui camion mentre la popolazione li insulta. In mezzo a questo clima ostile, una ragazza tunisina fa il saluto romano ai soldati italiani. Non è un gesto politico nel senso classico, è un atto di umanità, ma anche questo, quando uscì il libro, venne preso come sfacciata apologia.

Il lupus in fabula di Guerra in camicia nera è l'onestà, l'onestà intellettuale, quella che emerge senza filtri mentre Berto racconta ciò che ha vissuto. E non ci sono giustificazioni, non ci sono tentativi di riscrivere il passato o, peggio, come fecero in tanti, come fecero tutti, quello di aggiustarsi la propria biografia. Berto non si mette mai dalla parte dei vincitori, né prova a difendere i vinti. Berto, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, costringe a guardare la guerra senza le lenti rassicuranti delle ideologie. Ma questa onestà non riguarda solo lui, riguarda anche i ragazzi che combattono accanto al protagonista e sono giovani spesso confusi, giovani lontani da ogni retorica eroica, giovani animati solo dal senso del dovere, dall'ineluttabile avanzata della storia. E sono ragazzi qualunque, ragazzi con paure, con debolezze e smarrimenti, ed è proprio questa normalità a togliere alla guerra ogni aura epica. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto per capire come, ineluttabile negli eventi, quell'ineluttabile prende la vita, quell'ineluttabile prende tutti i giorni. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
2: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore.

0: dell'operatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, l'accordo è vicino, forse in giornata, dice il segretario di Stato americano Rubio. Per Washington, irrinunciabile il diritto alla difesa di Israele. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati. Riaprono le urne in 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno, Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. Tragedia delle Maldive. Nel pomeriggio cominciano le autopsie. Un gruppo di studenti di Genova organizza l'omaggio alla docente morta nella grotta. Scontri a Torino prima del derby. Inizio posticipato di un'ora. Un tifoso ferito finisce in ospedale. 8 i fermi. Roma e Como. La Champions è vostra. Per Milan e Juventus c'è solo l'Europa League. Il Lecce è salvo. Retrocessa la Cremonese. Kimi, un altro acuto, la Mercedes di Antonelli vince anche in Canada, l'italiano domina la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Urne appena aperte per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra cui Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota fino alle 15, poi lo spoglio e il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. La guerra Stati Uniti-Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, trapela ottimismo da parte di Washington, anche se restano alcuni ostacoli da rimuovere. Il punto con Marco Barbonaglia in studio.
2: Il segretario di Stato americano Rubio, in visita in India, ha dichiarato che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto in giornata. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Rubio ha subito precisato che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi, tema delicato perché Tel Aviv fino ad ora ha interpretato questo come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la riapertura di Hormuz e ottime premesse per avviare una trattativa sulla questione nucleare. Insomma, conclude, avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungerò un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama. Così aveva scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è stato ancora del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, tra le quali la fine della guerra, il pagamento del risarcimento e la revoca delle sanzioni. E l'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste, condannato per aver partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio.
1: Ci sono anche gli italiani Domenico Centrone di Molfetta e la piemontese Dina Alberizia nel gruppo di attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia mentre tentavano di raggiungere Gaza attraverso l'Egitto. Intanto si accende uno scontro nella politica israeliana sulle violenze a danno degli attivisti e un rimpallo di responsabilità tra i militari e la polizia israeliani.
3: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale.

0: del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
1: Il fronte di guerra russo-ucraino, un conflitto, dicono gli esperti, è entrato in una terza fase fatta di massicci attacchi reciproci. L'ultimo in ordine di tempo, quello di Kiev, nella notte nella regione russa di Yaroslav, a nord-est di Mosca. Decine di droni che hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare il traffico verso Mosca per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Bielgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev, almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E allora arriva la solidarietà della Premier Meloni, che esprime una ferma condanna per la rappresaglia russa su Kiev. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali, ha scritto la Presidente del Consiglio, per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Scenari internazionali che influiscono pesantemente sull'economia mondiale, tema questo tra i principali del Festival dell'Economia di Trento, chiusura ieri da parte del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Nelle sue parole l'auspicio perché si arrivi finalmente alla pace nel Golfo.
2: Una soluzione per lo stretto di Hormuz è prioritaria, perché bisogna assicurare gli approvvigionamenti di energia con il giusto mix. Il gas, infatti, ha detto Orsini, resta necessario, anche se in Italia occorre finalmente lanciare il nucleare e aumentare le rinnovabili sbloccando le concessioni ferme. L'energia è determinante per la competitività delle imprese. Di fronte alla sfida della concorrenza cinese, costata 1 milione di posti di lavoro in Europa nel 2025, ha aggiunto il presidente di Confindustria.
3: L'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
2: Per rispondere l'Europa deve unirsi, ma anche proteggere la propria industria ed evitare il rischio di delocalizzazione, ma anche quello delle cosiddette fabbriche cacciavite.
3: Non è che mi piaccia tanto che arrivino scatole dalla Cina di prodotti in Italia, li assemblo e poi dico che è una macchina comunque fatta in Italia.
2: Anche il nostro paese ha bisogno di una nuova spinta, come è successo con l'estensione della zona economica speciale che, ha detto Orsini, ha dato nuovo slancio all'economia del Mezzogiorno. Fabio Comini, GR1.
1: E le spinte all'economia, anche quelle chieste all'Europa, sono il tema principale del confronto tra i partiti.
4: O la deroga al patto di stabilità arriva da Bruxelles o faremo in autonomia. È l'out-out della Lega, toni diversi ma sostanza che non cambia nel resto della maggioranza, alle prese con la proposta di Forza Italia per una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La Lega sarebbe pronta a sostenerla, più prudente Fratelli d'Italia, che preferisce puntare sui temi economici. Nonostante il disastro sul superbonus, noi, dicono dal partito della Premier, mettiamo 2 miliardi per il taglio delle accise. Mistificano la realtà, ribattono i 5 Stelle. La verità è che saremo primi per debito e ultimi per crescita. Dal PD accusano la Premier. Meloni adesso scarica sull'Europa i fallimenti del suo governo e chiede aiuto. Gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. Defiscalizzare le imprese e pagare meglio medici e insegnanti, alcune delle proposte della segretaria Elly Schlein. Con Meloni, inflazione record, accusa Matteo Renzi. Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La cronaca a Torino, i disordini prima del derby dell'ultima giornata di Serie A, violenti scontri tra le tifoserie, grave un supporter juventino colpito alla testa, operato d'urgenza, ora in terapia intensiva, feriti anche 4 agenti, 8 i fermati. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai feriti. I 5 subacquei italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Nelle prossime ore le autopsie. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. Intanto un gruppo di studenti di Genova organizza una commemorazione della docente che ha perso la vita.
5: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi.
6: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
5: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
6: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi, autorizzazioni all'immersione subacquea,

0: costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, in provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre del bambino, sconvolta, ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. Gli italiani e l'intelligenza artificiale. L'Italia è quinta in Europa per l'uso di ChatGPT, un'abitudine che pesa molto dal punto di vista energetico perché consuma molto di più di una semplice ricerca in rete. Ma in cosa ci facciamo aiutare?
2: Sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, ma cosa fanno gli italiani con i vari servizi di intelligenza artificiale? A svelarlo, il primo studio della rete Rita ci dice che l'attività più comune, come forse prevedibile, è chiedere spiegazioni, segue la generazione di immagini e la scrittura di mail. C'è però anche un uso più intimo, quasi 1 su 4 confida ai chatbot questioni personali, 1 su 10 cerca un supporto emotivo e non manca chi li interroga su temi filosofici. Gli anziani sono più esposti a imprecisioni per quanto riguarda i consigli medici, ma anche per i giovani non mancano criticità. Secondo molti sondaggi, negli Stati Uniti cala l'entusiasmo dei più giovani verso l'AI, mentre crescono rabbia e ansia per il timore di non trovare un lavoro una volta terminato il ciclo di studi. Pochi giorni fa l'ex capo di Google, Eric Schmidt, è stato fischiato platealmente dagli studenti ad una cerimonia di laurea appena affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Federico Mello, GR1.
1: Monopattini. Oltre una settimana dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, ancora frequenti le violazioni. Nel servizio il punto sul Comune di Roma.
3: L'infrazione più frequente è quella del casco, che indossano davvero in pochissimi. Non sa che ci vuole il casco?
4: No, non sapevo che ci vuole il casco.
3: Ma se sono in tanti a ignorare le regole, la difficoltà di rispettarle è dovuta anche al fatto che l'elmetto non è in dotazione ai mezzi in sharing, quelli più utilizzati a Roma. You don't have the casket. Oltre un centinaio le multe staccate dai carabinieri in città a partire dal 16 maggio, giorno dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dei Trasporti. 100 euro per l'assenza del targhino, composto da 6 elementi alfanumerici, e 50 per la guida senza casco. Vietatissimo andare in due o portare pacchi. Le ditte di noleggio hanno già dotato di contrassegno la maggior parte dei 13.500 monopattini circolanti a Roma. Qualche ritardo in più invece per i privati, che devono richiederlo sul sito della motorizzazione. Una spesa in più che sarà appesantita il prossimo luglio da un obbligo ulteriore, quello dell'assicurazione. Paola Cortese, GR1.
1: Il meteo: continua la fase di caldo, temperature superiori alle medie del periodo. Oggi e domani potranno toccare punte di 32 gradi. Le aree più interessate sono quelle del centro-nord, in particolare le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tempo variabile invece con possibili temporali in Sicilia, dove è allerta gialla, e in Calabria. Lo sport, partiamo dal calcio. La giornata conclusiva del campionato segnata, lo dicevamo, dagli scontri di Torino. Il derby è poi finito in pareggio, tagliando fuori i bianconeri dalla Champions. Anche il Milan deve accontentarsi dell'Europa League. Spazio nella massima competizione continentale per club a Como e Roma, ieri vittoriose.
5: I gol di Malen e del Sharawi al Verona riportano la Roma in Champions League dopo 7 anni. Oltre a Gasperini festeggia anche Fabregas. Il suo Como ne fa 4 alla Cremonese, che torna in B. Duvicas e compagni entrano in Europa dalla porta principale. Le escluse di lusso sono Milan e Juventus. Per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Salemakers in apertura, poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez. L'altra delusa è la Juventus. Il derby con il Torino è segnato dalle violenze che precedono la partita. Inizio posticipato di un'ora, finisce 2-2 quando ormai i giochi sono fatti. Il Lecce festeggia la salvezza con il successo interno sul Genoa firmato da Banda. Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. Formula 1 in Canada, Kimi Antonelli trionfa ancora davanti ad Hamilton e Verstappen. Ciclismo: al Giro d'Italia il norvegese Vernes si impone a Milano. In rosa c'è sempre Vingegaard.

0: Vingegaard oggi riposo. Tennis a Parigi aspettando il debutto di Sinner fissato per domani. Stamattina l'esordio per Paolini, Berrettini e Cobolli atteso dal derby contro Pellegrino. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport si parte con la Formula 1 e la quarta vittoria di fila di Kimi Antonelli, si parlerà del giovane asso italiano e anche della situazione della Ferrari con Nicola Larini, ex della Rossa, e poi naturalmente il calcio per un bilancio del campionato di Serie A appena concluso, ospite il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli. Con Filippo Corsini e Guido Ardone, restate su Rai Radio 1 per il GR. Vi do appuntamento alle 8:00.

0: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
5: Sì!
6: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
7: Che bella la nostra storia d'amore.
8: La spada di Capitan Barba Zombie.
7: Qualo!
4: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Elezioni amministrative a Cividale alle 23, l'affluenza sale al 48%, urne aperte nella città ducale e in altri 10 comuni del Friuli, Venezia Giulia, anche oggi dalle 7 alle 15, risultati nel pomeriggio.
14: Pentecoste a Lignano, benefici e costi, opinioni a confronto dopo la notte brava dei giovani turisti austriaci e tedeschi tra sabato e domenica, commercianti soddisfatti per gli affari, ma c'è chi punta il dito sui problemi di ordine pubblico.
13: Trieste, città del turismo, domenica di comitive in centro e bagnanti a Barcola. I residenti apprezzano, ma dicono mancano parcheggi.
14: In 2000 l'Uden Bike Festival, due percorsi, uno da 40, uno da 20 km per una manifestazione dal volto solidale, raccolti 20.000 euro per l'associazione Progetto Autismo FVG.
13: Calcio, l'Udinese

0: Perde 1-0 allo stadio Maradona, gioca il secondo tempo in 10 contro il Napoli, il gol del vantaggio partenopeo al 24esimo, al 64esimo l'espulsione di Cabasele per trattenuta e scorrettezza ai danni di Højlund.
1: Basket, Trieste stasera la bella contro Brescia per l'ingresso in semifinale playoff scudetto per il futuro, tutte le ipotesi ancora sul tavolo, ma il presidente Mattiassi ci lascia trapelare ottimismo e l'ingresso di nuovi capitali.
0: Le 7:19 minuti, buongiorno da Giorgio Bearz e da Maria Spezia in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 25 maggio. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo all'attuale situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è da coperto a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 21 gradi e 5 decimi, il mare quasi calmo con temperatura di 20 gradi. A Udine 21 gradi, a Gorizia 20, a Pordenone 19. A Forni di Sopra 17 gradi, a Tolmezzo 14, a Tarvisio 13, a Sappada 12, a Piancavallo 10 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 14 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 14 gradi, passando alla costa a Lignano 22 gradi e 5 decimi, a Grado 22 gradi. La temperatura del mare è di 21 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso, molto caldo per il periodo, con temperature di oltre 5 gradi superiori alla media, venti di brezza.
0: Dalle 7 alle 15, urne riaperte dunque a Cividale e in altri 10 comuni del Friuli: Andreis, Barcis, Caneva, Clout, Montereale Valcellina e Travesio in provincia di Pordenone, Ovaro, Premariacco e Varmo in provincia di Udine e Villesse in provincia di Gorizia. Si vota per rinnovare i consigli comunali e scegliere il sindaco. Sono chiamati alle urne in totale 36.230 elettori. Subito dopo la chiusura dei seggi, quindi nel pomeriggio alle 15, inizieranno le operazioni di scrutinio. Il comune più popoloso è Cividale, con poco meno di 11.000 residenti, dove alle 23, ora dell'ultima rilevazione, l'affluenza era salita al 48%, era il 37% alle 19 degli aventi diritto. Nel loro complesso, gli 11 comuni alle 23 hanno fatto registrare un'affluenza del 39%, la più elevata, sempre alle 23, registrata proprio a Cividale, la più bassa ad Andreis, con il 26%.
1: Tutti i comuni sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, non è dunque ammesso il voto disgiunto, né è previsto il secondo turno di ballottaggio. Diventerà sindaco chi otterrà più voti. Tre i comuni dove c'è un solo candidato sindaco: Andreis, Barcis e Premariacco. Qui la votazione sarà valida solo se si raggiungerà il quorum del 40% più uno degli aventi diritto residente in comune e se tra i votanti la maggioranza sceglierà effettivamente di fare un segno sul nome del sindaco, come prevede la legge elettorale regionale. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o deteriorata potrà ottenerne un duplicato dagli uffici del proprio comune, aperti per tutta la durata della votazione.
0: Oggi è il lunedì di Pentecoste, festa nazionale in Austria e Germania, e come ogni anno Lignano Sabbiadoro è stata invasa nel fine settimana da migliaia di giovani. Non è mancato qualche momento di tensione, con forze dell'ordine anche dall'Austria a presidiare i punti più caldi della movida, per la quale si registrano pareri opposti tra favorevoli e contrari.
2: Si tratta certamente di un turismo particolare che una volta sola all'anno porta a Lignano in un fine settimana oltre 15.000 giovani austriaci e tedeschi per festeggiare a loro modo la Pentecoste. Lo fanno da oltre 20 anni, dove una buona parte di loro, invece che apprezzare la sabbia e il mare della località balneare e passare una tranquilla serata nei vari locali, è convinta che il divertimento passi solo attraverso l'eccesso di alcol o, nel peggiore dei casi, con l'uso di sostanze stupefacenti. Fenomeno molto conosciuto in Austria, tanto da inviare diversi giornalisti e troupe televisive al seguito per documentare quanto accade, con un conseguente innalzamento delle misure di sicurezza da parte delle varie forze di polizia per prevenire risse o altre criticità, grazie anche all'aiuto della polizia austriaca. Un'opportunità alla festività di Pentecoste per alcuni operatori turistici di fare ottimi affari in soli 3 giorni. Alessandro Uccelli, proprietario di un bar di Lignano.
3: Per me questa è la 21ª Pentecoste che faccio qui a Lignano, ho un locale qui in Piazza Fontana e mi è capitato di vedere adesso ragazzi che venivano una volta a far festa, adesso vengono con le famiglie.
2: Non la pensano così altri imprenditori del turismo. Mosè Costa Peraria, ristoratore di Lignano.
4: Sicuramente il turista italiano, sapendo che c'è questa manifestazione, fa un passo indietro, quindi rinuncia e magari torna in un'altra occasione. però dal punto di vista commerciale comunque sempre un mancato guadagno.
2: Per i giovani

0: che sono residenti a Lignano, si potrebbe però trovare un compromesso.
1: Per i ristoranti, i pubblici esercizi che ci sono qua, probabilmente sì, perché gli portano tanta gente, tanti soldi che non entrerebbero probabilmente in questo periodo. Si potrebbero fare soldi diversamente.
0: Lignano Sabbiadoro, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Pienone di turisti anche a Trieste questo fine settimana, dove hanno fatto scalo 3 navi da crociera. Abbiamo fatto un giro sulle rive per raccogliere le opinioni dei passanti, tra entusiasti e chi invece sottolinea qualche difficoltà, come ad esempio quella di trovare parcheggio.
3: Il turismo a Trieste cresce esponenzialmente negli ultimi anni. Per chi ci abita, i turisti sono i benvenuti e rappresentano una risorsa, ma allo stesso tempo si evidenziano alcune criticità.
4: Noi siamo molto accoglienti, forse la città non è ancora tanto pronta da tanti punti di vista.
5: Troppi turisti a navi da crociera?
4: Vuoi il traffico, vuoi i parcheggi, vuoi... Boh, i locali sempre pieni, bellissimo da vedere il centro, assolutamente sì.
6: È cambiata anche la città, ma penso siamo cambiati anche noi. Una volta eravamo più chiusi, adesso siamo un po' più europei.
7: Qualche disagio c'è, inevitabile, insomma. È su questa direttiva, dalla vecchia stazione ferroviaria fino alla nuova, è abbastanza trafficata.
3: Il lungomare di Barcola rimane ancora una spiaggia frequentata da residenti. I turisti preferiscono visitare il centro città e miramare. Incontriamo visitatori austriaci e tedeschi, ma anche albanesi e italiani dalle altre regioni.
8: Fine, very fine.
3: Molto bello, belle case, bei posti.
8: The beautiful houses.
9: Wunderschön.
3: Bellissimo, ne vale la pena. Tanti anche della vicina Slovenia. Per noi Trieste è un'abitudine, la visitiamo una volta a settimana, è la città più bella del mondo. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: La crisi Electrolux, con la protesta di tutti gli stabilimenti italiani scatenata dopo l'annuncio da parte della multinazionale svedese di un piano industriale che prevede 1700 esuberi in tutta Italia, 400 solo a Porcia. Questo pomeriggio è stato convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo con regioni, sindacati e azienda proprio per dare una risposta di sistema alla crisi.
2: Gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero previsto per oggi dopo le promesse del governo, ma il settore resta in forte sofferenza. Con il gasolio sopra i 2 euro al litro, le aziende lamentano di lavorare quasi senza profitto. Sentiamo le ragioni della categoria dal presidente regionale di Confartigianato Trasporti, Stefano Adami.
11: Spieghiamo perché in questi 2-3 mesi voi avete protestato. Il taglio alla pompa per tutti, voi non l'avete visto.
12: I provvedimenti presi in un primo momento dal governo, cioè quello del taglio orizzontale delle accise alla pompa, per noi è stata una scelta neutra, nel senso che prima l'abbiamo scontato alla pompa, però poi abbiamo dovuto non poterlo avere nel recupero delle accise trimestrali del gasolio professionale per l'autotrasporto. Quindi un'operazione che ha danneggiato soprattutto quelle aziende che hanno investito in sicurezza, in sostenibilità con mezzi nuovi, che godevano di queste accise.
11: Si fa fatica a ribaltare l'aumento dei costi che state subendo alla clientela?
12: Alcuni committenti non ci riconoscono questo aumento di costi, soprattutto su quei beni, su quella tipologia di prodotti che vengono trasportati, magari che hanno un basso valore aggiunto. Diversamente, altre committenze che ritengono più il trasporto come un valore aggiunto, non come un mero costo, riescono a riconoscerci questo aggravio.
11: Il rischio è di operare in perdita?
12: Sicuramente, la marginalità di un'azienda di autotrasporto è molto risicata, si parla intorno al 3-5% del fatturato, di conseguenza un aggravio improvviso come è stato quello del costo del gasolio, ha limitato, se non addirittura ridotto a zero, i margini di utile dell'azienda.
11: Una crisi di cui non si vede la fine, parlo del blocco di Hormuz.
12: Per adesso non abbiamo una certezza di prospettiva di chiarezza. Ci auguriamo, come tutti, che questo si sblocchi al più presto possibile, perché altrimenti un costo del gasolio a 2 euro al litro alla pompa non è sostenibile nel lungo periodo.
13: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: Ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita sia delle persone detenute sia degli operatori penitenziari. Il convegno dal titolo Cambiare si può per un'architettura rispettosa della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario, organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia. Un approccio innovativo può rappresentare uno strumento fondamentale per le finalità costituzionali della pena, ha chiarito lo stesso Sbriglia. Appuntamento a Trieste.

0: feste in consiglio regionale in piazza Oberdan alle 9.
1: Alleanze per la salute pubblica, informare per stare bene, restare attivi, Friuli Venezia Giulia in movimento, 10.000 passi di salute, risultati e proposte, e il convegno organizzato da Federsanità, Associazione Comuni Italiani della Regione di Udine, in occasione del 40° anniversario della Carta di Ottawa Salute per Tutti e del trentennale di Federsanità ANCI FVG. Per l'occasione sarà diffusa la nuova guida Friuli Venezia Giulia in movimento, 10.000 passi di salute, che raccoglie 129 percorsi e passeggiate in salute in 138 comuni della regione. Appuntamento a Udine, a Palazzo Antonini, alle 15.
0: In occasione della settimana mondiale della tiroide, in calendario di oggi, domenica 31 maggio, la struttura di endocrinologia dell'ospedale triestino di Cattinara promuove iniziative sul tema, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie correlate. Il tema di quest'anno è tiroide e nutrizione, con particolare attenzione anche al ruolo del corretto apporto iodico. La campagna mira inoltre a contrastare la diffusione di informazioni scorrette su dieta, integratori e malattie tiroidee.
1: Il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale CAFC informa che a causa di interventi idraulici per la digitalizzazione degli impianti, oggi e domani, martedì 26 maggio, a Pontebba verrà sospesa l'erogazione idrica. In particolare la sospensione è prevista oggi dalle 9 alle 17 e domani dalle 8 alle 17. Per garantire continuità operativa alle utenze sensibili come scuole, strutture sanitarie e centri socio-riabilitativi educativi, verrà attivato un servizio sostitutivo con sistemi di accumulo e distribuzione di sacchetti di acqua potabile.
0: A Manzano più di 9.000 visitatori per la 3 giorni dedicata all'olio extravergine di oliva. Una buona annata questa, complice anche il surriscaldamento globale. Aumentano costantemente i produttori e gli ettari dedicati a questa coltura nella nostra regione.
2: 4 grandi olle guidano i curiosi attraverso i sentori dell'olio, da quello fruttato verde a quello maturo e perfino a quello rancido che sa di noci e patatine fritte. Laboratori sensoriali e degustazioni guidate insegnano agli appassionati a riconoscere i sentori di erba tagliata, di carciofo e di cardo, tipici degli oli prodotti in Friuli Venezia Giulia, dove si scopre a olio e dintorni, l'olio è sempre meno un hobby e sempre più un mestiere. Alcune decine i produttori registrati. Bruno Della Vedova, presidente Consorzio Produttori Olio Evo Friuli Venezia Giulia.
3: In regione adesso abbiamo raggiunto 400 ettari di oliveti messi a terra, tutti registrati, ovviamente con un incremento di un centinaio di ettari in questi ultimi 2-3 anni, a lato di 300 ettari stimati come superfici più o meno curate da imprenditori e agricoltori o anche persone che non hanno una partita IVA.
2: L'obiettivo è quello di arrivare a 1 migliaio di ettari. I maggiori margini di espansione sono a Pordenone e Udine. Infatti i premi olio dell'Abate Maseri sono andati a 2 aziende di Gemona e di Osoppo. Complessivamente una produzione di 815 tonnellate di olive e 110 di olio, con una resa regionale del 13,5% in un'annata molto favorevole. Gianluca Gori, tecnico ERSA Friuli Venezia Giulia.
4: Abbiamo avuto una produzione in aumento e soprattutto anche una resa di un punto percentuale maggiore rispetto all'annata precedente, quindi direi positiva.
2: Una nuova opportunità per l'agricoltura.
3: Sia per diversificare culture che cominciano ad essere non più redditizie, sia per rilanciare l'olivicoltura che con il cambiamento climatico permette di utilizzare meno acqua e ha anche una prospettiva di venire inserito fra le culture che potranno beneficiare dei crediti di carbonio.
2: Manzano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Venzone si sono ricordati ieri 30 anni della legge che istituisce i parchi naturali e protegge l'equilibrio fra uomo e ambiente.
5: 30 anni di istituzione dei parchi e delle riserve naturali del Friuli Venezia Giulia da festeggiare in un luogo simbolo di rinascita. La piazza medievale di Venzone diventa campo base delle escursioni di una regione che ne ha per tutti i gusti. Le aree protette, ma anche prodotti tipici, pubblicazioni ed esempi di buone pratiche dei territori.
6: Sicuramente il posti sono tanti, diversi, per cui una passeggiata o un'escursione un po' più impegnativa, valutando un attimo quali sono le mete che si possono raggiungere con anche la famiglia.
5: Sono austriaca, vengo qui ogni anno, mi piacciono molto cibo ed escursioni a piedi o in bicicletta di questi luoghi.
7: Degli itinerari presentati, molti li abbiamo già fatti, vero Diana? Perché viene anche lei ogni volta.
5: Presenti in quella che è anche la giornata europea dei parchi, le riserve della biosfera UNESCO delle Alpi Giulie, Nockberg e Miramare, insieme a luoghi come la

0: Miniera di Resiuta da scoprire prima con la realtà virtuale.
1: Un modo per rendere a tutti accessibile un luogo che non lo è ovviamente perché si trova in quota, in montagna a 700 metri, quindi dislivello, quindi difficile da percorrere. E quindi attraverso queste nuove tecnologie rendiamo disponibile la storia, i racconti di chi ha vissuto questo territorio e lo rendiamo disponibile a tutti.
0: Uno dei momenti centrali del Park Fest, il convegno sul tema biodiversità, comunità e economia. I grifoni del Parco del Cornino rimangono una delle attrazioni naturali più visitate della regione.
2: Sono un animale comunque nostro che è sparito per quasi un secolo a causa dell'attività umana. È comunque importante fare campagne di sensibilizzazione su questi animali.
0: Venzone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il Comune di Trieste comunica che per interventi programmati di derattizzazione intensiva il giardino pubblico dei Tomasini di Via Giulia rimarrà chiuso al pubblico da oggi fino a venerdì 29 maggio compreso.
4: 12 dimore storiche del Friuli Venezia Giulia hanno aperto le proprie porte ieri alla visita in occasione della giornata nazionale a loro dedicata.
5: Villa Florio Maseri fu costruita per Sereano nel 1705 per essere un centro di gestione della produzione agricola e allo stesso tempo un luogo di riposo fuori Udine, un posto frequentato da ospiti illustri. Chiara Biscaro, storica dell'arte.
6: Eisenhower, che l'anno successivo sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti d'America, piuttosto che Carlo d'Inghilterra, che soggiornò qui appunto al primo piano dopo l'inaugurazione dell'anno accademico del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, di cui era presidente.
5: È una delle 12 proprietà regionali che hanno aperto le proprie porte su iniziativa dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. L'edificio e relativi terreni agricoli appartengono alla Fondazione Attilio Maseri, nata dopo la morte del noto cardiologo friulano. Paolo Ceccon, vicepresidente della Fondazione.
7: Per fare in modo di raggiungere il suo obiettivo statutario, che è quello di generare risorse a favore di giovani ricercatori e studenti meritevoli dell'Università di Udine. Questo è stato il volere del professor Maseri all'atto dell'ascito.
5: A nord-est di Udine si cambia scenario. Casaforte Bergum è una struttura di origine medievale con finalità difensive e agricole. Un leone di San Marco affrescato la fa risalire almeno al XIII secolo. Dal Settecento è in mano alla famiglia dell'attuale proprietaria Alessandra Serafini, che qui accoglie ospiti da tutto il mondo. Un gioiello friulano poco conosciuto.
8: Però questo probabilmente ha contribuito anche a mantenerlo abbastanza nel corso dei secoli, insomma, abbastanza integro nella sua struttura e principali. Infatti diciamo che il Bergum è facilmente leggibile dal punto di vista storico e architettonico.
5: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E siamo allo sport con il calcio. Ieri si è giocata l'ultima partita di campionato di Serie A con l'Udinese sconfitta nello stadio Maradona di Napoli per 1-0, giocando per buona parte del secondo tempo in 10 per l'espulsione di Cabasele. A decidere la gara il guizzo nel primo tempo di Højlund sull'assist del subentrato De Bruyne. I bianconeri terminano così la stagione in decima posizione con qualche rimpianto per non aver osato di più e tentato l'assalto ad un posto in Conference League. Sentiamo il servizio da Napoli di Piero Vitiello.
9: L'ultimo abbraccio del Maradona ad Antonio Conte va ben al di là di una partita in cui al Napoli bastava un punto per la certezza del secondo posto. Contro l'Udinese di punti ne sono arrivati tre, dopo un avvio promettente targato Allison, l'infortunio dello stesso brasiliano, l'orgoglio dei friulani per nulla disposti al ruolo di vittima sacrificale e il gol a metà primo tempo che ha blindato la piazza d'onore alle spalle dell'Inter. Assist di De Bruyne, 12° centro in campionato per Højlund. Quanto successo dopo, dall'ennesimo stop muscolare della stagione, in questo caso Lobotka, all'espulsione di Cabasele, fino all'azione travolgente del migliore in campo Højlund, cestinata a porta vuota da McTominay, è stato solo un lento avvicinamento al momento clou, la conferenza post partita in cui al fianco di De Laurentiis, l'allenatore del quarto scudetto, si è congedato da Napoli.
4: Basket, stasera la Pallacanestro Trieste cercherà sul parquet di Brescia la vittoria necessaria a entrare nelle semifinali playoff scudetto, anche se il futuro della società non è stato ancora svelato dal presidente Paul Matiasic, che lancia però segnali incoraggianti.
10: Capirci qualcosa è davvero difficile. Dalla partita vista dal tunnel degli spogliatoi ai sorrisi in prima fila, Paul Matiasic è l'uomo più enigmatico del momento. Da febbraio, in concomitanza con la volontà espressa a politici romani, ministri e presidente federale di spostare il club a Roma, era scomparso dai radar. Vaghissime risposte e pochi interlocutori anche all'interno della società per mesi. Ma cos'è cambiato nelle 48 ore trascorse tra gara 3 perse e gara 4 vinta contro Brescia? Dal nascondersi al mostrarsi accanto all'ex giocatore di football e socio Connor Barwen. dall'ignorare i tifosi al battere le mani e sorridere i corigogliardici, dal non parlare ad aprire scenari rosei con sponsor e istituzioni.

0: più con ripensamento in toto dell'Operazione Roma, dove ha già opzionato a carissimo prezzo l'uso del Paleuro per le partite interne di una squadra, ma quale se non l'attuale Pallacanestro Trieste, Matiasic pare aver trovato rassicurazioni locali su nuovi sponsor che ridurrebbero l'esborso personale per il club giuliano, una decina di milioni nelle ultime due stagioni. Le opzioni sul tavolo sarebbero tre. La prima, cercare altrove i diritti per il suo sogno romano e nel frattempo tenere la squadra Trieste per una stagione con iniezioni di liquidità inferiori, oppure disimpegnarsi cedendo le quote a qualcuno disposto immediatamente a farsi carico delle sorti del club, sempre con l'appoggio delle istituzioni per il reperimento di una consistente fetta delle sponsorizzazioni. Infine, da giocatore di poker, Matiasic potrebbe rilanciare, ma a quel punto, a meno di non voler pagare i 100.000 euro di penale del Palasport romano, cosa se ne farebbe? Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: L'Alfa Romeo 2500 Touring del 1950 è stata incoronata Best in Show, mentre alla Triumph TR2 è andato il premio del pubblico Città di Trieste con oltre il 50% dei voti. Si è conclusa così ieri in Piazza Unità d'Italia la sesta edizione del concorso d'eleganza e sportività Città di Trieste, organizzato da ACI Storico e Automobile Club d'Italia, con la collaborazione dell'ACI Trieste e dell'Associazione Amatori Veicoli Storici.
2: Come l'anno scorso erano quasi 2.000 le persone in sella alla bicicletta per partecipare alla seconda edizione di Udin Bike, iniziativa di beneficenza che ha raccolto 20.000 euro da destinare a progetto autismo FVG.
3: La festa dei campanelli in attesa, poi il conto alla rovescia e il via poco dopo le 9:30. La carica dei quasi 2.000 dell'Udine Bike Festival è scattata da Piazza Libertà dopo che i partecipanti si erano ritrovati in Piazza Primo Maggio per completare le iscrizioni. In arrivo da Udine e dintorni.
4: Passo un Sebastian di Prato.
3: Ma non solo.
5: Sono da Ucraina.
6: Sudafrica, ma abito in Udine.
3: Due percorsi fra i quali gli appassionati delle due ruote hanno potuto scegliere a seconda della preparazione nelle gambe, uno da 40 e uno da 20 chilometri.
7: 40 chilometri, ovvio.
6: Uguale, il mio amico.
4: Quello da 20. Anche perché diciamo che non è che siamo tanto allenati.
3: In entrambi i casi hanno toccato i comuni limitrofi al capoluogo per poi rientrare a Udine per la pastasciutta finale servita dagli alpini. Enzo Cussig, organizzatore.
8: Quest'anno, esperienza dell'anno scorso, ho dedicato un percorso più corto per le famiglie e bambini di 20 km. È uno interessante, molto bello, suggestivo. Arriviamo fino a Nimis, è vero, di 43 km.
3: Soddisfatti gli organizzatori anche per il volto solidale della manifestazione che ha consentito di raccogliere circa 20.000 euro da destinare a progetto autismo FVG per quello che sarà il villaggio Enzo Cainero, co-housing destinato alle persone con autismo e alle loro famiglie.
8: Sono molto felice anche perché la giornata è stupenda. Io spero che sia una grandissima giornata di festa, sport e vivere questa magnifica regione.
3: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Da oggi fino a domenica sono aperte sul sito del comune di Monfalcone le iscrizioni ai centri estivi comunali alla scuola dell'infanzia allo Scarabocchio di via Gramsci. Il servizio sarà attivo dal 29 giugno al 31 luglio e dal 24 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 16. Due le fasce d'età, cioè dai 3 ai 6 anni con 20 posti disponibili e dai 6 agli 11 anni con 30 posti disponibili. Invariate le tariffe, diversi criteri per la graduatoria, dalla situazione lavorativa alla presenza di condizioni di disabilità. L'esito della richiesta sarà comunicato via posta elettronica.
1: Il Comune di Trieste informa che da oggi cambiano le modalità di accesso al servizio di facilitazione digitale che sarà organizzato su appuntamento prioritario e garantito nella fascia oraria scelta oppure ad accesso libero, possibile solo in assenza di prenotazioni e subordinato a disponibilità. Per la prenotazione telefonare al numero verde 800 936 36 o collegandosi al sito accademiadigitalediffusa.regione.fvg.it.
2: È incentrato sulle trasformazioni che internet, piattaforme globali, intelligenza artificiale e reti transnazionali stanno imponendo al progetto europeo. L'incontro dal titolo «Dall'Europa degli Stati all'Europa delle Reti, l'Unione Europea nel mondo digitale», a cui parteciperà Jan Zielonka, politologo e docente all'Università di Venezia. Appuntamento a Trieste, al Circolo della Stampa, in Corso Italia, alle 17:30. A Claudio Cressati, presidente dell'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, organizzatrice dell'evento, abbiamo chiesto quali sono i punti critici che oggi fronteggia l'Europa.
9: Le sfide principali sono che, dal punto di vista politico, siamo sostanzialmente divisi, nel senso che non riusciamo ad esprimere un'azione unitaria efficace.

pace e veloce. Dall'altra abbiamo appunto questi nuovi protagonisti che sono, non solo Trump ma anche la Cina, che hanno una volontà di potenza, di mantenerla o di acquisirla, mentre noi non ce l'abbiamo. Dal punto di vista poi economico, sia sulle nuove tecnologie o le nuovissime tecnologie, sia anche su settori

0: campioni nazionali. Di conseguenza la stessa architettura della politica della concorrenza dell'Unione Europea è stata concepita, l'architettura e il suo funzionamento, per impedire che all'interno dell'Unione si creino delle posizioni dominanti. Ma il problema è che se questa tipologia di concorrenza c'è nell'Unione, ma fuori di noi si creano e si muovono grandi gruppi che invece loro sì puntano alla creazione di posizioni oligopolistiche, se non addirittura monopolistiche, è impossibile tenere un mercato aperto solo in Europa. Teniamo poi anche conto del collegamento ancora più stretto che in passato tra potere politico e appunto i nuovi oligarchi della rete. Non è un caso appunto che Trump abbia invitato tutti costoro alla sua inaugurazione o se ne sia portati molti di loro dietro in Cina. C'è una sinergia tra potere politico militare imperiale e nuove oligarchie economiche, tecnologiche e finanziarie, e l'Europa non ha nulla di tutto ciò.
1: Rassegna stampa.
2: Alle 7:45 minuti apriamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Movida, il fronte delle rive, forze dell'ordine schierate tra Piazza Venezia e Via del Lazzaretto a fronteggiare la folla. In arrivo gli steward sollecitati dal prefetto. Sabato sera tra chi si diverte e chi invece ignora il presidio, spaccia droga e fa baccano, rissa in Via dei Burlo di fronte al salvagente. Di spalla, stazione ferroviaria, al via i lavori per liberare l'atrio dalle impalcature. L'attesa ristrutturazione può cominciare. Da questa settimana operai in azione nell'atrio monumentale, ostaggio da più di 4 anni degli enormi ponteggi. Erano la soluzione provvisoria per tenere in sicurezza il soffitto ammalorato. Stalking, processo, perseguita l'ex assediandola dentro il negozio. Chiesti 16 mesi di carcere, l'uomo è accusato di stalking. La vittima dice costretta a cambiare casa e lavoro. A centropagina la fotonotizia, a Trieste 1500 gabbiani urbanizzati, nidi sui tetti, cibo rubato dalle mani dei turisti. Infine basket, Trieste, Matiasic scopre le carte, a pranzo sul tavolo spunta un partner da 2 milioni. Forza Biancorossi oggi a Brescia, il match che vale una semifinale storica.
3: Il tavolo per Electrolux oggi in programma a Roma al Ministero delle Imprese apre entrambe le edizioni regionali del Gazzettino. Altro titolo in condivisione, quello con i dati ISTAT dell'inflazione di aprile, che classifica sia Udine sia Pordenone nelle prime 10 città con i maggiori rincari. L'edizione di Udine dà conto anche degli interventi dei sanitari per eccessi di alcol degli stranieri che a Lignano hanno festeggiato la Pentecoste e distrutto 10 ombrelloni della spiaggia. Altro servizio, quello sull'affluenza alle urne, al 37%, in calo rispetto al 43% del 2020. Fotonotizia invece per la sconfitta dell'Udinese Calcio. Gli eccessi avvenuti a Lignano fra abusi d'alcol, risse, furti e lanci di vetro dai balconi aprono entrambe le edizioni del Messaggero Veneto. In condivisione poi anche un servizio sui cambiamenti dell'esame di maturità, tra cui l'orale con meno materie e lo snellimento della commissione, ora composta da 2 interni, 2 esterni e presidente. L'interrogazione sarà su 4 argomenti. La fotonotizia dell'edizione di Udine e del Messaggero è per la pedalata ecologica della Udine Bike di ieri, che è anche capocronaca interno per le amministrative, l'affluenza del 30% a Premariacco.
2: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo di Caritas sotto pressione. A Gorizia nel corso dell'ultimo anno assistite quasi 2.000 persone, in crescita del 21%, numerosi lavoratori con paghe troppo basse, la fascia di età più critica va dai 45 ai 55 anni. Tra le difficoltà frequenti, le spese d'affitto, bene la tessera per l'emporio della solidarietà. Cremonini Show a Gorizia, -6, rinforzi di polizia locale a supporto, una 20ina di agenti arriveranno da Trieste, Cividale, Cormons e Gradisca. Una lettera con istruzioni a tutti i comuni contermini. Dalla cronaca di Monfalcone leggiamo che al giardino Tonon rivive il passato dell'ex ospedale, trasversale il consenso emerso in prima commissione sull'opportunità di intitolare l'area verde pubblica alla memoria del vecchio presidio sanitario di Via Rossini. A Ronchi dei Legionari una seconda vita per Villa dei Dottori, la storica dimora ottocentesca riqualificata e trasformata in una struttura ricettiva ad alto livello. Il place del sindaco che dice il progetto coniuga memoria e innovazione.
3: L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre sulle sanzioni disciplinari inflitte a uno studente dell'Istituto Pertini che ha fotografato e rese note delle infiltrazioni nel soffitto di un'aula. Alla base del contendere, l'uso del cellulare in classe è vietato, che lo studente nega dicendo di aver usato il tablet

0: scolastico e la diffusione all'esterno di materiale senza autorizzazione. Per le amministrative il raggiungimento del quorum ad Andreis e Barcis, a fronte però dell'incognita di schede nulle o bianche. L'edizione di Pordenone del Messaggero in fotonotizia mostra la maratona di pattinaggio che ieri è stata partecipata in città da 400 atleti. Per le amministrative l'affluenza al 30% a Caneva rispetto al 37% di 6 anni fa. Anche a Treviso il quorum è al momento fermo al 37%. Capocronaca interno, le reazioni alla rissa tra studenti avvenuta in una scuola secondaria in cui il docente è intervenuto per dividere i partecipanti è stato colpito da un pugno. Per l'autore si sta ora pensando ad attività educative collegate alle associazioni locali. Dai quotidiani nazionali, Sole 24 Ore pubblica la classifica della qualità della vita secondo le fasce d'età, che vede Trieste primeggiare in più campi, dai servizi per il tempo libero fino alla spesa sociale per le famiglie. Il capoluogo giuliano è primo in Italia per qualità della vita degli over 65. Udine è terza nei servizi comunali all'infanzia e tredicesima per qualità della vita nella fascia tra i 15 e i 35 anni, mentre Gorizia è terza per la fascia tra i 18 e i 35 anni e prima per i servizi comunali all'infanzia. Pordenone è terza per aree sportive e poi terz'ultima per delitti denunciati a danni di minori, dove invece Trieste è terza in Italia.
1: Alcuni appuntamenti di oggi in regione: il Festival Internazionale di Gorizia Estoria si apre anche quest'anno con Estoria Film Festival, giunto alla 6ª edizione. La rassegna in calendario da oggi a domenica prossima ha in programma la visione di titoli quali Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini e La Messa è finita di Nanni Moretti. Prima proiezione è quella di Primavera di Damiano Micheletto al Kinemax alle 17, cui sarà presente lo stesso regista. Altra proiezione è quella di Il Collio, dedicato alla vocazione vitivinicola del territorio. Appuntamento a Borgo Cinema alle 18.
0: Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali di oggi. Per la musica, ultimo concerto per la 94esima stagione della Società dei Concerti, con l'esibizione della Yale Schola Cantorum e della Juilliard 415 Orchestra nell'oratorio La Creazione di Joseph Haydn. Appuntamento a Trieste al Teatro Verdi alle 20.30.
1: Il cartellone dei lunedì dello Schmidl propone un concerto della pianista Adriana Montanari e una tavola rotonda in ricordo della pianista Nives Caetani Buzzai a Trieste, a Palazzo Gopcevich alle 17.30.
0: Devolverà il ricavato all'associazione ABC Bambini Chirurgici del Burlo il mercatino solidale organizzato dalla scuola primaria Pittoni di Trieste, in calendario dalle 15.30 alle 18, in cui saranno proposti manufatti realizzati dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.
1: Ultima giornata per la mostra documentaristica I turbolenti anni 70 in Carinzia, dedicata alla minoranza slovena in Austria, in allestimento a Gorizia, nella galleria del Kulturni Dom, visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.
0: Per gli spettacoli Lucio Fontana, The Final Cut è il documentario dedicato all'artista che ha rivoluzionato il concetto di spazio e materia, che sarà proiettato a Pordenone a Cinema Zero alle 21.30. La pellicola sarà in programmazione anche a Udine al Cinema Visionario alle 19.
1: Il comune di Duino Aurisina informa che a partire da oggi l'ufficio postale di Aurisina resterà chiuso per circa un mese per consentire gli interventi tecnici del progetto Polis, iniziativa finanziata con fondi PNRR e finalizzata alla realizzazione della Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, che garantisce pari opportunità rispetto agli uffici dei grandi centri urbani. Per tutta la durata dei lavori sarà accessibile l'ufficio postale di Sistiana, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.
0: Il Comune di Trieste informa che da oggi avranno luogo le asfaltature di Piazza San Giovanni, Passo Pecorari, Via Rieti, Via Galline, Via Carducci. Le attività verranno eseguite in orario notturno e avranno una durata di 7 giorni.
1: A Udine, a causa di asfaltature previste nella notte di oggi e in quella tra martedì e mercoledì, tra le 21 e le 6 del mattino saranno chiusi in maniera alternata via Micesio e piazzale Cavedalis. Quando i lavori interesseranno la nuova rotatoria, saranno chiusi anche i tratti adiacenti di via Bassi, via Marco Volpe e via Superiore, via Galilei e via Leonardo da Vinci. L'accesso da parte di residenti e frontisti sarà gestito con chiusure alternate. Durante le chiusure sono previste anche deviazioni per alcune corse del trasporto pubblico.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con WWF Velindì, che si occuperà dei cosiddetti contratti pirata meno tutelanti rispetto ai contratti sottoscritti da sigle sindacali e più rappresentative. Alle 11.20 circa andrà in onda Pillole di Salute, che parlerà di longevità e salute. A seguire l'obesità, oggi

0: riconosciuta come malattia cronica complessa. Alle 12 l'appuntamento settimanale con Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z, con l'amore di Rebecca Fierro, una giovane letterata goriziana che sa unire la passione per la scrittura con le doti di TikToker e podcaster. I programmi regionali torneranno poi alle 13:29.
1: E alle 7:55 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento con il GR, come di consueto, alle 12:30. Grazie dell'attenzione e buon inizio settimana.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature sopra la media stagionale, mentre la transitabilità delle strade si svolge regolarmente in aumento verso i centri, maggiori centri urbani e in autostrada. Sulla A57 tangenziale di Metta ci sono code in direzione Trieste per traffico intenso tra Terraglio e il bivio con la A27 e poi tra la Miranese e Castellana. E sul tratto invece tra San Donà di Piave e Portogruaro, ricordiamo, si passa da 3 a 2 corsie, quindi attenzione alla possibilità di rallentamenti a tratti. Sulla raccordo RA14, la diramazione Officina Fernetti, attenzione ad un cantiere in direzione Trieste-Venezia, con chiusura delle corsie di sorpasso e di emergenza. Si viaggia quindi sulla sola corsia di marcia. Sul tratto A, Sistiana-Rabuiese, proseguono i lavori alla galleria Carso, che quindi è chiusa in direzione Trieste, con uscita obbligatoria a Padriciano. Il traffico prosegue sulla 202 DIR per rientrare poi all'altezza della 202 a Cattinara. E sulla 202 ex Grande Viabilità a Triestina segnaliamo la chiusura della corsia di sorpasso tra Cattinara e Grandi Motori in direzione Trieste, mentre sulla statale 14 della Venezia Giulia in zona abbiamo un restringimento a Basovizza. Ancora sulla statale 14 segnaliamo transiti a senso unico alternato nel comune di Cervignano del Friuli, possibili solo durante il giorno tra le 8:30 e le 17. E poi ricordiamo sulla strada regionale 356 di Cividale c'è un transito a senso unico alternato tra i comuni di Tarcento, Nimis e Attimis, e ancora da oggi un altro sulla stessa 356 nel comune di Torreano. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

Cheese Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, partita a scacchi, la mossa del segretario di Stato Rubio, l'accordo possibile già oggi, garanzie per Netanyahu, la risposta di Teheran, ancora troppe divergenze. Flottiglia, tensioni interne in Israele, il presidente Herzog contro il ministro Ben-Gvir, non si abusa degli arrestati, l'esercito si smarca, da noi nessuna violenza sugli attivisti. Contrattacco, nella notte droni ucraini su Belgorod, colpite infrastrutture energetiche, attacchi anche nella regione a nord-est di Mosca, ieri il massiccio raid russo su Kiev. Amministrative, al voto oltre 6 milioni di italiani, test per maggioranza e opposizioni, seggi aperti fino alle 15, poi lo spoglio, speciale su Radio 1. A Torino il volto più brutto del calcio, scontri tra ultra prima del derby, un tifoso bianconero finisce in ospedale, l'incontro inizia con un'ora di ritardo. Magnifica Humanitas, Leone XIV promulga la sua prima enciclica sull'intelligenza artificiale, fatto storico, a presentarla sarà il Papa in persona. Racconta cos'è la Repubblica per te. Per i suoi 80 anni il Quirinale invita i cittadini a inviare un video tra i volti noti, adulti e bambini, in tanti hanno già aderito all'iniziativa. Culture e il ponte della musica, dalla Vienna di Mozart alle suggestioni mediterranee del primo Novecento, la superstar cinese del pianoforte Lang Lang, questa sera a Roma. E la Roma, giallorossa, festeggia il ritorno in Champions, si qualifica anche il Como. Milan e Juventus in Europa League, il Lecce è salvo, retrocede la Cremonese. Conte saluta Napoli. Formula 1, il re è Kimi, in Canada la Mercedes di Antonelli, ancora davanti a tutti. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le crisi internazionali in primo piano con la guerra russo-ucraina entrata in una nuova fase fatta di massicci attacchi reciproci, ne parleremo tra poco, e l'attesa per l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump ottimista, prende tempo, ma importanti novità potrebbero esserci già oggi, ha detto stamattina Rubio.
4: Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse arriverà oggi. Così Rubio in visita in India. Il segretario di Stato americano ha poi ribadito che qualsiasi intesa garantirà a Israele il diritto di difendersi. Tema delicato perché Tel Aviv ha finora interpretato questo punto come la possibilità di continuare i raid a Gaza e gli attacchi quotidiani in Libano, mentre Teheran vuole la fine di tutte le ostilità, comprese quelle contro Beirut. A mio avviso, ha aggiunto Rubio, abbiamo sul tavolo una proposta molto solida per la apertura di Hormuz e ottime premesse per una trattativa sul nucleare. Avremo un buon accordo o useremo altri metodi per trattare con loro. Se raggiungeremo un'intesa con l'Iran sarà ben fatta, non come quella conclusa da Obama, così ha scritto ieri Trump su Truth, aggiungendo che l'accordo non è ancora stato del tutto negoziato ed esortando a non avere fretta. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E non hanno decisamente fretta i Pasdaran. L'accordo è passato al setaccio dall'autorità suprema di Teheran, il punto con il corrispondente.
5: La trattativa è lenta. È difficile raggiungere la guida suprema nascosta in una località segreta. E come ha ricordato il presidente iraniano Pezeshkian, nessuna decisione verrà presa senza la sua autorizzazione. Secondo fonti americane, il suo via libera ci sarebbe già. Ma sappiamo che Mojtaba Khamenei è anche vicino ai Pasdaran, che hanno definito incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e che attraverso le loro agenzie di stampa denunciano «Gli Stati Uniti fanno ostruzionismo, restano troppe divergenze e l'accordo può ancora saltare». L'ala più intransigente del regime degli Ayatollah ha ribadito di voler continuare a esercitare la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz e ha smentito come propaganda americana la rinuncia alle scorte di uranio arricchito, magari per consegnarle alla Russia. L'Iran è diffidente, già due volte è stato attaccato a negoziati in corso. Se invece verrà raggiunta davvero un'intesa e la tregua venisse estesa, l'annunceranno i mediatori pakistani e il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi, come rivela l'Arabia, il 5 giugno a Islamabad. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: La diplomazia sul piano internazionale, la mano dura del regime sul fronte.

0: fronte interno. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, definito un leader armato delle proteste. Era stato condannato per avere partecipato a un presunto colpo di Stato a gennaio. Dicevamo delle ultime dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio, che ha anche parlato di Israele, secondo fronte del conflitto medio orientale. Avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, ha assicurato a fronte delle preoccupazioni del governo di Tel Aviv. La corrispondente.
1: Il premier israeliano e il presidente americano assieme con sulla scritta «L'Iran non avrà mai l'arma nucleare». È con questa foto su X che il premier Netanyahu ha voluto ribadire che quanto verrà sottoscritto dagli Stati Uniti sarà sempre in linea con le richieste di Israele. Netanyahu ha poi chiarito che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi minaccia, soprattutto quella proveniente dal Libano. Libano, dove anche ieri i raid non si sono fermati, sono stati celebrati i funerali dei paramedici della protezione civile libanese uccisi la notte precedente dopo che il loro comando nella regione di Nabatia era diventato obiettivo di un raid. Un altro militare israeliano è poi morto in combattimento nel sud del paese. Non si placa intanto la polemica legata alle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. L'esercito israeliano ha negato qualsiasi coinvolgimento. Gli attivisti, una volta saliti sulle navi, sono prima stati passati sotto il controllo di guardie penitenziarie, poi a terra, al porto di Ashdod, sotto quello della polizia, guidata dal ministro Ben-Gvir. Proprio Ben-Gvir è stato duramente criticato dal presidente israeliano Herzog. Qualsiasi violenza contro persone arrestate è inaccettabile, ha detto. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
0: La replica di Ben-Gvir non si è fatta attendere. Herzog non è degno di fare il presidente, ha detto. Ma intanto, oltre agli italiani, anche altri attivisti della flottiglia di ritorno nei rispettivi paesi hanno confermato abusi e maltrattamenti subiti in Israele. Un altro gruppo di attivisti della flottiglia di terra sono fermi in Libia, tra loro due nostri connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, con cui si sono persi i contatti. Veniamo all'altro fronte di destabilizzazione, quello russo-ucraino. Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di attacchi pesantissimi. La corrispondente da Mosca.
2: Le forze armate ucraine hanno attaccato la Russia durante la notte in aree vicino al confine, ma anche nella cintura che circonda Mosca. I russi riferiscono di attacchi massicci con missili contro Belgorod, colpite le infrastrutture energetiche, interrotte le forniture di acqua e elettricità, attacchi anche a Bryansk e intorno a Mosca. Sotto attacco nella notte per l'ennesima volta la regione di Yaroslav, sede di una grande raffineria, presa di mira nuovamente dai droni. Solo ora è stata riaperta l'autostrada verso la capitale che costeggia questo grande impianto. Gli ucraini rivendicano di aver danneggiato anche una stazione di smistamento per il pompaggio di petrolio nella regione di Vladimir, che rifornisce Mosca e i suoi aeroporti. Una risposta agli attacchi russi nella notte tra sabato e domenica contro Kiev, che hanno devastato anche il centro della capitale ucraina, impiegati missili Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Solo obiettivi militari, dice il Cremlino, che parla di rappresaglia per l'attacco contro un dormitorio nel Lugansk dove sono morti 20 studenti. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: Rai Radio 1, le ricadute economiche dei conflitti. Sulla scia delle speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran, cala il prezzo del petrolio. E secondo uno studio di un'impresa, l'Italia paga sui carburanti meno di Francia e Germania, effetto in parte del taglio delle accise.
3: Prima 20 centesimi al litro più IVA per benzina e diesel, poi 5 centesimi per la benzina e 20 per il diesel, diventati 10 nell'ultima formulazione del decreto taglia accise. Costo 2 miliardi circa ed effetto benefico ai distributori, almeno rispetto al resto d'Europa. L'analisi è del centro studi di un'impresa. Nel periodo di crisi acuta, dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, dal 23 febbraio al 20 aprile, ricostruisce un'impresa, la benzina è aumentata nel nostro paese del 7% contro il 18% in Francia, il 15% in Germania e il 12% di media nell'intera Unione. Sul gasolio l'incremento è stato più alto, al 24%, ma meglio che in Francia, più 28% e Germania, più 29%. Ancora una volta al di sotto della media europea, sottolinea un'impresa. A fare la differenza, scrive il centro studi, è il taglio temporaneo delle accise, iniziato il 19 marzo e programmato fino al 6 giugno. Paola Nania, GR1.
0: Temi economici che sono al centro anche del confronto tra i partiti.
4: Per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese serve una maggiore flessibilità dell'Europa. Così il centrodestra, che con Fratelli d'Italia chiede più elasticità a Bruxelles e poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
5: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus

0: è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi nel taglio delle accise.
1: La Lega ribadisce: il tempo sta scadendo, senza una risposta positiva dell'Europa agiremo in autonomia. Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa è il pensiero di Forza Italia, che torna sul tema giustizia con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul tema superbonus, il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Per il Partito Democratico gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone, e le Schlein ricorda le misure da attuare.
2: Dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
1: Per AVS la Premier è come lo sceriffo di Nottingham, rende l'Italia più ingiusta. Alessandra Allegra, GR1.
3: Le amministrative si sta votando in quasi 750 comuni. Nella prima giornata chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% della precedente tornata.
4: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22, dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Si vota fino alle 15, poi parte lo spoglio e anche il nostro speciale con risultati, analisi e commenti qui su Radio 1. Le 8:11, siamo alla cronaca, a partire dagli scontri di Torino prima del derby. Grave, un tifoso bianconero ferito alla testa e operato d'urgenza.
5: La follia all'esterno dello stadio comincia tutto nel pomeriggio. I supporters della Juve percorrono in corteo corso Unione Sovietica. Quelli del Toro si sono radunati al Philadelphia. Alcuni gruppi granata si spostano dalla curva Maratona. Tutti i percorsi confluiscono in piazzale San Gabriele da Gorizia. Qui si scatena la guerriglia con lanci di bombe carta, bottiglie, sassi. L'aria è densa di fumo. Le tifoserie vengono a contatto, le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Un tifoso bianconero colpito alla testa viene portato in ospedale, è in terapia intensiva. La notizia piomba dentro lo stadio, fa il giro del settore ospiti e gli ultras bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio un'ora dopo in un clima surreale. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali. Bisogna impedire a chi li commette di frequentare gli stadi. Così il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai 4 agenti feriti. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: La tragedia alle Maldive è attesa per le autopsie nelle prossime ore sui corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione e per l'analisi della loro strumentazione.
6: GoPro ed attrezzature stanno rientrando in Italia dalle Maldive, permetteranno agli inquirenti di sciogliere i tanti dubbi sulla morte dei 5 subitaliani. Le prime risposte si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. A delegare gli accertamenti la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. A setaccio anche le mail tra la professoressa Monica Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra vogliono ricordare la docente con una preghiera nei fondali liguri davanti alla statua bronzea del Cristo degli Abissi. Vladimir Pecchia è il loro rappresentante.
7: Ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
6: Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
3: Caso Garlasco. A breve sarà depositata la memoria difensiva di Andrea Sempio, ma intanto emerge un suo nuovo audio in cui definisce corrotti i magistrati che indagano su di lui.
8: Marzo 2025. Intercettato mentre è in auto, Andrea Sempio si lascia andare.

0: A giudizi durissimi sui magistrati di Pavia che da poco più di un mese hanno riaperto l'inchiesta.
1: Ci sono troppe cose che giuridicamente non dovrebbero valere, ma valgono, perché le persone sotto sono corrotte. Io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo.
0: Nelle conversazioni con un'amica compare anche la giudice Daniela Garlaschelli, che segue il caso al Tribunale di Pavia. Secondo Sempio, la sua avvocata, Angela Taccia, l'avrebbe definita con un epiteto, ma è lui stesso a dire: in realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta, magari non nei modi, ma corretta. Entro mercoledì 27 i suoi legali presenteranno una memoria difensiva corredata da 6 consulenze. Oltre a quella personologica ce ne sono una medico-legale sulle cause e tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Il passo successivo potrebbe essere la decisione di farsi interrogare prima dell'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano oggi Leone XIV promulga e presenta, ed è la prima volta per un Papa, la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sulle AI.
3: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro: questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
2: Che cosa è per te la Repubblica? Raccontacelo in un video. L'invito è del Quirinale in vista dell'80° compleanno il 2 giugno della Repubblica Italiana. Per le celebrazioni tante iniziative con ampia partecipazione e diretta Rai.
4: Per me la Repubblica è libertà e inclusione.
5: Per me è speranza.
6: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
7: Per me la Repubblica siamo tutti noi che col lavoro la costruiamo giorno per giorno. Per me la
2: Un mosaico di volti apre il sito del Quirinale. L'iniziativa è appena partita e già tantissimi hanno aderito, noti e soprattutto non noti.
8: Per me la Repubblica è uguaglianza, libertà e partecipazione.
9: Per me essere al servizio dei cittadini con un sorriso.
2: Volti e voci, 30 secondi per dire, chiede il Quirinale, che cosa è per te la Repubblica, oggi a 80 anni dal referendum con cui gli italiani accantonarono la monarchia. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, una festa di tutti, dice il presidente Mattarella e passa la parola ai cittadini.
10: La Repubblica è una promessa da custodire ogni giorno.
11: È prendersi cura del bene comune.
12: Per me la Repubblica è il posto dove nessuno ne sta mai escluso, siamo tutti uguali.
2: Partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Quirinale per celebrare, riflettere, progettare insieme, unire passato, presente, futuro.
13: La Repubblica non è scontata.
2: Sonia Filippazzi, GR1. La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso. Si chiama Shiguang S1 e non è un semplice assistente vocale su ruote, ma il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
14: China has officially launched its first general purpose household robot.
15: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Shiguang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR1.
2: Atteso ritorno a Roma per Lang Lang, all'Auditorium Parco della Musica, il fuoriclasse cinese del pianoforte propone un repertorio senza confini di spazio e tempo.
16: Da Bach a Herbie Hancock, da Debussy ai Metallica, non ha confini il pianoforte di Lang Lang, perché per lui la musica ha il compito di mettere in contatto mondi e gettare ponti, soprattutto in

0: Un pianeta diviso come quello di oggi. Con la sua indole pop e social, è il musicista classico più amato dai giovani e ha realizzato molti progetti per educare alla musica i più piccoli. Nel 2008 ha creato la Lang Lang International Music Foundation per sostenere i giovani talenti e con il suo esempio solo in Cina ha motivato 40 milioni di giovanissimi a dedicarsi allo studio del piano. Credo che tutti i bambini debbano imparare a suonare uno strumento, conoscere la musica classica, ma non dobbiamo mai forzare nulla, dice Lang Lang. L'amore per la musica deve nascere in modo naturale. Prima ci deve essere una connessione spontanea e poi tutto viene molto più facile. A 2 anni dall'ultima apparizione all'Accademia di Santa Cecilia, la superstar cinese per il suo recital romano ha scelto un programma che spazia dal classicismo viennese con Mozart e un ampio omaggio a Beethoven alle sonorità iberiche a cavallo tra 8 e 900 per concludersi con il romanticismo di Franz Liszt. Claudia Fayens, GR1.
1: Tra musica e cinema, da stasera per 3 giorni nelle sale, King Marrakesh, il docufilm di Pippo Mezzapesa sulla scalata al successo del celebre rapper. Un racconto speciale dal tour negli stadi fino al Marra Block Party del 18 aprile alla Barona, che ha permesso di raccogliere 230.000 euro proprio per la riqualificazione del quartiere della periferia milanese dove Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, è cresciuto.
2: Quando sono sul palco a fare il cantante non ho paura di niente, in quel momento sono Marrakesh, invece stasera sono io.
3: E sei Fabio?
2: Quest'ultimo anno per me è stato un anno di chiusura di cerchi.
4: Benvenuto a casa.
2: Ho imparato che la vita può stupirti in maniera che non ti aspetti proprio.
5: Ma non è solo a casa!
6: Tanto noi la pace l'abbiamo già persa.
2: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi, che ha fatto quello che
7: vuole. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori.
1: Los Angeles rende omaggio a Yoko Ono con una mostra aperta fino a ottobre che ripercorre il suo lavoro di artista e attivista dagli anni 50 a oggi.
8: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventano Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
1: Le 8:23 in punto, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
9: Buongiorno Sabrina, a te e ai nostri ascoltatori, ancora una volta grande bilancio su questo campionato, lo faremo tra poco con il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, vi aspettiamo.
1: Restate allora su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Sabrina Baldetti, buona giornata, buon ascolto, linea a lo sport.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia.

0: Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: GR1 Sport.
8: In studio Francesco Albanese. Delle violenze che hanno contraddistinto il pre-partita nel derby di Torino vi abbiamo già parlato nel corso del GR. Concentriamoci allora su quelli che sono stati i verdetti emessi dal campo nell'ultimo turno della Serie A, a cominciare dalla lotta Champions vinta da Roma e Como. Partiamo allora proprio dal successo dei giallorossi in quel di Verona. L'inviato.
9: 7 anni dopo la Roma torna in Champions League e lo fa addirittura conquistando il terzo posto in classifica dopo il 2-0 di Verona grazie alle reti di Donny Mannel che si fa parare il calcio di rigore e poi sfrutta il meraviglioso assist di Dybala e grazie a Stefano El Shaarawy, proprio lui, l'ultima apparizione in giallorosso impreziosita dalla rete che chiude i discorsi con un Verona già in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, falli su Dybala, troppi Dybala, migliore in campo Gasperini, può finalmente giocare.
10: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
9: Verona, collaborazione tecnica Lorenzo Cavaglià, Francesco Repice, GR1.
8: L'altra impresa l'ha realizzata il Como di Fabregas, che entra in Europa dalla porta principale. L'inviato.
11: Al di là delle nuvole e dell'immaginazione, come si dice Champions, recita la scritta sulla maglietta zuppa di festa di Fabregas. Prima del Parma aveva detto alla squadra 2 vittorie e andiamo lì. Ha avuto ragione ed è già concentrato su quello che succederà.
12: Molto contento, grande lavoro di tutti e adesso a preparare la stagione perché cambia tutto adesso. Il Como non solo che non ha fatto mai Europa, che può giocare al Bernabeu e se non sei preparato perdi 6-0 facilmente. Allora si deve preparare bene, si deve fare una squadra per non fare il ridicolo. Può essere molto pericoloso, allora si deve preparare bene, sì.
11: 4-1 sulla Cremonese che è retrocessa. Rodriguez nel primo tempo, gol e assist per Duvicas in apertura di ripresa. Bonazzoli ha accorciato sul rigore, sempre dal dischetto assegnato da Cugna e poi ha chiuso con la doppietta personale. Attesa davanti alla panchina, prima della fine della sfida di San Siro, poi gioia incredula per la prima qualificazione europea direttamente in Champions. Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
8: Le escluse di lusso sono dunque Milan e Juventus, per loro sarà soltanto Europa League. I rossoneri si illudono con Selemakers in apertura e poi cadono in casa con il Cagliari sotto i colpi di Borrelli e Rodriguez, così mister Allegri a fine gara.
13: È difficile da spiegare, diciamo che abbiamo una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quello che era quella cattiveria che avevamo nel girone d'andata per 24 partite, perché comunque anche stasera, gol di stasera, sono tutti di attenzione, di reazione nervosa, cosa che abbiamo avuto domenica a Genova.
8: Non è andato oltre il 2-2 la Juventus nel derby col Torino, partita come detto condizionata dalle violenze nel pregara che hanno fatto posticipare di un'ora il fischio d'inizio. Il pareggio è quindi arrivato a giochi fatti quando ormai si sapeva che i bianconeri non avrebbero più potuto competere per i primi 4 posti sul campo. Il match è stato deciso dalla doppietta di Vlahovic, al quale hanno risposto i granata con le reti di casa dei Adams. Chi può senz'altro gioire è invece il Lecce, che il prossimo anno parteciperà ancora una volta al massimo campionato. L'inviato.
14: Quarta salvezza di fila, tutte all'ultimo respiro, tutte speciali. Mai il Lecce nella sua storia era riuscita a collezionare 5 anni

0: massima serie consecutivamente. Contro un Genoa snaturato dalle assenze, serviva lo spirito delle ultime giornate, sfidando a distanza, bastava fare il suo stesso risultato, la Cremonese impegnata col Como. Subito il gol di Bandà, partita di gestione e attenzione, con la radiolina accesa e il tracollo grigio-rosso a diffondere la speranza che poi diventa festa. Il finale dice 1-0, ma è tutto relativo. Dopo le due amarezze col Frosinone e il Venezia, una bella rivincita per mister Di Francesco.
1: Sono stati per me due anni precedenti difficili, dove sono retrocesso all'ultima giornata. Il Lecce mi ha permesso nuovamente di ripropormi in Serie A. Siamo tutti quanti stati ripagati di questa scelta e della possibilità di poter lottare per mantenere questa categoria.
0: Lecce, Diego Carmignani, GR1.
2: Nel giorno dell'addio di Conte, il Napoli batte l'Udinese 1-0, decide Højlund. Stesso epilogo anche per il Parma contro il Sassuolo. In Serie B, vittoria del Monza per 2-0 in casa del Catanzaro nell'andata della finale dei playoff. In Formula 1 c'è un ragazzo solo al comando, il suo nome è Kimi Antonelli.
3: Anche le storie già scritte possono cambiare grazie al coraggio di chi ci crede fino in fondo. La quindicesima.
2: Chiedo scusa, non era questo il pezzo, adesso è pronto il pezzo di Formula 1 sul successo di Kimi Antonelli.
4: Andrea Kimi Antonelli cala il poker. Dopo Cina, Giappone e Miami, fa risuonare l'inno di Mameli anche in Canada. Nella storia italiana della Formula 1, solo Alberto Ascari ha vinto più gare di fila, 9 tra il 52 e il 53. Perché dopo un sabato in cui Russell l'aveva suonato sia nella sprint sia in qualifica, l'azzurro si è preso il palcoscenico quando più contava, in una gara complicata dalla pista umida al via che ha portato all'autoeliminazione della McLaren, che ha optato per gomme intermedie. E così subito fuga delle due Mercedes, con Antonelli che brucia Russell. Inizia un duello senza esclusione di colpi, fatto di errori, ruotate, sorpassi e controsorpassi, che termina al 30° giro quando l'inglese, in testa ma con incollato l'italiano, deve parcheggiare la sua freccia d'argento con la power unit ammutolita. Strada spianata per Andrea Kimi, che vola più 43 in classifica. Lo accompagnano sul podio Hamilton, al miglior risultato in Ferrari, e Verstappen, bruciato dall'inglese con un gran sorpasso all'esterno a 6 giri dal termine dopo una rimonta furiosa. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ciclismo, ancora emozioni al Giro d'Italia, l'inviato.
3: Anche le storie già scritte possono cambiare grazie al coraggio di chi ci crede fino in fondo. La 15ª tappa doveva essere una volata, invece Maestri, Marcellusi, Baez e Lavic sono andati in fuga, resistendo fino all'ultimo, anticipando gli sprinter per poi giocarsi il successo. La spuntata a Lavic, norvegese della 1X, davanti a Mirko Maestri.
5: Ho fatto tutta la squadra per me, un lavoro incredibile, questo mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa. Niente, anche questo che mi brucia molto.
3: Oggi riposo, ma poi inizia la settimana conclusiva con tante salite, a cominciare dalla tappa elvetica con arrivo in quota a Cari. Per Vingegaard, la maglia rosa, che ieri ha chiesto e ottenuto di neutralizzare la gara con largo anticipo, l'occasione per chiudere la questione. Per gli altri invece, terreno fertile per provare ad attaccare il leader della generale. Da Bellinzona con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Infine il tennis a Parigi, aspettando il debutto di Sinner, fissato per domani. Stamattina ad esordio per Paolini, Berrettini e Coboglia, atteso dal derby contro Pellegrino. È tutto per lo sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
1: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono le 8.35, ancora buongiorno a tutti, gentili ascoltatori, Radio Anch'io Sport, buongiorno da Filippo Corsini, salutiamo i nostri amici, buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
2: Buona giornata a te e a chi ci ascolta.
1: Mi dico un'impostazione di emergenza momentaneamente, Paolo Casarin, non sappiamo come lo riceviamo ma lo sentiremo tra poco, ciao Paolo, buongiorno.
3: Ciao Filippo e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ciao Guido Ardone, buongiorno, ben ritrovato.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta 800-050-001, il nostro numero verde. Sarà una puntata molto densa, dedicata soprattutto ai bilanci della stagione, poi ovviamente il punto di partenza è il nostro Alberto Cerruti. Poche decine di chilometri, Alberto, separano la Milano rossonera e la Como di Fabregas, e sono due realtà davvero agli antipodi in questo momento dopo la serata di ieri.
2: Sì, io vorrei fare i complimenti prima al Cagliari che apparentemente senza motivazione ha vinto sul campo del Milan, e questo dimostra che tutti i discorsi sul calendario non hanno alcun senso. Ovviamente grandissimi complimenti al Como, C come Como, C come Champions, ha fatto un'autentica impresa, e questo è uno schiaffo morale inflitto al Milan soprattutto e anche alla Juventus.
1: Beh, direi che le sorprese non sono mancate davvero anche in questa ultima domenica. Paolo Casarin, il tuo bilancio personale anche sugli arbitri, sull'arbitraggio, sulla sala VAR, i varisti di questo campionato, che devo dire ci ha insegnato diverse cose, poi le approfondiremo.
3: Certo, no. Io ho guardato ovviamente le partite ieri sera e trovo che sia assolutamente giusto che quando ci sono partite che decidono il campionato delle due squadre, che questo avvenga, poi queste partite avvengano nello stesso momento. E quindi, perché dà un senso di regolarità che talvolta manca quando si gioca in giorni diversi.
1: Allora,
3: scusa, uno sì. Che posso aggiungere semplicemente,
1: devo dire che no, Paolo, ti sentiamo male, Paolo, ti sentiamo male. Adesso cercheremo di perfezionare il collegamento, speriamo di riuscirci. Io intanto saluto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
5: Buongiorno dottor Corsini, a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, devo dire che ieri sera abbiamo rischiato anche il patatrac, perché c'è stato questo giallo dell'inizio ritardato del derby Torino-Juventus. Tra le tante cose, presidente, ce lo possiamo dire sinceramente, insomma, le lezioni ce ne sono state, tipo non progettare più, non programmare più i derby nel finale di campionato. Che cosa ne pensa?
5: Beh, questo sicuramente è una cosa a cui dovremo tenere ulteriormente conto nel dare le 400 e oltre variabili che diamo ogni anno, che da chi fa il calendario. Come sapete è un sistema molto complesso di variabili che vengono inserite, sportive, non sportive, locali, fiere, maratone, eccetera eccetera. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, diciamo, secondo me un parametro che va inserito e che inseriremo. Comunque è un affinamento continuo, come lei sa, nel senso che poi ogni volta che emerge qualche cosa magari si riflette e si cerca di migliorare. Come sempre, la perfezione non è di questo mondo, per fare meglio.
1: E adesso ci siamo, no? Perché il prossimo calendario della nuova stagione verrà proprio compilato ad inizio giugno, il 5 giugno
5: a Parma. Come vede, da un po' di anni, questo è il secondo anno che cerchiamo di dare il calendario il prima possibile, perché prima veniva dato sempre intorno ai primi di luglio. Cerchiamo di darlo il prima possibile perché comunque anche i tifosi vogliono sapere con chi giocheranno le squadre, vogliono provare a già immaginare di organizzare le loro trasferte, quindi c'è questo sforzo di farlo il prima possibile. Anche quest'anno lo faremo a Parma nel corso del Festival della Serie A, che si terrà appunto nei giorni venerdì, sabato e domenica, appunto 5, 6 e 7 di giugno a Parma.

0: Benissimo, sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
1: Ritrovato Presidente, tra le tante variabili sposterete anche il derby di Roma quando ci sarà il torneo di tennis, così per tranquillizzare il suo amico Binaghi?
2: Ma sì, allora, come dicevo, si può sempre migliorare. Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea come quest'anno con la finale internazionale d'Italia ha dato qualche problema, che però avete visto problemi che sono stati gestiti tutti secondo quelle che erano le aspettative della Lega. Tornando su quella partita, c'era un'ipotesi iniziale di giocarlo la sera perché non c'erano divieti da parte della prefettura, quindi se si fosse giocato la domenica sera si sarebbe sovrapposto rispetto all'internazionale d'Italia. C'era l'alternativa di giocarlo il sabato nel caso in cui nessuna delle due romane andasse in finale di Coppa Italia. C'era comunque l'alternativa, che avevamo reputato comunque fattibile, giocare alle 12:30, che è poi quello che è successo. Abbiamo anticipato di mezz'ora, anche perché ci è stato detto che ci sarebbe stato il capo dello Stato a vedere la finale internazionale d'Italia. Questo a noi ovviamente faceva solo piacere, quindi abbiamo fatto questo piccolo gesto, ma che è servito anche per rasserenare un po' gli animi. Anzi, con questo mi auguro che poi il capo dello Stato, come detto a lui personalmente, possa anche il prossimo anno venire alla finale della Coppa Italia, visto che noi la consideriamo la Coppa del Presidente.
0: Allora, purtroppo non abbiamo un collegamento pulito che ci permetta di ascoltare bene Paolo Casarin. Mando a lui un abbraccio e ci sentiremo sicuramente lunedì prossimo. Dunque, Guidardone.
3: Allora, chiudo alla Presidente Simonelli. Va in archivio la prima stagione che lei ha vissuto per intero, appunto, da Presidente della Lega, perché era in carica dal dicembre del 24. Stagione per molti versi, diciamo, faticosa, per questioni che riguardano sì l'assemblea che lei dirige, ma anche per motivi, sia ben inteso, del tutto indipendenti. Insomma, la nuova ombra che incombe sul nostro calcio, l'inchiesta che poi andrà avanti, gli insuccessi della nostra nazionale, questioni che vi riguardano soltanto in maniera relativa. Che cosa porta a casa da questo primo campionato sotto la guida Simonelli e che cosa a questo punto poi metterà sul tavolo del prossimo? Piccolo dettaglio, tra qualche settimana ci sarà il nuovo interlocutore alla guida della FIGC, che insomma per voi è anche una figura fondamentale con la quale confrontarsi.
2: Beh, il campionato che si è concluso mi è sembrato comunque a tutti i punti di vista un campionato molto, come dire, combattuto e bello da vedere. Lasciatemi fare i complimenti al Como, che in 4 anni è passato dalla Serie C alla Champions. Credo che non sia mai successo sicuramente nella storia italiana, ma credo che anche nella storia degli altri paesi, una squadra che arriva dalle serie inferiori in soli 4 anni a riuscire ad arrivare in Champions League. Complimenti al Como, la programmazione che hanno fatto. Vorrei fare i complimenti anche alla Roma, che dopo 7 stagioni torna in Champions League, se ricordo bene l'ultima stagione è stata 18-19, al Lecce che è rimasto per la 4ª volta di fila in Serie A, e anche salutare la Cremonese, Verona e Pisa che hanno lasciato la Serie A, ma mi auguro che possano tornare presto tra di noi, come è già avvenuto quest'anno col Venezia. Direi che comunque il bilancio è stato un bilancio positivo, rovinato direi da questo finale di campionato ieri, che tutti avremmo voluto evitare, come insomma il fatto che ci siano stati, che sia stata ieri rovinata la giornata da un branco di teppisti e delinquenti, è un qualcosa che insomma dispiace a tutti noi
3: e che si ripropone ciclicamente, purtroppo. Prego Presidente, continui e concludi.
2: Sì. Vorrei solo esprimere la mia solidarietà cristiana al ferito, che fortunatamente da quando si apprende non è in pericolo di vita, sì. E questa è una buona notizia, ogni volta che c'è un ferito è una sconfitta per tutti, ma anche la mia solidarietà piena e incondizionata alle forze dell'ordine, ai loro 4 feriti, e volevo proprio ringraziarli per il grande lavoro fatto anche nel garantire il deflusso e garantire l'ordine pubblico.
0: Ma infatti il problema, Presidente, è proprio questo, perché ecco, quello noi diciamo sempre, no? Prendiamo ad esempio la Premier League inglese come grande spettacolo di pubblico, di partite, eccetera, eccetera, però anche la Premier League, anche in Inghilterra, hanno avuto il problema degli hooligans e sono riusciti a sconfiggerlo prontamente. Ecco, il derby, quello che è successo ieri a Torino poi riporta alla mente il derby romano, un derby romano che era Lazio-Roma del 2004, che fu sospeso momentaneamente perché si era sparsa una voce assolutamente infondata. Ecco, direi che c'è molto da lavorare sull'ordine pubblico, perché c'è proprio questo clima tossico, direi, che del campionato, dell'intero calcio italiano, che scoraggia gli investitori e allontana e rischia di allontanare anche il pubblico, sebbene

0: gli stadi siano tornati finalmente a essere pieni?
1: Beh, io credo che sia surreale, no? Che una parte minoritaria dei tifosi si arroghi il diritto e decida se far continuare o meno una partita come hanno provato a fare ieri. Io dico, ma chi l'ha detto che i tifosi sono solo quegli ultras delle curve?

0: giocatori hanno nei confronti delle curve. E la mia opinione, la mia opinione da tifoso, è che trovo fuori luogo, inopportuno il gesto di referenza, di riverenza che spesso le squadre fanno andando a salutare sotto la curva i tifosi. I tifosi sono tutti quelli che stanno allo stadio, per me dovrebbero salutare al centro del campo tutte le tutti i tifosi che li hanno sostenuti, non solo andare sotto la curva. Lo trovo una cosa assolutamente sconveniente e che a me non piace.
1: Allora, ci riporta per fortuna al calcio giocato un nostro ascoltatore in diretta al numero verde 800 050 001, peraltro domanda, da quello che mi anticipano, coerente con i complimenti che giustamente il presidente Simonelli ha fatto al Como. Magari allarghiamo leggermente, come dire, lo spunto, l'analisi con Vito da Sesto San Giovanni. Buongiorno Vito, rapidamente per il presidente Simonelli.
2: Sì, rapidamente, prima una considerazione: Zaccheroni con 70 punti ha vinto lo scudetto col Milan, Allegri è andato incontro a un fallimento. Allora, volevo dire, il campionato è
3: erano però 18 vicente... squadre quando vinse, ma... quando vinse Zaccheroni.
2: Adesso ci arriviamo. Allora, praticamente il campionato è tanto più avvincente quanto più incerto. Lato scudetto, per vedere la prima l'ultima provinciale 90-91 la Sampdoria, a parte la parentesi Napoli. Mentre sul discorso salvezza, sono diversi anni che, voglio dire, i destini sono già decisi ben molto prima della fine del campionato. Pisa e Verona erano già spacciate da tempo. Tornare a 18 squadre per rendere il campionato più avvincente è una scelta folle?
1: Grazie, grazie Vito. Presidente, ci risiamo, ma lo dico in maniera, come dire, convintamente rispettosa per le parole dell'ascoltatore. Il tema è sempre stato sul tavolo e lo è ancora. Francia e Germania sono da quella parte, Spagna e Inghilterra invece come noi al momento. Che cosa si fa?
0: Sì, noi siamo nel mezzo, ci sono appunto fautori del campionato di 18 squadre e fautori del campionato di 20 squadre. Io ricordo sempre che un'eventuale modifica del format da 20 a 18, da 20 a 18 può passare solo attraverso un accordo con tutte le altre componenti, perché chiaramente il sistema di promozione e retrocessioni vede sempre coinvolta nel nostro caso la B, ma poi dalla B la C, e quindi è una cosa che può essere solo decisa a livello federale. Quindi poi sul fatto che sia più avvincente un campionato a 18, un campionato a 20, ognuno ha la propria, diciamo, visione.
3: No, perché i grandi lo vorrebbero riportare a 18, vedi, De Laurentiis del Napoli.
0: De Laurentiis anche a 16.
3: L'Inter di Marotta, però il problema appunto è trovare la quadra con tutti i partecipanti. Sentiamo anche Alberto.
0: Però se posso dire, prego, solo una cosa, riallacciandomi anche a quello che diceva l'ascoltatore, noi abbiamo un tasso di riempimento agli stadi del 90%, da tre stagioni abbiamo una capienza media sopra i 30.000 spettatori, con Inter e Milan in testa 75-73 mila spettatori di media partita. Quindi vuol dire che comunque il calcio italiano è ancora apprezzato, visto che la gente va allo stadio, ma anche i dati di audience sono in sensibile aumento. Quindi che sia un disastro non sono d'accordo, e che mi sembra che appunto tutti gli indicatori, almeno a livello di audience e di pubblico, vanno nella direzione che il campionato è un campionato comunque avvincente.
3: No, si ridurrebbero comunque le partite inutili nel finale di stagione, che non mancano mai, anche se ieri è stata un'altra domenica di emozioni con il calcio in contemporanea, cosa che a noi non può che farci piacere. E allora torniamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
4: Ecco Presidente, a proposito di calendari, la Supercoppa italiana dove, quando e come si svolgerà?
0: Allora, abbiamo proprio questa mattina alle 10, appena termineremo la nostra diretta, un consiglio di Lega che deciderà le date, che dovrebbero essere il 22 e il 23 dicembre, una di quelle due date. Sulla località stiamo ancora valutando. Come sapete non abbiamo quest'anno la finestra in Arabia Saudita, perché in Arabia ci saranno giochi asiatici. Non ci sono altre, diciamo, in questo momento ipotesi in quell'area per ovvi motivi con le guerre in corso, e stiamo quindi valutando. Oggi decideremo probabilmente dove sarà fatta la finale Supercoppa italiana.
1: Presidente, a proposito di calendari, questione che le pongo con una grande dose di realismo da parte mia, perché poi nella gestione dello sport è difficile tornare indietro. Innegabile il fatto che ieri sera, al di là del derby e di tutto quello che ha già correttamente detto, e domenica scorsa alle 12, per la contemporaneità ci sono state tantissime emozioni, è stata una festa del calcio per noi di Rai Radio 1, lo dico, come dire, in maniera forse autoreferenziale, e con altrettanto realismo anche per le televisioni che da anni hanno un po' mutuato il format, no, del rimbalzo di linea ideato decenni fa da tutto il calcio minuto per minuto. Allora io lo so che lo spezzatino, ormai il cosiddetto spezzatino, mi passi l'espressione, è insomma la realtà, perché sostanzialmente ci sono interessi economici, ci sono una serie di motivazioni, ma immaginare, non so, un paio di volte a stagione

0: una sorta di festa del pallone con diverse partite in contemporanea per riassaporare quelle emozioni che poi lei lo sa perfettamente non sono mancate in queste ultime due giornate. Non si può immaginare un'iniziativa del genere per riconciliarci con quel flusso continuo che da un campo all'altro racconta una storia davvero avvincente. Io la butto lì.
1: Chiamiamolo pure no, l'Odoardone a questo punto.
2: No, ma il fascino delle partite in diretta è un grande fascino per tutti noi, che ci ricorda quando eravamo ragazzi, quando sentivamo appunto tutto il calcio minuto per minuto alla radio, lo si sentiva in tutte le città camminando in giro perché ognuno girava con la radiolina, quindi c'è un grande fascino, però come lei ha detto Tarodone, ci sono anche delle esigenze di audience delle televisioni, e chiaramente ieri è stata una giornata molto sentita, molto partecipata perché era la ultima e anche la penultima, sempre così, però credo che dal punto di vista televisivo il famoso spettatino è quello che paga di più dal loro punto di vista. Noi in questo siamo tra virgolette agnostici, cioè noi vendiamo dei diritti e lasciamo la scelta a chi ha comprato questi diritti su come meglio dividere le partite per aumentare il loro audience.
0: Continuiamo a confidare in iniziative spot una tantum, così poi ne riparleremo magari. Riccardo da Pescara rapidamente ci riporta sul tema invece legato all'ordine pubblico, credo, per il presidente Simonelli. Buongiorno, la sua domanda rapida.
3: Sì, buongiorno a voi. E semplicemente appunto la domanda era questa: visto che secondo il presidente i tifosi comunque sono tutti uguali, i tifosi dello stadio sono in tutti i settori, la passione ci lega un po' tutti in ogni città, noi a Pescara l'abbiamo pagata a caro prezzo. Volevo chiedere perché per colpa di uno devono pagare tutti. Noi per esempio nello specifico a Pescara adesso abbiamo il DASPO delle trasferte fino a febbraio 2027, per colpa di uno o due teppisti che comunque si sa chi sono, appunto. Questo volevo chiedere, perché devono pagare tutti anziché quei 10 facinorosi che non sono tifosi ma bensì.
1: Purtroppo succede anche nella vita, non solo allo stadio.
0: Grazie Presidente. Riccardo. Presidente, è questione che investe la Lega solo relativamente, però lei è un dirigente, un uomo di calcio. La questione è settore chiuso o trasferte vietate, è un danno per tutti, anche per la parte sana del tifo, no?
2: È un danno per tutti, è un danno anche per non solo per i tifosi che non possono andare alle trasferte, ma anche per le società che non possono, diciamo, vendere i biglietti ai tifosi, no, in trasferta, perché spesso capita che quando ci sono grandi match, soprattutto per le squadre, per le provinciali, non poter, diciamo, vendere i biglietti ai tifosi delle grandi squadre che dovrebbero andare a vedere le partite, è un condanno economico. Questa è, diciamo, una tendenza che sta aumentando. Mi ero fatto dare i dati, questo divieto di trasferte da parte delle prefetture sta sensibilmente aumentando di anno in anno. Io sono d'accordo con il radioascoltatore che andrebbero colpiti quelli che sono i delinquenti, isolati, e evitate le trasferte solo a quelle persone, però ho avuto modo anche di parlarne col ministro Piantedosi, che è persona molto sensibile, intelligente, e che ha voluto affrontare con me il tema. Il tema è: ma persone della mia età o dell'età di Cerruti perché non devono andare a vedere? Ci vedo male persone della nostra età che vanno lungo l'autostrada a fare, diciamo, disordine agli autogrill. Le famiglie con i bambini perché devono, a loro si deve vietare le trasferte? Quindi cominciare anche a fare una analisi selettiva di quelli che dovrebbero essere i cluster a cui vietare le trasferte, aprendo ad esempio ai pensionati, aprendole ai minori accompagnati. Quindi ragionare un po' di più in maniera selettiva, arrivando poi come obiettivo a selezionare solo i veri delinquenti che non dovrebbero mai andare in trasferta. Ma vorrei che fosse, diciamo, esaminata questa cosa non to cure e vietando a tutti i residenti una regione, ma cercando di andare a individuare qual è il cluster a rischio, che non è certamente quello né del pensionato né della famiglia con bambini, certo, che va a vedere la propria squadra.
1: Allora, chiamato in causa proprio da Simonelli, torniamo da Alberto Cerruti. Prego Alberto.
4: Sì, senza rivelare la mia età, chiedo: il 22 giugno ci sarà il nuovo presidente federale. Quale sarà il primo argomento che vorrà trattare con lui per risolvere i tanti punti di discussione che ci sono stati in passato?
2: Ma allora, gli argomenti sono tanti. Il programma di Giovanni Malagò, che è quello che la Serie A, diciamo, ha individuato come proprio candidato, è un programma che noi abbiamo condiviso, quindi tutti quegli argomenti all'interno del suo programma sono argomenti che hanno visto, diciamo, anche il concorso della Serie A e il concorso anche delle altre componenti che hanno deciso di supportare la candidatura di Malagò. Se poi non dovesse essere Malagò e dovesse essere Abete, anche con lui dialogheremo. Abete anche lui è una persona di grande esperienza, di grande preparazione, quindi chiunque dovesse vincere sono sicuro

0: sicuro che cercherà di fare il meglio per risollevare in primis il calcio italiano, e su questo anche noi abbiamo dato delle ricette su come, diciamo, far sì che il calcio italiano possa, col tempo, perché i miracoli non si fanno in 2 anni, ritornare ai fasti del passato.
1: Presidente, in questa stagione c'è stata anche, abbiamo sfiorato la possibilità di disputare una partita, la famosa Milan-Como a Perth in Australia. Per voi sarebbe stata un'opportunità in più, per noi il nostro argomento è stato l'abbiamo scampata bella. Ecco, secondo lei nel prossimo futuro, addirittura nel prossimo campionato, nella prossima stagione, metterete, analizzerete la possibilità di disputare un'altra partita, un altro gruppo di partite lontane dall'Italia?
0: Beh, questo fa parte dei programmi oggi stabiliti e codificati anche dalla UEFA e dalla FIFA, cioè sul fatto che una partita di ogni campionato si possa giocare all'estero, mentre prima non esisteva nessuna presa di posizione. Oggi UEFA e FIFA hanno, diciamo, deliberato che si può fare, seguendo tutta una procedura che è un po' la procedura che aveva seguito anche l'Italia, ma in maniera estemporanea, quando si è trattato di proporre la gara da Milan Perth a Como. Quindi che questo si possa fare, secondo me lo si farà. Se so che questa cosa non è così amata dai tifosi, e li capisco, però è anche una maniera per pubblicizzare il calcio italiano all'estero, e quindi fare in modo che, grazie a questo, diciamo, far conoscere meglio il calcio italiano all'estero, si possa avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri e aumentare lo spettacolo, avendo campioni più bravi e più, diciamo, meglio pagati, quindi i migliori che ci possono far salire il livello di qualità del nostro calcio. Quindi, diciamo, è un piccolo sacrificio che si dovesse fare, che secondo me può tornare utile.
1: E in pratica è un annuncio, sì, ci saranno partite di campionato all'estero.
0: Non è un annuncio, ci sarà la possibilità di esaminare partite di campionato all'estero, oggi che è previsto anche dalla UEFA.
1: Grazie per la disponibilità al presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Buon lavoro, presidente, in bocca al lupo. Grazie ad Alberto Cerruti, un saluto da Paolo Casarin, grazie a Umbretta Conti in regia, a Rossella Lacommare per l'organizzazione, a Emanuele Granelli in redazione e a Fabio Cardinali che ci ha assistito oggi alla parte tecnica.
2: Guido. Ovviamente giornata di riposo per il Giro d'Italia, poi Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, puntualmente poco dopo le 14 con il caffè e successivamente con i tempi supplementari, e Radio Anch'io Sport tornerà regolarmente lunedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto, arriva il GR1.
1: Grazie a tutti, buona giornata e buon proseguimento.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Guerra russo-ucraina nella notte, massiccio attacco di Kiev sulla regione russa di Yaroslav a nord-est di Mosca. Decine di droni hanno raggiunto l'intera regione, tanto da costringere le autorità locali a bloccare e poi riaprire il traffico verso la capitale per motivi di sicurezza. Colpite anche infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Offensiva che segue l'ondata di raid russi che ieri mattina hanno martellato il cuore di Kiev. Almeno 4 i morti. La popolazione è rimasta per ore nei rifugi. E sono ore frenetiche di lavorio diplomatico invece sul fronte del conflitto Stati Uniti-Iran. Possibile un accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, o useremo altri metodi. Teheran replica: devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. Restano da sciogliere i nodi sul nucleare e Hormuz. I mercati reagiscono con ottimismo alle notizie sulle trattative in calo, petrolio e gas. Proprio in questi istanti le aperture delle borse europee. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
1: È così, il prezzo del petrolio scende oggi del 5%, il Brent europeo con il future di luglio scende sotto i $100 al barile, in questo momento 98,50, il WTI americano è in calo e vale $91,60, meno 4,5% anche per il gas naturale scambiato ad Amsterdam a poco più di €46 al megawattora. Di riflesso le borse sono in rialzo, quella di Milano sale dello 0,90%, si avvicina ai 50.000 punti e quindi al massimo storico. Nel resto d'Europa Francoforte più 1%, più 0,90 per Parigi. Invece rimane chiusa Londra, così come saranno chiuse per festività le borse americane. Sono rimaste chiuse Hong Kong e Seoul in Asia, mentre in Asia sempre Tokyo più 3% quasi e massimo storico, grazie soprattutto alla spinta di tecnologie e banche. Lì nello studio.
0: L'incertezza globale non è più un'eccezione, ma una condizione strutturale con cui economie e istituzioni devono convivere. Questo è il bilancio degli ultimi anni fatto dalla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista televisiva. L'obiettivo, ribadisce Lagarde, resta quello di difendere l'economia europea e garantire la stabilità dei prezzi in uno scenario sempre più condizionato dalle tensioni geopolitiche. Urne aperte in Italia per l'elezione dei sindaci, il rinnovo dei consigli in quasi 750 comuni, tra i quali Venezia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Nella prima giornata, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Si vota sino alle 15, poi lo spoglio, il nostro speciale con risultati, analisi e commenti. Sono 8 i tifosi fermati per gli scontri avvenuti tra ultrà del Torino e della Juventus prima del derby della Mole, valido per la 38esima giornata di Serie A. La partita è slittata di un'ora rispetto al fischio d'inizio dopo che un tifoso bianconero è rimasto ferito, riportando un trauma cranico per essere stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Feriti anche 4 agenti. Una serata all'insegna del calcio e del divertimento degenerata per il comportamento irresponsabile e criminale di alcuni, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso, esprimendo solidarietà ai feriti. La tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive nel pomeriggio al via le autopsie, dalle quali ci si aspetta risposte su quanto accaduto. Saranno poi analizzate anche le GoPro recuperate dagli speleosub finlandesi. Il governo maldiviano valuta una stretta sulle immersioni. A Genova gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra renderanno omaggio alla professoressa Montefalcone con un'immersione nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova la statua del Cristo degli Abissi. Continua la fase di caldo con temperature ben superiori alle medie, in particolare al centro-nord, temporali possibili in Sicilia dove è allerta gialla e Calabria. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata calda, tipicamente estiva, con temperature elevate, specie al nord, dove sulla città di Bolzano arriveremo intorno ai 35 gradi. Situazione che nelle prossime ore non cambierà. Martedì e mercoledì ancora bel tempo, con temperature che si estenderanno nei valori al nord e quindi raggiungeranno su buona parte del settentrione 34-35 gradi, a confermare martedì la giornata più calda.
0: Dopo poco più di un anno dalla sua elezione al Soglio di Pietro, esce oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas, una riflessione attorno al tema dell'intelligenza artificiale tra sfide e preoccupazioni. L'enciclica, firmata significativamente lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, sarà presentata dallo stesso pontefice

0: Pontefice, fatto storico questo, proprio questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano. Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Lecce salvo, Cremonese in Serie B. Questi i verdetti dell'ultima giornata di Serie A, che ha registrato anche l'addio di Conte alla panchina del Napoli dopo la vittoria sull'Udinese. A fine partita, del futuro della squadra azzurra ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis. Ascoltiamolo.
1: Noi fortunatamente abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo. Sono stato chiaro?
0: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Progetto Benessere, per una vita più sana.
8: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Buon lunedì 25 maggio, buon inizio settimana. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Come sempre vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della puntata parleremo di meditazione, non come concetto astratto, ma come pratica concreta per silenziare la mente e ritrovare lucidità. Nella seconda ci occuperemo della salute del nostro cuore, approfondiremo il tema delle malattie cardiovascolari analizzando i fattori di rischio, la prevenzione e le ultime frontiere della medicina. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corina De Laurentiis.

0: Bandera Bungaro con Brisa Morena, entriamo in queste dimensioni caraibiche, ma non solo. Radio 1, progetto benessere. Oggi, come dicevamo, ci fermiamo per esplorare un territorio silenzioso che portiamo dentro di noi, ma che troppo spesso dimentichiamo di abitare. Che siate esperti praticanti o semplici curiosi che non sanno nemmeno da dove iniziare, oggi scopriremo insieme come la meditazione possa diventare un'alleata preziosa della nostra quotidianità. Ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento telefonico. Abbiamo Luciano Balducci e Fortunata Folino, sono entrambi psicologi e insegnanti di meditazione dell'associazione Diana. Benvenuti.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno a voi, grazie per questo spazio e per queste dinamiche che ci racconterete. Sono molto curiosa della chiacchierata che faremo oggi assieme. Inizierei con Fortunata Folli per capire insieme dalle basi che cos'è la meditazione e come si pratica, Fortunata.
1: Ma intanto possiamo dire che la meditazione è strettamente legata alla consapevolezza, quindi non possiamo considerarla semplicemente come una tecnica, ma è un vero e proprio allenamento della nostra mente. Infatti la meditazione è una pratica millenaria che ci insegna a vivere nel qui ed ora, a sviluppare quindi un senso di essere presenti a se stessi, e ci consente di vedere quindi la realtà in modo completamente diverso, quindi a sentire anche con un cuore più aperto e con una mente più chiara. E soprattutto è un viaggio che ci consente di entrare in contatto col nostro mondo interiore e quindi di scoprire la nostra vera essenza, cioè la scintilla interiore, quel frammento di infinito che è dentro di noi. Poi tu chiedi com'è possibile, insomma, praticarla. Sicuramente ci sono tre caratteristiche importanti, tre attitudini speciali, sì, che ci devono accompagnare. Quindi intanto l'accettazione profonda, cioè assorbare tutto quello che ci succede dentro e fuori senza nessun tipo di giudizio. Okay. Quindi liberarci dalla tendenza di etichettare tutto come positivo o negativo, ma esplorare tutto quello che ci succede, sì, e avere una profonda fiducia.
0: Secondo punto, avevo capito che era in più declinazioni, e però Fortunata, voglio leggere subito un contributo da parte di una nostra ascoltatrice, certo, Rosa, che dice: la meditazione ci porta a incontrare il nostro vero essere.
1: Esattamente, sì, proprio la scintilla interiore, quel punto di essenza che sta dentro di noi e che ci collega poi a un tutto. Noi ci possiamo immaginare come tanti frammenti che derivano da un unico grande contenitore che a un certo punto in un punto dell'universo è esploso, e quindi tutti quanti noi abbiamo l'aspirazione a non solo a riconoscere quel frammento che sta dentro di noi, ma anche a ricongiungerci, quindi a trovare una connessione con il tutto da cui noi veniamo.
0: Luciano Balducci, allora parliamo insieme di pratica, perché adesso leggerò anche qualche altro messaggio che sta arrivando dagli ascoltatori, però ecco, da un punto di vista concreto, si può per esempio meditare mentre si cammina, mentre si lavora, mentre si sta in ufficio, nel traffico, mi azzardo a dire, sempre con massima concentrazione per quello che si fa al volante, oppure indispensabile la classica posizione seduta a occhi chiusi? Il nostro immaginario ci aggiunge pure un om e siamo a posto.
2: Sì, sicuramente, ovviamente, per una pratica meditativa si può fare in qualsiasi

0: situazione di vita quotidiana. L'importante è avere un'attitudine meditativa che è legata molto all'ascolto, all'ascolto interiore, ma anche a un ascolto esteriore. Quindi sì, sicuramente sì, se io ascolto quello che avviene internamente e contemporaneamente sento anche e osservo quello che succede fuori, questa è un'attitudine meditativa e di ascolto. È ovvio che poi per una meditazione più profonda, più di
1: Certo.
0: ascolto e più di connessione, anche con la scintilla di essenza che diceva prima Fortunata, è necessario molto allenamento, molta pratica. Però l'attitudine meditativa dovremmo avercela, anzi, mentre guidiamo, mentre camminiamo, mentre facciamo la spesa o tutte le pratiche quotidiane della giornata.
1: E quindi, dottoressa Foglino, vorrei leggere un altro messaggio di un ascoltatore che scrive: per la nostra società, da sempre presa dai problemi di ogni giorno, la meditazione è qualcosa di lontano dal nostro vivere, non ci prendiamo mai il tempo per farlo e soprattutto, chiede l'ascoltatore, ne siamo capaci?
2: Ma sicuramente prendersi degli spazi è assolutamente fondamentale, quindi questo ci permette di entrare in contatto con noi stessi, ma non solo, anche di cogliere i segnali che la vita ci offre. Tante volte nelle nostre corse frenetiche non ci rendiamo nemmeno conto di quello che stiamo facendo, di quello che ci succede.
1: Vero.
2: Invece la vita ci parla continuamente, ci manda dei segnali, avere l'attitudine meditativa ci consente proprio di codificare questi segnali e poi di utilizzarli. A volte anche per esempio un piccolo incidente oppure qualcosa che ci può succedere, che noi magari all'inizio possiamo vivere come spiacevole, in realtà è magari proprio un invito a fermarci, a prendere consapevolezza di noi stessi e a capire che cosa veramente dobbiamo fare per la nostra crescita nella nostra vita.
1: Dunque, volevo capire insieme a Balducci la differenza a questo punto tra un semplice stato di rilassamento e la meditazione.
0: Ok, beh, il rilassamento diciamo è una condizione proprio per iniziare a meditare. Noi nella nostra pratica meditativa cominciamo per esempio da un rilassamento corporeo, fisico,
1: Sì.
0: poi c'è un rilassamento che va anche sul nostro corpo energetico, come lo chiamiamo noi, sulle emozioni e poi comincia anche un rilassamento della mente. Questa è una condizione proprio per iniziare poi a meditare, dove si possono raggiungere poi degli stati di concentrazione ancora più profondi. Quindi, diciamo, è la base del rilassamento e poi può avvenire la pratica della meditazione più profonda.
1: E dottoressa Foglino, se un ascoltatore volesse proprio adesso, finita questa trasmissione, oppure insieme a noi, iniziare una meditazione, un primo esercizio semplicissimo che ci può suggerire di fare, proviamo a farlo anche insieme se le va.
2: Ah, sì, possiamo farlo proprio adesso. Quindi per chi chiaramente sta a casa può per un attimo chiudere gli occhi, chi sta guidando deve mantenere la concentrazione chiaramente alla guida
1: E quindi li
2: e portare,
1: escludiamo, gli occhi
2: sì,
1: chiusi, no?
2: gli occhi chiusi assolutamente no, ma portare un'attitudine di ascolto. E la prima cosa è portare attenzione al nostro respiro, quindi rendendo il respiro lungo e profondo, cercando di allungare sia le fasi di ispirazione che le fasi di espirazione. Quindi ascoltare il movimento del nostro respiro, sentire il respiro come un movimento ritmico e delicato, immaginarlo come un po' il respiro del mare al tramonto che lentamente accarezza la battigia, che va su e giù in un lento fluire e defluire. Quindi ascoltiamo il ritmo lento del respiro, questo ci aiuta a rilassare le emozioni e visualizzare le nostre emozioni come un lago perfetto di montagna, con l'acqua cristallina, perfettamente calma, e sentiamo anche noi stessi la quiete nelle nostre emozioni, quindi questo ci dà un senso di pace e di benessere.
1: Ma per esempio, Fortunata, bisogna sotto avere qualche musica oppure è bene fare tutto questo in silenzio?
2: La musica generalmente aiuta, ci sono delle musiche particolarmente che sintonizzano anche le nostre onde cerebrali, quindi ci sono delle musiche particolarmente rilassanti come quelle a 432 Hz che ci connettono tra l'altro con la vibrazione della terra e quindi quello permette di sintonizzare le nostre onde cerebrali su delle vibrazioni molto più lente e molto più armoniche.
1: Quindi quello che ci fa stare bene. E infatti Gianfranco ci stava chiedendo quanto è importante come si respira nella meditazione, quindi questo primo.
2: Assolutamente.

0: esercizio può essere molto utile. Con Balducci, che so che insegna meditazione a contatto con la natura, vorrei capire che cosa succede in questo contesto, come cambia la meditazione a contatto con il verde, con ciò che ci circonda, non con lo smog e col traffico.
1: Beh, intanto dicevi della musica, stare in natura è un continuo essere immersi in suoni, è ma vero, anche in colori che comunque armonizzano, sono suoni e colori rilassanti, pensiamo al vento, l'acqua o il rumore o il suono degli animali, e poi non abbiamo disturbi artificiali, siamo meno esposti come siamo tutti i giorni invece a stimoli artificiali. E poi siamo in uno spazio aperto, ovviamente, con aria fresca, lo spazio aiuta a ampliare anche la mente, a rilassare le emozioni, la luce naturale aiuta e stimola i sensi in modo più dolce, questo ovviamente ci permette di rimanere anche nel momento presente con minore sforzo, quindi sicuramente meditare in natura è un'esperienza che è molto facilitante, anche perché ci facilita poi con una connessione interiore, allo stesso tempo noi pratichiamo una meditazione, si chiama meditazione in cammino, sì, in gruppo, camminiamo in gruppo e questo facilita una connessione anche col gruppo con cui si cammina e poi ovviamente si genera una connessione anche con la natura e con il tutto che ci circonda. Bello. Quindi è molto facilitante lavorare e meditare in natura.
0: Io so che voi meditate e insegnate in diversi contesti come associazione Diana, vero Balducci? Anche in contesti ospedalieri dove è importante recuperare energie e allontanare in burnout per i pazienti ma anche per i medici, per il personale sanitario, è così?
1: Sì. Ovviamente la meditazione si può praticare sia con persone che vogliono proprio imparare questa pratica, ma anche nei luoghi di lavoro. L'esperienza che facciamo, per esempio, negli ospedali è proprio legata al personale, dove possiamo aiutarli a gestire intanto lo stress che si genera nell'attività lavorativa, nel rapporto con gli altri, con i colleghi e con l'ambiente. E stiamo facendo delle esperienze proprio sia teoriche ma anche pratiche di meditazione in gruppo e questo sta portando proprio un benessere alle persone che partecipano e stiamo anche provando a fare delle attività anche con i pazienti perché comunque la meditazione migliora
0: e per tutti ci pare di capire
1: sì, no, ma soprattutto per chi sta in uno stato momentaneo, temporaneo o anche cronico comunque di dolore o di fatica
0: o quantomeno di disagio, insomma, quando sì, si parla sì, di malattie è chiaro che ci sono vari stadi. Vorrei leggere a Fortunata un messaggio che mi sembra molto importante prima di salutarvi. Ogni volta che provo a chiudere gli occhi, scrive Giulietta da Milano, la mia mente diventa un film, iniziano a scorrere la lista della spesa, le mail che non ho mandato e le tante altre cose. È un segno che la meditazione non fa per me?
2: No, assolutamente no. È quello che succede all'inizio. La nostra mente produce continuamente perché non è abituata al silenzio, non è abituata a fermarsi. Per questo la meditazione è un allenamento continuo, è una disciplina continua della mente. Noi diciamo sempre, non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma bisogna avere la pazienza di fare sicuramente dei percorsi meditativi graduali che accompagnano intanto ad imparare la capacità di concentrarsi. Perché noi siamo talmente bombardati da stimoli che la nostra mente non è abituata al silenzio, dobbiamo imparare a silenziare la mente.
0: E prima di salutare i nostri ospiti vi voglio annunciare che saranno con noi per proporci esercizi e momenti di meditazione nel corso dell'evento Vivere Progetto Benessere che organizziamo anche quest'anno in occasione dell'ultima puntata con Croce Rossa Italiana. Una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. Vi aspettiamo. Saluto Luciano Balducci e Fortunata Foglino per essere stati con noi. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabei.

0: Dischi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord a nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
6: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
8: È ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:32 minuti. Adesso affrontiamo un tema che tocca da vicino il futuro di tutti noi: il divario tra quanto viviamo e come viviamo. I dati presentati dalla SIPREX, la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, in occasione della sesta giornata italiana per la prevenzione cardiovascolare, sono un punto di partenza su cui riflettere. In Italia l'aspettativa di vita è di 83 anni, ma la salute ci abbandona già spesso intorno ai 67. Questo significa che passiamo mediamente 16 anni convivendo con malattie croniche oppure disabilità. Per capire come invertire questa tendenza e aggiungere vita agli anni e non anni alla vita, come si suol dire, abbiamo con noi in collegamento telefonico Massimo Volpe. Benvenuto, presidente della SIPREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. Poi è responsabile dell'area prevenzione del San Raffaele di Roma e professore emerito alla Sapienza. Ho fatto i compiti, professore.
9: Grazie, buongiorno.
8: Allora, i dati ci raccontano, caro professore, che un italiano su tre soffre di patologie cardiovascolari e che queste causano il 50-60% della mortalità negli over 65. Allora, insieme ricapitoliamo quali sono le principali patologie cardiovascolari e le prospettive con questi dati che abbiamo appena finito di citare.
9: Ma la principale patologia cardiovascolare è senza dubbio rappresentata dall'aterosclerosi, soprattutto dall'aterosclerosi coronarica o del circolo cerebrovascolare, e queste sono causa poi dell'infarto del miocardio o dell'ictus, nonché delle conseguenze di queste patologie, che sono conseguenze disabilitanti molto spesso e mettono a dura prova non solo la persona colpita, ma anche i familiari, il sistema socio-sanitario complessivamente, e il carico di malattia che tutta la comunità deve affrontare. Per cui, come lei ha giustamente detto, cercare di ridurre questo gap fra aspettativa di vita ed anni vissuti in salute è un tema particolarmente importante per le malattie cardiovascolari, che ne sono responsabili in larga misura.
8: Certo, e soprattutto è un tema universale, è un tema che tocca tutti quanti noi, visto che l'età della vita

0: si allunga e quindi quello è un po' lo sbocco, che deve essere comunque positivo, perché è bello vivere a lungo se questa vita ce la possiamo anche godere. Allora, insieme cerchiamo di delineare, professore, anche i fattori di rischio a cui fare attenzione.
1: Beh, è chiaro che se qui entra in ballo la prevenzione, perché se noi abbiamo ottenuto grandissimi risultati nell'aumentare l'aspettativa di vita, per esempio la mortalità per infarto, che era enorme negli anni 70, oggi si è ridotta a qualche punto percentuale, e questo è un grandissimo risultato. E il problema sta a cercare di non averlo l'infarto, perché comunque lascia delle conseguenze, costringe a prendere 8-10 farmaci al giorno, e quindi la prevenzione è molto importante. E la prevenzione può essere sugli stili di vita, sicuramente già dalle età più giovani, dall'infanzia, dall'adolescenza e dall'età adulta giovane, quindi sulla alimentazione corretta, sull'attività fisica costante e salutare, e anche sul non fumare. E poi ci sarà la possibilità di utilizzare, ove scoperti, farmaci che contrastano i principali fattori di rischio in maniera molto efficace. Per esempio l'ipertensione arteriosa ha oggi tantissime soluzioni terapeutiche, così come l'ipercolesterolemia, il diabete ed anche più recentemente l'obesità può essere combattuta in tanti modi.
0: Ah, sì.
1: Queste sono, diciamo, le aree principali su cui bisogna incidere, e dal nostro punto di vista è chiaro che questo rappresenterà un vantaggio, perché consentirà di arrivare più sani all'età più avanzata. E noi oggi seguiamo tanti soggetti anche ultra novantenni, mm-hmm, e vediamo benissimo che ci sono delle differenze enormi fra l'uno e l'altro.
0: Assolutamente, cioè, è vero.
1: E dobbiamo lottare in tutti i modi affinché, così come abbiamo ottenuto dei risultati e ne otterremo ancora sull'aspettativa di vita, dobbiamo ottenere dei risultati nel fare arrivare la gente più sana. Quindi l'obiettivo della prevenzione cardiovascolare, nel caso specifico che ci riguarda, è quello di non soltanto evitare la mortalità, ma evitare le malattie cardiovascolari, anticiparle, prevenirle, e dove scoperti appunto i fattori di rischio, contrastarli efficacemente.
0: Allora, vorrei leggerle, professore, qualche messaggio arrivato al 342-864-8832. Paola da Modena le domanda: quanto influisce lo stress lavorativo e la mancanza di sonno sulle malattie del cuore rispetto a fattori classici come il colesterolo?
1: Beh, sono due elementi molto importanti. Purtroppo noi oggi non riusciamo a dare, per dirla proprio semplicemente, nome e cognome allo stress, non solo quello lavorativo, ma anche lo stress familiare, lo stress sociale. Tante questioni che sappiamo impattano fortemente sulle malattie cardiovascolari. Pensi che impatta anche lo stress economico, nel senso che le malattie cardiovascolari sono più frequenti nelle fasce più disagiate. Quindi insomma, bisogna lavorare su questi aspetti. E così come la mancanza di sonno è riconosciuta, soprattutto quando è accompagnata a quella che viene chiamata sleep apnea, quindi le famose apnee notturne nel sonno, può essere considerato uno dei fattori che diciamo giustificano quello che chiamiamo il rischio residuo, cioè quello che non è spiegato dai fattori di rischio principali. I fattori di rischio principali giustificano il 65% delle malattie cardiovascolari. Sì. Quindi quando noi contrastiamo il colesterolo, la pressione e il diabete, otteniamo un risultato molto importante. Però c'è un 30-35% non spiegato, che poi cambia da individuo a individuo, dove pesano fattori differenti che ancora non riusciamo a conoscere con precisione, ancora non riusciamo a contrastare adeguatamente. Nelle more di questo, il consiglio ovviamente è quello di cercare di avere una buona qualità di sonno e di cercare di vivere.

0: la vita un po' più lievemente, sia dal punto di vista lavorativo.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Senta, continuo con i messaggi. Questo non è firmato, dice: mio padre ha avuto un infarto a 60 anni. Questo significa che sono destinato ad averlo anche io, nonostante una vita sana, o posso cambiare il mio destino con la prevenzione?
0: Sicuramente può cambiare il suo destino con la prevenzione, vale a dire, può fare i controlli periodici della salute cardiovascolare. Questo è raccomandato più o meno in tutti, anche se non ci sono norme nel nostro paese, così come negli altri paesi europei. Noi stiamo lavorando adesso su un progetto europeo che si chiama Health Checks, i controlli della salute cardiovascolare nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea, per cercare di regolarizzare i controlli. Ma in uno che ha avuto un infarto, almeno ogni anno vanno controllati i fattori di rischio e vanno controllati alcuni parametri strumentali, per esempio verificare se c'è la presenza di placche, mm-hmm. Se c'è la presenza di... E poi, diciamo, in futuro, ma un futuro che è domani, non è fra 20 anni, riusciremo anche ad avere più informazioni dal profilo genetico dei pazienti che hanno una familiarità. Quindi la familiarità, che oggi è come dire, un'affermazione importante ma generica, diventerà un'affermazione precisabile e contrastabile. Quindi questi sono degli elementi che questo ascoltatore, di cui questo ascoltatore può tenere sicuramente conto per anticipare e prevenire di avere un infarto. Non è detto che lo debba avere per forza, ma avendo appunto una familiarità, lui più di altri deve fare i controlli.
1: E mi collego a quello che ha detto poc'anzi con un altro messaggio. Liana da Vicenza, 68 anni, domanda quali sono gli esami del sangue minimi da chiedere al medico per capire se il cuore è a rischio, anche se si sente bene.
0: Ma sicuramente, guardi, il controllo dei fattori di rischio è fondamentale, quindi misurare la pressione, che è un gesto semplice, non invasivo, che prende qualche minuto, lo si dovrebbe fare, non dico molto in un adulto, ma almeno una volta all'anno, cosa che non avviene. Degli esami del sangue, sicuramente il profilo lipidico è molto importante, quindi il colesterolo totale, sì, il colesterolo LDL, quello cosiddetto cattivo, il colesterolo HDL, e più recentemente, almeno una volta nella vita, il dosaggio di una nuova lipoproteina, la lipoproteina A, che sembra avere un ruolo importante. Non è elevata in tutti, ma in un 25-30% delle persone può essere elevata, e quindi può spingere ad avere maggiori controlli. E poi assicurarsi di non avere una situazione che predispone al diabete o addirittura già il diabete. Tutte queste cose poi possono essere appropriatamente contrastate, perché sia per le alterazioni del profilo lipidico dei grassi, sia per la prevenzione, la cura del diabete o dell'ipertensione, noi abbiamo appunto misure di interventi sullo stile di vita prescrivibili, cioè quanto esercizio, quale esercizio, che alimentazione, quale cibi preferire ad altri, eccetera, ma anche farmaci, una gamma di farmaci molto efficienti e molto più sicuri del passato.
1: Questa è un'altra cosa molto importante. E continuo con gli ascoltatori. Teresa dice: con pressione 90-60-50 e il clima caldo, si può sospendere la terapia con Lobin Norvash? E la ringrazia.
0: Molto specifica come domanda, sì. Ma è però molto attuale, perché per esempio con questa ondata di calore che c'è stata in questi giorni, moltissimi pazienti ipertesi che fanno una terapia antipertensiva, e le faccio una premessa: i pazienti ipertesi in Italia sono circa 18 milioni, quelli che fanno una terapia sono 9-10 milioni, quindi è un problema enorme quello di cui si sta parlando, perché sono magari costretti a modificare la terapia in rapporto ai fattori ambientali importanti come questi qui o quelli che ci aspettano a luglio-agosto. Il mio consiglio è sempre quello che nei pazienti

ipertesi che fanno una terapia antipertensiva, cercare di non fare troppo il fai da te, cioè di modificare la terapia. Però può essere utile un'istruzione da parte del medico a dimezzare

0: dopo va riverificata la misurazione e diciamo bisogna gestire un po', d'accordo con il proprio medico o comunque sulle indicazioni del proprio medico, la terapia antipertensiva.
1: Allora, credo che ci sia la regia pronta per un vocale, vediamo se è così, se non le leggo un altro messaggio.
2: Buongiorno Progetto Benessere, salve Viviana e complimenti per la trasmissione. Desidererei sapere, sempre a scopo preventivo, quando si ha il colesterolo alto, statine o riso rosso? Grazie.
1: Professore.
0: Intanto bisognerebbe sapere i livelli di colesterolo, però se il colesterolo è alto, soprattutto se c'è una familiarità di ipercolesterolemia, gli unici farmaci che hanno evidenza di modificare il corso della malattia, quindi di prevenire un infarto, di prevenire un ictus cerebrale, sono o le statine o altre categorie di farmaci che lo hanno dimostrato, come le zetimibe, l'acido benpedoico, il PCSK9, c'è tutta una gamma di farmaci. Tutti questi farmaci sono molto efficaci ed il rapporto beneficio-rischio è nettamente a favore del beneficio, nel senso che il beneficio è quello di evitare un evento cardiovascolare. Il rischio di poter avere nel 5-10% dei casi qualche dolore muscolare, magari dopo esercizio, e secondo me è residuale. Per quello che riguarda le sostanze nutraceutiche, che non sono farmaci ma che sono parafarmaci, quando c'è una concentrazione all'interno del riso rosso tale di monacolina da raggiungere il livello delle statine, allora ci si può aspettare qualche effetto almeno sul colesterolo, ma non effetti sull'aspettativa di vita o sulla qualità di vita, perché attenzione, questo è il grosso problema. Noi quando trattiamo il colesterolo non dobbiamo fare un intervento cosmetico, certo, che ci faccia piacere, dobbiamo fare un intervento che riduca la possibilità di avere un evento cardiovascolare, e poiché negli ultimi 35 anni questa ormai è un'acquisizione della scienza molto importante, cioè di riuscire a prevenire il danno del colesterolo, che poi più che un fattore di rischio è proprio la causa dell'aterosclerosi, quindi è un discorso diverso, e in questo senso non c'è partita, diciamo. Quindi se uno vuole fare un intervento cosmetico a timore di chissà quali effetti collaterali, è una sua scelta, ma diciamo in linea di massima è chiaro che se c'è un'ipercolesterolemia significativa o addirittura familiare, bisogna ricorrere ai farmaci.
1: Allora, un altro audio arrivato al 342 864 8832.
3: Buongiorno, sono Sala Elisabetta. Senta, io volevo chiedere se con le malattie cardiovascolari può esserci una correlazione per il valore dell'omocisteina. Grazie.
0: Sì, diciamo l'omocisteina, la eterozigosi o l'omozigosi di un enzima che è impronunciabile, quindi non lo dico perché non voglio farvi perdere tempo con questo, ma il risultato della mutazione di questo enzima determina un incremento dei livelli di omocisteina. L'omocisteina può essere coinvolta nei processi di trombosi, soprattutto però venosa più che arteriosa, attenzione, quindi non è un fattore di rischio per l'aterosclerosi, è un fattore aggiuntivo per il rischio di trombosi, soprattutto del circolo venoso. In questi casi l'intervento è piuttosto semplice, perché richiede l'assunzione fondamentalmente di una vitamina che è l'acido folico, e poi magari qualche approfondimento diagnostico sul sistema emocoagulativo per evitare di avere magari qualche altra alterazione, mutazione genetica che comporti un problema procoagulativo e quindi protrombotico.
1: Grazie a Massimo Volpe per averci dato tutte queste informazioni, e
0: grazie
1: poi la parola d'ordine, lo ricordiamo, è sempre prevenzione. E quindi, come avete sentito, oggi ci stiamo occupando di questo che è il motore che non va mai in vacanza del nostro corpo, che è proprio il cuore, e abbiamo scelto di parlare

0: parlarne anche con chi questo cuore lo maneggia quotidianamente, ma che si è cimentato anche in un'operazione di scrittura. È con noi Massimo Massetti, che è cardiochirurgo all'ospedale Gemelli di Roma, che nel suo ultimo libro, Sua Maestà il Cuore, Cairo Editore, ci insegna che per curare il petto bisogna saper ascoltare anche l'anima, che è una ricetta fondamentale. Benvenuto professore.
1: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori, a voi, allora, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a lei per averlo accettato, ci sembrava una bella conclusione di puntata, visto quanti messaggi, che attenzione c'è sempre quando parliamo di prevenzione cardiovascolare. E allora ci ha molto incuriosito il titolo, Sua Maestà, perché questo organo merita un trattamento regale rispetto a tutti gli altri?
1: Ma innanzitutto perché è da considerarsi l'organo della vita, il primo a formarsi e l'ultimo a fermarsi, e poi è diciamo riconducibile sostanzialmente al lavoro di una pompa idraulica, e fa un lavoro durante l'intera vita straordinario, che si adatta in tutte le circostanze e in tutte le situazioni, garantendo non soltanto una vita diciamo in buone condizioni, ma soprattutto permettendo qualsiasi tipo di attività, sia fisica che mentale, in termini di stress. Quindi per questo motivo a lui si deve il massimo rispetto, e abbiamo scelto questo titolo un po' regale a sottolineare appunto l'importanza che molto spesso le persone non danno, perché si preoccupano del proprio cuore quando lui chiede aiuto, cioè quando si sviluppano segni e sintomi di una malattia che si è sviluppata.
0: E io volevo ricordare che il libro è scritto con il giornalista Alfonso Dell'Ario, e che voi dell'Erario, chiedo scusa, avevo un'informazione sbagliata, e che date risalto alla felicità come farmaco. Che cosa significa?
1: Allora, sicuramente questo richiama lo stretto rapporto che c'è tra mente e cuore, nel senso che la mente, attraverso le emozioni e tutte le sollecitazioni, è all'origine di complessi sistemi neuro-ormonali, e questi diciamo segnali agiscono in maniera diretta o indiretta sulle funzioni del cuore, e in questo caso a volte lo regolano in senso fisiologico, e in alcune situazioni possono essere anche patologico, quando si parla di stress eccessivo. Esatto, determina uno stato anche di mantenimento di un'ipertensione, è alla base anche di diciamo un aumento del lavoro del cuore nei confronti di un sistema, di un organismo che vive un'allerta permanente. Quindi ci sono dei sistemi che a vario livello creano queste condizioni di eccessivo lavoro, ecco, e questo porta a usurare il cuore. Tutti avranno in mente, no, il termine morire di crepacuore. Questo è un esempio di una sindrome che si chiama sindrome di Takotsubo, quando diciamo dopo un grosso spavento, una grossa emozione, ecco, gli ormoni dello stress tipo l'adrenalina o la noradrenalina, che vengono rilasciati nel torrente sanguigno, ecco, questi ormoni determinano una vasocostrizione, cioè una reazione tale per cui le arterie che irrorano il cuore si bloccano temporaneamente, cioè si contraggono e quindi ostruiscono il flusso, e determinano una situazione riconducibile a un vero infarto, oppure a una situazione in cui una parte del cuore smette di funzionare. Quindi questo è un esempio dove una diciamo azione emotiva può determinare una reazione patologica, certo, una conseguenza sul cuore.
0: Grazie a Massimo Massetti per questo lavoro, per le sue parole. E prima di chiudere voglio ricordarvi la campagna di raccolta fondi a proposito di cuore, Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi, promossa dall'associazione Francesco, un uomo, un fratello onlus, finalizzata a supportare le missioni francescane in Italia e all'estero. La campagna persegue finalità di beneficenza e assistenza in favore di chiunque sia bisognoso di cure, di ascolto, di aiuto.

oggetti materiali ovunque si trovi, senza distinzione di provenienza, appartenenza politica né fede religiosa. Fino al 30 giugno possiamo donare al 45512. L'iniziativa solidale sarà promossa anche all'interno dell'evento musicale Con il cuore nel nome di Francesco 2026, in onda su Rai 1 in prima serata il 29 maggio dal Sagrato della Basilica di Assisi. A questo punto ci fermiamo e ci sentiamo domani, e ci occuperemo di ozonoterapia e di adolescenza inquieta, o meglio interrotta, per citare uno dei libri del nostro ospite, il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, a cui diamo il benvenuto in squadra. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Fabio Cardinali. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Due giovani di 24 e 26 anni sono morti all'alba investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. È successo a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Erano operai in un allevamento della zona. Portato in ospedale in codice verde il conducente del veicolo che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo che ha centrato i due ragazzi e poi si è ribaltato in un fossato. Gli scontri a Torino prima del derby, 8 i fermati tra i tifosi che ieri hanno messo a ferro e fuoco la città. Atti

0: criminali, dice il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lorusso.
1: Le strade come campi di battaglia, 40 minuti di pura follia, le due opposte tifoserie che vengono a contatto in piazzale San Gabriele da Gorizia. Provocazioni, sfottò, lanci di bombe carta, bottiglie, sassi, l'area densa di fumo. Le forze dell'ordine disperdono le due fazioni con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. È il caos. Un uomo di 36 anni, commercialista milanese, viene colpito alla testa con una bottiglia, dicono gli agenti, con un lacrimogeno, la versione dei tifosi. Trasferito in ospedale, viene operato d'urgenza in terapia intensiva, condizioni stabili, 4 feriti tra i poliziotti. La notizia arriva dentro lo stadio dove va in scena il ricatto degli ultras. Nei settori ospiti i tifosi bianconeri chiedono a gran voce di non giocare, posizionandosi sulle balaustre e minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio con un'ora di ritardo. I fermi nella notte in entrambe le tifoserie, altri potrebbero arrivare in giornata dopo l'esame delle immagini riprese nella zona degli scontri. Questo non è tifo sportivo, sono atti criminali, dice il sindaco Stefano Lorusso. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Esteri con Stati Uniti e Iran, ore frenetiche di lavorio diplomatico, possibile un accordo già oggi, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, o useremo altri metodi. Teheran replica, devono accettare le nostre condizioni, la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni. Restano da sciogliere i nodi su nucleare e Hormuz. E Tel Aviv ha ottenuto rassicurazioni dagli Stati Uniti che è suo diritto difendersi, a prescindere dall'accordo con l'Iran. L'esercito israeliano ha bombardato il nord della striscia di Gaza, a dispetto della tregua, almeno un morto palestinese. E anche in Libano proseguono i raid, un soldato israeliano è morto. Intanto è scontro politico in Israele fra il presidente Herzog e il ministro Ben-Gvir dopo i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. E un'altra flottiglia, quella terrestre, è ora bloccata in Libia. Non si hanno ancora notizie dei due italiani, forse arrestati, con cui si sono persi i contatti da ore. Tra Russia e Ucraina un'altra notte di attacchi incrociati, il bilancio del massiccio raid russo di ieri su Kiev con un missile ipersonico Oreshnik e di 2 morti e 87 feriti. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
2: Le forze armate ucraine hanno attaccato la Russia durante la notte in aree vicino al confine ma anche nella cintura che circonda Mosca. I russi riferiscono di attacchi massicci con missili contro Belgorod, colpite le infrastrutture energetiche, interrotte le forniture di acqua e elettricità, attacchi anche a Bryansk e intorno a Mosca. Sotto attacco nella notte per l'ennesima volta la regione di Yaroslav, sede di una grande raffineria, presa di mira nuovamente dai droni. Solo ora è stata riaperta l'autostrada verso la capitale che costeggia questo grande impianto. Gli ucraini rivendicano di aver danneggiato anche una stazione di smistamento per il pompaggio di petrolio nella regione di Vladimir, che rifornisce Mosca e i suoi aeroporti. Una risposta agli attacchi russi nella notte tra sabato e domenica contro Kiev, che hanno devastato anche il centro della capitale ucraina, impiegati missili Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Solo obiettivi militari, dice il Cremlino, che parla di rappresaglia per l'attacco contro un dormitorio nel Lugansk dove sono morti 20 studenti. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: E siamo allo sport. Nel calcio ieri è calato il sipario sulla Serie A con l'ultimo turno che ha promosso Roma e Como in Champions a scapito di Milan e Juventus, che dovranno invece accontentarsi dell'Europa League. Nel frattempo si guarda agli assetti futuri del calcio italiano. Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io, sul sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC.
3: È un programma che noi abbiamo condiviso, quindi tutti quegli argomenti all'interno del suo programma sono argomenti che hanno visto, diciamo, anche il concorso della Serie A e il concorso anche delle altre componenti che hanno deciso di supportare la candidatura di Malagò. Se poi non dovesse essere Malagò e dovesse essere Abete, anche con lui dialogheremo. Abete anche lui è una persona di grande esperienza.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea ping pong, prossimo giornale radio alle 11.

0: quotidiano La Repubblica, in libreria con La scossa globale, l'effetto Trump, l'età dell'incertezza, edito da Rizzoli. Buongiorno Maurizio Molinari.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: E poi c'è con noi Luca Ricolfi, sociologo e presidente della Fondazione David Hume. Buongiorno professor Ricolfi.
2: Buongiorno.
0: Ecco Maurizio Molinari, io comincerei dalla crisi iraniana, pensavamo che questa potesse essere la giornata dell'accordo, in realtà di un negoziato sul negoziato, perché insomma si parla di una tregua possibile di 60 giorni durante i quali portare avanti le trattative su alcuni punti, su alcuni nodi che non sono ancora stati risolti. È intervenuto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano poco fa, ha detto che l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare, insomma è noto che gli iraniani vogliano tenere il nucleare fuori da questo memorandum di intesa, e il segretario di Stato USA Marco Rubio ha detto: o raggiungeremo un buon accordo oppure dovremo trovare un'altra soluzione, preferiremmo raggiungere un buon accordo. Allora a che punto siamo davvero in questa complessa trattativa, Maurizio Molinari?
1: I temi sono due: stretto di Hormuz e nucleare. Sullo stretto di Hormuz c'è un avvicinamento importante fra Stati Uniti e Iran, perché lo scambio può essere liberazione della navigazione nello stretto da parte dell'Iran in cambio della fine del blocco navale americano contro Teheran. Il punto però è che per gli Stati Uniti è vitale la neutralizzazione del programma nucleare iraniano. Per questo c'è stato l'attacco del 28 febbraio, è la priorità di Trump non solamente ottenere l'impegno dall'Iran di rinunciare al programma nucleare, ma anche la consegna dei 460 chili di uranio arricchito che l'Iran possiede. L'Iran su questi due punti non vuole negoziare, dice ne parliamo successivamente. Gli Stati Uniti non possono accettare la fine della guerra senza un impegno iraniano sulla fine del proprio programma nucleare. Per questo l'attacco militare è ancora sul tavolo.
0: Ma questo approccio multifase, no, ai negoziati, Maurizio Molinari, lo abbiamo visto anche nella guerra a Gaza, dove insomma l'amministrazione americana ha fatto pressione per un accordo iniziale che fermasse i combattimenti, rimandando poi le questioni più delicate, per esempio quella del disarmo di Hamas, a una fase 2. Non è che poi i problemi rischiano di restare irrisolti?
1: Assolutamente sì, questo è il motivo per il quale la fase finale, questo accordo ieri, non si è materializzato, proprio perché gli Stati Uniti hanno detto va bene, facciamo l'accordo sull'apertura di Hormuz, ma voi vi impegnate a neutralizzare il nucleare, gli iraniani hanno detto di no e quindi è saltato tutto.
0: Professor Ricolfi, il regime degli Ayatollah sta mostrando una grande capacità di resistenza, e la chiusura dello stretto di Hormuz è chiaramente la vera arma negoziale che hanno nelle mani gli Ayatollah, con le conseguenze che sappiamo sull'economia globale. Lei che idea si è fatto di questo negoziato così difficile?
2: Ma mi sono fatto l'idea che abbiamo sopravvalutato, Trump, non noi, ma Trump ha sopravvalutato la capacità della società iraniana di approfittare della finestra di opportunità che questo attacco ha fornito, e c'è stata, penso, una errata valutazione da parte dei vertici americani, perché altrimenti questo attacco si rivelerebbe privo di senso. Se ragioniamo su quello che portano a casa gli Stati Uniti, al momento è zero, anzi è meno di zero. La rivolta in Iran non c'è stata, non ce n'è stata nemmeno la minima traccia. Il prezzo del petrolio è aumentato, la navigazione è interrotta, nella migliore delle ipotesi riprenderà come prima. Non credo che gli Ayatollah concederanno le scorte di uranio arricchito. È una guerra che sta vincendo l'Iran, mi sembra.
0: Professore Ricolfi, lei come si spiega il fatto che non ci sia stata la rivolta popolare? Ricordiamo che delle proteste in Iran erano partite questa volta però dai commercianti dei bazar, no? Che è un ceto sociale molto influente in Iran, però nonostante la repressione a gennaio, oltre 40.000 iraniani eliminati dal regime degli Ayatollah, persone che protestavano a mani nude, nonostante questo clima, comunque il controllo che gli Ayatollah hanno sulla società

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 25 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi Maurizio Molinari, editorialista

0: iraniana sembra inscalfibile.
1: Ma bisognerebbe essere iraniani e essere lì per dare una risposta seria. Io posso soltanto dire quali sono le mie impressioni. Le mie impressioni sono che un fattore molto negativo è la chiusura di internet, cioè un popolo
0: da 3 mesi,
1: che,
0: ricordiamolo.
1: Esatto, un popolo che è continuamente minacciato dalle autorità politiche e che non può comunicare perché è stato chiuso internet, ha delle difficoltà straordinarie. Poi c'è un altro aspetto che mi colpisce, cioè la mancanza di solidarietà dell'Occidente. Noi abbiamo dei grandissimi movimenti contro Israele a favore della Palestina che si svolgono su una causa che è controversa. Ci sono buone ragioni da parte dei palestinesi e buone ragioni da parte degli israeliani, ma sulla questione iraniana, su cui non si possono avere dubbi su da che parte stare, l'Occidente tace, per cui quel movimento di sostegno alla Palestina che sta aiutando Hamas e i palestinesi non c'è nei confronti degli iraniani. Quindi, sommando la mancanza di internet e l'indifferenza dell'opinione pubblica occidentale, capisco che non ci sia stata una rivolta interna dopo l'inizio della guerra.
0: Maurizio Molinari, quanto ha inciso questa appunto mancata sollevazione popolare nei piani anche degli americani e degli israeliani?
2: Molto, e credo che tutto quello che è stato detto da Luca Ricolfi è assolutamente corretto. L'elemento che si può aggiungere è il fattore paura. Uccidere 50.000 persone in 48 ore da parte del regime è stata una mattanza che ha diffuso nel paese il terrore, anche per come sono state uccise queste persone. Cioè, i pick up dei Pasdaran e dei Basiji sono andati nelle strade con le mitragliatrici pesanti e hanno sparato sulla gente. È stato un massacro, e quindi chiunque ha assistito o ha ascoltato o ha saputo di che cosa è avvenuto è terrorizzato. Quindi la realtà è che questo effetto è stato sottovalutato dall'amministrazione Trump e dagli israeliani, cioè quanta paura questo regime è in grado di trasmettere nel paese, anche perché la struttura dei Basiji, che è la polizia religiosa che risponde ai capi dei Pasdaran, è pressoché intatta, essendo molto capillare sul territorio. Ora, è legittimo supporre che l'insoddisfazione e la rivolta popolare nei confronti di un regime brutale come la teocrazia iraniana sia ancora lì, ma chiaramente esita a manifestarsi perché il timore di tutti è che quella repressione possa riprendere in qualsiasi momento.
0: Peraltro ricordiamo che oltre alle migliaia di iraniani ammazzati a gennaio dal regime ci sono anche le esecuzioni capitali, no? Che a Teheran vanno avanti, proseguono a ritmo incessante. Ieri è stato ammazzato il prigioniero politico Mojtaba Kian, che è l'esecuzione numero 37 dal 17 marzo. Però appunto Molinari, come mai ci sono questi doppi standard? Perché insomma abbiamo visto le immagini inaccettabili, quelle degli attivisti della flottiglia trattati dalla polizia israeliana, con il ministro lì presente, il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che adesso diventa addirittura destinatario di sanzioni internazionali. L'Europa si muove, ci sono proteste globali per un trattamento indegno e inaccettabile. Qui parliamo però addirittura di gente uccisa, di gente morta che non c'è più. Come mai ci sono questi doppi standard quando si affronta la questione Israele-Iran?
2: C'è un vulnus nella vita delle democrazie. Quando gli ungheresi nel 56, i cecoslovacchi nel 68 alla radio chiedevano aiuto, chiedevano sostegno, la realtà è che non ci furono manifestazioni di massa. Gli europei, anche gli americani, l'opinione pubblica si girò dall'altra parte, li fecero massacrare dai carri armati sovietici. In maniera analoga, quando c'è stato il 7 ottobre con il pogrom, il peggiore pogrom della fine della seconda guerra mondiale, non c'è stata nei paesi occidentali empatia per quelle vittime. E quindi naturalmente ogni volta che noi abbiamo delle vittime che muoiono in nome dei valori democratici in paesi che aspirano, che sono democratici, non c'è attenzione. Invece ogni volta che c'è la possibilità di contestare i paesi democratici, la guerra in Vietnam, la guerra a Gaza di Israele, la guerra di Israele in Libano nell'82, in quel caso invece le piazze si mobilitano, è come se ci fosse un'anima anti-occidentale e antidemocratica

0: problematica all'interno dei nostri paesi che si manifesta quando si tratta di contestare alcuni paesi democratici. Il punto è che tutto ciò oggi è ancora più aggressivo perché si sviluppa grazie alla guerra ibrida condotta dalle autocrazie. La Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord e la Bielorussia moltiplicano questa avversione contro i valori democratici e sfruttano l'antisionismo, l'antiamericanismo e l'antisemitismo per accelerare il processo di implosione dei nostri paesi democratici.
1: Luca Ricolfi, ricordiamo peraltro che insomma rispetto a quelle immagini inaccettabili dei trattamenti indegni riservati agli attivisti della flottiglia, ieri è intervenuto anche il presidente di Israele Herzog, che ha parlato di un processo terribile di imbestialimento che si sta infiltrando e che rischia di intaccare l'intera società. Ricordiamo che il ministro Ben-Gvir era stato sanzionato verbalmente, la sua azione, la sua messa in scena condannata persino dal premier israeliano Netanyahu. Le forze di difesa israeliane peraltro sono intervenute in maniera rituale, ma hanno voluto chiarire che quelle azioni sono accadute dopo il passaggio di responsabilità tra l'esercito e la polizia avvenuto nel momento dello sbarco nel porto. Quindi insomma c'è un'indagine che approfondirà le responsabilità della polizia israeliana. Abbiamo visto appunto immagini che mai avremmo voluto vedere in Israele, che chiaramente insomma con questa messa in scena di Ben-Gvir, Luca Ricolfi, non aiutano la causa israeliana ma l'opposto. Però c'è il tema del perché c'è invece questo silenzio su le atrocità e le brutalità che ogni giorno accadono in Iran contro la popolazione civile.
2: Ma torniamo al doppio standard. Io aggiungo solo una cosa sì, a quello che dice giustamente Molinari. C'è un libro di 30 o 35 anni fa che si chiama Il singhiozzo dell'uomo bianco. In questo libro di Bruckner si spiega qual è il sentimento profondo dell'opinione pubblica occidentale, che è un sentimento di colpa che è stato coltivato nel tempo anche dalle istituzioni culturali, dai media, dagli agitatori politici. Noi abbiamo un senso di colpa per il colonialismo, cioè per un fenomeno che si è spento circa 60 anni fa, e su questo senso di colpa dell'Occidente, che ha molto a che fare anche col woke tra l'altro, su questo senso di colpa si sviluppa il doppio standard. Noi, è come se noi occidentali dovessimo espiare colpe che sono tutt'al più dei nostri padri e dei nostri nonni, e questo ci fa vedere il mondo con occhi strabici, per cui tutte le volte che è in questione una democrazia o un paese occidentale scatta questo sentimento profondo di autoflagellazione che porta poi a sostenere anche i regimi più orribili.
1: Le voglio fare un'altra domanda, professor Ricolfi, passando al tema dell'energia, che è così importante per le nostre economie ed è tornato al centro proprio a causa della crisi iraniana. Oggi c'è un'intervista al Corriere del ministro dell'energia Pichetto Fratin, che dice: puntiamo sul verde ma serve il nucleare. Cioè è noto che questo governo voglia accelerare sul ritorno al nucleare. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che la legge delega sarà approvata entro l'estate. Siamo a un punto di svolta o comincerà l'ennesimo conflitto ideologico, l'ennesimo scontro anche su questo tema? Perché insomma è noto che paesi a noi vicinissimi come la Spagna, la Francia hanno tutti il nucleare. In Spagna l'energia costa 3 volte meno che in Italia. Che cosa accadrà secondo lei?
2: Ma io tendo a pensare che la proposta sarà congelata o ritirata, perché è dannosa sul piano elettorale, perché c'è sicuramente il consenso al nucleare è maggiore oggi che ai tempi dei referendum che ci sono stati, ma comunque è un tema a rischio e divisivo. Inoltre io non sono così convinto che la scelta sia risolutiva, però devo subito premettere che io non sono un esperto di energia, sì. ho fatto solo un po' di analisi, di confronti sui costi. I tempi del nucleare sono lunghissimi, il costo per kilowatt dell'energia nucleare è superiore a quello del solare e di altre fonti di energia, per cui questa convinzione che il nucleare sia una buona soluzione mi sembra a sua volta leggermente ideologica, perché un conto è dire

0: se lo avessimo fatto 40 anni fa non saremmo in questa situazione, questo è vero, ma è un non seguito pensare che quello che ci avrebbe risolto dei problemi 40 anni fa, applicato oggi con 40 anni di ritardo, darebbe gli stessi risultati. Per cui la mia posizione è da inesperto e quindi molto dubitativa. Non sono così convinto della sensatezza di questa linea politica, mentre sono convinto che sia dannosa dal punto di vista del consenso elettorale.
1: Peraltro nell'intervista al Corriere Pichetto Fratin attacca anche 5 Stelle perché dice che questo governo ha accelerato sulla produzione di energia da rinnovabili, ma poi ci sono regioni come la Sardegna dove 5 Stelle governano che non danno le autorizzazioni. Maurizio Molinari, sul nucleare scoppierà l'ennesimo scontro ideologico, che cosa accadrà?
2: L'Italia ha bisogno del nucleare, anche perché oggi il nucleare di sesta generazione dà delle garanzie a chi lo sviluppa superiori a quelle che abbiamo, che avevamo all'epoca dei referendum. Il punto vero però è che il bisogno di energia che noi abbiamo è talmente immanente e imminente che i tempi di sviluppo del nucleare, anche quello più avanzato sul quale sta lavorando ad esempio l'ENI nel laboratorio del MIT a Boston, non sono sufficienti. Dunque, che cosa bisognerebbe fare? Io credo che la decisione più impellente possibile e facile da adottare è quella che suggerisce Draghi sul un mercato comune dell'energia. Questo è il punto. La Meloni dovrebbe avere il coraggio di chiedere agli europei di fare questo passo. Certo, ci sono paesi europei come la Spagna e la Olanda che per ragioni diverse farebbero resistenza, ma questo è come l'Europa cresce, fra le necessità impellenti che noi abbiamo e di diventare un mercato unico di 450 milioni di consumatori per trattare da protagonisti e da opposizione di forza con i fornitori di energia. Questo è quanto la Meloni può fare.
1: Hai citato Mario Draghi, Maurizio Molinari, dammi una risposta breve. Che si fa il nome dell'ex presidente del Consiglio italiano anche come inviato per la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina?
2: Ci può stare, anche se in realtà chi lo fa forse è per allontanarlo da Roma.
1: Ecco, questa è una risposta interessante. Luca Ricolfi, invece, Forza Italia rilancia la responsabilità civile dei magistrati. Ieri questo annuncio è arrivato dal capogruppo alla Camera Enrico Costa, la Lega ha detto parliamone, più freddo Fratelli d'Italia, insomma è un modo a 2 mesi dalla sconfitta referendaria sulla giustizia per provare a intercettare nuovamente quel pezzo di opinione pubblica che è sensibile al tema magistrati?
0: Ma tendo a pensare che sia molto più facile passare delle norme così delimitate come la responsabilità civile dei magistrati che non un referendum costituzionale, quindi può essere una strada non irrealistica e non costellata di ostacoli insormontabili. Perché questo avvenga, sinceramente non lo so, può darsi anche che Forza Italia sia alla ricerca di qualcosa che permetta di precisarne l'identità, perché è un partito abbastanza fluido, in movimento, incerto fra destra e sinistra, magari questa cosa gli dà un profilo più definito.
1: Professore, ha seguito la polemica che è nata da ricordo che tanto Giorgia Meloni quanto il Presidente del Senato Ignazio La Russa hanno voluto fare di Giorgio Almirante, insomma le opposizioni hanno attaccato parlando di inaccettabili riletture storiche?
0: Devo essere sincero, non conosco i dettagli di questa vicenda e quindi non mi esprimo, non l'ho seguita.
1: Maurizio Molinari, tu l'hai seguita?
2: Io l'ho seguita e ciò che mi ha colpito è come Giorgia Meloni, che ha costruito la sua credibilità internazionale sulla fedeltà all'Alleanza Atlantica, non ha colto questa opportunità per dire Almirante è stato forse un padre politico della mia parte politica e ideologica, ma stava dalla parte sbagliata. Avrebbe dovuto dire questo.
1: Professore, invece la vicenda della famiglia Nel Bosco l'ha seguita? Perché insomma oggi c'è un'altra, ieri sera in televisione è intervenuto di nuovo il papà, insomma è da diversi mesi che questi genitori sono tenuti lontani dai figli, che adesso faranno anche un esame per iniziare la scuola primaria pubblica. Ha seguito un po' questa vicenda?
0: Sì, l'ho seguita con grande dispiacere, perché è una vicenda veramente assurda in cui tutte e due le parti sembrano avere difettato di buonsenso, però io trovo più grave la mancanza di buonsenso delle istituzioni, perché quella ci dovrebbe essere, e mi sembra abbastanza evidente sul piano psicologico che il danno inferto a questi bambini dall'intervento delle autorità pubbliche è molto maggiore del danno presunto che possono avere avuto dal avere un'istruzione insufficiente ad essere vissuti nella natura nei loro primi anni di vita.
1: Peraltro oggi Maurizio Molinari, gli ispettori che sono stati mandati dal Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila consegneranno al Ministero la loro relazione.
2: Ed è qualcosa di importante al quale gli italiani guardano, aspettandosi delle novità.
1: Grazie a Maurizio Molinari, Libreria con la scossa globale, edito da Rizzoli. Grazie a Luca Ricolfi, professore presidente della Fondazione David Hume. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini, Laura Guerzoni, la parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:28, andiamo in A8, 2 km di code per un incidente, siamo tra la Inate e l'allacciamento per la 9 in direzione di Varese. Ci spostiamo in A4, code anche qui per un incidente tra Montebello e Soave in direzione di Brescia. In A10 vi segnaliamo 2 km di code al momento nel tratto tra l'allacciamento per la 7 Genova Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. Andiamo ora in A14, code traffico intenso, siamo tra Bologna, San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona. In auto solo sul tratto Roma-Napoli 2 km di code tra la diramazione Capodichino e centro direzionale per chi viaggia verso Napoli. E in chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, il traffico intenso tra zona ospedaliera e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
8: Tutti in classe.
9: Lunedì 25 maggio, bentornati a Tutti in classe da Paola Guarnieri. Si discute in questi giorni tanto di vincoli europei in termini di finanza, di patto di stabilità europeo, e noi di questa Europa che non offre solo vincoli ma possibilità oggi vogliamo parlare per affrontare un aspetto che ha davvero un valore strategico per quello che contribuisce a costruire, per come riesce a trasformare vite, destini, scelte e quindi anche le persone. Parliamo dell'Erasmus, programma che l'anno prossimo compirà 40 anni, negli anni ha guadagnato un più, Erasmus Plus, proprio perché ormai copre una platea di destinatari davvero ampia, non più solo università ma tutta l'istruzione superiore, quindi AFAM, conservatori, accademie, gli ITS e poi l'istruzione degli adulti, le scuole. Vuole davvero uno strumento alla portata di tutti che macina numeri in costante crescita. L'ultimo rapporto presentato a Roma qualche giorno fa, oltre a confermare la crescita esponenziale del programma, parallelamente all'aumento esponenziale di fondi, contiene diverse buone notizie per l'Italia. Due su tutte: siamo la seconda meta europea per gli studenti stranieri
6: e siamo primi nel settore dell'educazione degli adulti, da cui partiamo oggi per scoprire non solo quello che noi impariamo e scopriamo dei nostri vicini europei, vicini e lontani, ma anche quello che loro

0: loro scoprono di noi. I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su Rai Play Sound, potete riascoltare questa e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci tutti in classe @rai.it. Do subito il benvenuto ai miei due ospiti qui in studio a fianco a me che ci aiuteranno a scavare nelle due notizie che vi ho dato in apertura. Emanuele Follenti, docente di lettere al Liceo Respighi di Piacenza, anche creator, lo trovate al canale Folle Educare, lo trovate su tutti i social. Benvenuto Emanuele.
1: Grazie mille dell'invito, buongiorno a tutti e tutte.
0: E Paola Russo, docente, vicepreside del CPA Roma 3. CPA è un acronimo che sta per Centro per l'Istruzione degli Adulti.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Che è la prima buona notizia che io citavo. Nell'istruzione degli adulti l'Italia è prima. Tra l'altro con un exploit, io guardavo i numeri nel rispetto al 2021, siamo passati da 1400 mobilità, nel senso 1400 studenti o docenti che usufruivano del programma Erasmus, a 9259. Davvero numeri in crescita. Stacchiamo il secondo, che credo sia la Spagna o la Francia, di quasi 3.000 mobilità, persone, punti, insomma, chiamiamoli come volete, sono soprattutto storie che voi accompagnate anche nel vostro centro da diversi anni, e ha una sfumatura ampissima questa platea. Allora, chi parte, dove va e cosa fa?
2: Allora, è un punto fermo del nostro CPA, il programma Erasmus. Chi parte? Noi facciamo mobilità dello staff, e quando si parla di staff si intende personale amministrativo e anche collaboratori scolastici.
0: E questa è una cosa che già si dà, io lo scopro da qualche giorno, pensavo fossero solo studenti e docenti, in realtà c'è anche una fetta.
2: No, c'è una fetta, perché la mobilità è dello staff, non è una mobilità docenti, e di conseguenza è la nostra, diciamo, io con la preside abbiamo indirizzato, diciamo, le nostre mobilità in questo modo, e abbiamo visto che il riscontro è estremamente positivo, perché il fatto che partano diverse tipologie di lavoratori nel nostro CPA fa sì che si crei un circolo virtuoso di collaborazione, di soddisfazione anche professionale.
0: Che circola a tutti i livelli.
2: Che circola a tutti i livelli, ovviamente.
0: Dove vanno? Partiamo da docenti, personale, ci racconti qualche destinazione e poi soprattutto cosa vanno a fare?
2: Ok, allora le destinazioni sono scuole all'interno del programma. Posso citare alcune, ovviamente sono tutte istituzioni per l'istruzione degli adulti. Posso citare alcuni paesi, Svezia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Grecia, Polonia.
0: Lei anche ha partecipato ad una mobilità, più di una volta se non sbaglio.
2: Più di una volta.
0: Dove è andata a fare cosa?
2: Per adesso mi sto interessando e interfacciando con le scuole dei paesi del nord, quindi sono stati in Norvegia,
0: partiamo
2: in Svezia
0: bene.
2: E in Danimarca. Sì, certo, con una realtà, diciamo, che vale la pena visitare.
0: Cosa ha scoperto?
2: Io ho scoperto sicuramente una rispetto a Roma, io sono a Roma, quindi voglio sottolineare questo, una diversa organizzazione e anche tipologia di strutture. Le scuole lì sono organizzate a livello di campus. Io ogni volta che ho visitato le scuole erano tutte campus, quindi con diversi settori.
0: Con una permanenza anche più lunga,
2: più,
0: no? Perché
2: lunga,
0: il campus integra, cioè, vari momenti del giorno,
2: varie attività e anche vari settori che noi per ovvie ragioni di privacy, per esempio, non abbiamo potuto visitare, ma settori che si prendono cura di persone con dei disagi psicologici o altri tipi di disagi,
0: che è una bella differenza. Tra l'altro, la vostra sede, una delle vostre sedi, è in centro a Roma,
2: certo.
0: Quindi la differenza tra un palazzo storico, bello per carità, però nel centro della capitale, certo, d'Italia, e un campus magari alla periferia di Stoccolma o di Oslo, insomma, fa la differenza come ambiente.

0: fa sicuramente la differenza. Il nostro palazzo storico impressiona quando noi ospitiamo i, certo, diciamo, i gruppi, le delegazioni di studenti e docenti. È vero pure però che quando noi andiamo, e io personalmente ho visitato questi campus, c'è un respiro veramente diverso, l'organizzazione proprio, ma anche di struttura intendo ovviamente.
1: No? Cosa andate a fare? Cosa andate a fare lei? Si parla job shadowing, è una delle, esatto, attività più fatte, insomma.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuol dire?
0: Allora, noi intanto andiamo a partecipare a delle lezioni di docenti che ci ospitano nelle loro classi e facciamo anche dei meeting con i responsabili, il corrispettivo del nostro preside e con tutto lo staff dirigenziale. E poiché questi campus hanno, o comunque queste scuole, diciamo, per gli adulti europei hanno diverse sedi, così come ce l'abbiamo pure noi diverse sedi, noi visitiamo più di una sede e partecipiamo a più di una lezione, anche di diverse discipline, tipo inglese oppure, non so, matematica o italiano, no, italiano, scusa.
1: No, il però, corrispettivo sarebbe.
0: No, scusa, non è un lapsus, perché ci sono stati docenti che hanno visitato la scuola in Spagna di lingue, la Escuela Oficial de Idiomas, dove c'erano le lezioni di italiano, okay, e quindi i nostri docenti hanno partecipato a queste lezioni.
1: Si sono
0: lezioni.
1: Sentiti un po' a casa.
0: Sì, certo.
1: Sono soggiorni che durano un tempo abbastanza ristretto.
0: Ristretto, certo.
1: Una settimana, un paio,
0: sì,
1: di settimane.
0: Sì. Diciamo, noi ci siamo orientati per la durata di una settimana, tutto questo per dare la possibilità a più docenti e a più personale di partire.
1: Perché c'è un budget.
0: C'è un contenimento dei costi.
1: C'è un budget che ogni scuola ha e deve fare i conti per poter far rientrare in quel budget quante più mobilità possibile. Si riesce in quel periodo un po' ristretto a capire, a carpire, ecco, gli elementi della didattica, o è soltanto un assaggio?
0: Allora, diciamo un po' più di un assaggio, sicuramente non è esaustivo perché i giorni sono pochi, però si riesce a entrare, diciamo, un po' nel meccanismo, a capire meglio.
1: Per esempio, lei cosa è riuscita a carpire da quello che succede in Norvegia o in Danimarca a livello didattico?
0: A livello didattico, questa, diciamo così, sicuramente c'è un livello dei loro studenti che è leggermente superiore al nostro. C'è una motivazione da parte degli studenti alla frequenza e al completamento dei corsi. E invece da noi, per esempio, lottiamo per evitare l'ulteriore dispersione scolastica.
1: Parliamo sempre, perché le vola russo sono nel corrispettivo,
0: certo,
1: del centro per l'istruzione degli adulti, quindi non è una scuola diurna come siamo abituati a immaginarla, ma sono scuole che si rivolgono ad una particolare fascia di popolazione. Normalmente sono i più fragili in Italia, la platea più definita di queste scuole sono o gli immigrati oppure gli adulti definiti con basse competenze, quelli che hanno bisogno di acquisire un titolo che non hanno mai acquisito, di licenza media per esempio, o comunque un altro titolo per poter entrare lavorare meglio, avere un contratto migliore. Quindi ripeto, anche lì le scuole che voi andate a visitare si rivolgono ad una platea che tra l'altro è quella più a rischio di dispersione, perché è più fragile, per questo ci dice, certo, ci parla di motivazione, che è un elemento fondamentale per tenere a scuola studenti adulti, no? Studenti di questo tipo. Vado da Emanuele Follenti, perché anche lui da docente è stato in mobilità e da docente ha visitato questa volta le scuole diurne, il corrispettivo delle nostre scuole superiori, se non sbaglio. Sei stato in Finlandia?
2: Sono stato, a proposito di Nord Europa, in Finlandia, sono stato vicino ad Helsinki, ad Espoo, in un liceo scientifico principalmente d'eccellenza, in cui sono partito, insomma, in questa esperienza di job shadowing a marzo del 2025. È stato un'esperienza per me, perché

0: ho visto come lavorano i docenti finlandesi con delle metodologie che noi cerchiamo di portare tutti i giorni in classe anche in Italia, ma per loro sono scontate.
1: Per esempio?
0: Per esempio lavorano tantissimo in cooperative learning, fanno fare tanto agli studenti e poi
2: tanto
0: hanno
2: tanto in gruppo
0: e poi hanno un sistema didattico che è molto diverso dal nostro. Dobbiamo partire un po' dalle basi. Io non lo conoscevo questo sistema, quindi l'Erasmus è stata un'esperienza molto importante per me, perché io sono andato a toccare con mano la differenza educativa nei sistemi scolastici europei. Quindi questa è una grande opportunità per noi, no? Come diceva Paola. Ecco.
1: Ma quello che sei riuscito poi a portare, a quanto sei stato in Finlandia?
0: Sono stato una settimana, come dicevamo, e poi qualcosa sì, sono riuscito a portarlo in quello. Cioè il cercare di far capire agli studenti, poi anche ai miei studenti italiani, che ci sono tanti altri modi di fare scuola. E mi hanno colpito moltissimo le loro lezioni. Allora, innanzitutto il campus, come dicevamo prima, è organizzato con delle ore, con una scansione oraria dalle 8:30 alle 16, con una pausa pranzo gratuita per gli
1: studenti.
0: Questo
1: per gli studenti delle super, cioè il corrispettivo delle nostre superiori.
0: Siamo nel superiori, quindi siamo una fascia d'età tra i 15 e i 18 principalmente, 15-19, in cui praticamente loro che cosa fanno? Hanno lezione dalle 8:30 alle 16. Io ho frequentato diverse lezioni, sia in finlandese che in inglese. Ecco, e questi studenti hanno anche delle ore buche, un po' come la nostra università triennale, se vogliamo.
1: Okay.
0: Ecco, in queste ore buche loro possono fruire gratuitamente degli spazi del campus e quindi anche un modo di riposarsi, rilassarsi, rivedere gli appunti. E poi
1: anche dare grande libertà, no?
0: Sì.
1: Che va di pari passo con il senso di responsabilità. Io ti lascio libero, non ti controllo, tu fai quello che vuoi, diciamo così.
0: Esattamente.
1: Di aggirarti dentro al campus e di gestire questo tempo in autonomia.
0: Di vivere lo spazio in autonomia, responsabilità ed autonomia molto importante. Infatti poi che cosa è successo? Che io ho avuto anche la fortuna di fare il follow up. Nel senso che ho riportato la mia esperienza nel mio liceo scientifico, quindi al collegio docenti. Poi noi abbiamo ospitato due colleghi finlandesi nella nostra scuola.
1: Aspetta, ti fermo un attimo, ci arriviamo. Prima di arrivare a come gli altri vedono noi, perché
0: sì,
1: anche al CPA di Paola Russo, al CPA Roma 3 ospitano, tra l'altro credo anche in questo momento che state ospitando degli studenti stranieri.
2: Sicuro.
1: Sì, mi interessa però due parole dire sullo staff che invece parte. Anche lì, cosa va a vedere, cosa va a fare?
3: Ovviamente quando parte personale che non è docente, noi organizziamo una mobilità che è adatta al profilo di chi parte. Alcune volte, per esempio, i collaboratori diamo loro la possibilità di fare dei corsi o di lingua inglese,
1: okay,
3: o c'è qualcuno che ha scelto la lingua spagnola. Perché questo? Perché noi abbiamo gli studenti stranieri, spesso vengono a scuola a chiedere delle info e quindi i nostri collaboratori scolastici sono il front office. La maggior parte dei nostri studenti provengono, almeno il CPA3, provengono dall'America Latina, quindi sono di lingua spagnola, oppure dal Nord Africa, oppure dal sud-est asiatico, e quindi
1: serve qualcuno che comunichi con loro. Tra l'altro, altra notizia che tiro fuori dal rapporto è che, dicevo, l'Italia è la seconda meta italiana più scelta dagli stranieri ed è la prima scelta dagli spagnoli, quindi c'è una collaborazione, un legame che evidentemente. E tra l'altro, Emanuele Follenti, tu sei stato a Madrid invece.
0: Sono stato a Madrid
1: sempre con le borse Erasmus.
0: Sempre con le borse Erasmus, nell'ambito di un tirocinio ho fatto io quando mi stavo specializzando in insegnamento dell'italiano LSL2
1: agli stranieri,
0: e quindi ho visto anche quel contesto lì, e questo è il bello, no, anche della progettazione Erasmus, che
1: differenza vive rispetto per esempio ai finlandesi, così schematica.
0: Gli spagnoli sono molto più simili a noi, molto molto più simili a noi,
1: anche in classe.
0: In classe sono più rumorosi. In Finlandia regna il silenzio,
1: noia
0: positiva, ma anche insomma loro erano molto contenti in Finlandia, perché alla fine dell'esperienza ci hanno salutato come se fossimo un pochettino una grande novità, quindi si sono aperti con noi gli studenti. In Spagna un po' come noi, poi ho visto la triennale dell'università, quindi immaginate, io insegno al liceo, ho ragazzi di 18-19 anni.

0: La triennale Spagna inizia un anno prima.
1: La faccia coetanea, quella
0: profe, ti chiamano prof Emanuele, mi chiamavano, quindi
1: meraviglioso. Sono ricordi che poi rimangono molto a lungo nel tempo e che, come ci diceva all'inizio Paola Russo, danno un

0: la superiore, che sono stati da poco all'estero con le borse Erasmus. Le ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di Erasmus.
1: Sono attualmente studente di odontoiatria e protesi dentaria al quinto anno alla Sapienza e sono contemporaneamente iscritto anche al terzo anno di biotecnologia, sempre alla Sapienza.
2: Qual è la tua esperienza personale?
1: Io sono stato in mobilità di studio ad Atene 10 mesi.
2: Perché Atene?
1: Per una doppia valenza, perché essendo io metà greco ho sicuramente voluto riscoprire un po' quelle che sono le mie origini, quindi andare ad approfondire la lingua, la cultura e vivere un po' in Grecia in quanto non ci ho mai vissuto. Secondo luogo perché occupando logia orale quella era la sede sicuramente più indicata.
2: Cosa portato a casa da questi 10 mesi?
1: Si ritorna molto molto rinforzati dal punto di vista sia accademico che personale.
2: Un'esperienza che in Italia non avresti mai fatto.
1: Dal punto di vista accademico ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e vincere il primo premio, quindi è una grandissima soddisfazione, e dal punto di vista umano tutte le amicizie che ho fatto, le albe viste in riva al mare ad Atene, i vari viaggi fatti, quindi le esperienze di vita che ci si porta dietro e non si dimenticano sicuramente.
3: Siamo accreditati al programma Erasmus dal 2021 e abbiamo fatto in questi anni tutte le tipologie di mobilità per alunni, quindi individuali di breve termine, di lungo termine, di gruppo, e per i docenti corsi di formazione, job shadowing, e anche per il personale ATA. E abbiamo parallelamente portato avanti le attività di twinning e l'accoglienza Erasmus di scuole che ci hanno chiesto di venire a visitare la nostra città.
2: Quindi veramente un ventaglio ampissimo. Perché continuate a praticare tutte le vie possibili dell'Erasmus?
3: Perché gli effetti in 5 anni sono stati grandiosi sui ragazzi, che abbiamo visto trasformarsi anche dopo soli 7 giorni di mobilità in gruppo.
2: Come?
3: Cambiando lo sguardo con cui affrontano le cose a scuola. Partono magari ragazzi di 14 anni che a volte non hanno mai fatto esperienze all'estero, non sono mai stati lontani dalla famiglia, e tornano maturati, brillano quando tornano. Quindi portarlo avanti dalla possibilità sempre più persone di fare questo tipo di esperienza.
2: E per gli insegnanti?
3: Va bene anche a noi docenti allargare un po' l'orizzonte, metterci in gioco, cambiare la prospettiva da cui vediamo le cose, le modalità con cui magari siamo portati a fare sempre le stesse cose per mancanza di tempo o per abitudine.
2: Nome?
4: Chiara, liceo scientifico.
2: Che esperienza hai fatto tu?
4: Ho partecipato a una mobile 10 giorni in Svezia.
2: Cosa hai portato a casa di quell'esperienza?
4: Il modo in cui mi ha trattato questa famiglia mi ha fatto comunque capire che si deve avere il rispetto delle persone, qualsiasi appunto sia la loro provenienza. Porto con me anche tutte le nuove amicizie che ho fatto, sia con i ragazzi italiani che con i ragazzi svedesi.
2: Cosa ti ha colpito delle scuole dove sei stata?
4: Il programma scolastico è totalmente differente da quello italiano. Loro vanno a scuola dalle 9 alle 4 e mezza del pomeriggio, hanno degli orari totalmente differenti e pranzano addirittura lì, cose che appunto io non faccio nella mia scuola, e fanno delle materie totalmente differenti, come per esempio craft, in cui costruiscono degli oggetti, oppure un laboratorio di arte e moda in cui appunto cuciono dei tessuti.
2: Vorresti ripartire?
4: Sì, la scuola ha presentato un nuovo bando a cui appunto ho fatto richiesta. Mi piacerebbe comunque partecipare anche a bandi più lunghi, perché è stato insegnato tanto e anzi è stata l'esperienza più bella della mia vita.
0: Ecco, a proposito di quello che dicevamo dell'Erasmus, che ti dà una motivazione, ti dà voglia di partire, di ripartire, questo vale per adulti, vale anche per gli studenti. Paola Russo, nel caso dei centri per l'istruzione degli adulti parliamo tra l'altro di studenti che spesso non hanno mai viaggiato, non hanno mai visto, magari hanno viaggiato solo per arrivare in Italia. Nel 70% dei casi, dice ancora il rapporto Erasmus, sono studenti con minori opportunità. Per loro cosa vuol dire scavalcare il confine?
5: Vuol dire tanto, vuol dire visitare per la prima volta nella loro vita un paese europeo, e come dicevi tu prima, loro hanno fatto l'unico viaggio per arrivare in Italia, quindi conoscere un'altra realtà europea e quindi fare questo viaggio, in più un viaggio con un fine strutturato, con degli altri
0: accompagnato anche con delle comodità rispetto a quelli che hanno affrontato.
5: Esatto,
0: loro.
5: Quindi per loro è un'occasione veramente unica. Quest'anno 6 nostri studenti hanno partecipato a questa mobilità di una settimana e hanno visitato un centro per adulti vicino a Helsinki in Finlandia, e questo li ha stupiti tantissimo. Una cosa che mi ha riportato una studentessa, che lei pensava che gli italiani fossero grandissimi consumatori di caffè, invece ha capito che in Finlandia ne bevono ancora di più.
6: Confermo.
5: Di noi.

0: veramente si apre un ventaglio di sguardi e anche si scoprono cose veramente a tutti i livelli, che non vuol dire soltanto scuola, soltanto lezione.
1: No, non scuola, oppure un'altra studentessa, per pura ovviamente coincidenza, ha festeggiato il compleanno lì, una delle sei studentesse, ed è stata una cosa, dice, mai avrei potuto immaginare di festeggiare un mio compleanno in Finlandia.
0: Questo per dire le grandi opportunità che offre il programma Erasmus. Emanuele Follenti, dicevamo prima, non soltanto gli italiani che vanno fuori dall'Italia e portano a casa esperienze, sguardi, confronti, stimoli, ma la stessa cosa vale per chi viene in Italia. Siamo insomma anche molto considerati. Dalla tua esperienza, i tuoi colleghi finlandesi che hai ospitato, cosa ti hanno raccontato del sistema italiano che li ha piacevolmente sorpresi?
2: Allora, io nel nostro liceo abbiamo ospitato due colleghi, tra cui uno di storia, e avevo frequentato le sue lezioni a marzo, quindi lui è tornato a novembre e ha frequentato anche le mie. E lui è stato colpito principalmente intanto dalla grande preparazione culturale che abbiamo. Perché? Perché ha frequentato una lezione di storia, io ho interrogato questo studente, diciamo, alla LIM, con la carta geografica, la carta storica, e poi ha parlato un pochettino dei greci, ha parlato un pochettino del mito, e vedevo il collega che prendeva appunti, ovviamente tra italiano e inglese, e lui è rimasto colpito dal fatto che noi sappiamo unire le varie discipline, no? Quindi sostanzialmente la storia che dialoga con la letteratura, che dialoga con la geografia, una geografia storica e una geografia attuale, no? Quindi questo ha colpito moltissimo. Gli esami orali, perché loro in Finlandia non hanno prove orali ma hanno prove scritte, e il loro orale è soltanto un laboratorio che hanno nelle settimane di lezione. Quindi, diciamo, come all'università vale il 20% del voto, diciamo. Quindi lui mi ha detto: caspita, questo studente di 15 anni che riesce per 20-25 minuti a parlare. E è rimasto anche colpito però dal nostro sistema, che è un sistema molto rigido, un sistema con tantissime regole, tantissimi controlli, e soprattutto dalle 8 all'1:30 quasi senza pause. Ho detto: caspita, questi ragazzi sono sotto pressione. E poi il fatto che non hanno molta autonomia. Noi abbiamo questa vigilanza, no, sugli studenti durante il liceo, mentre loro totalmente autonomi. Infatti quando ho fatto il report in collegio docenti mi hanno tutti detto: e se uno studente va in bagno non lo controlliamo? Dico: guarda, in Finlandia sono tranquilli, a 16 anni sono adulti praticamente, quindi.
0: E vabbè, affiorano luci e ombre, come si dice, del nostro sistema scolastico. Paola Russo, anche voi ospitate, dicevo, in questo momento è una delegazione di spagnoli che nella vostra scuola cosa vi dicono?
1: Allora, sono anche loro intanto colpiti, come dicevamo prima, dal nostro palazzo storico dove li accogliamo, e poi anche quando entrano in classe e condividono le nostre lezioni sono favorevolmente impressionati comunque dai nostri docenti, dalla capacità di empatia che i nostri docenti hanno con gli studenti e dalla capacità di coinvolgerli attivamente nelle lezioni. I nostri studenti, scusate, ovviamente hanno una frequenza, i nostri corsi sono modulari, quindi non hanno una frequenza come gli studenti al mattino, quindi noi riusciamo a tenerli, perché rispetto alla rigidità a cui si riferiva Emanuele, perché i nostri corsi sono modulari, durano meno ore e non vengono tutti i giorni a scuola.
0: Vi è arrivata una richiesta di ospitalità da parte di una scuola islandese?
1: Esatto,
0: adesso, dalla lontana Islanda.
1: È la prima volta che ci capita per il prossimo anno scolastico ad ottobre, ed è una cosa diversa, se posso permettere.
0: Sì.
1: È questa loro organizzazione ferrea anche nel proprietà già per il prossimo anno. Noi invece diciamo: vabbè, aspettiamo prima, se Indire ci finanzia poi.
0: E qui emerge il DNA di un popolo.
2: Questioni culturali.
1: Poi vediamo. Invece dall'Islanda è arrivata, ma con la data di arrivo, la data di partenza e quindi la richiesta di visitare la nostra scuola, che ovviamente noi abbiamo subito accolto.
0: Dove le piacerebbe andare a vedere o a scoprire qualcosa?
1: Io continuerei, per chiudere il cerchio, in Finlandia. Ci sono stata con un altro progetto Erasmus vari anni fa,

0: mi piacerebbe proprio andare in Islanda, vediamo se si concretizza. Vediamo, insomma, ecco, però.
1: E onore, mi permetto di dire alle scuole che fanno un lavoro veramente difficile, complicato per mettere insieme, per consentire ad adulti, studenti di partire con i fondi che ci sono a disposizione, che sono sempre di più, lo dicevamo tra l'altro, la Commissione ha già fatto la sua proposta per il prossimo settennato 2028-2034, se non erro, e anche lì ci si aspetta che i fondi crescano. Emanuele, in chiusura anche a te, dove ti piacerebbe andare?
2: Allora, due posti diversi. In Germania, per capire davvero quanto sono simili a noi nell'insegnamento della storia e della filosofia, che è una cosa che mi attrae moltissimo da insegnante di liceo, e poi un paese più simile al nostro, il Portogallo.
1: Perché? Quindi,
2: perché voglio vedere quanto sono simili a noi. Perché sono stato in Spagna e la Spagna è davvero davvero simile al nostro sistema. E quindi mi attrae questo. E poi l'ultimo ringraziamento a chi si occupa di questa europrogettazione dei bandi, perché veramente queste esperienze ti cambiano la percezione. Cioè torni a scuola e sei davvero pieno di idee, pieno di energie. Quindi per i ragazzi e per gli adulti.
1: Questo vale non solo per i tuoi colleghi, ma anche per gli studenti. Gli studenti lo capiscono, lo sentono,
2: sì,
1: che sei più motivato.
2: Gli studenti capiscono che ho visto qualcosa e volevo riportarlo a scuola, in classe. Facevano tantissime domande. E questo è il bello, insomma, di vivere nella comunità europea. Cioè tanti scambi, tante esperienze diverse e ogni volta impari qualcosa di nuovo.
1: Ed è il motivo per cui un programma, un'opportunità come quella di Erasmus, che dicevo l'anno prossimo compirà 40 anni, va avanti. Noi continuiamo a raccontarlo, perché veramente ogni volta escono fuori racconti, stimoli che, come ci dice Emanuele Follenti e come ci dice Paola Russo, arricchiscono non solo la persona ma anche tutto l'ambiente, tutto lo staff, anche chi ascolta e anche chi lavora insieme a noi. Io mi fermo qui e ringrazio, oltre ai miei ospiti, ringrazio la squadra: Ludovico Suppa, il nostro regista, Adriano Lippi oggi alla parte tecnica. Adesso diamo la linea al GR1 delle 11, poi indipendentemente con Emanuela Ronzitti. Noi torniamo lunedì prossimo. Da Paola Guarnieri, buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del G Radio 1 con acqua lauretana e Suzuki Swift Hybrid.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Tra mezz'ora nell'aula del Sinodo in Vaticano Papa Leone XIV promulgherà e presenterà, fatto storico, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il cardinale Michael Czerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI.
4: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum. E che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
3: La cronaca con il tragico incidente stradale in provincia di Mantova, morti due giovani in sella a una bicicletta.
5: Percorrevano via Alessandro Volta a Roncoferraro nella frazione di Villa Garibaldi, erano da poco passate le 5, erano in due su una bicicletta, avevano 24 e 26 anni e entrambi di origine indiana stavano andando.

0: andando al lavoro in una ditta della zona specializzata nell'allevamento del bestiame. Un furgone li ha travolti ed uccisi sul colpo. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato in un fossato. Il conducente non ha riportato lesioni, ma è stato trasferito in ospedale in stato di shock. Una delle vittime risiedeva a Casteldario, l'altra in un comune vicino a Verona. Ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per risalire alle esatte generalità dei due giovani, trovati privi di documenti, ma in possesso solamente del contratto di lavoro. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Sono 8 i fermati per gli scontri prima del derby tra ultrà di Torino e Juventus nell'ultima giornata della Serie A. Un tifoso bianconero è rimasto ferito riportando un trauma cranico dopo essere stato colpito da un oggetto contundente, ricoverato e operato d'urgenza e ora in terapia intensiva. Feriti anche 4 agenti. Comportamenti criminali, il commento del sindaco Stefano Lorusso. Potrebbero essere espulsi quanto prima dalla Libia i due attivisti italiani della flottiglia terrestre dei quali si erano perse le tracce. Si tratta di Domenico Centrone e Dina Alberizia. Secondo fonti locali sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Guerra Stati Uniti-Iran. Sui media intanto continua a circolare la possibile data di un altro round di colloqui negoziali, il prossimo 5 giugno. Secondo Teheran l'accordo non è vicino, di tutt'altro avviso l'amministrazione Trump.
2: I lavori sono ancora in corso, ripete Rubio dall'India. Pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, magari oggi, come ha detto il presidente, non ha fretta. Trump, aggiunge il segretario, farà un cattivo accordo. Israele, sottolinea, avrà sempre il diritto di difendersi. L'Iran però frena, il Ministero degli Esteri ha ottenuto dei risultati su una parte significativa delle questioni, ma questo non vuol dire che la firma di un accordo sia imminente e Teheran resta ferma sulla sua linea. L'obiettivo dei negoziati ora è porre fine alla guerra. Non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare, parleremo dell'uranio solo se gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro di noi e durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere. Le questioni relative alla gestione dello stretto di Hormuz poi, secondo Teheran, non sono incluse nel memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti e saranno risolte dai paesi costieri, anche se, precisa il Ministero degli Esteri, non chiederemo pedaggi per il passaggio nello stretto. Al momento, per il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, non ci sono garanzie che gli Stati Uniti rispetteranno gli accordi. I progressi delle ultime settimane, aggiunge, sono stati resi possibili solo grazie alla mediazione del Pakistan e di altri paesi. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Giornata internazionale dei minori scomparsi. L'anno scorso in Italia sono stati oltre 17.000 e rappresentano il 70% di tutte le segnalazioni di persone di cui non si ha più traccia. Diverse le iniziative in corso, come le campagne di sensibilizzazione su un fenomeno che coinvolge migliaia di famiglie nel mondo e richiede risposte tempestive. Contrasto e prevenzione sono priorità, sottolinea la Polizia di Stato. Meteo, continua la fase di caldo, temperature superiori alla media del periodo. Oggi e domani potranno toccare punte di 32 gradi. Le aree più interessate, quelle del centro-nord, in particolare Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Siamo allo sport. Tennis, a Parigi è fissato per domani il debutto di Sinner contro il francese Tabor. Questa mattina a Roland Garros l'esordio per Jasmin Paolini e Matteo Berrettini. Nel pomeriggio Claudio Cobolli è atteso dal derby con Andrea Pellegrino. E per questa edizione ci ferma indipendentemente.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05.45 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini che vi parla in diretta dallo studio 5 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, in onda sulle frequenze di Radio 1. Un buongiorno anche da Tommaso Vinoni che oggi cura la parte tecnica. Come al solito a quest'ora diamo assieme un'occhiata al nostro palinsesto in programma per oggi. Partiamo come sempre con WEF Velindì. In Friuli Venezia Giulia, sindacati e associazioni dei datori di lavoro fanno fronte comune contro i cosiddetti contratti pirata, accordi con tutele e salari inferiori rispetto ai contratti nazionali, firme e sigle più rappresentative. Un fenomeno che, secondo le parti sociali, penalizza i lavoratori e indebolisce il sistema economico regionale. Ne parleremo con Emiliano Giareghi, segretario

0: provinciale della CGIL di Udine. 11:20 ci sarò io con pillole di salute in questa demo di longevità e prevenzione, partendo dal convegno Longevità, Benessere e Qualità della Vita in programma domani a Trieste. A seguire affronteremo il tema dell'obesità, oggi considerata una malattia cronica complessa, in occasione del convegno Il trattamento dell'obesità oggi, lo stato dell'arte, ospite della Catherine Simet, gastroenterologa, presidente medica triestina. Alle 12, ma come parli? In questo viaggio dedicato all'adolescenza non poteva mancare un tema universale e complesso come l'amore. Ma cosa significa oggi amare per i ragazzi fra social, relazioni digitali e nuove fragilità emotive? Ne parleremo con Rebecca Fierro, giovane letterata goriziana, tiktoker, podcaster, che unisce divulgazione culturale e attenzione al mondo delle nuove generazioni. E arriveremo così alle 12:30, quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo qualche anticipazione dai colleghi della redazione.
1: Ancora aperti fino alle 15 seggi negli 11 comuni del Friuli Venezia Giulia in cui sono in corso le elezioni amministrative. Ieri sera alle 23 l'affluenza alle urne era del 39%. Nel pomeriggio in programma Roma al Ministero della riunione per Electrolux a fronte della decisione aziendale di 1700 esuberi in tutta Italia, di cui 400 solo a Porcia. Parteciperanno regioni, sindacati e azienda per dare una risposta di sistema alla crisi. In lieve ripresa l'andamento dell'industria nell'Udinese secondo l'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Confindustria per il primo trimestre dell'anno. Le cifre però indicano una crescita debole in confronto allo scorso anno in un contesto internazionale fortemente condizionato dalla crisi geopolitica in Medio Oriente e dal conseguente shock energetico. Dinamica positiva per la siderurgia, debole la meccanica, in flessione legno, arredo e alimentare. Pubblicata dal quotidiano Sole 24 Ore, la classifica della qualità della vita diversificata per fasce d'età. Trieste prima in Italia per la qualità della vita degli over 65.
0: Queste dunque le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 13:30 con Finché Food, dove saranno protagonisti Prosecco e Tiramisù, due simboli della tradizione enogastronomica del Nord-Est, diventati ormai icone del Made in Italy nel mondo. Ma sulle loro origini esiste da anni una vera contesa fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fra documenti storici, racconti popolari e curiosità. Ne parleremo con lo storico Fulvio Colombo e con Gabriele Sacco, docente studioso della storia dell'alimentazione regionale. A seguire lo spazio con la grande musica di Mi chiamano Mimì. Nella puntata di questa settimana parleremo di duelli in musica e nel melodramma, sfide leggendarie fra grandi compositori e sconti teatrali mossi da amore, gelosia e vendetta. Spazio poi agli appuntamenti musicali da non perdere in regione, fra cui Beethoven, Dal buio alla luce, con la Friuli Venezia Giulia Orchestra al Teatro Verdi di Gorizia, e infine entreremo dentro il Verdi di Trieste con il Romeo e Giulietta di Charles Gounod fra musica e dramma shakespeariano. Concludiamo la nostra programmazione di oggi alle 15:15 con WFV Lindy. Da oggi e per tutta la settimana Gorizia ospita la 22esima edizione di Estoria, il festival internazionale dedicato alla storia che quest'anno mette al centro il tema delle religioni con oltre 400 appuntamenti in programma. E poi nella seconda parte spazio al ritorno del Festival della Canzone Friulana che tornerà a Udine il 10 settembre dopo 6 anni di pausa. Questa dunque la programmazione di oggi, un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
3: In Friuli Venezia Giulia, i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro si uniscono in questi clamati contratti pirati che si applicano ai lavoratori con clausole che sono un evore e manco protettive di che firmati dai sindacati più rappresentativi, che scontratti con le organizzazioni a fare male ai sacchetti dei lavoratori, ma rendono anche più puore tutte le economie regionali. A sono superi 1.400 i lavoratori in regione che sono già sotto che scontratti. Di queste realtà, Fevelin Vue su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin e regie, parvie che è una condizione che ha messo d'accordo in che sdis l'associazione.

0: organizzazioni più importanti in termini di numeri da imprenditori e giusti appunto al manco un sindacato. Perché queste comunanze di vedudis e perché ci ridi metti in discussione i contratti più rappresentativi dei differenti settori, ise una forma di far diventare più puar un intero territorio? Domandi schioggerin al nostro ospite, che è un esperto di queste situazioni, che è il segretario provinciale del CGL di Udin, Emiliano Giareghi. Buongiorno e bentornati, segretario.
1: Grazie a Watrix, buongiorno a tutti.
0: Allora, questo è un tema che ormai insomma, è trasversale sei tra i sindacati e tra i parons, diciamo così, no? Tra le società, tra le imprese. Ma perché che proprio te imprese e sindacati in che scasa si chiattin tutti e due della stessa banda? Da che scontrazzi che avranno dal punto di vista economico, ma soprattutto per le garanzie previdenziali e sanitarie, una far di tigni ai larghi e delle regioni? Perché?
1: Allora, alle volte è facile rispondere a che domande che non ha, penso Sinais che si sta imbattendo su chi sta in questione in una situazione lì che i stipendi sono sempre più puar, non si arriva insomma dal mese e qui come sempre purtroppo in una società lì che si cerca di schiamare su quel che arriva dopo, le uniche soluzioni che spesso e volentieri vengono piattate per arrivare a mantenersi competitivi alle tai costi. Allora i costi alle fine arrivano in somme, sono i lavoratori di una banda. E che altre bande? O vengono le associazioni poi rappresentativi dei datori di lavoro, quindi Confindustria, quindi Confcommercio, quindi Confartigianato, che qualche una situazione che può essere una gara d'appalto piuttosto che la normalità, a subire il dumping contrattuale, chiamato così, ovvero il fatto che qualche impresa ha scelto contratti manco remunerativi per i lavoratori, le vivi come concorrenza sleale. Perché che tal momento in cui abbassano i costi, claro, che imprese lì diventa più competitive con chi che investe a rispettare le regole e a cir di retribuire gli giusti e i dipendenti là.
0: Sicuro, non un po' più chiaro, non un po' più tal particolare. Allora, perché si chiamino contratti pirate, ma sono tutte c'è proviodino per solito e se in cont di pae in paran, perché si sa che per mes magari la differenza non si vio subite noi così forte e poi non sai, per i stradonari, per le domenie, per le malattie, per le vacanze.
1: Bravissima, è proprio per lì la questione. Tal senso, normalmente si sa, un calvalore al chiale, le ultime rie, netto in busta a pagare. Però in realtà il costo a imprese non è dome che roba lì. E spesso volentieri, tutta una serie di diris che non sono dome le pae orarie, vengono a ridosso. Quindi, per fare un esempio, par contratto, non induci, ma quasi induci contratto, i primi 3 giorni di malattia sono con quarte, dalle quarte giornate intervengono l'Inps con le aziende fino al 21esimo di, dopo di lì fino al 180esimo a cambiare le percentuali, ma lì però le carenze, le cosiddette carenze, per esempio, una roba che è o non è per contratto. E in che contratto sa chi che per fortuna non si sono anche moslargiati come applicazione, ma tacking. Chi è lì a riesce a applicarsi, per esempio un al po' chiattarsi, agli era abituato se si malava a chiattare dal punto di vista del diritto e della retribuzione, lì il mese dopo si chiacca le sorprese magari, se che vi ho che per 3 giorni non è stata retribuita di nessuno.
0: Oh, naturalmente, segretari, disegni che i di rischio sono acquisiti, lì, per esempio i 3D no, di malattia all'inizio, non è che sono venuti così semplicemente, e credo che sei stata una battaglia non indifferente.
1: Ma DBI, se è stata le contrattazioni a portare a Chiarobec, all'asse alle contrattazioni i primi 3D di malattia. Allora, o si arriva a portare a chiesa per contratto, oppure non sono. Chiaramente, come che ha già detto benissimo io, non sono più bus dal CIL, ma sono stati risultati di lottis intergenerazionali.
0: Se però Dutcas qualche dun si chiate in una situazione dagli

0: Jenner, no? E si sa che pur di lavorare magari a te dut cioè cica si può fa cumo e di una bande lavora dalla bande dal lavoratore sì. Investite come organizzazione sindacale c'è chi può desfare o stesse fasini
1: sicuro. Allora in prime battute noi stai ultimi 3-4 anni spesso e volentieri voting che non si è arrivato in sede in questa situazione chi e chiaramente Occirin a seconda anche della dimensione d'azienda ti mette in moto dunque che si può fare per tornare a una situazione di normalità perché ho vinto avviato anche cause per viaggi le strade e qua e là torpa Italia se così in Friuli ma dal punto di vista legale insomma lo fa in parte Italia ora tra chiase il risultato cioè sentenze che hanno condannato l'attività tanti sindacali che si avviene che dome per sparaniena è applicabile in contratti del tipo lì e quindi la prima roba che può fare un lavoratore alle Cirinus e dome di si può fare perché se una tasse volte chiaramente la vendono di così
0: troppo che sparagni un'azienda su pariù come su con sì, questo contrasto qui
1: la comparazione che si va a fare ma un'azienda il che ha significa se calchiappa in manco un lavoratore perché mes par mes come che si diceva in premessa una può dare anche non visarsi però se si proietta che roba lì sull'anno su 12 mesi è una può chiattarsi insomma 2.000-3.000 euro se manco alle fine tra persomatori con tutti gli sbos
0: e manco il pension anche dopo no?
1: Perché chiaramente sulla retribuzione netta a monte e tutte sono i ritenuti previdenziali prima e dopo che sfiscai eccetera eccetera perché che di una banda si dice si va a rindi pui puar i territori perché chiaramente se si fa di manco un lavoratore che il lavoratore lì al verso manco ma verso manco il sudo ma si chiappe anche il danno sulle pensioni un domani tra gli stati europei
0: allora non smanchi in 50 secondi invece te fai in maniera più strutturata oltre naturalmente alla SAT una legge ALC o no?
1: Sì, noi in questo momento come CGL ho iniziative di LES di iniziative popolari e proprio te sugli appals è l'ambito lì che succede di tutto e di poi anche con best publics tra gli stati sarobis proprio per far fare in maniera ad esempio non dome che le responsabilità dal committente succede succede a filiere e te subappals ma tra gli aerobis che sono contenuti sta proposte anche i cassetti applicati gli us contratto.
0: Grazie, spaccia che il nostro team alle fini. Grazie, su Gruma Emiliano Giareghi, che è il segretario provinciale del CGL di Udine. Un saluto a lui e a Duci di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche. No, si torna a sentire domani.

parole di salute. Consigli pratici per vivere meglio. Buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati e sintonizzati sulle frequenze di Radio 1 Rai, pronti a partire con una nuova puntata dedicata alla salute. Ringrazio chi ci permette di andare in onda, alla parte tecnica, puntata molto ricca e quindi iniziamo subito. Oggi iniziamo la puntata parlando di longevità, prevenzione della vita e lo spunto ci viene offerto dal convegno che si terrà domani alle 18 alla Sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste. Un tema fondamentale che riguarda tutti noi ogni giorno, il rapporto fra alimentazione,

0: infiammazione e salute. E lo facciamo con due dei relatori dell'incontro che osservano questi temi da prospettive diverse ma complementari. Il dottor Fabio Burigana, medico gastroenterologo da anni impegnato nella divulgazione sulla medicina della complessa prevenzione, e la dottoressa Anna Rita Aiuto, chimica farmaceutica che integra la biochimica occidentale e dietetica cinese in un percorso di educazione alimentare e consapevolezza. E sono con noi collegati al telefono. Buongiorno e benvenuti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti.
0: Il tema di questa terza edizione, longevità, benessere, qualità della vita, diciamo è semplice ma anche rivoluzionario. Il cibo come medicina, e i grandi protagonisti saranno i grassi. E per molti anni abbiamo guardato i grassi quasi esclusivamente come a un nemico della salute, ma oggi la ricerca scientifica sta aprendo scenari molto più complessi e interessanti che riguardano prevenzione, infiammazione cronica, metabolismo e qualità della vita. Allora iniziamo dal dottor Burigana. Oggi, dottore, l'attenzione sembra concentrarsi sempre sulla nuova molecola, sul nuovo farmaco rivoluzionario. Invece lei, una parte importantissima della ricerca scientifica venga spesso sottovalutata. Quale, per esempio?
1: Allora, mente, il farmaco ha la sua importanza, però nella prevenzione sicuramente la dieta e lo stile di vita è prioritario, e sicuramente tutto sommato viene data poca attenzione di quelle che sono le conoscenze biochimiche, che oramai sono veramente tante. Anche quando siamo a livello del farmaco, comunque, forse a questo punto passa al secondo posto, però la dieta e lo stile di vita non perdono assolutamente la loro importanza. E cominciare con un esempio estremamente semplice. Allora, oramai noi sappiamo con certezza, e stanno uscendo sempre nuovi studi, sull'importanza del sovrappeso per la maggior parte delle malattie cronico-degenerative. Perché questo? Perché il grasso viscerale, il grasso retroperitoneale non è una cosa inerte, un qualcosa che ti aumenta il peso, ma sono invece delle strutture metabolicamente assolutamente attive, producono continuamente molecole e quindi ovviamente molecole pro-infiammatorie. Ecco che già, non parliamo della dieta, direi, ma ci arriviamo subito, ma in questo caso la dieta come veleno. Nel senso che una dieta sbagliata fa aumentare questo grasso, fa aumentare delle molecole che sono veramente dannose. Volevo dire un altro punto, grasso. Allora, noi sappiamo che esistono di misurare la massa magra e la massa grassa, ma la seconda domanda che dobbiamo farci, ma di che natura è questo grasso? Perché non tutti i grassi sono uguali. Oggi c'è la possibilità di vedere non solo se c'è un aumento di massa grassa, che è un attimo metabolicamente attiva e nociva, ma vedere anche che tipo di grasso è, perché questo può cambiare molto. Lascio la parola.
0: Certo, con la dottoressa Aiuto, lei si occupa da tanti anni sul tema proprio della prevenzione e stili di vita, questo è il suo lavoro principale. Ecco, siamo stati ancora forse troppo abituati a pensare al cibo come semplice carburante o come caloria, invece che come strumento biologico vero e proprio capace di influenzare la nostra salute.
2: Certo, assolutamente, cioè il bene e nel male può influenzare anche altre terapie, altri trattamenti, cioè quello che noi nel corpo si trasforma in materia vivente e può dare un supporto anche ad altri tipi di cure, no? Come diceva anche il dottor Burigana, ovviamente c'è un'importanza del farmaco in certi casi, ma di base ci dovrebbe essere una sana alimentazione come prevedevano tutte le medicine tradizionali antiche. Io mi sono specializzata di più in quella cinese, perché c'è anche molta più documentazione rimasta, ma semplicemente la scuola antica di Ippocrate comunque basava la salute su un giusto tipo di alimentazione. C'è da dire che non tutto è alimentazione, nel senso che nello stile di vita c'è l'alimentazione, ma ci sono anche altre cose, quindi la qualità del sonno, l'attività fisica, la gestione dello stress, tante cose, le relazioni sociali, o eventuale consumo di alcol o

0: fumo, ma di base in moltissimi di questi aspetti l'alimentazione vista nell'ottica proprio energetica, che io traggo dalla medicina cinese ma che possiamo trarre da tutte le medicine tradizionali antiche, mi può supportare anche gli altri punti dello stile di vita. Faccio un esempio: se ci sono problemi di insonnia, quello che io a cena, l'orario, ma proprio anche la tipologia di cibo può favorirmi un buon sonno oppure ostacolare un buon sonno. E sappiamo che il sonno è una di quelle cose veramente importanti per la prevenzione di tante patologie.
1: Dottor Burigana, ecco, torniamo al fatto della narrazione molto rigida. Noi siamo anche questa mattina proprio per andare a fare forse chiarezza, e il vostro convegno di domani sarà proprio instradato su questa linea, questa narrazione molto rigida che abbiamo vissuto per decenni. Allora i grassi fanno male, i carboidrati fanno ingrassare, le proteine fanno bene, ma insomma, cosa ci sta dicendo davvero la ricerca più aggiornata sui macronutrienti?
2: Questa è un importantissimo passo appunto alla ricerca di nuove molecole. Di pari passo esiste una ricerca sulla alimentazione, o meglio sulla nutrizione, e sappiamo veramente tantissime cose. Io mi sono fermato e riprendo l'argomento sul fatto che non tutti i grassi sono uguali, anzi, se una persona ha una massa grassa, quella massa potrebbe non essere dovuta a quelli che sono i grassi cattivi, che fanno sì che ci siano delle molecole infiammatorie, ma potrebbero essere ad esempio dei grassi buoni. Ora, chi è in sovrappeso sicuramente ha grassi cattivi, non è vero il contrario, e questo è molto importante da tener presente. Cioè, che una persona può essere assolutamente normopeso, avere una massa grassa, diciamo entro certi limiti, una massa grassa buona, però quella massa grassa è fatta tutta quanta da grassi che fanno male, che poi anche in questo caso non è che di per sé fanno male, ma quei grassi proinfiammatori che comunque servono sono in eccesso i grassi antinfiammatori. Per dare un esempio estremamente semplice, sto ottimale tra gli omega 6 e gli omega 3. Gli omega 6 sarebbero i grassi proinfiammatori, gli omega 3 sono i grassi antinfiammatori, dovrebbe essere 4-1. Oggi normalmente noi vediamo un rapporto 20-1, quindi anche la persona magra si trova in una situazione proinfiammatoria. Quando dico proinfiammatoria intendo dire predisponente a tutte le malattie croniche, perché questo è il discorso. Forse il concetto che dobbiamo ribadire che alla base di tutte le malattie cronico-degenerative, le cito per chi non sa cosa significa esattamente questa parola, malattie croniche-degenerative sono malattie cardiovascolari, sono tumori, sono malattie neurologiche, sono malattie autoimmuni, cioè tutte hanno alla base questa situazione infiammatoria cronica. E sicuramente la composizione del grasso del nostro corpo è un elemento veramente importante. Io ho citato il rapporto omega 6 omega 3, non c'è solo questo, ma questo oggi c'è la possibilità di misurarlo, e questa è una cosa importante.
1: E come si mette questo squilibrio?
2: Allora, ecco, questa è una cosa importante. Per misurare la parte metabolicamente più attiva non bisogna accontentarsi di misurare i grassi nel sangue, ma bisognerebbe misurare i grassi nelle membrane cellulari, perché sono proprio i grassi presenti nelle membrane cellulari, che appunto possono essere saturi, monoinsaturi, omega 3, omega 6, in quantità, in proporzioni diverse a seconda di quello che mangiamo, ma anche a seconda della genetica nostra. Sicuramente quello che mangiamo sono i mattoni, diciamo omega 3, difficilmente troveremo omega 3 nella membrana. Se mangiamo tanti grassi saturi sicuramente avremo tanti grassi saturi, ma più o meno a seconda della predisposizione genetica. Quindi che a un certo punto nel corso di uno stimolo infiammatorio sono quelli che entreranno a formare delle molecole proinfiammatorie o antinfiammatorie, per capirsi, del gruppo delle prostaglandine. Ma di

0: dipendono non tanto dai grassi che circolano nel sangue, ma i grassi che sono presenti in membrana. Oggi questo è possibile misurare con precisione e fare proprio una dieta tagliata su misura per passare da una situazione proinfiammatoria a una situazione non più infiammatoria o antinfiammatoria.
1: E qua mi aggancio proprio a queste parole del medico, passo la parola alla dottoressa Aiuto, che è nutrizionista, che quindi è il suo pane. Allora, proprio sui grassi che ha anticipato il dottor Burigana, c'è stata una rivoluzione culturale scientifica in questi ultimi anni. Fra l'altro, per il suo intervento di domani verterà proprio sui grassi che accendono azione. Allora, cosa significa concretamente? Il dottor Burigana appunto ha parlato di questo squilibrio a 3 e omega 6. E allora qual è l'errore più comune che vede nelle abitudini alimentari quotidiane delle persone?
2: Guardi, questa è veramente una cosa che sto notando moltissimo, che la dieta delle persone è veramente molto scarsa negli omega 3. Ci sono diversi tipi di acidi grassi della serie omega 3 e omega 6. Diciamo che i precursori di questa serie sono degli acidi grassi essenziali. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli, per cui l'acido linoleico, che è il primo della serie omega 6, da cui poi derivano cui l'acido arachidonico, e l'acido alfa-linolenico, che è il primo della serie omega 3, precursori di altri acidi grassi non essenziali, nel senso che si possono produrre ma avendo il prodotto originario, quindi l'alfa-linolenico, molto importanti proprio su questo discorso della catena proinfiammatoria e antinfiammatoria. Questi acidi grassi noi li dobbiamo introdurre con l'alimentazione, il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli. Il fatto è che gli omega 6 sono molto più presenti facilmente nei vari cibi che noi mangiamo. Gli omega 6 sono molto presenti anche nei cibi industriali, perché si usa molto l'olio di girasole, i semi di girasole sono ricchissimi di omega 6, mentre gli acidi grassi omega 3 sono presenti in po-

0: uno dei pesci che contiene più omega, ma ci sono tanti dettagli che vanno osservati. Per esempio, con la cottura si perde una buona parte degli omega 3, soprattutto se sono cotture prolungate o cotture a alta temperatura. Okay, per cui se noi ci mangiamo i famosi sardoni impanati, come si usa qui a Trieste, sì, un po' di omega 3 saranno rimasti, però con quel tipo di cottura molti ne abbiamo persi.
1: E quindi qual è la cottura ottimale per il pesce affinché appunto non vengano persi questi omega 3?
0: Beh, una cottura abbastanza breve, anche in padella o al forno, però una cottura non troppo prolungata e non a temperature altissime, quindi direi di escludere la frittura e la griglia proprio. Quando il pesce poi è intero, diciamo che la parte degli omega 3 che si trova all'interno del pesce è protetta, mentre se io faccio dei tranci, dei filetti e li metto sulla griglia, diciamo che sono molto più esposti, quindi anche l'esposizione è molto importante. Ma bisogna ricordarsi che abbiamo delle fonti vegetali di omega 3 che io consiglio a tutti di inserire nella propria alimentazione, e queste fonti vegetali sono i semi di lino, i semi di chia, l'olio di lì. Anche qui c'è un problema di assimilazione, di conservazione, per cui bisogna stare molto attenti a come introduciamo queste fonti di omega 3, come li utilizziamo. Anche le noci sono una buona fonte di omega 3, però il rapporto omega 3 e omega 6 delle noci è abbastanza buono, ma non è così favorevole come per esempio quello dei semi di chia. Adesso io vi sto facendo degli esempi, poi ovviamente approfondiremo e sarà tutto molto più chiaro durante
1: l'incontro di domani. Certo. Ma allora, visto che c'è questa sproporzione, dottor Burigana, oggi abbiamo fatto anche altre trasmissioni dedicate proprio agli integratori, come integrare a questo punto se c'è una sproporzione così ampia tra, se ci sono persone che per esempio non gradiscono il pesce oppure perché sono magari vegetariane, ecco, come capire, come aiutare allora un paziente che siamo cronicamente, forse, se uno non mangia pesce o semi di chia o lino, come diceva

0: Dottoressa, aiuto, carenti in omega 3.
1: Ma allora la prima cosa è comunque sicuramente quella di regolarizzare la dieta, perché prendere tutto attraverso la dieta è sempre meglio che prenderla attraverso gli integratori. Ma perché questo? Perché la stessa legislazione degli integratori non è troppo rigida, quindi si possono avere delle sorprese, ecco.
0: Diciamo che noi ormai gli integratori li troviamo dappertutto, anche al supermercato.
1: E la legislazione non è una legislazione così severa come per i farmaci. Questa è la prima considerazione. Entriamo proprio nel caso specifico, no? Degli omega 3 e l'integrazione degli omega 3. Un primo errore che si può fare è quello di prenderne troppi. E questa è una cosa importante, perché invece bisogna prendere una quantità non troppo superiore a quella che dovrebbe rientrare nella dieta. Perché? Perché a noi in questo caso ci interessano gli omega 3 che finiscono a livello della membrana e non finiscono tanto, perché il quantitativo è vicino a quello alimentare. E ad esempio i 3 grammi di omega 3, che è quello ad esempio che si consiglia nell'ipertriglicerido, omega 3 fanno poi abbassare i trigliceridi, giù qua. In questo caso utilizzare gli omega 3 come un farmaco, noi dovremmo invece utilizzare l'omega 3 come fosse un cibo, proprio un'alternativa alimentare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che è stata un po' indicata prima è proprio la conservazione degli integratori, perché ad esempio gli omega 3 sono molto fragili, tendono con facilità a irrancidirsi, e quindi prendere delle molecole alterate, ad esempio la conservazione in blister è molto migliore rispetto alla conservazione in vasetto, no? E da quanto tempo fa sono stati preparati questi blister? Ora, bisognerebbe scegliere la dieta, e penso che non sia impossibile farlo. Ecco, se proprio abbiamo dei problemi specifici, in questo caso si possono utilizzare gli integratori, ma ci sono delle regole precise per evitare dei problemi. Entrando negli omega 3 e negli omega 6, se noi aumentiamo i carboidrati della dieta, ecco perché lo cito, perché io mi occupo di complessità appunto, la dieta degli omega 6 è strettamente correlata all'assunzione di carboidrati. Perché se noi aumentiamo troppo i carboidrati, soprattutto di un certo tipo, viene attivato un certo enzima, per cui alla fine noi abbiamo molti più omega 6 infiammatori. Quindi non si tratta di agire sicuramente nella dieta per quanto concerne gli omega 3 e gli omega 6, ma questo è strettamente correlato ad altri nutrienti come i carboidrati. Dico ancora una cosa importantissima per i vegetariani, sì. Chi rischia tanto in questo, per i vegetariani, i vegani, che non mangiano pesce, cioè se non integrano in altro modo rischiano veramente di essere carenti di quelli che sono gli omega 3 più importanti, non solo i problemi infiammatori, ma certi omega 3 sono importantissimi per la crescita, ad esempio per la neurogenesi. Un bambino che non prende, vive in una famiglia vegana e anche lui è vegano, rischia veramente una carenza di omega 3. E queste cose molte volte non vengono dette, noi vogliamo dirle. Ecco.
0: E lo direte domani, in aiuto, certo. Uno degli aspetti più originali del suo lavoro è proprio il parallelismo fra biochimica moderna e medicina cinese, con i concetti di alimenti riscaldanti e rinfrescanti. Sembra un linguaggio antico, ma in realtà sono meccanismi biochimici molto concreti. Ci fa in conclusione proprio un esempio pratico di questo dialogo fra tradizione e scienza moderna.
2: Sì, certo, io trovo che questo sia l'aspetto più affascinante delle tradizioni antiche, che usano questo linguaggio antico ma molto concreti, per cui anche riescono ad arrivare anche alla persona che magari non ha una preparazione scientifica o in biochimica o in medicina, ma riescono a percepire il concetto. Per cui, per esempio, uno dei concetti della medicina cinese è parlare di cibi rinfrescanti. E il lavoro che io ho fatto

0: continuo a fare, quello proprio di trovare le assonanze biochimiche di quello che trovo nella tradizione antica. E questo secondo me è un ottimo spunto per la ricerca scientifica, perché sebbene non avessero i meravigliosi mezzi che abbiamo oggi di indagine, questi cinesi anticamente avevano centrato tante cose. Per cui, per esempio, domani io parlerò di questo concetto di rinfrescante e riscaldante collegato al discorso dei grassi, ma si può collegare al discorso dei carboidrati, al discorso delle proteine, quindi diciamo che mette insieme tante cose. Per quanto riguarda i grassi, quello che io ho osservato è che effettivamente, per esempio, la verdura, che non è una grande fonte in sé di omega 3, ma non mi va a squilibrare il rapporto omega 3-omega 6, perché non contiene grassi, non contiene una minima quantità, e quindi non mi va a sbilanciare quel rapporto di un alimento riscaldante come la carne. Nella carne d'allevamento sappiamo, per via dei mangimi che vengono utilizzati, menzionale ovviamente sto parlando, questo mi porta a una carne più ricca di omega 6, quindi anche la carne che di per sé non lo colleghiamo tanto al discorso dell'omega 3 e dell'omega 6, in realtà mi va a sbilanciare quel rapporto. Quindi scegliere un'alimentazione più rinfrescante, messo insieme al discorso dei grassi, mi porta anche a mantenere quell'equilibrio omega 3, omega 6, 1, 4. Inoltre il pesce, per esempio, nella medicina cinese viene considerato relativamente rinfrescante. E perché? I concetti sono sempre molto intuitivi, si basano sull'osservazione. Il pesce vive in acqua, quindi in un elemento fresco. Questo il cinese antico l'ha tradotto come alimento rinfrescante. Ed effettivamente, da un punto di vista dei grassi in questo caso, sono più ricchi di omega 3 e quindi mi vanno a favorire quella cascata antinfiammatoria degli omega 3.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie per questo vostro intervento. Diamo appuntamento quindi domani alle 18 alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste, con longevità, benessere, qualità della vita, il cibo come medicina e grassi. Ricordiamo che è un appuntamento gratuito e quindi insomma a disposizione di chi vuole approfondire queste tematiche. Io vi ringrazio, grazie a dottor Fabio Burigana, grazie alla dottoressa Anna Rita Aiuto, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a lei.
0: Grazie, buona giornata.

pillole di salute. E ci lasciamo con un appuntamento per sabato prossimo 30 maggio al Parco di San Giovanni a Trieste. Si terrà un importante convegno sull'obesità dal

Titolo: il trattamento dell'obesità oggi, lo stato dell'arte. Mosso dall'Associazione Medica Triestina assieme ad Asugi, che riunirà specialisti di diverse discipline per fare il punto sulle nuove strategie terapeutiche, dalla nutrizione ai farmaci innovativi fino

0: Una malattia cronica complessa che coinvolge metabolismo, ormoni, salute mentale e qualità della vita. Ne parliamo questa mattina con la dottoressa Katrin Simet, presidente dell'Associazione Medica Triestina. Buongiorno dottoressa, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo, dottoressa. In Italia oltre il 43% degli adulti presenta un peso sopra la norma, 33% in sovrappeso, 10% obeso, e a livello mondiale non è che le cose vadano meglio. Si stima che quasi 2 miliardi di persone vivranno con l'obesità entro il 2035 se non si interviene. E forse questo convegno che avete organizzato entra su questi numeri probabilmente, no? Perché insomma oggi viene considerata proprio una vera e propria emergenza sanitaria l'obesità.
1: Sì, è proprio così, siamo di fronte a una pandemia, si parla un po' di globesity, le stime sono inquietanti e l'incidenza di obesità a livello mondiale ha raggiunto dei numeri veramente preoccupanti. La novità qual è? Che interessa non soltanto i paesi ad alto reddito, ma un po' tutti i paesi, quindi è assolutamente trasversale, e trasversale anche nelle classi sociali, interessati tutti e tutte le fasce di età. In particolare noi siamo molto preoccupati per i minori, quindi anche la fascia dell'età pediatrica, con un impatto economico importantissimo, e quindi diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha attenzionato tutti a delle strategie di prevenzione innanzitutto e di cura. L'Italia come ha risposto? Ha risposto l'anno scorso, è stata firmata la legge Pella, in ottobre del 2025, dove praticamente l'obesità da fattore di rischio passa a malattia vera e propria, malattia a sé, cioè una malattia cronica, recidivante, invalidante, sociale, e quindi rientra in quelli che sono i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. E questo chiaramente apre tutto uno scenario abbastanza preoccupante su quella che è la sostenibilità delle cure. E allora diciamo che in letteratura si è abbastanza così identificare tre punti cardine che vengono un po' sviscerati nel convegno, che i punti di intervento, che sono sostanzialmente la lifestyle therapy, cioè gli sani stili di vita, l'attività fisica. E abbiamo l'onore di avere in collegamento, perché in questo momento risiede a Sydney in Australia, abbiamo il professor Fontana, che è un ricercatore di origini italiane, trentine, ma insomma che lavora da più di 10 anni.
0: Uno dei massimi esperti al mondo.
1: Uno dei massimi esperti al mondo di longevità, di sani stili di vita. E quindi iniziamo con lui con una lettura magistrale. Però ecco, l'approccio diciamo così soft, nel senso soft, cioè dei sani stili di vita, deve comunque accompagnare tutto il percorso che il malato di obesità fa, quindi non è soltanto nelle, diciamo, l'inizio, ma deve sempre accompagnare tutti gli interventi.
0: Ecco, infatti nel programma che ho sotto gli occhi emerge proprio questo approccio molto articolato: medicina generale, medico di medicina generale, la nutrizione, psichiatria, endoscopia, chirurgia, no? Quindi non esiste più, come ha sottolineato, un'unica sta all'obesità, ma oggi un problema che abbraccia più branche della medicina, no?
1: Sì, più branche della medicina, perché in realtà quello che si è capito che innanzitutto va un po' tolto lo stigma dell'obeso perché ha poca voglia, ha poca forza di volontà, no? Era un po' questo. Per molto tempo una visione riduzionistica del problema obesità, cioè è grasso perché mangia troppo e perché non si muove.
0: Ecco, sì, in realtà c'è anche quella bruttissima espressione orribile che spesso quando una persona ha questi problemi dice ma durante la guerra dai campi di concentramento nessuno è tornato grasso.
1: Ecco, in realtà sappiamo che non è più così, perché viviamo appunto in un mondo completamente diverso, dove appunto non i cibi che ci vengono proposti sono quelli che c'erano un tempo, ma questo non vuole essere una scusa, stiamo semplicemente cercando di capire quali sono le varie cause che sono

0: importantissime, perché appunto è una malattia complessa, per arrivare ad avere questo accumulo di grasso, che, perché non è soltanto una questione di peso, il famoso BMI, cioè l'indice di massa corporea, è estremamente riduttivo, perché ci dice quanto uno è alto, quanto pesa, ma non possiamo avere un atleta che pesa, non è sovrappeso, cioè non è quello, bisogna vedere la composizione corporea, quindi vedere il grasso. E soprattutto quello che è pericoloso è il grasso viscerale, quello diciamo della circonferenza vita, perché quello è un vero e proprio organo nemico, perché secerne tutte quelle sostanze pro-infiammatorie che in modo negativo su tutto l'organismo, ad esempio sull'intestino. Io mi occupo soprattutto di apparato digerente, per cui sono queste citochine, queste sostanze infiammatorie che aumentano la permeabilità intestinale e quindi ci mettono a rischio di essere esposti a tutto quello che c'è di sostanze tossiche. Sì, quindi ci sono i vari approcci, in particolare c'è la ginecologa, la dottoressa Zitto, che ci parla di infertilità, perché è un altro
1: degli aspetti
0: di cui non si parla tanto, ma sicuramente la donna sovrappeso prima di entrare in stato di gravidanza ha una probabilità di andare incontro a una gravidanza che è ridotta rispetto a una persona normopeso, e le gravidanze già partono con delle problematiche.
1: Uno dei temi più discussi di questi anni riguarda i famosi farmaci per la perdita di peso. Ecco, luce e ombre, nel senso che se è vero che davanti a certi pazienti che necessitano realmente di quel farmaco, alle volte si è visto che questi farmaci, perché ormai sono più di uno, sono stati dati con appunto forse troppa leggerezza, no?
0: Sì, diciamo che i farmaci sono gli incretinomimetici, sono una scoperta straordinaria, rivoluzionaria. E nel 2023 è uscito Science con il titolo "L'obesità ha trovato pane per i suoi denti". In questo articolo si ripercorre un po' la storia di come le case farmaceutiche, il mercato, ha risposto al problema dell'obesità negli anni, quindi si parla dei tempi, delle anfetamine, degli inibitori, delle lipasi, tutto quello che è stato usato, che ha avuto una sua così esplosione, poi sono stati tolti dal mercato soprattutto per effetti collaterali molto importanti. Questi sono questi farmaci, questi agonisti dei recettori GLP-1, sono particolari perché imitano in un modo quasi perfetto quelli che sono degli ormoni che già il nostro intestino secerne in risposta all'introduzione di cibo, e agiscono a livello periferico, cioè a livello dell'intestino, rallentando lo svuotamento, quindi dando un senso di ripienezza, e anche a livello cerebrale, quindi aumentando il senso di sazietà. Quindi sono veramente straordinari perché riproducono quello che già in natura facciamo. Sono farmaci che conosciamo da tempo per la cura del diabete, e da qualche anno vengono impiegati per l'obesità. Gli effetti a lungo termine non li conosciamo perché sono abbastanza nuovi, però da quello che ci dicono gli studi sono dei farmaci sicuri e molto efficaci. Però di nuovo, non esiste per una malattia così complessa un'unica arma, un'unica terapia. Vanno visti in un'ottica molto ampia, quindi multidisciplinare.
1: E a proposito di multidisciplinare, appunto, abbiamo poi anche un importante ruolo dell'endoscopia.
0: Sì, l'endoscopia ha un ruolo importantissimo perché fino a un certo punto, diciamo, ha accompagnato un po' la chirurgia, no? Cioè, nel senso che l'endoscopista sceglieva assieme al chirurgo quello che era l'intervento più adatto, se di tipo restrittivo o di tipo malassorbitivo, un ruolo appunto nella scelta e poi nel seguire i malati. E poi pian pianino, con l'evoluzione delle tecniche, della tecnologia, con i nuovi accessori che abbiamo in endoscopia, ha un po' preso, come dire, degli spazi che prima erano riservati soltanto alla chirurgia. Quindi con i sistemi soprattutto di sutura siamo in grado di fare degli interventi alla stessa stregua della chirurgia, con minor invasività. Però va anche detto che oggi sono gli interventi chirurgici, quelli soprattutto malassorbitivi, che in alcuni casi

0: sono quelli indicati per perdere peso in modo importante, in sicurezza e garantire anche soprattutto il fatto di restare poi, no, con normopeso per degli anni, perché poi essendo una malattia cronica c'è sempre il rischio del weight regain, cioè quello di ritornare ad essere sovrappeso obesi.
1: E poi c'è la parte psichiatrica che è un grande,
0: sì, per noi è
1: che ha un grande ruolo, no?
0: Che ha, certo, un ruolo grandissimo, perché appunto sappiamo che il cibo rappresenta tante cose, no? Tantissime cose, per cui purtroppo le malattie psichiatriche molto spesso si associano a dei cattivi stili di vita, no? Purtroppo, cioè sono persone che per varie ragioni si alimentano male o troppo poco, o soprattutto la scelta della qualità dei cibi non è l'ideale, si muovono o troppo poco, fa parte un po' della malattia mentale, per cui molto frequentemente abbiamo persone. A ciò si associa un'altra problematica: queste persone devono assumere dei farmaci che sono dei farmaci salvavita, cioè i vari antipsicotici, antidepressivi, sono farmaci che devono assumere e li devono assumere per bocca, e nel momento in cui si fanno degli interventi malassorbitivi, ad esempio, questi farmaci non possono essere assunti perché non vengono assorbiti, e questo è un problema enorme. Ecco perché poi si cerca con l'endoscopia magari di fare degli interventi che siano meno impattanti da un punto di vista assorbitivo, quindi è una problematica.
1: Allora, sabato 30 maggio al Parco di San Giovanni, il trattamento dell'obesità oggi, lo stato dell'arte, ovviamente è rivolto ai sanitari questo convegno, però a noi piaceva poter esporre quello di cui voi andrete a parlare, perché poi nelle prossime settimane declineremo i vari aspetti che voi affronterete sabato prossimo, proprio per dare ulteriori spunti a chi ci ascolta. Allora, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio di cuore la dottoressa Katrin Simet, presidente dell'Associazione Medica Triestina. Grazie, dottoressa.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo ancora che se avete piacere di riascoltare la trasmissione potete andare sulla piattaforma Rai Play Sound, e Maddalena Lubini si ferma qui e vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Ciao.

0: Ma come parli?
1: Prontuario per il linguaggio della generazione Z.
2: Ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Raffaella Cavallo per questa ultima puntata del mese di maggio insieme, in cui parliamo di adolescenza, in cui parliamo di come ascoltare gli adolescenti, come leggerli e come imparare da loro a guardare forse la quotidianità con i loro occhi. Prima di presentarvi l'ospite che sarà con noi oggi, non posso non ringraziare chi dall'altra parte del vetro ci permette anche oggi di andare in onda, alla parte tecnica con noi l'instancabile Marco Rasi e alla regia Giacomo Plotzner, che è ovviamente consulente musicale raffinato, che anche oggi con una condivisione con me ha scelto il brano che poi ci accompagnerà nella pausa musicale. Ma veniamo al tema della giornata, perché abbiamo immaginato che ovviamente parlare di adolescenza non possa esimersi dal parlare di uno dei temi che maggiormente condiziona l'emotività, la capacità di mettersi in relazione con l'altro e che generalmente però, diciamocelo in tutta franchezza, muove il mondo, l'amore. Questo sentimento che è difficile definire, difficile raccontare, e forse niente di più dell'arte e della letteratura ne hanno fatto temi fondamentali per cercare di dare una definizione di qualcosa che definizioni non accetta. E lo facciamo, sono molto contenta di farlo, insieme a un ospite davvero speciale. Lei è una giovane letterata goriziana, quindi della nostra regione, che ha saputo coniugare il suo amore per la letteratura, per la scrittura, con la contemporaneità. Infatti

0: una validissima content creator che riesce a raccontare anche ai più giovani tematiche che legano la cultura, quella con la C maiuscola, con la quotidianità. Do il benvenuto a Rebecca Fierro, a cui dico subito grazie per questa partecipazione importante.
1: Ciao a tutti, grazie a voi, è davvero un piacere essere ospite qui.
0: Allora, innanzitutto diciamo subito che è fresco di stampa, perché è proprio uscito il 12 maggio il tuo libro L'amore tra le righe, edito da Longanesi, che ha appunto come obiettivo quello un pochino di farci capire, farci entrare nel mondo della letteratura per spiegare questo sentimento. E ci racconti in breve da che cosa nasce questa tua fatica letteraria?
1: Allora, che bella domanda. Diciamo, nasce da due spinte abbastanza urgenti. La prima è sicuramente personale, cioè il bisogno di sviscerare un po' questo fenomeno rannicchiata un po' nel cantuccio delle mie fantasie, dei miei pensieri in cameretta, che è dove fondamentalmente poi ho anche scritto, steso il libro. E poi c'è l'altra spinta, che è quella sotto sollecitazione, no, di chi ha creduto in me, a partire insomma dal Basement che mi supporta, e poi da Longanesi che ha creduto nel progetto, nella mia capacità, a partire anche dal podcast che avevo pubblicato. E quindi in qualche modo il libro è il risultato di questo connubio di sinergie che hanno trovato poi nel prodotto finale una risposta di cui io avevo bisogno e che poi metto anche al servizio di chi mi legge e mi segue.
0: Ecco, è bello questo, perché in un momento come questo, e soprattutto parlando di adolescenza, richiamare la necessità di un'educazione sentimentale è quanto più urgente. Abbiamo visto con i nostri ragazzi che hanno, diciamo, da questi microfoni avuto la possibilità di parlare un po' del loro mondo, del loro modo di stare nelle relazioni, spesso quel giusto riserbo nel non far entrare il mondo adulto nella loro intimità, come è normale e giusto che sia, ma d'altra parte ci hanno restituito in alcuni momenti una necessità di raccontare delle situazioni che hanno a che fare con le relazioni, etichettandole in un modo che li fa sentire forse parte di un mondo adulto in cui spesso le parole raccontano altro. Ti faccio questa domanda proprio perché in una delle puntate di qualche mese fa qualcuno dei ragazzi, raccontando le esperienze di vita di amici e di conoscenti, aveva parlato di relazioni tossiche tra adolescenti. Questa cosa mi ha molto stupito, perché questa terminologia non credo sia una terminologia che un adolescente utilizzerebbe se, diciamo, non condizionato da quello che sente, ascolta, vede nella sua quotidianità. Che cosa ne pensi tu, Rebecca?
1: Ma io penso che a livello generazionale, questa poi è anche una prerogativa degli adolescenti, no? In particolare, c'è tanto bisogno di riconoscimento, di validazione, quindi anche di una guida che sia però autorevole, perché diciamo i social, anche in virtù di questa democratizzazione, no, della parola e della libera espressione, hanno dato spazio a tutti, il che è meraviglioso da una parte, no, come principio costituente anche della vita, della Costituzione. D'altra parte però questo inevitabilmente crea anche dei danni, no? I sacerdoti del sapere, i sapienti, hanno perso purtroppo anche quell'aura di credibilità che un tempo avevano, e quindi ci si affida, circola questa parola, ai fuffaguru, cioè a persone che si reinventano, no? Capaci maestri, spesso anche magari vendendoti dei corsi e quindi ingannandoti di fatto. Io ho cercato di inserire all'interno del libro molto del mio percorso di studi, che racconta più che di me, di tutte le voci sicuramente più autorevoli di me, no? Che mi hanno preceduta, cioè parlo di docenti, insegnanti, mentori nei confronti dei quali provo anche un amore sconfinato, visto che il tema centrale è questo, e poi sicuramente anche i maestri delle parole, no? Cioè quindi grandi scrittori, autori, poeti, letterati. D'altra parte, da parte nostra c'è anche una iperconsapevolezza, che è forse nuova come periodo storico, no, in quest'epoca, che ci porta a nominare tutto, il che da una parte è utile, perché nominare

0: le cose permette di dare loro vita, esistenza e di governarle anche più facilmente, però anche di controllarle, questa è un po' la contropartita, no? Al punto che viviamo meno nell'esperienza e molto di più nella teoria. Questa tra l'altro è anche una critica che viene fatta alla nostra generazione e che ci offende, ma che ha un fondo di verità, perché studiamo molto, c'è anche più accesso all'istruzione, siamo molto cervellotici. Pensa che una delle critiche che mi ha fatto proprio la mia editor durante la stesura del libro è che sono troppo cervellotica, accademica, quasi istituzionale, no? Quindi la sfida è questa, riuscire a mettere in pratica tutto quello che abbiamo studiato, che è un patrimonio culturale preziosissimo, ma che va testato, no, attraverso ovviamente poi il quotidiano e anche la capacità di abbandonarsi alla realtà, di abbracciare il rischio e tutte quelle cose che la sola teoria non può insegnarti.
1: Certamente hai messo, diciamo così, davanti a noi un insieme di elementi importanti che permettono di dare senso, no, anche alla tua attività, che mi piace definire di divulgazione. No? Perché da un certo punto di vista il fatto di essere riuscita, prima di arrivare alla stesura del libro, ma a raccontare anche la letteratura, la preziosità di quello che è un percorso di cultura fatto dai grandi nomi della letteratura dell'Ottocento, del Novecento, ma a partire ancora prima, no? Perché ovviamente un richiamo d'obbligo quando si parla d'amore è Platone, no? Non è evitabile una citazione di questo tipo, però il fatto di essere riuscita a renderla contemporanea e accessibile ai più giovani, penso che davvero questo sia una dote che non può non caratterizzare chi oggi può avere un ruolo di contatto con il mondo degli adolescenti. Ma come si fa a trovare quella modalità che a te permette appunto poi di diventare una content creator in grado di avere una serie di follower? Che cosa si fa? Cioè, come si riesce a trasformare ad esempio un messaggio che arriva dalla letteratura alta in qualcosa che invece diventa per tutti?
0: Guarda, ti ringrazio per questa domanda, perché effettivamente è una risposta che ancora non ho avuto modo di esplorare e che mi riguarda veramente tanto, perché c'è un discorso anche molto identitario che riguarda tutto questo aspetto, cioè il fatto che sicuramente non sono né la prima né l'ultima che fa questo tipo di operazione, e poi io lo dico sempre, rubo tutto quello che mi affascina alle persone che stimo, quindi io prendo esempio dai miei più grandi insegnanti che fanno da ponte tra la conoscenza e l'esperienza e che mi hanno sempre ammagliata, insomma, attraverso proprio questa loro predisposizione, e ho cercato in parte di farla mia, sto ancora imparando ovviamente. Poi Calvino ovviamente diceva, no, che i classici in qualche modo sono storie che non hanno mai smesso di raccontarsi, di esaurirsi e di trasmettere una verità che trascende il tempo e che, incanalata anche in epoche diverse, riesce sempre in qualche modo a rivelare qualcosa della forma e del tempo che stiamo vivendo. Quindi questo è molto importante, secondo me, riconoscere proprio il valore imprescindibile e indispensabile anche di tutte queste storie. Poi perché dicevo che è un discorso identitario? Perché, sai, comunque partire dai social spesso desta non pochi pregiudizi, no? Al punto che qualcuno mi ha chiesto, ma cioè, se non fossi partita dai TikTok, avresti pubblicato un libro? Poi, se chi come me ha pure la sindrome dell'impostore, certamente si fa un paio di domande, dice, caspita, ma me lo merito? E quindi la sfida più grande per me è stata proprio nella stesura di questo libro riuscire a essere coerente con ciò in cui credo, ma anche vendibile, perché il discorso della ricezione e della spendibilità di quello che fai è importante, specialmente in un'epoca in cui comunque purtroppo i libri vendono di meno, no? Perché sì, ci sono tantissimi altri canali ovviamente di informazione anche altrettanto validi e autorevoli, per carità. E quindi riuscire a mediare, no, tra un discorso di accessibilità, di comprensibilità per poter arrivare a tutti per amore della conoscenza che va distribuita, e allo stesso tempo però mantenere anche quel rigore, chiamiamolo scientifico, alto, istituzionale, per me è stata una sfida veramente difficile, cioè forse

0: ostacolo più grande, anche proprio in termini di ma quanto io effettivamente sono un prodotto e quanto riesco a essere me. E secondo me sono riuscita a unire queste due necessità attraverso le due voci che accompagnano il libro, che sono da una parte quella appunto accademica, cioè che parla di letteratura, no? Di questo patrimonio letterario, e poi c'è la voce goffa, autoironica, sbadata,
1: un po' adolescente, potremmo dire così.
0: Potremmo dire così, sì, assolutamente sì, mi piace.
1: Sì, anche perché dicevi tu prima, no? Quando ci siamo sentite nel fuori onda, che effettivamente tu hai un amore grande per l'adolescenza, per questa fase del percorso di crescita dell'individuo. Perché ti piace così tanto questa fase, che è così tumultuosa, così complessa, così articolata, così poco comprensibile a chi non ci sta passando attraverso?
0: Guarda, mi permetto di fare una puntualizzazione: in realtà non amo l'adolescenza, amo gli adolescenti, proprio perché l'adolescenza mi ha colpita. Ho vissuto una fase ideale dell'esistenza fino alle scuole medie, e poi c'è stato un disincanto improvviso, che per qualcuno arriva prima, per qualcuno più tardi, insomma. E quindi io necessariamente empatizzo tantissimo con gli adolescenti, perché sento ancora sotto la mia pelle tutto quello che vivono. C'è un mio amico e collega che stimo, che è Enrico Gagliano, tra l'altro anche lui insomma di Pordenone, che una volta, dopo un suo spettacolo, mi ha detto: guarda, io sono convinto che l'insegnante che diventi va a insegnare a quel grado di istruzione in cui tu sei rimasto bloccato per qualche motivo. Cioè, come se ci fosse qualcosa in sospeso di irrisolto con quella fase della vita. E io so di avere ancora molti nodi da sciogliere con la mia adolescenza, in termini di cose che avrei voluto vivere, che non ho vissuto, che mi sono state tolte. Poi quando si è adolescenti tutti ci sentiamo che il mondo ci toglie qualcosa, che ci chiede troppo, no? E in qualche modo c'è ancora una parte di me ancora viva.
1: Ecco, anche perché anagraficamente sei molto vicino all'adolescenza. Ricordiamo quanti anni hai, Rebecca?
0: 25.
1: Quindi sì. Visti i tempi, no, in cui effettivamente oggi si declina un'adolescenza che è sempre più protratta verso quella che una volta era l'età adulta, effettivamente i tuoi contatti con l'adolescenza sono di ieri, per cui è del tutto accettabile il fatto che ancora tu, no, cerchi di avere la possibilità di trovare delle risposte, no, in quella tua fase che non si è ancora allontanata troppo dalla tua quotidianità. Facciamo un ascolto musicale e poi torniamo a parlare insieme a Rebecca Fierro.

0: musicale, un Vinicio Capossela del 1990, in questa canzone in cui appunto l'ideale romantico dell'amore diventa qualcosa di molto più terreno, fatto anche di immagini popolari, no? In cui effettivamente si legge forse una capacità di raccontarlo molto meno poetica e romantica. E Rebecca Fierro, allora, immaginando che tu dovessi dare una definizione dell'amore, che cos'è l'amore?
1: Caspita, è molto difficile come domanda, perché per una persona che ci scrive 288 pagine, poi comprimere, no, i significati, ma che cos'è? È qualcosa che ci somiglia, secondo me. Cioè, è una risposta a dei bisogni, a qualcosa che è necessariamente personale, perché ha a che fare con la nostra storia, con il nostro riflesso. Quindi in questo senso è qualcosa che ci somiglia e che deve somigliarci, perché tante volte nelle relazioni finiamo per tradirci, per rimpicciolirci, per essere più conformi magari ai bisogni dell'altro. E quindi l'amore, quando è vero ed è reciproco, è qualcosa che ci somiglia.
0: È qualcosa che ci somiglia, una bellissima definizione, credo che lasci aperte, no, tutte le possibilità, perché ognuno di noi ovviamente è diverso dall'altro e quindi l'amore è qualcosa che si declina su ognuno di noi, e penso che questo restituisca anche la bellezza di un qualcosa che è così difficile definire. Ma invece nel percorso storico, qual è la tipologia di amore che secondo te meglio descrive quello Sturm und Drang di sentimenti che viene vissuto dagli adolescenti?
1: Allora, beh, ci sono tanti modelli sicuramente che raccontano vari amori, anche perché l'amore poi ha tantissime forme, no? E io nel libro distingo proprio l'amore vero dagli altri amori. Ecco, trovo che ci sia un libro molto molto puntuale in questo senso, e anche poco conosciuto, che è Amori senza amore di Pirandello, che è veramente una piccolissima raccolta di 3 novelle, che per l'appunto racconta degli amori, cioè che però in senso, no, antifrastico, non hanno amore in realtà, e quindi sono delle storielle che potremmo vivere tutti noi e che confonderemmo facilmente con quello che invece è un sentimento genuino. Quindi io consiglio anche, insomma, di recuperarlo, è uno dei testi che cito anche nel mio libro, che è abbastanza, devo dire, denso di riferimenti, perché quando l'ho letto mi sono resa conto di quanto facile sia confondere le ragioni di un amore con quelli che sono invece i bisogni autentici, no, dell'io, cioè, perché in particolare nella prima novella c'è la storia di un uomo che desidera tantissimo una donna, nella misura in cui però non è sua, cioè è promessa a un altro uomo. Nel momento in cui però la ottiene, d'accordo, anche se non mi piace molto questo verbo perché va un po' a oggettificarla, lui, cioè, disperde e sfuma anche questo sentimento, che evidentemente era un sentimento poco solido, no? La cui fondatezza, cioè, era basata su qualcosa di estremamente evanescente. E spesso, perché no, in adolescenza, anche proprio perché siamo così spaesati e disarmati, privi di strumenti, tendiamo a confondere, no, queste prime fiammate con quello che è l'amore, che poi nel tempo appena si impara a conoscere e ad apprezzare specialmente.
0: È interessante questa lettura e anche questo suggerimento che ci dai, perché io non conoscevo questo scritto di Pirandello, che sicuramente avrò cura di andare a cercare e leggere con interesse, ma è bello anche il modo in cui tu lo associ un pochino all'adolescenza, no? Effettivamente l'adolescenza è un momento in cui ci sono questi picchi di altissimo e bassissimo, no? In cui tutto deve avvenire con una voracità che poi ogni tanto però lascia sospesi, no? Ci sono quindi queste accelerate, poi questi stop improvvisi, e queste modalità forse raccontano anche la necessità un pochino di conoscersi, ovviamente, e di imparare a percepire l'altro da sé, che è una delle attività umane che poi continuiamo a praticare lungo tutto il corso della nostra esistenza, anche da adulti, ovviamente. L'amore è qualcosa, secondo te, che cambia nel tempo? Immaginando appunto un amore adolescenziale che poi prosegue, come c'è la possibilità di

0: muove gambe a qualcosa che segue il percorso di cambiamento che un adolescente porta avanti.
1: Beh, il cambiamento è centrale in amore. Se è vero che l'amore ci somiglia, necessariamente l'amore muta insieme a noi, tant'è che il quarto capitolo del mio libro si intitola proprio Trasformazione. E in apertura c'è una bellissima citazione di Calvino tratta dalle Cosmicomiche che recita: "Fu una batosta dura per me, in seguito a una delusione amorosa, ma poi che farci? Continuai la mia strada in mezzo alle trasformazioni del mondo, anch'io trasformandomi." E secondo me riflette appieno quella che è anche la necessità di disimparare magari certi schemi, se sono disfunzionali, e reimparare l'amore, no? Erich Fromm nell'Arte di Amare sosteneva che l'amore fosse un mestiere, un'arte, e in quanto tale, cioè, si può acquisire magari degli strumenti, no? In termini quasi tecnici, artigianali, per poterlo poi costruire, scolpire, e per dargli quella famosa forma che possa essere più in linea adiacente a quello che siamo noi. Poi io penso che i primi amori necessariamente, cioè quasi matematicamente, sono dei disastri sentimentali, no? Anche se associare i sentimenti alla matematica sembra un po' assurdo. Però, cioè, a livello statistico è difficile che chi si innamora la prima volta poi resti insieme con quella persona, a meno che non sia veramente fortunatissimo. Però anche qui, cioè, potremmo aprire
0: Potremmo
1: una
0: dire, eh sì,
1: riflessione, no?
0: condivido,
1: Nel
0: condivido.
1: senso, esatto, perché, cioè, io penso che sia anche molto bello poi crescere da soli, specialmente in una fase in cui devi capire chi sei, devi scoprirti a prescindere dall'altro. Però la vita è un'oscillazione continua tra l'incontro con l'altro, dal quale non puoi prescindere per scoprire chi sei tu nel confronto, e poi l'isolamento, più che isolamento, comunque nella solitudine, nella singoltudine, dai, diciamola così.
0: Ma senti, ti faccio un domandone, ma l'amore è eterno? Finché dura, mi risponderai?
1: Beh, io credo che dipenda un po' dalla definizione che vogliamo dare, no, all'amore, cioè se è vero che l'amore è costituito anche da tante altre cose, cioè dall'affetto, da un bene sconfinato, dalla stima, dal supporto, dalla volontà razionale, perché poi io dico sempre l'amore è anche tanto mentale, cioè nel momento in cui l'innamoramento si esaurisce è lì che scatta l'amore, no? Allora perché? Perché non può essere eterno se dipende effettivamente molto anche dalla nostra volontà, non solo chiaramente, perché poi io anche nel libro smonto uno dei grandi miti che parte da questa citazione virgiliana, cioè omnia vincit amor, l'amore vince su tutto, non per forza, appunto perché se mancano tutta una serie di elementi, l'amore di per sé non è abbastanza, e quindi l'amore in sé forse non è eterno, ma lo è nel momento in cui viene arricchito, completato da tutti quegli elementi che lo sorreggono.
0: Ci stai dando un sacco di spunti, Rebecca, davvero per cercare un pochino di leggere, forse con una consapevolezza diversa, quello che caratterizza le esistenze di tutti noi, ma forse è anche un modo di leggere l'amore in cui si prescinde dall'altro, perché mi è piaciuta molto la tua definizione, no? Che l'amore ci assomiglia, per cui il fatto di sentircelo addosso forse è qualcosa che in alcuni momenti prescinde dalla relazione con l'altro, no? Cioè, esistono tante forme di amore che può essere appunto l'amore per la vita, l'amore per una passione che non necessariamente può riguardare un'altra persona, e allora forse siamo fatti di amore. È così?
1: Sì, lo penso, lo penso. Tant'è che l'ultima parte, l'ultimo capitolo del mio libro è proprio dedicata alle altre soglie d'amore, che sono l'amicizia, che sono i familiari, che sono le passioni, che sono i mentori, che sono tutti quegli spazi, tutti quei contesti in cui l'amore necessariamente penetra, ma che nell'immaginario collettivo e nel racconto generale tendiamo a trascurare, no? Perché, vabbè, è molto più interessante parlare di travagli emotivi che ci generano traumi per la vita, no? Cioè il cinema, la letteratura ci marciano su, ovviamente, però ci sono tante altre soglie che ci rendono chi siamo, che ci aiutano anche a nutrire più amor proprio e rispetto verso noi stessi, specialmente magari, visto che prima abbiamo accennato alle relazioni tossiche, no? se siamo in grado di costruire una rete relazionale al di fuori dal contesto sentimentale, siamo anche molto più forti nella capacità di risalire poi da quegli abissi in cui siamo scesi, spesso anche inconsapevolmente, no? E quindi è molto importante coltivare l'amore in generale come
0: pratica,
1: grande
0: della
1: fenomeno.
0: Quotidianità.
1: Esatto, sì.
0: Ma e se tu dovessi dare un consiglio, come si fa a insegnare l'educazione sentimentale agli adolescenti?
1: Come si fa? Ma secondo me accompagnandola a quella che è anche un'educazione legata ai media, quindi alla letteratura. Non a caso io ho scritto un'educazione sentimentale e letteraria, cioè perché non possiamo negarci che c'è un racconto esterno che ci condiziona e che ci influenza, no? Tant'è che questo lo diceva già Manzoni, che a sua volta prendeva ispirazione da Rousseau nella Novelle Louise, in cui si sono resi conto che parlare d'amore non sempre fa bene, cioè dipende sempre dal come, non tanto dal cosa, no? Manzoni diceva: l'amore è necessario a questo mondo, ben venga che ci sia, però se noi lo raccontiamo in una maniera sbagliata, cioè rischiamo di far magari infervorare il lettore e di far prendere direzioni che non possiamo decidere, che poi magari vanno a, come dire, a ricercare situazioni sbagliate
0: a un altro generare... dove non vorremmo,
1: esatto,
0: arrivare.
1: Esatto.
0: Allora, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa nostra chiacchierata insieme. Ti ringrazio davvero, Rebecca Fierro, per essere stata con noi e averci parlato di amore, un sentimento che muove le corde di tutte le nostre esistenze. E nell'augurarti buona giornata, ti facciamo gli auguri per questa tua fatica letteraria. Invece con i nostri radioascoltatori ci sentiamo la prossima settimana e non mi resta che passare la linea alla TGR augurandovi buona giornata.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Oltre 30.000 chiamate in 30 giorni, il bilancio di un mese di attività regionale del numero 116-117 con l'assunzione recente di una trentina di operatori già formati.
2: Crisi Electrolux, nel pomeriggio convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo con regioni, sindacati e azienda per una risposta all'annuncio da parte della multinazionale svedese di un piano industriale che prevede 1.700 esuberi in tutta Italia, 400 solo a Porcia.
1: L'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine evidenzia nel primo trimestre 2026 un andamento dell'industria in provincia di Udine caratterizzato da lieve ripresa dell'attività produttiva rispetto alla fine del 2025, ma ancora debole nel confronto con i livelli dello scorso anno.
2: Il quotidiano Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica della qualità della vita secondo le fasce d'età, che vede Trieste primeggiare in più campi, dai servizi per il tempo libero fino alla spesa sociale per le famiglie. Il capoluogo giuliano è primo in Italia per qualità della vita degli over 65.
1: A pochi mesi dalla scadenza della concessione di gestione del sistema idrico di Trieste, alcuni dei 160 lavoratori di Acegas APS del gruppo ERA, che gestisce il servizio, hanno partecipato a un'assemblea indetta dalla CGIL.
2: Ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita sia dei detenuti sia degli operatori penitenziari. Il convegno Cambiare si può per un'architettura rispettosa della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario, che è stato organizzato dal Garante regionale dei diritti alla persona.
1: Le 12:31 minuti, buongiorno da Giorgio Berz e Maria Spezia, in studio anche per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 25 maggio. Dalle 7 alle 15 urne aperte a Cividale e in altri 10 comuni del Friuli: Andreis, Barci, Scaneva, Clout, Montereale Valcellina e Travesio in provincia di Pordenone, Ovaro, Premariaco e Varmo in provincia di Udine e Villesse in provincia di Gorizia. Lo ricordiamo che si vota per rinnovare i consigli comunali e scegliere il sindaco. Sono chiamate le urne un totale di 36.230 elettori. Subito dopo la chiusura dei seggi, nel pomeriggio alle 15, inizieranno le operazioni di scrutinio. Il comune più popoloso è Cividale, con poco meno di 11.000 residenti, dove alle 23 ora dell'ultima rilevazione l'affluenza era salita al 48% ed era al 37% alle 19 degli aventi diritto. Nel loro complesso gli 11 comuni, sempre alle 23, che è l'ultima rilevazione, non ce ne saranno altre, hanno fatto registrare un'affluenza del 39%, la più elevata, sempre alle 23, è stata registrata proprio a Cividale, la più bassa ad Andreis con il 26%.
2: Tutti i comuni sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, non è dunque ammesso il voto disgiunto, né previsto il secondo turno di ballottaggio. Diventerà sindaco chi otterrà più voti. Tre i comuni dove c'è un solo candidato sindaco, cioè Andreis, Barcis e Premariaco. Qui la votazione sarà valida solo se si raggiungerà il quorum del 40% più uno degli aventi diritto residenti nel comune. E se tra i votanti la maggioranza sceglierà effettivamente di fare un segno sul nome del sindaco, come prevede la legge elettorale regionale. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale. Chi l'avesse smarrito o deteriorata potrà ottenerne un duplicato dagli uffici del proprio comune, aperti per tutta la durata della votazione.
1: La sanità, oltre 30.000 chiamate in 30 giorni, e questo è il bilancio di un mese di attività regionale del numero 116-117 presentato alla centrale operativa, che vede la presenza di 33 operatori assunti di recente e già formati.
3: Il servizio 116-117 delle non urgenze, regionalizzato dal 13 aprile dopo una prima fase sperimentale che aveva coinvolto solo Trieste, nel primo mese d'attività ha registrato in tutta la regione 30.844 chiamate, l'86% delle quali gestite subito al primo contatto. La durata media della chiamata è di 3 minuti, il tempo d'attesa 1 minuto e 26 secondi, il 14% rinuncia per l'attesa, ma sempre richiama e trova risposta. I dati di questo ultimo report sono stati presentati questa mattina. Noi siamo con il responsabile Alberto Peratoner. Soprattutto le persone chiamano per l'assistenza territoriale, la continuità assistenziale, 19.000 circa le chiamate. Quindi cosa vuol dire?
4: Ma significa che circa il 70% delle chiamate prevedono la necessità dell'utente di avere una risposta su situazioni sanitarie non urgenti. Questo è importante sottolinearlo, quindi situazioni riconducibili o al proprio medico di medicina generale o alla guardia medica, quella che una volta era la guardia medica, che attualmente è riorganizzata, no, in un nuovo sistema territoriale con anche l'inserimento delle case di comunità.
3: Se non si trova il medico di base, si chiama voi?
4: Allora, questa può essere una prima ipotesi, uno non ha tempo di aspettare l'orario di visita, non lo trova, qua troverà sempre una risposta in cui il cittadino viene indirizzato in prima battuta ai medici in FT, cioè i medici collegati in aggregazione funzionale col proprio medico di medicina generale, che possono dare una risposta alternativa, o in seconda battuta viene raccolta la necessità e indirizzata alla casa di comunità, dove c'è sempre un medico.
3: Effettivamente era un servizio di cui c'era bisogno. Lei è soddisfatto di questi numeri?
4: Ma la soddisfazione è alta sicuramente, siamo a un mese di attività su tutto l'ambito regionale. Ce n'era bisogno, nel senso che le chiamate sono tante, bisogna capire questa richiesta importante di chiamate come indirizzarla, perché non è un numero salvifico che è in grado di dare e creare risposte concrete, però è un work in progress su cui stiamo lavorando.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo alla crisi Electrolux con la protesta di tutti gli stabilimenti italiani, sorta dopo l'annuncio da parte della multinazionale svedese di un piano industriale che prevede 1700 esuberi in tutta Italia, di cui 400 solo a Porcia. Nel pomeriggio in calendario al Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo con regioni, sindacati e azienda per dare una risposta di sistema alla crisi.
5: Salvare il lavoro e salvare la fabbrica. Sindacati, Confindustria e istituzioni fanno fronte comune nella vertenza Electrolux. Oggi è il giorno del tavolo convocato a Roma dal ministro delle imprese Adolfo Urso per tentare di trovare una soluzione al piano da 1700 esuberi in Italia annunciato dalla multinazionale svedese. Abbiamo ascoltato dichiarazioni impegnative dal ministro, commenta il presidente degli industriali Agrusti. Ora vedremo quali elementi il governo porterà al tavolo. Fondamentale salvare il lavoro di adesso e quello di domani. Si attende una riunione lunga dove si faccia luce anche sui dettagli del piano. I sindacati FIM, FIOM e WILM si aspettano anzitutto il ritiro degli esuberi e poi risposte concrete da parte

0: dell'azienda. Dopo anni di sacrifici, i risultati raggiunti grazie al lavoro delle maestranze, è inaccettabile scaricare sui lavoratori il peso delle scelte industriali del gruppo, dichiarano i sindacalisti, che chiedono di aprire una discussione sul futuro industriale dei siti produttivi italiani, sugli investimenti, sui volumi produttivi e sulle garanzie occupazionali. Serve un cambio di rotta che metta al centro il lavoro e il valore strategico che Electrolux rappresenta per il territorio e per tutto il comparto industriale italiano, aggiungono. L'azienda va richiamata alla propria responsabilità. Chiediamo al governo e alle istituzioni interventi di politica industriale su energia, costo della materia prima e la modifica di leggi europee che penalizzano le nostre imprese sull'approvvigionamento delle materie prime. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Autostrade Alto Adriatico ha reso noto che venerdì 29 maggio è stato proclamato dai sindacati autonomi lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, che per il personale del settore autostradale lo sciopero inizierà dalle 22 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 22 del 29. Nell'occasione saranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la continuità delle seguenti prestazioni: centro radio informativo, ausiliari alla viabilità, gestione impianti, manutenzione d'urgenza, fa sapere la società.
2: L'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine evidenzia per il primo trimestre 2026 un andamento locale caratterizzato da lieve ripresa dell'attività produttiva rispetto alla fine del 2025, ma ancora debole nel confronto con i livelli dello scorso anno, in un contesto internazionale fortemente condizionato dalla crisi geopolitica in Medio Oriente e dal conseguente shock energetico.
3: Crescita industriale debole, ma in un contesto di guerra e rialzo dei costi energetici. In provincia di Udine la produzione nei primi tre mesi dell'anno sale dello 0,6%, mentre rimane leggermente negativa rispetto allo stesso periodo del 2025, meno 0,2%. Il contesto è quello di un prezzo del petrolio salito da circa 60 dollari al barile di inizio anno agli attuali 108 dollari. Il gas è aumentato da 38 a 50 euro megawattora e ci sono le difficoltà dei trasporti marittimi legati alla chiusura dello stretto di Hormuz. Per questo molte imprese manifatturiere hanno anticipato la produzione e incrementato le scorte di materie prime e semilavorati. Da qui il picco produttivo. Nello specifico, la siderurgia mostra una dinamica positiva più 2,3% congiunturale, più 1,5% tendenziale. Più debole invece la meccanica, meno 1,2% congiunturale e meno 1,1% tendenziale. In flessione anche il legno arredo, meno 2,7% congiunturale e meno 2,2% tendenziale. Contrazione per l'alimentare, meno 3%. Marcata la difficoltà dei materiali da costruzione, che registrano un calo del 19% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte commerciale, debole crescita anche per le vendite. Il fatturato nel primo trimestre sale dello 0,5%, ma c'è la flessione del 2,4% nel confronto con il primo trimestre 2025. Cresce l'occupazione, dato congiunturale del più 0,4%, ma continua a salire in Italia anche l'inflazione, al più 2,7% in aprile, e i mercati si attendono un rialzo dei tassi ufficiali da parte della BCE già a partire da giugno. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Alle 12:40 minuti uno sguardo alle condizioni meteo, il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25 gradi, il mare calmo con temperatura di 21 gradi, a Udine 30 gradi, a Gorizia 29 gradi e mezzo, a Pordenone 28 gradi, a Tolmezzo 28 gradi e 5 decimi, a Tervisio e Forni di Sopra 25 gradi, a Sappada 18, a Piancavallo 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 19 gradi, 17 sul Monte Lussari, sulla costa, a Lignano 27 gradi, a Grado 25 gradi e mezzo. La temperatura del mare in entrambe le località è di 22 gradi.
2: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo sereno poco nuvoloso, previsto molto caldo per il periodo, con temperature di oltre 5 gradi superiore alla media, venti di brezza.
1: Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica della qualità della vita secondo le fasce d'età, che vede Trieste primeggiare in più campi, dai servizi per il tempo libero fino alla spesa sociale per le famiglie. Il capoluogo giuliano è primo in Italia per qualità della vita degli over 65.
4: La provincia di Trieste è un gran bel posto dove vivere. Se poi avete più di 65 anni in Italia non potreste scegliere un posto migliore. Se invece di anni ne avete tra 15 e 35, quindi siete giovani, va ancora meglio il Goriziano. Parola del Sole 24 Ore, che ha diffuso i dati di un'indagine sulla qualità della vita delle province italiane divise per fasce di età. Il primato di Trieste è costruito su parametri che vanno

0: dalla speranza di vita all'importo medio delle pensioni, alla presenza di medici specialisti, ai soldi che gli enti pubblici spendono per l'assistenza domiciliare, alla vicinanza di servizi e negozi, ai posti disponibili nelle RSA, alla totale assenza, secondo la ricerca, di inquinamento acustico. In questa classifica Trieste è prima davanti a Trento e a Milano, Udine è al 54° posto, Pordenone al 68°. Non è un paese per vecchi, per citare Yates e i fratelli Cohen, nemmeno la provincia di Gorizia in 60° posizione, ma l'Isontino si prende la rivincita piazzandosi in 3ª posizione nella classifica della qualità della vita dei giovani dietro a Bolzano e Trento. E qui, tra i parametri in esame, svetta il basso costo degli affitti nel capoluogo, il basso numero di incidenti stradali, la quantità di spettacoli rispetto alla popolazione, la bassa età media al momento del primo parto e il saldo migratorio totale. Due dati questi ultimi sui quali sembra pesare la presenza in provincia di una realtà come Monfalcone. In questa classifica Trieste è quarta, premiata dall'alto numero di diplomati e laureati, dagli spettacoli e dall'alto grado di partecipazione civile dei giovani. Gli stessi parametri premiano anche Udine 13° e Pordenone che sta al 19° posto. La provincia di Trieste è quarta, infine, anche per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini fino a 14 anni. E anche in questo caso la spesa sociale per le famiglie è un parametro chiave per spiegare la posizione, insieme alla disponibilità dei servizi, pediatri compresi. In questo campo Udine è al 20° posto, Pordenone al 28° e la provincia di Gorizia si piazza 31°. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale CAF che informa che a causa di interventi idraulici per la digitalizzazione degli impianti, oggi domani, martedì 26 maggio, a Pontebba verrà sospesa l'erogazione idrica. In particolare la sospensione è prevista oggi fino alle 17, domani dalle 8 alle 17. Per garantire continuità operativa alle utenze sensibili come scuole, strutture sanitarie, centri socio-riabilitativi educativi, verrà attivato un servizio sostitutivo con sistemi di accumulo e distribuzione di sacchetti di acqua potabile.
2: E a pochi mesi dalla scadenza della concessione di gestione del sistema idrico di Trieste, alcuni dei 160 lavoratori di Acegas APS del gruppo ERA che gestisce il servizio hanno partecipato a un'assemblea indetta dalla Filctem CGL. Sentiamo il segretario provinciale, Fabrizio Zacchini.
3: C'è preoccupazione per il servizio idrico qui a Trieste?
4: Assolutamente, ho voluto convocare questa assemblea perché bisogna dare un segnale anche a chi sta fuori da questa azienda a seguito di tutte quelle voci, tutto quel dibattito che è nato sul servizio idrico integrato di Trieste.
5: Mancano pochi mesi a dicembre quando scadrà la concessione di gestione del sistema idrico di Trieste e entro breve bisognerà decidere se continuare con il privato o ritornare al pubblico. Intanto questa mattina all'Ariston alcuni dei 160 lavoratori di Acegas APS del gruppo ERA che gestisce il servizio idrico di Trieste hanno partecipato ad un'assemblea indetta dalla CGL.
4: I lavoratori mi hanno espresso le loro perplessità, la loro preoccupazione. Oggi vediamo che ci auspichiamo che l'assemblea sia partecipata ed entrare un po' nel vivo sulle scelte future che verranno fatte. Il problema dei lavoratori è che qualcuno vorrebbe il ritorno della gestione in house. Noi parliamo oggi di una multi-utility dove oltre al servizio idrico fa anche la parte del gas, gestisce la parte dell'energia e del servizio ambientale.
3: Quindi, insomma, quali sarebbero le preoccupazioni dei lavoratori se dovesse avvenire questo cambio?
4: Le preoccupazioni sono innanzitutto per un salto nel buio perché è una nuova azienda, non si sa quali potrebbero essere i segnali futuri per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda anche le ricadute occupazionali. Occupazionali e ricadute sul territorio. Noi al momento ribadiamo che a bocce ferme, il sindaco ha già espresso un giudizio sulla gara, ribadiamo che la gara è la cosa fondamentale da portare avanti.
3: Trasparenza.
4: Massima trasparenza, esatto.
5: Per ora il comune non si è espresso, anche perché bisognerà attendere la proposta dell'AUSIR, l'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, su cui poi il comune dovrà dare un parere vincolante. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: La cronaca giudiziaria è stata rinviata al 12 novembre, l'udienza preliminare davanti al giudice per discutere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Pordenone nei confronti di Mauro Lovisa, l'ex presidente del vecchio Pordenone Calcio, su cui pendono accuse di bancarotta fraudolenta e documentale, reati tributari per omesso versamento di ritenute, contributi nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, oltre all'autoriciclaggio. Si tratta del secondo rinvio, il primo era stato richiesto dalla difesa lo scorso 2 febbraio per ragioni tecniche. Sentiamo quanto ha dichiarato all'uscita del Palazzo di Giustizia l'avvocato Stefano Bonocore.
6: Abbiamo presentato una ulteriore richiesta di rinvio alla luce della sospensione delle aste che ha disposto la dottoressa Tesco per consentirci di presentare un piano per la procedura

0: e quindi è stata rinviata al 12 novembre.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita sia delle persone detenute sia degli operatori penitenziari. Il convegno dal titolo Cambiare si può per un'architettura rispettosa della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario, organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che questa mattina è stato ospite della nostra rubrica Buongiorno Regione.
3: Cambiare le carceri si può a partire dall'architettura. È l'obiettivo di un convegno a Trieste per affrontare il problema dell'edilizia carceraria organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona. In Italia le strutture sono spesso vecchie e inadeguate, con spazi ristretti e troppi detenuti, anche in regione, come rileva l'Osservatorio Antigone. A Udine il tasso del sovraffollamento è vicino al 200%, a Trieste siamo al 181% in un edificio che risale all'inizio del secolo scorso. Il Garante regionale dei diritti della persona, Enrico Sbriglia.
4: Come se noi decidessimo di uscire oggi con abiti immaginati 100 anni fa. Chi ci guarderebbe direbbe che siamo ridicoli. Il problema serio è che sono carceri sovraffollate e quindi è prevedibile che in contesti sovraffollati possono accadere anche condotte, situazioni particolarmente allarmanti.
3: Secondo Sbriglia è una contraddizione chiedere ai detenuti di rispettare le regole quando le prigioni stesse non lo fanno. Per questo bisogna cambiare. Tra gli ingegneri e gli architetti del convegno saranno presenti anche molte donne.
4: Sono convinto che anche attraverso il contributo forte che la sensibilità femminile può dare su questi temi si possano immaginare strutture che abbiano la condizione di rispetto verso le persone tutte.
3: Un nuovo carcere in regione è però in arrivo, quello a San Vito al Tagliamento.
4: Quando sono stato assunto, io sono in pensione da direttore penitenziario già da diversi anni, una delle prime cose che mi dissero fu che avrebbero realizzato un carcere a Pordenone. Sono andato in pensione, ho fatto tutta la mia storia professionale e ora stanno iniziando a fare un carcere, non a Pordenone, ma a San Vito al Tagliamento. Questo dà l'idea dei tempi.
3: Una soluzione per accelerarli sarebbe di affidare la realizzazione delle carceri alla Regione.
4: Io sono convinto che avrebbe le capacità, anche la sensibilità soprattutto, per fare delle cose buone.
3: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Alleanze per la salute pubblica, informare per stare bene, restare attivi, Friuli Venezia Giulia in movimento 10.000 passi di salute, risultati e proposte. È convegno organizzato da Federsanità, dall'Associazione Nazionale Comuni del Friuli Venezia Giulia di Udine, in occasione del 40° anniversario della Carta di Ottawa Salute per Tutti e del trentennale di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Per l'occasione sarà diffusa la nuova guida Friuli Venezia Giulia in movimento 10.000 passi di salute, che raccoglie 129 percorsi e passeggiate in salute in 138 comuni della regione. Appuntamento a Udine a Palazzo Antonini alle 15.
2: E in occasione della settimana mondiale della tiroide, in calendario da oggi a domenica 31 maggio, la struttura di endocrinologia dell'ospedale triestino di Cattinara promuove iniziative in tema con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie correlate. Focus di quest'anno, tiroide e nutrizione, con particolare attenzione anche al ruolo del corretto apporto iodico. La campagna mira inoltre a contrastare la diffusione di informazioni scorrette su dieta, integratori e malattie tiroidee.
5: Un cinema per amico è la rassegna cinematografica per persone fragili organizzata dalla Fondazione De Banfield in calendario fino al 13 giugno al Cinema Ariston di Trieste, che oggi riceverà a Bari il riconoscimento nazionale Premio Realtà Inclusive. Altro appuntamento di oggi della Fondazione, attiva nell'assistenza agli anziani non autosufficienti, il ciclo Patrimonio al servizio della cura, guida pratica per caregiver, incentrato sulla gestione patrimoniale in situazioni di malattia neurodegenerativa. Appuntamento a Trieste, a Casa Viola, in via Filzi, alle 17.30. Ne abbiamo parlato con la relatrice dell'evento, la consulente finanziaria Caterina Cosman.
6: Un conto è diventare competenti e venire a contatto con le informazioni, ma poi bisogna naturalmente mettere in atto tutta una serie di pratiche amministrativo-burocratiche che possono spaventare perché sembrano molto complicate, ed è proprio nel contesto dell'incontro di oggi e soprattutto nel contesto dell'associazione The Banfield dove cerchiamo di dare degli strumenti e soprattutto dei contatti perché queste cose possano essere messe in pratica non in totale autonomia ma supportate e aiutati da chi può farlo.
5: In genere ci si rivolge a un amministratore di sostegno per poter espletare queste pratiche?
6: Quella è una strada, ma non è l'unica. ci sono tante cose che si possono fare preventivamente prima

0: di arrivare all'amministrazione di sostegno. Cerchiamo di trasmettere quanto sia importante parlare il prima possibile di queste cose, anche a costo di farlo quando ci si deve fasciare un pochino la testa prima che sia rotta. È importante aprire un dialogo prima che la situazione, diciamo, decada e peggiori, proprio perché ci sono tante cose che si possono fare senza arrivare necessariamente all'ultimo momento e quindi all'assegnazione di un'amministrazione di sostegno.
1: Si è svolto presso la sede di Codroipo il primo appuntamento del ciclo di incontri promosso da CEFAP in collaborazione con la Fondazione Agri Food and Bioeconomy FVG, che porta le aziende aderenti al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia in aula per un confronto con gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli interventi, è detto in una nota, hanno evidenziato il valore di una formazione sempre più vicina alle esigenze del territorio e delle aziende. Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi CEFAP in ambito agroalimentare, costruiti per sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro attraverso un dialogo costante con il sistema produttivo regionale.
2: Porte aperte ieri al pubblico nel centro di recupero degli animali selvatici di Fontana Fredda, che ha festeggiato un'occasione speciale.
3: 10 anni di soccorsi agli animali feriti, caprioli, lepri, volpi, falchi. Il centro recupero fauna selvatica di Fontana Fredda, che opera per conto della regione, festeggia il suo primo decennio di attività con una giornata di porte aperte, visite guidate e l'intervento dell'esperto Francesco Barberini. Walter Bergamo è responsabile del centro con il figlio Michael.
4: 10 anni fa abbiamo cominciato con 300 recuperi circa. Siamo arrivati ad oggi 1600 interventi. Quindi potete capire che sì, sono tantissimi. E in 10 anni abbiamo imparato tantissime cose, perché la natura ci insegna tutto.
3: Il servizio è disponibile 24 ore al giorno al numero dedicato o chiamando il 112.
4: Quando vedete un animale abbandonato, voi pensate che sia abbandonato in mezzo all'erba alta, non è abbandonato, è in mezzo alla sua natura. Non va toccato assolutamente. Chiamate se non avete il numero. Fate il 112, il 112 passa la chiamata al centro recupero.
3: Nell'area verde di 35.000 metri quadrati, inoltre, attività di educazione ambientale e formazione anche nelle scuole, gestite dai giovani volontari dell'associazione Nature Vibes, cui hanno partecipato quasi 4.000 persone.
4: Se noi sappiamo seguire i giovani e diamo degli input, i giovani ci insegneranno a noi, perché il mondo è cambiato.
3: Fontana Fredda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Una notizia di sport basket: questa sera la Pallacanestro Trieste cercherà sul parquet di Brescia la vittoria necessaria ad entrare nelle semifinali dei playoff scudetto, anche se il futuro della società non è stato ancora svelato dal presidente Matiasic, che lancia però segnali incoraggianti. Inizio della gara alle 20.
2: La pagina della cultura, il Festival Internazionale di Gorizia e Storia, si apre anche quest'anno con Estoria Film Festival, giunto alla 6ª edizione. La rassegna, in calendario da oggi a domenica, è in programma la visione di titoli quali Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini e La messa finita di Nanni Moretti. Prima proiezione quella di Primavera di Damiano Micheletto al Cinemax alle 17, a cui sarà presente il regista. Altra proiezione è quella di Il Collio, dedicata alla vocazione vitivinicola del territorio, a Borgo Cinema alle 18.
1: Per la musica, ultimo appuntamento per la 94esima stagione della Società dei Concerti, con l'esibizione della Yale Schola Cantorum e della Juilliard 4:15 Orchestra nell'Oratorio, la creazione di Joseph Haydn, a Trieste al Teatro Verdi alle 20:30.
2: Una notizia di servizio: il Comune di Trieste comunica che per interventi programmati di deratizzazione intensiva il giardino pubblico dei Tomasini di Via Giulia rimarrà chiuso da oggi fino a venerdì 29 maggio compreso.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie dell'attenzione. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon inizio settimana.
5: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con...

0: per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Restiamo umani e superiamo la teoria della guerra giusta, prima enciclica di Papa Prevost nella Magnifica Humanitas, il monito sui rischi delle big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. Medio Oriente, Rubio, accordo tra Stati Uniti e Iran, altrimenti risolveremo in un altro modo, garanzie per Israele, 2000 navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. Flottiglia di terra, tra i 10 attivisti fermati in Libia, 2 sono italiani. Il ministro Tajani a breve saranno davanti al giudice e potrebbero essere espulsi già oggi. 749 comuni eleggono sindaci e consigli comunali, più di 6 milioni chiamati al voto, alle 23 affluenza al 46,3%, urne aperte fino alle 15, a seguire lo spoglio in diretta su Radio 1 e GR Parlamento. Gli scontri al derby Torino-Juve in terapia intensiva, il tifoso bianco-nero colpito alla testa, 8 persone arrestate. Garlasco, il piede di Andrea Sempio non è compatibile con l'impronta rilevata depositate le consulenze della difesa dell'unico indagato nella nuova inchiesta. Musica esce, sta registrando audio, il primo album di Pigi, il cantatore che ama il jazz e lo swing, nella disco duetti con Simona Molinari e Sergio Cammariere. Sport, chiusa la Serie A, il presidente della Lega Simonelli al nostro microfono, no alla sudditanza di club e calciatori nei confronti delle curve, sia alle partite di campionato all'estero, a Como, la gioia per la prima volta in Champions League. Buongiorno da Nicole Ramadori, in apertura la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. In diretta, Francesca Paltracca.
4: Papa Leone sta concludendo la presentazione della sua prima enciclica sociale. Siamo nell'aula nuova del Sinodo, ha preso la parola da poco, sta parlando in inglese. Allora, dicevamo, è la sua prima enciclica sociale, la Magnifica Humanitas, il Papa dice no al colonialismo digitale perché riduce le vite a informazioni sfruttabili. La tecnica, scrive Leone, non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé un male, ma non è neutrale perché assume il volto di chi la

0: pensa, la finanza, la regola e la usa. Occorre disarmare l'intelligenza artificiale per sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva. Lo sguardo sulle guerre che devastano il mondo, la rivoluzione digitale, osserva il Papa, sta modificando la grammatica dei conflitti, fermo restando il diritto della legittima difesa, sottolinea nel senso più stretto. Bisogna superare la teoria della guerra giusta, nessun algoritmo rende la guerra moralmente accettabile. Il primo diritto umano è il diritto alla vita, alla dignità inalienabile. Tecnologie e conoscenze non devono essere concentrate nelle mani di pochi. L'appello del Papa, che chiede che l'uso dei dati venga sottoposto a controllo pubblico. Serve un'ecologia della comunicazione, le piattaforme non devono diventare strumenti di omologazione e dominio. Da Città del Vaticano è tutto, linea allo studio.
1: E siamo alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, in corso i negoziati per un accordo, anche se restano diversi nodi da sciogliere, ore decisive tra cautela ed ottimismo.
2: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà, ribadisce Trump sul suo social, mentre il segretario di Stato Rubio dall'India parla della possibilità di un'intesa in giornata, ma senza fretta. Nessuna improvvisazione, sottolinea Rubio, aggiungendo che ad Israele sarà garantito di potersi difendere da Hezbollah. L'Iran non si scompone, ci sono stati progressi consistenti, ma non vuol dire che la firma sia imminente, chiarisce il regime, ribadendo come al momento l'obiettivo dei negoziati sia la fine del conflitto e che su alcune questioni Teheran non cederà. Si parlerà dell'uranio durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere solo se Washington revocherà le sanzioni, affermano i vertici iraniani. E sulla situazione nello stretto, secondo il regime iraniano, i dettagli della futura gestione non sono menzionati nella bozza d'intesa. In previsione la riapertura di Hormuz se gli Stati Uniti porranno fine al blocco dei porti. Teheran precisa: non chiederemo pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. E intanto nel paese continua la crisi idrica, dighe senza acqua potabile, alcune semivuote. Si prospettano restrizioni per la popolazione già provata dalla guerra. Claudia Stamarra, GR1.
1: Il fronte israelo-libanese, le sirene hanno nuovamente risuonato in diverse zone del nord di Israele per il lancio di droni da parte di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv continua con i raid. L'inviato Rai.
3: Ogni sera una riunione. Per il terzo giorno di fila il premier Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano, ministri chiave, forze armate e intelligence. Israele ha messo i suoi dubbi sul tavolo del negoziato tra Stati Uniti ed Iran. Resta il nodo del nucleare, ma il premier ha ottenuto rassicurazioni sul Libano, mani libere contro Hezbollah. Un cessate il fuoco è già in vigore, ma i raid non si fermano. Due vittime, 10 feriti nel sud. Sempre più temibili, droni della milizia sciita. Due soldati colpiti, uno è rimasto ucciso. È il 23esimo militare caduto in Libano, un colpo per le forze armate israeliane che per la prima volta intervengono anche sul caso flottiglia. Nessun abuso, blitz conforme alla legge israeliana, indagini sulle violenze denunciate dagli attivisti. Il caso apre uno scontro istituzionale. Il presidente Herzog parla di un terribile processo di imbestialimento. Replica furioso il ministro ultranazionalista Ben-Gvir: Herzog non è degno di fare il presidente. Il paese si avvia così alle elezioni in un clima sempre più teso. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
1: La vicenda degli attivisti della flottiglia ora bloccati in Libia. Ci sono anche due cittadini italiani in attesa di un processo a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha auspicato che il giudice decida di farli tornare in Italia il prima possibile.
4: Erano in una delegazione di 10 persone di diverse nazionalità, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Hanno superato il confine militarizzato tra la Libia dell'Ovest e quella dell'Est. Da quel momento si sono persi i contatti. Siamo con Amina Tridente, portavoce della Sumud Flottiglia in Puglia. Cosa è successo e quali sono le ultime notizie?
5: Al momento pare che tutte e 10 le persone siano state portate a Bengasi, tra cui Domenico e Dina, e che debbano comparire davanti all'autorità immigrazione illegale.
4: Ci sono altri italiani nel convoglio terrestre in viaggio nel Nord Africa per portare aiuti nella striscia di Gaza. Che ne sarà di loro?
5: L'intero convoglio è fermo a circa 1 chilometro dal checkpoint di Sirte e sono lì e stanno aspettando, diciamo, ovviamente adesso notizie dei compagni che sono arrivati sino al checkpoint. Al momento lì la situazione è ferma, cioè non sono in pericolo.
4: Da Bari, Gianvito Lovecchio per il GR1.
1: La guerra russo-ucraina, altra notte di attacchi incrociati. Kiev colpisce con missili strutture energetiche nelle regioni di Belgorod e Yaroslav. Energia.

0: ed acqua interrotte, e proseguono i raid russi, colpita con droni anche Zaporizhia. E i mercati guardano con fiducia la possibile intesa tra Stati Uniti ed Iran, borse positive, in calo petrolio e gas.
1: Le borse del vecchio continente a metà giornata si muovono tutte in territorio positivo. Milano guadagna circa un punto percentuale, si avvicina alla soglia record dei 50.000 punti. Avanzano di oltre l'1% Parigi e Francoforte, ma la migliore è Madrid a più 1,7%. Le speranze di una riapertura dello stretto di Hormuz fanno scendere i prezzi del petrolio. Il Brent è in calo di circa il 4% a $99 al barile. Scende anche il prezzo del gas a circa 47 euro al megawattora. Calano i rendimenti dei titoli di Stato, ma la ripresa dei traffici potrebbe solo in parte attenuare le tensioni. I mercati guardano infatti ai rischi al rialzo per l'inflazione e all'espansione del debito pubblico. L'analista Giacomo Calef.
2: L'inflazione non scende immediatamente perché i maggiori costi energetici stanno entrando nei processi industriali, nei maggiori costi per la produzione.
1: Dobbiamo aspettarci un rialzo dei tassi dalla BCE.
2: Un rialzo, forse due, ma in un contesto di crescita economica molto debole. Consideriamo che i paesi europei sono abbastanza indebitati, quindi alzare i tassi va ad avere un impatto diretto sui maggiori costi di finanziamento per gli stati europei.
1: Francesca Capannolo, GR1.
0: E a proposito dello stretto di Hormuz, sarebbero 2.000 le navi bloccate in quello che è diventato il collo di bottiglia del commercio internazionale. Proviamo a capire cosa potrebbe succedere nel caso di riapertura del passaggio.
3: Centinaia di navi bloccate da mesi, alcune in entrata verso le raffinerie del Golfo Persico in attesa di riempire il carico, altre in uscita piene di petrolio, fertilizzanti e altre materie prime. Sbloccare il passaggio non sarà semplice, serve il via libera degli armatori, smaltire una coda fatta da centinaia di navi e serve soprattutto che siano indicate delle rotte sicure, non minacciate dalle mine disseminate nello stretto. Matteo Villa, ricercatore ISPI.
4: Si tratta di settimane se non di mesi di lento riassestamento. Anche nel momento in cui, primo, si riapre lo stretto, poi passano un paio di mesi e le cose si riassestano, l'ammanco di petrolio che non ci è arrivato in questi mesi genererà un prezzo alto anche in futuro.
3: Una normalità che richiederà mesi per potersi definire tale, ma c'è anche chi ritiene difficile per il commercio internazionale tornare indietro da questa crisi. Zeno D'Agostino, presidente Technital ed esperto del traffico marittimo.
5: Ma la normalità non si torna più. Nella mente di chi lavora nel settore logistico, Hormuz non è più uno stretto che offre garanzie, no?
1: Paola Nania, GR1.
0: E proprio le conseguenze economiche della chiusura dello stretto di Hormuz animano il dibattito tra i partiti.
6: La maggioranza ribadisce che l'Europa deve intervenire, deve concedere la flessibilità per consentire all'Italia di sostenere le spese del caro energia. Fratelli d'Italia insiste sulle irregolarità del superbonus, Forza Italia auspica un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz per alleggerire il fardello su imprese e famiglie e chiede alla BCE di non alzare i tassi di interesse. Per noi moderati si deve accelerare sul nucleare e fonti rinnovabili, mentre la Lega annuncia che l'Italia agirà in autonomia se l'Europa non collaborasse. Dalle opposizioni il PD auspica una riforma del mercato elettrico, sostegni a medici, infermieri e attività agricole, accusando il governo di scaricare sull'Europa il fallimento del governo sull'economia. Sul superbonus i 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. Italia Viva sottolinea inflazione alle stelle, Italia più povera. Per AVS il governo ha bruciato circa 2 miliardi di euro di risorse pubbliche per calmierare i carburanti. Carla Macrellino, GR1.
0: Urne aperte fino alle 15 in 749 comuni per eleggere sindaci e consigli comunali, più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati al voto, alle urne un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Arezzo e Salerno. L'affluenza ieri alle 23 si attestava al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto a 5 anni fa. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio, turno unico nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Nei centri più grandi, se nessun candidato supererà il 50% più uno dei voti, ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Seguiremo lo spoglio in diretta con il nostro con un nostro speciale dalle 14.55 su Radio 1 e in contemporanea su GR Parlamento. Rai Radio 1, sono le 13:12, la cronaca: 8 gli ultra arrestati e 6 gli agenti contusi durante gli scontri di ieri pomeriggio prima del derby di Torino, e resta grave il tifoso juventino ferito.
7: Le condizioni sono clinicamente stabili, lui è ancora sedato e intubato.
8: Diego Garbossa è il primario delle Molinette di Torino che ha operato Marco Basoccu, il 36enne juventino dei Viking colpito alla testa fuori dallo stadio di Torino.
7: Aveva una frattura del cranio con una contusione, c'è

0: cerebrale compatibili con un oggetto contundente.
1: Secondo la questura sarebbe stato raggiunto dal lancio di una bottiglia, ma secondo Mattia, l'amico che era con lui, a colpirlo sarebbe stato un candelotto di lacrimogeno.
2: Abbiamo visto, è stato un agente delle forze dell'ordine a aver sparato questo lacrimogeno. L'ha colpito in testa.
1: A non credere alla versione della bottigliata è il padre del ferito. Gli scontri quando le due tifoserie sono venute a contatto fuori dallo stadio con la polizia che ha caricato per separarle. 8 gli juventini arrestati, altri 11 hanno ricevuto il DASPO, 6 gli agenti contusi. Quando si è diffusa l'ipotesi che il tifoso era stato colpito da un lacrimogeno, gli ultra bianconeri hanno preteso di parlare con i giocatori, chiedendo loro di non giocare e minacciando di invadere il campo. Dopo un rinvio di un'ora il derby si è disputato con le tifoserie organizzate che avevano già lasciato gli spalti. Simone Zazzera, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, depositata in procura a Pavia le consulenze della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
4: La difesa di Andrea Sempio fa la sua mossa e deposita memorie e consulenze per confutare quelle della procura, come spiega l'avvocato Liborio Catagliotti.
5: Una consulenza sulla BPA, una sull'impronta 33, una medico legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scampo, perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate.
4: I legali del 38enne vogliono per prima cosa contestualizare e ridimensionare il peso dei soliloqui intercettati dai carabinieri nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Alla memoria sono allegati screenshot dei podcast, videotrasmissioni televisive e online, da cui secondo i legali Sempio avrebbe preso le frasi pronunciate parlando da solo nella sua auto.
5: Non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni, e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
4: Il 12 maggio 2025 Sempio rifletteva a voce alta sulla presenza di sangue nella villetta di Garlasco e sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Quando sono andato io, diceva, il sangue c'era, parole interpretate come un riferimento all'assenza di sangue sotto le scarpe di Stasi e dunque una sorta di confessione. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: La procura di Piacenza ha chiuso le indagini nei confronti di Emanuele Micheletti, l'ex primario di radiologia dell'ospedale della città, accusato di violenze sessuali su colleghe, infermiere e tecniche di laboratorio. Una telecamera nascosta dagli investigatori avrebbe scoperto ben 32 episodi in soli 45 giorni. Dopo alcuni mesi ai domiciliari, il medico è tornato al lavoro in uno studio privato. L'ordine ha infatti revocato la sospensione disposta all'inizio dell'inchiesta. I 5 sub italiani morti alle Maldive, inquirenti al lavoro per gli incarichi ai periti sulle autopsie.
6: I primi accertamenti in giornata saranno eseguiti all'ospedale di Gallarate sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Le indagini si muovono poi anche su altri versanti. Le coordina la Procura di Roma, competente per i reati all'estero e che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Saranno visionate le cam che il gruppo aveva per realizzare riprese subacquee. La squadra mobile di Genova sta poi raccogliendo documentazione e deposizioni all'università, dove Monica Montefalcone insegnava ecologia, Muriel Odenino era assegnista di ricerca e Federico Gualtieri laureato. Proprio la definizione della missione alle Maldive e il tipo di immersioni previste sono al centro delle indagini. In passato è emerso da uno studio che Monica Montefalcone sarebbe stata in una spedizione scesa 4 anni fa a più di 80 metri. Polemiche anche per la rimozione dal sito dell'Ateneo dei profili della docente e della ricercatrice. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Vertenza Electrolux. Alle 15 al Ministero delle Imprese si riuniscono azienda, sindacati e regioni coinvolti nella riorganizzazione annunciata dalla multinazionale. La situazione più critica riguarda le Marche, dove è prevista la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Forte preoccupazione anche a Forlì, in Emilia-Romagna, dove sono a rischio 400 posti di lavoro. E ora torniamo a parlare dell'enciclica Magnifica Humanitas. Il Papa ha appena concluso la sua presentazione. La linea Francesca Paltracca.
7: Sì, è da pochi minuti ha concluso Leone XIV, ha concluso il suo intervento dopo gli ospiti che hanno partecipato alla presentazione e ha preso la parola, e allora sentiamo un passaggio del discorso.
8: L'intelligenza artificiale già coinvolge molte aree delle nostre vite e influenza decisioni che danno forma alla coesistenza umana. Inoltre, sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. E come il leone precedente

0: Precedente anche io mi sento responsabile delle grandi trasformazioni che ci troviamo di fronte nell'osservarle con occhi pieni di fede.
1: Notte di festa per i tifosi del Como dopo che la loro squadra vola ufficialmente in Champions League davanti a Milan e Juventus.
2: La prima volta del Como in Champions League è tra le quattro squadre che accedono alla massima competizione europea. Fuori Milan e Juventus, qualcosa che si fa fatica anche a credere, ma stando ai risultati, ieri sera il Como a Cremona ha fatto ancora una volta il suo, anzi di più, poker. Ha vinto per 4-1 contro la Cremonese, che scivola in B. Attorno alla panchina i giocatori del Como hanno aspettato incollati agli smartphone gli aggiornamenti sui risultati del Milan o in alternativa della Roma, insomma una delle due squadre doveva perdere per consentire al Como di andare in Champions e anche solo un pareggio del Milan avrebbe tagliato fuori il Como, ma incredibilmente i rossoneri hanno perso in casa 2-1 con il Cagliari e a Como a quel punto si scatenano i caroselli in giro per la città, grazie alla società, grazie soprattutto a un fuoriclasse come Fabregas che con il suo team di giovani ha mostrato, a detta di molti, il più bel calcio del campionato italiano.
3: Como, Laura Carcano, GR1.
1: Anno scolastico verso la conclusione, tra il 6 e il 16 giugno, a seconda delle regioni, al via il piano estate per tenere aperti gli istituti durante le vacanze con attività didattiche e ricreative.
4: 300 milioni di euro è quanto stanziato dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per il piano estate del 2025-26 e 26-27, risorse che le scuole possono impiegare per laboratori teatrali ed artistici, sport, potenziamento delle competenze, lingue, progetti di inclusione nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. L'iniziativa è cofinanziata da fondi strutturali europei per la scuola e prevede un budget da 16.000 a 80.000 euro in base alle dimensioni degli istituti. Istituti che possono candidarsi entro il prossimo 4 giugno. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
5: Si tratta di un'iniziativa utile, ne condivido lo spirito, offrire ai cittadini che non si possono permettere attività a pagamento private per i loro figli di svolgerle presso appunto gli istituti scolastici. Si può tranquillamente utilizzare cooperative, esperti esterni.
4: Iniziativa utile, c'è qualcosa da migliorare?
5: Comunicare alle scuole a ottobre i finanziamenti che potranno utilizzare a luglio. Potrebbero aggiornare i piani dell'offerta formativa.
4: Eleonora Belviso, GR1.
1: E ora la musica con il primo album di Pigi, tra le 15 canzoni del cantautore che ama il jazz e lo swing, anche duetti con Stefano Di Battista, Simona Molinari e Sergio Cammariere.
6: Sta registrando audio, proprio come il messaggio che appare sul cellulare prima di ricevere un vocale. È l'album di Pigi, nome d'arte di Pierluigi Siciliani.
7: È il racconto di un uomo che cerca di mettersi in comunicazione col mondo, non sapendo bene se questa umanità esiste ancora o no.
6: Sperando che il desiderio di connessione si tramuti in partecipazione alle vicende umane.
7: Umano, poco umano, un'altra canzone a cui tengo molto, che parla di guerre, tutto quello che sta succedendo, le brutture del mondo e la voglia però di ribaltare tutto questo con ancora una forza di utopia.
6: Vai Valeria, primo singolo, è dedicata alla forza rivoluzionaria dell'amore.
7: Questa Valeria è la voglia di riuscire ancora a prendere la propria vita, a ribaltarla o farsela ribaltare da qualcuno.
8: Sei il delirio in questa storia.
6: Un duetto con Sergio Cammariere.
7: Io ho scritto il testo e lui la musica di questa canzone. Per me è un grande onore aver collaborato con uno che è sempre stato tra i miei maestri cantautori.
6: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Massimo Vasceveo e Francesco Paradisi. Ora alla pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: In vacanza porto tutto. Oh.

0: solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: GR1 Sport.
4: 13:24 in studio, Nico Forletta, Inter campione d'Italia, coi nerazzurri la prossima stagione in Champions andranno Napoli, Roma e Como, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference, in Serie B Pisa, Verona e Cremonese. Questi i verdetti dopo la chiusura della Serie A. Al nostro microfono il bilancio del presidente della Lega Calcio di A, Ezio Simonelli, questa mattina ospite a Radio Anch'io Sport.
5: In archivio una stagione non delle più semplici e per molte ragioni. Nazionale allo sbando, nove possibili ombre arbitrali fino ad arrivare alla gestione del calendario della penultima giornata. Caso sì risolto, ma che dovrà servire da lezione.
6: Sicuramente il fatto di avere il derby in contemporanea con la finale di Internazionale d'Italia ha dato problemi che sono stati gestiti tutti. Ne dovremo tenere ulteriormente conto nelle 400 e oltre variabili che dà chi fa al calendario. Tra i parametri sicuramente quello di avere un derby a fine stagione non è, secondo me, un parametro che va inserito.
5: A sporcare l'epilogo poi le scene di Torino, gli scontri all'esterno, le trattative all'interno dello stadio.
6: Io credo che sia surreale che una parte minoritaria dei tifosi si arroghi il diritto e decida se far continuare o meno una partita. Chi l'ha detto che i tifosi sono solo quegli ultras delle curve? Sulle tribune ci sono famiglie, bambini. Non ho mai capito la sudditanza psicologica che i club e i calciatori hanno nei confronti delle curve.
5: È stata anche la stagione di quel fantomatico Milan-Como, poi mai disputato aperta, ma e magari senza spingersi in Australia, alla voce esportazione prodotto la strada è ormai aperta.
6: UEFA e FIFA hanno deliberato che si può fare, secondo me lo si farà. So che questa cosa non è così amata dai tifosi e li capisco, però è anche una maniera per avere maggiori ricavi dai diritti televisivi esteri, far salire il livello di qualità del nostro calcio.
5: Guido Ardone, GR1.
4: La Formula 1 celebra la quarta vittoria su quattro Gran Premi di Kimi Antonelli, finora dominante con la sua Mercedes, ma nessun italiano come lui, fatta eccezione per Alberto Ascari, nove gare consecutive vinte tra il 1952 e il 53 con la Ferrari, ma era un altro periodo. Sempre a Radio Anch'io Sport, un ex della Formula 1, Nicola Larini.
7: Diciamo che non è certamente un caso, dimostra soprattutto non solo la velocità, ma la maturità. Ieri è stato un po' forse troppo aggressivo, ma però è quello che un pilota deve avere, e quindi dimostrare che comunque sia la velocità ti porta a fare quegli attacchi che lui soprattutto ha fatto con il suo compagno di squadra. Bene o male stanno guidando la stessa vettura, è la vettura più competitiva che c'è in questo momento nel mondiale di Formula 1, però lui non perde nessuna occasione, sta veramente facendo una parte iniziale di stagione incredibile.
4: Siamo al tennis, senza soluzione di continuità la stagione sulla terra rossa ha raggiunto il suo culmine con il Roland Garros, Berrettini in campo con Fucsovics, 6-7 7-5, dunque un set pari, ma Berrettini conduce 3-0 nel terzo set. Si gioca al meglio dei 5 oggi pomeriggio, derby tra Cobolli e Pellegrino. Nel tabellone femminile invece avanti Jasmine Paolini, battuta poco fa Laia Strenska 7-5 6-3, domani il debutto di Sinner con Arnaldi, Darderi e Elisabetta Corciaretto. Chiudiamo con la vela. Tra poco più di un anno Napoli ospiterà l'America's Cup edizione 2027, appena conclusa la prima tornata di regate preliminari a Cagliari, l'inviata.
8: Alla fine è andata come doveva andare. Il match race conclusivo l'hanno disputato i due equipaggi senior di Luna Rossa e New Zealand, con la vittoria dell'imbarcazione italiana. Marco Gradoni e Margherita Porro, alla guida della barca Youth Women Azzurra, dilapidano il grandissimo vantaggio

0: accumulato nelle prime due giornate di regate preliminari nel Golfo degli Angeli. Complice sembra un software che non ha funzionato, ma anche due partenze sbagliate. Fanno tutto molto bene invece Ruggero Tita e Peter Barling, timonieri della C40 Azzurro Senior. Tita:
1: siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi per poterci aggiudicare il posto in finale. Una volta arrivati in finale, una grande partenza, e da lì poi è stato tutto facile.
0: Vittorio Bissaro, trimmer:
2: abbiamo sofferto tanto in questi giorni perché non tutto andava come volevamo. Nonostante le difficoltà abbiamo sempre cercato di tenere botta.
0: Cagliari, vestita a festa, invasa pacificamente da migliaia di appassionati di vela e curiosi. L'appuntamento adesso è dal 24 al 27 settembre a Napoli per un'altra regata preliminare, aspettando la vera America's Cup. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
3: Per questa edizione è tutto, a risentirci.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Meteoradio.
8: In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo qui sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Silvia Rossetto al microfono e Marco Ferrito oggi alla console. Si riparte con le trasmissioni pomeridiane della rete e si riparte, come sempre, come ogni lunedì, con Finché Food. Alle 13.30 iniziamo a parlare di cibo a 360 gradi, fornendovi informazioni utili, curiosità e tanti aneddoti sul mondo dell'alimentazione. E questa sarà proprio la puntata delle informazioni e delle curiosità e degli aneddoti, perché tralasciamo per un momento la scienza dell'alimentazione e ci rilassiamo per esplorare il cibo da un altro punto di vista, quello della storia. Oggi niente dritte e consigli su come rimanere in salute, su una corretta alimentazione, ma vi racconteremo la storia poco nota e a tratti avventurosa, divertente, di come sono nati e soprattutto dove due veri miti, due mostri sacri della tradizione enogastronomica non solo regionale, non solo italiana, ma oserei dire mondiale. Signore e signori, vi presento il prosecco e il tiramisù. Da una parte un vino spumantizzato che tutto il mondo compra e che tutto il mondo ci invidia, e dall'altra quello che è forse il principe di tutti i dessert. Mettetevi comodi perché

0: stiamo per raccontarvi due storie davvero uniche nel loro genere e per farlo ha invitato due esperti del settore. Buongiorno e bentrovato al dottor Fulvio Colombo, medievista e storico del territorio del Friuli Venezia Giulia, appassionato di storia della viticoltura del Nord-Est. Buongiorno dottor Colombo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E al telefono ci ha raggiunto anche il dottor Gabriele Pressacco, docente di trasformazioni agroalimentari presso CEFAP, Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente, nonché studioso dell'alimentazione e in particolare di quella regionale friulana. Buongiorno anche a lei, dottor Pressacco.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Partiamo con il dottor Colombo. Quando si parla di Prosecco, nell'immaginario collettivo si pensa subito al Veneto, al paese di Valdobbiadene, e invece le cose storicamente non stanno esattamente così. Potremmo dire che per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia il Prosecco è addirittura un prodotto a chilometri zero, è giusto, dottor Colombo?
1: Certo, certo. Per due motivi, perché prima della proclamazione del Porto Franco, quel fatidico 1719, a Trieste si viveva della coltivazione della vite e della produzione del vino. Quindi tutta l'economia triestina girava attorno a questi due elementi. E per seconda cosa, Prosecco è un toponimo. Quindi se guardiamo qualsiasi carta geografica ci accorgiamo in pochi istanti che il toponimo è unico e quindi la relazione tra Trieste e il Prosecco è immediata e assoluta.
0: Ma è vero, dottor Colombo, che la storia del Prosecco ha attraversato tantissime epoche storiche? Si può addirittura pensare che un progenitore, un precursore del Prosecco attuale sia stato il vino preferito dall'imperatrice Livia dell'antica Roma, è vero?
1: Il famoso Pucino, certo, perché quella del Prosecco è una storia di lungo periodo, è una storia veramente da fare invidia. Ecco, non credo ci sia un vino attualmente così famoso che possa contare una storia così importante. Il Pucino, il vino prediletto da Livia, comincia a fare la sua comparsa nella letteratura scientifica tra la fine del 400 e i primi del 500, perché è in quel periodo che un personaggio importante della Trieste dell'epoca, il vescovo Pietro Bonomo, che era tra l'altro anche segretario e consigliere di due imperatori, ed era anche un umanista, si accorge che proprio leggendo l'opera di Plinio, La Naturalis Historia, c'è questa importante citazione che si colloca geograficamente senza ombra di dubbio dalle nostre parti, che parla di un vino molto famoso all'epoca, un vino che consentì all'imperatrice di raggiungere la notevole età per l'epoca di 86 anni, quindi un vino che aveva proprietà medicinali. Il Bonomo, uomo di chiesa ma importante personaggio politico, non solo, anche tra l'altro proprietario di vigne a Trieste, approfitta dell'occasione e crea un parallelo tra Pucino, che in realtà era anch'esso un toponimo che si riferiva ad un castello, e il vino dell'epoca. Naturalmente lo fa perché aveva degli interessi, naturalmente, quindi lo fa conoscere a Vienna, alla corte di Vienna. Scrive dei versi in latino anche sul Pucino, e il Pucino nel corso di pochi anni, con queste sue ascendenze importanti, comincia a essere citato nella letteratura dell'epoca, soprattutto la letteratura medica, per queste sue proprietà medicinali, entra in cartografia e comincia a essere conosciuto anche in un ambiente piuttosto ampio, soprattutto a Venezia, che era il mercato per eccellenza dell'epoca, e quindi comincia a diventare un vino importante.
0: Ma, dottor Colombo, il Prosecco del 1500 era simile o molto diverso in realtà?
1: È assolutamente diverso, perché doveva rispondere alle regole dell'epoca. Cioè all'epoca il vino importante era un vino dolce, liquoroso, che si assumeva tra l'altro in modo molto diverso da come lo facciamo noi, perché si usava assumerlo all'inizio del pasto assieme ai dolci, esattamente al contrario di quello che facciamo noi, e quindi un vino che aveva caratteristiche completamente diverse rispetto al Prosecco attuale.
0: Però veniva prodotto qualcosa di simile anche nel Goriziano e nell'Istriano all'epoca, quindi a un certo punto è stato necessario caratterizzarlo, dargli una denominazione differente.
1: Certo, a Trieste e a Venezia si ritenne il caso di cercare di caratterizzare in modo geografico, con un meccanismo esattamente uguale a quello che poi è successo nel 2009, quando si ottenne la tutela del Prosecco restringendone l'area di produzione. L'unico aggancio possibile all'epoca era proprio la località di Prosecco, Prosecco con il suo castello, che si riteneva fosse l'erede del vino Pucino, e quindi era l'unica località che potesse garantire un

0: una denominazione di grande prestigio.
1: Quindi dove veniva prodotto il vino Pucino, nelle epoche successive si produceva l'antenato del Prosecco.
0: Certo.
1: Poi a partire dall'Ottocento, dottor Colombo, cambia ancora qualcosa. Che succede?
0: Allora, succede che già ai primi dell'Ottocento la tipologia vino dolce comincia a uscire di moda. E quindi cominciano a farsi strada dei vini meno dolci, soprattutto dalla Francia, che era il paese assolutamente egemone all'epoca. Anche da queste parti, seguendo le mode, si comincia a pensare ad una tipologia diversa. In Francia già era molto conosciuto lo champagne, anche se, attenzione, era ai primi dell'Ottocento ancora uno champagne piuttosto dolce rispetto a quello che conosciamo oggi, perché il passaggio proprio tra il dolce e il meno dolce avviene poi successivamente alla metà Ottocento. Però questa tipologia è molto apprezzata, soprattutto a Trieste, dove esisteva all'epoca una folta e nutrita colonia di esuli bonapartisti. Ricordiamo che a Trieste vivevano ai primi dell'Ottocento il fratello e una sorella di Napoleone, quindi personaggi di assoluto rilievo, che facevano uso quotidiano di champagne che proveniva da Marsiglia, e quindi a qualcuno della cerchia dei Napoleoni gli sarà venuto in mente di provare a produrre lo champagne in loco.
1: Perfetto, quindi viene spumantizzato questo vino, giusto? Quindi le bollicine, abbiamo scoperto, derivano dai gusti francesi del 1800 sostanzialmente, anche la passione attuale per le bollicine. E per trovare notizia di una versione trevigiana di prosecco spumante bisogna arrivare alla fine addirittura del 1800.
0: Bisogna trovare al 1873. Ed è una notazione anche di rilievo, perché parliamo di un vino che viene presentato all'Expo di Parigi 1873 e riceve anche dei riconoscimenti. Quello che è interessante sapere è che il vino lo sappiamo perché nel catalogo della mostra vengono descritte anche le modalità di lavorazione dell'uva. C'è una descrizione molto precisa che parla di viti maritate agli alberi, quindi siamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella attuale. È un vino che veniva prodotto all'epoca in Veneto in quantità molto limitata rispetto alle altre tipologie, però questa è già per il Veneto una prima notizia di un certo rilievo.
1: Mentre a Trieste, appunto, come ci raccontava lei, esisteva già da parecchio tempo.
0: Da parecchio tempo, almeno dal 1821.
1: Ok, e poi c'era appunto l'antesignano, il precursore, già nel 1500, quello del cardinal Bonomo. Tutto questo avveniva quando Trieste non era ancora città portuale, città dedita ai commerci internazionali, ma lei ci ha fatto scoprire una Trieste completamente diversa. Prima dell'emporio Portofranco, Trieste era una città di viticoltori.
0: Sì, ma le vigne si trovavano anche nel luogo in cui stiamo parlando adesso. Era completamente circondata dalle vigne. Se facciamo un po' lavorare la fantasia e cominciamo a togliere un po' tutti gli edifici che ci sono, ci accorgiamo che il paesaggio è collinare e quindi è un paesaggio molto adatto alla coltivazione delle vigne.
1: Perfetto, doveva essere uno scenario spettacolare, peccato che un po' questa tradizione vitivinicola si sia persa,
0: certo,
1: vero dottor Colombo?
0: Certo.
1: E i veneti, da bravi commercianti quali sono, giustamente si sono un po' appropriati poi della commercializzazione di questo vino spumante che adesso muove cifre da capogiro.
0: Esattamente, grande merito al Veneto perché l'operazione che è stata fatta è di una valenza assoluta,
1: esatto,
0: a livello mondiale. Quello che però bisogna ricordare è che nella stessa Valdobbiadene, sino agli anni 50, si viveva d'altro. Valdobbiadene era nota per le fabbriche della lavorazione della seta e la viticoltura comincia a diventare una industria importante appena dopo gli anni 50.
1: Io leggendo i suoi scritti mi sono resa conto di una chicca veramente interessante, che addirittura il vino champagne francese potrebbe derivare da qualche vitigno triestino?
0: C'è stato un periodo in cui i vini triestini venivano esportati in Francia a produrre champagne, e questo era dovuto al fatto che le vigne erano colpite dalla filossera, praticamente ne aveva quasi azzerata la produzione in Francia, e quindi si cercava un po' da per base che potessero essere adatti alla produzione della champagne, e il prosecco era particolarmente adatto quindi alla spumentazione. C'è stato un periodo in cui veniva esportato in maniera massiccia in Francia a produrre lo champagne, che poi tra l'altro come champagne ritornava a Trieste a prezzi decuplicati,
1: ecco.
0: Un fenomeno veramente singolare.
1: Quindi i triestini bevevano il frutto delle loro viti a prezzo decuplicato.
0: Certo,
1: quindi a prezzo
0: maggiorato.
1: In

0: è successo addirittura questo.
1: Anche
0: sì.
1: Questo, bene. La storia è ricca di paradossi e la storia del Prosecco non fa eccezione, come abbiamo visto è molto articolata, però quello che possiamo dire è che sicuramente è un grande patrimonio del nord-est italiano ed è anche il caso del tiramisù, che per decenni è stato conteso tra Veneto e Friuli. Sarà Veneto, sarà nato a Treviso, sarà nato in Friuli. Ed è quindi arrivato il momento di cedere la parola al dottor Pressacco per conoscere la vera storia di questo simbolo gastronomico del Made in Italy. Cosa narrano, dottor Pressacco, le cronache? Dove è nato il tiramisù? E chi è stato l'inventore? Ma si può parlare di un unico inventore in realtà?
2: Questa è una domanda difficilissima.
1: Immagino.
2: Nel senso che noi dobbiamo prendere, diciamo, come data fondamentale il 14 luglio del 2017, quando, diciamo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali iscrive il tiramisù nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, le cosiddette PAT del Friuli Venezia Giulia. Quindi con questa attestazione viene definito che il tiramisù è un dolce tipico friulano. L'iter per arrivare a questo riconoscimento è stato promosso dalla delegazione di Udine dell'Accademia della Cucina Italiana, no? Che cosa dice questo riconoscimento ufficiale? Vengono poste a tutela due diverse ricette storiche regionali, nate una in provincia di Gorizia e una in provincia di Udine. Abbiamo la versione bisiacca definita Coppa Venturino o Coppa Tirimesù e la versione tradizionale carnica chiamata tiramisù o tirimisù, più diciamo sulla parlata friulana. Come si caratterizzano, ecco, questi due dolci? Sono tutti e due dei dolci al cucchiaio. La versione bisiacca è una versione a coppa che assomiglia un po' a un semifreddo. Gli ingredienti sono il pan di Spagna, la crema zabaione, la crema cacao, il marsala secco e il cacao amaro in polvere. E mentre nella versione carnica, che è sempre un dolce a cucchiaio, che però viene preparato in teglia e poi porzionato in tranci o fette, e gli ingredienti sono le uova, sia tuorlo che albume, usati in due modi diversi all'interno della ricetta, il mascarpone, lo zucchero, il caffè amaro e il cacao in polvere, e inoltre ci sono anche i savoiardi.
1: Quindi ci sono tutti gli ingredienti dell'attuale tiramisù. Invece nella Coppa Venturino il mascarpone mancava, in effetti.
2: Il mascarpone mancava, veniva utilizzata della panna montata per creare queste creme di cacao e creme zabaione. Questa versione bisiacca nasce per mano dello chef Mario Cosolo, che nel 1935 è sul Panfilo Reale Savoia, quale pasticcere di bordo, e inventa da una gara interna fra i vari cuochi presenti su questo Panfilo un dolce e glielo presenta addirittura a Vittorio Emanuele III, re d'Italia, e il dolce è piaciuto molto, e quindi negli anni 40, quando lui aveva aperto la sua trattoria Il Venturino, decise di riproporre questo suo dolce che aveva presentato appunto al re e di chiamarlo appunto Coppa Venturino. Coppa Venturino, che però prende anche un secondo nome, nome di tiramisù, e questo viene attestato da una, diciamo, fotografia scattata al pugile Tiberio Mitri a sua moglie Fulvia Granco. Si sono appunto fatti fotografare davanti ad un cartello pubblicitario che dice: il tiramisù creato da Mario vale più di quel che costa. Quindi, diciamo, abbiamo la prima attestazione fotografica, chiamiamola così, di questo dolce e di questo nome anche che gli viene dato e affibbiato. La versione di Tolmezzo è un po' successiva invece, siamo negli anni 50, ci troviamo nell'albergo ristorante Roma di Tolmezzo, prima ci trovavamo nella località di Pieri invece, un albergo, un ristorante che è portato avanti da Giuseppe Del Fabbro e Norma Pielli, dove erano ad uso di produrre il cosiddetto trancio al mascarpone, che è appunto il dolce di cui abbiamo parlato fino adesso, e poi alla volta prende il nome di tiramisù o tiramisù, perché veniva considerato dalle persone che andavano a sciare nelle varie località montane e magari dopo una giornata sugli sci andavano a rifocillarsi presso questo ristorante, avevano bisogno di un dolce corroborante che li tirasse su, e da qui ha preso il nome, anziché trancio al mascarpone, diciamo il

0: tiramisù. Questo lo ritroviamo su una nota conto della fine degli anni 50, ma anche su un menù che lo cita, insomma.
1: Ci sono quindi numerose prove documentali, diciamo, di questa appartenenza friulana.

0: creando di fatto poi esatto. un nuovo dolce, probabilmente anche più goloso, di quello del pellegrino Artusi.
1: Diciamo che sono dei dolci astratti, no? Comunque uh-huh. sono stati sostituiti degli ingredienti per creare qualcosa di nuovo. La presenza del mascarpone in quel di Tolmezzo può essere ritenuta un po' particolare, però ci sono delle attestazioni di un commerciante lombardo trasferito in quel di Tolmezzo che naturalmente faceva arrivare via treno questo formaggio altamente deperibile, quindi ogni tot periodo durante la settimana arrivava queste forniture, ecco, di mascarpone fresco dalle regioni dove lo producevano.
0: Insomma. Dalla Lombardia, certo, perché è un prodotto tradizionale lombardo. Esatto. E invece per quanto riguarda Treviso, che ha sicuramente codificato molto bene la ricetta, però il tutto è avvenuto successivamente, inizio anni 70, giusto?
1: Sì, siamo all'inizio degli anni 70, siamo nel ristorante Le Beccherie, gestito dalla signora Alba Campeol, la proprietaria. Il pasticcere si chiama Roberto, detto Loli, Linguanotto, e praticamente da dove nasce questo tiramisù delle Beccherie? Sono gli anni 50, quando la signora Campeol è in attesa del figlio e la suocera, per aiutarla a recuperare le forze, le faceva una coppetta di zabaione più caffè. Da questo connubio zabaione più caffè hanno deciso di creare un dolce che potesse prevedere questi ingredienti, e da lì appunto è nata la ricetta del mascarpone delle Beccherie, che è di forma rotonda, a strati e viene tagliato a fette. Siamo nel 2024, quando il tiramisù di Treviso, con questo nome appunto, tiramisù di Treviso, viene inserito fra le PAT del Veneto. Tutte e due le regioni, tra le loro PAT, hanno il tiramisù, in questo caso viene chiamato tiramisù di Treviso.
0: E anche in questo caso parliamo di un patrimonio importantissimo del nord-est italiano. Ci sono tutta una serie di aneddoti, dottor Pressacco, attorno al tiramisù. Innanzitutto il tiramisù più pesante, più grande se vogliamo, del mondo, è stato realizzato proprio a Gemona nel 2015, giusto?
1: Nel 2015 veniva considerato il più pesante. Senza dubbio va ricordato anche il record che hanno fatto nel 2018 con il tiramisù più lungo, erano 266,90 metri, che però proprio è di poche settimane. L'impresa di Londra 2026, tra modo il 26 aprile, dove hanno fatto questo tiramisù enorme di 440,58 metri, e fra i vari partecipanti, perché c'erano diversi pasticceri che portavano la loro abilità per poter creare questa opera dolciaria enorme, c'era anche l'etica del gusto di Pasian di Prato.
0: Parliamo sempre di Friuli Venezia Giulia, ma al di là del Friuli Venezia Giulia, dottor Pressacco, lo sa che il tiramisù ha varcato anche i confini spaziali?
1: Ecco,
0: è questa, notizia questa del questa le mancava. Nel 2013 un goloso astronauta, Luca Parmitano, ha chiesto espressamente all'agenzia spaziale per la quale lavorava che gli venisse preparato, che gli venisse consegnato all'interno della navicella spaziale, per poter affrontare al meglio la sua missione, un tiramisù che resistesse appunto alla mancanza di gravità. E uno chef sicuramente di chiara fama come Davide Scabin si è occupato proprio di preparargli questo tiramisù liofilizzato, che è stato disidratato e che è stato poi reidratato direttamente all'interno della navicella spaziale, e pare che il gusto fosse perfetto, assolutamente fedele a un tiramisù normale, tra virgolette. Quindi ormai il tiramisù non è solo un fenomeno mondiale, ma è un fenomeno anche spaziale. Quindi abbiamo anche questo aneddoto. Bene, per oggi purtroppo però dobbiamo fermarci qui. Abbiamo dato tutta una serie di notizie curiose, interessanti, su due mostri sacri dell'enogastronomia del nord-est e non solo. Quindi non mi rimane che ringraziare il dottor Colombo e il dottor Pressacco per le tantissime informazioni documentate e per tutte le curiosità che ci hanno fornito oggi. Un saluto al dottor Colombo, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche al dottor Pressacco per essere stato di nuovo con noi, perché ricordiamo che ci aveva raggiunti anche nella scorsa edizione per parlarci sempre di miti regionali. In quell'occasione parlammo dei Blacks, ricorda, dottor Pressacco?
1: Sì. Esatto.
0: Benissimo.
1: Sempre un piacere essere partecipe alla trasmissione.
0: Ma ci saranno altre occasioni di parlare di storia del cibo, non mancheranno. Ringrazio alla parte tecnica.

Marco Ferrito, e soprattutto ringrazio tutti voi all'ascolto per averci seguito fin qui in questa avventura storica. Da Silvia Rossetto l'augurio di una buonissima settimana, di un buon lunedì. Ci ritroveremo lunedì prossimo per altre storie di cibo e, come sempre, buon appetito!

Il dualismo tra astrazione dell'arte musicale e concretezza del teatro e la natura stessa della musica è già tra 700 e 800 una pratica che trovava grande successo presso il pubblico, era quella dei duelli musicali.

0: Ben arrivati cari ascoltatori di Mi chiamano Mimì, ben arrivato a Gianni Gori.
1: Ben ritrovati tutti i nostri ascoltatori.
0: E ben arrivato ad Alessandro Taverna, che di duelli se ne intende.
2: Eh sì, ben trovati ai nostri radioascoltatori. E quando parliamo di duello musicale parliamo di una tradizione che è antica quanto la musica, perché sappiamo che poi i musicisti dipendevano dai mecenati fin dall'inizio, e quindi la reputazione era davvero importante. Bisognava essere capaci di suonare al meglio davanti a un imperatore, a un cardinale, e questo ti poteva cambiare la carriera, e quindi spesso il pubblico si divideva in fazioni, che poi un po' la tifoseria calcistica oppure sportiva a cui assistiamo oggi. Ecco, la storia dei duelli in musica è davvero avvincente, però naturalmente poi parliamo di duelli spesso metaforici.
0: Certo, ma abbiamo sentito all'inizio la musica di Handel e di Scarlatti, musicisti straordinari, coetanei, che furono protagonisti di una memorabile sfida che li vide competere virtuosi compositori tra i più grandi di tutta la storia della musica.
2: Il duello tra Scarlatti ed Handel è stato uno dei più famosi e forse chiacchierati anche del Settecento.
0: Sì.
2: Fu realizzato dal cardinale Ottoboni, ed è tra l'altro un duello che non vede né vincitori né vinti, perché c'è un pareggio di fatto, un pareggio sì, degno dei migliori diplomatici, perché ciascuno vince di fatto sul proprio terreno.
0: Esatto, perché si esibirono in improvvisazioni prodigiose all'organo e al cembalo. Scarlatti, che aveva già stupito con la sua musica, la sua maestria nel suonare il clavicembalo,

0: E Handel, che aveva lasciato il pubblico presente senza fiato, tanto era la sua bravura all'organo, ma il match finì alla pari.
1: Eh sì, finì alla pari, e questo però fu il primo di tanti. Poi ci sono dei match che in realtà non furono nemmeno convocati, per esempio tra Clementi e Mozart nessuno dei due sapeva di dover combattere, non era un duello preparato. L'imperatore Giuseppe II invita a corte a Vienna un italiano che è appena arrivato in città e lo fa conoscere per farlo competere con il musicista locale, cioè con Mozart. Anche qui in qualche modo fu così notevole l'abilità di entrambi che l'imperatore fu costretto a dichiarare la parità. Bisogna dire che Mozart era sicuramente geloso del proprio territorio, perché Vienna era casa sua, e accogliere un italiano che era entrato nel giro europeo, beh, certo non era proprio il benvenuto a corte, però la storia ha reso giustizia anche a Clementi, che oggi è ricordato come il padre del pianoforte moderno.
0: E ci fu un virtuoso del pianoforte che ebbe l'ardire di sfidare Beethoven.
1: E fu Steibelt, questo musicista che fu famoso per il suo prodigioso tremolo. Io ricordo anche in una raccolta di studi tecnici, quando ero bambino si diceva appunto questo studio, era il famoso Anon, Steibelt lo eseguiva ad una velocità che lasciava meravigliati chiunque lo ascoltasse. Ecco, questo fu un duello che non si risolse soltanto a vantaggio di Beethoven, ma Steibelt in questo caso patì una vera e propria umiliazione, perché portò uno spartito che Beethoven capovolse, e si dice che cominciò ad improvvisare con un solo dito e quindi lo demolì di fatto. E questa immagine di Beethoven che prende la musica dell'avversario, la rovescia, è quasi un unicum nella storia della musica, e in questi frangenti capiamo anche che a volte questa rivalità era presente, non sempre si risolveva in un contesto di conciliazione.
0: Certo, fu temeraria, perché il genio di Bonn si racconta che quasi ridicolizzò tutte le invenzioni musicali del suo sfidante, spingendo anche al riso il pubblico.
1: Noi abbiamo raccontato di duelli che sono avvolti un po' nella storia tra leggenda e verità. C'è in realtà poi un duello più intimo, è quello che si instaura per esempio nella collaborazione di musicisti quando si suona a quattro mani, oppure nel repertorio con duo, con violino o anche nel trio. Cioè qui non si tratta di battersi, ma si tratta di trovare un equilibrio, si tratta di rispondere alle domande di chi guida, chi segue e chi cede il passo. E sappiamo che ci sono stati duelli famosi nella storia, Clara e Brahms, Clara Schumann e Brahms, Menuhin e Oistrakh, e oggi abbiamo esempi anche di duo pianistici come quello dei fratelli Jussen e delle sorelle Rabeck. Ecco, ci affascinano tanto questi duelli perché spesso la musica viene concepita un po' come un mondo distante, fuori dal tempo. In verità vi ritroviamo le stesse passioni umane degli altri campi, e quelle categorie che sono la competizione, l'orgoglio, che in qualche modo servono a noi per dimostrare di essere capaci, di potersi misurare anche con l'altro e poter dimostrare di essere i migliori.
0: Però tu oggi ci lasci prima, ci abbandoni, perché devi andare a duellare.
1: Devo andare a duellare in modo amichevole con una partner in musica e una grande amica, che è Francesca Dego. Ci ritroviamo per provare in vista di un concerto e di una registrazione, per cui mi congedo da voi in punta di fioretto.
0: Grazie Alessandro, noi ci rincontreremo il prossimo lunedì, e adesso dalle Teche Rai un documento, prima della prima, Cavalleria Rusticana, e ascoltiamo Liliana Cavani che ne curò la regia, uno dei duelli più celebri del melodramma.

È il giorno di Pasqua in un piccolo paese della Sicilia. Santuzza arriva in piazza e si reca all'osteria di Lucia, madre di Turiddu,

0: a chiedere notizie del figlio di cui è perdutamente innamorata. Lucia risponde che Turiddu è andato a Francofonte, un paese vicino, per acquistare del vino. Ma Alfio, il carrettiere, osserva con sospetto di aver visto il giovane nei pressi di casa sua. In realtà Turiddu non ha smesso di fare all'amore con Lola, anche se la donna è divenuta nel frattempo la moglie di Alfio. Santuzza incontra Lola di fronte alla chiesa e le risulta palese il tradimento. Per vendicarsi, rivela allora ad Alfio la relazione della moglie con Turiddu. Quando la gente, dopo la messa, esce dalla chiesa, i due uomini si incontrano ed è inevitabile il duello. Una donna, dalla finestra di una casa, annuncia la morte di Turiddu a tutto il paese.
1: Quando dice hanno ammazzato è stata una frase che mi ha colpito e quasi ha determinato la chiave di lettura di tutta l'opera. Ho voluto poi fare una regia in cui il coro continuamente recita questa sua responsabilità, sua corresponsabilità, diciamo meglio, nella tragedia.
2: Carissimo Gianni, frequenti sono i duelli sui palcoscenici del melodramma, una vera e propria officina, e in particolare i duelli verdiani.
3: Ah beh, certamente è un luogo comune, una situazione molto ricorrente. Beh, in Verdi è chiaro che viene in mente subito il duello, per esempio, della Forza del Destino, il duello furioso, furibondo fra Don Alvaro e il fratello Carlo, e se ora meco misurarti, o codardo, non hai cuore, ti consacro al disonore, e poi il grande scontro, me un brando, eccetera. Insomma, quindi è un momento che Verdi tratta con la sua genialità. Si pensi per esempio al duello tra Cassio e Montano nell'Otello, con l'entrata di Otello a basso le spade. Quindi è tutta una tradizione, ma questa tradizione ha un'origine ancora più lontana.
2: E certo, perché viene dal Medioevo, dalla letteratura gotica, romantica.
3: Sì. E certo, e soprattutto sfocia, diciamo, in quel capolavoro assoluto del Seicento, che è il combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi. E qui dove veramente il duello è seguito musicalmente, battuta per battuta, assalto dopo assalto, fino al momento stupendo, insomma, in cui Clorinda viene ferita, morte, e il Tancredi la soccorre, toglie l'elmo e capisce solo allora che è una donna. La vide, la conobbe e restò senza voce, senza moto. Hai vista, hai conoscenza, questo nei versi di Tasso. E Monteverdi ne fa un capolavoro assoluto. E così da qui continua la storia dei duelli. Alessandro prima ne ha sciorinati veramente i capolavori, insomma, le cose storicamente più importanti. Ma per i nostri ascoltatori basti pensare a una cosa molto più recente, a un film famoso, quello di Giuseppe Tornatore, Il pianista sull'oceano. E quello è messo in scena uno dei duelli musicali del nostro tempo con il jazz, ma che in un certo senso rispecchia il duello dei grandi.
2: Ritornando a Verdi, il duello aveva luogo per gelosia, rivalità amorosa, ma anche per difendere l'onore dell'amata o per vendetta familiare, abbiamo visto nel Trovatore, ma anche la sfida a duello nella Traviata, uomo amato da Violetta Valerie, Alfredo Germont, che riceve dal vecchio amante di Violetta, il barone Duffol, per gelosia la sfida. Una sfida che ebbe luogo, Gianni. E poi l'Otello di Verdi. Potremmo andare avanti per ore, Gianni. Ma ci sono anche dei duelli a lieto fine. Duelli incruenti a lieto fine per motivi di onore militare, soprattutto anche per tresche amorose. Per esempio, nella Bohème di Puccini, quel duello, la parodia del duello emblematica, che è una parabola del duello nelle opere pucciniane.
3: È una perla, un gioiello di ironia, di gusto.

0: scapigliato, uno dei momenti così che nella sua rapidità, nella sua essenzialità, sì, passa come un lampo.
1: Un lampo e descrive emblematicamente in maniera fantastica, certo, la vie de Bohème nell'ultimo atto di Bohème, certo, di quella sfida burlesca al colpi di molle paletta del camino nella soffitta di Parigi, dove vivono Rodolfo il poeta, Marcello il pittore, tra il musicista Schaunard e il filosofo Colline, mentre gli altri due amici stanno intorno ai finti contendenti e si sbellicano delle risa. Ascoltiamo.

0: La bohème di Puccini nel grande allestimento di Franco Zeffirelli, messo in scena nel 2003 al Teatro degli Arcimboldi per la stagione del Teatro alla Scala.
1: E poi c'è il duello per eccellenza, la scena di duello più straziante, più commovente, ed è quello dell'Eugenio Onegin di Tchaikovsky. E l'aria di Lienski, dello sfidante, dello sfidato, che si trova solo sulla neve, sul posto dell'appuntamento, e sta per affrontare un duello dal quale già è presago che sarà ferito a morte. Ed è una delle arie di Tchaikovsky tra le più celebri del repertorio operistico. E poi tante, tante altre situazioni musicali, compreso Wagner. Ma Wagner ha un tipo, presenta sempre duelli assolutamente non cavallereschi. Il duello per Wagner, soprattutto nella tetralogia, è una forma di inganno, una forma subdola di tradimento. E così in Tristano, Erik Tristano che viene ucciso da Meilhot, in Siegmund che viene ucciso da Hunding, e in Siegfried da Hagen. Quindi c'è sempre l'ombra del tradimento. E tutta la storia della musica e dell'opera è piena di queste situazioni, di questa conflittualità continua.
0: Perché la musica è una sorta di scatola, Gianni, una scatola lignea per le curve del sentimento, dell'amore, della gelosia, dell'odio, ma anche della gioia, della felicità. E adesso entriamo sotto le luci dei nostri teatri per scoprire quali duelli ci saranno questa sera.

0: settimana, duelli di musica andranno in scena questa settimana e poi parleremo di uno dei duelli più celebri della storia del teatro, quello di Romeo e Giulietta, di Shakespeare e di Gounod.
1: Allora, nella scelta degli appuntamenti della settimana non si può dimenticare quello di giovedì 28 maggio, ore 20:30, al Teatro Verdi di Gorizia, per la rassegna Estoria, è una rassegna importantissima della nostra regione. L'appuntamento è sul tema Beethoven, dal buio alla luce. Il 28 maggio alle 20:30 è dato appuntamento al pubblico con il concerto nell'ambito del festival con l'orchestra del Friuli Venezia Giulia, direttore Florian Humpuck. A seguire invece a Udine, Teatro Giovanni da Udine, venerdì 29 alle 20:30, immersione nella grande civiltà di Praga con la Prague Filarmonia diretta da Julie Habart, una grande orchestra prestigiosa con un programma di grande importanza, una ouverture di Mozart, a seguire la Quinta Sinfonia di Schubert in si bemolle maggiore e per finire con la Fresia da gioia sfrenata di Beethoven, Sinfonia

0: Ludwig van Beethoven, innovatore di ogni genere e forma musicale, personalità simbolo, iconica del compositore moderno, libero dai vincoli della committenza, che osa sfidare le convenzioni sociali e le gerarchie del proprio tempo. E la lotta contro il destino di un musicista rivoluzionario. La lotta contro il destino avverso, il passaggio dall'ombra alla luce che il compositore effettua tramite la sua musica e la volontà di abbracciare il mondo intero. La musica di Beethoven significava una riverta di ogni sapienza e filosofia, così pensava il sommo Ludwig. E Beethoven è un genio universale che ha dedicato gran parte delle sue opere alla lode di Dio, in un percorso che durante tutta la sua vita va dunque dal buio alla luce. Nuovo ed inconfondibile, che Beethoven è mai questo? Una storia di musica che il 28 maggio al Teatro Verdi di Gorizia la FVG Orchestra ci racconterà presentando Beethoven dal buio alla luce. Un appuntamento musicale proposto da E-Storia nell'ambito del progetto Beyond Walk of Peace. Una storia di musica che ci racconterà oggi il direttore artistico della FVG Orchestra Claudio Mansutti. Ben arrivato maestro.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E allora, una domanda, che Beethoven è mai questo?
1: Il solito grandissimo Beethoven. Io devo ringraziare E-Storia per questa collaborazione, perché creare una produzione di questa importanza con una messa che comunque richiede tanti interpreti, solisti, coro, è veramente impegnativo, e lo spunto è venuto da loro.
0: La messa in do maggiore di Beethoven.
1: La messa in do maggiore, che sarà preceduta dall'Overture Coriolano. Sono due brani diversi ma simili per certe cose, perché fanno vedere l'umanità di Beethoven in diverse sfaccettature. E nel Coriolano il grande dramma che doveva precedere un'opera che è diventata meno famosa dell'Overture, perché l'Overture è veramente famosissima, impetuosa, ma che va veramente a sollevare quelli che sono diversi sentimenti eroici e non dell'essere umano.
0: Una partitura fosca, tragica, drammatica, veramente.
1: Ma anche esaltante. Sì, perché la strumentazione che usa in maniera così innovativa per l'epoca Beethoven è veramente straordinario, il modo in cui

0: Ponti. E anche la messa in Do maggiore in realtà è innovativa, fu commissionata ma all'inizio lasciò un po' interdetti le Sterasi e i loro committenti per la novità del modo di pensare a una messa, perché ovviamente Beethoven cercava qualcosa di diverso, quindi le voci che saranno magnifiche, abbiamo l'Anna Maria dell'Oste come soprano famosissima, la Megan Cutt come mezzo soprano che viene dall'Austria, Rocco Cavalluzzi come basso e un giovane tenore che di cognome fa basso, un grande emergente, è un ragazzo della nostra regione che sta facendo una carriera magnifica, quindi abbiamo voluto inserirlo in questo contesto proprio per far sentire questa nuova voce alla nostra regione, con Florian Krumpok, direttore viennese, quindi quanto mai calato in questo repertorio, con la nostra orchestra, il Kairos Vox, coro del Veneto, con Alberto Pelosi, maestro del coro. Questa è la compagine che andrà a affrontare questa messa che tratta le voci in maniera molto cameristica. Questa probabilmente era la novità, oltre al fatto che nella messa gli strumenti vengono utilizzati come in una sinfonia. Quindi
1: l'orchestra è protagonista.
0: È proprio protagonista e quindi trova piacere nel suonare, ma trova degli impatti sonori che probabilmente per l'epoca non erano sicuramente usuali, che invece a noi danno grande soddisfazione. Nell'innovatività e l'umanità anche in questo caso, perché utilizza le voci proprio per far sentire questo intimismo tipico di alcune pagine di Beethoven e questo tema che poi lui riproporrà, questa solidarietà tra gli uomini che per me è attuale quanto mai in questo periodo e quindi un concerto da non perdere assolutamente.
1: Per concludere, perché la messa conclude con l'Agnus Dei, che questa voce primaria, queste poche parole in cui il testo si riduce e lascia alla musica l'incarico di dare gradazioni sempre nuove, strabilianti al sentimento religioso fino al magnifico finale dove la messa si conclude con questi toni pacati, sognanti, meditativi, così come era iniziata, e questo è Beethoven. Allora maestro, io la ringrazio moltissimo, invitiamo i nostri radioascoltatori a non mancare a questo evento, ce lo ricorda lei?
0: Il 28 alle ore 20:30 presso il bellissimo Teatro Verdi di Gorizia.
1: Grazie maestro, grazie per essere stato con noi a Mi chiamano Mimì.
0: Grazie.
1: E adesso siamo già, caro Gianni, nella barcaccia del Teatro Verdi di Trieste e questa settimana il nostro regalo musicale al pubblico di Mi chiamano Mimì è ancora Romeo e Juliette di Charles Gounod. E in questo terzo atto che noi trasmetteremo c'è uno dei famosi duelli della storia della musica, ma prima del teatro shakespeariano. Nel terzo atto, nel quadro secondo, Stefano sta cercando il suo padrone, racconta la storia di una tortorella che presto scapperà dal nido per amore. Questa chiara allusione alla vicenda di Juliette provoca la collera dei Capuleti e Gregorio, in compagnia di altri valletti, sfida a duello Stefano. Mercuzio interviene per dare manforte al paggio e a quel punto anche Tebaldo si aggiunge alla mischia. Gianni.
2: Questa è la scena che funziona naturalmente sempre nell'emozione dell'ascolto dell'opera di Gounod. Naturalmente poi sarà superata anche in un certo senso da quello che farà Prokofiev con lo stesso soggetto, con la stessa situazione, no? Però insomma questo in Romeo e Giulietta di Gounod è uno dei momenti dinamici, uno dei momenti conflittuali più impressionanti in un'opera che invece è ricca di melodie, è ricca di sentimento, di pathos erotico, ma in un certo senso diciamo molto giovanile, sentimentale, quasi ingenuo, quasi appassionato. E insomma la melodia di uno diciamo vincente su tutti i piani del sentimento.
1: L'opera di Gounod è un vero e proprio caposaldo nella storia del teatro lyrique, quel suo fascino irripetibile, una drammaturgia essenziale e diretta nella originalità della concezione che privilegia la storia. Gounod ha amato privilegiare la storia di Romeo e Giulietta, quindi la storia d'amore e punto è il rapporto tra

0: vicende private di due famiglie e il conflitto d'amore. Gianni, quali sono i colori di Gounod in Romeo e Giulietta?
1: La tavolozza di Gounod sappiamo è di una morbidezza straordinaria, perché si pensi che quest'opera tra l'altro comprende tre vastissimi duetti d'amore, per esempio, soltanto quelli basterebbero quasi a riempire la struttura principale. In questo la tinta, diciamo, come direbbe Verdi, la tinta dell'orchestra e della passione drammatica è caratteristica e tipica di tutta l'opera francese, che non a caso poi sfocerà in quel genio, tra l'altro sfortunato, che è stato Bizet, che forse avrebbe regalato al mondo chissà quali altri capolavori, non bastasse Carmen, se la vita non fosse stata così ingrata con lui.
0: Allora, lampi di spade che squarciano la storia d'amore di Romeo e Juliette secondo una logica del sogno, quella che ci ha regalato William Shakespeare. E allora noi entriamo nel terzo atto del capolavoro di Charles Gounod. Gianni, con te ci rincontreremo la prossima settimana.
1: E sarà un piacere, con altri spunti, altri temi del mondo della musica.
0: Ma il terzo atto iniziava con Giulietta che, accompagnata da Gertrude e Romeo, si reca da padre Lorenzo affinché questi li unisca in matrimonio. Toccato profondamente dal loro amore, sperando che la loro unione possa rapacificare le due famiglie, da troppo tempo ormai nemiche, padre Lorenzo accetta di sposare Romeo e Giulietta. Terminata la cerimonia, Giulietta si allontana in attesa di rivedere Romeo più tardi. Qui scoppia la lite dopo la morte di Mercuzio, la reazione appunto di Romeo che si avventa su Tebaldo e lo trafigge a morte. Il duca di Verona, entrato in scena sul finire della contesa, stigmatizza l'odio fra le due famiglie rivali e condanna Romeo all'esilio, intimandogli di lasciare la città entro l'alba. E questa la trama del terzo atto. Una rapidissima occhiata alla locandina: il maestro Leonardo Sini dirige un'opera parabola, la sua è una direzione precisa e limpida che lascia vedere quanto sia raffinata la partitura di Gounod, e Sini tiene la tensione fino in fondo, ma respira anche di pari passo con la compagnia di canto tutta all'altezza, in particolare i due pilastri Juliette Nina Minassian e Romeo Galeano Salas, senza dimenticare però lo splendido Mercuzio di Christian Federici e Stefano, Nina Van Assen, Capulet, Luca Dall'Amico, Tibal, Gilles Munugia, Gertrude Caterina Dall'Aire, maestro del coro Paolo Longo, orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. È una sfida questo allestimento curato dal regista Paolo Valerio in questa doppia coproduzione Verdi-Rossetti, che ha proposto la più celebre storia d'amore della letteratura occidentale in due versioni, quella lirica di Gounod e quella di Shakespeare, che si sono alternati sul palco del Comunale triestino. Un dittico tra lirica e prosa, la grande sfida è stato proprio questa doppia scenografia, un grande specchio multimediale per le curve del sentimento che domina la storia di Romeo e Giulietta. Due ambientazioni completamente diverse, lo spettacolo lirico durante la Prima Guerra Mondiale e quella in prosa durante la guerra di Bosnia e l'assedio di Sarajevo. Un'opera dalla drammaturgia intima e psicologica in cui il lirismo della linea di canto si diffonde con una scrittura orchestrale elegante e mai eccessiva, e il compositore riesce a tradurre in musica ogni sfumatura emotiva dei protagonisti, passando dall'innocenza giovanile, spesso espressa nel registro medio-alto, luminoso, all'estasi amorosa, fino alla tragedia finale con una scrittura vocale di straordinaria intensità espressiva. Ringrazio i nostri tecnici Tommaso Vinoni e Marco Ferrito che hanno curato i suoni e le parole di questa puntata di Mi chiamano Mimì. A voi tutti, cari radioascoltatori, buon ascolto, e vi ricordo che potrete ascoltare questa puntata come tutte le altre su RaiPlay Sound, e al prossimo lunedì.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. Oltre 30.000 chiamate in 30 giorni, il bilancio di un mese di attività nella nostra regione per il numero unico 116-117, 33 gli operatori assunti di recente già formati che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla centrale operativa di Trieste.
2: Il servizio 116-117 delle non urgenze regionalizzato dal 13 aprile, nel primo mese d'attività ha registrato 30.844 chiamate da tutto il Friuli Venezia Giulia, l'86% delle quali gestite subito al primo contatto. Numeri importanti destinati a crescere man mano che il servizio verrà meglio conosciuto, ha detto il responsabile Alberto Peratoner, presentando questo primo bilancio alla stampa. Se la durata media della chiamata è di 3 minuti, il tempo d'attesa è 1 minuto e 26 secondi. Il 14% rinuncia per l'attesa, ma sempre richiama e trova risposta. Non sono state registrate criticità importanti. Il picco delle chiamate nei festivi e prefestivi si chiama soprattutto a metà mattina o la sera tra le 20 e le 21:30. 19.000 le chiamate per la continuità assistenziale, spesso perché manca il medico di famiglia.
3: In prima battuta cerchiamo di capire insieme all'utente se può aspettare l'orario di visita, se la situazione non permette un tanto, lo aiutiamo nella ricerca in prima battuta del proprio medico, in seconda battuta del medico aggregato, l'FT, e in terza battuta forniamo l'ipotesi casa di comunità.
2: Se in 30 giorni 200 persone hanno chiamato qui ma avevano bisogno della SORES per casi urgenti, più difficile dire quanti chiamano il 112 per problemi non urgenti. Giulio Tirillò, responsabile SORES.
4: Noi indirizziamo l'utenza a questo nuovo servizio dando tutte le indicazioni possibili alle persone. C'è un periodo in cui bisogna in qualche maniera far conoscere questa nuova opportunità a tutta l'utenza.
2: Umberto Lucangelo, direttore dipartimento Grandi Emergenze.
5: Secondo lei quanto ci vorrà perché effettivamente abbia un impatto importante sull'emergenza?
6: Beh, ci vorrà sicuramente, come tutte le cose, un rodaggio, far capire ai cittadini che esiste questo numero, far capire ai cittadini ad esempio che il numero non è 116 e o 117 ma è tutto legato assieme 116 e 117, però i cittadini sono molto attenti ai problemi di salute e sanno indirizzarsi bene.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Secondo giorno di elezioni amministrative in 11 comuni del Friuli Venezia Giulia, seggi chiusi poco fa alle 15, ora sono iniziate le operazioni di scrutinio. Nel loro complesso gli 11 comuni alle 23 di ieri sera hanno fatto registrare un'affluenza del 39%. La più alta è stata registrata a Cividale, che è anche il più popoloso dei comuni chiamati al voto. Qui ieri sera aveva votato il 48% degli aventi diritto. La più bassa invece è stata registrata ad Andreis, il 26%. Tutti i comuni rimangono sotto la soglia dei 15.000 abitanti. Non è dunque ammesso il voto disgiunto, né è previsto il secondo turno di ballottaggio. Tre sono i comuni dove in lizza c'è un solo candidato sindaco, Andreis, Barcis e Premariacco. Qui la votazione sarà valida solo se si raggiunge il quorum del 40% più uno degli aventi diritto residenti nel comune. Crisi Electrolux inizierà tra poco al Ministero delle Imprese a Roma al tavolo con l'azienda, presenti anche sindacati e lavoratori oltre ai rappresentanti istituzionali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.
7: Salvare il lavoro e salvare la fabbrica. Sindacati, Confindustria e istituzioni fanno fronte comune nell'avvertenza Electrolux. Oggi è il giorno del tavolo convocato a Roma dal ministro delle imprese Adolfo Urso per tentare di trovare una soluzione al piano da 1.700 esuberi in Italia annunciato dalla multinazionale svedese. Abbiamo ascoltato dichiarazioni impegnative.

0: Attive dal ministro, commenta il presidente degli industriali Agrusti. Ora vedremo quali elementi il governo porterà al tavolo. Fondamentale salvare il lavoro di adesso e quello di domani. Si attende una riunione lunga dove si faccia luce anche sui dettagli del piano. I sindacati FIM, FIOM e WILM si aspettano anzitutto il ritiro degli esuberi e poi risposte concrete da parte dell'azienda. Dopo anni di sacrifici, risultati raggiunti grazie al lavoro delle maestranze, è inaccettabile scaricare sui lavoratori il peso delle scelte industriali del gruppo, dichiarano i sindacalisti, che chiedono di aprire una discussione sul futuro industriale dei siti produttivi italiani, sugli investimenti, sui volumi produttivi e sulle garanzie occupazionali. Serve un cambio di rotta che metta al centro il lavoro e il valore strategico che Electrolux rappresenta per il territorio e per tutto il comparto industriale italiano, aggiungono. L'azienda va richiamata alla propria responsabilità. Chiediamo al governo e alle istituzioni interventi di politica industriale su energia, costo della materia prima e la modifica di leggi europee che penalizzano le nostre imprese sull'approvvigionamento delle materie prime. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Difficoltà della logistica marittima con il blocco dello stretto di Hormuz, rincaro delle materie prime, specialmente quelle energetiche, pesano sull'industria e arranca la manifattura friulana con una crescita ancora debolissima. I dati trimestrali sono di Confindustria Udine.
2: Crescita industriale debole, ma in un contesto di guerra e rialzo dei costi energetici. In provincia di Udine la produzione nei primi tre mesi dell'anno sale dello 0,6%, mentre rimane leggermente negativa rispetto allo stesso periodo del 2025, meno 0,2%. Il contesto è quello di un prezzo del petrolio salito da circa 60 dollari al barile di inizio anno agli attuali 108 dollari. Il gas è aumentato da 38 a 50 euro megawattora e ci sono le difficoltà dei trasporti marittimi legati alla chiusura dello stretto di Hormuz. Per questo molte imprese manifatturiere hanno anticipato la produzione e incrementato le scorte di materie prime e semilavorati. Da qui il picco produttivo. Nello specifico, la siderurgia mostra una dinamica positiva più 2,3% congiunturale, più 1,5% tendenziale. Più debole invece la meccanica, meno 1,2% congiunturale e meno 1,1% tendenziale. In flessione anche il legno arredo, meno 2,7% congiunturale e meno 2,2% tendenziale. Contrazione per l'alimentare, meno 3%. Marcata la difficoltà dei materiali da costruzione che registrano un calo del 19% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte commerciale, debole, crescita anche per le vendite. Il fatturato nel primo trimestre sale dello 0,5%, ma c'è la flessione del 2,4% nel confronto con il primo trimestre 2025. Cresce l'occupazione, dato congiunturale del più 0,4%, ma continua a salire in Italia anche l'inflazione, al più 2,7% in aprile, e i mercati si attendono un rialzo dei tassi ufficiali da parte della BCE già a partire da giugno. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Trieste nelle prime posizioni in tutte e tre le classifiche stilate dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita, una graduatoria divisa per province e per fasce di età, stilata in base a una ventina di parametri, con dati presi dall'Istat e da altre fonti.
3: La provincia di Trieste è un gran bel posto dove vivere. Se poi avete più di 65 anni in Italia non potreste scegliere un posto migliore. Se invece di anni ne avete tra 15 e 35, quindi siete giovani, va ancora meglio il Goriziano. Parola del Sole 24 Ore, che ha diffuso i dati di un'indagine sulla qualità della vita delle province italiane divise per fasce di età. Il primato di Trieste è costruito su parametri che vanno dalla speranza di vita all'importo medio delle pensioni, alla presenza di medici specialisti, ai soldi che gli enti pubblici spendono per l'assistenza domiciliare, alla vicinanza di servizi e negozi, ai posti disponibili nelle RSA, alla totale assenza, secondo la ricerca, di inquinamento acustico. In questa classifica Trieste è prima davanti a Trento e a Milano, Udine è al 54esimo posto, Pordenone al 60. Non è un paese per vecchi, per citare Yates e i fratelli Cohen, nemmeno la provincia di Gorizia in 60esima posizione, ma l'Isontino si prende la rivincita piazzandosi in terza posizione nella classifica della qualità della vita dei giovani dietro a Bolzano e Trento. E qui, tra i parametri in esame, svetta il basso costo degli affitti nel capoluogo, il basso numero di incidenti stradali, la quantità di spettacoli rispetto alla popolazione, la bassa età media al momento del primo parto e il saldo migratorio totale. Due dati questi ultimi sui quali sembra pesare la presenza in provincia di una realtà come Monfalcone.

0: In questa classifica Trieste è quarta, premiata dall'alto numero di diplomati e laureati, dagli spettacoli e dall'alto grado di partecipazione civile dei giovani. Gli stessi parametri premiano anche Udine, tredicesima, e Pordenone, che sta al 19° posto. La provincia di Trieste è quarta, infine, anche per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini fino a 14 anni. E anche in questo caso la spesa sociale per le famiglie è un parametro chiave per spiegare la posizione, insieme alla disponibilità dei servizi, pediatri compresi. In questo campo Udine è al 20° posto, Pordenone al 28° e la provincia di Gorizia si piazza 31°. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Rinviata al 12 novembre l'udienza preliminare davanti al GUP per discutere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Pordenone nei confronti di Mauro Lovisa, ex presidente del vecchio Pordenone Calcio, su cui pendono accuse di bancarotta fraudolenta e documentale e reati tributari per omesso versamento di ritenute di contributi nel periodo che va dal 2018 al 2023 e autoriciclaggio. Si tratta del secondo rinvio, il primo era stato richiesto dalla difesa lo scorso 2 febbraio per ragioni tecniche. Abbiamo presentato una ulteriore richiesta di rinvio alla luce della sospensione delle aste che ha disposto la dottoressa Tesco, ha dichiarato l'uscita del Palazzo di Giustizia l'avvocato Stefano Buonocore, per consentirci di presentare un piano per la procedura di liquidazione controllata dell'impresa agricola Mauro Lovisa. Tra i creditori c'è anche il fallimento del Pordenone Calcio, che all'interno di questo piano potremo risarcire, e quindi abbiamo bisogno dei tempi tecnici per addivenire al risarcimento del fallimento del Pordenone Calcio. La società è in liquidazione giudiziale dall'autunno del 2023. Convegno sulle carceri oggi a Trieste, parliamo di strutture spesso inadeguate e sovraffollate come il Coroneo, dove i detenuti superano di oltre il 180% la capienza prevista, e il garante dei diritti della persona lancia una proposta: affidarne la gestione alle regioni.
2: Cambiare le carceri si può a partire dall'architettura. È l'obiettivo di un convegno a Trieste per affrontare il problema dell'edilizia carceraria organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona. In Italia le strutture sono spesso vecchie e inadeguate, con spazi ristretti e troppi detenuti, anche in regione, come rileva l'Osservatorio Antigone. A Udine il tasso del sovraffollamento è vicino al 200%, a Trieste siamo al 181% in un edificio che risale all'inizio del secolo scorso. Il Garante regionale dei diritti della persona, Enrico Sbriglia.
3: Come se noi decidessimo di uscire oggi con abiti immaginati 100 anni fa. Chi ci guarderebbe direbbe che siamo ridicoli. Il problema serio è che sono carceri sovraffollate e quindi è prevedibile che in contesti sovraffollati possono accadere anche condotte, situazioni particolarmente allarmanti.
2: Secondo Sbriglia è una contraddizione chiedere ai detenuti di rispettare le regole quando le prigioni stesse non lo fanno. Per questo bisogna cambiare. Tra gli ingegneri e gli architetti del convegno saranno presenti anche molte donne.
3: Sono convinto che anche attraverso il contributo forte che la sensibilità femminile può dare su questi temi si possano immaginare strutture che abbiano la condizione di rispetto verso le persone tutte.
2: Un nuovo carcere in regione è però in arrivo, quello a San Vito al Tagliamento.
3: Quando sono stato assunto, io sono in pensione da direttore penitenziario già da diversi anni, una delle prime cose che mi dissero fu che avrebbero realizzato un carcere a Pordenone. Sono andato in pensione, ho fatto tutta la mia storia professionale e ora stanno iniziando a fare un carcere non a Pordenone ma a San Vito Tagliamento. Questo dà l'idea dei tempi.
2: Una soluzione per accelerarli sarebbe di affidare la realizzazione delle carceri alla regione.
3: Io sono convinto che avrebbe le capacità, anche la sensibilità soprattutto, per fare delle cose buone.
2: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo al tempo, il cielo da sereno variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 25,5 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 21,5 gradi, a Gorizia 32, a Udine 31,5, a Pordenone 31, a Tolmezzo 30, a Tarvisio 28, a Forni di Sopra 26,5 gradi, a Sappada 24, a Piancavallo 22,5, sul Monte Lussari 19, sul Monte Zoncolan 17,5, a Lignano 29 gradi, la temperatura del mare di 24 gradi, a Grado 26 con la temperatura del mare di 23. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso, molto caldo per il periodo, con temperature di oltre 5 gradi superiori alla media, venti di brezza. Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

0: Nuvoloso, venti sempre a regime di brezza. A Fontana Fredda compie 10 anni il CRAS, che si occupa di raccogliere, curare e reimmettere appena possibile nel loro ambiente gli animali selvatici in difficoltà.
1: 10 anni di soccorsi agli animali feriti, caprioli, lepri, volpi, falchi. Il centro recupero fauna selvatica di Fontana Fredda, che opera per conto della regione, festeggia il suo primo decennio di attività con una giornata di porte aperte, visite guidate e l'intervento dell'esperto Francesco Barberini. Walter Bergamo è responsabile del centro con il figlio Michael.
2: 10 anni fa abbiamo cominciato con 300 recuperi circa. Siamo arrivati ad oggi 1600 interventi. Quindi potete capire che sì, sono tantissimi e in 10 anni abbiamo imparato tantissime cose perché la natura ci insegna tutto.
1: Il servizio è disponibile 24 ore al giorno al numero dedicato o chiamando il 112.
2: Quando vedete un animale abbandonato, voi pensate che sia abbandonato in mezzo all'erba alta, non è abbandonato, è in mezzo alla sua natura. Non va toccato assolutamente. Chiamate se non avete il numero. Fate il 112 passa la chiamata al centro recupero.
1: Nell'area verde di 35.000 metri quadrati, inoltre attività di educazione ambientale e formazione anche nelle scuole, gestite dai giovani volontari dell'associazione Nature Vibes, cui hanno partecipato quasi 4.000 persone.
2: Se noi sappiamo seguire i giovani e diamo degli input, i giovani ci insegneranno a noi perché il mondo è cambiato.
1: Fontana Fredda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Finisce qui il nostro giornale radio, in redazione ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin, da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Attaccati voi e per tutte le settimane, gurizze e sarà le suaze da rassegne e storia, venga stai il 22° Festival Internazionale da Storie, che avrà come tema principale le religions, con passe 400 appuntamenti in programma. Poi dopo la seconda parte fa velarin dal Festival da Chianciòn Furlane, che al torne a Udine ai 10 settembre come Calvin, da sposi Sainz di Polse, e per iscriversi però alle Timp fino ai 15 di giugno. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da Sede Rai di Udine e Dut par Furlan, che potete ascoltare in radio sulle frequenze di Radio 1 Rai e sove voi anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it. Naturalmente i podcast, dunque le nostre registrazioni, se vuoi tornare ad ascoltarli, o potete ascoltarli sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma di Marco Fornasinco, saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche il nostro ospite di UE da prima parte, che è il vicepresidente dell'associazione E Storia, e il professor Claudio Cressatti. Mandi, professor Cressatti, buondì.
1: Mandi a tutti.
0: Dunque, E Storia, ovevi letto, l'appuntamento più importante a livello italiano dai festival di Jenar, dal Jenar che si tratta praticamente storico, e che è arrivata alle 22°, la 22esima edizione, si dice Italiano, e dunque a lei ormai un punto di riferimento fisso.
1: Sì, la prima edizione era dal 2005, dunque vince da anni fa, praticamente tal in un contesto là che l'Unione Europea si slargiava, la Slovenia e altri paesi dall'Europa e dall'Est entravano in questa Unione, e anche Gorizia, Nuova Gorizia, di un simbolo di divisione, diventavi un simbolo di unificazione.
0: Certo, in tal centro d'Europa e da Mitteleuropa, tra l'altro. Mi tengo a ricordarlo perché tante volte si fevele voi di fazzoletti di terra che vengono chiappas dentro di Guerris, ultime che di Gaza, ma non ultime, chiaramente, e invece in occhio vengono un territorio che le unite in tal diversità e anche in tal cur dell'Europa, no? Che mi pare che va sempre ricordato, professor Cressatti.
1: Sicuramente, ha un significato forte, non come per noi altri, ma per tutta l'Europa, tante ieri.

0: che tra il 2025 le università sono state insieme capitale europea della cultura.
1: Allora, si fa vedere di storie di tutti i punti di vista e storia di fatti ha sempre fatto un villaggio in tal team sui temi di grande rilevanza con un imprinting, come che si dice per inglese, multidisciplinare. Chi sta nel tema alle le religions e le declinazioni sarà ovviamente come sempre un evore grande e siore di argomentazioni, no?
0: Sì, sì, scomenzare dalla preistoria e vince da dal team da Cavernis, dalla grotta di Lascaux, l'antico Egitto, naturalmente la regione greca, i cristianesimi, tutti i suoi varianti, gli eresis, naturalmente la riforma protestante, ma anche i gesuiti, la quinta riforma, ma anche le religioni fuori da Europa,
1: in
0: tal senso i culti animisti africani, il buddismo, l'induismo, e dunque anche le nuove religioni, New Age, e così è in denaro. Dunque una prospettiva storica a 360 gradi dal fenomeno di Dio.
1: E tra l'altro lui mi diceva che insomma sarà una prima parte, da là che si farà via di anche diversi films e dopo anche il Festival Vera attaccherà insomma alla tal VIF.
0: A UE comincia la parte cinematografica e Storia Film Festival tutte le settimane. L'ultimo film sarà domenica 31 Il Vangelo secondo Matteo
1: di Pasolini.
0: Ma Pasolini sarà anche di mattina con una conferenza sul sentimento dal sacri in Pasolini, un lavoro fatto anche con i studenti delle scuole superiori di Gorizia. Il festival la viaggiatura ufficiale sarà a Ioide, dopo di lunedì,
1: sì,
0: al Teatro Vert a Gorizia,
1: sì,
0: e dopo sarà anche un importante concerto da FVG Orchestra con concerti di musiche sacre di Beethoven.
1: Ecco, o sai che le anime dal festival, guarda, successo un'associazione di professori, insomma, di non santi importanza, e le anime dal festival alle il presidente, no, da questa associazione, che l'ha messo ad un sempre un programma con grande passione, no?
0: Sì, l'anima dal festival è sicuramente Adriano Ossola, che lo ha ideato e l'ha portato in denaro per tutti che poi di Vincenzo. Noi altri lavoriamo con lui per finire il festival a un livello importante dal punto di vista scientifico, ma anche un obiettivo, perché l'obiettivo è anche di contattare le persone, sensibilizzare di persone alla storia e a tutto che la storia porta con sé di buon e di male.
1: Sicuro. Perché non va mai dismentire a noi, come che si dice, no?
0: No, non va mai dismentire a noi, anche per sé si dice una volta storia magistra vita, in realtà è vero, naturalmente bisogna avere la capacità, anche l'umiltà, di studiare la storia non per ottenere vantaggi da soccene, posizioni politiche o ideologiche, ma per capire se buche di robe storie, gli uomini e le femmine hanno lavorato, hanno combattuto tra loro vite.
1: Sicuro. Ecco, tra l'altro, se mi vieni a chiedere gli ospiti più importanti che sono stati in questi anni e sono non importanti, di Alessandro Barbero, Paolo Mieli, Alberto Angela, Jared Diamond, David Quemen, Vittorio Sgarbi, Edward Lutwak, Margherita Hack, Marco Travaglio, insomma, Zygmunt Bauman, Gian Antonio Stella, Dario Fo, insomma, Claudio Magris, Roberto Saviano, insomma, Ordi Freddi, insomma, qui più al met, come che si dice. Ma

0: Kistan saranno anche Kistan ospiz di rilievo?
1: Sicuro, anche Kistan, per esempio Domenie sarà un inquintri su religioni politiche in terra di Trump, con Federico Rampini, dopo premi storie sarà data a Laura Pepe, che è un importante studioso da Grecia antiche, da religions grecis, e dopo per esempio proprio all'apertura del festival, prima dell'avvio ufficiale, un incontro con la giornalista Cecilia Sala, che è stata
0: sequestrata in Iran, no?
1: In Iran per qualche settimana, che parlerà proprio di Iran Islamic con Faria Sabahi, che è una storica iraniana che vive e lavora in un'università città.
0: Beh, insomma, Boccia Cevustu, come che si dice, di voi al TAC Estoria Film Festival, io sarà l'escreatore ufficiale del Festival Estoria, che la rende avanti per tutte queste settimane. Io ringrazio per essere stato con noi il professor Claudio Cressatti e passò per aula su lavori competenti, che è sempre un piacere sta ascoltare, vicepresidente dell'Associazione Estoria. Mandi, professor Cressatti.
1: Mandi a lui e mandi a tutti gli ascoltatori.
0: Un'epolce musicale dopo rientrin parfevelà invece dal Festival da Chanson Furlane.

Insomma, Where the Streets Have No Name, al cantava Bono Vox, QU2, biele scelte anche di Marco Fornasin, par fevelà anche di un altro appuntamento di musiche, ma anche per ricordare appunto che il Covino appena ascoltato alle parole dal professor Claudio Cressatti sulle storie che non va mai dismenteate. E naturalmente

0: parti, insomma, come favelin anche di un festival che se mai aveva dismenteato, perché allora si sa che non si sentiva favela più di Kiss Festival, che aveva veduto tra l'altro protagonista il maestro Walter Sivilot come direttore d'orchestra, che dopo tra l'altro è di Heinz ormai, che collabora anche con Simone Cristicchi anche per il Festival di Sanremo. E al torno invece il Festival da Chianciò Furlane il 10 di settembre come Calvin. L'iscrizione però per Falis alle team fino ai 15 di giugno. Allora, per favela di che, visto che tal mie ci sono anche diversi direttori artistici, un di che alle con noi al telefono e alle Rudy Fantin. Mandi Fantin.
1: Mandi a Dutz. Tra l'altro, io si introdotto da un top CPL, come vuoi dire, non name, per i streets di Johannesburg.
0: Sì.
1: È veramente bellissimo.
0: No, discone, d'accordo.
1: Veramente un
0: disco. E è stato un disco, e tra l'altro anche hanno fatto simpli fevela di loro, io due anche per canzoni su nevore politiche, ma che facevano rifletti. Allora, sì. Fantin, c'è Biele Nove, al torno nel Festival della Chanson Furlane, ai 10 settembre, e sull'ereditato vuoi dire anche Callasse, ovviamente, no, perché non è più con noi, anzi, ma perché lei è impegnata in fa altri robis, il maestro Walter Sivilot.
1: Sì, alle Walter ha passato le consegne a me e Marco, che tra l'altro in particolare Marco è stato un collaboratore di Walter tra altri progetti, e io ho buzzunato, oltre che partecipato come arrangiatore.

0: chiaramente passando il testimoni ha di cambiare, perché se no non ha senso due direttori artistici come me e Marco dalla kermesse. Kermesse che appunto sono passati 6 anni senza, grazie a un Covid di mies che non ha aiutato a nessuno, in particolare per il mondo musicale, ma la presenza diciamo di un come Marco e l'implacabile sostegno dall'associazione come Armonie.
1: Associazione Culturale Armonie, sì sì.
0: Esatto, la Pregi SRL con Renato Ponton, l'assessore alla cultura e Anzi, insomma l'assessore dell'età produttiva e Duccio Quancius che sono davvero a queste robe qui, a far sì che dopo 6 anni torni insieme, no?
1: Sicuro.
0: E far sì che come degno rappresentante dalla musiche italiane sarà con Viarin come presidente di giuria Enrico Brun, che è un fantastico che vanno a essere 40 anni San Enrico, che lavora per l'RCA di Milan e per studios la che i pinguini tattici nucleari Maneskin a son opere so, no? Che lei è un furlan di San Vit e che sarà presidente di giuria e che praticamente buona parte di Zinda.
1: Il maestro Brun è un predestinato di Zinda, chiamiamolo così.
0: Sì, alle di Zinda estremamente giovane, estremamente capace e alle lui il volto delle musiche pop italiane degli ultimi anni. No, quindi
1: beh, lui Dardast, maestro Melozzi anche, no?
0: Sì, manco. Però se vi dice Cravi Furlan, alle lui.
1: Ah, Furlan, sì.
0: Furlan, alle lui, e lei davor veramente il 50% dei secchi scoltini in Italia e voi. Quindi averlo come presidente di giuria è un onore e è un'altra che l'ha diretta più volte l'orchestra di Sanremo, che l'ha arrangiato per chi che l'altro, insomma è veramente una persona che fregge ulteriormente la qualità del festival.
1: Allora, a Rudy Fantin non potendo no domandare, perché non vien più tantissimo, vien un 3 minuti, però non potendo più no domandare, diciamo che veniamo a scelci Tox, che hanno di sedi più o manco lungs 4 minuti, più o manco, e che hanno di sedi in lingue furlane e in edits.
0: Allora, questi elementi sono già fondamentali che si è detto. E aggiungi anche un'altra roba che non scegli dal ring, ben, ma la giuria avrà di valutare la qualità dei canzoni. Quindi, che arrivin prodotti sconsuno, che arrivin a voce cuiarte, che arrivin a voce chitarra, che arrivin a voce piano, o che arrivin con una base sommaria, comunque verrà valutata la canzone. No, quindi no se l'XY group alla fatte, e se

0: che non vengono riprodotte come che vengono proposte dai demos.
1: Sì, facere su un arrangiamento, insomma.
0: Rielaborate di me e Marco, che si insegna gli arrangiatori ufficiali dal festival, e eseguite dalla band e dall'orchestra, che sarà residente Parduccio su Uguale, sul palco. Dice, perché non è un kermesse di band, è un festival di canzoni.
1: Sì, non si celebra il non di cui cal partecipe, ma le canzoni,
0: esatto,
1: che partecipe.
0: Dopo, se tal talk, magari che venga proponuto disin tal provincia, è un strumento disin dal gruppo che caratterizza in maniera estremamente efficace il top, il plasma venirà magari tenuto in considerazione, ma le band sarà che dall'orchestra.
1: Sicuro,
0: no?
1: Sicuro. Dove la si può demandare, Rudy, le proprie partecipazioni?
0: Allora, zinc dal sito, che vuol dire se venga fuori una campagna di social media importante sulle robe, zinc dal sito dal festival della canzone friulana, a lei l'indirizzo mail a cui manda il demo, che ovviamente basterà essere un MP3.
1: Sicuro, no? Sicuro.
0: L'importante, come dici tu, è che sei inedito e che sei in furlan. No?
1: Benissimo. Allora io ringrazio per essere stato con noi un dai direttori artistici del NUF Festival da Chanson Furlane, potete dire così, Rudy Fantin, e naturalmente io invito tutti che sono interessati a partecipare alla sul sito dal Festival da Chanson Furlane. Grazie anche a Daniel Apostu pal mixer audio, no altri sottornini a sentirsi domande un po' di mesdì, però voi o fevelendì al torna anche domande minore come sempre. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Stamattina sul tuo quotidiano eri impegnato in un'analisi sui temi internazionali, tregua, non tregua, Iran. Ti richiamiamo ovviamente in questo speciale invece a quelli che sono i temi interni. Siamo partiti dai, diciamo, due campi principali, così li abbiamo definiti, che sono anche quelli sotto osservazione con i nostri exit poll. Venezia, dove il centrodestra va meglio di quanto forse ci si attendesse, il suo candidato è tra il 47 e il 51%, il candidato del centrosinistra si ferma al massimo al 44, tra il 40 e il 44, dunque si profila una possibile conferma al primo turno di Venezia, sempre che non si vada al ballottaggio, conferma per il centrodestra. Centrodestra che vince senz'altro a Reggio Calabria, stando agli exit poll, il suo candidato a Reggio Calabria è tra il 64 e il 68%, abbiamo sentito in precedenza anche dal consorzio Opinio che in questo caso non dovrebbero davvero esserci dubbi. Quindi chiedo anche a te, è un risultato in qualche modo inatteso quello di Venezia?
2: Inatteso dalla sinistra, nel senso che, diciamocelo chiaramente, nelle ultime settimane la sinistra politica e anche la sinistra mediatica avevano cercato di veicolare un racconto che si è rivelato farlocco, secondo cui insomma la strada per la sinistra era quella di una vittoria spianata, vittoria a Venezia, vittoria in tanti altri grandi centri, come premessa di una cavalcata trionfale fino al 2027, e tutto questo racconto è smentito alla prima occasione utile. A Reggio Calabria c'è un trionfo del centrodestra, il centrodestra è avanti in molti luoghi, ad Arezzo, a Nord Italia, a Centro Italia, a Sud Italia, e anche a Venezia, dove la sinistra si era giocata tutte le carte, e battaglie per cacciare la Venezia, e caos montandoci sopra sul tema della biennale, e la destra perderà, e dopodiché qui o c'è una vittoria al primo turno o c'è un ballottaggio. Allora, quello che voglio dire, io ho detto fino a ieri che questo era un turno amministrativo non di particolare importanza, e il resto di questa opinione, qualunque sia il risultato, ma tengo a dire ai nostri telespettatori e radioascoltatori, non facciamoci imbrogliare da racconti farlocchi. Hanno provato pure con i sondaggi a raccontare il sorpasso. I sondaggi di questa settimana nazionali dei principali 5 istituti

0: istituti danno 3 davanti il centrodestra e 2 un sostanziale pareggio. Quindi occhio alla propaganda, occhio ai racconti interessanti.
1: Daniele Capezzone, direttore del Tempo, quindi secondo lei queste elezioni, queste amministrative non avranno alcun peso sia in negativo che in positivo per quanto riguarda la maggioranza?
0: No, io penso, allora, è un normale turno amministrativo, come sempre.
1: In vista poi delle politiche, questo è il ragionamento.
0: Certo, certo. Naturalmente ogni turno amministrativo, a maggior ragione in un anno che precede le elezioni politiche nazionali, è significativo. Però io non compirò l'errore uguale e contrario rispetto a quello che attribuivo ad altri osservatori, cioè quello di sovrastimare le cose quando, virgolette, ti pare che ti facciano comodo e invece di sottostimarle quando ti pare ti facciano meno comodo. Resto equilibrato. Segnalo però che tutta un'operazione di tamburi e tamburini che era stata fatta nei giorni passati sembra oggi clamorosamente smentita dal responso dei direttori.
2: Daniele Capezzone, un'ulteriore considerazione per quanto riguarda l'affluenza. Non ne abbiamo ancora parlato, dicevamo prima con la collega Schianchi della Stampa della necessità, l'opportunità di non sovrapporre, diciamo, nelle considerazioni politiche il dato dello scorso referendum ai dati poi che emergono dalle singole consultazioni elettorali. C'è però un dato che possiamo quasi sovrapporre dal Viminale, quello dell'affluenza per queste elezioni amministrative. Alle 15, quando si sono appunto chiusi i seggi, 59,98%, quasi il 60%, più o meno la stessa dello scorso referendum, quando si è arrivati al 58,93%. È un dato dal punto di vista dell'affluenza un po' più incoraggiante di quello, ad esempio, che è stato quello delle regionali autunnali, quando eravamo abbondantemente al di sotto del 50%. Io credo che, al di là degli schieramenti politici, sia da salutare positivamente l'idea che torniamo su livelli di affluenza un pochino più sostanziosi. Non siamo più in una democrazia sostanzialmente a sensibilità ridotta, nel senso, è per come stanno andando le cose da salutare positivamente questo 60% di affluenza.
0: Non c'è dubbio, condivido. Aggiungo che però tradizionalmente il comune registra una forte affluenza, perché vado a votare per la mia città, vado a votare per il mio sindaco, c'è il traino delle liste, c'è il traino dei candidati al consiglio comunale, quindi è anche, diciamo, l'istituzione più antica e tradizionale italiana, quindi da questo punto di vista le elezioni comunali hanno sempre un elemento di calore in più rispetto, per esempio, alle regionali o rispetto ad altri turni elettorali.
1: Insomma, la morfologia del voto è sempre differente a seconda di quale importanza rivesta per il paese, che possano essere politiche, amministrative.
0: Non c'è dubbio, segnalo però, ecco, proprio di considerarlo, un punto di vista che potrà piacere a meno ad altri interlocutori, quello che a me sembra il tema principale, il contrasto tra la realtà delle elezioni e un certo tipo di narrazione mediatica di sinistra che era stata martellante nelle scorse settimane. Guarda che rimonta, guarda che sorpasso, guarda che difficoltà al centrodestra, guarda che forma il campo largo, eccolo qua, il campo largo si è molto ristretto oggi.
1: È molto largo. Allora, direttore Capezzone, ricordo essere direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e passiamo... Grazie, a presto. Passiamo a salutare e dare il benvenuto a Matteo Tacconi della TV Marche, inviato.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Che ci racconti delle Marche? Cosa succede? Ci sono eventi che non erano prevedibili?
3: Siamo in attesa degli exit poll, abbiamo i dati sull'affluenza e sono in calo anche nelle Marche, si è votato meno rispetto alla media italiana, 58%, 27 comuni al voto, 2 sono capoluoghi di provincia e qui i fari sono puntati ovviamente, parliamo di Macerata e Fermo, affluenza Macerata 56%, Fermo 60% e in entrambi i casi 5-6 punti in meno rispetto alla tornata di 5 anni fa. Sono sfide interessanti. Anche, diciamo, in chiave di equilibri regionali, a Macerata si ricandida per il centrodestra Sandro Parcaroli, ex presidente della provincia, peraltro il centrosinistra si presenta in modalità campo largo con Gianluca Tittarelli, una campagna molto vivace, fondata sulla sanità. C'è il nuovo ospedale in costruzione e sui rifiuti, la provincia di Macerata non regge

0: più il carico e si sta cercando una discarica. Tutto questo discorso coinvolge ovviamente anche Macerata. L'altro capoluogo di provincia, Fermo, si presenta il civico Scarfini, Alberto Scarfini, per dare continuità alla precedente giunta di Calcinaro, oggi assessore alla sanità. Fermo, il comune con maggiori risorse dal PNRR delle Marche, si spacca la destra, Tosoni candidato da un po' sostenuto da tutti i partiti, Saturnino Di Ruscio, l'ex sindaco, che si presenta per conto suo, centrosinistra in modalità campo largo, anche qui con Angelica Malvatani, la giornalista, e siamo in attesa degli exit poll, come vi stavo dicendo.
1: Grazie, allora torneremo a collegarci anche con te. Grazie Matteo Tacconi, inviato della TGR Marche. Passiamo a salutare e presentare Daniela Preziosi de Il Domani. Benvenuta.
2: Bentrovati, grazie.
1: Insomma, un quadro sempre piuttosto spezzettato quello che viene.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lara Zani in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario quotidiano della Venezia Giulia. In apertura alle elezioni amministrative parleremo poi del primo bilancio del numero 116-117, del vertice Electrolux in corso e di qualità della vita. Infine il servizio idrico a Trieste e le condizioni di vita nelle carceri. Si sono chiuse meno di un'ora fa le urne a Cividale in altri 10 comuni del Friuli Venezia Giulia: Andrei, Sbarci, Scaneva, Clout, Montereale Valcellina e Travesio in provincia di Pordenone, Ovaro, Premariacco e Varmo in provincia di Udine e Villesse in provincia di Gorizia. Chiamati alle urne in totale 36.230 elettori, ha votato il 51%. Subito dopo la chiusura dei seggi sono iniziate le operazioni di scrutinio. Tutti i comuni sono sotto la soglia dei 15.000 abitanti, non è dunque ammesso il voto disgiunto, né è previsto il secondo turno di ballottaggio. Diventa sindaco chi prende più voti. Oltre 30.000 chiamate in 30 giorni, il bilancio di un mese di attività regionale del numero 116-117.
4: Il servizio 116-117 delle non urgenze regionalizzato dal 13 aprile, nel primo mese d'attività ha registrato 30.844 chiamate da tutto il Friuli Venezia Giulia, l'86% delle quali gestite subito al primo contatto. Numeri importanti destinati a crescere man mano che il servizio verrà meglio conosciuto, ha detto il responsabile Alberto Peratoner, presentando questo primo bilancio alla stampa. Se la durata media della chiamata è di 3 minuti, il tempo d'attesa è 1 minuto e 26 secondi. Il 14% rinuncia per l'attesa, ma sempre richiama e trova risposta. Non sono state registrate criticità importanti. Il picco delle chiamate nei festivi e prefestivi si chiama soprattutto a metà mattina o la sera tra le 20 e le 21:30. 19.000 le chiamate per la continuità assistenziale, spesso perché manca il medico di famiglia.
5: In prima battuta cerchiamo di capire insieme all'utente se può aspettare l'orario di visita, se la situazione non permette un tanto, lo aiutiamo nella ricerca in prima battuta del proprio medico, in seconda battuta del medico aggregato, l'FT, e in terza battuta forniamo l'ipotesi casa di comunità.
4: Se in 30 giorni 200 persone hanno chiamato qui ma avevano bisogno della SORES per casi urgenti, più difficile dire quanti chiamano il 112 per problemi non urgenti. Giulio Tirillò, responsabile SORES.
6: Noi indirizziamo l'utenza a questo nuovo servizio dando tutte le indicazioni possibili alle persone. C'è un periodo in cui bisogna in qualche maniera far conoscere questa nuova opportunità a tutta l'utenza.
4: Umberto Lucangelo, direttore dipartimento Grandi Emergenze.
7: Secondo lei quanto ci vorrà perché effettivamente abbia un impatto importante sulle emergenze?
8: Beh, ci vorrà sicuramente, come tutte le cose, un rodaggio, far capire ai cittadini che esiste questo numero, far capire ai cittadini ad esempio che il numero non è 116 e o 117 ma è tutto legato assieme, 116 e 117, però i cittadini sono molto attenti ai problemi di salute e sanno indirizzarsi bene.
4: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La crisi Electrolux è iniziato poco fa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un tavolo con regioni, sindacati e azienda.
9: Salvare il lavoro e salvare la fabbrica. Sindacati, Confindustria e istituzioni fanno fronte comune nell'avvertenza Electrolux. Oggi è il giorno del tavolo convocato a Roma dal ministro delle imprese Adolfo Urso per tentare di trovare una soluzione al piano da 1700 esuberi in Italia annunciato dalla multinazionale svedese. Abbiamo ascoltato dichiarazioni impegnative dal ministro, commenta il presidente degli industriali Agrusti. Ora vedremo quali elementi il governo porterà al tavolo. Fondamentale salvare il lavoro di adesso e quello di domani. Si attende una riunione lunga dove si faccia luce anche sui dettagli del piano. I sindacati FIM, Fiome Will,

Si aspettano anzitutto il ritiro degli esuberi e poi risposte concrete da parte dell'azienda. Dopo anni di sacrifici e risultati raggiunti grazie al lavoro delle maestranze, è inaccettabile scaricare sui lavoratori il peso delle scelte industriali del gruppo, dichiarano i sindacalisti, che chiedono di aprire una discussione sul futuro industriale dei siti produttivi italiani, sugli investimenti, sui volumi

0: Chiediamo al governo e alle istituzioni interventi di politica industriale su energia, costo della materia prima e la modifica di leggi europee che penalizzano le nostre imprese sull'approvvigionamento delle materie prime. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Le ceneri di Nino Benvenuti, morto a Roma il 20 maggio del 2025, sono state disperse in mare davanti a Isola d'Istria, dove era nato il 26 aprile del 1938. La scelta è stata dettata dalle sue ultime volontà, voleva tornare lì, il luogo di origine della sua famiglia e dove aveva passato l'infanzia. Giovanni Nino Benvenuti lasciò Isola d'Istria all'età di 12 anni durante l'esodo giuliano-dalmata. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha visitato per la prima volta la Grande Muraglia ieri nella sua visita di Stato in Cina. Vučić ha detto che la Grande Muraglia testimonia in modo evidente la tenacia, la diligenza e la dedizione del popolo cinese nel difendere i confini e la sovranità del paese. In diverse province italiane e nel distretto croato di Zagabria, investigatori della polizia italiana, con il supporto in Croazia della polizia locale, stanno eseguendo un'ordinanza che applica misure cautelari nei confronti di diverse persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e violenza privata aggravati dal metodo mafioso, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno arriva dopo un'indagine condotta dagli uffici investigativi della Polizia, Sisco di Salerno e Servizio Centrale Operativo. A coordinare le indagini la DDA con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust. L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Goria, ha assistito alle attività dell'esercitazione congiunta NATO-Serbia Exercise 2026, svoltasi alla base militare e nell'area addestrativa di Borovac, nei pressi di Bujanovac, nel sud della Serbia. All'evento erano presenti il ministro della difesa serbo, Bratislav Gazic, il comandante del comando delle forze congiunte alleate di Napoli, ammiraglio George Vikov, e il vice segretario generale aggiunto della NATO, Kevin Hamilton. Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica della qualità della vita secondo le fasce d'età che vede Trieste primeggiare in più campi.
2: La provincia di Trieste è un gran bel posto dove vivere. Se poi avete più di 65 anni in Italia non potreste scegliere un posto migliore. Se invece di anni ne avete tra 15 e 35, quindi siete giovani, va ancora meglio il Goriziano. Parola del Sole 24 Ore che ha diffuso i dati di un'indagine sulla qualità della vita delle province italiane divise per fasce di età. Il primato di Trieste è costruito su parametri che vanno dalla speranza di vita all'importo medio delle pensioni, alla presenza di medici specialisti, ai soldi che gli enti pubblici spendono per l'assistenza domiciliare, alla vicinanza di servizi e negozi, ai posti disponibili nelle RSA, alla totale assenza, secondo la ricerca, di inquinamento acustico. In questa classifica Trieste è prima davanti a Trento e a Milano, Udine è al 54esimo posto, Pordenone al 60. Non è un paese per vecchi, per citare Yates e i fratelli Cohen, nemmeno la provincia di Gorizia in 60esima posizione, ma l'Isontino si prende la rivincita piazzandosi in terza posizione nella classifica della qualità della vita dei giovani dietro a Bolzano e Trento. E qui, tra i parametri in esame, svetta il basso costo degli affitti nel capoluogo, il basso numero di incidenti stradali, la quantità di spettacoli rispetto alla popolazione, la bassa età media al momento del primo parto e il saldo migratorio totale. Due dati questi ultimi sui quali sembra pesare la presenza in provincia di una realtà come Monfalcone. In questa classifica Trieste è quarta, premiata dall'alto numero di diplomati e laureati, dagli spettacoli e dall'alto grado di partecipazione civile dei giovani. Gli stessi parametri premiano anche Udine 13esima e Pordenone che sta al 19esimo posto. La provincia di Trieste è quarta, infine, anche per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini fino a 14 anni. E anche in questo caso la spesa sociale per le famiglie è un parametro chiave per spiegare la posizione, insieme alla disponibilità dei servizi, pediatri compresi. In questo campo Udine è al 20esimo posto, Pordenone al 28esimo e la provincia di Gorizia si piazza 31esima. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A pochi mesi dalla scadenza della concessione di gestione del sistema idrico di Trieste, alcuni dei 160 lavoratori di Acega Sapiesa hanno partecipato a un'assemblea

0: indetta dalla Filtem CGL. Sentiamo il segretario provinciale Fabrizio Zacchini.
1: C'è preoccupazione per il servizio idrico qui a Trieste?
2: Assolutamente, ho voluto convocare questa assemblea perché bisogna dare un segnale anche a chi sta fuori da questa azienda a seguito di tutte quelle voci, tutto quel dibattito che è nato sul servizio idrico integrato di Trieste.
3: Mancano pochi mesi a dicembre, quando scadrà la concessione di gestione del sistema idrico di Trieste, e entro breve bisognerà decidere se continuare con il privato o ritornare al pubblico. Intanto questa mattina all'Ares sono alcuni dei 160 lavoratori di AGEGA SAPS del gruppo ERA, che gestisce il servizio idrico di Trieste, hanno partecipato ad un'assemblea indetta dalla CGL.
2: I lavoratori mi hanno espresso le loro perplessità, la loro preoccupazione. Oggi vediamo che ci auspichiamo che l'assemblea sia partecipata ed entrare un po' nel vivo sulle scelte future che verranno fatte. Il problema dei lavoratori è che qualcuno vorrebbe il ritorno della gestione in house. Noi parliamo oggi di una multi-utility dove, oltre al servizio idrico, fa anche la parte del gas, gestisce la parte dell'energia e del servizio ambientale.
1: Quindi, insomma, quali sarebbero le preoccupazioni dei lavoratori se dovesse avvenire questo cambio?
2: Le preoccupazioni sono innanzitutto per un salto nel buio, perché è una nuova azienda, non si sa quali potrebbero essere i segnali futuri per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda anche le ricadute occupazionali e ricadute sul territorio. Noi al momento ribadiamo che a bocce ferme, il sindaco ha già espresso un giudizio sulla gara, ribadiamo che la gara è la cosa fondamentale da portare avanti.
1: Trasparenza.
2: Massima trasparenza, esatto.
3: Per ora il comune non si è espresso, anche perché bisognerà attendere la proposta dell'AUSIR, l'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, su cui poi il comune dovrà dare un parere vincolante. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita sia delle persone detenute sia degli operatori penitenziari. Il convegno Cambiare si può, organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, ospite di Buongiorno Regione. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari. Dopo di noi sconfinamenti, con gli atti del seminario per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Storia Orale e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
4: Cambiare le carceri si può a partire dall'architettura. È l'obiettivo di un convegno a Trieste per affrontare il problema dell'edilizia carceraria organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona. In Italia le strutture sono spesso vecchie e inadeguate, con spazi ristretti e troppi detenuti, anche in regione, come rileva l'Osservatorio Antigone. A Udine il tasso del sovraffollamento è vicino al 200%, a Trieste siamo al 181% in un edificio che risale all'inizio del secolo scorso. Il Garante regionale dei diritti della persona, Enrico Sbriglia.
5: Come se noi decidessimo di uscire oggi con abiti immaginati 100 anni fa. Chi ci guarderebbe direbbe che siamo ridicoli. Il problema serio è che sono carceri sovraffollate, e quindi è prevedibile che in contesti sovraffollati possano accadere anche condotte, situazioni particolarmente allarmanti.
4: Secondo Sbriglia è una contraddizione chiedere ai detenuti di rispettare le regole quando le prigioni stesse non lo fanno. Per questo bisogna cambiare. Tra gli ingegneri e gli architetti del convegno saranno presenti anche molte donne.
5: Sono convinto che anche attraverso il contributo forte che la sensibilità femminile può dare su questi temi si possano immaginare strutture che abbiano la condizione di rispetto verso le persone tutte.
4: Un nuovo però in arrivo, quello a San Vito al Tagliamento.
5: Quando sono stato assunto, io sono in pensione da direttore penitenziario già da diversi anni, una delle prime cose che mi dissero fu che avrebbero realizzato un carcere a Pordenone. Sono andato in pensione, ho fatto tutta la mia storia professionale e ora stanno iniziando a fare un carcere non a Pordenone ma a San Vito Tagliamento. Questo dà l'idea dei tempi.
4: Una soluzione per accelerarli sarebbe di affidare la realizzazione delle carceri alla Regione.
5: Io sono convinto che avrebbe le capacità, anche la sensibilità soprattutto, per fare delle cose buone.
4: Trieste, Dario Ronzoni, TGR.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: puntata di oggi di Sconfinamenti che dedicheremo al seminario della scuola di formazione per un archivio della memoria, raccolta, conservazione e buone pratiche di ricerca con le fonti orali che si è tenuto a Rovigno nel novembre 2024. E qui con noi per parlarne la Gloria Nemez, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E dovrebbe essere in collegamento con noi Raul Marsetic, no? Esatto, è con noi. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi in studio.
0: Buongiorno, benvenuto. So che dobbiamo far subito una domanda al direttore Marsetic, quindi partirei da... vuole iniziare? Iniziamo, facciamo con Marsetic, sì. Ci spieghi cosa si è trattato di questo, cos'era questa scuola di formazione, chi vi ha partecipato a questo seminario e spieghiamo un po'.
2: Ok, allora per il centro di ricerche storiche di Rovigno è stato un grandissimo piacere ospitare nella nostra sede e ovviamente anche partecipare all'organizzazione della scuola di storia orale insieme al Circolo Istria e all'Associazione Italiana di Storia Orale. Ecco, si è trattato di un evento assolutamente importante, articolato in più giornate con numerose lezioni tenute da esperti di storia orale, con la partecipazione di, mi fa molto piacere, di un ampio gruppo di docenti delle scuole italiane e dell'Istria. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere concretamente le tecniche per condurre le interviste e poi per elaborare le informazioni raccolte. In questo percorso è stata fondamentale la formazione offerta veramente dai maggiori esperti italiani di storia orale, subito messa poi in pratica attraverso il lavoro sul campo con le interviste realizzate ai rovignesi anziani, insomma, che hanno raccontato, insomma, le vicende della loro vita. Credo che i partecipanti siano state fornite competenze essenziali per avviare un progetto di storia orale che, con una metodologia corretta sia nella raccolta delle testimonianze sia nell'analisi critica del materiale registrato. Ecco, colgo inoltre l'occasione per ringraziare ovviamente il Circolo Istria, Gloria Nemez e Decio Giuricin per aver voluto coinvolgere anche il Centro di Ricerche Storiche in questa iniziativa. Ecco, la scuola di storia orale organizzata per il Sociera è senza dubbio un evento scientifico e anche didattico di grande interesse e valore. Ringrazio quindi anche i relatori e tutti i partecipanti per aver contribuito alla piena riuscita degli obiettivi prefissati, che erano tanti e anche ambiziosi. Ecco, sono stati 3 giorni intensi, caratterizzati da apprendimento, discussioni, insomma i risultati sono oggi disponibili negli atti.

0: Il centro di ricerche storiche di Rovigno e si occupa, spieghiamo un attimo di cosa si occupa e se fa altre, e altre cose di questo tipo come scuola di formazione.
1: Allora, insomma, il centro di ricerche storiche opera da più di 50 anni nell'attività di ricerca sulla storia dell'Adriatico orientale, prima di tutto della zona giuliana, quindi dell'Istria, del Quarnero, ma anche sui dintorni di Trieste. Lo facciamo con importante attività editoriale. Naturalmente tutte le nostre edizioni sono in lingua italiana e si possono anche scaricare direttamente dal nostro sito www.crs.rv.org. Insomma, siamo un collettivo di 12-13 membri del personale, di cui metà fa parte del gruppo di ricerca, gli altri sono bibliotecari, archivisti. Insomma, oltre alle attività di ricerca abbiamo un'importantissima collezione cartografica, nonché una biblioteca assolutamente tra le più importanti del territorio.
0: Ho capito. E quindi voi chiaramente lavorate quotidianamente con documenti, testimonianze, percorsi di ricerca. Quanto è cambiato? Ci può dire quanto è cambiato, se è cambiato negli ultimi anni, in modo di raccogliere o conservare le memorie delle persone?
1: Beh, guardi, negli ultimi anni il modo di fare ricerca, diciamo che si è facilitato in qualche modo, naturalmente, perché allora molto materiale è stato digitalizzato, quindi per quanto riguarda la ricerca d'archivio oggi è nettamente più facile di una volta. Per quanto riguarda invece le ricerche di storia orale, beh, insomma, abbiamo fatto dei grandi lavori in passato. Gloria Nemez ha partecipato a questi lavori e anzi abbiamo anche pubblicato diversi suoi libri. E diciamo che siamo un po' agli sgoccioli con le testimonianze delle vicende dell'esodo, per ovvi motivi. Insomma, il tempo passa, però molto è stato fatto e speriamo di continuare a farlo anche con altri argomenti in futuro.
0: E queste testimonianze possono essere considerate una fonte storica oppure hanno una diversa considerazione, diciamo?
1: Ma assolutamente devono essere considerate in una fonte storica. Naturalmente vanno elaborate, vanno studiate, vanno poi spiegate nella maniera adeguata. Insomma, lo possiamo fare soltanto noi come storici.
0: Sì. Gloria Nemez, che abbiamo qui in studio.
2: Sì.
0: Partirei dalla domanda base, diciamo, perché una scuola di storia orale?
2: Allora, perché il campo istro-quarnerino è un laboratorio straordinario per implementare la storia orale, non solo negli ambiti tradizionali della ricerca storica, molto è stato scritto, raccolto, pubblicato e divulgato su esodo, guerra e dopoguerra, ma anche per documentare un passato di grande complessità, ma anche altre memorie, altre narrazioni, lingue, dialetti, tradizioni orali, in particolare dopo la legge della giornata del ricordo del 2004, la mobilitazione italiana si è tradotta in una produzione variegata, ma ha avuto purtroppo come epicentro il tema delle foibe, e il binomio foibe-esodo si è saldato nel senso storico comune della nazione. C'è molto altro nel campo della memoria e quindi della storia orale. Devo dire che anche in Istria c'è stata un'attenzione più forte a personaggi noti, rappresentativi dell'istrianità, per dimostrare che anche una minoranza era in grado di generare competenze ed eccellenze. Ma bisogna anche volare più basso. La storia sociale insegna a includere la gente comune, quelli che hanno generazione dopo generazione costruito la società istriana per quello che è ora. L'intento di questa scuola, questo seminario di formazione, era di unire mondi che hanno un sostrato comune di culture, mentalità, ma che sono magari lontani e non dialogano tanto. C'è stata questa felice sinergia tra ISO, la Società Italiana di Storia Orale, il Circolo Istria e il

0: Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che ci ha consentito di ottenere il sostegno della legge 72 per avviare questa grande impresa, perché è stata una grande impresa mettere assieme più di 32-33 persone, non solo docenti di scuola ma anche giornalisti e vari operatori culturali. Ecco, noi portando in Istria, in particolare a Rovigno, quelle che sono, possiamo anche dire, le eccellenze della storia orale italiana, abbiamo portato queste ricerche in qualche modo esemplari e speriamo che qualcosa cresca, speriamo di aver fatto da apripista a nuovi progetti. Non solo, la scuola è stata anche un'occasione per far affiorare, emergere, divulgare le tante iniziative in area istro-quarnerina, perché si fa storia orale in Istria, ne ha parlato soprattutto Christian Knetz, e raccordarlo con quanto capitalizzato dalla ricerca storica italiana, dall'associazionismo degli esuli, ne ha parlato soprattutto Donatella Schurzel e Loria Emiliano Loria, perché queste memorie, queste raccolte in qualche modo di fatto dialogano, no? Perché si rifanno a un sostrato culturale comune. E ovviamente per fare tutto ciò bisogna del metodo, anche perché non vanno sprecate testimonianze che possono essere straordinarie, eccezionali, e rispetto alle quali sulla scena italiana la gente è poco o nulla informata della ricchezza e della varietà, no? Delle presenze italiane in Istria. Molti non sanno delle comunità italiane, non sanno della cultura istro-quarnerina attuale. Allora, nel convegno e in particolare nel volume che ne è uscito, noi nei vari contributi abbiamo cercato di mantenere i tratti dell'oralità, no? Senza fare cose particolarmente accademiche, senza fare i saggetti, ma proporre le varie relazioni così come sono state raccontate e discusse con i corsisti. A partire da una prima ampia, una vera lectio magistralis di Alessandro Portelli, che rappresenta un'eccellenza italiana, avendo saputo coniugare nell'ultimo mezzo secolo e forse anche di più la storiografia.
1: Ecco. Ci ha lasciato dove andare il nostro Raul Marsesio.
0: Ok. E concludo, sentiamo qualcun altro.
1: Prego.
0: Ecco, la figura di Portelli è un asse portante della storiografia sociale italiana, della storia orale, perché ha coniugato appunto la storiografia con le memorie popolari, con le pratiche di narratologia. E ha fatto entrare sulla scena soggetti che magari prima ne erano esclusi, no? Soggetti popolari, e ci ha insegnato che il primo atto è l'ascolto. Per questo questa scuola è stata importante, perché ha proposto l'ascolto. Portelli ha detto, ha criticato un'espressione che si usava molto alle origini della storia orale: far parlare i soggetti muti, far parlare chi non ha voce, chi non si è espresso in precedenza. E lui l'ha giudicata un'espressione paternalistica e sostanzialmente imprecisa, perché ci ha detto queste persone, operai, contadini, donne, minoranze, hanno ampiamente la loro voce. Quello che non hanno avuto nel passato è l'ascolto, no? Perché è la motivazione ad ascoltare. E ascoltare tra vari confini e passare oltre i confini ha un significato importante. L'ascolto del ricercatore poi rappresenta il necessario veicolo per l'accesso alla sfera pubblica, per la trasformazione di memorie anche piccole, memorie individuali, in qualcosa di più grande, condiviso, consentir loro di volare alto, diciamo. è un

0: L'esercizio, la storia orale è anche un esercizio di democrazia e fa capire che fa capire la complessità, come la società sia fatta da tanti pezzetti piccoli, esatto. Unici, un mosaico, pezzetti uno diverso dall'altro, che ricostruiscono un'immagine complessiva.
1: Io direi di fare una prima pausa musicale, poi dovremmo, così anche ci colleghiamo con gli altri protagonisti di questo seminario, un paio di minuti e torniamo in onda.

0: seconda parte di Sconfinamenti, per parlare del seminario che si è tenuto a Rovigno, realizzato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Circolo Istria, l'Associazione Italiana di Storia Orale. E qui con noi Gloria Nemez, la storica Gloria Nemez, e stava parlando chiaramente delle fonti, le fonti orali, del fatto che ogni persona, ogni ricordo fa parte di un mosaico che messi tutti insieme raccontano della storia di un determinato luogo, di un determinato territorio. E, a proposito di questo, mi viene in mente che in famiglia, da esuli istriani, quando si parlava del tema, mio nonno diceva: ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua ragione. E quindi certo, penso voi ne avrete raccolte tantissime, no?
1: Certo,
0: Quali sono state? Quali sono state le fonti a cui siete riusciti a...
1: Ma io personalmente ho raccolto centinaia di testimonianze, ma anche altri.
0: Sì, certo.
1: La relazione di Christian Knetz è stata particolarmente rappresentativa dei lavori in corso presso le comunità degli italiani in Istria, e lavori che vanno da quelli più strutturati, diciamo, a quelli più semplici, la raccolta di ricette, ad esempio. Ma ciò significa che la storia orale è praticata. L'importante è riuscire a praticarla bene, perché siamo in un mondo di grande complessità, perché abbiamo davanti le normative europee sul diritto d'autore e sulla privacy, e perché questi contributi vanno non solo registrati e raccolti, ma anche capitalizzati in qualche modo. Ove possibile, noi auspichiamo la creazione di un archivio della memoria, di un centro, un luogo immateriale, perché ormai insomma si fa tutto online, dove però le memorie possano essere riunite e raccolte, come si è fatto presso vari istituti storici. Per questo motivo abbiamo portato in Istria persone, studiosi a livello internazionale, oltre che nazionale, come Gabriella Gribaudi e Giovanni Contini, che hanno portato delle ricerche su tematiche delle quali credo si sia parlato poco o niente in Istria. Gabriella Gribaudi, ad esempio, sulle forme di elaborazione del lutto nel dopoguerra,

0: secondo dopoguerra, ovviamente, Giovanni Contini sulle memorie divise rispetto alle stragi nazifasciste. E Giovanni Contini, tra l'altro, ha avviato tutto un filone storiografico sulle memorie divise. Poi ci sono stati altri studiosi che hanno parlato della storia del lavoro, ad esempio. Se non viene raccontata attraverso le fonti orali la storia del lavoro, come mai riusciamo a capire poi anche le aggregazioni piccole e grandi, sindacali e politiche? E di questo hanno parlato Stefano Bartolini, Enrico Miletto. Enrico Miletto probabilmente è già noto come raccoglietore di memorie in ambito istoguarnerino, e lui ha messo al centro del suo contributo quei lavoratori che a seguito dell'esodo si sono trasferiti in Piemonte, in particolare a Torino.
1: C'è una grande comunità.
0: Sì, 8.000 persone, circa più di 12.000 gli esuli giuliano dalmati nella regione, che aveva all'epoca grandi capacità di assorbimento lavorativo, no? Gli istriani hanno portato nelle fabbriche, nelle varie fabbriche, la loro storica capacità di adattamento, no? E poi c'è stato anche bisogno di contributi un po' più tecnici e organizzativi. Vademecum, regole deontologiche per costituire gli archivi della memoria, perché queste cose restino, no? Come risorse strategiche per le comunità, in particolare per le comunità che si assottigliano, perdano consistenza e resistono all'oblio in vario modo. Allora, l'intervento di Urro, ad esempio, ha fornito una cassetta degli attrezzi, no? Come si fa, perché, come si elabora, e ha anche analizzato il regolamento generale sulla protezione dei dati, che è normativa dell'Unione Europea, entrata in vigore nel 2018, che stabilisce regole uniformi per tutta Europa.
1: La interrompo perché avremo in linea Antonio Canovi, no?
0: Sì.
1: Vediamo se è in linea. Dottor Canovi?
2: Mi sentite?
1: Sì, la sentiamo. Presidente dell'AISO, Associazione Italiana Storia Orale. Così ci parla anche lei della sua testimonianza di cos'è l'AISO e quali sono le sue iniziative. Partirei da questo con lei.
2: Sì, buongiorno. Sì, stavo ascoltando appunto cosa certo. Gloria stava appunto, diciamo... narrando dell'esperienza. Ecco, parlo di esperienza perché forse da qui partirei, cioè, non è una scuola di storia orale nel paesaggio. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ISO, come Associazione Italiana di Storia Orale, ha imparato appunto nel corso dei decenni anche una cosa, di imparato a praticare la storia orale appunto come evento. Io penso che sia questa la cosa che abbiamo fatto anche a Rovigno, e cioè il mosaico l'abbiamo interpretato attraverso un evento. L'evento qual è stato? Quello appunto di ritrovarsi, come si diceva, quindi con anche una compagnia appunto traslocale, transnazionale, internazionale, e ritrovarsi poi in un luogo, no, situato, un luogo tra l'altro che produce anche insomma ricerche storiche in maniera anche molto, molto anche riconosciuta, anche insomma, quindi solida, però diciamo l'evento appunto è quello di ritrovarsi in quel luogo, provare quindi a rappresentare questo paesaggio, poi anche di farne esperienza. La storale appunto è esperienza, no, di incontro, è appunto intervista dialogica, è storia di vita che si confronta appunto con memorie collettive. E perché tutto questo poi? Perché si fa storale? Perché nasce un bisogno appunto di trasmissione. Quindi è un evento, non è stato un evento che, come abbiamo detto anche nel libro, c'è questo titolo, quindi che trasmette a futura memoria, ma trasmette appunto non anche una bellissima, se vogliamo, no, confezione, preziosa, con tante cose anche importanti, ma è ancora più importante perché l'abbiamo fatto tutto dentro questa esperienza.

0: esperienza, per cui abbiamo, come dire, proprio, come dire, abbiamo attraversato, no, il famoso, cioè, evento spazio-temporale in poi tutti i sensi. Ecco, credo che questo è per me stato la cosa che veramente, insomma, su cui avevamo ragionato, ma abbiamo toccato con mano, cioè proprio una domanda che si è arrivata a rovina, c'era questa domanda, appunto, di raccontare, no, questa memoria presente. Ovviamente, come lei diceva, ciascuno ha la sua memoria, però ciascuno ha la sua memoria, ma ha bisogno anche di riuscire a raccontarla, a rappresentarla, a confrontarla poi in realtà con le altre memorie. Memorie collettive, memorie, no, che si perdono, cioè, però in realtà comunque diventa un evento collettivo. Io insisterei un po' su questo aspetto. Altrimenti, appunto, AISO giustamente fa anche i seminari, fa i convegni, si arriva su dei binari già noti in qualche modo, no? Se appunto ci sono dei temi molto precisi, sono dei focus, in una scuola litorale come quella fatta a Rovigno, quindi questo paesaggio, in questa laguna, in questa Istria, cioè effettivamente i partecipanti hanno portato in realtà un loro vissuto che non era del tutto prefigurabile, no? È stato quindi anche molto libero come confronto. Credo che sia questo lo spostamento del baricentro, almeno per chi appunto è in Italia, quindi partecipa quindi a dibattiti, quindi appunto su tipo storiografico, ecco, avere un libro di questo tipo significa in realtà spostare il baricentro appunto dalla memoria presente appunto a quello che poi noi vorremmo, noi sappiamo fare, però spostarlo su questo, su questa memoria presente, non ripartire appunto da una gerarchia di eventi che sono già stati in qualche modo codificati e verranno giustamente ugualmente sempre approfonditi, ma sono, vuol dire, fatti a tavolino, ecco. Questo invece è un lavoro non fatto a tavolino.
1: Voi fate iniziative del genere come AISO anche nel resto d'Italia? Immagino di sì, no?
0: Sì. Quindi... Allora, AISO appunto ha molte attività formative, le chiamerei a questo punto, in questo senso. Le chiamiamo scuole anche. Delle varie regioni, prova a partire anche da, appunto, dai bisogni specifici, laddove ci sono appunto dei circuiti anche più universitari o comunque appunto, diciamo, di scuole codificate, è molto probabile che si parta appunto da domande, come dire, in qualche modo assodate e che vai da fermo, laddove invece appunto ci sono dei territori che noi vogliamo interpretare come paesaggi abitati nel presente, che hanno dei bisogni anche di identità culturale. A quel punto, appunto, con i partner locali, ed è stato anche il caso di Rovigno, proviamo a capire come costruire appunto una scuola di quegli orari che sia ad hoc. Queste sono, diciamo, le attività. Diciamo, un'immagine, ecco, che è sì. Questo, perché è quella che poi abbiamo appunto sperimentato e condiviso. Come AISO proprio in campo nazionale nel 2025, no? Con tre poli che sono stati poi in questo caso Torino, Firenze e Napoli. Cioè appunto abbiamo chiamato la scuola affioramenti, ecco, attraverso la memoria noi quindi veniamo quindi a far affiorare appunto di questi, diciamo, bisogni di riconoscimento memoriale, queste domande storiografiche, come quindi riusciamo quindi a portarle dentro appunto a delle cerchie di ascolto che vogliono diventare che cerchie rammemoranti e narranti, ecco, questo è la cosa che non sempre la riusciamo a fare bene, però proviamo a farla, ecco, diciamo.
1: Una domanda così in base alla vostra esperienza come testimonianze orali, riuscite a distinguersi tante volte magari una memoria personale è stata un po' parzialmente, come dire, ricostruita in base a quello che all'esperienza storica successiva, non so come dire, che non è proprio genuina al 100%.
2: Il nostro mestiere di storici.
1: mi è venuta in mente questa cosa, certo. Qua perché appunto tante volte uno si fa un'idea e pensa, uno era piccolo, era giovane, gli rimane.
2: È il nostro mestiere,
1: è
2: quello che facciamo.
1: E lo riuscite a capire, si capisce subito, no?
0: Sì. Ma diciamo che sì, cioè, abbiamo imparato a confrontarci appunto con il fatto che le nostre memorie quindi sono sempre quando sorvegliate, evidente, ma questo non vuol dire che sono, ecco, che siano meno, no, vere, nel senso che siano meno significative, sono tutte significative, bisogna appunto capire i meccanismi.

0: in cui questo amore, appunto, si va a comporre, a ricomporre, come lei in qualche modo stava suggerendo, e non tanto a deviare, non, cioè, sono categorie che, cioè, non siamo appunto lì per cercare la famosa, no, verità, ma noi abbiamo bisogno appunto di come si confronta questa memoria in quanto identità personale con la, con la soggettività propria e con quelle che sono anche giustamente le cerchie, dicevo, che stanno attorno. È evidente, cioè, le dico solo questo, che noi a San Rovigno cosa abbiamo visto di la cosa più bella? Che in realtà abbiamo incontrato persone, anche tra i partecipanti, in realtà diverse, a molti insegnanti. Poi anche le interviste fatte sul posto, in realtà non sono state le interviste fatte, vuol dire, costruite appunto a tavolino con personaggi che hanno già narrato, no, pubblicamente, no, o magari persino scritto magari il libro in argomento, ma in realtà
1: è una cosa spontanea,
0: proprio, sì, e qui sono i partner locali che danno la qualità, perché lì noi appunto scegliamo poi di riuscire a stare su un piano molto orizzontale, di aderire molto, quindi, alla dimensione di vita quotidiana. È lì che poi affiora, no, in qualche modo al meglio quella che è la propria ricostruzione, che senz'altro più che parziale, direi appunto è soggettiva,
1: ecco. chiaro. Bene, ringraziamo Antonio Canovi, presidente dell'AISO, Associazione Italiana Storia Orale. Direi di fare una seconda pausa e poi torniamo con la terza parte di Sconfinamento.

0: terza parte di Sconfinamenti, oggi dedicata alla scuola di formazione che si è tenuta a Rovigno sulla conservazione e le buone pratiche e la ricerca di ricerca con le fonti orali, con la storica Gloria Nemez, con la quale ripartirei parlando appunto del... lei stava citando prima dell'intervento di Antonio Canovi, delle comunità istriane a Torino e di chi è intervenuto da un punto di vista dall'Italia, diciamo così, a questo seminario.
1: Sì. Buone pratiche, ad esempio, riuscire a stabilire dei legami e dei confronti tra le memorie di chi è andato e chi è rimasto è sicuramente una buona pratica, perché il tessuto memoriale e culturale è in gran parte comune. E ne hanno parlato Emiliano Loria per l'archivio del Museo Storico di Fiume e ne ha parlato Donatella Schurzel, mettendo in luce l'enorme documentazione custodita nelle sedi associazionistiche degli esuli e l'attivismo di queste, che hanno prodotto fogli, memorialistica, antologia, docufilm, podcast, perché ormai i podcast si fanno dappertutto, ma si è anche materializzata questa passione civile, possiamo dire, in una resa artistica monumentale, in particolare nel quartiere Giuliano Dalmata, la Casa del Ricordo di Roma, che ha delineato un museo diffuso nel tessuto urbano di Roma. Il quartiere ha ricostituito un luogo, no? Un campanile, una pratica di ritrovarsi sotto un unico campanile simbolico, sì, ovviamente.
0: Ma c'è anche la chiesa del villaggio.
1: E Canovi ha giustamente commentato che lo spaesamento degli esuli ha prodotto la necessità di creare un nuovo paesaggio, un nuovo appaesamento, no? Per ricostituire una comunità e delle pratiche comuni. Ecco, questo è un fatto importante che consente anche il dialogo transfrontaliero e il confronto, no? Non sempre facile, perché quando ci si confronta
0: ci sono anche dei...
1: si può essere anche
0: disaccordo,
1: si può essere anche polemici, però attraverso il confronto la ricerca storica va avanti.
0: E un'ultima cosa in conclusione: dove si trova questa pubblicazione? Se c'è online, c'è
1: cartacea? È scaricabile dal sito del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dal sito dell'AISO e dal sito del Circolo Istria. Mi dispiace molto che non ci sia Ezio Giuricin, e avrà avuto qualche
0: evento
1: importantissimo. Riprenderemo il discorso con lui, perché il Circolo Istria, che ha fortemente patrocinato questa iniziativa e ha avuto un ruolo assolutamente centrale nell'organizzazione.
0: Io devo fermarmi qui, è stata una bella puntata piena di spunti. Ringrazio la storica Gloria Nemez per essere stata con
1: noi. Grazie a voi.
0: E adesso dobbiamo dedicare gli ultimi minuti all'allegato della Voce del Popolo in più spettacoli, che sarà allegato alla Voce del Popolo appunto domani in edicola, nelle edicole di Trieste, Gorizia e soprattutto dell'Istria. L'allegato di maggio, che percorre soprattutto territori musicali, declinando l'ascolto in forme diverse, dalla produzione contemporanea alla lirica, dalla francofonia balcanica alla memoria delle canzoni, fino alla consueta deviazione finale nel giallo classico. A tenere insieme i diversi contributi soprattutto una riflessione comune sul rapporto tra arte, identità, memoria e presenza umana, osservato attraverso esperienze artistiche molto differenti tra loro. Ad aprire il numero è l'intervista di Ornella Sciucca a Sandy Brattogna, musicista, produttore, polistrumentista e bassista degli Urban and Four. Nel suo Veraudio, spazio creativo nato da un ex panificio, l'artista racconta una visione della musica fondata su tempo, disciplina, attenzione umana e permanenza dentro il processo creativo. Il dialogo tocca l'esperienza accanto ad Amir Urban, le composizioni per il teatro, il progetto Sintesa e Rock contro il classico, ma anche il rapporto con l'intelligenza artificiale e con una produzione artistica sempre più segnata dalla velocità tecnologica. Dalle sue parole emerge una riflessione ampia sul valore dell'ascolto, sulla necessità di sottrarsi alla superficialità contemporanea e sul rischio di ridurre la creazione artistica a semplice consumo rapido. Erika Barnaba affronta invece il mondo della lirica attraverso l'incontro con la soprano siciliana Maria Cristina Napoli, nata ad Erice e formatasi nei più importanti percorsi accademici italiani, dalle interpretazioni di Micaela, Mimì, Alcine e Liu, fino al legame con l'Istria, dove vive accanto al basso baritono Benjamin Suran e dirige il coro misto della comunità degli italiani di Visinada. Prende forma il ritratto di un artista che difende l'opera come rigore, memoria e responsabilità culturale. Nel suo percorso il canto diventa vocazione, pratica severa e strumento per educare le nuove generazioni alla bellezza. Ampio spazio viene dedicato anche al rapporto tra lirica e giovani, alla necessità di riportare il teatro e la musica nelle scuole e al valore della tradizione italiana come patrimonio ancora vivo e teso a parlare al presente. Arianna Tersigni conduce poi i lettori nella dimensione dei Joel Oye, band di Bihać che canta esclusivamente in francese, fondendo rock, folk, jazz e sensibilità balcanica. Il gruppo racconta le origini del progetto, il rapporto con la francofonia e l'ultimo album Control Y, nel quale celebri brani dell'ex Jugoslavia vengono rielaborati in lingua francese insieme ad artisti come Neno Belan, Darko Rundek e Tonči Huljić. Ne nasce un lavoro che trasforma nostalgia, traduzione e memoria musicale in uno spazio di incontro tra culture differenti. L'intervista restituisce inoltre il ritratto di una formazione che continua a muoversi tra più identità linguistiche e musicali senza rinunciare

tornare alle proprie radici balcaniche. Nei suoi Respiri di notte, Ivana Precetti parte dal volume 68 Glasbena Lektira di Boris Jokic per riflettere su tre brani simbolo: Night Swimming dei REM, Pargodina Zanash degli EKV e Praslovan dei Lachni Franz. Il percorso lega ricordo privato, giovinezza, ferite della guerra, identità balcanica e responsabilità individuale, conferendo alla musica il ruolo di archivio emotivo e strumento critico davanti al corso della storia. Le canzoni custodiscono così ciò che il tempo storico tende lentamente a cancellare, dalle esperienze intime alle ferite collettive. A chiudere il numero arriva Carla Rotta con la sua ormai tradizionale incursione nei gialli d'annata, dedicata questa volta a Sherlock Holmes. Con tono brillante, ironico e provocatorio, l'autrice smonta il mito del detective di Arthur Conan Doyle, osservando nella genialità irritante la freddezza emotiva e la superiorità logica. Al centro resta il rapporto con Watson, figura umana e narrativa indispensabile per rendere leggibile un personaggio tanto affascinante quanto esasperante. Tra deduzione, arroganza intellettuale e solitudine affettiva, Holmes viene delineato nella sua ambiguità più affascinante, oscillando tra il mito dell'investigatore infallibile e l'immagine di una figura profondamente problematica, destinata a dominare l'immaginario proprio grazie alla sua difficile umanità. E con questo siamo giunti anche oggi al termine del nostro appuntamento odierno, e quindi i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Abbiamo una proiezione demografica secondo lo scenario ISTAT che parla di una media del 19%, ma da nord a sud abbastanza omogenea, dell'aumento degli over 65 da qui al 2034, quindi non tra molti anni, insomma tra molto poco. E poi invece abbiamo bambini che sono sempre meno nella fascia 0-14, in calo tra il 12 e il 19% a seconda del territorio, quindi diciamo lo specchio opposto rispetto agli anziani. E i giovani in realtà si distribuiscono in modo molto diverso, perché mentre le città del nord sembrano attirare i giovani, anche piccole province, non solo le grandi città metropolitane, il sud sembra spopolarsi perché segna un meno 10% di giovani.
2: E comunque tutte le fotografie confermano il divario nord-sud, anzi lo aggravano. Poi, per capire meglio come cambiano le priorità per fasce di età riguardo a come la pensano giovani o anziani rispetto al lavoro, salute e relazioni, insomma, ridiamo, come dire, l'attenzione al Sole 24 Ore, a questo rapporto qualità della vita che ogni anno pubblicate. Grazie ancora Michela Finizio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: E adesso, Raffaele, è il momento di conoscere da vicino, lo abbiamo annunciato in apertura della nostra trasmissione, l'incontro con il grandissimo Tullio De Piscopo, grande percussionista, batterista con Napoli nel sangue. Il suo lavoro nell'epoca d'oro del suono napoletano e specialmente con Pino Daniele è fondamentale. Grande successo anche con i suoi lavori solisti, sempre fondati sulla ricerca del groove con la G maiuscola. Lo abbiamo incontrato in occasione del suo ultimo singolo, Miranda. Al pomeriggio di Radio 1 c'è Napoli e tutto il groove di Tullio De Piscopo.

0: E allora è un grande piacere, l'avranno sicuramente riconosciuta tutti, perché questa era Stop Bayonne. Ma qui con noi al pomeriggio di Radio 1 c'è quello che Stop Bayonne l'ha fatto, Tullio d'Episcopo, benvenuto.
1: Ciao, primavera.
0: Bravo, primavera. E che comunque primavera è, per cui ci siamo in pieno, no? Che vogliamo
1: la gran,
0: di più?
1: La grande,
0: allora
1: la...
0: come va, come stai Tullio d'Episcopo?
1: Sì, tutto bene, alla grande, è uscito il cofanetto con i guanti. Quei quattro vinili, sono ancora in tour, ma poi c'è l'uscita di questo brano straordinario, il mio nuovo singolo, sì. Miranda.
0: Senti, tra l'altro sei in tour con un titolo particolare, perché dice 80 Tullio della Stur, ma non lo saccio.
1: Ma alla fine ho detto, guardi, però no, non va bene. Allora ho detto scrivete non lo faccio.
0: Perché come sempre tenere una porta aperta, no? Non si sa mai.
1: Dire addio, io sento la musica non ti può stare.
0: La
1: ragazzi.
0: Musica non può mollare. Allora, cominciamo a parlare di questo nuovo singolo, no? Nuovo singolo, sì. Che già dal primo ascolto si presenta come una cosa tipicamente tua, perché c'è il groove, e il groove non può mancare.
1: Il groove è un groove, parte tutto dal groove questo brano.
0: Certo.
1: Perché? Ti spiego perché.
0: Sì.
1: Un brano che avevo registrato nel 1972.
0: Porca miseria, più di 50 anni fa.
1: E c'era questo groove mio, io che suonavo questo groove, vado in studio per registrarlo,
0: sì.
1: E non veniva fuori alla grande come era sul vinile.
0: Ah, vedi.
1: Allora ho cercato quel brano in tutto il mondo, perché in Italia non c'era,
0: uh-huh.
1: Lo volevo in digitale per poterlo copiare, capito?
0: Certo.
1: Mi è arrivato dall'estero, ho fatto dei tagli e dal groove è nato il brano Miranda. Capisci, non è quei pezzi che adesso tu ascolti un pezzo e tutto con la cassa in quattro, pum, pum, pum,
0: certo.
1: Pum, no, lì la cassa fa un colpo solo.

0: Ci sei nato, l'hai trovato, ci sei sviluppato, continui a cercarlo. Che succede?
1: Sempre. Siamo sempre cacciatori di ritmi, di groove, capito? Laddove oggigiorno c'è l'imperatore tecnica, tutti con sta grande tecnica.
0: Certo.
1: Ma il groove è quello che ti fa battere il piedino, sempre.
0: Il groove infatti non si ferma mai, non conosce neanche il tempo per certi versi, cioè nel senso un groove funziona sia che sia di 100 anni fa che sia di domani.
1: Bravo, esatto, questa è proprio la verità, perché nel 1972 penso come ero avanti io con la
0: Senti, accanto alla struttura ritmica, stiamo parlando di questo tuo nuovo singolo Miranda, ci sono però altre tue cose che ti porti dentro inevitabilmente, c'è Napoli, no? Perché Napoli c'è e non può non esserci. Ci sono anche contaminazioni varie, perché hai sempre cercato di mescolare le varie i vari generi, sì, chiamiamoli così.
1: Sì, Mediterraneo, l'Africa, hai capito? Poi c'è stata la ricerca che ho fatto attraverso latinoamericano,
0: certo,
1: tutta la fascia di Cuba, Brasile, hai capito? Spagna anche.
0: Certo, e tutto questo va a finire poi in un singolo brano che, come dicevamo, appunto si chiama Miranda. Ma il titolo da che cosa nasce, Tullio?
1: Ecco, questo è interessante. Mentre componevo, una volta messo a posto il groove, il basso, la ritmica,
0: sì,
1: il brano, stavo componendo per mettere bene il testo, sempre alla mia maniera, molto ritmico, no?
0: Certo.
1: E mi veniva fuori sempre nell'inciso, nel ritornello, questa parola Miranda.
0: Certo.
1: Poi alla fine, ma come faccio io? Chi è questa Miranda?
0: Ma non la conosci? Non c'è Miranda, è un nome così di fantasia, diciamo.
1: Vado a fare una ricerca. Miranda non è una donna, in antico latino è mira la bellezza.
0: Ah, vedi?
1: Ammira.
0: Ecco. E tu hai vissuto il grande momento in cui Napoli era diventato il centro del mondo da un punto di vista musicale, no? Il cosiddetto Napolitan Power, c'era.
1: Napoli Power, yes.
0: È stata una stagione particolare, esaltante, ma a volte succedono queste strane cose in cui c'è un'emersione di talenti straordinari, no?
1: Sì.
0: Come era successo forse negli anni 60 a Genova con i cantautori, ma Napoli esplorava un mondo completamente diverso.
1: Sì, hai ragione, però Napoli ancora oggi, insomma, detta la legge del rap, no? In dialetto stretto.
0: Certo. E
1: ma
0: quindi
1: per l'epoca che dici tu, cioè, erano tutti dei grandi talenti. Che stiamo parlando di,
0: se facciamo l'elenco, è un elenco infinito, Tullio.
1: Non c'è più, capito? Quindi erano musicisti che veramente avevano una grande personalità. E hanno fatto cose bellissime, per non parlare poi del nostro fratello in blues, Pino Daniele.
0: Ah, certo.
1: È stata una cosa straordinaria.
0: E ti porti ovviamente sempre nel cuore, Tullio.
1: Sempre nel cuore, tutti i giorni. Noi abbiamo fatto il disco, per esempio, Vai Mo,
0: sì,
1: tutto in dialetto napoletano. Ha venduto circa 1 milione di copie, guarda,
0: che è una cosa straordinaria se lo riportiamo a quegli anni, no?
1: Certo.
0: Senti, dicevamo che c'è Napoli anche in questo brano. Un'ultima domanda che inevitabilmente riguarda questo straordinario legame che c'è con i musicisti, tra i musicisti napoletani e la città di Napoli. È un legame viscerale che comunque esce e riesce sempre, non se ne può fare a meno.
1: No, non se ne può fare a meno. Napoli ce l'ha nel sangue e ci lega sempre la tradizione, però sempre proiettata in avanti, capito?
0: Certo.
1: Ci lega la tradizione, ma soprattutto o mare.
0: Quello è lì c'è il mare, eh.
1: E anche ecco perché eravamo legati con Genova.
0: Certo.
1: Con i grandi cantautori di Genova c'era questo legame forte. È il mare che ci univa.
0: Che univa tutto il Mediterraneo, e insomma,
1: sì,
0: una bella storia da raccontare. Allora, certo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, Tullio. Lo ricordiamo in tour ancora con questo tour che chissà chissà l'ultimo, non si sa, insomma, tenere sempre le porte aperte, non lo sa.

0: E ci salutiamo con questo tuo nuovo singolo, si chiama Miranda, ce ne hai parlato, ci hai spiegato chi è Miranda, guardare la bellezza. Grazie a Tullio De Piscopo per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio forte, si chiama Miranda, è lui, è Tullio
1: Miranda.
0: De Piscopo.
2: Guarda città, sta delirando, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo, un coppa a sta terra, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma si entra!

0: tutta terra, capavo punto si ribella.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber, un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
7: 112, mi dica.
6: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: GR1.
1: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli, elezioni amministrative che Radio 1 ha seguito con uno speciale, affluenza al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente

0: è tornata. Sono andati al voto 749 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Gli ultimi aggiornamenti con Gianluca Ruggirello.
1: Lo spoglio delle schede è in corso, ma abbiamo a disposizione le proiezioni delle principali sfide. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra, Simone Venturini. Stando appunto alle nostre proiezioni, sarebbe vittoria al primo turno con il 51%, contro una vittoria che va contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,6%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, dato al 68,8% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, che si avvia alla vittoria con il 59,5%. Vincenzo De Luca che si è presentato davanti agli elettori senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle, Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 14%, quello del centrodestra è dato al 15%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati infatti i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci al 46,1%, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%, e anche in questo caso sarebbe vittoria al primo turno.
0: Si chiama Magnifica Humanitas, l'enciclica, la prima di Papa Leone, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i nodi della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
2: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire.
3: Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano. Al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Si sono aperti i lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Ringrazio chi manifesta contro le guerre, pagando anche di persona con soprusi e violenze, ha detto il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze. E andiamo al proprio conflitto, quello tra Iran e Stati Uniti, trattative in corso tra aperture e chiusure.
4: I negoziati procedono bene, con l'Iran ci sarà un grande accordo, si tornerà a combattere, ha ribadito sul suo social il presidente americano, aggiungendo di aver detto ai leader dei paesi del Golfo Persico, di Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania, che dopo la firma dell'intesa con Teheran dovrebbero sottoscrivere tutti e contemporaneamente gli accordi di Abramo. Sull'intesa Teheran e Kaut ha parlato di progressi consistenti, ma che non significano che la firma sia imminente. Il regime iraniano ha affermato ancora una volta che al momento l'obiettivo del negoziato è la fine del conflitto e che non ci saranno concessioni su questioni come il blocco dei beni congelati. Si parlerà del nucleare durante i 60 giorni di tregua che dovremmo raggiungere se gli Stati Uniti sbloccano gli asset e revocano le sanzioni contro di noi, hanno aggiunto i vertici di Teheran. Tutte questioni al centro del colloquio tra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi con l'emir del Qatar a Doha. Tema centrale anche la riapertura di Hormuz da parte iraniana, se Washington porrà fine al blocco dei porti. E Teheran ha precisato, non chiederà pedaggi ma tariffe per i servizi di navigazione. Claudia Stamerra, GR1.
0: Emergenza Ebola, trasferiti all'ospedale Sacco di Milano.

0: Hanno due casi sospetti, sono in alto isolamento due cooperanti italiani di 31 e 33 anni residenti nel Comasco e rientrati da circa 24 ore dall'Uganda, saranno testati per il ceppo Bundibugyo al centro di un'epidemia che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo. I paesi vicini devono agire immediatamente, ha esortato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Pomeriggio di Radio 1.

0: e si chiama Buon Vento, e parli di pachidermi, anche del movimento necessario per rimanere vivi. Sono Jovanotti ed Alfa per questa loro canzone dedicata all'estate e per l'estate.
1: E noi in questo lunedì torniamo con il pomeriggio di Radio 1 in quest'ultima mezz'ora sui territori italiani, però oggi ci concentriamo, Simona, in una provincia particolare.
2: Siamo praticamente siamo molto concentrati in questa in quest'ultima parte della trasmissione in Abruzzo, Raffaele. Oggi, vedi? Siamo abruzzesi per fare per la felicità di Claudio e naturalmente non solo.
1: E anche proprio nel territorio dell'Aquilano in particolare. Però cominciamo, andiamo ad andare su Prato La Peligna. Abbiamo in linea con noi Matteo Tofano, che è referente dell'Arci Confraternita e Festa della Santissima Trinità. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Perché poi parliamo appunto di una 3 giorni di tradizione, musica, spettacoli potremmo dire, però soprattutto fede, che il paese aspetta da venerdì prossimo 29 fino al 31 maggio, giusto?
3: Giustissimo. Quest'anno, ecco, come avete voi già anticipato, sono il presidente della Santissima Trinità di Prato.

0: Peligna, che è una festa patronale, è una festa che simboleggia la comunità, appunto la fede, come diciamo prima, anche dei nostri borghi, sapori locali e quant'altro. La festa si farà il 29, 30 e 31 maggio. Ci saranno dalla sfilata della Mastra, celebrazioni sacre, concerti pop, DJ set, eventi sportivi e quant'altro.
1: Ma a proposito della sfilata della Mastra, sono curiosa perché è una figura tipica, ecco, che cosa rappresenta?
0: E allora, la Mastra diciamo che è diciamo che è la colonna portante appunto della confraternita e della figura femminile.
1: Vedi Raffaele che le figure femminili sono quelle sempre più portanti?
2: Non avevo dubbi neanche prima su questo concetto. Un'altra cosa che ci colpiva, Matteo Tofano, è comunque questa, si va da qualcosa di profondamente anche solenne come la
0: Certo,
2: processione ai DJ
0: certo.
2: set, però. Quindi, come
0: Sì,
2: dire,
0: allora nel passare degli anni, appunto, comunque di base è una festa religiosa. Però con l'arrivo del comitato, del nostro comitato, che comunque è un comitato molto giovane, abbiamo cercato anche un po' di unire appunto la parte sacra e solenne con la parte più divertente, ecco, mettiamola così. Che poi è il programma civile, non ci saranno solo DJ set, ovviamente, ci saranno comunque delle cover band, verrà una cover che si chiama Scena Muta, che sono di Pescara, ci sarà la cover ufficiale di Negramaro. E c'è un ragazzo che si chiama Matt Stewart, che è un gruppo che fa indie pop, insomma, e poi dopo appunto i concerti ci sarà la parte di DJ set.
1: comunque questo evento richiama un numero impressionante di pellegrini, migliaia di pellegrini. Non arrivano però dai paesi vicini, dalla stessa città, ma addirittura dal mondo intero.
0: Beh sì, comunque Pratola è una comunità sparsa un po' per tutto il mondo, dall'America, il Canada, Venezuela, e i più fedeli diciamo che prendono la scusa per farsi una vacanza e tornano per festeggiare la festa.
2: È l'occasione per tornare nel borgo che poi ha una storia molto importante, tradizioni antiche, ma ricordiamo anche una medaglia di bronzo al merito civile conferita dal presidente Ciampi per quello che avvenne nella seconda guerra mondiale. Il comune fu bombardato, insomma, numerose vittime civili, quindi anche questa è storia italiana, come dire.
0: Certo.
1: Allora, Raffaele, dal momento della storia, anche io non vorrei essere profana, però deve capire che con gli altri due conduttori c'è una domanda di rito, no? Un po' del rito abruzzese. Ecco, il piatto tipico, perché dentro questi 3 giorni ci sono anche prodotti e piatti tipici da degustare. Cioè, se arrivano lì Raffaele e Claudio, cosa trovano?
0: Allora, diciamo che di base il piatto tipico di Pratola è un dolce che si chiamano le pizzelle, che sono fatte, che è una tradizione d'eccellenza, e sono dei dolci cotti con un tipico ferro fatto e forgiato a mano da maestri fabbri locali. Ed è fatto a forma di rombo ed è un impasto che comunque c'è dentro l'anice, la vaniglia, l'arancia, comunque di base uova e latte. Comunque è un dolce. Poi ci sono altri dolci, altri piatti tipici come può essere il panino con la porchetta, che nelle nostre sagre è molto ricorrente,
3: Va forte il panino con la porchetta.
0: il panino con la mortadella, e poi piatti, ecco, ancora più tipo codi che fagioli e
3: Immagino
0: quant'altro.
3: anche gli
1: Una cosa
3: spiedini,
1: leggera,
3: no? Anche gli
0: Sì.
3: spiedini
0: Gli
3: inevitabilmente. Gli
0: arrosticini, sì. Gli
3: arrosticini, certo.
0: arrosticini di pecora, certo.
2: Allora, restiamo nell'Aquilano, però salutiamo Matteo Tofano, ricordiamo la festa
0: Grazie.
2: della
0: Io
2: Santissima
0: colgo
2: Trinità.
0: l'occasione per ringraziare l'Arciconfraternita della Trinità che ci ha dato la possibilità, un gruppo giovanissimo, di metterci in
2: No, complimenti,
0: gioco e
2: esatto, anche
0: quant'altro.
2: al modo di rinnovare la tradizione dal 29 al 31 maggio a Pratola Peligna, ma ci spostiamo su Scanno, abbiamo in linea una guida turistica, Diletta Rossi, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Allora, io leggo tre nomi che per me rappresentano veramente il gotha

0: della fotografia, della storia della fotografia, Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli e Gianni Berengo Gherdin.
1: Esatto.
0: Che hanno in comune?
1: Hanno tutti e tre fotografato Scanno.
0: Infatti si chiama, come dire, il paese della fotografia, in sostanza.
1: Esatto, è il paese dei fotografi, perché è stato fotografato appunto dai grandi fotografi del Novecento, e tra cui loro Giacomelli, che ha esposto al MoMA, e in realtà Scanno è stato fotografato già prima, però da una donna, Hilde Lotzebauer, che arriva a Scanno negli anni 30 proprio per fotografare questo paese e soprattutto le donne di Scanno col vestito tradizionale.
2: E quindi, Diletta, qual è stato, quali sono gli scatti preferiti dei fotografi? Qual è la poesia che esce da queste fotografie dei borghi di Scanno? Ce n'è magari uno particolare che scelgono di più, il più gettonato?
1: Oggi come oggi, quando i fotografi sia amatoriali che professionisti vengono a Scanno, fotografano tutti i vicoli del paese, perché sono tutti vicoli molto caratteristici. C'è chi tenta di rifare la foto di Henri Cartier-Bresson sulle scalette che si affacciano sull'antica piazza del paese, ma poi ci sono le donne che, appunto, col vestito tradizionale. Adesso oggi ne è rimasta solo una, però per determinate occasioni le ragazze indossano il nostro vestito tradizionale e vengono tutt'oggi immortalate da questi fotografi.
0: Il paese, la popolazione, ma anche la natura, cioè il lago.
3: C'è, esatto. C'è il lago, fondamentalmente.
1: C'è il lago a forma di cuore. Sì.
0: Che poi a primavera diventa quasi un appuntamento, insomma, per chi è romantico.
2: No, ma infatti, esatto. Fammi sentire il lago a forma di cuore. C'è anche un sentiero, il sentiero del cuore.
1: Sì, è il sentiero del cuore che parte appunto dalle rive del lago e arriva sopra un punto panoramico dove è possibile vedere il lago a forma di cuore. È una bellissima passeggiata, immersi logicamente nella natura, perché noi siamo circondati dalla natura, circondati dalle montagne, e è un bel paesaggio.
3: Immagino, lei prima, Diletta, parlava di Scanno negli anni 30, per cui 100 anni fa, che
1: esatto.
3: Soltanto l'arrivare in un posto del genere di quei tempi, 100 anni fa, colorava, riempiva quello che sarebbe stato il paesaggio di Scanno di una poesia, di un'attesa, no? di una serie di riferimenti particolari. Ovviamente nel corso del tempo le cose cambiano, ma quanto si è cercato di mantenere della tradizione più vera di Scanno attraverso il tempo?
1: Guardi, per fortuna a Scanno tutt'oggi vengono mantenute tantissime tradizioni, quindi vengono portate avanti. C'è la Pro Loco, che è formata soprattutto da ragazzi giovani, che si adopera proprio per non far morire le nostre tradizioni, sia in estate che in inverno. Ad esempio qui nella notte della Befana vanno a piccare le chiesette, ovvero si cantano queste serenate, e i ragazzi vestono la cappa, che è questo mantello fatto col pannolana, e i loro cappelli, e vanno sotto le finestre delle ragazze a cantare la serenata.
3: Ah, la serenata. Questo nella notte della Befana.
1: La notte della Befana, esatto, sì, il 5 gennaio.
0: Beh, questo, Diletta, ci fa riflettere, perché da quello che dicevi te, ma avevamo ascoltato prima anche a Prato La Peligna come le tradizioni anche sacre vengono rinnovate dalle giovani generazioni, in una fotografia dell'Italia che avevamo fatto prima con il Sole 24 Ore, invece appunto di popolazione italiana che demograficamente diventa sempre più anziana. Però i giovani, caspita, vitalità, e in particolare complimenti a tutta la provincia abruzzese, insomma, dell'Aquila.
1: Sì, siamo forti e tosti, dai.
3: Quindi... Forti e gentili, come si dice degli abruzzesi, no?
1: Esatto, esatto.
0: Allora, grazie a Diletta Rossi per averci accompagnato lungo la favolosa natura e popolazione e bellezze di Scanno. Simona Arrigoni, 17:20 minuti.
2: Raffaele e Claudio, dal lago di Scanno a forma di cuore alla trasmissione del cuore, il pomeriggio di Radio 1 con Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
3: E poi ovviamente
2: e dalla regia del cuore qui a Milano, Massimo Piffaretti.
3: Alla regia del cuore qui a Saxa Rubra.

0: dove come sempre c'è Alex Messina, Alessandro Campanella.
1: Buon compleanno Alex.
0: Hai il suo compleanno, vedi?
2: Buon compleanno Alex e Messina, ma poi noi continuiamo a gettare il cuore oltre il lunedì, quindi
0: oltre
2: appuntamento a domani.
0: Appuntamento a domani. Allora, io non so, sicuramente Simona no, ma magari qualcuno se la ricorda questa canzone del 1972. Era una canzone che dietro un andamento abbastanza leggero, sembrerebbe, nasconde in realtà un testo drammatico, assolutamente drammatico, di come insomma la solitudine, il lutto, la realtà dura da superare e da riuscire a metabolizzare portino a una visione assolutamente cupa dell'esistenza. Però poi c'è la canzone che è tipicamente pop, che forse prova a risollevare un po' le acque e a risollevare i destini dell'umanità. Te lo ricordi? E mi rivolgo
2: 72,
0: a Raffaele, Gilbert O'Sullivan.
2: Ah, stupenda. Era uno dei miei preferiti.
0: Lo vedi Simona?
1: Non ero ancora nata.
0: Apposta, buon per te. Alone Again, ci risentiamo domani qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.

0: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Radio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Oggi economia. Buon pomeriggio, le 17.30, Paola Rania con voi per fare il punto sulla giornata economica, approfondire un tema che ci sta molto a cuore, che è quello della innovazione in Italia. Prima però la linea va a Milano, a Luigina Venturelli per il punto sulla borsa. A te.
12: Sì, diciamo subito che oggi l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha superato quota 50.108 punti, un massimo storico che resisteva dal 2000. Allora a trainare i mercati era l'entusiasmo per le dot com. Oggi il record arriva a dispetto del conflitto in Medio Oriente.

0: grazie all'ottimismo su un'imminente intesa tra Stati Uniti ed Iran. Piazza Affari è salita da inizio anno dell'11%, oggi dell'1,5%. Francoforte e Parigi in rialzo circa del 2%, invece Londra è chiusa per festività, così come Wall Street. Le speranze di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz si fanno sentire anche sul prezzo del petrolio, che scende circa del 6%. Il Brent europeo con il future di luglio torna sotto i $100 al barile a quota 97,6 dollari, meno 6% anche per il gas naturale, ora venduta a 45,5 euro al megawattora. L'attenuazione dei timori di inflazione, quindi dei rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, fa scendere anche i rendimenti dei titoli di Stato, meno 9 punti base per il BTP italiano decennale, pari al 3,66%. A voi.
1: Grazie Luigi Raventurelli e bentrovato al nostro analista finanziario Massimo Villani.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Sentivamo dalla collega Venturelli sul prezzo del petrolio la discesa oggi sotto la soglia dei $100 più o meno, sia per il Brent che per il WTI, sulla speranza, non è in realtà la prima volta che lo raccontiamo, però sulla speranza di un accordo definitivo in Medio Oriente. Quanto vede avvicinarsi la fine di questa crisi e un prezzo del petrolio più sostenibile, Villani?
2: Ma allora, innanzitutto c'è ancora incertezza sul raggiungimento di un accordo.
1: Infatti,
2: è stato più volte annunciato la vicinanza di un accordo e poi si è ritardato, posticipato, eccetera. Quindi siamo tutti abbastanza scettici e in attesa di vedere concretizzarsi. Ovvio che questo ha spinto il petrolio oggi a migliori prezzi e ha fatto salire anche i prezzi dei bond, quindi una discesa dei rendimenti su tutte le curve. Non dimentichiamo che oggi c'è festa sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, dove c'è lo Spring Holiday e il Memorial Day negli Stati Uniti, quindi c'è un 30% di volumi in meno mediamente.
1: E questo ovviamente influisce anche sul prezzo del petrolio, quindi probabilmente non è ancora la risposta effettiva dei mercati. Quello però che rimane un dato di fatto è che le scorte, gli alert arrivano da diverse parti, diminuiscono. L'ultimo è quello di Barclays, che dice che le scorte di petrolio sono ai minimi negli Stati Uniti dal 2020. È un elemento che stiamo attenzionando abbastanza? Questo?
2: Sì, l'ultimo dato è del 15 maggio, giovedì prossimo avremo il dato aggiornato delle scorte negli Stati Uniti. Ha sorpreso un calo di 7,9 milioni di barili nell'ultimo dato, che è molto superiore rispetto alle attese di 2 milioni e mezzo, quindi vuol dire che sono state intaccate le scorte straordinarie per le scorte strategiche, per cercare di mantenere i prezzi contenuti. Tenete presente che il prezzo al gallone, un gallone per gli ascoltatori è circa 3,78 litri,
1: sì.
2: In America costa oltre $4,
1: che
2: e poi ci sono alcune zone degli
1: alto.
2: Stati Uniti che costa di più e alcune zone che costa di meno, però è notevole, ecco, la salita, e soprattutto in ottica di midterm pesa molto al Presidente degli Stati Uniti.
1: Sì, potrebbe, diciamo, non favorire il consenso elettorale un prezzo così alto della benzina. Grazie Massimo Villani, il nostro analista finanziario, per essere stato con noi. A presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Il tema che vogliamo approfondire oggi a Oggi Economia è con Corrado Panzeri e Tea Group, riguardo alla capacità di innovazione dell'Italia. Intanto ringrazio Corrado Panzeri di essere con noi.
3: Buon pomeriggio.
1: Partner e responsabile di Innotech Hub di Tea Group. Ci interessava molto la vostra analisi sulla classifica globale. Avete preso 49 paesi, stabilendo la posizione dell'Italia in questa classifica globale, parlando di capacità di innovazione. Non siamo messi benissimo guardando il dato generale, perché l'Italia è al 31esimo posto, Panzeri. Però c'è qualcosa, diciamo, c'è qualche luce in realtà da sottolineare. Però partiamo da questo dato, che non è buonissimo.
3: Sì, beh, innanzitutto l'origine è questo dato. Noi ogni anno facciamo questa attività di comparazione lungo 5 dimensioni dei diversi paesi del mondo, e sono dimensioni molto ampie, che abbracciano la dotazione di capitale umano, di risorse finanziarie, la capacità degli ecosistemi dell'innovazione di essere attrattivi

0: e anche i risultati poi di questa innovazione. E un po' su tutte le dimensioni l'Italia ha delle performance che sono inferiori rispetto ai suoi pari europei e ad altri paesi nel mondo. Da qui il fatto di avere stabile come posizione il 31esimo posto, che su appunto 49 paesi censiti significa stare nella fascia medio-medio-bassa della classifica.
1: In una classifica in cui Singapore è al primo posto, poi ci sono Israele e Regno Unito, cosa hanno di più e come riescono a raggiungere queste vette così alte e quindi cosa hanno di più rispetto al nostro paese?
0: Beh, diciamo, sono tanti pezzettini che alla fine fanno delle performance significativamente migliori. Se dovessi però scegliere un paio di indicatori che qualificano molto chiaramente la distanza, sono uno gli investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL, dove l'Italia rispetto a questi paesi è distante tra le tre e le quattro volte di meno. E l'altro aspetto che sottolineerei è la dotazione di capitale umano. Ahimè, l'Italia è un paese dove solo poche persone arrivano agli studi universitari, lontani circa un terzo rispetto ai paesi più avanzati in questo, e poche persone studiano materie scientifiche, circa la metà dei migliori. La combinazione di questa di tutte queste cose fa sì, e ne ho menzionate appunto due, che l'Italia sia sottoperformante rispetto ai paesi sia leader nella classifica sia, ripeto, ai paesi con cui ci compariamo abitualmente, come possono essere, che so io, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna.
1: Quindi questi sono sicuramente gli elementi da potenziare, però c'è qualcosa da sottolineare. Ci sono delle eccellenze che riguardano l'Italia e sono la ricerca scientifica e i supercomputer, che forse non ci aspettavamo. Ce li racconta brevemente?
0: Certo, parto da questi ultimi perché forse è una cosa non particolarmente nota, ma l'Italia si è distinta nel corso degli ultimi anni, è riuscita ad essere alla frontiera nell'acquisto di questi supercomputer, tanto che stabilmente è all'interno delle prime 10 posizioni del ranking globale. Questo è evidentemente un fatto fondamentale, perché oggi una fetta importante della ricerca viene grazie alla potenza computazionale. Seconda luce che giustamente metteva in evidenza sono i risultati della ricerca scientifica, dove anche qui denotiamo una ampia produttività misurata in termini di pubblicazioni per ricercatore. Questo è un dato sicuramente molto positivo, che andrebbe poi ulteriormente reso positivo trasformando questa ricerca in brevetti e in innovazione che va a mercato. Lì, ecco, siamo meno performanti rispetto al risultato puro della ricerca scientifica.
1: Quindi abbiamo delle belle teste, semplifico e banalizzo, abbiamo delle belle teste, forse dovremmo investire di più a livello economico?
0: Sicuramente andrebbero fatti degli investimenti più ampi per avvicinarci anche a quelli che sono i paesi con cui ci compariamo abitualmente.
1: Però abbiamo 30 secondi. Quando parlava di supercomputer, per cui leggo che l'Italia è veramente altissima nel ranking mondiale, al settimo posto, parliamo anche di intelligenza artificiale? Rapidamente, abbiamo 20
0: sì,
1: secondi.
0: Parliamo anche di intelligenza artificiale. Diciamo che questi investimenti in qualche modo sono a cavallo con dell'ultima onda dell'intelligenza artificiale. Adesso si giocherà la partita dei supercomputer per l'intelligenza artificiale. È attesa dall'Europa. Sono attese dall'Europa.
1: E forse potremo dare qualche buona notizia.
0: E sarà fondamentale riuscire a cavalcare anche quest'onda, che sarà proprio l'onda più innovativa che ci guiderà nei prossimi anni.
1: Grazie molte. Corrado Panzeri, partner responsabile di Innotech Hub di Tea Group, per averci raccontato questa ricerca. Oggi Economia a cura di Paolo Abbonanni torna domani. E grazie alla parte tecnica Massimo Vasciaveu, in redazione Cristina Saccol. C'è una mail a cui potete scriverci, economico@rai.it. Da Paolo Nanni un saluto, a domani.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati ad una nuova puntata di Cantiere Italia. Voi lo sapete,

0: durante la settimana, sempre dal lunedì al venerdì, approfondiamo tematiche di natura economico-finanziaria, anche di attualità politica, e poi la notte dedichiamo la mezzanotte di Radio 1 quando la domenica è alle spalle e il lunedì sta per arrivare. Ma oggi torniamo al nostro programma abituale quotidiano e accogliamo idealmente in studio Francesco Di Costanzo. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. E racconto chi è Francesco Di Costanzo ai nostri ascoltatori: giornalista, fondatore e presidente di Fondazione Italia Digitale. Fondazione Italia Digitale, ne parleremo tra poco, ha davvero tanti progetti al suo attivo e tanti altri in cantiere. Presidente di Metis Toscana, docente all'Università di Camerino, coordinatore del modulo di comunicazione pubblica digitale nel Master al LUIS in comunicazione e marketing politico istituzionale, e fondatore della testata giornalistica digitalepopolare.it, insomma esperto di digitale a tutto tondo, di comunicazione, di social network, autore di molti libri, Viaggio nella riforma digitale e nelle intelligenze della pubblica amministrazione, e ancora Digitale, la nuova era della comunicazione e informazione pubblica, storia e prospettive del modello italiano, un libro importante del 2021 pubblicato da Giunti Editore, e veramente tanto tanto altro. Francesco Di Costanzo, in queste settimane si sta riaprendo il dibattito sulla necessità di nuove regole per limitare la dipendenza dagli algoritmi dei social. E dunque le chiedo: è davvero questa la strada principale, o il rischio è di intervenire solo sugli effetti senza agire invece sulle cause?
1: Allora, intanto grazie dell'invito, ma sicuramente credo che non sia l'unica strada. Sicuramente il dibattito sulle regole, sul fatto che si debba avere un ambiente digitale più sano, in cui insomma fin dai minori, ma anche poi nell'età successiva, si possa avere appunto un ambiente di riferimento più sano, sia sui social network che in generale sulle piattaforme digitali, è sicuramente un valore, e quindi il dibattito è sicuramente utile e ben accetto. Io credo però che si debba andare oltre il solo dibattito sulle regole, sulle norme. Di norme ne abbiamo tante, purtroppo il dibattito è molto orientato su questo, quindi sui divieti e su eventuali norme da aggiungere a quelle che già ci sono. Quindi bene le norme, bene le leggi, diciamo, che fanno da cornice per un settore complicato e in grande ascesa come quello della tecnologia e del digitale. Però credo che il punto numero uno sia la cultura digitale, la conoscenza, il far sì che le persone si sappiano orientare nell'approccio a questi strumenti, che poi non dimentichiamoci che non sono né buoni né cattivi, la differenza la fa come li utilizziamo, e noi dobbiamo fare un grande lavoro da questo punto di vista.
0: Qual è la proposta della Fondazione Italia Digitale, di cui è presidente proprio lei, Di Costanzo, su questo tema? Che tipo di intervento sta immaginando?
1: Noi abbiamo fatto due proposte sostanzialmente, che poi aprono insomma vari interventi, diciamo così. Una è più simbolica probabilmente, che è di inserire in Costituzione l'educazione al digitale, quindi dare una centralità anche in questo senso a un tema che ormai è vita quotidiana per tutti, come è successo in passato per l'ambiente, per lo sport, per altre realtà della vita quotidiana di tutti i giorni. Dall'altra parte io credo che si debba investire fortemente sull'educazione civica, tecnologica e digitale, che quindi va anche al di là del digitale in senso stretto, parlo di tecnologia a 360 gradi, e per farlo si debba partire dalla scuola. Quindi io credo che l'educazione civica, tecnologica e digitale debba essere una materia strutturale del percorso di studio, e non solo, come dire, un qualcosa in più. Ci sono tantissimi progetti ben fatti in tutta Italia su queste tematiche, però appunto ancora noto che c'è anche un po' più di paura che di aspetti propositivi su questo tema. È un tema dove noi possiamo anche andare avanti a divieti, però a un certo punto anche i minori stessi arriveranno all'età di utilizzare queste piattaforme, magari ci arriveranno senza aver avuto un'educazione al digitale, un'educazione civica a questi strumenti, a questa grande rivoluzione che è in corso, e quindi io credo si debba lavorare su quello. Ultima cosa, lo si sta facendo, ma andrebbe fatto in modo più strutturale, un grande piano di cultura digitale, portare queste tematiche nei luoghi del quotidiano, penso ai supermercati, agli stadi, ai teatri, ai musei, alle scuole, appunto, dove appunto si fa vita quotidiana, e il digitale ormai è questo, insomma, fa parte di tutto quello che facciamo ogni giorno.
0: Dalla mattina alla sera, assolutamente d'accordo con lei. E allora noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano digitale, e poi torniamo a parlare con Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, presidente di Metis Toscana, docente dell'Università di Camerino, e poi molto molto altro. A tra poco, musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al nostro illustre ospite di oggi, Francesco Di Costanzo, per la prima volta qui a Cantieri Italia, spero che sia la prima di tante altre volte, giornalista, fondatore e presidente di Fondazione Italia Digitale, presidente di Metis Toscana, docente all'Università di Camerino e molto molto altro. Allora, partiamo da un altro fronte, anzi cerchiamo di approfondire qualcosa di cui abbiamo già parlato nel blocco 1 di questa puntata. Abbiamo detto, lei l'ha detto poco fa in maniera molto esplicita, molto nitida, chiara, importante, sul fronte educativo serve introdurre nelle scuole una vera e propria educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Vogliamo raccontare come dovrebbe essere strutturata questa educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità? Francesco Di Costanzo, prego.
1: Sì, io credo che, come detto, debba essere inserita nel percorso scolastico fin dai primi anni, perché ormai noi siamo di fronte a generazioni che nascono con tanti strumenti digitali in mano, che probabilmente hanno anche una familiarità con gli strumenti, ma che paradossalmente ne sanno forse meno degli adulti, no? Dal punto di vista dell'approfondimento.

apprendimento, li sanno usare meglio di noi, ma probabilmente hanno bisogno di una cultura più ampia su quello che è il mondo del digitale, anche perché lo stiamo vedendo purtroppo anche nell'attualità, nelle guerre, oggi il digitale

0: fare un social network, significa anche conoscere quello che ci sta dietro, quello che è l'ecosistema digitale e tecnologico, e anche il fatto che la tecnologia corre, e quindi quello che magari noi possiamo approfondire oggi già tra qualche mese deve essere aggiornato. Questa è la classica cosa che ha bisogno quindi di approfondimento e di aggiornamento costante, sicuramente nel mondo professionale, nel mondo lavorativo, nel mondo adulto, chiamiamolo così, a 360 gradi, ma dal mio e dal nostro punto di vista questo deve partire fin dai primi anni di scuola e, ripeto, essere inserito in modo strutturale e non solo episodico legato ad alcuni progetti.
1: Ecco, io sono d'accordo con lei, in modo strutturale, sistemico e non solo episodico, davvero condivido. Senta, lei è anche presidente di Metis Toscana, la struttura in house della regione toscana e delle aziende sanitarie del territorio per la digitalizzazione. Ci può raccontare di cosa si tratta e su quali servizi sta lavorando in particolare? Francesco Di Costanzo.
0: Sì, Metis è appunto l'in-house della regione toscana e delle aziende sanitarie del territorio toscano per il digitale, si occupa di cyber security, quindi è il centro di competenza che aiuta regione e diciamo tutti i settori di regione a combattere e a monitorare l'andamento della cyber sicurezza, quindi con anche molti giovani che vengono dalle università, che poi vengono a portare i loro talenti e le loro competenze per fare cybersicurezza. Si occupa di intelligenza artificiale con una particolare applicazione sullo smart building, quindi sull'utilizzo di sensori e tecnologie di intelligenza artificiale per la progettazione degli edifici pubblici, pensiamo agli ospedali ma anche agli altri edifici pubblici, in modo da orientare i flussi delle persone, in modo da orientare le politiche energetiche e ambientali sugli edifici pubblici, e questa è una cosa molto importante perché permette di avere dati aggiornati in tempo reale e di orientare appunto le politiche pubbliche. Si occupa di connettività, perché poi tutto quello di cui noi parliamo sul digitale ovviamente è connesso alle infrastrutture di connettività per poter dar modo a tutti di utilizzare al meglio gli strumenti. Si occupa di competenze e talenti digitali con protocolli con le maggiori università della Toscana, da Pisa a Firenze e presto anche Siena. Si occupa anche della parte ingegneristica, quindi di progettazione delle opere legandola appunto alle tecnologie digitali, e quindi facendo anche una progettazione nuova che mette insieme la parte più ingegneristica tecnica con la parte digitale.
1: Allora, noi abbiamo praticamente finito il nostro tempo. Io ringrazio davvero di cuore il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo. Lo invito ancora a collegarsi con noi, se le andrà, la prossima settimana, per continuare a parlare di temi importantissimi. Si sta riaprendo in queste settimane il dibattito sulla necessità di nuove regole per limitare la dipendenza dagli algoritmi dei social, e abbiamo parlato con Francesco Di Costanzo di questo e di molto altro. Grazie davvero, presidente. Buon pomeriggio e ancora grazie.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di questo programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. E io vi ricordo che la puntata appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore da Monica Setta.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le elezioni amministrative in apertura di giornale, seggi chiusi alle 15, 743 comuni coinvolti con oltre 6 milioni e mezzo di elettori interessati. L'affluenza al 60%, prosegue lo spoglio, diffuse le nuove proiezioni. Allora gli aggiornamenti con Gianluca Ruggirello qui in studio.
4: Spoglio in corso ormai da un paio d'ore, quindi abbiamo delle proiezioni su dati reali abbastanza attendibili. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. In testa il candidato del centrodestra Simone Venturini.

0: Salvini con il 51,9%, dato che se confermato lo vedrebbe eletto al primo turno contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del campo largo, Andrea Martella, al 38,4%. Successo quasi certo sempre per il centrodestra a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 69,9% dei voti, a fronte del quasi 22% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, con il 58,2%. De Luca che corre però senza il simbolo del PD, PD che non ha concesso il simbolo a nessuno, nemmeno al candidato di Verdi Sinistra e 5 Stelle Franco Massimo Lanocita, che si attesta al 13,7%, mentre quello del centrodestra Merenghi si ferma al 15,6%. A Messina dovrebbe esserci la vittoria al primo turno del sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo avanti il centrodestra con Marcello Comanducci, a Prato invece in testa il centrosinistra con Matteo Biffoni al 54,7%. Se confermata questa percentuale sarebbe eletto sindaco quindi al primo turno.
1: E grazie a Gianluca Ruggirello. Adesso le notizie dall'estero. Ultime ore febbrili di negoziato tra Stati Uniti e Iran per il raggiungimento di un'intesa, ma la sorte dell'accordo resta ancora incerta. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
2: Ho un grande accordo o nessun accordo, e si torna a combattere l'out-out di Donald Trump lanciato sul suo social mentre garantisce che i negoziati con Teheran procedono bene, ma aggiunge Trump, una volta raggiunta l'intesa sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele e le normalizzazioni delle relazioni diplomatiche. Trump si spinge anche a ipotizzare l'adesione dell'Iran agli accordi, un disegno per un nuovo ordine medio orientale, mentre Teheran si mantiene guardinga. I negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, affermano i vertici della Repubblica Islamica. Si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati iraniani e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il suo ministro degli esteri Araghchi e il capo dei mediatori di Teheran Ghalibaf sono a Doha per incontrare il premier qatarino. Al centro dei colloqui la questione dello stretto di Hormuz e delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan Munir, ed è prossimo alla conclusione.
1: Papa Leone ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità. Queste le parole del pontefice. L'avvertenza Electrolux, c'è un aggiornamento, il ministro delle imprese Urso avrebbe dato tempo fino al 15 giugno all'azienda per ritirare il piano presentato oggi, aprire un confronto vero per una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come Conveco, ha assicurato Urso, e quanto riferiscono le fonti sindacali. Musica e sostenibilità nella seconda edizione del concerto per la Giornata Mondiale dell'Africa che si celebra oggi. Nella storica Sala B di Via Asiago a Roma si esibirà un cast d'eccezione, da Fiorella Mannoia a Eddie Brock, passando per Giobbe Covatta, Mirko Elcani, Chiara Gagliazzo, Senit, Matador e molti altri artisti uniti per una nuova narrazione del continente africano. L'evento, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, si potrà seguire in diretta su Rai Radio 2 dalle 19.45 e in video sul canale TV 202. Sono le 18.05, la linea va a rosso e il nero, il prossimo GR1 è alle 19.
3: Il rosso e il nero.
4: La la la la la.
5: Che c'è? Che canti?
4: La la la la la.
5: Che ti canti? Che ti canti? Ah, se penso alla sconfitta della sinistra a Venezia, mi viene in mente questa canzone.
6: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. La. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Però perché triste Venezia?
5: No, per

0: quello che mi riguarda, diciamo.
1: Perché scusa, anche dovresti essere contenta.
0: La vittoria al primo turno della destra.
1: Ha confidato all'onorevole Speranzon. È una vittoria dal sapore mondiale.
0: Va bene. Di mondiale all'Italia.
1: No, quello è Gattuso che se l'è preso la Lazio, pare. E non sono stato io, Non
0: comunque
1: sono stato
0: avremmo potuto mettere anche la canzone di Vilma Goici, Prati sono in fiore, perché invece a Prato vince la sinistra.
1: Ah, ma lì infatti Prato è il polso dell'Italia.
0: Ma no, oggi non parliamo di questo.
1: No, parliamo domani, dai,
0: perché
1: che
0: domani
1: voglio dei risultati veri io.
0: Allora, bocce ferme, avremo ancora più dati.
1: E qualche
0: 6 milioni, 6 milioni di italiani al voto. Calo d'affluenza, a te è calata qualcosa in questi giorni? Niente.
1: La panza.
0: Meno male, dai, qualcosa. Invece oggi ci apriamo più a livello internazionale, mondiale, globale.
1: Guerre vere, insomma, ecco.
0: Editoriale in nero di Francesco Storace, però te lo faccio dire solo se ricordi il numero per mandare i vostri messaggi.
1: Io sono stanco dei ricatti di Vladimir Luxuria. Non ne posso più.
0: Forse a Lecco vince la sinistra, leggo. Gattinoni. Forse. Beh, Lecco, ragazzi.
1: Si chiama Felice di
0: nome. È un auspicio.
1: Lecco Felice. 335-699-2949.
0: Va bene, quindi vedi che è meglio che ne parliamo domani, magari, sì, che ne sai, può succedere di tutto.
1: Vai. Pure che a Bologna è stato fermato un 22enne accusato di terrorismo, vedi?
0: Sì, tutte le cose che succedono.
1: Allora, ma sì, ci sarà pure questa tregua di 60 giorni in Iran, forse. Si sarà pure eliminato qualche pericoloso ayatollah, ma non tutti. Ma il regime di Teheran è ancora lì a massacrare il suo popolo, e come ci diceva il nostro regista, non intende mollare sul nucleare. Come si garantisce però la pace nel mondo se chi governa col terrorismo e le minacce contro l'Occidente continua nella sua postura arrogante e comunque finalizzata alla distruzione dello Stato ebraico? È quella la minaccia a debellare o no? L'atteggiamento di Trump resta misterioso, a tratti dialogante e a tratti pronto a sterminare il nemico.
0: Okay, appunto, bipolare.
1: Anche lui sa quanto Teheran possa rappresentare un pericolo per tutti, ma deve saper rinnovare un'alleanza dell'Occidente capace di mettere il regime in condizione di non nuocere, con le buone o con le cattive, ma decidete, per favore. Poi devo fare una domanda su...
0: Spero con le buone, spero io con le buone.
1: Ah, come ha fatto Sanchez con la flottiglia?
0: Su quello, guarda, stai attento, stai molto attento su quello. Ti sei documentato bene, sei sicuro?
1: Assolutamente.
0: Guarda,
1: assolutamente.
0: Ne va della tua professionalità giornalistica. Editoriale rosso, sia chiaro, non mi sorprende la lunghezza dei tempi delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Non è facile trovare un accordo su tutti i punti del programma per la tregua e la fine del doppio blocco sullo stretto di Hormuz. Quello che però è insopportabile sono i ripetuti annunci di Trump di un accordo in giornata, lì per lì, fra un po', che poi puntualmente viene smentito da Teheran, che lo costringe a correggersi dicendo che non ha fretta, e così si posticipa l'obiettivo al 5 giugno. Si accelera e si frena, si accelera e si frena bruscamente. La macchina della diplomazia viene danneggiata. Ancora peggio è quando, mentre si discute di tregua, il presidente americano se ne esce con un post su Truth che fa saltare in aria i tavoli dei colloqui. Una
1: perché
0: guerra...
1: Perché ha detto di male?
0: Beh, quando, mentre erano a colloquio, lui manda dei messaggi...
1: Come fai tu con me? È uguale.
0: Una guerra che sta costando a Trump sia a livello economico sia a livello di consenso, tant'è che già si prospetta un nuovo fronte belligerante contro Cuba per tentare disperatamente di risalire nei sondaggi, conquistando almeno i voti degli esuli cubani, come ad esempio Rubio.
2: C'è allarme a Padova,
0: C'è un allarme a Padova,
1: Sì, ce lo dice Ernesto, abbiamo raggiunto 36 gradi, un grandissimo abbraccio. A Storace Vladimir, vi seguo sempre.
0: Stavo dicendo, ma a Padova non si vota.
1: Anche Trump, dice Titti da Genova, rappresenta un pericolo al nucleare. Ma si può fare questi paragoni?
0: Come no? Quando ha detto che avrebbe sterminato una popolazione intera, un'intera civiltà, non ti è venuto un brivido?
1: Ma il nucleare è un conto se ce l'hanno la democrazia, un conto se ce l'hanno gli ayatollah.
0: Certo, io vorrei che il nucleare non ce l'avesse nessuno.
1: Sì, certo, e poi paghiamo
0: lei è professoressa alla John Hopkins University, editorialista della Stampa, è già direttrice

0: dice IAI a Natalie Tocci, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
2: Buonasera, ci perdoni qualche litigata in diretta. Allora, vediamo un po' in concreto, secondo lei, cosa può fare Trump contro l'Iran?
1: Sai, il vero problema è che con questa guerra Trump ha consegnato una vera arma all'Iran, no? Nel senso che sappiamo che l'Iran ha sempre, come dire, ha sempre voluto questo programma nucleare, ma in realtà non ha mai deciso di perseguire un programma nucleare militare, è sempre rimasta, diciamo, tra virgolette, sulla soglia. In realtà adesso ha capito che non ha bisogno del nucleare, anzi magari il nucleare questa volta ci andrà veramente giù per quella strada, ma il vero punto è che ha ottenuto la leva dello stretto di Hormuz, e quindi, diciamo, attraverso questo vantaggio asimmetrico nei confronti di Stati Uniti ed Israele è riuscita, sta riuscendo, poi vedremo se effettivamente questo accordo andrà in porto o no, ma se un accordo come quello di cui si sta parlando in queste ore effettivamente dovesse concretizzarsi, è la prova, come dire, concreta che in realtà questa guerra è stata strategicamente vinta, ahimè, aggiungo, dall'Iran.
0: Senta, si parla di nucleare. Vogliamo ricordare che sono 9 nazioni al mondo che possiedono armi nucleari: la Russia di Putin, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Inghilterra, l'India, il Pakistan, la Corea del Nord e Israele. Si parla sempre solo di minacce da Iran, dal Libano del Sud, ma il nucleare, comunque, che oggi sia Netanyahu, dopodomani sia un criminale di guerra, no, c'è anche oggi, mi scusi, non è una minaccia, perché io ricordo anche la minaccia di Trump: farò sparire un'intera civiltà. A me sono venuti i brividi. Cioè, quando si parla di
2: brividosa, è brividosa la Lussuria.
1: Ma sono brividosa, sono brividosa anch'io, nel senso che abbiamo sentito questa minaccia, abbiamo sentito, in realtà abbiamo visto, non soltanto sentito, che non soltanto una volta, ma ben due volte, perché questa è la seconda guerra illegale di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, barba al diritto internazionale. Quindi in realtà per due volte abbiamo visto due stati nucleari, ossia Stati Uniti e Israele, attaccarne uno che in realtà non Natalie Tocci o chi ci ascolta, ma la CIA aveva in realtà giorni prima dell'attacco dichiarato per l'ennesima volta che in realtà non esisteva un programma nucleare militare in Iran.
2: Cioè, quindi, stanno scherzando secondo lei? Stanno scherzando,
1: no,
2: secondo lei?
1: No, è vero, è molto peggio, perché in realtà l'incentivo che ha dato all'Iran questa guerra è quella di procedere esattamente in questa direzione. Cioè, qual è la grande lezione? Adesso, al netto del fatto che il regime iraniano fa schifo a tutti, e penso su questo siamo tutti d'accordo.
2: No, no, questo c'è qualcosa.
0: No, okay, pensavo il contrario?
2: Sì.
1: Certo. Quindi, diciamo, fatta questa premessa, questo regime iraniano, comunque, che cosa si dice? Si dice, guardiamo a quelli che i precedenti sono, che abbiamo alcuni stati che rinunciano alle proprie armi nucleari. Possiamo elencare la Libia di Muammar Gaddafi, possiamo elencare l'Ucraina, no? Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, e guarda un po' che finaccia che hanno fatto questi paesi. Mentre invece quelli che sono andati avanti, naturalmente inizialmente illegalmente, ma poi alla fine riconosciuti, no? Riconosciuti, diciamo, ufficialmente, ufficiosamente, no? Quindi Israele, il Pakistan, l'India, ovviamente la Corea del Nord, in realtà non li tocca nessuno. Quindi il dramma di quello che è accaduto con questa guerra è che gli incentivi che sono stati dati impliciti all'Iran sono di fare quello che fino adesso aveva scelto di non fare.
2: Mi faccio fare una domanda breve, se è possibile anche lei sintetica. L'Occidente, dopo le prime citazioni, seguirà comunque il presidente americano?
1: No, penso che l'Occidente, o meglio, se per Occidente si intende l'Europa,
2: sì.
1: Credo che, esatto, diciamo che credo che stia procedendo un po' per la propria strada. Io credo che questa iniziativa di una nuova coalizione dei volenterosi su Hormuz sia una buona idea, fatta assieme ai paesi del Golfo, in coordinamento naturalmente sia con gli Stati Uniti ma sia con l'Iran, perché di certo non si va finché non si

0: fuoco nello stretto.
1: Senta, anche qui una risposta breve, se ci riesce. Ma secondo lei i paesi del Golfo, dopo che sono stati attaccati con il conflitto in Iran, si sentono ancora oggi protetti dagli Stati Uniti d'America, oppure tenderanno a fidarsi di più di altre potenze, come per esempio la Cina?
0: Sì, sicuramente. Allora, se facciamo, diciamo, un po', mettiamo da parte gli Emirati Arabi Uniti, che hanno preso una propria, diciamo, strada e traiettoria, tant'è che c'è una scissione in corso soprattutto tra Arabia Saudita e Emirati, però tutti gli altri paesi del Golfo hanno raggiunto esattamente questa conclusione. Ma così per certi versi come i paesi europei, no? Cioè, sia in Europa sia nei paesi del Golfo si è consumato un grande tradimento dell'America nei confronti appunto della sicurezza, che sia europea che sia del Golfo. Questo fa sì che sia i paesi del Golfo così come quelli europei stanno facendo due cose. La prima è investire sulla propria difesa, no? Cioè, il dibattito che noi abbiamo qui in Europa non è molto diverso da quello che stanno avendo i paesi del Golfo. La seconda è quella di diversificare le relazioni e quindi partenariati di sicurezza, e qua entra in campo ovviamente la Cina.
1: Grazie a Natalie Tocci di essere stata con noi. Grazie, buona serata.
2: Buona serata.
1: Allora leggo.
2: Dico buona serata.
1: Elezioni comunali, affluenza definitiva al 60%, sto leggendo. Anche a Reggio Calabria la destra, che pieno di voti che ha fatto. Reggio Calabria e Messina.
2: Ma mica ti dispiacerà.
1: Ma per niente, guarda.
2: Dovresti essere contento.
1: Un po' di musica, va? Drive Safe. Questa è la canzone che dovrebbe per Salvini, guarda, guida.
2: Perché?
1: Con sicurezza. Miles Smith e Niall Horan.

0: Live Safe Miles Smith con Niall Horan e abbiamo il giornalista del Corriere della Sera Maurizio Caprara. Grazie di essere con
1: Buonasera.
0: Noi.
1: Grazie.
2: Grande giornalista.
1: Le come stai, Maurizio?
3: Bene, tu come stai?
2: Si invecchia serenamente.
1: Allora,
2: vai, Vladi, tocca a te.
0: Io so che è una domanda un po' complicata, però vediamo un po' se riusciamo
2: a rispondere.
0: Secondo lei, almeno ad adesso, così, a quali condizioni si può arrivare almeno alla tregua, alla libera circolazione nello stretto accettabili non solo da USA, Iran, ma anche da Netanyahu?
1: Questa è proprio la domanda delle domande, perché so. Questo è quello su cui il prezzo è quello su cui si ragiona anche in queste ore in cui ci sono notizie di spostamenti di forse una delegazione iraniana in Qatar proprio per vedere questo. Ci sono molti puntini di sospensione in queste bozze di accordo di cui si sente vociferare. E il punto è proprio come far sì che gli Stati Uniti possano dire di aver fatto una guerra che ha avuto un'efficacia e non invece dimostrare il contrario. E questo è proprio su come verrà liberato lo stretto di Hormuz e quale sarà il destino dei piani nucleari

0: iraniani. Non è un caso che fino a poco tempo fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha detto che il piano nucleare iraniano al momento non deve essere oggetto di negoziato, cioè andrebbe lasciato alla parte di negoziato da fare nei 60 giorni di cessate il fuoco, dopo questa prima bozza di accordo iniziale che dovrebbe ristabilire la circolazione, la ripresa della circolazione nello stretto di Hormuz e la fine, la sospensione dei bombardamenti che è già in corso.
1: Io ho una domanda da farti proprio come esperto di cose internazionali, ma per l'Occidente Teheran è un nemico o no?
0: Allora, per l'Occidente, da questo punto di vista, questa tua domanda dimostra la complessità e varietà dell'Occidente, perché indubbiamente è stato un nemico per gli americani da quando ci fu il sequestro dell'ambasciata iraniana da parte delle guardie rivoluzionarie nel 1979, che poi portò alla rottura delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti nel 1980, però il nostro paese, e non è solo il nostro paese, ha avuto buoni rapporti, e tuttora ha buoni rapporti con la Repubblica Islamica dell'Iran, alle volte forse fin troppo buoni rapporti, però sono stati basati soprattutto su un motivo principale, che è gli scambi commerciali e gli scambi di l'acquisto in origine del petrolio. Lì fu Enrico Mattei ad andare in Iran e gettare le basi di quella che poi sarebbe diventata la formula Mattei, cioè quella formula in base alla quale si dava ai paesi produttori di petrolio da parte degli acquirenti più della metà dei profitti, e non soltanto la metà come gli davano i francesi, gli inglesi e le compagnie americane. E c'è una varietà di interessi dunque, e più continua il blocco dello stretto di Hormuz, dal quale transitava un quinto del petrolio che il mondo usa per funzionare, quasi un quinto del gas liquido che usa per funzionare, fino a più va avanti questo blocco, più le divisioni all'interno dell'Occidente possono aumentare, perché alcuni ne risentono di più. Il prezzo del petrolio è aumentato in questi mesi, da quando è cominciata la guerra il 28 gennaio, anche negli Stati Uniti, però noi ne risentiamo sicuramente di più. Gli americani hanno ormai, già dalla presidenza Obama, autosufficienza energetica, poi hanno avuto anche hanno più controllo rispetto a prima sul petrolio venezuelano, loro hanno un danno e allo stesso tempo un vantaggio dall'aumento del prezzo del petrolio, perché possono venderlo. Noi, che ne produciamo pochissimo e ne compriamo tantissimo, ne abbiamo soltanto un danno.
2: C'è molto malcontento negli Stati Uniti d'America, soprattutto per i sondaggi Trump su questa scelta di accodarsi a Netanyahu. Molte vignette satiriche vedono Netanyahu che porta al guinzaglio Trump. Per cercare di recuperare un po', prossima puntata Cuba?
1: Sì, e poi Reggio Calabria.
2: Speriamo di no, Reggio Calabria, sai, non stai facendo un buon augurio a Reggio Calabria.
0: Noi non dobbiamo dimenticarci che Trump, oltre a essere un miliardario, oltre a essere un proprietario di immobili, era anche una star televisiva, e lui sta gestendo la politica internazionale come un palinsesto in cui non c'è momento in cui ci si possa distrarre, perché lui ne fa un'altra. Cuba, è probabilissimo che l'annuncio del mandato di cattura contro Raul Castro per la morte di alcuni americani che erano su degli aerei che vennero abbattuti nel tratto di mare tra gli Stati Uniti e Cuba possa essere la premessa di un'azione come quella che ha portato al sequestro del presidente Maduro. È molto possibile, certo non abbiamo la prova che questo sia avvenga fino a che non avviene, però.
2: E noi saremo qui, saremo vigili. Grazie a Maurizio Caprara,
1: grazie
2: del Corriere della Sera, buon lavoro, grazie.
0: Grazie, buonasera, grazie.
2: Leggo che a Imola ha confermato sindaco del PD Marco Panieri oltre il 70%.
1: Risultato storico per Ellis Line, una grande vittoria.
2: E sarà una vittoria se riuscite a indovinare a chi appartiene la voce misteriosa dell'ospite che avremo nella seconda parte. Senti.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra poco sarò con voi, sarò io il vostro ospite misterioso. Avete capito chi sono?
1: Come no, come
2: non
1: no.
2: Dobbiamo dare aiuti, che sennò il nostro notaio autore si arrabbia.
1: L'importante è che si gioca la scodina, esatto. Uno, Fox, due.
2: Tu di che segno sei, zodiacale?

0: Acquario.
1: Io vergine, però solo come ascendente. Vorrei ascendere alla verginità, ma non ci riesco, guarda. Devo rimanere qua, su questa terra. Ci sentiamo dopo, le informazioni sul traffico.
0: A dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Verde, viaggiare informati.
4: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla notizia più critica sulla A1 Milano-Napoli. Tra Magliano e Attigliano in direzione di Firenze ci sono 8 km di coda per un camion che aveva preso fuoco al chilometro 489 e ora spento, e il traffico defluisce su una sola corsia. Al traforo del Monte Bianco 45 minuti l'attesa, al piazzale italiano in direzione di Chamonix c'è la coda. E ci spostiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia ci sono 6 km tratti per la presenza di lavori, e sempre sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 3 km di code a tratti. Adesso la A92 Genova Roma, tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma la coda è per incidente, siamo in direzione di Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno ci sono 5 km di code in aumento per via di un veicolo fermo. E con questo è tutto, vi auguriamo buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
10: Ci siamo. Torna a Play Memories.
11: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
12: Vogliamo la commedia!
11: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Elezioni comunali a Cividale in vantaggio l'ex sindaco Attilio Vuga, Flavia Viola riconfermata Villesse, Keter Del Toso eletto a Travesio, Claudio Traina a Barcis.
16: 256 operai in meno, volumi produttivi tagliati di un terzo, sono gli effetti su Porcia del piano di esuberi Electrolux. Il governo al tavolo convocato a Roma da tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirarlo.
15: Una media di 1000 chiamate al giorno nel primo mese del numero 116-117 per le richieste sanitarie non urgenti.
16: Economia con il segno positivo nel rapporto trimestrale di Confindustria Udine nonostante la crisi internazionale.
15: L'analisi della qualità della vita per fasce d'età

0: Trieste la prima in Italia per ultra 65 anni e la quarta per i bambini.
1: Il sovraffollamento nelle carceri, la proposta del garante dei diritti delle persone e la gestione venga affidata alle regioni.
0: Buon pomeriggio da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo che vi parla in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. In apertura le elezioni comunali in regione che vedono per ora la vittoria di Flavia Viola, riconfermata a Villesse, di Michele De Sabata a Premariaco, di Keter Del Toso a Travesio, di Claudio Traina a Barcis, di Massimiliano Gattolini a Varmo, a Cividale in vantaggio Attilio Vuga.
2: Attilio Vuga è vicinissimo a diventare il nuovo sindaco di Cividale, ha conquistato circa il 47-48% dei voti quando siamo a metà delle sezioni scrutinate sul totale, dunque tornerebbe a guidare la città dopo 16 anni, la sua prima elezione nel 2000, la riconferma nel 2005. Vuga è stato sostenuto da Forza Cividale, Fratelli d'Italia e Civica Ballo, che da noi moderati. Il nuovo probabile sindaco prenderebbe il posto dell'uscente Daniela Bernardi, 63 anni, sempre di area centrodestra, sostenuta dalla Lega e da una civica. Per lei è stato espresso all'incirca il 10-11% delle preferenze. Sfuma il sogno del trentenne Fabio Manzini, sostenuto da quattro civiche di centrosinistra e da una base piuttosto attiva di volontari in maggioranza giovani. Hanno seguito lo spoglio dalla sede del comitato elettorale di Via Ristori. Manzini, alla sua seconda candidatura da sindaco, guadagna consensi rispetto al 2020, ma non abbastanza da contrastare la corsa di Vuga. Non è un mistero che nel centro-sinistra si sperava che proprio all'interno del centrodestra ci fosse una competizione più serrata proprio per poter ambire alla carica di sindaco con Manzini. Si appresta a festeggiare proprio in questi minuti Vuga nel ristorante di Stefano Ballock, una serata che si preannuncia lunga e di gioia per il centrodestra sostenuto, lo ripetiamo, da Forza Cividale, Fratelli d'Italia e noi e moderati. Cividale, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 256 operai meno a Porcia, senza contare gli impiegati, è il dettaglio che riguarda la fabbrica pordenonese del piano di esuberi di Electrolux, ribadito dall'azienda svedese al tavolo ministeriale di oggi. Il governo ha chiesto l'immediato ritiro del progetto di ristrutturazione, dando tempo alla proprietà di rispondere fino al 15 giugno.
3: Sono 256 gli operai dichiarati in esubero alla Electrolux di Porcia sui 1400 che ci lavorano. Il numero arriva dal tavolo convocato al Ministero dell'Industria e del Made in Italy a Roma, dove l'azienda è stata convocata dal ministro Urso assieme ai sindacati, alle regioni interessate e alle associazioni dei datori di lavoro. Porcia perderebbe un terzo della sua produzione attuale, passando da 728.000 pezzi a 500.000. Deve ancora emergere dal tavolo il dettaglio degli esuberi tra gli impiegati. Porcia è a rischio anche per il suo reparto ricerca e sviluppo. In tutto il gruppo svedese ha annunciato agli interlocutori il taglio di 994 operai e 725 impiegati, per un totale ribadito oggi di 1719 persone in tutta Italia che perderanno il posto, numeri che confermano quelli già comunicati ai sindacati due settimane fa. Il governo al tavolo ha respinto nettamente il piano. Il ministro Urso ha chiesto all'azienda di ritirarlo entro il 15 giugno per costruire insieme, ha detto, una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche nelle crisi più difficili, ha aggiunto il ministro ricordando la vicenda della Beko, si può arrivare ad un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. Non accetteremo mai la desertificazione industriale dell'Europa, ha concluso il ministro. La nostra priorità è tutelare i lavoratori e rilanciare l'industria nazionale. Siamo disponibili ad un confronto continuo e costante con l'azienda, ha ribadito anche il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, il friulano Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, al tavolo ministeriale, ma la priorità deve essere il ritiro immediato e totale degli esuberi. Tornando ai dettagli del piano, pesante il colpo anche per Susegana nel Trevigiano, che produce frigoriferi e perderà 310 operai. Tra gli operai tagli anche a Solario in Lombardia, 106 persone che costruiscono lavastoviglie, a Forlì in Romagna.

0: 241 persone in meno nella produzione di forni e a Cerreto nelle Marche, dove la fabbrica di cappe d'aspirazione chiuderà perdendo 81 operai. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Oltre 30.000 chiamate in 30 giorni, il bilancio di un mese di attività nella nostra regione per il numero unico 116-117. 33 gli operatori, assunti di recente e già formati, che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalla centrale operativa di Trieste.
2: Il servizio 116-117 delle non urgenze regionalizzato dal 13 aprile, nel primo mese d'attività ha registrato 30.844 chiamate da tutto il Friuli Venezia Giulia, l'86% delle quali gestite subito al primo contatto. Numeri importanti destinati a crescere man mano che il servizio verrà meglio conosciuto, ha detto il responsabile Alberto Peratoner, presentando questo primo bilancio alla stampa. Se la durata media della chiamata è di 3 minuti, il tempo d'attesa è 1 minuto e 26 secondi. Il 14% rinuncia per l'attesa, ma sempre richiama e trova risposta. Non sono state registrate criticità importanti. Il picco delle chiamate nei festivi e prefestivi si chiama soprattutto a metà mattina o la sera tra le 20 e le 21.30. 19.000 le chiamate per la continuità assistenziale, spesso perché manca il medico di famiglia.
3: In prima battuta cerchiamo di capire insieme all'utente se può aspettare l'orario di visita, se la situazione non permette un tanto, lo aiutiamo nella ricerca in prima battuta del proprio medico, in seconda battuta del medico aggregato, l'FT, e in terza battuta forniamo l'ipotesi casa di comunità.
2: Se in 30 giorni 200 persone hanno chiamato qui ma avevano bisogno della SORES per casi urgenti, più difficile dire quanti chiamano il 112 per problemi non urgenti. Giulio Tirillò, responsabile SORES.
4: Noi indirizziamo l'utenza a questo nuovo servizio dando tutte le indicazioni possibili alle persone. C'è un periodo in cui bisogna in qualche maniera far conoscere questa nuova opportunità a tutta l'utenza.
2: Umberto Lucangelo, direttore dipartimento Grandi Emergenze.
5: Secondo lei quanto ci vorrà perché effettivamente abbia un impatto importante sulle emergenze?
6: Ci vorrà sicuramente, come tutte le cose, un rodaggio, far capire ai cittadini che esiste questo numero, far capire ai cittadini ad esempio che il numero non è 116 e o 117, ma è tutto legato assieme 116 e 117, però i cittadini sono molto attenti ai problemi di salute e sanno indirizzarsi bene.
2: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Un'operazione internazionale della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha smantellato un'organizzazione criminale radicata a Sarno e Scafati, ma con forti ramificazioni in Sicilia e all'estero. L'indagine ha svelato una fitta rete criminale capace di muovere ingenti quantitativi di stupefacenti e di rifornirsi di armi da guerra come fucili d'assalto Kalashnikov, tra i quali anche alcuni bloccati dalla Guardia di Finanza al confine di Stato italo-sloveno a Gorizia nell'aprile di 2 anni fa. 19 persone sono finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e armi, al tentato omicidio fino all'estorsione e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tutto aggravato dal metodo mafioso. Contestualmente è stato arrestato a Zagabria anche un cittadino croato accusato di essere proprio il fornitore delle armi bloccate a Gorizia.
1: Difficoltà della logistica marittima con il blocco dello Stretto di Hormuz e rincaro delle materie prime, specialmente quelle energetiche, pesano sull'industria e arranca la manifattura friulana con una crescita ancora debolissima. I dati trimestrali sono di Confindustria Udine.
8: Crescita industriale debole, ma in un contesto di guerra e rialzo dei costi energetici. In provincia di Udine la produzione nei primi 3 mesi dell'anno sale dello 0,6%, mentre rimane leggermente negativa rispetto allo stesso periodo del 2025, meno 0,2%. Il contesto è quello di un prezzo del petrolio salito da circa 60 dollari al barile di inizio anno agli attuali 108 dollari. Il gas è aumentato da 38 a 50 euro megawattora e ci sono le difficoltà dei trasporti marittimi legati alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Per questo molte imprese manifatturiere hanno anticipato la produzione e incrementato le scorte di materie prime e semilavorati. Da qui il picco produttivo. Nello specifico, la siderurgia mostra una dinamica positiva più 2,3% congiunturale, più 1,5% tendenziale. Più debole invece la meccanica, meno 1,2% congiunturale, meno 1,1% tendenziale. In flessione anche il legno arredo, meno 2,7% congiunturale, meno 2,2% tendenziale. Contrazione per l'alimentare, meno 3%. Marcata la difficoltà dei materiali da costruzione che registrano un calo del 19% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte commerciale, debole crescita anche per le vendite,

0: Il fatturato nel primo trimestre sale dello 0,5%, ma c'è la flessione del 2,4% nel confronto con il primo trimestre 2025. Cresce l'occupazione, dato congiunturale del più 0,4%, ma continua a salire in Italia anche l'inflazione, al più 2,7% in aprile, e i mercati si attendono un rialzo dei tassi ufficiali da parte della BCE già a partire da giugno. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Trieste nelle prime posizioni in tutte e tre le classifiche del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Una graduatoria divisa per province e per fasce di età, stilata in base a una ventina di parametri con dati Istat e di altre fonti.
2: La provincia di Trieste è un gran bel posto dove vivere. Se poi avete più di 65 anni in Italia non potreste scegliere un posto migliore. Se invece di anni ne avete tra 15 e 35, quindi siete giovani, va ancora meglio il Goriziano. Parola del Sole 24 Ore, che ha diffuso i dati di un'indagine sulla qualità della vita delle province italiane divise per fasce di età. Il primato di Trieste è costruito su parametri che vanno dalla speranza di vita all'importo medio delle pensioni, alla presenza di medici specialisti, ai soldi che gli enti pubblici spendono per l'assistenza domiciliare, alla vicinanza di servizi e negozi, ai posti disponibili nelle RSA, alla totale assenza, secondo la ricerca, di inquinamento acustico. In questa classifica Trieste è prima davanti a Trento e a Milano, Udine è al 54esimo posto, Pordenone al 60. Non è un paese per vecchi, per citare Yates e i fratelli Cohen, nemmeno la provincia di Gorizia in 60esima posizione, ma l'Isontino si prende la rivincita piazzandosi in terza posizione nella classifica della qualità della vita dei giovani dietro a Bolzano e Trento. E qui, tra i parametri in esame, svetta il basso costo degli affitti nel capoluogo, il basso numero di incidenti stradali, la quantità di spettacoli rispetto alla popolazione, la bassa età media al momento del primo parto e il saldo migratorio totale. Due dati, questi ultimi, sui quali sembra pesare la presenza in provincia di una realtà come Monfalcone. In questa classifica Trieste è quarta, premiata dall'alto numero di diplomati e laureati, dagli spettacoli e dall'alto grado di partecipazione civile dei giovani. Gli stessi parametri premiano anche Udine, tredicesima, e Pordenone, che sta al 19esimo posto. La provincia di Trieste è quarta, infine, anche per quanto riguarda la qualità della vita dei bambini fino a 14 anni. E anche in questo caso la spesa sociale per le famiglie è un parametro chiave per spiegare la posizione, insieme alla disponibilità dei servizi, pediatri compresi. In questo campo Udine è al 20esimo posto, Pordenone al 28esimo e la provincia di Gorizia si piazza 31esima. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Convegno sulle carceri oggi a Trieste, parliamo di strutture spesso inadeguate e sovraffollate come il Coroneo, dove i detenuti superano di oltre 180% la capienza prevista, e il garante dei diritti della persona lancia una proposta: affidarne la gestione alle regioni.
4: Cambiare le carceri si può a partire dall'architettura. È l'obiettivo di un convegno a Trieste per affrontare il problema dell'edilizia carceraria organizzato dal Garante regionale dei diritti della persona. In Italia le strutture sono spesso vecchie e inadeguate, con spazi ristretti e troppi detenuti, anche in regione, come rileva l'Osservatorio Antigone. A Udine il tasso del sovraffollamento è vicino al 200%, a Trieste siamo al 181% in un edificio che risale all'inizio del secolo scorso. Il Garante regionale dei diritti della persona, Enrico Sbriglia.
5: Come se noi decidessimo di uscire oggi con abiti immaginati 100 anni fa. Chi ci guarderebbe direbbe che siamo ridicoli. Il problema serio è che sono carceri sovraffollate, e quindi è prevedibile che in contesti sovraffollati possono accadere anche condotte, situazioni particolarmente allarmanti.
4: Secondo Sbriglia è una contraddizione chiedere ai detenuti di rispettare le regole quando le prigioni stesse non lo fanno. Per questo bisogna cambiare. Tra gli ingegneri e gli architetti del convegno saranno presenti anche molte donne.
5: Sono convinto che anche attraverso il contributo forte che la sensibilità femminile può dare su questi temi si possano immaginare strutture che abbiano la condizione di rispetto verso le persone tutte.
4: Un nuovo carcere in regione è però in arrivo, quello a San Vito al Tagliamento.
5: Quando sono stato assunto, io sono in pensione da direttore penitenziario già da diversi anni, una delle prime cose che mi dissero fu che avrebbero realizzato un carcere a Pordenone. Sono andato in pensione, ho fatto tutta la mia storia professionale e ora stanno iniziando a fare un carcere, non a Pordenone, ma a San Vito Tagliamento.

0: Questo dà l'idea dei tempi.
1: Una soluzione per accelerarli sarebbe di affidare la realizzazione delle carceri alla regione.
0: Io sono convinto che avrebbe le capacità, anche la sensibilità soprattutto, per fare delle cose buone.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ora uno sguardo al tempo, c'è l'imprevalenza sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 26 gradi e mezzo con mare calmo con temperatura di 21 gradi e mezzo, a Pordenone 32 gradi e mezzo, a Udine 31, a Gorizia 30 e mezzo, a Tolmezzo 30 gradi, a Tarvisio 28 e mezzo, a Forni di Sopra 26, a Sappada 25 gradi, a Piancavallo 23. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 20 gradi, sulla costa a Lignano 27 gradi e temperatura del mare di 24, a Grado 25 gradi e mezzo e mare a 23 gradi.
3: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo cielo sereno poco nuvoloso in montagna, nel pomeriggio maggiore nuvolosità con possibili isolati rovesci in Carnia, specie verso il Cadore. Temperature molto elevate per il periodo, specie in pianura, venti deboli a regime di brezza.
2: I numeri raggiunti dalla legge regionale del 2023 sugli incentivi per fotovoltaico e solare termico rappresentano un risultato senza precedenti per il Friuli Venezia Giulia. Oltre 47.000 domande presentate e più di 44.000 famiglie che hanno già realizzato interventi per produrre energia pulita testimoniano il successo di una misura che ha accompagnato concretamente cittadini e territori nella transizione energetica. Lo afferma l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante, commentando i dati relativi ai bandi regionali per l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e solare termico destinati a persone fisiche ed enti ecclesiastici, che si chiuderanno il prossimo 15 settembre 2026. La misura, finanziata dalla Regione con oltre 342 milioni di euro nell'arco di 4 anni, ha consentito finora l'installazione di impianti per una potenza complessiva pari a 247.120 kW, sistemi di accumulo per 435.433 kWh e oltre 1.000 impianti solari termici. Resterà invece aperto anche nel 2027 il bando dedicato ai condomini.
3: Assemblea sindacale con i lavoratori oggi indetta dalla CGIL sul futuro del servizio idrico cittadino a Trieste. Preoccupa l'incertezza, il comune dovrà decidere entro la fine dell'anno.
4: C'è preoccupazione per il servizio idrico qui a Trieste?
5: Assolutamente, ho voluto convocare questa assemblea perché bisogna dare un segnale anche a chi sta fuori da questa azienda a seguito di tutte quelle voci, tutto quel dibattito che è nato sul servizio idrico integrato di Trieste.
6: Mancano pochi mesi a dicembre, quando scadrà la concessione di gestione del sistema idrico di Trieste, e entro breve bisognerà decidere se continuare con il privato o ritornare al pubblico. Intanto questa mattina all'Ares sono alcuni dei 160 lavoratori di AGEGA SAPS del gruppo ERA, che gestisce il servizio idrico di Trieste, hanno partecipato ad un'assemblea indetta dalla CGIL.
5: I lavoratori mi hanno espresso le loro perplessità, la loro preoccupazione. Oggi vediamo che ci auspichiamo che l'assemblea sia partecipata ed entrare un po' nel vivo sulle scelte future che verranno fatte. Il problema dei lavoratori è che qualcuno vorrebbe il ritorno della gestione in house. Noi parliamo oggi di una multi-utility dove, oltre al servizio idrico, fa anche la parte del gas, gestisce la parte dell'energia e del servizio ambientale.
4: Quindi, quali sarebbero le preoccupazioni dei lavoratori se dovesse avvenire questo cambio?
5: Le preoccupazioni sono innanzitutto per un salto nel buio, perché è una nuova azienda, non si sa quali potrebbero essere i segnali futuri per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda anche le ricadute occupazionali e ricadute sul territorio. Noi al momento ribadiamo che a bocce ferme, il sindaco ha già espresso un giudizio sulla gara, ribadiamo che la gara è la cosa fondamentale da portare avanti.
4: Trasparenza.
5: Massima trasparenza, esatto.
6: Per ora il comune non si è espresso, anche perché bisognerà attendere la proposta dell'AUSIR, l'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, su cui poi il comune dovrà dare un parere vincolante. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: La persona intervistata era il segretario provinciale della FILCTEM CGIL, Fabrizio Zacchini.
2: A Fontana Fredda compie 10 anni il CRASI, il centro di recupero per gli animali selvatici, che si occupa di raccogliere, curare e reimmettere appena possibile nel loro ambiente gli animali selvatici in difficoltà.
7: 10 anni di soccorsi agli animali feriti, caprioli, lepri, volpi, falchi. Il centro recupero fauna selvatica di Fontana Fredda, che opera per conto della

0: regione festeggia il suo primo decennio di attività con una giornata di porte aperte, visite guidate e l'intervento dell'esperto Francesco Barberini. Walter Bergamo è responsabile del centro con il figlio Michael.
1: 10 anni fa abbiamo cominciato con 300 recuperi circa. Siamo arrivati ad oggi 1600 interventi. Quindi potete capire che sì, sono tantissimi.

0: L'erba alta non è abbandonato, è in mezzo alla sua natura, non va toccato assolutamente. Chiamate, se non avete il numero, fate il 112, il 112 passa la chiamata al centro recupero.
1: Nell'area verde di 35.000 metri quadrati, inoltre attività di educazione ambientale e formazione anche nelle scuole, gestite dai giovani volontari dell'associazione Nature Vibes, cui hanno partecipato quasi 4.000 persone.
0: Se noi sappiamo seguire i giovani e diamo degli input, i giovani ci insegneranno a noi, perché il mondo è cambiato.
1: Fontana Fredda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il Friuli Venezia Giulia sale sul podio delle Olimpiadi Italiane delle Neuroscienze. Eros Rigato, studente del liceo scientifico Buonarroti di Monfalcone, ha vinto la competizione nazionale dedicata al cervello che si è svolta all'Università di Camerino. Eros, al terzo anno di scuola superiore, aveva vinto la fase regionale della gara tenutasi a marzo a Trieste e organizzata dall'immaginario scientifico e dall'Università Giuliana con il supporto del Comune. Ora Eros parteciperà alla finale internazionale, l'International Brain B, in programma a novembre. Le Olimpiadi, spiega l'immaginario scientifico, sono organizzate dalla Società Italiana di Neuroscienze in collaborazione con istituti di ricerca e cultura in tutta Italia. Rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno lo scopo di divulgare la conoscenza del cervello favorendo la comprensione del funzionamento del sistema nervoso e attrarre nuovi talenti verso la ricerca nei settori delle neuroscienze sperimentali e cliniche, una delle grandi sfide del millennio.
3: Passiamo allo sport. L'Udinese Calcio guarda al futuro puntando sulla continuità tecnica e societaria. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo fino al 30 giugno 2028 di Gökhan İnler, che continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile dell'area tecnica anche nelle prossime due stagioni. Intanto la squadra festeggia il 10° posto in classifica e un anniversario particolare.
4: 85 volte auguri, Paron. L'Udinese e Giampaolo Pozzo, da 40 anni passione trasversale. Il presidente festeggia il compleanno con il 10° posto a 50 punti. Nella colonna di sinistra non succedeva da 13 anni. 45 gol fatti e 48 subiti, bianconeri migliorati in attacco, 4 reti in più rispetto allo scorso anno, e in difesa, 8 in meno. Bilancio che porta ad un orizzonte di crescita di una qualificazione europea, il sogno che rimane nel Paron, un azzardo da sostenere dopo il mercato estivo. Si parte dalla conferma di Rugnaic. Gianluca Nani è il direttore del gruppo tecnico dell'Udinese.
5: Parliamo tutti i giorni della programmazione della prossima stagione, quindi come tutti gli allenatori mi chiede di non vendere troppi campioni, insomma è quello che cercheremo di fare. Però sì, la prossima stagione sarà senz'altro con lui.
4: Leader tecnici dell'Udinese di questa stagione Nicolò Zaniolo e Kenan Davis, l'italiano, 5 gol, è ritornato a livelli da protagonista anche se la convocazione azzurra non è arrivata. Forse succederà con il nuovo CT della nazionale. L'attaccante inglese è andato in rete per 10 volte, primato personale. Gli infortuni continuano ad essere un fattore, ma ha giocato 26 partite, 3 in più dello scorso anno. A 28 anni potrebbe essere uno degli uomini mercati. Insieme al portiere Okoye e ad Attà, il centrocampista francese, costato 8 milioni di euro. Se ceduto, farebbe fare l'ennesima ricca plusvalenza al club dei Pozzo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Chiudiamo con il tennis. È stata una finale tra amiche coetanee che spesso si sono allenate assieme, quella che ha consentito alla marchigiana Sofia Rocchetti ad aggiudicarsi, superando la mestrina tesserata per il tennis club triestino Federica Trevisan, la prima edizione della Venezia Giulia Tennis Cup, torneo internazionale femminile con montepremi di $15.000 organizzato dalla Tennis Team sui campi del club di Grado. Da oggi il tennis internazionale continua ad essere protagonista a Grado, visto che inizia con le qualificazione un torneo ITF maschile con montepremi di $30.000 che ha come grande favorito il britannico Oliver Crawford, numero 243 del ranking mondiale ATP. Nel tabellone principale sono presenti anche due giocatori triestini, Pietro Pampanin e Tommaso Pedretti. Con il tennis è tutto per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Mario Salandra, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Mauro Cumin. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
8: dati, quindi magari c'è ancora spazio per qualche sorpresa.

0: credo che a Rocca Gorga forse c'è un risultato.
1: Aspettiamo.
0: Sì, ma... sì, solo
1: allora diamo il compito di monitorare tutti i risultati elettorali i nostri autori Moreno sì, Mantini e Massimiliano Lenzi.
0: Ti diranno fatelo da soli.
1: Magari una canzone su Venezia, Duccio Pasqua. Alla regia Ludovico Suppa, oggi alla parte tecnica.
0: Hai esaurito gli argomenti, come mai?
1: Abbiamo avuto Alessandro Campanella.
0: Cari ascoltatori, vi voglio dire che Luxury è viva e lotta insieme a noi.
1: Certo che sono viva.
0: Alla prossima volta, alla prossima volta.
1: Salutiamo Venezia, mamma mia, con tutte le strade allagate.
0: Venezia.
1: Come
0: Beatrice.
1: Triste Venezia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Comunali, il centrodestra vince a Reggio Calabria, exploit Venturini a Venezia, De Luca vola a Salerno, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Stati Uniti e Iran, ore decisive per i negoziati, ma resta l'incertezza. Trump, accordo grandioso o nessun accordo. Teheran, progressi, ma l'intesa non è imminente. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani. Monito del Papa nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, alle Big Tech, disarmare l'intelligenza artificiale. 8 ultra juventini arrestati per gli scontri prima del derby della Mole, messi 11 d'aspo, grave ma stabile, il tifoso bianconero ferito. Vertenza Electrolux, il ministro Urso, l'azienda ritira il piano di 1700 esuberi pronti a fare la nostra parte, continua la mobilitazione dei sindacati il 15 giugno, nuovo incontro. Mostre, spettacoli teatrali, podcast, presentate alla Camera le iniziative nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, papà di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo. Omaggio a Dolly Parton, Laura Pausini incanta Dallas con I Will Always Love You, dedicata alla cantante country. Whitney Houston la portò nell'Olimpo della musica. Terremoto al Milan, esonerato Allegri, via anche l'amministratore delegato Furlani, il direttore tecnico Moncada e il direttore sportivo Tani. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano dunque le elezioni amministrative che hanno interessato oltre 6 milioni di cittadini, lo spoglio dei voti ancora in corso, i risultati si stanno consolidando con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello. Buonasera Gianluca.
2: Buonasera, e allora partiamo subito dal dato dell'affluenza, quello sì che è certo, affluenza che si è fermata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Sono andati al voto quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta Italia. Venezia, unico capoluogo di regione, e lo ricordavi tu, a Venezia c'è stato un risultato in qualche modo inatteso, perché si va verso la vittoria del centrodestra al primo turno, un dato quindi inatteso. L'inviato Lucio Bondi.
3: Sì, qui al comitato di Simone Venturini, il candidato di centrodestra, le facce sono distese, abbracci, qualcuno dietro di noi pochi istanti fa cercava lo spumante. Simone Venturini dovrebbe arrivare a breve, e se non è ancora arrivato è proprio per la cautela nell'analizzare i dati in arrivo. Il punto ora è forse addirittura vincere al primo turno, inaspettato come risultato alla vigilia del voto. Sembrerebbe di sì, visto che quando siamo a un terzo delle sezioni scrutinate, Simone Venturini, lo ripeto, centrodestra, è al 53,5% delle preferenze contro il 37 di Andrea Martella del campo largo. Anche nelle proiezioni Venturini è avanti, e si segnala nello scrutinio l'exploit della sua Civica al 34% davanti al PD al 23%, a Fratelli d'Italia al 13%. Proprio da Fratelli d'Italia poco fa qui al comitato ha parlato Raffaele Speranzon, parlamentare veneto, e ha anche detto di aver sentito Giorgia Meloni, che avrebbe commentato: vincere al primo turno a Venezia sarebbe un miracolo. Con Alessio Caranzetti è tutto, di nuovo a voi.
2: Qualche dubbio ancora a Venezia, lo diceva il collega, non ci sono dubbi invece a Reggio Calabria, vittoria netta del centrodestra con Francesco Cannizzaro poco sotto il 70%, lì per noi c'è Vasco Pirri.
4: Lo sentite qui al comitato, è in corso la festa della vittoria di Francesco Cannizzaro, che dopo 12 anni di governo della città di centrosinistra segna un cambio di passo. Lo scrutinio ci parla di un plebiscito largamente scontato e pronosticato. Sentiamo il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro.
5: Supereremo il 70% ed è un dato che segna la storia.
4: Cannizzaro prende oltre tre volte i voti dell'uscente di centrosinistra Domenico Battaglia. Si chiudono, lo dicevamo, 12 anni di centrosinistra, si chiude l'era di Giuseppe Falcomatà. Cannizzaro lascerà dopo l'estate il seggio di deputato di Forza Italia a Montecitorio e governerà Reggio Calabria insieme ad Azione di Calenda, un piccolo laboratorio politico per quel flirt tra i centristi di Forza Italia e Azione che va avanti ormai da mesi. Sentiamo ancora Cannizzaro.
5: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
4: Prima di ridarvi la linea, il dato dell'affluenza qui a Reggio al 65%, ovvero 5 punti percentuali superiori alla media nazionale. Da Reggio Calabria con Gennaro Stazzullo, Lidia a Roma.
2: E lo ricordavamo prima, il dato dell'affluenza a Reggio Calabria, lo diceva il nostro collega, va controtendenza, recuperando rispetto alle ultime elezioni. Invece tendenzialmente il dato è più basso. La regione però dove si registra il maggior numero di votanti è l'Umbria, con oltre il 70%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione. Alta l'affluenza in Campania, Salerno il comune più grande al voto, Salerno città simbolo dell'era De Luca, dove l'ex presidente della regione torna a vincere per la quinta volta, stavolta senza il simbolo del Partito Democratico. A Messina invece unica grande città siciliana al voto, si va verso la riconferma del sindaco uscente Federico Basile, per Sud chiama Nord. A Prato si prospetta la vittoria del centrosinistra con Matteo Biffoni, vittoria del centrosinistra anche a Pistoia con Giovanni Capecchi, Arezzo al ballottaggio con il centrodestra avanti, ballottaggio anche a Chieti, qui invece avanti il centrosinistra. E arrivano anche i primi commenti, il centrodestra esulta soprattutto per il dato di Venezia, sentiamo Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
0: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così, perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza.
2: Il centrosinistra guarda invece soprattutto ai risultati di Campania e Puglia e più in generale ai risultati del Sud Italia. Allora sentiamo per il PD Igor Taruffi.

0: Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia, altri che forse ci tendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centrodestra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
1: Rai Radio 1, sono le 19:06 minuti, chiusa la pagina dedicata alle elezioni amministrative, proseguiamo il giornale con le altre notizie a partire dalla guerra in Medio Oriente, ultime fasi del negoziato tra Stati Uniti e Iran, l'esito della trattativa è ancora incerto, mentre Donald Trump torna a parlare, ci aggiorna qui in studio in diretta Enzo Arcieri.
2: Sì, in questo momento il presidente sta tenendo il suo discorso al cimitero di Arlington, commemora i caduti di tutte le guerre statunitensi, celebra l'indipendenza degli Stati Uniti, fino a questo momento non ha fatto alcun accenno all'Iran, ma aveva lanciato il suo ennesimo ammonimento sul suo social: un grande accordo o nessuno accordo, e si torna a combattere il suo out, mentre garantiva che i negoziati con Teheran procedevano bene, ma aveva avvertito Trump: sarà obbligatorio per i paesi islamici del Medio Oriente sottoscrivere gli accordi di Abramo, il riconoscimento dello Stato di Israele. I Teheran si mantiene guardinga e cauta, la firma dell'accordo non è imminente, i negoziati si concentrano sulla fine del conflitto, insiste l'Iran, si affronterà la questione nucleare durante i 60 giorni che seguiranno l'eventuale firma del memorandum d'intesa e se gli Stati Uniti sbloccheranno i beni congelati e revocheranno le sanzioni contro Teheran. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo media arabi, intanto Teheran sarebbe pronta a trasferire le scorte di uranio arricchito di cui dispone in Cina, e proprio le controversie sul programma nucleare avrebbero rallentato la trattativa, affermano funzionari statunitensi alla CNN, ma sostengono che le divergenze possano essere superate. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è nella sua fase finale, assicura il capo delle forze armate del Pakistan, Munir, ed è prossimo alla conclusione.
1: E proprio sulla scia del possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mercati finanziari in forte rialzo, la borsa di Milano raggiunge il suo massimo storico di sempre a 50.220 punti. Petrolio e gas crollano nella speranza di una riapertura a breve dello stretto di Hormuz. E adesso la vicenda degli attivisti della cosiddetta flottiglia di terra bloccati in Libia, tra questi due cittadini italiani, la Farnesina ne chiede il rilascio. Il corrispondente.
3: Il mio nome è Leonardo Alberizia.
4: Il sito magrebino della Sumud Flottiglia ha pubblicato gli appelli del pugliese Domenico Centrone e della piemontese Leonardo Alberizia, i due italiani che sono tra i 10 attivisti arrestati in Libia. Agli italiani, come a tutto il gruppo, viene contestato l'ingresso clandestino in Libia, un reato che può essere punito con il carcere, anche se la prassi è di solito l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
5: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Siamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
4: Il convoglio terrestre della Sumud Flottiglia, circa 200 persone su pullman, ambulanze e camion di aiuti, era partito dalla Tunisia con l'obiettivo di aprire un varco terrestre verso Gaza, attraversando Libia ed Egitto. Ma l'ingresso in Egitto è chiuso e così le forze di Haftar hanno bloccato il convoglio a Sirte, al confine tra Cirenaica e Tripolitania. Qui gli attivisti si sono accampati e da qualche giorno tentavano di trattare con le autorità libiche orientali per arrivare al confine egiziano, quantomeno con le ambulanze. Ieri una delegazione con i due italiani è tornata al checkpoint per insistere nel negoziato, ma stavolta sono stati fermati e portati via. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: La guerra in Ucraina, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città al più presto in vista di una nuova rappresaglia dopo il raid ucraino della settimana scorsa nella regione occupata di Luhansk. Continuano intanto gli attacchi incrociati, 6 morti in diverse regioni russe, nel Donetsk controllato da Mosca, 2 le vittime di un raid russo su Kharkiv. E stamane è presentata la prima enciclica di Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas.
6: Al centro c'è proprio una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua prima enciclica in Vaticano. Il pontefice riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: E lo avete

0: Sentito, controllo etico e regole condivise sono le richieste del Papa nella Magnifica Humanitas contro la disumanizzazione e le guerre. Noi ne abbiamo parlato con un pensatore laico e irriverente, il matematico Pier Giorgio Di Freddi.
1: Io credo che il Papa un po' esageri nella sua paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Credo che faccia bene a preoccuparsi, ma non mi sembra che sia quello il problema. Il problema è la differenza tra la verità e la finzione.
2: Il documento comunque dedica proprio un intero passaggio alla crisi della verità nell'era digitale.
1: Mi stupisco che il Papa si preoccupi che l'intelligenza artificiale separi la verità dalla finzione. Ma la religione che cos'è? Personalmente preferirei che si vivesse in un mondo in cui la realtà è considerata la cosa più importante, ma la civiltà da quando è nata la scrittura fa esattamente il contrario e l'intelligenza artificiale è uno di questi mezzi, ma non peggiore di altri.
2: Il Papa chiede poi di disarmare l'intelligenza artificiale.
1: Ah beh, questo è vero, ma bisognerebbe sottrarre alla logica della competizione militare anche le armi in generale. Questa è soltanto l'ultima arma. C'è sempre questo doppio aspetto della tecnologia e più sono sofisticate le tecnologie naturalmente più si prestano a essere fraintese e abusate.
2: Mauro Zanda, GR1.
0: La cronaca con gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino resta in prognosi riservata. Il tifoso è rimasto gravemente ferito mentre le indagini proseguono e scattano i primi arresti.
3: Stabili, lui è ancora sedato, intubato.
4: Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, fa il punto della situazione. Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano, resta in gravi condizioni, la prognosi riservata. Colpito al capo, da cosa? È ciò che gli investigatori intendono accertare. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia, una pietra o un altro oggetto contundente fa invece sapere la questura, il padre del ferito.
5: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, per cui non voglio fare polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
4: L'uomo è stato ferito durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, un pomeriggio di guerriglia urbana, le tifoserie di Juve e Torino contrapposte, le forze dell'ordine, 4 gli agenti feriti a gestire la difficile situazione, la partita rinviata di un'ora, 8 gli ultras bianconeri già arrestati, 11 i DASPO emessi e in queste ore si lavora per identificare gli altri responsabili degli incidenti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: I sub morti alle Maldive, iniziate a Gallarate le autopsie, nel pomeriggio gli esami su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domani quelli su Muriel Odenino, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. I legali della famiglia contestano la rimozione della pagina della docente dal sito dell'Università di Genova, che puntualizza la procedura scatta automaticamente in caso di decesso. Il caso Garlasco, i legali di Andrea Sempio passano al contrattacco e sono pronti a depositare una memoria per contestare le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
6: Sono 5 e non 6 come atteso le consulenze pronte ad essere depositate alla procura di Pavia da parte della difesa di Andrea Sempio. Una riguarda la BPA, l'analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine. Una l'impronta 33, quella di una mano sul muro delle scale dove fu trovato il cadavere di Chiara Poggi. Una è medico legale, ce n'è poi una supplementare di natura genetica e infine una sull'impronta di scarpa ritenuta quella dell'assassino, che per i suoi difensori non è quella di Sempio per una semplice questione: il suo piede è più largo. La relazione mancante è quella personologica. Gli avvocati la depositeranno solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS, con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato. Ma oltre alle consulenze tecniche, i legali di Sempio hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e a renderli così spiegabili. Il passo successivo della difesa potrebbe essere quello di chiedere che Sempio venga interrogato, non dagli inquirenti della procura, come quest'ultima voleva fare il 6 maggio, ma davanti alla giudice per le indagini preliminari, ovvero una parte terza rispetto all'accusa. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il Ministero della Salute ha attivato un monitoraggio sanitario per 2 italiani rientrati dall'Uganda, paese che confina a est con la Repubblica Democratica del Congo, nella cui parte orientale è in corso un'epidemia di Ebola. I 2 cooperanti con febbre sono stati trasferiti all'ospedale Sacco di Milano, struttura ad alto biocontenimento, per accertamenti diagnostici, mentre i familiari sono sottoposti a sorveglianza. Il rischio per l'Italia, sottolinea il Dicastero, resta comunque molto basso. Era un dato: nel 2025 in Italia quasi 18.000 segnalazioni di scomparsa hanno riguardato bambini e adolescenti.
7: I dati arrivano dal dossier 2026 di Telefono Azzurro, diffuso per la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Italia numeri allarmanti: su oltre 25.000 casi registrati l'anno scorso, 7 su 10 riguardano

0: minori. Il nodo più critico, quello degli esiti, viene ritrovato il 78% dei ragazzi italiani, ma solo il 42% di quelli stranieri. Tra le cause, soprattutto la fuga da casa e dalle comunità di accoglienza, e pesano sempre più adescamenti o ricatti sessuali che possono arrivare dal digitale. Il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo.
1: Quando c'è una scomparsa occorre che ci sia una rete funzionale. Il servizio 116.000, che è un servizio costruito da alcuni anni a livello europeo, permette di essere un punto di appoggio, di segnalazione per tutti coloro che sono in situazioni di grande rischio di scomparsa.
0: Cosa risulta decisivo?
1: Intervenire nelle prime ore, quando la scomparsa può essere in qualche modo intercettata.
0: Federico Mello, GR1.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che nel corso del colloquio la premier ha sottolineato l'importanza strategica degli investimenti nel settore audiovisivo e creativo, incoraggiando il manager a rafforzare ulteriormente la presenza e gli investimenti della società in Italia, valorizzando il talento, le professionalità e le eccellenze del territorio nazionale. E continuiamo a parlare di lavoro con la crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a breve con un nuovo piano industriale.
3: Un piano con 1700 esuberi nel nostro paese e la chiusura del sito nelle Marche è irricevibile. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sintetizzato così ai manager della multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux la posizione del governo, invitandoli a ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo progetto. L'esecutivo assicura però di essere pronto a fare la sua parte. Dal canto suo, l'Electrolux presenta un lungo elenco di criticità. In Europa le materie prime come l'acciaio, l'energia e i costi del lavoro raggiungono livelli insostenibili, si legge in una nota. Qualche esempio: il costo orario della manodopera nell'Europa occidentale è pari a 37 euro,

0: del papà di Pinocchio, convegni, podcast, uno spettacolo teatrale e una mostra itinerante per Carlo Collodi, ma non solo.
1: Saranno i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro autore, Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, nello spettacolo teatrale che debutterà a Roma a novembre. Intanto il progetto di valorizzazione della figura di Collodi partirà con mostre e convegni. Il coordinatore delle iniziative, Pascal Ladelfa.
2: La vita di Collodi, quest'uomo dalle molteplici sfaccettature di giornalista, al critico teatrale e poi con una storia importante che partiva dal Risorgimento fino agli albori del Novecento.
1: Un intellettuale che ha sempre coniugato impegno artistico e sociale, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.
3: Dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura.
1: Il progetto coinvolge inoltre persone in situazioni di fragilità di 14 regioni diverse che realizzeranno un video podcast.
4: Cui anche detenuti, ex detenuti, immigrati e realtà diciamo sociali che devono essere incluse anche attraverso la cultura.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E ora la musica.
5: So as I told you, this is my very first time singing in Texas.
0: Durante la sua prima attesissima tappa a Dallas negli Stati Uniti, Laura Pausini ha voluto regalare al pubblico una versione intima e potente di I Will Always Love You. Ho deciso di rendere omaggio a Dolly Parton, una cantautrice country che ammiro moltissimo e che ha scritto una delle mie canzoni preferite di sempre, ha detto in un video postato sui social. Questa è la mia versione, ispirata a lei, e anche un tributo alla mia cantante preferita, Whitney Houston. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Massimo Vasciaveo e Daniele Di Noia. Tra poco il GR1 Sport, a seguire Zapping. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: L'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
13: GR1 Sport.
14: In studio Alessio Maldini. Milan shock, dopo la mancata qualificazione in Champions non ha perso tempo il proprietario Gerry Cardinale, subito via il tecnico Allegri e tutti i dirigenti.

0: Tabula rasa, le ripercussioni dell'implosione di ieri sera con il Cagliari, che ha mandato in fumo il lavoro di un'intera stagione, non si sono fatte attendere in casa Milan. Se era lecito attendersi, se non addirittura probabile, la chiusura anticipata dell'Allegri bis, Gerry Cardinale meno di un'ora fa ha voluto dare un segnale forte e fare un reset totale. Accompagnati alla porta in un colpo solo, la di Furlani, il DS Tare, il DT Moncada e ovviamente il tecnico livornese. È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, scrive la propria nella nota ufficiale, dopo che il finale di stagione e la deludente sconfitta di ieri hanno trasformato quest'annata in un fallimento inequivocabile. A Milanello, insomma, è l'anno zero, come in fondo chiedeva da mesi la tifoseria. L'unico punto fermo è Zlatan Ibrahimovic, consigliere personale della proprietà. È lecito aspettarsi che sarà lui, insieme a Cardinale, a scegliere gli uomini che costruiranno il futuro rossonero. Per la panchina si fanno già i nomi di Palladino e degli spagnoli Xavi, Iraola e Marco Silva. I tifosi invocano Conte come unica possibilità di salvezza. In ogni caso, sarebbe a dir poco strano iniziare una nuova era partendo dall'allenatore, senza passare prima dal direttore sportivo. Luca Cesaretti, GR1.
1: E Allegri ora è il favorito per sostituire Conte al Napoli. Oggi l'addio ufficiale, grazie mister, il messaggio del club azzurro. E molto probabilmente sarà l'ex CT della nazionale Rino Gattuso il nuovo tecnico della Lazio, che però deve ancora risolvere il contratto con Sarri inseguito dall'Atalanta. E pochi minuti fa il nuovo CT Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati per le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Ci sono Donnarumma, Palestra, Pio Esposito e tanti giovani dell'Under 21. Intanto la Lega Calcio ha reso nota le date della prossima stagione. Il campionato prenderà il via il 23 agosto, si concluderà il 30 maggio 2027, mentre la finale di Coppa Italia si disputerà il 19 maggio. Tennis, primo turno del Roland Garros, in corso il derby italiano Cobolli-Pellegrino. Cobolli ha vinto i primi due set 7-4, 7-6 e nel terzo è avanti 3-0. Esordio con vittoria nel rimonta di Matteo Berrettini, battuto in 4 set l'ungherese Fucsovic. Bene anche Jasmine Paolini, 7-5, 6-3 all'Ucraina Jastrzemska. E domani, non prima delle 20:15, l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Basket, questa sera alle 20, gara 5 dei quarti playoff Brescia-Trieste. Chi vince affronterà l'Olimpia Milano in semifinale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona giornata.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Verde. Viaggiare informati.
9: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Bivio A1, inizio con Planare Piacenza verso Bologna, ci sono 3 km di coda a causa di un incidente. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e il nodo A4 A8 Milano-Varese in direzione di Torino.

0: Al traforo del Monte Bianco l'attesa è di 45 minuti al piazzale italiano, verso Chamonix c'è la coda. A 8 Milano Varese, tra Fiera Milano e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 4 km di code per lavori, ce ne sono due anche tra Bordighera e Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia. A 22 Brennero Modena 6 km di coda tra Trento Nord e Egnaora verso il Brennero, la coda è per incidente. A 1 Milano Napoli, tra Ponzano Romano e Attigliano verso Firenze 10 km di coda, un camion in avaria al chilometro 489, il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e San Miniato verso Livorno 3 km di coda in aumento. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
3: 112, mi dica.
2: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
4: Marco!
5: Fuori.
4: Ora!
6: Quando pensi sia finita,
7: trovami qualcosa, Paolo.
8: Sei il mio agente, agisci!
6: Ecco la soluzione.
8: Sono un genio. Il carcere.
9: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
10: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
11: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
6: Per il ciclo Purché finisca bene.
12: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
13: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
6: In prima visione.
12: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
6: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
14: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
15: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
16: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
17: Il premier mette a punto in queste ore.
18: The president did what he always would.
19: The Afghan government says they're not surprised.
20: Zapping.
21: Le 19:31 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Allora, vediamo di cosa ci occuperemo durante questa puntata, chi saranno i nostri ospiti. Ve lo riassumo rapidamente. In apertura ci occuperemo dei risultati di questa tornata amministrativa, anche importante per alcune città su cui si era puntato lo sguardo di molti osservatori, analisti, l'opinione pubblica, soprattutto ovviamente Venezia, poi anche Salerno, Messina, insomma Reggio Calabria, insomma tante città abbastanza importanti su cui si è cercato e si sta cercando di leggere tra le righe un risultato che abbia un senso complessivo, oltre ovviamente il fatto che ci saranno forze politiche che conquistano i sindaci e forze politiche che li perdono. Ne parleremo con Giovanni Diamanti, analista politico e presidente di Utrend, mentre il flusso dei dati è ancora in corso, anche se diciamo, la scena complessiva si comincia a delineare. Poi avremo una serie di appuntamenti che guardano invece a fuori Italia, alle crisi internazionali, in particolare quella del Golfo, la crisi tra Stati Uniti e l'Iran. Sapete che Trump sabato ha annunciato un deal, un accordo quasi del tutto negoziato, oppure non ancora del tutto negoziato. Ha usato varie formule per dire che insomma l'accordo c'era e non c'era, e soprattutto per anche un po' nascondere il fatto che i negoziatori americani e i negoziatori iraniani davano di questo accordo versioni piuttosto differenti. E di quello che tutto questo significa, di come si andrà avanti, di che succede quando si sta per compiere il terzo mese dall'inizio di una guerra che secondo Trump, secondo i suoi, Rubio, Exet, Vance, ve lo ricordate, durerà 2, 3, massimo 4 settimane. Sono già 90 giorni che la guerra va avanti, anche se gli americani, Trump, non vuole contare nei giorni quelli

0: motivi del cessate il fuoco, ma ovviamente sempre all'interno di un conflitto si sia trovati. Ne parleremo con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare che spesso ci ha aiutato a leggere le fasi più complicate, anche più tese di questa guerra. Poi sarà con noi Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire, che in questi giorni è a Kiev e, come sapete, la capitale ucraina e non solo, molte altre città sono state bombardate pesantissimamente. Forse l'attacco su Kiev è più pesante dai giorni del lancio dell'operazione militare speciale ormai 4 anni fa, e con centinaia di missili, droni, missili ipersonici. È stata colpita la città, le sue case, le sue scuole, anche un museo che era stato appena restaurato è stato distrutto, ci sono morti, decine e decine di feriti. Putin voleva una vendetta gridata, sonora, visibile contro il fatto che l'Ucraina non solo è stata in grado di recuperare terreno, di recuperare anche territori perduti, ma anche di infliggere, con quelle che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, danni molto pesanti all'apparato produttivo, che poi è la macchina da guerra russa, ormai tutta dedicata appunto alla macchina produttiva russa, è sostanzialmente una macchina di guerra ormai, e quindi, come sapete, raffinerie, depositi di petrolio, porti sono sotto il bersaglio di missili e di armamenti che l'Ucraina è stata in grado di realizzare praticamente da sola, con innovazioni tecnologiche piuttosto stupefacenti. Ne parleremo con Nello Scavo, che questo attacco contro la città di Kiev l'ha vissuto in prima persona nei rifugi sotto le stazioni delle metropolitane. Poi affronteremo la questione di cui si parla molto sui giornali oggi, la prima enciclica di Papa Leone XIV, 135 anni dalla Rerum Novarum Magnifica Humanitas. Riguarda il tema, è quello della tutela, della protezione della dignità della persona nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Noi ne parleremo con padre Paolo Benanti, che è un teologo, un frate francescano, e insegna etica e intelligenza artificiale alla LUIS, anche presidente della commissione sull'AI, sull'intelligenza artificiale, e alla presidenza del Consiglio. E poi parleremo invece di Afghanistan. In Afghanistan c'è una spirale repressiva violentissima contro le donne. Voi ricorderete, ci siamo occupati spesso qui a Zapping di Afghanistan, e quando Trump fece quegli accordi con i talebani in Arabia Saudita e poi però lasciò a Biden di occuparsi effettivamente della ritirata dei soldati americani e poi anche di quelli europei, anche gli italiani. Vi ricordate la gente appesa ai carrelli degli aerei che lasciavano l'Afghanistan e gli afghani nelle mani dei talebani? I talebani all'epoca dicevano: ma noi siamo cambiati, non siamo più quelli di prima, vedrete, le donne le tratteremo bene, potranno lavorare, potranno studiare. Ecco, no, era tutta una grande panzana, un grande imbroglio, un grande, terribile, sanguinoso inganno, di cui adesso si vedono le conseguenze più drammatiche. Noi ne parleremo con Barbara Schiavulli, giornalista di guerra, direttrice di Radio Ballets, ha scritto anche un ultimo libro, Voragini, nella mente di vittime e carnefici. In Afghanistan c'è un apartheid, un gender apartheid, viene definito dagli esperti di diritti di questi fenomeni, un apartheid legato al genere. Quindi le donne sono isolate dalla vita pubblica, dalla vita civile, dalla vita lavorativa, dalla vita in generale, sono chiuse in casa, completamente velate, non possono parlare con nessuno se non con i loro padroni, cioè mariti, cugini, fratelli, cose di questo genere. Chiuderemo con Luigi Crespi, che, come forse vi ricordate, ormai è diventato l'uomo del lunedì. Bene, questa è la nostra puntata di oggi. Titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Il centrodestra verso la riconferma a Venezia, il centrosinistra in vantaggio in Toscana, vince al primo turno il forzista Cannizzaro a Reggio Calabria, a Salerno trionfa De Luca, affluenza in calo di 5 punti. Meloni, una vittoria al primo turno nel capoluogo veneto sarebbe un miracolo, il PD buoni risultati in Toscana e Campania, la partita è ancora aperta. Iran, USA, trattative a oltranza, Trump, l'accordo sarà grandioso, non ci sarà, Teheran può saltare tutto, colloqui incentrati su riapertura di Hormuz e uranio arricchito.

0: Rotiglia, i due italiani fermati in Libia trasferiti a Bengasi, presto potrebbero essere espulsi, accusati di ingresso illegale. Il ministro Tajani spero tornino presto a casa. 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri prima del derby di Torino, il tifoso bianconero è ancora grave in ospedale, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza. Dopo la mancata qualificazione in Champions, azzerati i vertici del Milan, esonerato il CT Allegri, l'annuncio del club via anche Furlani, Tare Moncada.
1: 19:39 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Diamo il benvenuto a Giovanni Diamanti, analista politico, presidente di Utrend. Buonasera Giovanni, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, titoli del TG3 ci hanno dato qualche spunto sui risultati di questa tornata elettorale amministrativa, che comunque ha suscitato molti interessi. Ci sono in ballo città importanti, anche simboliche, come Venezia. Che cosa possiamo dire in generale a questo punto? Poi magari esamineremo qualche caso particolare.
2: Ma va detto anzitutto che è una tornata amministrativa piuttosto contenuta, non ci sono molti grandi comuni al voto, per questo sicuramente la vittoria del centrodestra a Venezia e a Reggio Calabria è un qualcosa di importante, significativo, che merita il titolo. Tuttavia più si analizza questo dato più si vede come sia un voto molto locale. A Venezia è difficile nazionalizzare troppo un voto che vede la lista Venturini, la lista civica del candidato sindaco al 35%. Salerno, Enna, Messina.
1: Venturini,
2: mostrano...
1: ricordiamolo, era sostanzialmente il braccio destro di Brugnaro, il sindaco,
2: esatto,
1: uscente, no? Quindi c'è
2: assessore uscente.
1: Una cosa di un fenomeno di continuità.
2: Assolutamente.
1: Qualcuno lo chiama usato sicuro, anche se può sembrare offensivo, ma insomma, questo sembra.
2: Che mostra un radicamento territoriale importante più che una vittoria da nazionalizzare, certo, tout court, anche se questo non toglie la portata di questo voto. Ma anche Salerno, Messina, Enna, come dicevo, dove vincono Vincenzo De Luca, il candidato di Cateno De Luca, insomma sono figure che hanno un consenso locale, territoriale molto forte, e questa campagna, che è una campagna dalle che ha avuto appunto pochi grandi comuni che sono andati al voto, è stata poco nazionalizzata e quindi dà risultati che non possono essere troppo indicativi a livello nazionale.
1: Qui diciamo non è possibile fare delle estrapolazioni. Io quello che pensavo, dimmi se sbaglio, noi siamo entrati in questo appuntamento elettorale in una fase politica in cui analisti, giornalisti, i quotidiani, i giornali, insomma, dicevano il centrodestra sta passando un brutto momento, ripiegato su se stesso, grandi difficoltà con il governo, c'è addirittura chi pensa, Salvini lo ha anche detto, che potrebbe arrivare elezioni anticipate, la botta referendaria è stata difficile da assorbire, il centrosinistra invece alla riscossa, ringalluzzito, rafforzato dal risultato referendario, si sente unito, si sente, diciamo, la vittoria elettorale prossima in pugno. Questo risultato non so se si incastra bene con questa visione di un sentimento un po', appunto, un po' gloomy, direbbero gli inglesi, un po' ripiegato del centrodestra.
2: Sono d'accordissimo, però ovviamente dipende sempre molto dalle aspettative. Se le aspettative sono quelle di un trionfo del campo largo dopo la vittoria referendaria, e allora no, questo voto ovviamente non conferma assolutamente queste aspettative, ma perché come in alcuni casi abbiamo detto, la vittoria in occasione del referendum del no non è perfettamente coincidente con il campo largo, è tornata a votare in quell'occasione molta gente che non votava più alle elezioni. Se invece in questo caso le aspettative erano quelle che ci dicono i sondaggi nazionali, cioè di un testa a testa tra le due coalizioni, io direi che siamo, insomma, è un dato quello di oggi compatibile con quei numeri. Il centrodestra ottiene vittorie molto importanti, quelle simbolicamente e politicamente più importanti. Il centrosinistra tiene nel centro-nord, comunque vince alcuni comuni importanti, strappa Pistoia, vince al primo turno a Mantova, vince a Prato, insomma ha delle vittorie importanti. A me sembra

0: dato compatibile con quello che in realtà dicono i sondaggi a livello nazionale, cioè è un testa a testa, probabilmente rimarrà un testa a testa nel prossimo anno, è una situazione di grande equilibrio. Se qualcuno invece si aspettava che dopo la vittoria del no ci fosse la strada in discesa per il campo largo e ci fosse un trionfo annunciato del campo largo, beh, ecco, sì, in quel caso questo voto smentisce quella narrazione. Però i dati dei sondaggi nazionali ad oggi parlano tendenzialmente di un testa a testa tra le coalizioni.
1: Senti, era stato anche un po' l'esordio di Vannacci a Vigevano, di un sindaco vannacciano di... come si chiama? Futuro Italiano,
0: Futuro Nazionale.
1: Futuro Nazionale, sì, scusami. E, che non è andato male, gli viene dato un 14%.
0: È così, Vannacci ha una proposta molto forte e radicale. Quando trova persone in grado di incarnare questo messaggio può avere un successo importante. Certo, io ci tengo molto a sottolineare come Vigevano non sia necessariamente l'Italia e che quindi io penso che i voti locali abbiano sempre una portata nazionale, ma è importante non mitizzarla e non esagerarla.
1: Certo, e un'altra cosa che ho notato è che in questa tornata elettorale, per l'appunto, il centro-sinistra, che viene sempre definito come quello più capace il centro-destra, che viene sempre definito come quello più capace di essere unito al di là di ogni attrito, di ogni scontro, di ogni polemica, ma poi al momento opportuno essere unito, in alcuni casi si è presentato con diversi candidati, Forza Italia il suo, la Lega un altro, e in quei casi ha perso, se ho visto un po' quello che sta accadendo.
0: È una cosa che può succedere.
1: Mentre invece il centro-sinistra è riuscito a mantenere, c'è cioè la famosa foto del quasi bacio, la definiscono i giornalisti, tra Conte e Lichlein.
0: Certo, è una situazione complessa, nel senso che il centrodestra dopo il referendum ha avuto una ricaduta e un contraccolpo a livello di stabilità di coalizione. Poi le elezioni comunali ovviamente aiutano, essendoci il ballottaggio già previsto nella legge elettorale. Viceversa, il centro-sinistra, galvanizzato dalla vittoria referendaria, ha trovato con maggior facilità e con un senso di fiducia diverso un approccio unitario. Ripeto, è probabilmente questa la principale tra le conseguenze del voto al referendum, una conseguenza di fiducia e di capacità di costruire una coalizione e un'unità di coalizione. Alla fine sostanzialmente va detto che storicamente anche a livello nazionale c'è una situazione diversa dal solito. Il centrodestra ha sempre la stessa coalizione da 30 anni, il centrosinistra la cambia di volta in volta, e invece adesso sembra anche a livello nazionale un po' più stabile il campo largo. Invece il centrodestra sembra avere una grande incognita: Vannacci sì, Vannacci no, se c'è Vannacci cosa fa Forza Italia, e via dicendo. Ecco, in questo vediamo qualche conseguenza del referendum.
1: Ecco, su questo una domanda mi viene da fartela: che cosa accadrà con l'anomalia vannacciana all'interno della sperimentata coalizione di centrodestra? Ho visto che per esempio la famiglia Berlusconi, Marina, per dire, si è fatta sentire abbastanza chiaramente sul fatto di non vederlo come compatibile.
0: Se il centrodestra si allarga a Vannacci, oggi nei sondaggi nazionali torna a essere la prima coalizione del paese. Però, aggiungere Vannacci sposta la coalizione un po' a destra e rischia quindi di limitare, di mettere un tappo agli elettori potenziali. Cioè, la somma matematica in politica, lo sappiamo, si può fare fino a un certo punto. Se facciamo la somma matematica, Vannacci porta il centrodestra nettamente maggioritario, ma apre questioni politiche, apre limiti politici e strategici che il centrodestra non aveva fino a questo momento. Spostare molto a destra la coalizione nell'ultimo anno di mandato e in campagna elettorale può essere un rischio se la coalizione opposta riesce a occupare lo spazio centrista e liberale con una proposta interessante e nuova.
1: Secondo te Vannacci come andrà alle politiche?
0: Penso andrà bene, perché ha un messaggio molto chiaro, molto forte, molto definito. Va detto allo stesso modo per Vannacci vale quasi la cosa inversa rispetto al centrodestra, cioè Vannacci

0: fuori dalla coalizione ha più libertà e probabilmente ha più voto potenziale.
1: Certo, questo è un fenomeno abbastanza che si ripete, no? Se tu vuoi fare il giocatore fuori dagli schemi, poi se ci rientri un po' di credibilità te la giochi.
0: Esatto, dentro la coalizione probabilmente avrebbe molto meno voto potenziale, avrebbe un bacino galvanizzato che mi pare sia attorno al 3% al momento, però dall'altro lato avrebbe la carta dell'essere forse decisivo
1: e quindi anche di poter
0: provare a esserlo,
1: di chiedere qualcosa in cambio, insomma
0: può provare a esserlo, esattamente. Viceversa ovviamente apre qualche breccia al centro e dà possibilità potenziali alla coalizione di centro-sinistra di creare qualcosa di nuovo che possa essere attrattivo verso dei voti che potrebbero essere in uscita dal centrodestra.
1: Senti, Vincenzo Di Luca è una storia tutta a sé, è la sua propria personale vittoria, immagino. Fa il sindaco per la quinta volta?
0: Penso sia il quinto mandato di Vincenzo De Luca, al primo turno, in modo netto, con una coalizione molto civica. E per quello dicevo, ovviamente in questi casi è difficile nazionalizzare queste esperienze. Vincenzo De Luca a Salerno e Vincenzo De Luca. Ma così come in diversi altri comuni di medie dimensioni, i candidati fanno nettamente la differenza. De Luca direi che è veramente una storia a parte e andrebbe studiato, perché un consenso così forte dopo tutti questi anni è un qualcosa a cui non siamo abituati. In Italia ci sono dei leader territoriali che hanno consenso forte nelle proprie zone, che sanno mantenerlo, ma generalmente questo consenso ha dei cicli e alla fine di un ciclo diminuisce. In questo caso fatica a diminuire.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Giovanni Diamanti, presidente di U-Trend, ci ha aiutato un po' a leggere tra i tanti numeri, i tanti dati che ancora continuano a fluire per interpretare il risultato di queste elezioni amministrative. Sono le 19:51 minuti, lasciamo l'Italia ai suoi conteggi, alle sue proiezioni e ci trasferiamo nello stretto di Ormuz, dove tutto ancora può e deve accadere. Lo facciamo con Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare che insomma conosciamo bene, ormai ci ha aiutato tante volte ad analizzare quello che sta accadendo in questo strano conflitto. Buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Allora,

0: tutti i responsabili, invece si è trascinata per ben 3 mesi e proprio in questi giorni, per l'ennesima volta devo dire, Trump annuncia che siamo vicini ad un negoziato non ancora del tutto condiviso, ancora non del tutto condiviso, non firmato né dagli uni né dagli altri, e con gli uni e gli altri che ne forniscono letture diverse. Come possiamo razionalizzare questa fase? Che sta succedendo? No, aspetta che non ho capito una sola parola, c'è qualcosa che non va nella linea. Aspetta, forse ti dobbiamo richiamare. Ma
1: pronto?
0: Sì, sento malissimo. Prova a parlare. No, richiamiamo. Non so perché, ma almeno una telefonata puntata deve per forza farci impazzire. E questa è quella di Percannella stasera. Allora, 19:53 minuti, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, se riusciamo a parlare con Percannella, avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche questione da porre intorno a questa guerra contro l'Iran, a come andrà a finire, che cosa può succedere, se questo negoziato ha speranza di affermarsi oppure no, noi ne parliamo con il nostro ospite e poi se volete anche con voi, vi ricordo 335-699-2949, potete mandarci anche un WhatsApp vocale. Eccoci, riproviamo, ripartiamo,
2: mi sente adesso, sì, un po' adesso meglio?
0: La sento un po' meglio, sì.
2: Ok, allora stavo dicendo, tutto è complicato dall'ansia anticipativa che ha la comunicazione presidenziale, perché è normale che una trattativa così complessa abbia dei tempi per poter poi giungere a un accordo. Quindi in questo momento bisogna un pochino ignorare quello che viene guarda un po' di più a quella che è la situazione sul campo. Come le avevo anticipato già diverse volte fa, una soluzione negoziale in questo momento è l'unica possibile senza voler scalare a livelli molto alti.
0: Che però già questo è un po' un paradosso, mi scusi se lo interrompo, poi riprendiamo il discorso, perché diciamo il 6 marzo lo sono andato a rivedere, dopo una settimana di bombardamenti, Trump aveva detto: abbiamo vinto, abbiamo stravinto, abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, abbiamo decapitato la nazione, il regime non c'è più, abbiamo colpito le infrastrutture, l'Iran è azzerato, io non voglio un deal, non voglio un negoziato, voglio la resa totale, total surrender. La sua posizione a marzo era: nessun negoziato, resa totale. Che cosa è andato storto da quel momento in poi?
2: Diciamo che probabilmente la dichiarazione di marzo era esagerata, tant'è vero che poi i fatti lo hanno dimostrato. Non è che è andato qualcosa storto da quel momento in poi, è andato qualcosa storto da prima che iniziasse. Non mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz e non coordinarsi con gli alleati, con quello che poi sarebbe stata la crisi successiva degli Stati del Golfo esposta a missione iraniana, era già la premessa che ha condotto a questi risultati. Quindi, a prescindere dalle dichiarazioni che ha fatto il Presidente, i risultati che si stanno ottenendo in questo momento erano quelli che conseguono alla preparazione dell'operazione. Non credo che ci sia niente da stupirsi.
0: Cioè era tutto già scritto nelle cose per come sono partite. Torniamo al negoziato su come si sta svolgendo oggi, visto che ci sono leader iraniani in Qatar, mi pare, per riprendere le trattative. Alcuni giornali dicono che stavolta è l'Iran che ha più fretta di trovare una soluzione. Non so se sia vero.
2: Ok.
0: No, c'è questa telefonata che non riesco a capire perché questa telefonata non... ho capito, però dobbiamo fare qualcosa. Forse, guardi, perché forse lei in un punto in cui non prende bene internet, non lo so, dovrebbe uscire fuori.
2: No, non mi hanno chiamato con internet, adesso provo a uscire sul balcone, mi hanno chiamato con... magari sentirà qualche rumore di sottofondo.
0: Va bene, meglio il rumore di sottofondo piuttosto che perdere intere sillabe di ogni parola. Proviamo la soluzione balcone, ma io mi domando se possiamo fare cose di questo genere. Ma va bene.
2: Insomma,
0: no, non è colpa sua. Ecco, all'esterno. Allora, riprendiamo la situazione. Ci sono i negoziatori iraniani e alcuni dicono che effettivamente questa volta è l'Iran che preme e Trump dice: ho chiesto ai miei di prendere

0: tutto il tempo necessario.
1: Quella dell'Iran è una situazione oggettiva di difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, perché il blocco navale che hanno messo in opera gli Stati Uniti ha avuto una sua funzionalità. Tant'è vero che l'evoluzione della trattativa dovrebbe adesso dare: tu mi dai una cosa e io te ne do un'altra, cioè nel senso il blocco navale americano viene rimosso man mano che lo stretto di Hormuz viene liberato. Quindi sicuramente entrambi hanno delle difficoltà ed entrambi hanno una fretta di concludere. L'Iran per un motivo ovviamente più esistenziale, cioè non avere le risorse per continuare ad andare avanti all'infinito. Trump perché si avvicinano le elezioni di marzo e vorrebbe in certo qual modo far dimenticare quello che è successo, che oggettivamente ormai è condiviso da molti, è una vera palude nella quale si sono impantanati gli americani.
0: Allora, da quello che si capisce, perché Annella, che cosa c'è e che cosa non c'è in questa fase del negoziato?
1: Allora, non c'è sicuramente, probabilmente le cose che interessavano di più a Israele, che da questa situazione sta uscendo largamente perdente. Cioè, non ci sono sicuramente degli accordi sui proxy iraniani che continuano.
0: Cioè Hamas, Hezbollah, Houthi, eccetera.
1: Sì, esatto. Non ci sono accordi ancora definiti sull'artiglieria missilistica iraniana, che è regionale, quindi può colpire sia gli stati del Golfo che Israele, e soprattutto non c'è un accordo sul nucleare. In effetti il memorandum adesso tende a coprire 60 giorni per poi darsi il tempo di ragionare dopo sul nucleare, anche se questa è una tattica che non ha mai funzionato, anche per Gaza quando c'è stata la tregua. Si è detto poi dopo parliamo di come riorganizzarla e non se ne è parlato.
0: Cioè si disse intanto facciamo la tregua, poi il secondo step è il disarmo di Hamas, che mi pare non sia mai arrivato.
1: E infatti, quindi il problema adesso è essenzialmente, sicuramente in questa fase mancano questi tre elementi che sono fondamentali e tutto si è concentrato sulla riapertura dello stretto, che non è più solo un'esigenza europea, ma anche un'esigenza degli stati del Golfo, che non riescono più ad esportare le loro materie prime, con questo blocco. E l'Iran lo ha capito purtroppo perfettamente, tant'è vero che continua a utilizzare lo stretto come arma di trattativa, rivendicando poi successivamente un vero e proprio controllo territoriale, che era una cosa che prima non era niente.
0: Cioè l'Iran non sembra essere disponibile a riportare le condizioni del passaggio per Hormuz a quelle prima della guerra. Se capisco bene, è disponibile a tenerlo aperto, ma sotto il suo controllo e sotto la sua governance.
1: Questa è la loro posizione attuale e quasi sicuramente è quello su cui loro giocheranno, perché a questo punto quella diventa una vera e propria risorsa economica. Imporre un pedaggio, che poi non viene chiamato pedaggio, ma viene chiamato tariffe per il transito in sicurezza. Ricordo un po' quando qualcuno va a chiedere il pizzo nel negozio: se non vuoi che succeda qualche cosa, noi ti faccio una cosa di questo tipo.
0: Sì.
1: Cioè loro vogliono stabilire un controllo che ovviamente non può essere territoriale perché è un tratto di mare, ma un controllo operativo sul passaggio che gli garantisce un potere di trattativa fino a quando ovviamente non verranno create infrastrutture che lo possono bypassare, che è una cosa che è possibile, quindi oleodotti e cose di questo tipo, ma ci vorranno 8, 9, 10 anni, adesso non sono un ingegnere.
0: E tra l'altro è anche una leva di influenza locale, perché nessun paese del Golfo vorrà inimicarsi l'Iran, con il rischio di vedersi bloccato il passaggio, aumentato il pedaggio, cioè tutti saranno impegnati nel tenersi buoni i pass Iran, in modo da non essere colpiti, diciamo, da un trattamento negoziale sfavorevole sul passaggio.
1: Che da questo conflitto l'Iran esca rafforzato in termini di autorevolezza nella regione è chiaro, perché essere riuscito a resistere a due delle forze armate più potenti del mondo, due potenze nucleari, che lo hanno tenuto sotto scacco per 90 giorni, è già per la mentalità di quelle persone un fattore eccezionale. Se a questo si unisce il controllo dello stretto, l'influenza regionale dell'Iran è incrementata e questo è un ulteriore danno che va a scapito di Israele, che vede in questo punto la sua posizione leggermente diminuita rispetto a quella dell'inizio.
0: Forse anche per questo Trump in questi giorni sta dicendo ai paesi arabi del Golfo: io da voi voglio che firmiate

0: gli accordi di Abramo, cioè vuole staccarli, no? Dall'Iran e riportarli nell'ambito israeliano.
1: Questo è giusto quello che fa osservare lei. In più c'è da dire un'altra cosa, che l'ultima che ha letto su Washington Post mezz'ora fa è che addirittura anche all'Iran vuole proporre un ingresso nei patti di Abramo, il che è significativo visto che l'Iran ha in Costituzione la distruzione dello Stato di Israele. La situazione è questa ed è difficile trovare un razionale che vada al di là di quella che è la realtà sul campo, cioè l'Iran è riuscito a costruire una strategia per la quale in questo momento ha una posizione di forza nelle trattative e gli consente di trattare alla pari con gli Stati Uniti.
0: Veniamo alla questione uranio, che poi diciamo nelle dichiarazioni trumpiane dell'amministrazione americana è stata sempre centrale, perché poi Trump diciamo accusava tutti i paesi europei, addirittura il Papa, chiunque avesse dei dubbi su questa guerra, lui diceva ma veramente vuoi che l'Iran abbia l'uranio arricchito e poi la bomba atomica, sono un paese di matti, il nostro dovere è togliergli la possibilità di avere l'atomica. Questo era il centro di tutta la sua predicazione. E a questo punto ci si arriva a togliere all'Iran la possibilità di avere un'atomica oppure no? Perché io, se ho capito bene, l'Iran potrebbe anche essere d'accordo a cedere quell'uranio arricchito che già ha, però non vuole cedere la possibilità di continuare ad arricchirlo, di avere delle centrifughe. Come stanno le cose?
1: Lei ha centrato il punto, perché effettivamente loro potrebbero anche cedere il materiale fissile che hanno già arricchito, però non vogliono perdere la potenzialità tecnologica di poterne arricchire dell'altro. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire posticipare nel futuro il problema, anche perché alla luce delle esperienze che hanno fatto adesso, loro potrebbero adottare la stessa strategia che ha adottato la Corea del Nord, che è arrivata alle armi nucleari senza che nessuno poi abbia potuto dire niente, li ha messo tutti di fronte a uno stato di fatto. Quindi o dirottare le ispezioni internazionali, o negarle, o comunque operare in una maniera più sommersa, in modo tale che questo avvenga comunque sulla base delle esperienze fatte in passato. Quindi sì, quello che dice lei è corretto, la soluzione di togliergli il materiale fissile non è una soluzione definitiva, perché a loro rimangono competenze, tecnologia e soprattutto adesso esperienza su come fare in modo tale che questo non sia esplicito.
0: Perché mi pare che a questo punto, anche nel wording, nel modo in cui sarà scritto l'accordo, forse la questione più spinosa sarà proprio quella delle ispezioni, cioè l'Iran probabilmente, come lei diceva, sarebbe disposto a cedere quello che ha già arricchito, ma vuole mantenere il suo programma nucleare un po' lontano da eventuali occhi indiscreti dell'Agenzia per l'Energia Nucleare, dagli americani, poi discorrendo.
1: Questa è una posizione un po' complicata da gestire, perché tutto sommato un paese teoricamente ha diritto di procedere nella gestione del nucleare per fini interni, quindi per fini civili. La negazione, diciamo, in assoluto è un atto di imposizione internazionale che dovrebbe avere delle motivazioni molto serie che fino a questo momento non si sono create. Quindi sarà complicato gestire questa faccenda. Il problema, se voleva essere risolto, purtroppo richiedeva un'azione più decisa e che avrebbe dovuto per forza scalare su un'invasione terrestre, cosa che non si è voluto fare, e io capisco i motivi per i quali non si è voluto fare, li comprendo, ma le aspettative di un'azione basata nel modo con cui è stata impostata in questo modo erano eccessive, e così è successo.
0: Ci fermiamo qui, grazie Gian Raffaele Percannella, buonasera, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
1: Salve.
0: 26 minuti, notizie dal meteo e poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
2: Vai su Grimaldi.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteoradio. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le residue nubi a evoluzione diurna sui rilievi si dissolveranno rapidamente nel corso della notte. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Zapping. Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di dare il benvenuto a Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire in questo momento a Kiev in Ucraina, vi faccio sentire i titoli del TG1.
8: Amministrative, Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, quinto mandato per De Luca a Salerno, centrosinistra vince a Prato, affluenza al 60%. Ironia della Premier e anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda domani, opposizioni, partita delle politiche è aperta. Trump sull'Iran, un accordo grandioso nulla, Teheran per l'intesa occorre tempo, il Washington Post, la riapertura di Hormuz sarà in più fasi. La prima enciclica di Papa Leone, restiamo umani di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale, vicino a lui anche uno dei fondatori di Anthropic. Reggio Emilia preparava un attentato per lo Stato Islamico, fermato un 22enne italiano di origini marocchine, PM voleva colpire con un coltello. Gli scontri di Torino, Olventini arrestati, ancora grave il tifoso ferito, il padre al TG1 colpito da un lacrimogeno, acquisiti video. Sospetto Ebola, due cooperanti di ritorno dall'Uganda sono in osservazione al Sacco di Milano, sintomi compatibili. Champions dolce amara, il Milan KO decapita i vertici, via Allegri, Furlani, Tare, Moncada, mentre a Como esplode la festa dei tifosi per la prima storica qualificazione. Al TG1 il presidente Suarso, ci abbiamo sempre creduto, ora più italiani nella rosa.
7: 20 e 11 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping e benvenuto a Nello Scavo, inviato di Avvenire in questo momento a Kiev. Buonasera Nello, bentornato.
9: Buonasera a te e a chi ci ascolta, grazie.
7: Allora, tu hai vissuto una notte particolarmente drammatica e agitata, forse poco dire, perché la Russia ha sottoposto Kiev, la capitale ucraina, ad uno dei peggiori bombardamenti forse dall'inizio della guerra. Che cosa è successo? Cominciamo da te questa volta. Dove eri? Dove ti sei rifugiato? Dov'era tutta la gente durante quella nottata?

0: Bisogna dire che nelle ore precedenti avevamo ricevuto diversi avvisi in questo senso, che ci sarebbe stato un attacco russo particolarmente violento e cruento, in rappresaglia, questo è il termine utilizzato da Mosca, ad un attacco ucraino contro un dormitorio di studenti in una località della Donbass occupato, e per questa ragione Mosca avrebbe dovuto vendicarsi. In realtà, riguardo al dormitorio, oggi si sono recati lì alcuni giornalisti anche internazionali, BBC e CNN tra gli altri si sono rifiutati di essere accompagnati da Mosca, proprio perché arrivare 3 o 4 giorni dopo in un contesto di presenza di propagandisti russi non aiutava certo a definire il quadro di ciò che è accaduto. Però questo movente è stato utilizzato da Mosca per colpire in maniera massiccia Kiev, soprattutto la capitale ucraina. Io devo dire che questi 4 e più anni di guerra, molti dei quali trascorsi proprio in Ucraina, mai c'era stato un attacco di questa proporzione, intensità, in un tempo tutto sommato ridotto. Noi eravamo di sera vicino all'albergo a Kiev, ci siamo rifugiati a un certo punto nel bunker sotterraneo, che è una cosa che in realtà non facciamo da molto tempo, perché questi attacchi sono abbastanza frequenti, ma in quella circostanza abbiamo dovuto necessariamente, come migliaia e migliaia di persone, scendere nei sotterranei.
1: Lo stesso presidente Zelensky lo aveva chiesto, no? Aveva fatto un annuncio molto drammatico: proteggetevi, difendetevi, andate nei bunker perché succederà il cataclisma.
0: Sì, ed è stato preso molto sul serio, proprio perché l'abitudine purtroppo alla guerra comporta anche il non prendere sul serio fino in fondo gli allarmi che arrivano, e quindi questa volta la gente ha capito che si stava trattando di qualcosa di veramente serio, e questo ha impedito la carneficina. Kiev è stata colpita in oltre 40 luoghi. Noi li abbiamo anche visitati, mappati, e devo dire che anche la rotta dei luoghi, la rotta, diciamo, delle bombe, la strada delle bombe ha un significato in qualche modo anche novecentesco nella testa di chi evidentemente ha pensato questo attacco, perché sono stati colpiti alcuni non solo luoghi importanti politicamente o quelli che secondo i russi sono dei magazzini, depositi di armi ucraine, ma anche luoghi simbolici. Ne cito alcuni, se posso.
1: Sì, sì.
0: Il museo di Chernobyl era stato aperto recentemente, che è custode dell'incidente nucleare dell'85, ma soprattutto lì si trovano i registri, i documenti che testimoniano come Mosca all'epoca tentò di minimizzare l'incidente nucleare, depistando, nascondendo una serie di notizie. Era stato aperto pochi giorni fa, è stato bombardato, e circa metà di tutti i documenti contenuti all'interno sono andati irrimediabilmente distrutti. È stata colpita la casa dei contratti, che era stata depauperata del suo ruolo ottocentesco al tempo, diciamo, dei grandi commerci ucraini dall'Unione Sovietica, e successivamente è stata riattivata come borsa per la contrattazione di valute nell'Ucraina che si emancipa dall'Unione Sovietica e che guarda in particolare all'Occidente. E poi viene colpita Maidan, che è la piazza simbolo, certo, dell'indipendenza ucraina, testimone non solo di ciò che è accaduto nel 2014, quando gli ucraini si ribellarono alle redini di Mosca, ma allo stesso tempo il luogo nel quale oggi si coltiva la memoria dei caduti in questa guerra. E poi ci sono molti altri luoghi, tra cui anche un dormitorio studentesco. Quindi vanno lette in molti modi, diciamo, le modalità con cui Mosca colpisce in queste giornate. Infine va citato il supermissile Oreshnik, che è un'arma potente, soprattutto perché difficile da intercettare, in grado di frammentarsi in 36 proiettili che piovono sugli obiettivi alla velocità di 11 km al secondo, quindi un'arma attualmente impossibile da fermare. Anche questo è un messaggio che arriva da Mosca.
1: Tra l'altro è un missile che potrebbe portare testate atomiche, si sottolinea spesso, no? Quindi è proprio una
0: viene
1: minaccia
0: sottolineato
1: anche
0: spesso.
1: Sì.
0: Però vale la pena ricordare che tutti i modelli matematici di vari analisti, anche quelli diciamo filo Cremlino, fanno notare come anche l'uso di una testata sporca, diciamo di una testata minore, atomica minore, non impedirebbe alle radiazioni di raggiungere la Bielorussia, che è un paese alleato della Russia, i territori ucraini occupati dagli stessi russi, che nominalmente dicono di stare lì per liberarli e non si capisce perché dovrebbero far arrivare eventualmente radiazioni nucleari, e lo stesso territorio russo. Quindi al momento viene escluso l'uso di questa arma, però il segnale che è arrivato è stato molto così deciso, determinato, e in queste ore viene chiesto agli stranieri, quindi compresi noi e soprattutto ai diplomatici, di lasciare l'Ucraina, lasciare Kiev, perché sono previsti altri attacchi. La richiesta arriva da Mosca.
1: Ma tutto quindi si sprigiona da questo attacco contro il dormitorio nel Donbass. Io ho letto che gli ucraini, Zelensky, insomma il governo, dice che si trattava in realtà di un posto dove venivano assemblati dei droni e che a lavorarci effettivamente c'erano dei giovani arruolati per fare questo lavoro. Non erano minorenni, sono usciti anche gli elenchi, erano tutti mi sembra 18-19enni. Si ha una prova finale di che cosa fosse quel luogo? C'è un accordo su questo? Perché i russi l'hanno utilizzato molto, guardate, gli ucraini colpiscono un dormitorio di giovani minorenni, studenti, quindi guardate quello che fanno, sono dei terroristi.
0: Ma oggi tra l'altro il ministro degli esteri ucraino ricordava che di civili ucraini uccisi ce ne sono stati più di 15.000, insomma, in questo
1: fonti ONU con altro,
0: Mosca. Sì. Esattamente, e non dimentichiamo la sorte dei bambini ucraini deportati, per cui c'è un'inchiesta della Corte Penale Internazionale con tanto di mandato di cattura per Putin. Quindi che questo episodio, anche volendo considerare la versione russa come attendibile, possa scatenare una reazione di questo tipo, naturalmente quasi nessuno prende sul serio questo movente come ragione scatenante. Va anche detto, posso dirti questo, da fonti anche di intelligence europee che ho consultato di persona oggi, documenti alla mano, che tutti sapevano che quella struttura era utilizzata per l'addestramento di dronisti. Quello che non si può escludere, perché poi naturalmente in guerra è tutto maledettamente complicato ed è difficile da verificare in maniera indipendente, è che questo grande edificio che ospitava appunto, che era una sorta di studentato, avesse comunque una parte, un'ala dedicata a studenti che abitassero lì normalmente per degli studi che non avevano nulla a che fare con le opzioni militari. E questo è un altro tema dei conflitti del nostro tempo, e cioè di come anche una serie di operazioni e attività militari si svolgono all'interno di strutture civili, esponendo evidentemente i civili a un rischio molto alto. Quindi non si può escludere nulla, però che questo sia il movente che possa giustificare una rappresaglia di questo tipo, ecco, qualcuno oggi scherzando amaramente, qualche diplomatico europeo, mi diceva: se fosse così, anche a prendere per buona la versione russa, Mosca riconosce che colpire i civili è un crimine, e allora evidentemente questo però andrebbe detto un po' allo specchio, certo, quando le autorità russe pronunciano questo tipo di accuse.
1: Probabilmente la vera vendetta è contro il fatto che gli ucraini hanno imparato molto bene a fare quello che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, no? Con i missili di cui ormai l'Ucraina dispone, perché se li costruisce in proprio riesce a fare molti danni alle strutture energetiche, petrolifere, portuali russe. Questa è la cosa che immagino Putin non sopporti.
0: Quello che noi interpretiamo in qualche modo, in realtà, più che lo studentato, è stato un altro obiettivo colpito pochi giorni prima dagli ucraini, sempre nei territori russi occupati, ed è un centro di comando e di intelligence dove sarebbero stati uccisi più di 100 funzionari russi dell'intelligence e dei vari servizi militari, oltre naturalmente alla modalità con cui l'Ucraina riesce a minacciare la sicurezza addirittura di Mosca, che Putin aveva presentato come città immune e impenetrabile.
1: Tant'è che Putin dovette chiedere l'intermediazione di Trump per garantirsi che non cadessero droni durante la parata del 9 maggio, no? Ci fu tutta quella discussione, e poi Zelensky concesse il fatto di sospendere i bombardamenti in quel giorno.
0: E così è tutto questo, naturalmente, poi va letto anche nel clima negoziale con Hormuz, che sembra lontanissimo, ma che in realtà è molto legato a quello che accade qui, e anche da come quel negoziato penderà, da come ne uscirà Mosca riguardo anche alle garanzie che potrà dare sulla diciamo custodia dell'uranio iraniano. Mosca potrà accampare naturalmente una maggiore forza negoziale sul conflitto ucraino, perché viene in qualche modo riconosciuta come capitale, come luogo politico nel quale si possono ottenere ancora oggi garanzie per offrire stabilità su un altro quadrante che non è meno

0: importante certo di quello ucraino. Quindi si sta giocando una partita molto molto complicata, e in queste ore ci aspettiamo, ecco, tra questa notte e le prossime 48 ore, una nuova operazione militare particolarmente aggressiva da parte di Mosca su Kiev, ma non solo su Kiev.
1: Nello Scavo, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie ancora. Grazie per essere stato con noi. Era Nello Scavo, giornalista inviato di Avvenire in diretta da Kiev. Noi cambiamo argomento, avrete letto, sentito nei telegiornali che Papa Leone XIV ha presentato oggi la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, molto dedicata alla tutela della dignità della persona nei tempi, al tempo della intelligenza artificiale. Noi ne parliamo con padre Paolo Benanti, che è un teologo e docente di etica e intelligenza artificiale alla Università Luis Guido Carli. Buonasera padre Benanti, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Buonasera e ben ritrovati.
1: Allora, oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica in occasione del 135° anniversario della Rerum Novarum. La nuova enciclica è titolata Magnifica Humanitas e dice il titolo completo: l'enciclica è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Allora qui già mi sembra uno spunto interessante, perché oggi i giornali hanno forse un po' semplificato, è una enciclica sull'intelligenza artificiale. Mi sembra di capire che l'intelligenza artificiale è il contesto di qualcosa di più preciso, appunto la custodia della persona e della dignità umana.
2: Ma volendo rimanere all'interno delle due immagini bibliche che la Chiesa ha inserito nel documento, la prima è Babele, la seconda è il profeta Neemia. Allora, per quanto riguarda la prima, quindi significa che l'intelligenza artificiale risponde alla nuova città, alla nuova costruzione dell'umano, dove dietro c'è un sogno e non è detto che questo sogno sia a favore di tutti. Ma la visione profetica che chiude questo dittico poetico con cui si incorniciano le riflessioni fatte è quella di un profeta che dice: abitiamo questo spazio, stiamoci dentro e viviamolo, umanizziamolo. Quindi è sull'umano. E come ha detto anche il Cardinal Fernandez, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, è un'enciclica nel tempo delle AI e non sulle AI.
1: Ecco, lì il binomio, per renderlo anche più chiaro ai nostri ascoltatori, da un lato la Torre di Babele, dall'altro la ricostruzione di Gerusalemme in modo, come dire, comunitario e nel nome di Dio.
2: Sì, è un progetto che va male, è un progetto che va bene, insomma, se vogliamo metterla così, super semplificando, dove però serve tutto, diciamo così, il disegno di Dio e tutto il disegno dell'uomo. Questa è la missione che la Chiesa si riconosce di dover riannunciare in questi tempi. L'intelligenza artificiale non è male di suo, l'intelligenza artificiale può essere usata come una nuova Babele destinata a crollare, o può essere usata come un nuovo progetto per rintessere i legami fraterni dell'umanità.
1: Nell'enciclica si parla della sindrome di Babele, per l'appunto, che è un po', come dire, l'idolatria del profitto in nome del quale si possono sacrificare i più deboli, quelli che non performano secondo le necessità del tempo.
2: È quello che Kant avrebbe detto: usare l'uomo come un mezzo e non come un fine. Per cui se il fine ultimo è il guadagnare potere da parte di pochi, il resto dell'umanità non è che un mezzo perché questo accada. E questo è semplicemente inaccettabile.
1: Si parla poi molto, appunto, anche dell'ideologia del profitto, no? Della performance, che oggi per giustificare il proprio valore bisogna dimostrare quanto si guadagna, che fetta di potere si detiene. E tutto questo, diciamo, poi nell'epoca dell'intelligenza artificiale è portato al suo estremo.
2: Ma lo abbiamo visto forse sulle piattaforme sociali, dove la performance di like, di visualizzazioni e altro, da una parte ci ha fatto conoscere nuovi personaggi in grado di dare forma all'opinione pubblica, che sono gli influencer. Dall'altro, se noi parliamo con gli influencer, sentiamo raccontarci che lavorare sotto algoritmo, che è l'equivalente di una volta di lavorare sotto padrone, produce stress, ansietà e altro, perché la macchina ti vuole spremere come un limone e non è certamente qualcuno che capisce dove stati d'animo. Il tema, sì, lo possiamo vedere più allargato a tutti i giovani, è l'ansietà diffusa. Io lo vedo nei miei studenti all'università, dove si fa un'enorme confusione tra sbaglio, errore e fallimento. Se tutto è una persona

0: performance, possiamo aver sbagliato strada, lo vivremo come un fallimento e si ingenera un malessere generale.
1: Come si inserisce questa enciclica, diciamo, nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa, di cui mi sembra un passaggio in ogni caso?
0: Allora, diciamo che è proprio la novità è proprio che si inserisce nella tradizione dell'intelligenza, della dottrina sociale della Chiesa. E questo innanzitutto ci strappa da alcune tentazioni che potrebbero avere magari alcuni di pensare che l'intelligenza artificiale sia qualcosa da respingere a piè pari o da rifiutare, come se fosse il tempo di un nuovo luddismo. No, parlare di dottrina sociale della Chiesa significa proprio portare al centro del dibattito una domanda radicale che è su quanto è troppo o su quanto è giusto. Quindi sappiamo che siamo chiamati a coesistere con questa tecnologia. Gli americani amano dire the genius is out of the bottle, il genio è uscito dalla lampada. Coesisteremo con questa tecnologia, non è detto che però ne coesisteremo in maniera giusta, e questa è la domanda.
1: Ho capito bene, oppure nell'enciclica si suggerisce che elementi, quali appunto gli algoritmi, i brevetti, le piattaforme digitali, le innovazioni tecnologiche, i dati, debbano essere considerati, un po' semplifico, quello che chiamiamo un bene comune? È possibile una cosa del genere?
0: Ma allora è chiaro che qui si apre un processo più che arrivare a una risposta, perché da tradizione della dottrina sociale della Chiesa, la Chiesa sa che le risposte sono risposte pratiche che sono lasciate ai regolatori e a chi si impegna nell'ambito politico. Quello che ci si ricorda però è che non tutto è privatizzabile, ci sono dei beni collettivi che appartengono a tutti. E allora, di questa parte di cui abbiamo appena citato, dati, algoritmi e capacità computazionale, che di fatto sono quello che appartiene all'umanità tutta intera, che è la capacità cognitiva e la cultura, è possibile che sia solo di qualcuno? Sempre di più leggiamo di queste grandi compagnie che distruggono libri, scansionano proprietà intellettuali di altri per avere queste capacità. Li trattano come bene collettivi fino a quando interessa a loro, salvo poi i risultati di questi bene collettivi farli vendere a caro prezzo a chi ci vuole accedere. E forse questa è una contraddizione.
1: Se penso alle polemiche di qualche settimana, mese fa, tra Trump e Papa Leone XIV, questa anche il mondo MAGA, no? Ne avevamo parlato insieme proprio a Zapping e tutta la predicazione di Peter Thiel sull'anticristo. In qualche modo mi viene da pensare che le cose che vengono proposte, chieste, immaginate in questa enciclica, e cioè una regolazione umana, un limite messo come limite della dignità umana, la centralità della persona, potrebbero essere in qualche modo viste proprio come l'anticristo da altri punti di vista, cioè qualcosa che, con l'idea di apparire un bene, in realtà, secondo certi punti di vista, come appunto questi filosofi oligarchi, non so come chiamarli, è qualcosa che frena la libertà d'impresa, la libertà individuale, la crescita tecnologica, il profitto della specie. Insomma, può essere visto come qualcosa che mette un freno.
0: Dice che non la prenderanno bene.
1: Io questo immagino, sì.
0: E va bene, ce ne faremo una ragione. Ecco, il tema qual è? Il tema è che dopo che avevamo fatto quella interessante chiacchierata scorsa, il giorno dopo J.D. Vance ha detto: sì, ma io devo ricordare al Papa che ci sono tanti anni di riflessione sulla guerra giusta. E oggi il Papa ha detto: non esiste più la guerra giusta. Ecco, non lo so se questo è un dibattito tra loro, però è chiaro che la fedeltà al Vangelo, secondo San Paolo, chiede di parlare nelle buone e nelle cattive occasioni. La fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa, quindi questi non sono punti nuovi di Leone, ma punti che vengono riaffermati dopo un cammino di 135 anni, ecco, se sono disallineati rispetto agli interessi di qualcuno, mi dispiace per qualcuno, ma la Chiesa non certo rinnega se stessa il Vangelo per interesse di qualcuno. Ecco.
1: Le cose nuove di 135 anni fa erano la rivoluzione industriale, no? Queste nuove tecnologie. Oggi le cose nuove, obiettivamente, è l'intelligenza artificiale. C'è questo collegamento attraverso questo secolo e passa.
0: Ma io direi che c'è anche un altro collegamento più profondo, che le cose nuove di un tempo facevano sì che la vita diventasse uno strumento di produzione. Pensiamo al proletariato, dove erano i bambini l'unico strumento di produzione, e oggi, se vogliamo usare una metafora, potremmo aver introdotto il datariato, coloro che hanno solo i loro dati per poter partecipare a questo mercato e sono vittima di chi li capitalizza e di chi ne fa uno strumento di ricchezza. È chiaro che la risposta non sarà quella che una volta ha dato Marx, ma non è neanche quella di arrendersi al fatto che la democrazia e la capacità di dialogare insieme e cercare il bene comune debba essere archiviata.

0: da un esperimento fallito, come vorrebbe Thiele. Insomma, c'è una terza via.
1: Ma un testo come questo, questa enciclica Magnifica Humanitas, se messo nelle mani di un non credente, di un ateo, di un agnostico, che utilizzo ne può fare?
0: Allora, questa era la novità che poi soprattutto è stato Giovanni XXIII che ha esplicato nella maniera più efficace, questo rivolgersi a tutti gli uomini di buona volontà. Cioè, laddove si dice non è che il Vangelo ci ordina di, ma ci sembra che dobbiamo riflettere sulla giustizia. Ecco, la giustizia è un criterio negoziabile in uno spazio assolutamente secolare, plurale e laico. Questa enciclica vuole essere una delle tante voci che appartengono alla piazza. E allora, se da una parte c'è assolutamente da escludere l'idea di un teologismo politico, cioè del fatto che la Chiesa debba fare politica, dall'altra è chiaro che è da escludere un secolarismo agnostico, dove semplicemente perché una cosa viene da una riflessione credente allora non deve essere presa come possibile tesi su cui ragionare. È chiaro, si cerca un dialogo diverso, plurale, per questo non ci sono soluzioni concrete, ma si riflette su quelli che sono i principi. E da questo dialogo oggi, con le tensioni in cui assistiamo, ahimè, ha il suono anche di un dialogo che diventa in tensione con alcune ideologie politiche, cioè di chi vuol fare di tutto questo uno strumento di dominio. Se guardiamo a quello che succede in un paese come la Cina, o se guardiamo ad alcuni usi come quelli di Palantir dell'intelligenza artificiale, sono entrambi strumenti di dominio.
1: O di guerra o di violenza in alcuni casi.
0: Cioè, di soprauso dell'uomo sull'uomo.
1: Padre Venanti, grazie per essere stato con noi. Come sempre, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Podcast Original.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
5: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Zapping.
1: Le 20:34 minuti, di nuovo buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Io do adesso il benvenuto alla nostra prossima ospite, che è Barbara Schiavulli, giornalista inviata di guerra, direttrice di Radio Ballets. Suo ultimo libro, lo ricordo, Voragini, nella mente di vittime e carnefici. Barbara, buonasera, benvenuta a Zapping.
7: Buonasera a voi.
1: Allora, io volevo un po' con te discutere di quello che sta accadendo in Afghanistan. Siamo concentrati su tante crisi e obiettivamente non ci sarebbe bisogno di evocarne un'altra, però io ricordo bene quello che dicevamo anche qui a questi microfoni un po' di anni fa, quando gli americani e poi gli europei nel 2001 lasciarono l'Afghanistan con i talebani che garantivano che erano cambiati, che non erano gli stessi di prima e che con il loro ritorno le donne sarebbero rimaste libere di studiare, di lavorare, e ci invitavano insomma a credergli, a dire che tutto sarebbe andato per il meglio. Poi le cose invece sono andate malissimo e oggi la condizione delle donne in Afghanistan è un problema che dovrebbe essere un problema planetario. C'è un sacco, io leggevo, ci sono stati da quando i talebani sono tornati al potere, ci sono stati 70 editti e decreti che hanno via via ristretto la possibilità proprio di vita delle donne in quel paese. Che cosa si può raccontare? Cosa sta succedendo?
7: Beh, io lo definisco un genericidio. È il posto dove tra le adolescenti c'è il più alto tasso di suicidi. Sono 5 anni quasi, il 15 agosto saranno 5 anni che le ragazze, le bambine non possono andare a scuola se non fino alla sesta classe, le donne non possono lavorare, ci sono tante vedove in Afghanistan dopo 50 anni di guerra, di diverse guerre, non possono lavorare neanche per le Nazioni Unite e non possono andare da un medico donna, quindi se, uomo, quindi se non vanno all'università tra poco non ci saranno neanche più medici donne, quindi non avranno più accesso alla sanità, non possono essere soccorse. L'Afghanistan è un posto dove non solo è povero,

0: non solo ci sono state le guerre, ma anche spesso vittima di catastrofi naturali. Ci sono stati due terremoti dal 2021 e anche diverse alluvioni. E una donna che finisce sotto le macerie non può essere salvata da un operatore uomo. Se c'è una donna nei paraggi, la può aiutare a tirar fuori, ma deve essere una donna che ha un accompagnatore maschile. Non può andare da un parrucchiere, perché i parrucchieri sono stati chiusi, sono stati chiusi i parchi alle donne, è stata chiusa la possibilità di muoversi in città, figuriamoci quella di viaggiare. È una situazione che non si racconta più, perché i riflettori si sono spenti sull'Afghanistan, ma che per me e per i giornalisti che ancora, gli operatori umanitari che ancora lavorano lì, è una catastrofe immaginabile.
1: E noi siamo anche coloro che quando lasciamo l'Afghanistan dicemmo non ce ne dimenticheremo, guarderemo, sorveglieremo che gli impegni presi dai talebani saranno rispettati, poi invece ce ne siamo abbastanza dimenticati, cioè, di Afghanistan non se ne parla quasi più.
0: L'Afghanistan resta una macchia sull'Europa, sugli Stati Uniti, sulla NATO, perché è una battaglia che si è deciso di perdere e di lasciar perdere. Gli afghani si sentono traditi dagli occidentali che gli hanno portato guerra, ma anche la possibilità, penso alla diaspora degli ultimi 20 anni, ma anche alle ONG che erano presenti, avevano insegnato che i diritti potevano essere conquistati, e di fatto lo hanno fatto con fatica. Nel 2021 c'erano scienziate, c'erano professori, c'erano soldatesse, c'erano poliziotte, c'era la possibilità, nonostante fosse sempre un paese molto conservatore, ma comunque che ci fosse una tutela dei diritti. Nel 2021, abbandonandoli completamente, invece noi tutto questo l'abbiamo cancellato, e loro questo se lo ricordano, ce lo raccontano, ne parlano con dolore. E una forse delle immagini più tristi che io ho visto continuando ad andare in Afghanistan è una signora che incinta, che aveva studiato, che aveva lavorato, e che la ritrovo che brucia i libri per non farli leggere ai figli, e gli dico: come puoi bruciare i libri? I libri fanno sognare, e noi non possiamo più permettercelo. E questa è una cosa che a me crea grandi e terribili emozioni.
1: Leggevo che addirittura le donne non possono parlare fuori casa, cioè questa legge sulla propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha reso illegale perfino la voce delle donne fuori dalle mura domestiche, non possono parlare.
0: Sì, le donne, la voce delle donne non possono parlare in pubblico, sì. Soprattutto non c'è motivo di farlo per la strada, non possono neanche essere guardate occhi, gli sguardi con altri uomini che non sono della famiglia, non si devono incontrare, devono essere modeste, devono essere coperte. Adesso tutte, magari un po' meno a Kabul, che è una grossa città ed è più difficile da controllare, però le donne devono essere coperte, si devono vedere al massimo gli occhi, quindi molte usano le mascherine da Covid che non usavano quando c'è stato il Covid, e adesso sono costrette comunque a essere coperte. È una situazione difficile, soprattutto perché si sentono non riconosciute, cancellate, e soprattutto pensano che non si sappia. Noi abbiamo una giornalista afghana che non potrebbe ovviamente lavorare lì, che lo fa per noi, dandole l'unica pagata peraltro di Radio Bullets, però riusciamo a mantenere tutta la sua famiglia. Ma quante altre persone potremmo aiutare se la cosa si sapesse, se la gente fosse inorridita da quello che sta succedendo? Pensare che oggi nel mondo c'è un posto dove, perché il fatto di essere donna ti impedisce di andare a scuola, secondo me dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali.
1: Ti impedisce di andare a scuola, ti impedisce di studiare, ti impedisce di fare la professione medica, e ti impedisce di essere curata da un medico che non sia donna. Quindi una sorta di close 28, cioè non c'è modo, si arriverà a un momento in cui le donne non potranno effettivamente essere curate, perché non ci saranno più donne medico.
0: Esatto.
1: In più leggevo che c'è una legge che ha abbassato l'età minima per i matrimoni, credo a 8 anni, se non mi sbaglio. Una bambina afghana di 8 anni può essere data in matrimonio.
0: Sì, una bambina afghana che non dice no a qualcosa che non capisce, ovviamente, il consenso è diventato praticamente, se tu non dici
1: silenzio
0: niente,
1: assenso,
0: se stai zitto il silenzio assenso, esatto, ed è una cosa che è contro ogni diritto umanitario. Lì si sono perse, le donne non hanno più

0: anche un piccolo diritto. Anche c'è una legge, per esempio, su che prima invece esistevano leggi contro i maltrattamenti in famiglia che sono endemici. Oggi se un marito picchia la moglie, non ci sono più centri antiviolenza, rischia 15 giorni di prigione. Se organizza un combattimento per cani, 5 mesi. Questo è il senso che ha un
1: anche
0: essere umano.
1: Ho visto che questa legge dice che i mariti possono legittimamente picchiare le mogli, salvo rompergli le ossa. Questo mi sembra di aver visto.
0: Esattamente, e un estraneo per strada, se vede qualcosa che per lui non è corretto, può comunque colpirla. E questa è una delle ultime cose che è uscita negli ultimi giorni, che è aberrante, perché c'è già la polizia morale che gira per le strade, bacchetta le donne, vengono frustate. Io un'amica che ha una ONG afghana che aiuta le donne, è già stata 2 volte in galera, e la seconda volta quando è uscita non riusciva neanche a stare in piedi dalle frustate che aveva preso. E così per tutte le donne che cercano di protestare, le prendono, le picchiano, le frustano, le rimandano a casa e gli dicono: veniamo a prendere tuo padre se voi continuate, perché se visto che l'uomo è l'unico che lavora, se va in galera la famiglia ovviamente non mangia.
1: Ma qual è la base, diciamo, religiosa, dottrinaria che porta a questi incredibili eccessi?
0: Nessuna. In realtà ho intervistato diversi imam.
1: Perché diventa autolesionista anche per l'intera società. Il fatto che metà della popolazione non possa lavorare farà sì che l'Afghanistan sarà sempre un paese poverissimo, che non potrà fare un passo avanti verso lo sviluppo mai e poi mai.
0: I talebani sono dei bambini soldato cresciuti per fare la guerra, dovevano essere combattenti, gli hanno insegnato tutte quelle cose che servivano per renderli lontani da quello che è la cultura, che è il piacere, che è il gioco. Quindi adesso si comportano come tali, non ha nessun riferimento all'Islam. O tanto è vero che in tutti i paesi musulmani le donne studiano e lavorano, poi ci sono altri livelli di criticità, però quella è una delle cose che è garantita ovunque, che sia l'Arabia Saudita, che sia l'Iran, dove comunque ci sono tanti altri problemi. E anche, mi dicevo, un imam, il Corano è un libro, nessuno può impedire a qualcuno di leggere un libro, e quindi è qualcosa che è completamente escluso. È patriarcato, il patriarcato 2.0, è il controllo del corpo e la manipolazione. Poi c'è un'altra cosa, secondo me, che se tu controlli e tieni una donna ignorante, tieni ignoranti anche i figli. E uomini invece pensanti e preparati sono più difficilmente controllabili, quindi l'equazione è facile.
1: Stavi dicendo che avevi parlato con un imam a proposito di questa posizione nei confronti delle donne.
0: Sì, diversi in Afghanistan. In Afghanistan la maggior parte delle persone che non legate ai talebani sono devastati da questa situazione. Molti dai professori, che sono quelli che adesso finiscono più velocemente in galera di altri perché protestano, e gli imam stessi che hanno figlie femmine vorrebbero che andassero a scuola, e ci sono tanti tentativi nascosti. La cosa tra virgolette buona di questa situazione è che le donne comunque non subiscono passivamente, come in tutto il mondo. Esiste una resistenza femminile, esiste la clandestinità, esiste la medicina, l'istruzione clandestina. Non può essere però il futuro delle donne afghane, può essere un momento di passaggio, ma finché c'è internet, finché comunque si riesce a comunicare, finché si riesce a fare rete, ovviamente nelle grandi città, perché nelle campagne non cambia mai niente, la situazione può migliorare. Servono però le istituzioni, perché quando oggi mi dicono che presto incontreremo in Europa i talebani, peraltro non potrebbero neanche viaggiare con le sanzioni che hanno perché ci sono degli interessi economici in Afghanistan, priorità dovrebbero essere i diritti delle persone, non gli interessi economici.
1: Ci fermiamo qui, grazie Barbara Schiavulli, grazie, buonasera e buon lavoro, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per averne parlato.
1: Allora, sono le 20:46 minuti, c'è con noi appunto l'uomo del lunedì ormai, che è Luigi Crespi. Buonasera Luigi, bentornato.
2: Eccoci qua, ciao. Diciamo che dopo questo argomento sono un po' a disagio per parlare di quello di cui dobbiamo parlare. Allora, ci sono tante novità nel mondo del brand,

0: La prima, che ti dico brevissima, chi usa Meta, Google, si sarà accorto che è nato Fist, da oggi non risponde più con un link se vai a fare le ricerche, ma c'è l'intelligenza artificiale, questo programma si chiama Fist, la barra di comando di Google è completamente cambiata, quindi è una rivoluzione per gli utenti, è una cosa che è iniziata oggi. Il rischio è che diminuiranno moltissimo il traffico verso i siti, verso i giornali, verso i blog, ma la grande novità di oggi, Giancarlo, è la Nike. La Nike, tu sai che è il simbolo un po' dello sport, a lei negli ultimi 20 anni abbiamo delegato il compito di raccontare cos'è lo sport attraverso i grandi eventi, il Secret Tournament del 2002, Ronaldo e Henry, ti ricordi, la gabbia, certo. No? White del futuro nel 2010, 3 minuti che diventano un pezzo da museo nella pubblicità televisiva, forme collaudatissime, decine di leoni vinti a Cannes, titoli di giornale, insomma una brand memory che lascia il segno. Cosa è cambiato quest'anno nel campionato del mondo di calcio che inizia l'11 di giugno senza la nazionale italiana? E non ci sarà neanche più la pubblicità della Nike, quindi non mancherà solo la nazionale italiana, ma mancherà la pubblicità, cioè quello che accade, come abbiamo già visto in altre occasioni, stiamo seguendo in questa rubrica, proprio il cambiamento strutturale del mondo della comunicazione. La pubblicità non interrompe più un'emozione, ma comincia a entrare dentro, non c'è più un film,
1: diventa essa stessa l'emozione,
0: diventa proprio parte strutturale del flusso narrativo che stai vivendo. Un modello di attivazione distribuito, 12 settimane di collaborazioni, drop, prodotto, tornei da strada, lanci. Non esiste più, come dicevo, un film intorno al quale tutto gira. Esiste un ecosistema, formati reel, verticali, mini film da 15, 30, 60 secondi, backstage, challenger, TikTok, capsule, fashion, contenuti musicali, attivazioni con creator, street football, micro eventi locali, contenuti adattati a paese per paese. La pianificazione media è su più fronti. TikTok, attenzione che questo è un passaggio bellissimo, guarda come seleziona Nike: TikTok per la viralità immediata, Instagram per l'estetica, YouTube per gli short e la serialità, Netflix lo streaming e product placement di stile documentario, Spotify per la contaminazione culturale, Twitch per il gaming e il pubblico giovane. La TV c'è ancora, meno male, ma non è più il centro, è una delle tante porte d'ingresso. Cambia, è un cambio storico, guarda, è qualcosa di epocale. Noi assistiamo a qualcosa che determinerà il prima e il dopo. Prima il pubblico, la pubblicità interrompeva, come dicevo prima, un contenuto. Oggi la pubblicità vuole diventare il contenuto.
1: Contenuto principale, sì.
0: Sì, è un nuovo stile creativo, niente più tono epico, ricordi, no? Quasi religioso, domina la spontaneità controllata, l'estetica da creator, fotografia sporca, camera a mano, linguaggio da feed social, montaggio nervoso, dialoghi imperfetti, backstage simulato, insomma, casting di 42 nomi, da Cristiano Ronaldo a Serena Williams, ma la Lego è uno dei testimoni, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, rapper, abbiamo il mondo della musica, della moda, della cultura, il pop, lo sport femminile, le celebrity non vengono più trattate come monumenti eroici, no? Ma vengono umanizzate, mescolate con i musicisti, gli influencer, le modelle, i creator. Nike così vuole, non vuole più portare agli spettatori, non vuole più essere portatore di messaggio, ma vuole entrare dentro le tribù culturali, essere parte delle tribù culturali. Ovviamente la struttura creativa

addio alla Wieder Kennedy, la grande agenzia che ha fatto 20 anni di spot, non c'è più una sola agenzia dominante, oggi c'è Nike che lavora con una struttura liquida, creativa, boutique, production, company digitali, creator agency, registi specializzati nei social, artisti musicali, insomma è un mondo che cambia senza più, non c'è più un grande

0: Uniti riesci a colonizzare contemporaneamente.
1: E quindi lo sport, poi alla fine il calcio resta sullo sfondo in qualche modo.
0: Sì, perché è
1: cioè, abbiamo parlato di tutto tranne che dei mondiali, del calcio, delle squadre, di chi vincerà,
0: sì,
1: di chi giocherà.
0: Nonostante questa è un'osservazione, devo dire, come posso dire, destabilizzante. È vero, hai ragione, ci siamo dimenticati del calcio, ma Nike non è più lo sponsor ufficiale di FIFA, ha dato, si parla di qualche centinaio di milioni di investimenti. Eppure hai ragione tu, il ciclo diventa un ciclo di notizie. 12 se vediamo, poi io sono curioso perché questo è quello che siamo riusciti a carpire, no? Oh, ma c'è molta riservatezza. Sono curiosissimo di seguire questa esperienza e la seguiremo sicuramente con grande attenzione, perché sai che dopo questa esperienza sai quanti ne vedremo. C'è già qualcosa in Italia che si sta muovendo, le punte più avanzate, ma non ne vedremo tantissime. Cambia proprio il modo in cui le aziende si presentano al proprio pubblico e cercano di diventare, diciamo, interlocutori del proprio pubblico.
1: Tra l'altro con un entra esci dalla dimensione digitale, perché ci saranno, tu dicevi, anche esperienze da fare, come dire, di persona, non soltanto davanti agli schermi e ai telefonini. Questo è anche una cosa interessante.
0: Sì, assolutamente sì, perché la gente verrà coinvolta. Insomma, qui non frega quasi a nessuno chi vince il torneo.
1: Sì.
0: Questa è un po' una rivincita nostra. Vince chi occupa l'immaginario, e loro si sono candidati a occupare l'immaginario.
1: Dubbio. Grazie.
0: Sento la musica, sì, di sottofondo che ci interrompe. Tanti saluti.
1: Grazie a Luigi
0: ciao,
1: Crespi, grazie
0: ciao,
1: ancora.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Sono le 20:54 minuti, ci fermiamo qui. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Paolo D'Agaudio, la nostra regista. Questa sera alla parte tecnica ringraziamo Alessandro Campanella e Giovanni De Palma. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zap. Intanto, come sempre, vi ricordo che queste e tutte le precedenti potete risentirle in qualsiasi momento su raiplaysound.it. E davvero, siamo davvero alla fine. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
11: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
12: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
14: In questo mese mariano, in questo mese di maggio, vorrei con voi sottolineare quella maternità, quella bontà di San Francesco, espressa attraverso le sue benedizioni. Davvero sono una carezza straordinaria e stasera vorrei regalarvi questa carezza di San Francesco. Se state in macchina, se state a casa, se siete in viaggio, fermatevi un attimo.

0: attimo, perché è una delle benedizioni più belle. San Francesco ne ha scritte quattro: una fra Bernardo, una fra Leone, l'altra alla città di Assisi poco prima di morire, e l'ultima, quella che ritengo davvero straordinaria, a frate Elia, un frate un po' discusso ma un genio. La vogliamo far nostra, perché anche noi siamo un po' discussi, siamo un po' geni, siamo un po' ribelli, siamo tutti in cammino. E allora credo che San Francesco ci possa accompagnare. Ci dice così: ti benedico, figlio, in tutto e per tutto. Ti benedico come posso e più di quanto sia in mio potere. E ciò che non posso fare io, lo faccia in te colui che tutto può. Si ricordi, Dio, del tuo lavoro, della tua opera, e ti riservi la tua mercede nel giorno della retribuzione dei giusti, che tu possa trovare qualunque benedizione desideri e sia esaudita ogni tua giusta domanda. Buon cammino, brava gente.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In primo piano le elezioni amministrative con l'affluenza al 60.6%, i risultati ormai quasi consolidati con qualche sorpresa. In studio per fare il punto c'è Gianluca Ruggirello.
4: E allora, a proposito di sorprese, cominciamo da Venezia. Unico capoluogo di regione al voto, vince il centrodestra con Simone Venturini, eletto appunto al primo turno con il 51,5% contro i pronostici della vigilia. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, al 38,5%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, vincente con circa il 69% dei voti a fronte del 21,7% del candidato del centrodestra sinistra Domenico Battaglia. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, vittorioso con il 58% dei voti. De Luca, che però, lo ricordiamo, corre senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita di Verdi Sinistra e 5 Stelle e Gerardo Maria Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno, anche il sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord, dato al 55,7%, distanziati i candidati di centrodestra e centrosinistra. Ad Arezzo, ballottaggio con il candidato del centrodestra Marcello Comanducci al 45,5%. A Prato vince il centrosinistra con Matteo Biffoni al 56,1% e centrosinistra vincente anche a Pistoia.
3: Ai sindaci eletti gli auguri di Giorgia Meloni via social, occasione anche per rivendicare i risultati del proprio schieramento politico. Anche oggi, scrive la Premier, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sull'unità del centrosinistra e ribadisce: il voto conferma che uniti siamo competitivi. Andiamo all'estero. Medio Oriente, ore decisive nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump detta le sue condizioni e continua a dirsi ottimista. La corrispondente da New York.
5: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo. Poi Trump collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo, che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire simultaneamente, sostiene Trump, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, depone la corona di fiori sulla tomba del milite ignoto, mentre la CNN dice che la finalizzazione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sulla formulazione riguardante il programma nucleare di Teheran e le sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani, che si dicono però ottimisti sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi brevi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: I negoziati proseguono anche con il coinvolgimento dei mediatori regionali, incontri a Doha tra emissari iraniani e il premier del Qatar, mentre i vertici pakistani sono volati a Pechino da Xi Jinping. Secondo Al-Arabiya, Teheran potrebbe trasferire in Cina l'uranio arricchito, nodo centrale dei colloqui. Il presidente Pezeshkian intanto ha ordinato il ripristino dell'accesso internazionale a internet limitato durante le proteste antigovernative. Non abbasseremo la guardia contro Hezbollah. In un videomessaggio il premier israeliano Netanyahu rivendica l'uccisione di oltre 600 miliziani e annuncia un'intensificazione degli attacchi. Ci colpiscono con i droni, abbiamo squadre speciali al lavoro e risolveremo anche questo problema, ha concluso. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. E siamo alla cronaca. Gli scontri ieri prima del derby Torino-Juventus, resta in prognosi riservata al tifoso colpito alla testa.
6: Nel tabellino post derby della Mole alla fine restano gli ultra arrestati, 8, e due inchieste sul tentativo di scontrarsi tra fazioni di Toro e Juve vicino allo stadio, 6 contusi tra gli agenti, e l'altra sul ferimento alla testa dell'ultra Marco Basoccu, 36 anni, commercialista milanese nel gruppo ultra juventino dei Viking. È stabile ma intubato, in prognosi riservata. privata, colpito da una bottigliata, la versione emersa a caldo. Per il padre di Luigi Basocco è stato un lacrimogeno ad altezza d'uomo, in uso alla polizia.
0: L'unica cosa che conta adesso è la salute, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
6: La squadra mobile di Torino visiona ore di filmati, uno mostrerebbe Basocco accasciarsi poco oltre il varco d'accesso al settore ospiti, ma non è nitido. Dichiaro per ora la vergogna di un'altra notte di calcio tenuta in ostaggio dagli ultra. Nostro figlio, dicono i genitori di Basocco, non era violento, voleva vedere una partita di pallone. Da Torino, Martino Villosio, GR1.
3: Mercoledì 10 giugno l'Università di Milano Bicocca festeggia il 28esimo anno dalla sua fondazione tra musica e ricerca scientifica. Shaping the Future, festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo, il titolo della giornata, in cui si esibiranno Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera Andrea Lafranchi, e Paolo Iannacci, che eseguirà il suo concerto piano solo. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Ci siamo. Torna a Play Memories.
12: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
13: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia.

0: Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Zona Cesarini.
4: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pioreschi. Sono le 21:09 minuti qui su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Brocani, alla parte tecnica Giovanni Di Palma e in redazione Tony Tisi. Parleremo di basket, seguiremo insieme gara 5 dei playoff, dei quarti dei playoff di Lega A, Brescia-Trieste con Massimo Barchesi. Fra poco andremo da lui e ci collegheremo per seguire insieme questo match. Dobbiamo anche parlare di tennis con i risultati al primo turno, il passaggio nel tabellone maschile di Berrettini che ha battuto Fuksovic in 4-7, e il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino che ha visto vincere Cobolli 3-0. Dovremo abituarci sempre di più a questi derby al primo turno fra italiani, perché sono davvero tanti nel tabellone a Roland Garros in Francia, sulla terra parigina. Paolini passa il turno nel tabellone femminile battendo in 2-7 l'Ucraina Jastremska, e ancora tanto da dire sul tennis e sulle sfide di domani, ma lo faremo più tardi. Ci sono i convocati delle due partite dell'Italia per la nazionale di calcio, con Silvio Baldini, l'allenatore che guiderà la squadra in questi due impegni, linea verde con tanti giovani e solo quattro superstiti tra virgolette, ovviamente, del KO di Zenica. Più tardi vi darò anche i nomi dei giocatori. E poi c'è la notizia del giorno, perché al Milan fuori davvero tutti, vanno via Massimiliano Allegri, Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Questo il comunicato che è stato diramato da Redbird verso le 18:30. Quindi parleremo anche di questo, della rivoluzione in casa Milan. Più tardi avremo con noi Fulvio Collovati, e quindi scriveteci al 335-699-2949, 335-699-2949. Andiamo da Massimo Barchesi per un aggiornamento sul basket Brescia-Trieste. Massimo.
5: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Pala Leonessa di Brescia. Gara 5 dei quarti di finale dei playoff tra Brescia e Trieste. Chi vincerà stasera affronterà in semifinale l'Olimpia Milano, serie che comincerà venerdì. Mancano 7 minuti e 23 secondi al termine del terzo quarto e c'è la Germania Brescia che è in vantaggio sulla pallacanestro Trieste di 7 punti, 51-44, dopo aver chiuso in vantaggio. Nel frattempo segna Brescia da 3 punti con Rivers e si riporta sul più 10, 54-44. Brescia che ha chiuso avanti di 8, 47-39 il primo tempo. Colby Ross, il sottomano, sbaglia, il rimbalzo è di Miro Bilan, corre Della Valle, recuperato e schierato in quintetto da Matteo Cotelli, ci riprova Rivers dall'angolo, stavolta sbaglia, rimbalzo di Bilan, sotto canestro Maurice Dur, sbaglia da solo, un rigore a porta vuota, clamoroso davvero l'errore commesso dall'ala senegalese, poteva portare sul più 12 Brescia che ha toccato come massimo vantaggio più 13 nel corso del primo quarto sul 27-14. Toscano Anderson per Trieste dall'angolo, Bennenes da tre stoppato da Andur, poi recupera Toscano Anderson ma non c'è più tempo perché palla persa per Trieste, violazione di 24 secondi, una giocata difensiva che fa esaltare il pubblico del Pala Leonessa, sold out, sono presenti 5.000 spettatori, c'è una folta rappresentanza dei tifosi di Trieste, la curva nord triestina giunta qui al Pala Leonessa, sono in 300 i tifosi di Trieste a seguire la squadra allenata da Francesco Taccetti, che è stato nel recente passato nello staff tecnico di Alessandro Magro, allenatore della Germania Brescia, ed è

Tra i vice c'era anche Matteo Cotelli, che oggi è capo allenatore della Germania di Brescia al suo primo anno da capo allenatore. Sbaglia da tre Toscano Anderson, rimbalzo di Miro Bilan, fino a questo momento 20 punti di Markel Brown, che ha un po' sulle spalle il peso dell'intero attacco di Trieste. Dall'altra parte 17 di Nicola Ivanovic, alte percentuali da tre. Nel frattempo c'è un fallo in attacco fischiato alla Germania e Brescia, fallo fischiato a Miro Bilan, dicevo, delle ottime percentuali al tiro da tre di Markel Brown, 5 su 7, non da meno Nicola Ivanovic, che ha 4 su 5 dai 6,75. Esce nel frattempo per un po' di riposo Miro Bilan, anche perché gli è stato appena fischiato il quarto fallo, e quindi un fischio molto pesante per il centro croato, che attenzione a Colby Ross nel frattempo da tre, errore, c'è rimbalzo in attacco da parte di Toscano Anderson, tap in di Toscano Anderson che riporta Trieste sul meno 8, 54 Brescia, 46 Trieste, che fino a questo momento ha pochissimo o niente dal capocannoniere del campionato Ramsey, soltanto due punti da Colby Ross, pure lui due punti. Ora sta facendo qualcosa Toscano Anderson, le tre bocche da fuoco di Trieste. Toscano Anderson, che era zero all'intervallo lungo, ora è salito a quota a 4 punti, ma certamente lontano dai suoi standard. Dicevo di Miro Bilan, giocatore fondamentale per Brescia. Bilan, che nella serie con Trieste, quando è andato bene in attacco, come esattamente in gara 2 con 22 punti e 11 rimbalzi, e in gara 3 con 20 punti e 12 rimbalzi, Brescia ha vinto, ma quando è andato sotto i suoi standard, ovvero in gara 1 e in gara 4, segnando soltanto 9 punti in gara 1 e 6 in gara 4, Brescia ha perso. Stasera Miro Bilan fino a questo momento ha 11 punti e 8 rimbalzi, quindi è vicino all'ennesima doppia doppia stagionale. Attacca Brescia con 4:40 da giocare. Rivers stoppato da Colby Ross, addirittura ha tentato la tripla, Colby Ross è saltato altissimo e ha stoppato l'avversario, che ora va a commettere un fallo di frustrazione sulla transizione proprio di Colby Ross. Fallo, ed è il quarto anche per Dimitri Rivers, quindi situazione falli assai delicata per Brescia. 4 falli per Rivers, 4 falli per Miro Bilan. Dall'altra parte non ci sono grossi problemi, nessun giocatore di Trieste ha raggiunto quota 3 falli. Rimessa in attacco con Markel Brown, si libera Colby Ross in uscita, preso da corno ancora Brown, marcato da metà della valle, va fino in fondo con il sottomano, marcato bene nel raddoppio. Qui c'è un'evidente violazione di passi e infatti viene fischiata a Bennen, palla persa per Trieste, ma gran giocata difensiva ancora una volta da parte della Germania di Brescia. Vuole l'instant replay Bennett, ma è stata davvero molto evidente la sua violazione di passi, e dunque c'è la palla persa per la pallacanestro Trieste. Si tratta della palla persa numero 10 per la formazione di Francesco Taccetti, una Trieste che ha comunque il futuro assicurato, almeno queste sono le ultime notizie. In Serie A i giocatori sono stati bravi a isolarsi dalle tante voci che si sono ricorse nei giorni scorsi, con il presidente Paul Matiasic, che aveva l'intenzione di portare inizialmente il titolo di Trieste a Roma, ma poi le cose sono un po' cambiate. Nel frattempo Della Valle a segno da 3 punti, Amedeo Della Valle, una tripla pesantissima che riporta in doppia cifra il massimo, il vantaggio di Brescia. Non è massimo vantaggio, ma è più 11, 57 a 46, 8 punti per Amedeo Della Valle. Attenzione alla tripla dall'angolo, fallita stavolta da Brown, poi c'è l'ultimo tocco a rimbalzo di Ivanovic, palla ancora per Trieste. Dicevo delle ultime voci per Trieste con Paul Matiasic, il presidente della società giuliana, che aveva manifestato l'intenzione di portare il titolo a Roma, ma tutto questo non avverrà perché le cose nel frattempo si sono sistemate in casa Trieste, con l'arrivo di nuovi fondi, quindi un potenziale economico che andrà
a risollevare le case giuliane, anche se non era un problema

di soldi questo, ma era una volontà di Matijašić di portare, di traslocare nella capitale, cosa che hanno fatto la cordata di Donny Nelson, che ha acquisito il titolo di Cremona e ha riportato dunque di conseguenza il basket a Roma dopo 6 anni di assenza. Nel frattempo 3 minuti 20 secondi al termine del terzo quarto, 57 Brescia, 46 Trieste, con la serie più equilibrata certamente mai nella storia. 3 su 4 quarti di finale sono finiti a gara 5, perché oltre a questo ricordiamo domani sera Virtus Bologna contro Dolomiti Energia Trentino e Venezia contro Tortona. Ross si sblocca dall'arco, prima tripla di Colby Ross, 5 punti in totale per lui, 57 Brescia, 49 Trieste. Dicevo, questo però è il quarto più equilibrato e anche il punteggio lo stabilisce non tanto di questa partita quanto per le altre. Nel frattempo tiri liberi per Barnell, che va a subire fallo da Candussi. Infatti in gara 1 vinta da Trieste proprio qui al Pala Leonessa, 92 a 90, solo 2 punti di scarto. Poi un divario che si è accentuato fuori di Brescia in gara 2, 90 a 82. Poi gara 3 vinta ancora dalla Germania al Pala Trieste, 84 a 80. Infine gara 4 vinta da Trieste e sul suo campo 83 a 77. In 160 minuti il totale è stato di 341 punti per Brescia, 337 per Trieste. Come detto, il quarto di finale più equilibrato. Jason Barnell fa 1 su 2 dalla lunetta, 58 a 49 per Brescia, ma attenzione perché Trieste è una squadra che non molla mai e non deve assolutamente fidarsi la Germani. Vediamo Markel Brown per Colby Ross in palleggio, il playmaker statunitense. Attenzione, si isola da 3, c'è l'errore, rimbalzo di Della Valle, corre Della Valle, Jason Barnell all'angolo, corno ancora Della Valle, rientra bene Trieste in difesa. E allora Brescia, che aveva manifestato con Amedeo Della Valle l'intenzione di arrivare immediatamente al fermo dopo pochi secondi, deve costruire l'attacco. È uno contro uno contro Candussi, ancora Della Valle con la mano sinistra, appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo è di Trieste, palla per Trieste, l'ultimo tocco vediamo poi è stato di un giocatore della Germania Brescia, proprio è stato Barnell l'ultimo a toccare, così hanno fatto cenno gli arbitri. 2 minuti 6 secondi al termine del terzo quarto, Brescia 58 Trieste 49. C'è un fallo tecnico fischiato, vediamo un po', a un giocatore di Trieste, fallo tecnico che è stato fischiato esattamente a Markel Brown. E allora tiro libero per Amedeo Della Valle, quindi un tiro libero regalato da Markel Brown, fallo tecnico per lui sul 58 a 49 per la Germania Brescia. Evidentemente proteste eccessive da parte dell'ex giocatore di Varese e Napoli, che ha militato anche in NBA con i Brooklyn Nets e con gli Houston Rockets. Amedeo Della Valle trasforma il tiro libero e riporta a 10 i punti di vantaggio della Germania Brescia, 59 a 49. Della Valle 9 punti, quindi vicino alla doppia cifra. Amedeo Della Valle, che ha saltato per infortunio gara 3, si è ripresentato in gara 4 ma con soli 10 minuti e 3 punti, non al meglio della condizione, ma adesso le sue condizioni gli consentono insomma di giocare parecchi minuti in questa decisiva gara 5. Ramsey scarica per Candussi dall'angolo da 3, sbaglia, rimbalzo di Ivanovic che è dappertutto. Gran partita di Nikola Ivanovic, il play montenegrino, miglior marcatore di Brescia, 17 punti, si è un po' fermato ma sicuramente una presenza fondamentale in cabina di regia. Scarica per Cuorno, si libera Cuorno da 3 punti, a segno David Cuorno e sono 13 i punti di vantaggio della Germania in Brescia, 62 a 49, esattamente come il 27 a 14 del primo quarto, a 1 minuto e 25 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 5 punti realizzati da David Cuorno. E allora c'è time out chiamato da Francesco Taccetti, il tempo di andare a vedere un po' di statistiche per capire come stanno andando le cose per quanto riguarda le percentuali delle squadre, con Brescia che sta tirando con il 44% da 2, 63% da 3, 10 su 16, ottima davvero.

0: vero la percentuale della Germania dall'arco, poi 67% dalla lunetta con 10 su 15, sono 24 i rimbalzi, 6 le palle perse, 11 gli assist. Dall'altra parte Trieste 43% da 2, 29% da 3, e qui c'è un po' di partita, un bel po' di partita, perché parliamo di una Germania Brescia che sta tirando col 63% e di una Pallacanestro Trieste che invece ha solo il 29%, 7 su 24, poi 10 su 12 dalla lunetta, 83%, 25 rimbalzi, 10 le palle perse, eppure Trieste ha 11 assist. Si torna a giocare sul più 13 Brescia, 62-49, è la gara decisiva, gara 5 dei quarti di finale. Chi vince affronterà l'Olimpia Milano, che si è sbarazzata facilmente l'ultimo quarto, che non ha avuto equilibrio, si è sbarazzata di Reggio Emilia, della Una Hotels Reggio Emilia, in tre partite. Palla per Trieste dopo la tripla subita da David Cornuo. Andiamo, è pronto De Angeli a riprendere il gioco sotto il canestro della Pallacanestro Trieste. C'è qualcosa però che non va, perché vediamo il primo arbitro Rossi che sta dialogando con il tavolo. Non si tratta di instant replay, ma probabilmente c'è un problema al cronometro che ora deve essere resettato. Vediamo un po', ecco, 1:25. Quindi adesso si gioca, si può giocare, adesso è tutto ok con Ruzier in palleggio, avanza l'ex giocatore di Venezia, vediamo Candussi, consegnato per Ramsey, limitato veramente da una grande difesa di Brescia, il capocannoniere del campionato Ramsey, ancora Ruzier, perde il pallone e Cuorna si scadena in contropiede, Nikola Ivanovic va con il sottomano a depositare il massimo vantaggio per la Germania, sono 15 ora i punti per Brescia, 64-49, torna a segnare Ivanovic che sale a quota 19 punti, vediamo la risposta di Trieste, momento delicato della partita, c'è un fischio degli arbitri, fallo, vediamo un po', fallo fischiato alla difesa di Brescia, fallo fischiato alla Germania, 43 secondi da termine del terzo quarto, 64 Brescia, 49 Trieste, solo il quarto fallo, quindi vediamo un po', non c'è, da adesso sì c'è bonus, ma c'era l'azione di tiro, quindi fallo di Cuorno che manda in lunetta Ruzier che realizza il primo tiro libero, e per Michele Ruzier si tratta anche del primo punto di questa partita, 64-50. Secondo tiro libero per Ruzier, 2 su 2, 64 Brescia, 51 Trieste, primi due punti dalla lunetta realizzati da Michele Ruzier a 40 secondi dal termine del terzo quarto, con Jenson Barnell a palleggiare, ancora Barnell, gli concede un po' di spazio Candussi, ne approfitta Barnell che esagera con il sottomano, non prende nulla, pallone recuperato dall'australiano Bennen, ancora Candussi scarica, male per Ramsey, Ramsey in qualche modo difende il pallone, lo recupera, lo conserva, lo serve a Candussi che ribalta per De Angeli, da questi a Ruzier, si butta dentro Ruzier, errore, rimbalzo lungo di Amedeo Della Valle che va nella metà campo avversaria, Brescia l'ultimo tiro del terzo quarto, Della Valle, fallo di De Angeli, è il quarto di squadra, intelligente questo fallo perché ancora non manda in lunetta Brescia, ma interrompe l'uno contro uno di Amedeo Della Valle a 4 secondi dal termine del terzo quarto, 4 secondi di Brescia, può comunque costruire un buonissimo tiro, rimessa per la formazione di Matteo Cotelli, va Ivanovic proprio di fronte alla panchina di Trieste a consegnare il pallone in uscita, vediamo un po' a chi Andura, ancora Ivanovic, Ivanovic deve tirare lui, ci prova da lontano Ivanovic, tripla sulla sirena, è la sua serata, 22 punti di Nikola Ivanovic e c'è massimo vantaggio Brescia allo scadere del terzo quarto, al trentesimo, 67 Brescia, 51 Trieste, con Ivanovic 22 punti, 5 su 6 da 3, 3 su 4 da 2, 1 su 2 ai liberi, in più aggiungiamo 3 assist, altrettanti rimbalzi, insomma davvero è la sua serata e sta portando Brescia verso la semifinale, ma mancano ancora 10 minuti e Trieste non è squadra certamente che mollerà tanto facilmente, 67 a 51 per Brescia, ultimo mini intervallo al Paraleonessa, studio.
1: Grazie Massimo Barchesi, torneremo a seguire questo match decisivo dei quarti dei playoff di Lega di Basket, Brescia-Trieste.

0: queste per l'ultimo quarto, subito dopo l'Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, la coda è per un veicolo fermo. Tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri, di nuovo la coda è per un veicolo fermo. A14 a Castel San Pietro, in uscita da Bologna, la coda è per il traffico intenso. Tra Imola e Castel San Pietro, in direzione di Bologna, ci sono 2 chilometri di coda per via di un tratto chiuso. A23 Palmanova Tarvisio, a Ugovizza in direzione Tarvisio, coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Magliano e Attigliano in direzione di Firenze, ci sono 6 chilometri di coda per un camion in avaria al chilometro 489 e il traffico defluisce su una sola corsia. A14 Bologna-Taranto, c'è un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, la coda per via di questo incidente. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
1: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:30 minuti e 40 secondi. Torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme l'ultimo quarto di Brescia-Trieste, playoff, quarti di finale, gara 5 della Lega di Basket. Massimo.
5: Ultimo quarto iniziato all'insegna di Jason Barnell, 5 punti per lui, in mezzo 2 punti di Candussi, sono 19 di vantaggio adesso. I punti per la Germania, Brescia sulla pallacanestro Trieste, 72-53 con Barnell salito a 13 punti, miglior marcatore fino a questo momento del match Ivanovic con 20, 22 contro i 20 dall'altra parte di Markel Brown. Mancano 8 minuti e 35 secondi al termine di una partita che sembra indirizzata a favore della Germania. Brescia sbaglia da 3 punti, Candussi rimbalzo di Brescia con Ivanovic a palleggiare, ad andare entro gli 8 secondi nella metà campo avversaria, poi l'accelerazione improvvisa, fallo di Ramsey e tiri liberi per Ivanovic, sta letteralmente dominando questa gara a 5, tiri liberi per il play montenegrino. Gli abbiamo letto poco fa le sue ottime percentuali ed ora percentuali che possono migliorare, così come il suo tabellino personale che fino a questo momento recita 22 punti. Nicola Ivanovic che in questa serie non è mai andato oltre i 10 punti toccati per 3 volte, esattamente in gara 1, 3 e 4, poi 6 punti in gara 2, ma stasera ha sparigliato davvero le carte, segna il primo tiro libero, sono 23 punti per Ivanovic e 20 di vantaggio per Brescia che continua a ritoccare il suo massimo vantaggio che ora è di 21 punti perché Ivanovic fa 2 su 2 dalla netta, 24 per lui, 74-53, è scappata via Brescia e Trieste, vedremo se avrà la forza di riportarsi sotto in qualche modo. Ora ancora la difesa di Brescia con Corno che recupera il pallone, ancora una volta la difesa bresciana, ha fatto un gran lavoro Matteo Cotelli nel preparare questa partita, soprattutto all'inizio nel mettere Rivers su Ross e quindi togliendo il fiato proprio al motore dell'attacco di Trieste. Barnell

Barnell on fire da tre punti nuovamente. Jason Barnell 77-53 e diciamo che siamo quasi in prossimità del garbage time al Paraleonessa. Ancora non lo è perché c'è Brown che non molla da tre punti. Markel Brown 77-56, Markel Brown 23 punti, ripeto, c'è solo lui per l'attacco di Trieste, perché il secondo miglior marcatore è Sissoko con 9 punti, gli altri sono stati imbrigliati dalla difesa di Brescia. Sbaglia Ivanovic stavolta, lotta a rimbalzo, c'è Mobbio che contende il pallone a Toscano Anderson, arriva pure Ivanovic. Sono tutti sul parquet a lottare su questo pallone in pieno clima playoff, ed ora si rialzano tutti e se la ridono. Bello questo gesto, bellissimo, bravi, bravissimi. Toscano Anderson che va ad aiutare Mobbio, il suo avversario, a rialzarsi. Pacca sulla testa per entrambi, bel gesto. Hanno lottato, perché così, questo è il playoff, si sono gettati a terra, è arrivato pure Ivanovic e poi gli arbitri hanno, vediamo un po', era per l'alternanza, palla per la Germania Brescia, 77-56, 7 minuti e un secondo al termine della partita, con Ivanovic che è pronto a rimettere il pallone in gioco, a consegnarlo in uscita a Andur, poi Barnell, ancora Ivanovic da tre punti. Ivanovic stranamente non prende nulla, un air ball non da Ivanovic per quanto visto fino ad ora. Ivanovic poi va a commettere fallo su Toscano Anderson per Ivanovic, si tratta esattamente del terzo fallo, ma insomma mancano 6:51 e Matteo Codelli giustamente lo va un po' a calmare e lo spedisce in panchina a riposarsi, e sono tutti in piedi al Pala Leonessa ad applaudire Nikola Ivanovic. Rimessa per la formazione giuliana con Colby Ross che riceve il pallone da Markel Brown. Pallone ora è per Bennen che è stato fondamentale nel marcatura su Bilan, in particolare in gara 4. Ancora Bennen, riceve sotto canestro, sbaglia l'appoggio ma arriva Sissoko a realizzare col tap-in e va in doppia cifra il centro maliano, 77-58, 11 i punti di Sissoko che fino a gara 3 è risultato un alleato di Brescia, poi è esploso in gara 4 con 15 punti e 9 rimbalzi. Palla recuperata ora da Trieste, Toscano Anderson, fallo, tiri liberi, fallo su Toscano Anderson che ha cercato con un terzo tempo di andare a canestro ma la sua azione è stata interrotta dal fallo di Amedeo Della Valle, secondo fallo di Della Valle, tiri liberi per Toscano Anderson, anche lui fatto poco in attacco, solo 4 punti per il giocatore uscito dall'Università di Marquette che in NBA ha militato con i Golden State Warriors, con i Los Angeles Lakers e con Utah Jazz. Sbaglia il primo l'ala statunitense naturalizzata messicano. Ancora Toscano Anderson, 1 su 2 per lui, 77-59 Toscano Anderson, per lui solo 5 punti. E rientra Miro Bilan, non ha avuto troppo bisogno del suo totem MVP dello scorso campionato, Matteo Cotelli. Sicuramente buona la prima parte di gara di Miro Bilan, 11 punti e 8 rimbalzi, ma poi visti anche i falli che Bilan ha, sono esattamente 4, giustamente Cotelli lo ha tenuto a lungo in panchina. Eccolo subito a fare la voce grossa sotto canestro, rischia di perdere palla Bilan, poi la scarica in qualche modo da terra a Della Valle, 3 secondi per tirare, Della Valle manda a vuoto Toscano Anderson e va con la sua enorme esperienza a farsi fare un fallo da Toscano Anderson, davvero giocata di altissima esperienza questa di Amedeo Della Valle, perché il cronometro era quasi arrivato a zero, ha mandato a vuoto Toscano Anderson e poi ingenuamente qui Toscano Anderson è ricaduto sulla mano destra di Amedeo Della Valle, fallo su azione di tiro, primo tiro libero realizzato da ADV che sale a quota 10 punti, doppia cifra dunque per Amedeo Della Valle.

certamente un rientro positivo e ne avrà tantissimo bisogno la Germania di Brescia in semifinale contro l'Olimpia Milano. 11 punti per Della Valle, 79-59, 20 di vantaggio per Brescia, 5-42 dal termine. Bennen scarica per Toscano Anderson dall'angolo da 3, realizza, 79-62. Toscano Anderson, forse troppo tardi questa tripla da parte del giocatore con la maglia numero 1, 8 punti in totale per lui. Con 5 minuti e 25 secondi ancora da giocare, comincia a gestire i possessi palla Brescia. Dur, gioco a due con Della Valle che manda a vuoto Sissoko, da 3 punti Della Valle, sbaglia, rimbalzo di Sissoko, centro maliano, Colby Ross, pallone per Brown, Brown scarica malissimo per i fotografi questo pallone, palla persa da parte di Trieste, ennesima palla persa, cominciano ad essere troppe quelle della formazione di Francesco Taccetti, e sì, sono 13 palle perse per Trieste, dall'altra parte ce ne sono solo 6. Brescia che ha rimbalzo, ne ha catturati 28 contro i 30 di Trieste, e si è fatta valere sotto i tabelloni la formazione ospite, ma sta pagando dazio con le palle perse troppe e il 32% da 3 punti contro il 59% dall'altra parte. Pensate un po' che differenza. Della Valle, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Miro Bilan appoggia, segna, fallo di Sissoko, tiro libero supplementare per Miro Bilan. Miro Bilan torna a segnare, 13 punti per lui, 81 Brescia, 62 Trieste. Ricordiamo domani gara 5 tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, che ha recuperato dopo che era stata spalle al muro contro Trento, dopo aver perso gara 3 con Trento che ha avuto il match point, ma l'ha fallito ieri perdendo 90-81, e dunque si torna in fiera domani per gara 5, così come ci sarà il Taliercio gara 5 tra l'Umana Reyer Venezia e la Bertram Tortona. Nel frattempo Bilan 2+1, 14 punti per lui, recupera palla Brescia, e siamo ai titoli di coda ormai per questo quarto di finale che ha preso nettamente la direzione della Germania Brescia, avanti di 20, 82-62 con 4 minuti e 25 secondi da giocare. Il blocco di Bilan, gioco a due classico con Della Valle, Bilan alza la parata, due punti dichiarati da quando con un occhiolino hanno disegnato lo schema dai loro occhi. Bilan e Amedeo Della Valle, a segno Miro Bilan, 16 punti per lui, 84-62, time out chiamato da Francesco Taccetti, 4 minuti 19 secondi al termine, 84 Brescia, 62 Trieste. Studio

0: Nico Santos con All Time High qui a Zona Cesarini, 21, 43 minuti e 50 secondi. Torniamo al basket, Brescia-Trieste, Massimo Barchiesi.
1: 4 minuti e 6 secondi al termine della partita, con la Germania di Brescia avanti su Trieste di 20 punti, 84 a 64. Squadre che stanno rientrando in campo, gli arbitri sono all'instant replay per correggere il cronometro. E con Trieste in attacco, 5 secondi per terminare la prolazione per la formazione di Francesco Taccetti, che ha cercato soprattutto nel primo tempo di tenere la scia della Germania, ma non c'è stato niente da fare. Poi nel corso del secondo tempo con Brescia salita anche al più 24 sul 77 a 53. Brown 23 punti, miglior marcatore di Trieste per Sissoko, che si gira, errore, rimbalzo di Parnell. Ennesimo possesso ora per Brescia. Entriamo negli ultimi 4 minuti con la Germania avanti di 20, 84 a 64, e con il traguardo che si avvicina sempre più per la formazione di Matteo Cotelli, che quest'anno proverà a ripetere la finale conquistata un anno fa contro la Virtus Bologna. Corno dall'angolo, altra tripla, 87 a 64, e di nuovo più 23 per Brescia, che è scappata definitivamente nel corso del terzo quarto. Ora Ross sotto mano, non c'è canestro, ci saranno solo i tiri liberi per il fallo di corno su di lui, tiri liberi per Colby Ross a 3 minuti e mezzo dal termine della partita. Una partita che è in ghiaccio da tempo per la Germania Brescia, avanti di 23 punti, 87 a 64, ma come detto è stato un capolavoro difensivo da parte della formazione di Matteo Cotelli. Ross che realizza il primo tiro libero, 87 a 65, e sono 8 i punti per lui, sale a quota a 9, ma sono sempre pochi rispetto alle sue qualità offensive, a testimonianza appunto dell'ottima difesa di Brescia, che il vero capolavoro l'ha compiuto limitando il capocannoniere del campionato. Nel frattempo Corno ci riprova da 3 e mette pure questa, 90 a 66, con Brescia che sta letteralmente spazzando via adesso Trieste. E anche Corno in serata di grazia al tiro, sale a quota 14 punti. Dall'altra parte risponde Bennen, tripla per lui, 90-69, ma ormai si gioca soltanto per fissare il risultato finale, 2:45 al termine della partita, 90-69. Della Valle sfugge alla difesa avversaria, poi sbaglia e non di poco, Rivers da sotto, contropiede con Sissoko, che va a subire il fallo da Parnell, che impedisce al centro maliano di schiacciare. Solo tiri liberi per Sissoko a 2:34 dal termine, terzo fallo di Parnell, con di Ramsey, che è tenuto in panchina da coach Francesco Taccetti. Soltanto 2 punti, 1 su 2 da 2, 0 su 2 da 3 punti. Come detto, Ramsey, il capocannoniere del campionato, ha una media di 18,3 punti a partita, ma soltanto 2 stasera. Davvero grande lavoro in difesa da parte della Germania di Brescia su di lui. Sbaglia Sissoko il primo tiro libero, ma grande anche è stata l'idea di Cotelli di spedire subito Rivers in marcatura su Colby Ross. Nel frattempo segna il secondo tiro libero Sissoko, 90 a 70, 20 di vantaggio per la Germania di Brescia.

Brescia a 2:28 dal termine, domani sera alle 20 come detto Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona, e vedremo un po' quale sarà l'altra semifinale con la prima che si sta materializzando ora. Corno ci ha preso a gusto, ma stavolta sbaglia da tre, si sta materializzando perché sarà la Germania di Brescia a sfidare come detto l'Olimpia Milano nel derby lombardo. Bennen ancora segno l'australiano, ma pure lui troppo tardi, 90-72. Bennen è stato un po' il migliore di Trieste in tutta la serie, con una grande costanza offensiva, 11 punti in gara 1, 16 punti in gara 2, 17 punti in gara 3, 18 punti e 6 rimbalzi in gara 4. Ma pure stasera, ma anche pure Bennen stasera è stato davvero limitato, solo 7 punti per l'ala centro australiana. Della Valle 1:45 al termine, Della Valle per Barnelli che finta la tripla, va invece da Miro Bilan in post basso contro Sissoko, 1 contro 1, si gira con la mano destra, appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo catturato da Markel Brown. Ancora Trieste per la gloria in questo finale di partita, e comunque esce a testa altissima la formazione di Francesco Taccetti, una squadra che ha parecchio talento offensivo e lo ha dimostrato in questa serie, ma stasera nulla ha potuto l'attacco di Trieste contro la splendida difesa della Germania di Brescia. Da tre Toscano Anderson, 90-75, soltanto per fissare i tabellini personali questi ultimi secondi di partita, 11 per Toscano Anderson. E entriamo in questo momento nell'ultimo minuto di gara con Ivanovic ancora a palleggiare e tutti in piedi, si alzano tutti in piedi qui al Pallacanestro a applaudire questa Germania di Brescia che sta volando verso la semifinale. Ribaltamento da parte di Barnelli, poi Della Valle da tre alla sirena dei 24 secondi, sbaglia, palla per Trieste, ma mancano soltanto 45 secondi al termine della partita, una partita stradominata da Brescia. Trieste una sola volta è stata in vantaggio in questo match all'inizio, il primo canestro da tre realizzato da Markel Brown, poi totale dominio bresciano, stoppato Colby Ross, saltano tutti i tifosi di Brescia, 35 secondi al termine, ci sarà tempo per un altro attacco per la Germania con Amedeo Della Valle. Amedeo Della Valle ancora in palleggio, deve tirare perché mancano ancora 25 secondi al termine della partita, e quindi come da tradizione in questi casi di solito la squadra che attacca non va fino in fondo, non va fino al ferro, ma di secondi ne mancano tanti. Ora Barnelli subisce fallo e andrà in lunetta con i tiri liberi. Vediamo, poi esce Markel Brown applauditissimo dai suoi tifosi, ottima partita, ha chiuso con 23 punti, l'ultima da rendersi ed è il momento delle standing ovation. Nikola Ivanovic, David Corno, entrano i ragazzini della Germania Brescia per questi ultimi 19 secondi. Vediamo un po' Mattia Santinon in campo e poi vediamo anche Papi Touré, giovanissimi della Germania Brescia, del settore giovanile, gloria anche per loro in questo finale di partita. 90-75, non si gioca più, finisce così con questo punteggio, 90-75, la Germania Brescia batte la Pallacanestro Trieste in gara 5 e si qualifica per le semifinali che affronterà a partire da venerdì con gara 1 sempre qui al Pala Leonessa l'Olimpia Milano dell'ex Peppe Poeta, il tutto a partire da venerdì, poi sabato ci sarà gara 1 dell'altra semifinale che verrà definita domani. In chiusura i tabellini con Brescia che ha avuto il mattatore della serata, Nikola Ivanovic 24 punti, 3 su 5 da 2, 5 su 7 da 3, 3 su 4 ai liberi, 4 rimbalzi, altrettanti assist, poi in doppia cifra. Vediamo anche Bilan con 16 punti, Barnell con 16 punti, Corno con 11 punti e Della Valle con 11 punti. Dall'altra parte miglior marcatore Markel Brown, 23 punti con 6 su 10 da 3, in doppia cifra è andato il solo Sissoko. Insomma, travolgente vittoria Brescia su Trieste, certificata anche dalla percentuale al tiro da 3, 58% Germania contro il 35% di Trieste. È tutto dal Pala Leonessa, ribadisco il risultato finale, Brescia batte Trieste 90-70.

Caparezza con Fuori dal tunnel del divertimento qui a Zona Cesarini. Sono le 21:56 minuti e 10 secondi. C'è anche un'altra partita, in questo caso playoff, sempre basket, ma siamo in Serie A2, le semifinali fra Verona e Fortitudo Bologna, gara 3, 2-0 per Verona nella serie, e Verona avanti 64-47 quando siamo nel terzo quarto, e vi daremo conto di questa sfida dopo il GR1 delle 22. Ora ci ascoltiamo Olly Mars con Up, e poi torniamo subito dopo l'informazione di Radio 1.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni, apriamo con un'ultima ora sulla flottiglia bloccata in Libia. Secondo quanto riferito dalla delegazione italiana, sarebbero in corso delle violenze ai danni del convoglio di terra, con gli attivisti picchiati e trascinati all'interno di autobus. Alcuni veicoli non identificati avrebbero anche speronato le tende. Non è chiaro chi siano gli autori. Nel paese nordafricano erano stati arrestati nelle scorse ore due membri italiani della missione, di cui si attende il rilascio. Le elezioni amministrative: a Venezia vince il centrodestra con Simone Venturini, vittoria del centrodestra anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Partita chiusa anche a Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra, ma senza la lista del Partito Democratico. A Messina passa al primo turno il sindaco uscente Federico Basile per Sud Chiama Nord. Ad Arezzo ballottaggio, a Prato e Pistoia vince il centrosinistra. Medio Oriente, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ribadisce Trump, che resta ottimista sull'andamento delle trattative, ma avverte: se l'accordo non sarà soddisfacente riprenderanno le ostilità. Dall'Iran fanno intanto sapere che la firma non è imminente e che la questione nucleare sarà affrontata dopo il via libera al memorandum. Nella Repubblica Islamica è stato rimosso dopo 3 mesi il blocco di internet. La guerra in Ucraina: Mosca invita il personale diplomatico e cittadini stranieri a lasciare Kiev al più presto, annunciando una nuova rappresaglia dopo il raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Il ministro degli esteri Lavrov in serata lo ha ribadito al segretario di Stato americano Rubio. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, almeno 8 i morti fra Russia, Donetsk e Kharkiv. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno del 1891 in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Atteso da mesi, il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Ascoltiamo il pontefice. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di indicare la strada da seguire per l'umanità. La cronaca, caso Garlasco: dopo la chiusura delle indagini, la difesa di Andrea Sempio presenta una memoria per contrastare gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia.
3: Stiamo per depositare le nostre consulenze nell'interesse di Andrea Sempio.
4: L'avvocato di Borio Cataliotti la annuncia con un videomessaggio. La difesa di Andrea Sempio passa al contrattacco e mette sul tavolo 5 consulenze di parte.
3: Tramite i nostri consulenti, una consulenza sulla BPA, una sull'impronta 33, una medico legale, una di natura genetica, una sulle impronte di scampo, perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate.
4: In questo caso, per i suoi difensori, la questione è semplice: l'impronta della scarpa Pallini non è di Sempio perché il suo piede è più largo. Oltre alle consulenze tecniche, i legali dell'indagato hanno preparato una memoria per contestualizzare gli audio e i suoi soliloqui intercettati in auto e renderli così spiegabili. Non si parla invece, almeno per ora, dell'ipotesi che Sempio si sottoponga volontariamente a un interrogatorio. In tal caso la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe partire già entro questa settimana. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Ischia, arrestato un 58enne per tentato omicidio della figlia. La donna, 36 anni, è grave, è stata operata e ora in

0: terapia intensiva, ancora in pericolo di vita. I submorti alle Maldive, concluse le autopsie su Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri sulle cause dei decessi, non ci sono ancora elementi. I consulenti attendono gli esiti degli esami tossicologici nei prossimi giorni. Domani gli accertamenti sulle altre tre vittime, Murielo Denino, la professoressa Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Gran Bretagna, le prese con un caldo record e i conseguenti disagi, la corrispondente da Londra.
1: Londra, città bollente, temperature che hanno superato i 30 gradi in gran parte del paese. Per l'Inghilterra è stato un fine settimana lungo, poiché lunedì è festivo e dunque affollato di turisti e visitatori. Una situazione anomala e del tutto eccezionale, secondo l'Istituto Meteorologico Nazionale, che ha fatto di questo maggio 2026 il più caldo di sempre. L'ondata di calore che ha investito in particolare il sud del Regno Unito ha il suo record storico nell'aeroporto di Londra, Heathrow, 34 gradi alle 11:30 di questa mattina, che hanno infranto il record precedente di 32,8 che resisteva dal 1944. L'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica del Regno Unito ha lanciato l'allarme e i piani di emergenza per le persone più fragili, soprattutto anziani. Il paese non è preparato per un picco di calore così forte e prolungato, spiegano i consiglieri del governo, ed è necessario adattare le infrastrutture, scuole ed ospedali soprattutto, al riscaldamento globale. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, è tutto, prossimo GR1 alle 23.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 5 minuti e 40 secondi, la nostra squadra, Giacomo Prireschi con voi al microfono, Gabriele Brocani in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Vi abbiamo lasciato col racconto di Massimo Barchiesi del match di basket dei playoff, quarti di finale di Lega A, con il passaggio del turno di Brescia che ha chiuso la serie sul 3-0 contro Trieste, vincendo 90-75, questo 3-2 scusate, non 3-0, sul 3-2 su Trieste, e quindi passando in questa gara 90-75 si sta giocando una semifinale dei playoff di Serie A2 di basket, Verona Fortitudo Bologna, siamo 71-63 per Verona, Verona che è anche avanti nella serie per 2-0. E poi ci sono stati i risultati di questa giornata di tennis a Roland Garros in Francia, sulla terra battuta parigina, e Berrettini ha battuto al primo turno Fucsovic 3-7-1. Poi c'è stato un derby azzurro, quello fra Cobolli e Pellegrini, la vittoria di Cobolli in 3-7. Nel tabellone femminile passa il turno Paolini con il successo sull'Ucraina Jastremska in 2-7. Le notizie principali di giornata, dobbiamo andare a vedere insieme, lo faremo fra poco, i convocati di Silvio Baldini per le due amichevoli che si giocheranno il 3 e il 7 giugno con il Lussemburgo e con la Grecia, perché ci sono tantissimi giovani e solo 4 giocatori del gruppo che è stato eliminato a Zenica e non parteciperà quindi ai mondiali. Una rivoluzione con tanti ragazzi, tanti giovani, molti provenienti anche dai campionati esteri. E poi la notizia del giorno con il comunicato diramato da Redbird che azzera praticamente l'organigramma del Milan, perché fuori l'allenatore Massimiliano Allegri ma vanno via anche Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, e quindi cambierà davvero tutto in vista della prossima stagione dopo la delusione grandissima per i rossoneri dell'esclusione dalla Champions. Milan qualificata all'Europa League non è bastato ovviamente per confermare il coach Massimiliano Allegri, né il direttore tecnico Geoffrey Moncada, ma neanche il direttore sportivo Iglitare e l'amministratore delegato Giorgio Forlani. Quindi ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Questo scrive nel comunicato ufficiale Redbird, quindi ci sarà davvero un cambio e aggiorneremo anche vi aggiorneremo su questo. E poi il Toto Allenatori che inizia già, perché l'Atalanta

0: È pronta a formalizzare l'ingaggio di Maurizio Sarri con un triennale, si parla di 3 milioni di euro di stipendio a stagione. Queste sono le ultime news, con gli orobici che andranno quindi a salutare Raffaele Palladino dopo 59 punti conquistati e una qualificazione in Conference League, ma c'è il solito valzer delle panchine, che è con Sarri che archivia l'esperienza alla Lazio. Sembra davvero un passo dall'Atalanta, però bisognerà capire poi chi arriverà sulla panchina della Lazio, e sarà pare proprio Gennaro Gattuso. L'accordo fra il club biancoceleste e l'ex CT della nazionale è imminente, si parla di un accordo già raggiunto, però poi bisognerà capire anche delle novità per quanto riguarda le panchine del Milan. Vi abbiamo detto dell'addio di Allegri e poi anche Firenze e Napoli. Ci sarà davvero tanto movimento sulle panchine dei club di Serie A per la prossima stagione. 335-699-2949 è il nostro numero SMS WhatsApp, ve lo ripeto, 335-699-2949. Fra pochissimo con Fulvio Collovati parliamo di tutto questo e anche dei verdetti della Serie A dopo l'ultima giornata che si è giocata ieri.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Eugenio in via di gioia con Baciamoci qui a Zona Cesarini, 22 e 13 minuti in questo istante. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità sui verdetti di questo campionato. Collegato con noi c'è Fulvio Collovati, che saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera a te, Giacomo, buonasera.
1: Allora, hai visto cos'è successo questo pomeriggio in casa Milan? Questo comunicato che, insomma, non dice addio solamente a Massimiliano Allegri, ma stravolge completamente tutta la dirigenza. Te lo aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo la sconfitta del Milan casalinga, l'ultima giornata contro il Cagliari, e di conseguenza non mi aspettavo l'esonero

0: L'esonero di Allegri, probabilmente mi aspettavo sicuramente il cambiamento di qualche dirigente, però tutto è stato tutto a scalare. Nel momento in cui il Milan non raggiunge, perché insomma, parliamoci chiaro, è una disfatta tecnica, sportiva, l'ultima giornata del campionato, il Milan che i giorni d'andata addirittura era secondo in classifica, si parlava addirittura di scudetto, improvvisamente nelle ultime 10 partite, cioè, ha fatto un girone di ritorno da una media da retrocessione, per cui insomma è tutto comprensibile da parte della proprietà. La cosa che mi aspettavo meno era l'esonero di Spalletti, ti devo dire la verità,
1: Allora,
0: che ritengo che abbia le sue responsabilità, perché l'allenatore non puoi toglierlo dalle responsabilità se la squadra è caduta così in basso, però rispetto agli altri dirigenti probabilmente quello che ha meno responsabilità.
1: Fulvio, parliamo un attimo dei motivi, perché diventa anche difficile capire, no? Dove si è sbagliato secondo te principalmente in questa disfatta proprio di risultati delle ultime giornate?
0: Ma la società ha sbagliato nella gestione, nella compravendita dei giocatori, fuori discussione, insomma, Milan non ha. Non ha avuto una punta. Dopo l'infortunio di Jimenez a gennaio, era stato comprato Fulgur, che non godeva della stima di Allegri, l'ha già fatto giocare pochissimo. Kunku si è visto solo in questo finale. Giocatori che Pulisic, fino al girone d'andata, era quello che aveva fatto più colpo. Cioè, c'è stata una caduta libera da parte di tutti i giocatori. Secondo me qualcosa, te lo dico da ex calciatore, qualcosa nello spogliatoio deve essere successo, perché non è solo il problema Leao, perché il Milan si parlava solo di Leao,
1: Sì.
0: no? Il problema Leao, l'indolenza di Leao, Leao che non fa gol, ma è stato, se tu pensi, ditemi, a parte Rabiot, a parte Modric, che sono i due giocatori che hanno sostenuto il Milan tutto il girone d'andata, oltretutto Modric ha 40 anni, quali sono gli altri giocatori che hanno reso?
1: No,
0: Nessuno.
1: un disastro, Fulvio,
0: Un disastro
1: a
0: tecnico.
1: livello offensivo, anche a livello difensivo,
0: Certo.
1: tante
0: Un
1: responsabilità
0: disastro. Un
1: toglierei
0: disastro.
1: forse diciamo, dall'inquisizione Maignan, perché come al
0: Sì,
1: solito.
0: Maignan, forse Pavlovic, ma un paio di giocatori, però sai, quando comincia a mancare sostanzialmente la fase offensiva. Poi in difesa prendi gol con una facilità. Il Milan ha cominciato a prendere 3 gol dall'Udinese, 3 gol dall'Atalanta. Prendeva gol con una facilità, ne ha presi 2 dal Cagliari. Cioè, effettivamente, non è, e qui entra in gioco anche la responsabilità dell'allenatore,
1: Sì.
0: che si è sempre detto che è un allenatore che ha una, diciamo, capacità difensiva non comune, e devo dire che invece, insomma, la squadra subiva di conseguenza, non reagiva, per cui indubbiamente ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, non lo voglio salvare, assolutamente.
1: Al 335-699-2949 ci scrive Maurizio e ci dice: buonasera, come fa un milanista a fidarsi ancora di Red Bird e Ibra dopo la distruzione del Milan che hanno fatto? Solo un ritorno di Maldini può cambiare tutto. Che ne pensi, Fulvio?
0: Ma io non posso dar torto a questo radioascoltatore, perché per esempio uno dei pochi che è rimasto è Ibra, ma io francamente il ruolo di Prince non l'ho ancora capito. Forse prima non aveva un ruolo solo di, come posso dire, di public relation, lo vedevi in tribuna, non aveva un ruolo insomma di potenziale, ecco, da poter decidere. Adesso pare che con i nuovi dirigenti che arriveranno, il nuovo allenatore, gli venga data questa possibilità di scegliere l'allenatore, almeno mi pare di capire così. Però non puoi togliere dalla responsabilità anche lui, perché la dirigenza deve fare gruppo. Se non fa gruppo, non fa gruppo nemmeno la squadra. Te lo dice uno che ha giocato a calcio a 18 anni. I punti di riferimento sono i dirigenti, sono i dirigenti, a cominciare dal presidente, a cominciare dal vicepresidente, a cominciare dal direttore generale, dall'uomo delle pubbliche relazioni. Se le cose non vanno, bisogna remare tutti insieme in modo positivo. Invece ultimamente Milan vedeva i giocatori

0: inermi proprio, che non riuscivano a reagire, per cui la responsabilità è totale.
1: Un'analisi della Gazzetta parla dell'anno zero di Cardinale, con il proprietario Jerry Cardinale, il proprietario di Redbird, che vorrebbe gestire più direttamente la società. E guarda, da questo sottotitolo dell'articolo della Gazzetta dello Sport Online a me viene da pensare, certo che queste dirigenze così distanti sono un problema immenso per le squadre.
0: Ma racchiude un po' quello che ti ho appena detto, cioè i dirigenti devono stare vicini ai giocatori, devono capire qual è il momento, perché il giocatore ha bisogno di essere sostenuto quando magari fa una partita negativa, quando è un momento negativo, e ha bisogno di essere anche un po', come posso dire, quando si esalta troppo ha bisogno di essere anche un pochino frenato. Per cui questa, le dirigenze così lontane, io non le ho mai percepite, te lo devo dire sinceramente. Ho sempre avuto la fortuna di avere presidenti che seguivano la squadra anche negli allenamenti, perché è importante la figura. Te lo immagini, tu fai allenamento durante la settimana, c'è la figura del presidente, di Moratti, di Berlusconi, che sono lì che ti vedono mentre fai allenamento.
1: Però era un altro mondo, no, Fulvio? C'erano erano anche le società di questi presidenti, no? Le proprietà che avevano, sì, erano qualcosa di tangibile per i tifosi, no? Sapevi cosa faceva Berlusconi, cosa faceva Moratti. Sì, sì. Adesso sono invece è tutto più nebuloso, mettiamola così.
0: Allora sono d'accordo, ma il calcio è cambiato, sono d'accordo, adesso sono i fondi, ci sono... Ma allora eleggano un giocatore tipo, dico un nome a caso, Paolo Maldini, un rappresentante, può essere Ibrahimovic, bene, prendano Ibrahimovic. Cioè il giocatore deve avere un punto di riferimento, se, cioè il fondo non sai a chi rivolgerti, il Cardinale viene una volta ogni 15 giorni, una volta al mese te lo vedi, ma cioè capisci che i tifosi sono umiliati da questo tipo di conduzione. E danno ragione, perché il Milan nelle ultime 10 partite è stato un Milan effettivamente, se pensi che si parlava di secondo posto, di scudetto, adesso insomma, e quello era il vero miracolo di Allegri, che poi dopo non è stato sostenuto, e chissà cosa è successo allo spogliatoio.
1: Allora, ci scrivono in tantissimi al 335-699-2949, ora cerchiamo di fare un po' di ordine. Qui un tifoso abbastanza arrabbiato, Gennaro, che dice: ma perché di Napoli dovete farne sempre una notizia? Se accade di peggio a Torino è tutto in sordina. No, ne parliamo, e come, ci sono stati gli scontri a Torino nel prepartita del derby della Mole, un tifoso in condizioni gravi è stato operato, è stabile in questo momento, ma insomma ha avuto un grave incidente durante questi scontri, partita che è iniziata con un'ora di ritardo perché gli ultra della Juventus volevano che non si giocasse, e poi questo 2-2 un po' anonimo per la Juventus di Luciano Spalletti, e anche qui una qualificazione alla Champions che era stata già compromessa nelle giornate precedenti, però un'annata che non possiamo non definire anche qui fallimentare. Partiamo però, Fulvio, intanto da un commento, così facciamo anche
0: sugli scontri
1: e su questo calcio che continua ancora ad essere, no, in qualche modo davvero segnato da un qualcosa che ci sembra quasi medievale, a parlarne invece poi è la realtà.
0: Ma perché siamo ritornati a questi livelli? Cioè, io non capisco perché questi scontri, ma che cosa si pensa di dimostrare andando a delinquere, andando a mettere quasi in coma una persona, a scontrarsi in modo, cioè, ma io questo non riesco a capirlo. Il tifo deve essere tifo per una squadra, non deve essere cattiveria nei confronti dell'avversario, cioè questa è una cosa che, consentimi di dire, assolutamente inconcepibile. Sono riuscito in Inghilterra, guarda, in Inghilterra, che era, ti ricordi gli Hooligans, no? Gli Hooligans, ecco, sono riuscito in Inghilterra a sopprimere quel tipo di tifo violento che dobbiamo riuscire anche in Italia. Ma per quale motivo prima della partita, addirittura un'ora dopo, bisogna giocare un'ora dopo, addirittura ti impongono quasi di non giocare, ma stiamo scherzando? Se poi mi chiedi della Juve, la delusione del Milan, l'altrettanto grossa delusione della Juventus, perché la Juventus perché è vero che Spalletti può aver portato un po' di bel gioco.

0: tutto, ma io ti porto anche il risultato, ce l'ho a memoria, guarda, non c'ho un fogliettino davanti, te le dico a memoria. La sconfitta col Cagliari, pareggio con Lecce, pareggio con Verona in casa, sconfitta con la Fiorentina in casa, cioè, ce l'ho tutte nella memoria, pareggio con Sassuolo in casa, cioè una squadra che ha fatto 4 punti su 6 partite. Sì. 4 punti su 6 partite, è chiaro che non meriti ad andare in Champions.
1: E anche qui è una spesa sul mercato importante, e qui ti devo chiedere il futuro di Spalletti adesso, di come lì decideranno in settimana la dirigenza cosa succederà. Spalletti ha da poco rinnovato, giusto continuare, giusto dare più centralità all'allenatore nel progetto e trovare magari anche dei giocatori proprio richiesti da lui? Come si può risolvere una situazione del genere? È una rosa importante quella della Juventus, non ci possiamo nascondere. Ma, su questo, no?
0: Sì, è una rosa importante a livello economico, ma è una rosa deludente per quanto si è visto sui risultati. La Juve ha speso 400-500 milioni di euro negli ultimi 3-4 mercati e ti ritrovi con una squadra da sesto posto. La realtà è questa qua, per cui non, probabilmente ci sarà più centralità da parte di Spalletti, che vuole sì, rimango, ho rinnovato il contratto, ma voglio decidere io i giocatori, cioè decidere, deve avere un budget, bisogna vedere se la Juve è in grado, la dirigenza, di dare un budget per poter competere, perché questa è una squadra che Spalletti non lo sa perfettamente anche lui, l'ha detto in tante conferenze stampa, ha detto io i miei giocatori a volte non li capisco. Questa è una squadra da quinto o sesto posto, se la devi migliorare devi prendere innanzitutto una punta, forse due, devi prendere due centrocampisti, due difensori, e non so se la dirigenza è disposta a sborsare, perché non ci sono più i 100 milioni, 90 milioni della Champions. Ci sono quelli dell'Europa League che sono forse meno della metà, però bisogna cambiare, bisogna andare a pescare giocatori come aveva pescato il Napoli. Ti ricordi Caraschelia? L'aveva pagato pochissimo ed era diventato, poi l'ha venduto a...
1: Il Napoli ha fatto dei forse la squadra veramente che si è mossa meglio, meglio sul mercato, meglio anche dell'Inter, che ha diciamo una rosa più consolidata, no, nel tempo, mentre invece il Napoli è riuscito ogni anno, penso anche a McTominay per esempio, Fulvio, dei giocatori veramente incredibili.
0: Pagati poco
1: per quello che valgono.
0: Perché vedi, come posso dire, il reparto, non so come chiamarlo, il reparto osservatori, gli osservatori hanno lavorato bene, perché se vai a prendere Caraschelia, che aveva visto quello che sta facendo il PSG oltre a quello che aveva fatto nel Napoli, e lo rivendi a 100 milioni di euro, Osimhen non ne parliamo, McTominay non ne parliamo, Neres non ne parliamo, Alisson un altro giocatore che diventerà un grande giocatore.
1: Cioè,
0: Napoli sta lavorando bene a livello di proprietà.
1: Come si arriva a così tanti? E poi dopo ci passiamo invece ai successi di Como e Roma, perché dobbiamo parlare anche di questo, che sono due risultati molto importanti. Ma come si può sbagliare così tanto? Perché adesso stavamo parlando, no, dei grandi colpi di mercato del Napoli evidenti negli ultimi anni, ma come si può sbagliare così tanto invece il mercato sponda Milan e Juventus? Perché la Juve ha pescato il Dis, e quello insomma è un giocatore accresciuto.
0: Non mi far dire una parola che mi è venuta in mente adesso, perché non la voglio.
1: No, non dire parolacce, Fulvio.
0: Algoritmi, no, dico gli algoritmi.
1: Quasi una parolaccia.
0: Se ti affidi agli algoritmi, non puoi pensare di andare a prendere i giocatori. I giocatori li devi andare a vedere 1, 2, 3, 4, 10 volte, 15 volte, li devi seguire, perché poi magari anche un fuoriclasse come Caraschelia una partita può sbagliare, allora dici, ma quello non è un giocatore da Napoli. Poi magari nelle 3 partite successive ti fa dei numeri, cioè il giocatore lo devi vedere, valutare, capire, anche conoscere anche dal punto di vista ambientale, familiare, devi conoscere i genitori. Guarda che non è una cosa che ti sto dicendo così, devi conoscere la famiglia.
1: No, vanno bene i computer, continuiamo ad utilizzare anche gli algoritmi, poi però servono i talent scout e servono i rapporti fra le persone, no? Servono i rapporti con i calciatori, serve andarli a vedere, perché poi questo, no, forse che fa la differenza. L'algoritmo può essere utilizzato alla base magari.
0: Sono d'accordo.

0: non puoi farti suggerire dai procuratori, perché tu dimmi qual è il procuratore che ti dice che il suo assistito è scarso.
1: Eh no, questo non è un granché, guarda, non lo prendere.
0: Non nessuno te lo dice, tutti sono bravi, però devi andare, anche se trovi il procuratore che ti dice guarda che il mio assistito è bravissimo e tu non lo conosci, ma devi andare a vederlo 10 volte.
1: Fulvio Colati, guarda quanto sono attenti i nostri, senti quanto sono attenti i nostri radioascoltatori al 335-699-2949. Vincenzo da Bologna dice: Collovati in ottobre, fece una domanda a Collovati ad ottobre se la Roma poteva combattere per lo scudetto e lui saggiamente mi disse che si sarebbe qualificata tra le prime 4 ed ha avuto ragione. Quindi gli volevo chiedere delle chance dei giallorossi in coppa e per lo scudetto.
0: Beh, io non ho sempre ragione. L'altro giorno in un'intervista a Repubblica ho detto che il Milan si sarebbe solo suicidandosi non sarebbe andato in Champions, purtroppo è successo, per cui
1: era un po' l'idea di tutti, dai.
0: Non, vedi che non ho avuto ragione, però devo dire che la Roma con Gasperini è un'altra, ma la Roma 5 vittorie consecutive, le ultime 5 partite 5 vittorie consecutive, la Roma ha viaggiato una media, poi ha avuto la bravura, eccoli, la bravura degli scout, sarà anche di Gasperini, non lo so di chi è stato andare a prendere un giocatore come Malen, perché ti ha trasformato letteralmente la fase offensiva. Ti ricordi quando avevi Dovbyk, facevi fatica a far gol?
1: Sì, aveva sbagliato anche la Roma il mercato in attacco all'inizio.
0: Le occasioni le creavi, ma non avevi questo giocatore. Vedi, questo giocatore ha trasformato la Roma e Gasperini ha trasformato la Roma. Io per quello ho detto, una squadra ha portato l'Atalanta ad essere una realtà del nostro campionato negli 8 anni dell'Atalanta, per cui al primo anno della Roma già portarla al quarto posto è un successo secondo me.
1: Quindi Fulvio, chance per il prossimo anno di crescita ci sono, e come, immagino dalle tue parole?
0: Anzi al terzo posto direi, sì, perché al quarto posto c'è il Como.
1: Terzo posto per la Roma alla fine, quarto posto di questo Como. No, intanto rispondiamo un attimo al radioascoltatore, le chance di scudetto e possibilità in Coppa aumentano, no, per la Roma il prossimo anno, per forza di cose.
0: Beh, adesso se la squadra rimane quella, chiaramente, e diciamo che l'ossatura è quella, poi dopo qualche rinforzo ci vorrà sicuramente una punta da affiancare a Malen, ci vorrà magari un centrocampista in più, sicuramente adesso col mercato, con l'entrata in Champions, la società accontenterà l'allenatore, perché questo è un ottimo traguardo raggiunto e la Roma diventerà ancora più forte, per cui diventerà ancora competitiva, magari in Champions, sai che noi italiani facciamo fatica, però in campionato il prossimo anno dirà la sua la Roma.
1: E poi questo Como, parliamo un po', è una favola, è un qualcosa di incredibile, ti aspettavi un possibile epilogo di questo tipo per la squadra di Cesc Fabregas?
0: No, se sono sincero no, non me l'aspettavo, ma è una favola, chiaramente merito di Fabregas, perché tanti dicono ma una società ricca ha preso, ho capito, è andata a prendere giocatori sconosciuti di valore che Fabregas ne ha saputi valorizzare, per cui non è così semplice andare a prendere Cugna a centrocampo, tu dici ha preso Cugna, no, ma Cugna è stato uno dei migliori giocatori, Perone è stato uno dei migliori giocatori, Dovukas il centravanti ha fatto la doppia cifra, per non parlare della difesa, per cui brava la società che ha queste possibilità economiche, però torno a dire Fabregas ha fatto un miracolo.
1: 25 milioni Baturina, Jesus Rodriguez 27, Baturina. Kun 19 milioni, insomma comunque Kun non ha neanche giocato tanto, sono stati spesi tanti soldi, un po' bisogna dare anche ragione a chi dice.
0: La Juve ha speso 40 per Openda, 50 per David, così sì, vedi, sì. Ha speso il doppio, però il risultato non l'ha ottenuto.
1: No, sì, questo su questo sono d'accordo.
0: Per Combiners, meglio non dirla la cifra che è stata spesa.
1: Lasciamo stare, ma anche Vlahovic che sta tornando a segnare, ma insomma ha avuto tanti problemi, no, per esempio.
0: Sì, ha avuto una stagione, adesso non lo so se rimarrà la Juve oppure no, questo dipenderà da lui, dai suoi procuratori.

0: giocatori. È una trattativa, la Juve penso che sia con le spalle al muro, nel senso che deve per forza avere un centravanti, perché cioè, no, anche poi partire anche il prossimo anno con Open Day, con Jonathan David, per cui deve oltre, l'ha detto Spalletti, oltre a Vlahovic gli serve anche una punta centrale, un centravanti di peso,
1: sì. Detto vecchia maniera, che non è facile da trovare sul mercato. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, certo. Fulvio Collovati, perché valzer delle panchine, Sarri dato già all'Atalanta, Gattuso che arriverà alla Lazio, intanto ti piacciono queste prime notizie, non ci sono ufficialità?
0: Un movimento incredibile delle panchine quest'anno, un movimento incredibile, a Napoli non si sa che andrà, Gattuso sì, lo so, alla Lazio, Sarri andrà all'Atalanta, a Napoli non so, può andarci Grosso, può andarci Italiano, può andarci anche Allegri, perché mi pare che anche Allegri sia stato contattato.
1: Rischieranno così tanto con un Grosso comunque ancora giovane, tra virgolette, come allenatore?
0: Ma se puntano su un allenatore, come posso dire, giovane, così, che vuole ambizioso, allora deve andare su Grosso, su Italiano. Se ti punti sull'esperienza, devi andare su Allegri, insomma, non c'è altra scelta. All'estero non ne vedo, per cui in Italia sono questi gli allenatori.
1: Vedremo, Fulvio, tanto ne parleremo, ne continueremo a parlare anche quest'estate. Intanto ti ringrazio per essere stato con
0: grazie
1: me.
0: Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Fulvio Collovati, ciao. A presto, ciao.

Marley con Jamin qui a Zona Cesarini, 22 e 39 minuti in questo istante. Vi avevo detto dei convocati per le due sfide, la nazionale di calcio italiana di Silvio Baldini, che sarà l'allenatore in queste due partite dopo l'addio di Gattuso. Mercoledì 3 giugno si gioca col Lussemburgo e poi il 7 invece contro la Grecia sull'isola di Creta. Perché ne parliamo? Perché ci sono nel gruppo tantissimi giovani, 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005, 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. È vero, sono solo due amichevoli, però importante questa scelta della linea verde di Baldini. Portieri con Donnarumma, che sarà il titolare, ma ci sono anche Palmisani del Frosinone, Daffara dell'Avellino, poi giovani come Anor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, alcuni del Borussia Mönchengladbach, parliamo anche di campionati esteri come Chiarodia, Comuzzo della Fiorentina, Favasuli che arriverà dopo la fine dei playoff tra Monza e Catanzaro di Serie B per il passaggio in Serie A. Quindi dopo il 30 giugno si gioca il 29 il ritorno fra Monza e Catanzaro. Già nel giro della nazionale, come vi dicevo, Comuzzo, Palestra, Pisigli e Francesco Pio Esposito, tante novità invece, tanti giovani che vedremo in campo per una scelta precisa, quella di rinnovare. Poi sicuramente torneranno anche i senatori di questa squadra, almeno alcuni dei senatori di questa squadra, ma intanto si punta moltissimo sui giovani. Fra pochissimo invece parliamo di tennis, andiamo a Roland Garros con Diego Nargiso, che ci racconterà un po' quello che è successo oggi e domani, soprattutto con l'esordio di Sinner sul Philippe Chatrier. Fra pochissimo. E allora scriveteci anche le vostre curiosità tennistiche al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949.

0: Camila Cabello con Liar qui a Zona Cesarini, 22, 44 minuti e 15 secondi. Parliamo di tennis, Roland Garros, è collegato con noi, c'è Diego Nargiso che saluto. Ciao Diego, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto, bella vittoria di Berrettini contro Fuksovic. Non sarà un terraiolo proprio, diciamo, un grande terraiolo Fuksovic, però questo 3-1 di Berrettini è sicuramente ottimo per l'autostima.
1: Ma direi di sì, anche perché Matteo veniva, insomma, da un momento non buono, visto che, insomma, dopo aveva dovuto rinunciare comunque a partite importanti ultimamente, però dopo aver perso il primo ha riuscito a trovare un buon ritmo, e Fuksovic comunque è un giocatore sempre ostico, un giocatore che anche sulla lunga distanza ha fatto sempre buoni risultati, e su terra non è per niente male, quindi è stata una buona partita per iniziare un buon Roland Garros, quindi complimenti a Matteo.
0: Derby italiano, Cobolli Pellegrino, dicevo prima ai nostri radioascoltatori, purtroppo se vogliamo siamo felici di vedere tanti italiani in tabellone, come quest'anno, come in tanti altri tornei sta succedendo, dobbiamo pure aspettarci questi derby, ogni tanto capitano questi incroci, no?
1: Sì, no, vabbè, comunque Andrea aveva tra l'altro fatto la stessa cosa a Roma, in questo caso aveva incontrato Luca Nardi, era stato lui poi a vincere la partita, e insomma diciamo che ovviamente Flavio Cobolli sicuramente era molto più, diciamo, ostico come giocatore. Flavio però non è mai così semplice giocare contro, diciamo, un connazionale in un torneo così importante, dove ci si aspetta tanto da Flavio, e dove chiaramente Pellegrino aveva già dimostrato a Roma di fare un gran torneo arrivando agli ottavi, giocando con Jannik Sinner e mettendolo anche in difficoltà in alcuni frangenti della partita, quindi un'ottima partita, diciamo, partita da parte di Flavio Cobolli, che 3-7-0, insomma, darle a Pellegrino oggi, che era in grande forma tra l'altro dopo che era venuto dalle qualificazioni, quindi insomma anche con tre partite di allenamento, per dire, partite importanti alle spalle, è stato un ottimo esordio per Flavio.
0: Si è fatta sentire forse la fatica della finale a Roma per Ruud, che ha faticato non poco nella sfida vinta alla fine per 3-2 contro Safiulin, insomma ha fatto forse un po' troppa fatica Ruud.
1: Sì, ha fatto un po' di fatica, devo dire che Safiulin è un giocatore complicato, perché è un giocatore che tira molto forte, ma soprattutto gioca molto con delle traiettorie basse. Per cui probabilmente il cambio di superficie, il fatto che insomma si è arrivati a Parigi con una, diciamo, con un, sicuramente una diversa, diciamo, un diverso clima, e quindi le palle di Safiulin sono molto insidiose, perché, ripeto, con delle traiettorie difficili da andare sotto la palla. Sappiamo quanto Ruud invece ha bisogno un pochino che la palla rimbalzi, e quindi non è stato un match facile. Detto questo, spesso il norvegese, insomma, poi dopo anche fisicamente viene fuori alla distanza, però non è così buono, diciamo, lasciare per strada troppe energie nei primi turni, perché poi quando si arriva alla seconda settimana, insomma, puoi pagare un po' lo scotto di queste partite un po' lunghe.
0: Diego Nargiso, stavamo parlando prima anche col regista Gabriele Brocani di questa partita, di questo derby francese in corso, Gaston Monfils sono due grandi di questo sport, due vecchietti in campo, avanti Gaston di 2-7, 6-2-6-3, ora siamo 5-3 per Monfils al servizio sul 15 pari. Insomma, che dire di questi due francesi un po' avanti con l'età, ma che continuano a darsi battaglia?
1: Sì, sono due giocatori talentuosi.

0: tutti. Gael Monfils, ricordiamo quanto abbia veramente ci abbia deliziato anche fisicamente, un grande giocatore che insomma ormai è alla fine della sua carriera. Hugo Gaston è stato forse uno dei giocatori un po' che ha deluso un pochino di più, perché ci si aspettava da lui, dal suo talento, parecchio di più, però poi dopo, quando giocano i francesi, quando giocano a Roland Garros, sono sempre dei giocatori, ovviamente un po' come noi quando giochiamo in casa a solitario, sono sempre giocatori difficili da affrontare. In questo caso è una sfida fratricida, dove insomma Monfils sta cercando di portarla alla lunga, di solito ci riesce, e nei 5 set poi è un giocatore molto molto temibile,
1: sì.
0: Per cui vedremo se lo porta al quinto, insomma non lo so, penso che forse Monfils abbia qualche chance in più.
1: Sì, è Monfils che in questo momento è al servizio sul 15-30 in quello che è il nono game del terzo set. Tabellone femminile, la vittoria di Jasmine Paolini contro l'Ucraina Jastrenska, 2-7-0, ma in una partita non da ricordare, la definirei, Diego. Tanti errori, imprecisioni, devo dire che non è stato uno show entusiasmante. Non so se sei d'accordo.
0: Hai ragione. No, hai ragione, sono d'accordo con te. Non è un momento particolarmente, come dire, brillante. Jasmine non è in un momento sicuramente brillante, non è in un momento dove tutto le viene semplice, però il fatto che lei stia lì e accetti anche la vittoria, diciamo cercare la vittoria anche attraverso sporcarsi un pochino le mani, cercare comunque di stare lì e trovare le soluzioni per poi portare a casa i match, è qualcosa di fondamentale, perché sai benissimo che quando le cose non vanno per il verso giusto, l'unico modo per venirne fuori è attraverso la lotta, attraverso la volontà di giocare più partite e darsi una possibilità il giorno dopo di fare meglio, perché il ritmo sicuramente non c'è. Jasmine sta facendo un po' fatica ad assimilare la nuova guida tecnica. Sappiamo che con Sara stanno lavorando tanto a delle soluzioni tattiche che le permettano comunque di avere diverse soluzioni. Quando metti tante cose magari in più, alcune volte rischi di non avere poi così chiaro quando utilizzarle. Quindi è qualcosa che sta succedendo adesso a Jasmine, però è una giocatrice che ci ha dimostrato veramente di avere un livello altissimo, deve ritrovare sicuramente sicurezza in se stessa, e lo può fare solo attraverso questo genere di partite, purtroppo.
1: Proiettiamoci a domani, esordio di Sinner contro il francese Tabor in serata sul Philippe Chatrier, però prima di parlare di questa sfida sono curioso di sapere che idee ti sei fatto, Diego, della lettera firmata dai giocatori contro gli Slam, perché in conferenza stampa c'è tornato Jannik Sinner spiegando che non si parla solamente di aumento di premi economici, ma questi giocatori vorrebbero una revisione più ampia del rapporto tra organizzatori e tennisti. Che idea ti sei fatto di questo, che è evidentemente una sorta di scontro, no?
0: Sì, guarda, io reputo che i giocatori siano parte chiaramente fondamentale di questi diciamo eventi planetari, no?
1: Sì.
0: E quindi sempre di più questi eventi stanno avendo una rilevanza a livello internazionale enorme, diritti TV, sponsorizzazioni, chiaramente biglietteria, insomma tutto quello che ne deriva, e pertanto credo che non sia così, perché è un discorso legato alla fine ad una specie di forbice, no? Che non deve essere secondo me troppo a favore degli uni o degli altri. In questo momento i giocatori rivendicano il fatto che chiaramente il 13-14% è qualcosa di troppo basso rispetto ad un guadagno generale, no? Delle varie, diciamo, sugli slam, e quindi in qualche modo credono che, essendo parte integrante del progetto debbano essere ascoltati molto di più e coinvolti nelle scelte e soprattutto poi dopo anche nella parte economica. Quindi reputo che sia giusto, perché le due parti sono chiaramente, l'una non può fare a meno dell'altra, no? È ovvio, certo, che anche il contrario è lo stesso, cioè i tornei del Grand Slam sono i tornei per cui tutti i ragazzi giocano e anche soprattutto per tradizione che praticamente determinano alla fine veramente la

0: informazioni e andare un po' nella verità sta sempre un pochino nel mezzo, bisogna venirsi incontro, parlare e cercare di trovare le situazioni migliori, perché poi è bello per tutti che i migliori giocatori giochino in Slam e che gli Slam siano sempre più belli e più, diciamo, pieni di opportunità per il pubblico e per le televisioni e per i mass media.
1: Venendo al tennis giocato, la sfida con questo francese, 171esimo nel ranking, se non sbaglio è entrato con una wild card in tabellone, non dovrebbe esserci, insomma, non dovrebbero esserci grandi problemi, immagino, per Jannik.
0: No, sai, sono quelle partite.
1: Però è francese, che, come dicevi prima. Quindi...
0: Esatto. Sì, un po' quello. Poi, sai, quando non conosci per niente, o comunque l'hai visto poco, il tuo avversario, è giusto fare attenzione, ed è giusto rispettare, come Jannik fa ogni volta che entra in campo, diciamo, chi ha di fronte. È chiaro che la cosa principale sarà quella di giocare una partita con attenzione, con grande concentrazione sin dall'inizio, per cercare di indirizzare immediatamente il match dalla sua parte, come ha fatto praticamente sempre, come ricordiamo, le ultime 35 partite. E ovviamente l'obiettivo è quello di non voglio dire di stare meno possibile in campo, ma quasi, quella di provare bene la superficie, provare le condizioni, senza eccedere in magari stare troppo in campo, perché poi dopo, ripeto, Jannik ha giocato anche tanto, ne ha vinte ormai una dopo l'altra, il quinto torneo di fila, quindi è ovvio che potrebbe un po', ecco, ripercuotersi questo sulla sua stanchezza, per cui sarà questa la sua attenzione maggiore, e ha dimostrato di poterlo fare serenamente. Ora poi lo vedremo in campo domani se davvero riuscirà poi dopo a sorprenderlo, però finora, insomma, non c'è riuscito praticamente nessuno, per cui lo vedo molto complicato. Ecco, la partita è molto in salita per il francese.
1: Decisamente. Grazie davvero a Diego Narciso per essere stato con noi, è sempre un piacere, a presto, grazie.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie.

Stiamo ascoltando i Subsonica con Grida qui a Zona Cesarini. Siamo anche in chiusura, ringraziamo Gabriele Broccani in regia, la parte tecnica Alessandro Campanella, Giovanni De Palma, Tony Tisi in redazione. Per il basket, playoff di A2 semifinali, Verona passa il turno battendo 86-73 Bologna e aspetta in finale una fra Cividale e Rimini. Un saluto e buonanotte da Giacomo Prioreschi.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchi. Elezioni amministrative ancora in primo piano, prosegue lo spoglio dei voti dopo la chiusura delle urne alle 15. L'affluenza è al 60%. Allora il punto sui risultati con Alessandro Allegri in studio. Buonasera Alessandro.
4: Buonasera Massimo. Cominciamo da Venezia, unico capoluogo di regione al voto. Vince il centrodestra contro i pronostici della vigilia con Simone Venturini, eletto a primo turno con più del 52% dei voti. Staccato il candidato del Campolargo, Andrea Martella, poco più del 38%. Sempre per il centrodestra, successo a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro vincente con più del 66% dei voti a fronte del 24% del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. A Salerno Vincenzo De Luca viene rieletto per la quinta volta sindaco con il centrosinistra per con il 59% dei voti. De Luca, però lo ricordiamo, Massimo, correva senza il simbolo del Partito Democratico. Lontanissimi gli altri candidati, la Nocita di Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle e Marenghi del centrodestra. A Messina, verso la vittoria al primo turno sopra il 52%, il sindaco uscente Federico Basile, espressione, lo ricordiamo, della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sconfitti i candidati di centrodestra, centrosinistra, Scurria e Russo. Andiamo in Toscana, vince il centrosinistra Prato con Matteo Biffoni al 56% e anche a Pistoia con Giovanni Capecchi al 54%. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo tra Comanducci centrodestra e Ceccarelli centrosinistra, ballottaggio che, Massimiliano, ricordiamo, sarà il 7 e l'8 giugno.
3: E adesso la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia. Ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione che a bordo di veicoli avrebbero speronato le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, si mostra fiducioso, ma avverte senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica frenano sui tempi della firma, secondo alcuni media la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. La cronaca con le indagini sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive, nel pomeriggio le prime autopsie.
5: Non sono emersi rilievi particolari sulle salme, così l'avvocato che assiste i genitori di Federico Gualtieri sul corpo di quest'ultimo e su quello di Gianluca Benedetti. Occorrerà attendere la relazione del medico legale per avere risposte su cosa sia accaduto ai 5 subitaliani morti alle Maldive. Domani l'esame sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Il dolore dei parenti si interseca con le polemiche sulla missione subacquea del team. L'Università di Genova ha cancellato i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino, spiegando si tratta di una procedura automatica del sistema, così uno dei legali della famiglia della docente.
6: Il marito non si sa dare ancora una spiegazione del perché questo sia avvenuto.
5: Tra i contenuti rimossi pare vi fosse anche uno studio che documentava immersioni di ricerca scientifica oltre i 60 metri, l'altro avvocato della famiglia.
7: Queste missioni hanno una ricorrenza annuale, semestrale, e l'università è consapevole di quello che viene fatto.
5: I funerali delle 5 vittime potrebbero essere entro il fine settimana. Elena Baiocco, GR1.
3: 8 ultra juventini arrestati dopo gli scontri di ieri prima del derby Torino-Juventus, sono accusati di resistenza e lancio di oggetti pericolosi. 11 DASPO, mentre 6 agenti sono rimasti contusi. Ancora in terapia intensiva il tifoso bianconero colpito alla testa, la procura indaga per lesioni gravi, da chiarire se sia stato colpito da una bottiglia o da un lacrimogeno, come sostiene il padre Pierluigi Basoccu.
8: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, però non voglio neanche

0: Sentire minimizzare è stata una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
1: E chiudiamo con il meteo. Picco di caldo al centro-nord fino a domani. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima tipicamente estivo, con temperature già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino alla fine del mese. E noi ci fermiamo qui. La linea va al mix delle 23.
2: Quiet, please. In exactly 15 seconds, we'll be on the air.
3: On air, podcast.
4: Vince Luna Rossa contro New Zealand e questo è già un messaggio per tutti.
5: Bravi ragazzi, bravissimi.
6: Era la vittoria di Luna Rossa nel mare di Cagliari ieri per la regata preliminare di Coppa America. Ben trovate e ben trovati all'ascolto di On Air Podcast e una buona serata da Carla Manzocchi. Tra poco parleremo appunto di vela. In primo piano però stasera c'è la vicenda controversa dei Legionari di Cristo tra le congregazioni più potenti e discusse della Chiesa Cattolica e in particolare la storia di un giovanissimo seminarista. Ma prima ci ascoltiamo Hit the Wall, Gracie Abrams.

0: Allora, Mea Culpa è un podcast original Rai Radio 1. Gli autori sono Chiara Garbin e Marco Castellini, che sono qui con me negli studi di Saxa Rubra. Ciao Chiara.
1: Ciao.
0: E ciao Marco, benvenuti.
2: Ciao.
0: Allora, intanto chiedo a Marco, questo podcast è stato realizzato, è importante dirlo, grazie al premio Morrione.

0: Sì, il premio Morione è un premio che prende il nome appunto dallo storico giornalista Rai Roberto Morione e appunto mira a promuovere il giornalismo d'inchiesta fra i giornalisti under 30. Possono essere presentati sia video, noi abbiamo presentato invece un podcast.
1: Benissimo, e avete vinto e quindi è stato pubblicato, siete finalisti e quindi è stato pubblicato su Rai Play Sound.
0: Sì, esatto, noi siamo stati finalisti del premio e adesso il podcast è stato finalmente pubblicato.
1: Chiara Garbina, il protagonista della vicenda, l'avete chiamato Luca, oggi è un uomo di circa 30 anni, ma la storia comincia quando lui aveva 12 anni, esatto?
2: Esatto, la storia del nostro protagonista è quella di un ragazzo che da giovane decide di intraprendere la via del seminario e si trova però a fronteggiare un universo diverso da quello che si era immaginato, perché il seminario dei Legionari di Cristo è un mondo caratterizzato da una disciplina molto ferrea, molto più di quanto lui potesse immaginare, un luogo in cui i contatti con l'esterno sono praticamente azzerati, la corrispondenza che riceve dalla famiglia è controllata, le telefonate si ha il dubbio che siano ascoltate, le visite della famiglia sono quindicinali e quindi questo ragazzo si trova un po' isolato e a vivere in questo mondo molto più rigido e asettico in un certo senso rispetto a quello che
1: allora diciamo che questo ragazzo entra in questo seminario. Intanto dov'è il seminario?
2: Il seminario è sulle rive del Lago d'Orta e a Gozzano.
1: E entra nel seminario perché la sua famiglia fa parte del movimento laico, il braccio laico dei Legionari di Cristo, che sarebbe il Regnum Christi.
2: Esatto, la sua famiglia quindi lo avvicina al mondo della fede che lui sente sempre più forte finché pensa di aver ricevuto la chiamata e quindi decide di intraprendere la vita consacrata.
1: Allora Luca quindi ha 12 anni, entra in seminario e lì, come diceva Chiara, scopre un mondo diverso da quello che si aspettava. Ascoltiamo un primo passaggio.
2: Tra le spesse pareti del seminario, lontano dalla piazzetta dove è cresciuto, le giornate di Luca sono scandite da orari rigidi e regole ferree. Una su tutte, l'autorità non si discute, non si può che obbedirgli. In quegli anni è uno dei capisaldi fondamentali su cui si fonda la congregazione. Nessuna critica ai superiori è concessa. E per lui l'autorità è rappresentata dal prefetto di disciplina, una figura che allora è rivestita da padre Vladimir Resenditz Gutierrez.
3: Quando il prefetto ci ordinava qualcosa, per noi era come se fosse Dio a parlarci. Ma non era soltanto questo. Uno può chiedersi che cosa può esserci di più della voce di Dio. Ma lui era l'unica figura a cui potevamo rivolgerci, il filtro attraverso cui passava ogni scelta, ogni bisogno. Dentro al seminario diventava insieme guida spirituale e figura paterna e finivamo per considerarlo quasi come fosse nostro padre.
0: Il prefetto è l'occhio attento che ti osserva dalla sveglia del mattino fino al momento in cui chiudi gli occhi la sera. È lui che ascolta le tue confidenze e ti dice chi sei o chi dovresti essere. E le sue parole non si mettono in dubbio, perché se credi che sia Dio a chiederti qualcosa, come puoi anche solo immaginare di dire di no?
3: Tra noi non potevamo instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia. Eravamo in continua competizione, tutto era impostato come una gara. Tra le cose che davano punteggi c'erano l'obbedienza, la fedeltà, l'aspetto esteriore e anche altre caratteristiche. Se dopo 4 settimane si erano guadagnati 10 punti in tutte le categorie, allora si riceveva uno scudetto che si appuntava e tutti potevano vedere che eri il migliore e quindi si aspirava ad avere questo scudetto. E tra l'altro si guadagnavano punti se si faceva la spia con i superiori, cioè se si andavano a raccontare le malefatte degli altri. Anche che per questo io non ho mai raccontato a nessuno dei miei compagni niente di quello che facevo che potesse essere poi spifferato ai padri.
1: Allora diciamo intanto che questa voce che avete sentito, oltre a essere Luca, un nome di fantasia, non è la vera voce della persona di cui si parla nel podcast, proprio perché non sia riconoscibile. E Marco Castellini, abbiamo sentito parlare di obbedienza, ma in questo centro vocazionale di Gozzano sul Lago d'Orta, come accennava Chiara, c'era un clima molto pesante, insomma.
0: Sì, basta pensare allo stesso nome della congregazione, Legionari di Cristo, cioè è un nome che fa venire in mente quasi una disciplina di tipo militare, perché addirittura uno dei voti che veniva chiesto ai ragazzi era il cosiddetto voto privato,

0: in cui il fulcro era addirittura che non si poteva criticare il superiore, e critica voleva dire proprio in assoluto, cioè non si poteva proprio dire nulla contro i propri superiori. E tra l'altro proprio questa disciplina non era solo qualcosa di facciata, era proprio una cosa che veniva inculcata proprio nei ragazzi, cioè tra di loro addirittura non potevano neanche toccarsi, stringersi la mano, dovevano essere sempre ordinati, era come un clima da caserma veramente, e proprio questo, appunto, come si diceva, era nella natura stessa della legione.
1: Allora, la storia di questo ragazzino di 12 anni, Luca, e poi del suo abusatore, ne parleremo meglio, si intreccia, come dicevamo, con la storia dei legionari di Cristo e con la storia del suo fondatore, che è il sacerdote messicano Padre Maciel.
2: Padre Marcial Maciel, l'uomo che il 3 gennaio 1941 fondò la congregazione e nel 1959 il Regnum Christi. Ma nella legione era considerato molto più che un semplice fondatore. Chi ha vissuto nell'ordine in quegli anni parla di un vero e proprio culto. Ce lo racconta al telefono Don Cristian Borgogno, oggi sacerdote diocesano, che è stato membro della Legione per 17 anni.
3: La figura di Maciel definitivamente veniva presentata come quella di un santo in vita. Si faceva di tutto per promuovere la sua immagine. I privilegi di Maciel venivano sempre scusati con un motivo, in modo tale de che non venissero intesi in nessun modo contrari al fatto che lui fosse un vero santo. C'era tutto un lavoro di costruzione d'immagine anche molto spizzicato.
0: In seminario anche Luca e i suoi compagni vengono educati al culto del fondatore. Non sanno però che già dal 2006 Maciel vive ritirato in una condizione di preghiera e penitenza. È Papa Benedetto XVI a imporglielo, al termine di un'indagine condotta dall'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, l'organismo un tempo noto come Santa Inquisizione. Da anni, sul conto di Marcial Maciel, arrivavano in Vaticano accuse gravi. Abuso di droghe, violenze sessuali su minori, rapporti con donne, figli avuti al di fuori del sacerdozio. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dai comunicati stampa della Santa Sede, le segnalazioni erano iniziate nel 1998, quando 8 dei suoi ex allievi denunciarono pubblicamente gli abusi. In realtà le accuse circolavano già da molto prima.
2: Fino a pochi mesi fa, su un sito dal titolo che parla da solo, La volontà de non saber, in italiano La volontà di non sapere, erano disponibili vari documenti riservati. Il sito era stato creato dopo la pubblicazione nel 2012 dell'omonimo libro inchiesta, scritto dall'ex sacerdote Alberto Tiegallo, dallo psicologo Fernando Manuel González e da José Barba, uno dei famosi 8 legionari che per primi rivelarono le molestie subite.
1: Chiara Garbin, lo dicevate, ci sono segnalazioni che risalgono addirittura alla fine degli anni 50 sulla doppia vita di Padre Maciel, ma non viene fatto nulla fino al 2004.
4: Esatto, quello che segna un po' l'evento, che segna un punto di svolta, è soprattutto l'elezione di Benedetto XVI, perché Maciel era molto legato a Papa Wojtyła e durante tutto il pontificato del Papa polacco i legionari erano visti come una grande fonte di vocazione che avvicinavano i ragazzi alla Chiesa, e quindi godeva di una sorta di protezione sia da parte appunto del Papa, ma anche di cardinali. Noi menzioniamo Sodano, che era proprio considerato uno dei più stretti protettori dei legionari. Quando sale al potere, diciamo così, Papa Benedetto XVI, si ha una vera e propria svolta e il Vaticano decide di porre la congregazione sotto una lente e quindi di iniziare quello che viene chiamato il commissariamento, un processo di riforma profonda.
1: E Marco, voi avete trovato, si sentono le voci nel podcast, le testimonianze di 2 ex legionari di Cristo che sono ancora religiosi, no? Sono usciti però dalla congregazione, esatto.
0: Uno è ancora religioso, ma non fa più parte della congregazione. L'altro ne è proprio uscito.
1: E raccontano, insomma, cose abbastanza simili, purtroppo, a quelle che poi vi ha raccontato Luca.
0: Sì, diciamo che se Luca rappresenta il caso particolare, loro ci hanno aiutato un po' a descrivere la situazione.

0: In generale all'interno della congregazione. Tra l'altro, ciò che ci ha colpito è stato che la loro testimonianza è stata quasi una liberazione, cioè è stato difficile effettivamente trovare gente che parlasse, però lo hanno visto proprio come una liberazione, quasi la vita che hanno fatto gli fosse stata rubata, cioè si sono sentiti proprio presi in giro, perché quando sono uscite appunto le prime accuse contro Maciel si sono resi conto di quello che gli avevano fatto credere, che Maciel fosse un santo, cioè l'abbaglio era finito.
1: Allora torniamo a Luca, che dopo un certo tempo esce da questo seminario, torna dai suoi genitori, torna in famiglia, ma non sta bene.
2: Luca è irrequieto, è fragile, fa fatica a stringere rapporti con i suoi coetanei. I suoi genitori non riescono a capire la causa del suo malessere. Si trovano davanti a un muro di silenzio. Con il tempo, però, riescono a convincerlo a incontrare uno psicologo.
3: Per anni non ho detto a nessuno quello che era successo. Raccontarlo significava ammetterlo, renderlo reale. Pensavo che tenendomelo dentro potessi continuare a far finta che non fosse mai successo. E poi era un argomento troppo delicato, difficile da capire ed anche solo da spiegare. Con gli amici era un rischio. Non sapevo come avrebbero reagito. In famiglia invece era impensabile raccontarlo. Un po' per vergogna, un po' perché mi sentivo colpevole. Ma più provavo a soffocare quella voce, più tornava a gridare dentro di me, sempre più forte. A un certo punto non ce l'ho più fatta, sono esploso. Ero in una spirale senza uscita, perché noi avevamo l'obbligo di obbedienza e del rispetto delle regole dei superiori. Quando lui mi chiedeva di andare nelle aule vuote, o nel ripostiglio, nella parte vecchia del seminario, capivo che mi sarei ritrovato a subire i suoi atti. Ma non potevo disobbedirgli. Mi chiedeva di seguirlo davanti ai miei compagni, quindi era impensabile che mi rifiutassi. E poi mi minacciava: se non lo fai, vai all'inferno. E mi imponeva anche il silenzio. Se racconti qualcosa, per te è finita, mi diceva.
0: Solo anni dopo, parlando con i suoi ex compagni di seminario, Luca scopre di non essere stato l'unica vittima. L'uomo ha confessato di aver approfittato di altri ragazzi nello stesso istituto e di un altro dopo il suo trasferimento all'estero. È stato ridotto allo stato laicale ed è tornato nel suo paese d'origine, in Centro America. Quando emergono gli abusi su Luca, l'uomo non è più un sacerdote.
1: Allora, Chiara Garbine, purtroppo l'abbiamo sentita, è una terribile storia di pedofilia. Luca, e abbiamo sentito anche altri ragazzini, hanno subito in quel seminario ripetute violenze da parte di chi invece doveva proteggerli, di chi era la persona di riferimento, il religioso di riferimento, cioè il prefetto di disciplina, padre Vladimir.
2: Esatto, Luca si trova a subire questi atti e una volta uscito dal seminario si sente fuori luogo e inadatto alla vita normale, quella dei suoi coetanei. Solo dopo anni e dopo un lungo percorso su se stesso trova finalmente il coraggio di parlarne con uno psicologo, ed è proprio grazie a questa confessione che in realtà poi si arriva a una denuncia e si apre un processo penale contro il prefetto, perché Luca fa questa confessione allo psicologo ed essendo ancora minorenne lo psicologo è obbligato ad avvisare i genitori e le autorità, e quindi il procedimento si apre di default e si scopre che in realtà lui non è stato neanche l'unica vittima.
1: E il prefetto è stato condannato, però abbiamo sentito dal podcast, diciamo, è all'estero.
2: Sì, il prefetto è stato trasferito prima che si aprisse il processo penale, è stato trasferito in Venezuela. In Venezuela, sempre come sacerdote, è stato nuovamente accusato di abusi, e una volta che anche questi abusi sono emersi e lui li ha confessati, è uscito dalla congregazione e poi è tornato in Centro America, nella sua città d'origine, e da lì in realtà se ne sono un po' perse le tracce.
1: Marco Castellini, tra l'altro mi pare di ricordare che ai genitori di Luca qualcuno dalla congregazione offre anche dei soldi per ritirare la denuncia.
0: Sì, diciamo che appunto questa è una prassi di fatto. In questo caso particolare sono stati offerti appunto dei soldi alla famiglia affinché il ragazzo dichiarasse di non ricordare addirittura di essere stato vittima di abusi. Tra l'altro questo accordo prevedeva anche un'ulteriore clausola, nel senso che se quei soldi fossero stati accettati ci sarebbe stata una penale doppia, cioè avrebbero dovuto restituire

0: il doppio della cifra ricevuta. E questo appunto era un modo per nascondere il caso, e quindi cioè questa è una prassi che purtroppo è abbastanza diffusa.
1: Allora, nel podcast Mea Culpa toccate anche un altro tema, che è un tema importante e che riguarda sempre i Legionari di Cristo, cioè la gestione finanziaria della congregazione. Sentiamo.
0: Da dove proviene il denaro che negli anni li ha resi una delle congregazioni più ricche della Chiesa Cattolica? La risposta è sempre stata vaga, complice l'operatività della Legione in numerosi stati. Del resto, la questione abusi non è stata l'unica che negli anni ha scosso l'ordine, e la sua gestione finanziaria è stata oggetto di studi e di inchieste.
2: Nel 2016 il giornalista investigativo messicano Raul Olmos pubblica il libro L'impero finanziario dei Legionari di Cristo e riporta un episodio emblematico, vissuto in prima persona nel 1992 dall'assistente dell'amministratore generale. Sta raccogliendo dei documenti su una scrivania. Intanto Maciel si sta confrontando con alcuni collaboratori sulla gestione delle risorse della congregazione. Il fondatore suggerisce di investire soltanto in azioni AAA, quella a basso rischio per intenderci. I suoi interlocutori gli fanno notare che questi investimenti garantiscono sì un guadagno sicuro, ma molto basso. «Tranne quelle legate ai settori di armi e pornografia», risponde Maciel. I due collaboratori si mettono a ridere. Ma non è una battuta.
0: Olmos racconta che negli anni la congregazione ha investito milioni in armi, pornografia, gioco d'azzardo e contraccettivi attraverso fondi formalmente indipendenti ma controllati da uomini della Legione. Un esempio? Il Timothy J. Mee Charitable Trust, che l'ordine riceve in eredità da una donna americana, la vedova Mee. Poco prima di morire, la signora Mee decide di donare il fondo ai legionari, ma a una condizione: purché non sostenga attività contrarie ai valori cattolici. Ma la promessa non è rispettata. Secondo quanto ricostruisce l'inchiesta di Olmos, il portafoglio di investimenti del trust includerà imprese belliche, casinò e laboratori di contraccettivi.
2: I coniugi Mee sono soltanto una delle tante famiglie che negli anni hanno sostenuto da vicino l'ordine. Tra i benefattori c'è anche l'imprenditore Carlos Lim, tra gli uomini più ricchi del Messico. Molti di loro, convinti di finanziare opere caritative, hanno donato volentieri il proprio denaro, spesso ignari della doppia vita di Maciel e del reale utilizzo dei fondi.
1: Chiara Garbin, la Legione è entrata anche nelle inchieste internazionali Paradise Papers sui fondi offshore e poi nei Pandora Papers, no? Sempre un'inchiesta su fondi neri.
3: Esatto, è emerso che la congregazione utilizzava delle società all'estero per investire in maniera poi di fatto opaca e quindi difficile da rintracciare quelli che erano i soldi ricavati ad esempio dalle rette scolastiche degli istituti. E quindi gli abusi sessuali non sono stati l'unico scandalo, c'è stata anche tutta questa parte finanziaria, ma nonostante questo la Legione ricordiamo che non è stata sciolta. Questi scandali hanno scosso la congregazione, che si è giustificata, ma la congregazione esiste tuttora.
1: E Marco Casellini, abbiamo un minuto, c'è qualcosa che volete aggiungere?
0: Guarda, penso sia doveroso ringraziare soprattutto il premio Morione per l'opportunità che ci ha dato. In particolare vorremmo ringraziare il nostro tutor Gabriele Cruciata per la cura editoriale e l'avvocato Giulio Vasaturo per il supporto legale che ci ha dato in questo lavoro, e un ringraziamento va anche al giornalista Rai Michela Mancini.
1: Benissimo, allora abbiamo parlato di Mea Culpa, podcast original Rai Radio 1, regia del nostro Leonardo Patanè, autori Marco Castellini e Chiara Garbin, che ringrazio per essere stati con noi.
3: Grazie.
1: Trovate come sempre questo podcast su Rai Play Sound, e adesso c'è una bella canzone firmata Wilco che si intitola Jesus etc. Poi le previsioni meteo e poi ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte cielo stellato su tutto il paese. Le nubi che si sono formate sui rilievi centro-settentrionali tenderanno a diradarsi e a lasciare spazio al sereno. Domani, martedì 26 maggio, l'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: On Air Podcast.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 23:36, quasi 37, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Questa è Rai Radio 1 e noi riprendiamo il nostro racconto parlando adesso di mare, di uno sport molto bello e di una barca che vola e che si chiama Luna Rossa.
1: Cagliari, Molo e Cnusa, dal 2014 la casa di Luna Rossa. È qui che nasce la sfida, è qui che i sogni provano a prendere forma, sotto la guida di Max Sirena, velista esperto di America's Cup, skipper e team director.
2: Quando rappresenti l'Italia nel mondo diventa una sfida di tutti gli italiani. Quindi abbiamo la responsabilità di fare bene, no? Perché alla fine lo sport è rimasto forse uno degli unici veicoli sani di messaggio, no?
1: Una nuova barca è anche un nuovo progetto. I momenti difficili non mancano, tutto può essere rimesso in discussione.
2: Alla fine la Coppa America ti insegna ad essere flessibile, no? Quello che hai deciso mezz'ora fa già può essere già obsoleto, no? E quindi deve essere rivisto, cambiato e accettare soprattutto il fatto che la decisione che hai preso 30 minuti fa è da cambiare o è sbagliata, perché magari ci sono stati dei cambiamenti imposti dall'alto piuttosto che delle dinamiche a livello tecnico sportivo, magari una rottura in mare, no? Perché sai, quando usciamo in mare queste barche sono tirate al massimo da un punto di vista progettuale, quindi siamo sempre al limite.
1: La scelta progettuale che secondo voi è più rischiosa che avete fatto?
2: Una delle cose che forse ha fatto più scalpore, soprattutto nella Coppa America del 2021, è il fatto di essere stati l'unico team ad avere due timonieri, no? E mi ricordo ancora tanti commenti della stampa, soprattutto in settore, o dei sapientoni da tastiera che dicevano i soliti italiani vanno a fare i giullari con due timonieri, poi hanno cercato e ci hanno copiato tutti, no? Ma ce ne sono tante di aneddoti che possono essere ritirati fuori, però alla fine non si vive di aneddoti, si vive dei risultati sportivi.
0: E un primo risultato c'è stato proprio ieri a Cagliari con una bella vittoria. Ora la sfida dell'American Cup continua e si concluderà nelle acque del Golfo di Napoli tra un anno circa, l'estate del 2027. Luna Rossa

0: Storie di mare e di uomini è un podcast della TGR Rai. Prima parlava Max Sirena, skipper e team director. Adesso ascoltiamo altri due velisti, Margherita Porro e Ruggero Tita.
1: Diciamo che è uno sport decisamente meno fisico e è molto più cognitivo. È uno sport che richiede capacità mentali sicuramente molto molto elevate e richiede grandi capacità di memoria, di ricostruzione della situazione, ma anche in svariati casi di improvvisazione, perché come puoi immaginare il mare è sempre diverso.
2: Tecnica, esperienza, ma anche tanto istinto.
3: C'è tanto studio, tanto ragionamento, sicuramente ci sono dei momenti in cui vale ancora molto l'istinto, perché comunque l'obiettivo è interpretare comunque quello che vuole fare il vento ed è bellissimo, però ci sono anche tanti studi, tante previsioni, raccolta di dati e sono fondamentali nel nostro sport.
1: Per noi l'andare in barca è diviso in due macro aree, quella di sviluppo della barca, quindi di costruire una barca che sia in grado di andare più veloce di quello che già va e fornire informazioni agli ingegneri per fare in modo che questa barca sia performante al punto giusto, ma anche manovrabile. E poi c'è la parte invece regata, quindi quando andiamo uno contro uno, e lì forse è il momento in cui si va più distinto. Il vento si legge in tanti modi. Nella nostra baia qua di Cagliari il fumo che esce dalla Saras è per noi un grandissimo indicatore e molto spesso riusciamo a capire quale sarà la prossima variazione del vento nel lungo termine basandoci su quello, ma anche su tantissimi altri fattori, come possono essere le navi al largo, come sono ancorate, o invece quando si parla di maestrale, da che parte decollano gli aerei.
3: In base a come gira il vento può andarti bene o può andarti male, nel senso che purtroppo in certe regate non possiamo prevedere tutto ed è possibile che da ultimi passiamo a primi, come da primi perdiamo barche, perdiamo posizioni per via di un salto di vento che non abbiamo potuto prevedere, perché purtroppo non si può prevedere tutto. Quindi sì, alcuni errori si identificano, noi ci lavoriamo molto, li analizziamo, altri errori invece sono un po' più dovuti alla sfortuna.
1: Ogni errore diventa per noi, soprattutto in questa fase iniziale di allenamento e di preparazione, è una grandissima occasione.
0: Insomma, uno sport impegnativo, tanto studio e tanto impegno fisico, appunto. Lo spiegavano Margherita Porro e Ruggero Tita. Sentiamoli ancora sul rapporto con il mare.
2: Il mare non si spiega, si impara e a volte si subisce.
3: Per me il mare sicuramente è un grande amico, ma lo temo anche tanto. Cioè, sono una velista che mi piace tantissimo andare in barca, ma sono anche consapevole dei rischi, cerco di non prendere troppi rischi, comunque il mare è una grandissima potenza. Quando ci schiantiamo in acqua, non so, 100 km all'ora sicuramente non è piacevole, quindi cerco sempre di limitare i rischi e di fermarmi un pochino prima del mio limite.
1: Il mare lo considero tanto una palestra di allenamento, è qualcosa che rispettiamo sicuramente tantissimo, però per me personalmente è veramente la mia palestra, quello che mi permette di praticare lo sport che amo e di allenarmi ogni giorno, e per questo credo che lo dobbiamo rispettare e curare. E la cosa incredibile è che quando andiamo in mare, quando ci alleniamo e navighiamo e ogni tanto abbiamo la fortuna di incontrare i delfini che saltano di fianco alla prua della nostra barca, è qualcosa che sicuramente va rispettato.
0: E allora auguri al team di Luna Rossa. Questo è il podcast della TGR Luna Rossa, storie di mare e di uomini. Cercatelo se volete su RaiPlay Sound.

0: Era Sting con Desert Rose, la rosa del deserto, che ci porta dritti al tema del nostro ultimo podcast. Atacama è un deserto, appunto, che si trova nel nord del Cile ed è uno tra i pochi luoghi della Terra ancora al riparo dall'inquinamento luminoso. È anche un luogo importantissimo per gli astronomi, perché lì sorgono alcuni dei più importanti osservatori al mondo.
1: Più di 2 giorni di viaggio, finalmente siamo arrivati a destinazione. Siamo nel cuore del deserto di Atacama, Cerro Paranal, qui a sede l'Osservatorio del Paranal di ESO. Siamo in un luogo davvero lunare, anzi direi un incrocio fra la Luna e Marte, visti i colori. Per decine e decine di chilometri non abbiamo visto nemmeno un albero, solamente rocce bruciate dal sole. Siamo appunto a più di 2000 metri di quota sulla cima della montagna. Poco più in alto si vedono le cupole del Very Large Telescope, l'osservatorio che è già in funzione, e un po' più lontano, una ventina di chilometri all'orizzonte, il cantiere dell'Extremely Large Telescope che visiteremo nella giornata di domani. Ma la prima tappa per tutti quelli che arrivano sin qui è un edificio chiamato Residencia, è sostanzialmente l'albergo che ospita tutte le persone che sono qui per lavorare o comunque per visitare questo sito.
2: Le cupole dell'osservatorio sono poche centinaia di metri più in alto, in cima a circa 2600 metri di quota. Con i loro 29 metri di altezza, le più imponenti sono le 4 strutture che ospitano i 4 telescopi principali di VLT, il Very Large Telescope.
0: Questo è Atacama, la terra dei telescopi, un podcast original firmato dal giornalista di Rai News 24 Andrea Bettini. Il Very Large Telescope

0: e lo sentivamo, è un sistema di 4 telescopi ottici separati. Bettini è entrato nella cupola che custodisce il telescopio numero 4.
1: Siamo quasi al tramonto e il personale è impegnato in una serie di preparativi.
2: Siamo all'interno della cupola del telescopio numero 4 del Very Large Telescope. Manca poco al tramonto e, come ogni sera, tra poco inizieranno le operazioni per aprire la copertura e poter dare inizio alle osservazioni. È un vero gigante, lo specchio primario è di oltre 8 metri di diametro. Devo dire che, visto da sotto, fa davvero effetto. Ci sono pochi telescopi di queste dimensioni in tutto il mondo.
1: L'ambiente di lavoro è internazionale. L'astronomo italiano dell'ESO, Luca Sbordone, è di turno come coordinatore.
3: È una specie di rito dell'apertura che si svolge per ognuno dei 4 telescopi tutte le sere. Quello che sta succedendo adesso è che il telescopio si sta girando per trovare gli zero del suo movimento, per calibrare la sua posizione. Dopodiché il telescopio si abbassa, perché quando l'apertura della cupola si apre, se c'è un oggetto sopra che cade, non colpisca lo specchio. Per cui si abbassa, la cupola si apre, si rialza e a quel punto il telescopio è pronto per la notte.
0: Andrea Bettini poi si sposta perché nel deserto di Atacama c'è anche uno dei cantieri più avanzati dal punto di vista tecnologico dell'intero pianeta. A 3.000 metri di altezza si sta costruendo quello che sarà il più grande telescopio al mondo.
1: Per avere un termine di paragone, i più grandi telescopi in funzione oggi superano di poco i 10 metri. Il diametro di ELT sarà quasi 4 volte maggiore. Di solito il cantiere è una zona off-limits. Poter entrare è un'opportunità rara. Ci accompagna il cagliaritano Davide Deiana dell'ESO, che è il co-responsabile del sito.
4: Stiamo costruendo praticamente un colosseo dal punto di vista dell'astronomia, il telescopio ottico più grande al mondo mai costruito.
1: A che punto siete? State lavorando dal 2014, a che punto siamo?
4: Beh, siamo in un punto molto avanzato della costruzione. Il telescopio ha già raggiunto quasi il 90, se non di più, percentuale di costruzione. Stiamo iniziando con il commissioning della parte di automazione in questo momento, per poterci permettere poi di fare gli allineamenti e poi il fine tuning di tutti gli strumenti. Dal punto di vista del domo abbiamo praticamente completato la struttura, già fatto anche le prime movimentazioni sia del domo stesso che delle porte.
1: Le prime osservazioni sono previste verso il 2030. ELT è un progetto internazionale da 1,5 miliardi di euro. L'Italia è in prima fila sia dal punto di vista scientifico, in particolare con l'INAF, sia dal punto di vista industriale. Disegno e costruzione della cupola e della struttura del telescopio, ad esempio, sono affidati a un consorzio italiano guidato da Cimolai. Entriamo passando accanto a macchinari e impalcature fino ad arrivare al cuore dell'edificio. Ai piedi della struttura che sosterrà il telescopio, l'astronoma Maria Liubenova ci spiega che questo strumento sarà rivoluzionario per le sue dimensioni e per la sua risoluzione, che gli permetteranno di ottenere immagini 6 volte più definite del telescopio spaziale James Webb, il miglior strumento in funzione oggi.
5: Due to its mirror size, it will be able to collect much more light as comparing to the existing telescopes. But on one, so it will allow us to observe much fainter objects which are much further away on one side.
1: Con ELT si aprirà una nuova era per l'astronomia. Il cosmo non è mai stato osservato con qualcosa di simile.
0: Il cantiere di quello che sarà nel 2030 il telescopio più grande del mondo sorge, lo accennavamo, a 3.000 metri sul livello del mare, e lavorare lì ovviamente non è semplice.
1: Sul Cerro Armazzones si lavora in condizioni molto impegnative. Altura, vento, intensa radiazione solare, come ci spiega Davide Deiana.

estremamente entusiasmante dal punto di vista dell'ingegneria e del lavoro che stiamo facendo, perché è un lavoro che può capitare una volta sola nella vita. Chiaramente ci sono delle sfide personali che non sono da poco, perché siamo in un posto isolato, lontano dalle famiglie, però il gruppo è, diciamo, quello che dà la forza a tutti.

0: scientifica entro il 2030.
1: Gli specchi sono una delle meraviglie di ELT. 5 in tutto, dicevamo. Il più grande, da oltre 39 metri di diametro, sarà composto da ben 798 segmenti esagonali, larghi circa 1,5 metri ciascuno e capaci di lavorare insieme nonostante i movimenti del telescopio, il vento, i cambiamenti di temperatura. La posizione e la forma complessiva dovranno essere mantenuti su una distanza di 39 metri con una precisione di poche decine di nanometri, una dimensione 10.000 volte inferiore a quella di un capello. L'assemblaggio degli specchi deve ancora iniziare, ma le consegne delle componenti dall'Europa sono già cominciate.
2: Atacama, la terra dei telescopi di Andrea Bettini, è su Rai Play Sound e noi siamo a questo punto in chiusura. In regia Leonardo Patanea, alla console Giovanni De Palma, per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Carla Manzocchi al microfono, vi lascio con Learn to Say No di Kaima e dopo di noi restate su Rai Radio 1 perché c'è il GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Elezioni comunali, centrodestra conquista al primo turno Reggio Calabria con Cannizzaro e tiene Venezia dove si afferma Venturini, a Salerno torna De Luca senza PD, al Campo Largo Pistoia e Prato. L'ironia di Meloni, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, la Dem Schlein uniti, siamo competitivi per le politiche, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Flottiglia di terra, sotto attacco il convoglio in Libia, la delegazione italiana denuncia violente aggressioni e diversi feriti, connazionali fermati a Bengasi accusati di ingresso illegale. Trump all'Iran, accordo grandioso o nessun accordo, cautela di Teheran, la firma di un'intesa non è imminente, Netanyahu rilancia l'offensiva contro Hezbollah in Libano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale deve essere disarmata, serva all'umanità, non il potere di pochi, necessari controllo etico e regole condivise. Belle e impossibili, le 50 spiagge migliori del mondo, luoghi remoti, selvaggi e autentici, due sono in Italia, la Cala dei Gabbiani e la Pelosa, entrambe in Sardegna. Un secolo di Miles Davis, il grande trombettista, nasceva il 26 maggio di 100 anni fa, genio innovatore, lo sa musica, ha travalicato i confini del jazz. Calcio, terremoto rossonero, dopo la mancata qualificazione in Champions, il proprietario Gerry Cardinale resetta il Milan, esonerato Allegri e cacciati tutti i massimi dirigenti, rimane solo Ibrahimovic. Giorgio Schiavoni in studio, la vicenda della flottiglia di terra bloccata in Libia è in evidenza, come avete sentito ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti e prelevati poche ore fa dalle milizie locali, ma prima il punto sulle elezioni amministrative con Gianluca Ruggirello in studio.
3: E allora lo sentivamo dai titoli, a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 52%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Sentiremo tra qualche minuto il racconto dei nostri inviati. Il centrosinistra va bene nelle città toscane, ma anche in Campania e Puglia, il quadro dei principali capoluoghi.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, a Reggio Calabria strappandola al centro-sinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centro-destra vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centro-destra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce, e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece da Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
3: Allora, lo dicevamo, a Venezia, nella sfida più attesa contro le previsioni della vigilia, si conferma il centrodestra l'inviato.
5: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
6: Simone Venturini insiste, pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
7: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
5: Grazie di cuore.
6: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: E adesso andiamo a Reggio Calabria per il racconto dell'altro inviato.
8: L'unico dubbio, visto uno scrutinio molto a rilento, è se Francesco Cannizzaro supererà il 70% o no.
9: Siamo sopra il 70% ed è un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
8: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Sinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
9: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale. Una

0: coalizione più spostata al centro possibile.
1: Con Gennaro Strazzullo da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
2: E tra i primi commenti quello della premier Giorgia Meloni, che una volta confermata la vittoria del centrodestra a Venezia, ce lo ricordava anche il nostro inviato Lucio Bondì, ha poi ironizzato anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Quindi la premier ha augurato buon lavoro a tutti i nuovi amministratori, risultati su cui si confrontano anche maggioranza e opposizione. Sentiamo.
3: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
4: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
5: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
4: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein. Però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
6: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
4: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana, bene ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
7: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti, il centro è decisivo nel centro sinistra.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: E prima di chiudere questa pagina politica ricordiamo il dato dell'affluenza che si è fermata al 60%, 5 punti in calo rispetto all'ultima tornata.
8: E chiusa la pagina politica, veniamo alla flottiglia e alla violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra.
9: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano alle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
10: Mi auguro che li possano espellere il prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
9: Valentina Isa, GR1.
8: Ore decisive nei negoziati per porre fine al conflitto fra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump detta le sue condizioni, ma continua a dirsi ottimista sull'andamento dei colloqui. La corrispondente era a New York.
11: Sarà un grande accordo per tutti, oppure non ci sarà alcun accordo e si tornerà a combattere, ma nessuno vuole questo. Lo scrive Donald Trump in un lungo post sul suo social Truth, in cui assicura però che i negoziati con Teheran stanno procedendo bene e collega le trattative all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione, perché normalizzino le relazioni diplomatiche con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti, sarebbe una cosa davvero speciale se tra i firmatari ci fosse anche l'Iran, aggiunge Trump.
12: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls.
11: Durante la cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda anche i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, principale paese sponsor del terrorismo che non avrà mai l'arma nucleare, assicura. Intanto il Washington Post scrive che la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire gradualmente in tre fasi. Nella prima, gli Stati Uniti sbloccherebbero 12 miliardi di dollari di beni congelati, avrebbe inizio lo sminamento e verrebbe revocato il blocco americano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
8: I negoziatori iraniani sono volati a Doha per incontrare il premier del Qatar e, con la sua mediazione, trovare un accordo con gli Stati Uniti, ma il regime iraniano frena sui tempi dell'intesa.
13: Resta guardinga Teheran, avverte che la firma di un accordo non è imminente, che i negoziati in questa fase sono concentrati sulla fine del conflitto, che la questione nucleare si affronterà nei 60 giorni seguenti all'eventuale firma di un memorandum d'intesa con Washington. Secondo diversi media internazionali, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero sarebbero la contropartita per la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo e l'impegno a non riscuotere alcun pedaggio. Non cederemo a pressioni e richieste eccessive, ripete per l'ennesima volta il presidente

0: iraniano Pezeshkian, secondo media di Teheran, avrebbe ordinato la revoca del blocco di internet imposto da 3 mesi al paese. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim smentisce la notizia riportata dall'emittente saudita Al Arabiya di una disponibilità di Teheran a trasferire in Cina le scorte di uranio arricchito in suo possesso. Per la Repubblica Islamica la cessazione delle ostilità dovrebbe riguardare tutti i fronti, incluso quello in Libano, dove l'esercito israeliano ha reso noto che sono in corso attacchi contro le strutture di Hezbollah. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha annunciato che le operazioni militari contro le milizie filo iraniane verranno intensificate. Li schiacceremo, ha promesso Netanyahu. Secondo il sito Axios, gli Stati Uniti sosterrebbero un attacco israeliano su larga scala contro Hezbollah. Enzo Arcieri, GR1.
1: L'altra guerra in Ucraina. Mosca invita i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare al più presto Kiev, annunciando una nuova rappresaglia al recente attacco ucraino nella regione occupata di Lugansk. Un avvertimento che il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito al segretario di Stato americano Rubio. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, uccise 6 persone in diverse regioni russe nel Donetsk, 2 le vittime in un raid di Mosca su Kharkiv. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
2: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Rai Radio 1, 12:00. La crisi Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva. Il segretario generale della UILM, Rocco Palombella.
3: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
1: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di domenica proseguono, le indagini per accertare le responsabilità, mentre resta in terapia intensiva il tifoso bianconero ferito alla testa.
4: Condizioni gravi ma stabili, prognosi riservata, ore di pesante attesa per Marco Basoccu, commercialista 36enne che vive a Milano e che voleva vedere la partita ma è finito in ospedale. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia alle Molinette di Torino.
5: Lui è ancora sedato, intubato, con un attacco di controllo che conferma la stabilità.
4: Basoccu colpito alla testa, da cosa e da chi è tutto da chiarire. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, per la questura invece una bottiglia o una pietra. Pierluigi Basoccu è il padre di Marco.
6: Non voglio fare polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta. Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
4: Succede tutto durante la guerriglia urbana, prima del derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti. 8 tifosi bianconeri e 11 i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
6: Il mio figlio è una persona tranquilla, semplicemente appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte dei 5 subitaliani alle Maldive a Gallarate concluse le prime 2 autopsie e gli altri esami proseguiranno nelle prossime ore. Intanto è polemica dopo la rimozione dal sito dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime, tra cui la professoressa Monica Montefalcone. L'Ateneo parla di un automatismo del sistema e prende le distanze dall'esplorazione della grotta. Ascoltiamo il legale della famiglia, Giuseppe Pugliese.
7: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo, in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.

0: progettava un attacco con un coltello nel centro di Reggio Emilia, fermato con l'accusa di terrorismo internazionale un 22enne italiano di origine marocchina. Secondo gli investigatori avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore dell'ISIS, pronto a finanziarlo e addestrarlo. Il giovane, già monitorato da tempo, è ora in carcere. In provincia di Bergamo, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico. Il colpo sarebbe partito da un'auto poi fuggita ad alta velocità, illesa la donna che era con lui. In serata i carabinieri hanno rintracciato il presunto aggressore. Restano da chiarire le circostanze e il movente del gesto. Ebola, allarme rientrato per due italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere, la situazione è senza precedenti.
1: Sono negativi due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I due avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
2: Io ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
1: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
0: Pubblicata la classifica delle 50 spiagge più belle al mondo. Sul podio Filippine, Grecia e Australia. Per l'Italia doppio piazzamento della Sardegna.
3: Giornalisti di viaggio, operatori turistici, scrittori e altri fortunati ambasciatori della spiaggia. Oltre 1000 esperti che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, l'unica europea nella top 10 mare turchese privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Di nuovo, luoghi quasi inaccessibili, niente stradine, niente parcheggi, nessun chioschetto sul mare, perché, questo è il messaggio della classifica, a conquistare l'immaginario dei viaggiatori ci pensano ancora autenticità, isolamento e preservazione, con buona pace del gelato, i lettini e gli ombrelloni. Mauro Zanda, GR1.
0: Il 26 maggio 1926 nasceva Dalton, Illinois, Miles Davis, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk e l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. L'abbiamo intervistato.
4: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
5: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles. Per
4: quanti
5: me.
4: Anni aveva?
5: 17 anni e mezzo.
4: A New York lei lo ha incontrato?
5: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era il Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, di la Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
4: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
5: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimere al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
4: Claudia Fayens, GR1.
0: Nuovo record per Lazza, il suo album Remida, 5 volte disco di platino, registra un risultato unico nel panorama discografico italiano.
6: Non seguo né consigli né guida, né guida,
0: con 376

0: 7 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi è l'unico progetto a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. A questo traguardo si aggiunge la nuova certificazione ottenuta oggi. Anche il brano Buio Davanti conquista il doppio disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento redizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Francesco Pionaglieri. Ora la pagina sportiva da Giorgio Schiavoni. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte e 20 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con il terremoto in casa Milan.
3: Rivoluzione totale o quasi, la mancata conquista della qualificazione per la prossima Champions League, determinata dalla sconfitta casalinga con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha indotto il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, a interrompere il rapporto professionale con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fallimento totale, si legge espressamente nel comunicato della Red Bear Capital Partners. Seguono altre parole testuali e inequivocabili. Dopo la delusione della scorsa stagione, si legge, il mandato definitivo della proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta nella giornata decisiva ha trasformato la stagione in un fallimento. Adesso un organigramma da riprogrammare subito, a iniziare dallo staff tecnico, con il dubbio del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per il momento risparmiato dall'epurazione. Giorgio Germanò, GR1.
2: Intanto diramati i convocati del CT ad interim Baldini per le amichevoli della nazionale con Lussemburgo e Grecia. Capitano sarà Donnarumma, con lui altri quattro giovani già nel giro della nazionale maggiore: Palestra, Pisilli, Comuzzo e Pio Esposito. E poi tanti giovani, da Camarda Pià, passando per Chiarodia, Reggiani e Manè. Ora il basket con i playoff scudetto. Brescia batte Trieste in gara 5, strappa il pass per la semifinale. Inviato.
4: La prima semifinale sarà Brescia-Milano con gara 1 in programma al Pala Leonessa venerdì. Brescia ha dominato gara 5 con Trieste vincendo 90-75. La Germani ha spezzato l'equilibrio della serie con una partita perfetta a livello difensivo, annullando il capocannoniere del campionato Ramsey, solo 2 punti, e limitando le altre bocche da fuoco di Trieste, Ross e Toscano Anderson. Gara che Brescia ha subito indirizzato dalla sua parte grazie a Ivanovic, implacabile dall'arco. Il play montenegrino ha chiuso con 24 punti e 5 su 7 da 3. Brescia ha toccato anche il più 24 nell'ultimo quarto come massimo vantaggio. Buone indicazioni sono arrivate da Amedeo Della Valle, rientrato a pieno regime dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori in gara 3 e limitato il minutaggio in gara 4. Onore a Trieste, che esce a testa altissima e che ha avuto la bravura di isolarsi dalle tante voci provenienti dall'esterno sul suo futuro, un futuro che sarà ancora in Serie A. Stasera si conosceranno i nomi delle altre due finaliste che usciranno da gara 5 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Torino. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
2: In chiusura il tennis, Roland Garros al via, avanzano Paolini, Berrettini e Cobolli, che supera in 3-7 Pellegrino in un derby azzurro. Oggi tocca a Sinner. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Diramazione Gallarate-Gattico, partiamo da qui, tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione della Milano-Varese, materiali dispersi in galleria. A 1 Milano-Napoli, tra Pian del Voglio e Rioveggio verso Bologna il traffico è rallentato a causa del traffico intenso, e sempre sulla A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze ci sono 4 km di coda in aumento per via del tratto chiuso. A 24 Roma-Teramo, tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo segnalato incidente al chilometro 24. Diamo anche qualche chiusura. Torniamo al nord, sulla A21 Torino-Brescia lavori, chiusura nodo all'allacciamento A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, sia verso Brescia che verso Torino, questo fino alle 6. Concludiamo con la A7 Milano-Genova, entrata chiusa di nuovo per lavori, a Serravalle-Scrivia in entrambe le direzioni fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Vogliamo aprire questa nostra puntata ricordando che proprio da pochi istanti sono passati 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi talenti della storia della musica del Novecento. Lo ha attraversato dalla sua seconda parte fino all'inizio degli anni 90 con uno strumento, anzi due, la tromba e talvolta il flicorno, che lo hanno designato il più grande o uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz. Non perché fosse un virtuoso o perché avesse sfidato qualche altro trombettista di grandissimo livello e di grandissima fama. Sicuramente, secondo chi vi parla, era se non il più grande, uno dei più grandi in quanto alla scelta di decennio in decennio di dove stare, di dove mettere la sua tromba. Dicevo, non un virtuoso, ma uno capace con la sua tromba, col suo strumento, di farsi sempre riconoscere. È un pregio di pochi, di pochissimi. Era Miles Davis questo, un modo tra una notte e l'altra di anche utilizzare il silenzio, e noi vogliamo ricordarlo oggi, ne parleremo meglio anche domani, però vogliamo ricordarlo in apertura di questo nostro spazio con un brano che all'epoca divise abbastanza chi lo ascoltò. Siamo dopo l'ennesima scomparsa di Miles Davis, il ritorno sulle ali di un pop che qualcuno non avrebbe mai pensato di vedergli attraversare, anche se le avvisaglie c'erano fin dagli anni 70. Beh, Miles Davis arriva con un disco che si chiama You're Under Arrest, arriva con un brano che è preso dal canzoniere di Cyndi Lauper, è questa, Time After Time.

0: 1985, l'uscita di You're Under Arrest, e spiazza molti di quelli che amano anche il jazz e anche Miles Davis, anche se non è l'unico momento degli anni Ottanta in cui Miles Davis ribadisce il suo essere un artista libero. È un album in cui Davis mette a fuoco sia canzoni popolari sia brani in cui il riferimento diretto è a temi come il razzismo, la guerra, l'inquinamento. C'è questa Time After Time portata a successo a Cyndi Lauper, ma c'è anche un brano Human Nature cantato da Michael Jackson. È il momento in cui tra l'altro si incontrano Miles Davis e Sting durante la registrazione. Daryl Jones che presenta Miles al grande musicista britannico e in qualche modo Davis chiese a Sting se sapeva parlare francese e gli chiese di tradurre un avviso, l'avviso Miranda in quella lingua, di urlarlo nel microfono durante la registrazione della prima traccia dell'album. Beh, ecco, questo è Miles Davis, estemporaneo, artista, anche capace di utilizzare il talento degli altri e di essere assolutamente spiazzante. Questa Time After Time, un brano scritto da Cyndi Lauper insieme a Rob Hyman, ebbe molto da far discutere i critici del jazz pure semplice. Miles Davis avrebbe attraversato, venendo tante volte anche in quel periodo in Italia, tutto quel decennio è una piccola parte di quello successivo, volevamo ricordarlo, ma oggi il nostro focus è su un altro personaggio che ha compiuto da pochissimo 85 anni. Vogliamo ricordare, è nato il 24 maggio del 1941, quindi un paio di giorni fa ne ha compiuto 85 e noi eravamo in onda, ma vogliamo ricordare il grandissimo tributo che ha dato alla musica Bob Dylan con una serie di canzoni, mi verrebbe da dire un po' la Nevergreen, per citare Francesco De Gregori, che è un suo ormai stimato e riconosciuto grande estimatore. È Bob Dylan, quello che noi vi presentiamo questa sera, dei sentieri meno battuti, forse meno conosciuto, anche se alla fine si tratta sempre di Bob Dylan nella sua genialità. E partiamo da un brano che arriva da un album, Bring It All Back Home. Siamo nel 1965 e in questo album c'è un pezzo, Bob Dylan's 100th Dream, dove il nostro addirittura si spende all'inizio della take, diciamo così, con una risata che rimarrà immortalata nel brano. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some land.
1: Start again. Wait a minute, okay, take two.

115 Dream è il 115esimo sogno di Bob Dylan e comincia in un modo che nessun produttore oggi lascerebbe passare. Dylan parte, voce acustica, solo che la band dovrebbe entrare con lui e non entra, così l'errore che Dylan percepisce si spegne in una risata. Tom Wilson, il produttore, invece di buttare tutto, decide che quella partenza sbagliata è perfetta per far entrare l'ascoltatore dentro la musica di Bob Dylan. Diventa così una di quelle canzoni che magari non sono tra le più conosciute di Bob Dylan, ma sono invece tra quelle più interessanti. Bring It All Back Home, album della metà esatta degli anni 60, è uno di quei momenti in cui Dylan si porta appresso non solo, anzi si porta a casa meglio, non solo la svolta elettrica, ma una serie di brani irruenti, effervescenti, insomma, è Dylan, secondo chi vi parla, al suo meglio. Spostiamo il nostro punto di vista, il nostro occhio che vuole attraversare la storia di Dylan molto velocemente al 1967. Dylan si ritira a Woodstock dopo un incidente in moto di cui però non abbiamo nessun tipo di testimonianza se non la parola di Dylan, non ci sono referti ospedalieri e cose del genere. Comunque si ritira in una cantina, quella della casa soprannominata Big Pink, ed è lì che registra con la band una serie di canzoni informali, diciamo. Sono i celebri Basement Tapes, pubblicati solo 8 anni dopo ufficialmente, che però in realtà vengono raccolti dagli appassionati e danno vita al primo bootleg, una serie di registrazioni non ufficiali che circolano all'epoca, pensate, in vinile. È un vero e proprio tesoro che

quando anche verrà pubblicato nel 75 Basement Tapes, non sarà eguagliato. Rimangono fuori moltissime canzoni, bisognerà aspettare un capitolo dei cosiddetti bootleg series. Tra tutte queste canzoni ne scegliamo una un po' particolare, è uno dei brani più sottilmente comici che Dylan abbia mai scritto. Si chiama Clothesline Saga, è la saga del filo del bucato. Nel 67 infatti spopolava un pezzo, Ode to Billy Joe di Bobby Gentry, che raccontava un dramma del sud profondo pieno di tensione dove qualcuno si butta da un ponte. Dylan prende questo pezzo e lo ribalta. La sua saga è una canzone sul niente, ovvero sul filo del bucato. Fa freddo, qualcuno entra e dice: avete sentito? Il vicepresidente è impazzito. E tutti rispondono alzando le spalle e tornano appunto a mettere assieme il filo del bucato. È un Dylan irridente, ironico come pochi altri.

spostiamo ancora al 1970 in questa nostra saga delle canzoni meno note e anche più, diciamo, combattute dalla critica di Bob Dylan, perché Self Portrait, che esce nel 1970, è un doppio album di Dylan che forse è il suo disco più stroncato dell'intera carriera. Quando esce, un grande estimatore di Dylan, nonché di Elvis Presley, scrive: ma che schifezza è questa? E ho usato un termine edulcorato. Eppure dentro questo strano disco fatto di cover non riuscite, di pezzi sbiaditi, c'è un piccolo gioiello, si chiama Wigwam. È strano perché non ha testo, Dylan non canta, canticchia la la la, sentirete una melodia a bocca chiusa sopra un arrangiamento di fiati caldo, maestoso, aggiunto in un secondo momento dal produttore. È una canzone di Bob Dylan senza una sola parola di Bob Dylan, e nonostante questo viene pubblicata come singolo e arriva fino alla 41esima posizione della classifica americana. La cosa più interessante è che la cosa più interessante è che 30 anni dopo Wes Anderson la usa nel film I Tenenbaum, siamo nel 2001, e una generazione che non sapeva nulla di Self Portrait comincia

E arriviamo adesso a uno dei temi costanti della carriera di Bob Dylan, cui noi oggi vogliamo fare gli auguri con un po' di ritardo e con una serie di brani spiazzanti. Beh, è spiazzante anche la relazione che Dylan ha con le canzoni che scrive. Molte di quelle che vengono scartate o sono riprese da artisti importanti e diventano delle hit in classifica, oppure comunque rimangono delle gemme che si scoprono anni e anni dopo. È il caso per esempio di un disco del 1983, Infidels, che viene prodotto tra l'altro da Mark Knopfler e che ha un brano in particolare che Bob Dylan cerca di non far pubblicare o comunque di cui si disinteressa. Questo brano si chiama Blind Willie McTell, arriva da una melodia di un vecchio standard blues, come succede spesso, anzi succedeva nei primi pezzi di Dylan, St. James Infirmary Blues. È una meditazione solenne, cupa sulla schiavitù, sul sudamericano, sulla storia del paese, intitolata appunto col nome di un bluesman cieco realmente esistito, Blind Willie McTell. Il ritornello più o meno dice che nessuno sa cantare il blues come Blind Willie McTell. E ancora una volta questo pezzo, che viene escluso dall'album e risorgerà, anche se poi viene coverizzato, come si dice, ripreso prima ancora di essere pubblicato da Dylan da altri artisti nel 91 in una delle varie raccolte di rarità delle Bootleg Series. Ancora adesso è inspiegabile il motivo per cui Dylan abbia scartato questo brano, forse perché Infidels doveva essere un disco doppio e poi diventa un disco invece a un solo LP, ma comunque sia è un brano straordinario e si dice moltissimo su quanto i cosiddetti scarti di Dylan possano essere invece dei veri e propri capolavori.

Bob Dylan, tanti auguri, partendo da Miles, passando per l'assoluta sfuggenza, lasciatemi usare questo termine, di Dylan alle categorie, capace di scrivere blues tradizionali con testi incredibili, oppure di fare la parodia di canzoni impegnate, oppure a sua volta di scrivere canzoni impegnate, o ancora di usare una rock band per raccontare la sua creatività. La cosa incredibile è che il 27 marzo del 2020 il mondo si sta chiudendo in casa per la pandemia, a mezzanotte, senza preavviso, Dylan pubblica una nuova canzone con un breve messaggio di ringraziamento ai suoi ascoltatori. Si intitola Murder Must Fall, è una canzone lunghissima, dura 16 minuti e 56 secondi, la citazione del pezzo arriva dall'Amleto di Shakespeare, credo che sia il pezzo più lungo che abbia mai pubblicato. Parte dall'assassinio di John Kennedy a Dallas e si trasforma di un fiume di riferimenti sul Novecento, canzoni che vengono citate, gruppi, ci sono anche i Beatles, è come se fosse la scaletta di un DJ che a tarda notte mette dischi. Ne ascoltiamo un frammento per portarci verso la fine, questa nostra cavalcata dentro la musica di Dylan, e anche però ricordare che questo pezzo, che dura 16 minuti, arriva primo nelle classifiche di Billboard, nonostante la sua lunghezza. Dylan, che ha vinto anche, ve lo ricordo, il Nobel per la letteratura, dimostra di essere non solo un grande artista, ma nemmeno un artista di culto. È uno che viene apprezzato anche quando usa un formato che non è quello del singolo pop e rock. Cosa volere di più dalla vita e dalla musica? Nient'altro che Bob Dylan.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le amministrative, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Venezia, Crotone fermo, il Reggio Calabria al centro-destra. Pistoia, Mantova, Andrea Avellino, Enna e Prato al centro-sinistra. Barottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento, Macerata e Arezzo. A Salerno, senza il simbolo del PD, l'ex governatore Vincenzo De Luca, dopo due mandati da presidente della regione Campania, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. A Messina, vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della Civica Sud Chiama Nord, trainata da Catero De Luca. La Meloni ironicamente

Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani. Per Adam Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti aggrediti, picchiati e trascinati con la forza all'interno di auto e bus, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia, secondo cui alcune persone avrebbero perso i sensi per i colpi ricevuti. Ignoti gli autori dell'aggressione, che a bordo di veicoli avrebbero distrutto le loro tende. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con a bordo ambulanze, case mobili, aiuti umanitari e oltre 200 partecipanti da diversi paesi, 7 gli italiani attualmente presenti. Medio Oriente, proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non avrà mai l'arma nucleare e si mostra fiducioso, ma avverte: senza un'intesa soddisfacente potrebbero riprendere le ostilità. Dalla Repubblica Islamica frenano sui tempi della firma. Secondo alcuni media, la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare 30 giorni dopo un accordo preliminare. Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempio dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. Ed è l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Subito dopo il GR, puntualissima, arriva un'altra notte, la notte di Radio 1, che passeremo insieme fino alle 2 se avrete piacere. La voce che sentite di Pamela D'Amico, vorrei andare anche un po' più morbida, perché poi a quest'ora molte persone magari si stanno rilassando ascoltando questo programma, ascoltando le frequenze di Radio 1, alcuni stanno viaggiando e quindi molti lavorano. Anzi, voglio approfittare come sempre di salutare tutte le persone che in Italia stanno lavorando a quest'ora e magari si accompagnano con la nostra musica. In regia Edi Brundo, a proposito di musica, un ritmo frizzante che ci mette già di buon umore il grande Jovanotti insieme a Alfa. Buon vento!
2: Ed è un po' di

Buon vento, ed è quello che proprio auguro a tutti quanti voi, ma soprattutto una buona notte. Io sono sempre felice di essere in vostra compagnia e poi vi ringrazio perché arrivano tantissimi messaggi sui miei social e mi raccomando, continuate perché abbiamo ancora un po' di puntate che saranno ricchissime di argomenti. Ma a proposito di questa notte, ormai siamo a martedì 26 maggio, parleremo dei mondiali di calcio, argomento un po' triste per alcuni perché l'Italia, ahimè, per un altro anno ancora non ci sarà, però avremo il Brasile. Allora arriva un ospite che veramente ne sa molte, allora ci divertirà anche con i suoi racconti anche inediti. Poi parleremo ancora di tanti altri argomenti, anche dell'amore che il mondo ha per il nostro paese, l'Italia, patrimonio dell'UNESCO, la nostra gastronomia, e appunto in America Latina si sta omaggiando moltissimo e alla grande. E arriva un duo folk norvegese, tenetelo bene a mente perché sono di Bergen, è una cittadina che io ho visitato, si mangia il pesce ovviamente meravigliosamente, ma loro sono veramente all'avanguardia. Kings of Convenience, I'd rather dance.

0: La musica dei Kings of Convenience qui alla notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, ma mi è venuto a trovare un grande ospite. Lui è esperto di Brasile, ma esperto di calcio, esperto di molte cose, devo dire, è una persona che conosce moltissimo il mondo, conosce bene anche la radio perché è un conduttore, un collega di Radio Radio, è giornalista, critico televisivo, musicale, ma da poco anche direttore relazioni istituzionali Confederazione Calcistica Italiana. Buonanotte e benvenuto a Marco Vittiglio.
1: Buonanotte, è un piacere essere qui ospite tuo, poi è sempre bello perché parliamo multilingue, no?
0: Sì, possiamo fare anche un saluto in portoghese. Boa noite para todos vocês.
1: Boa noite, un bacio, un abbraccio para você todos.
0: Già arriva l'allegria.
1: È ascoltata in tutto il mondo questa trasmissione, Pamela.
0: Esatto,
1: quindi,
0: vero.
1: È un onore. L'ultima situazione che tu hai citato, le relazioni istituzionali per la Confederazione Calcistica.
0: Complimenti.
1: Vorrei ringraziare chi mi ha assegnato questo ruolo, che è il presidente Andrea Montemurro. Veramente gli sono grato perché non me lo aspettavo.
0: Come mai?
1: Perché sai che c'è, quando ti stimi e tu entri in sintonia con delle persone e magari fai come i binari, no? Vicini per anni, per una vita, non ti intersechi mai, non
0: paralleli,
1: ti tocchi mai, però poi arriva che ti guardi e ti unisci. È stata veramente una grande sorpresa e lo ringrazio. Guarda, sono felice di essere qui proprio in questo periodo perché siamo a ridosso ovviamente dei mondiali, Pamela.
0: Eh sì, l'abbiamo detto in apertura. Cosa succederà quest'anno?
1: Che l'11 giugno ci sarà la partita inaugurale, il Brasile parteciperà anche con un pezzo, un grande pezzo d'Italia, con Carlo Ancelotti, che viene ovviamente chiamato da tutti Carletto, così come quando lui venne in Italia, nella Roma lo chiamavano Bimbo o Carletto.
0: E Carlo Ancelotti,
1: esattamente, ha vissuto un periodo non bellissimo, perché in Brasile ha avuto molte asperità da combattere, in quanto i vecchi tromboni brasiliani dissero all'epoca: sai, il Brasile deve essere allenato da un brasiliano, Ancelotti pensasse a vincere e poi andare via, invece è entrato nel cuore di tutti quanti, e fermo restando che i grandi intenditori di calcio, i giornalisti esperti di calcio hanno detto: Ancelotti è il futuro del Brasile. Perché? Perché gli allenatori, questo l'ha detto una tua futura ospite che ti stima molto e ti manda i saluti, Patricia Lopez, una collega di brasiliana, commentatrice, reporter di Al Jazeera in Qatar per il Brasile,
0: che ci sta ascoltando
1: esattamente
0: dal Brasile,
1: e mi ha detto che vorrà essere ospite di una delle trasmissioni da te condotte. Ha
0: Con
1: detto
0: piacere.
1: Proprio testualmente, te lo ribadirà: il Brasile, per i tecnici brasiliani che non vogliono progredire, non vogliono formarsi e informarsi, prima di Ancelotti c'era un calcio, dopo Ancelotti il calcio in Brasile non sarà più lo stesso.
0: Fantastico.
1: Quindi ha dato
0: che
1: veramente
0: onore per
1: esattamente
0: noi italiani.
1: Poi si è espressa in maniera coraggiosa, perché ovviamente ha dato veramente all'italiano, a Carletto, come lo chiama lei, come hanno questo tipo di feeling particolare professionale, dimostrazione di stima e di coraggio, certo.
0: Ma quando gli italiani vanno in Brasile, cosa succede? Cioè, un'apoteosi, perché siamo talmente amati da tutti i punti di vista,
1: guarda,
0: che è come se ci portassero così su una nuvola.
1: Pamela, guarda, sono qui, tu hai nominato la radio dove io lavoro, Radio, ma io sono qui proprio per te, perché io non pensavo, e ti voglio ringraziare pubblicamente Pamela D'Amico, e non ho bisogno di andare in radio e tu lo sai, ma sono venuto proprio perché avevo bisogno di vederti e di testimoniare questa cosa. Stavi parlando dell'italianità nel mondo e c'è stata questa esperienza a degustare Italia, ossia tutto il miglior cibo italiano in tutto il Sud America si è svolto in Brasile dall'8 al 10 maggio
0: a Niterói,
1: che è praticamente una città nella città, 600.000 abitanti a Niterói, diciamo che è, per chi conosce Roma, i Parioli di Roma, il Poetto di Cagliari, il Duomo di Milano, Piazza del Plebiscito di Napoli, insomma il centro, praticamente il cuore pulsante. Quando mi chiesero molti mesi prima, con tantissimi personaggi, perché poi si sono alternati personaggi italiani di qualsiasi spessore, quando mi chiesero la consulenza autorale, ho detto: fermiamoci, io ho la persona giusta, ma noi abbiamo necessità di un cantante importante, poi di un fermi. Questa persona sa condurre, sa cantare e sa animare anche una piazza calda come quella di Rio de Janeiro. Io purtroppo

0: Emozioni così, però mie emozioni, io devo condurre, poi mi si spezza la voce. Ascolta, vogliamo ascoltare un brano prima di continuare?
1: Sì, perché questa cosa mi commuove molto e voglio tranquillizzarmi.
0: Benissimo,
1: certo.
0: Allora voglio dedicare a te e tutti gli amici di Radio 1 che ci stanno ascoltando della notte di Radio 1 un brano che si chiama La più bella del mondo, che è conosciuto dalla voce di Fred Buscaglione, però...
1: fatta eseguita da Celso Fonseca, da El Dulce, detto in spagnolo in lingua latina, El Dulce.
0: Quindi un mix tra Italia e Brasile. Vamos.

0: La più bella del mondo, abbiamo ascoltato la prima parte, la seconda parte è A Voz do Moco, che è uno dei samba più famosi di tutto il Brasile.
1: Certo,
0: quindi sempre l'unione tra l'Italia e il Brasile.
1: Sì, è questo che oggi in Italia dopo 50 anni chiamano e chiamiamo il mashup, no?

0: Esatto.
1: Come le mesh dei capelli, il mesh up nella musica. Mi ero fermato dicendo che mi ero commosso al fatto che c'è stato questo evento, no, dall'8 al 10 maggio. Io dovevo essere uno dei protagonisti, sono stato uno degli autori di questo evento. Il presidente della comunità italiana, Pietro Petraglia, mi aveva affidato questo ruolo di scouting e io ho proposto Pamela D'Amico. Quando io ho proposto il nome, dissero sì, ma che fa? Dico, fa tutto Pamela D'Amico, fa tutto, certo, gli ho detto, perché è poliedrica, riesce a rendere, anzi a non rendere difficile il facile attraverso l'inutile. Dice, ma gli altri 30 poi che fanno? Non lo so, però lei verrà, gli ho detto. Purtroppo io poi, come tu sai, ho avuto una grande problematica, ho perso mia mamma proprio l'11 di aprile e questo, di conseguenza non sono riuscito proprio emotivamente,
0: sì,
1: a staccarmi,
0: sì, assolutamente.
1: Ma quando io ho saputo, un minuto dopo il tuo sbarco, l'empatia che hanno avuto tutti i collaboratori, e poi quando mi hanno chiamato, mi hanno detto i musicisti, mi ha detto l'organizzatore, il presidente, tutti, come si è andata, mi hanno detto, noi confermiamo Pamela per le prossime edizioni, ma già ti dico che sei già richiesta per l'evento importantissimo Brasile-Italia di ottobre. Quindi sono rimasto non stupefatto, perché io ci credevo dall'inizio, ma sinceramente non pensavo che riuscissi a far sambare i brasiliani.
0: Esatto, è vero.
1: È come vendere la pizza ai napoletani, no?
0: Assolutamente. Posso dirti la verità? Sono rimasta stupita anch'io, perché comunque i brasiliani mi percepiscono come italiana fondamentalmente, però in realtà poi mi sono trovata ad avere un feeling talmente profondo con loro e mi sono emozionata, mi sono messa a piangere sul palco, e questa verità è arrivata, perché poi alla fine il pubblico vuole la verità delle persone.
1: Avevo ragione su una cosa, ti ho detto, è inutile che ti porti i costumi perché non avrai il tempo. Hai avuto qualche minuto libero?
0: No, io praticamente ne ho fatto solo un bagno in piscina.
1: Neanche
0: vabbè.
1: Uno, perché ovviamente è stato un lavoro, ti ho detto, la gente si pensa, uno va in Brasile, il samba, no, non hai tempo, perché l'italiano che va lì per lavorare
0: è richiesto.
1: Viene, esatto, viene immerso, risucchiato da una dinamica di cose, di eventi. Gli italiani sono magnetici,
0: sì, sì,
1: in Brasile.
0: Siamo amatissimi.
1: Esatto.
0: Siamo
1: complimenti, hai rappresentato questa situazione in maniera impeccabile.
0: È stato per me un onore, un orgoglio immenso, perché mi sono anche resa conto sempre di più, sono tornata arricchita emotivamente. Mi sono resa conto che noi qui andiamo molto di fretta, non ci gustiamo neanche il sapore delle nostre conquiste, e invece dobbiamo prendere un pochettino esempio dai brasiliani, che fanno tutto molto con pace e lentamente, un po' a rallentatore.
1: Guarda,
0: che all'inizio sembra un po' strano, perché noi che viviamo nelle metropoli andiamo veloci anche per strada, al supermercato andiamo sempre di corsa. Lì si vive con serenità.
1: Volevo,
0: ho trovato la pace
1: questo
0: delle mie giornate.
1: Ecco, la cosa che volevo chiederti, che mi preme chiederti, è questa: con i musicisti tu non li avevi mai visti?
0: Io non li avevo mai visti.
1: Io ti avevo detto, vai tranquilla, perché ti metteranno a tuo agio, sono all'altezza, perché in Italia abbiamo le eccellenze, però ti dico, lì non scherzano.
0: Vincitori di Latin Grammy, ho suonato con le eccellenze mondiali.
1: Hai,
0: sì,
1: avuto problematiche di empatia, di...
0: No. L'unica cosa, il batterista era un po' spaventato perché non mi conosceva, e quando gli ho chiesto se mi dava un pandeiro era spaventato perché non sapeva che io suono perfettamente anche il pandeiro.
1: E anche di quello che si sono stupiti.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Questa è brava, è competente,
0: sì,
1: sa cantare, ma suona anche il pandeiro,
0: no,
1: perché il pandeiro è
0: difficilissimo. Sì, lui mi ha detto, è la brasileira, ha raccontato a tutti questa cosa, che io poi alla prova, per tranquillizzarlo, ho detto... Vou pegar o pandeiro aqui um momento, ho preso, ho cominciato a fare voce pandeiro, praticamente, quanta gente si spura che fa la nada o quasi nada, e allora lui ovviamente si è tranquillizzato.
1: Hai praticamente interpretato Samba de una nota sola,
0: sì, esatto,
1: meravigliosa,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Che poi non c'è una nota sola, ma il grande Chopin ci ingannava con questi titoli. Allora, questa è la notte di Radio 1, ascoltiamo la colonna sonora dei mondiali di calcio, che Shakira ha interpretato insieme a Burna Boy. Ovviamente tra poco racconteremo, comunque lei o come la conosciamo tutti, invece Burna Boy è un cantautore nigeriano, ma Shakira ha fatto anche una sorpresa dei bambini ugandesi, la racconteremo tra poco. Questa è la colonna sonora, il titolo è italiano, eh? Dai

0: Shakira con Burna Boy, dai dai, questa è la vostra notte di Radio 1 e abbiamo ascoltato la colonna sonora dei nuovi mondiali di calcio e ovviamente FIFA World Cup 2026. Ma la grande Shakira quest'anno ha fatto una sorpresa e ha fatto felici i bambini ugandesi della baraccopoli di Kampala. E perché? Perché saliranno sul palco della finale dei mondiali 2026, il Ghetto Kids, balleranno proprio con la superstar colombiana davanti a milioni di persone. Quindi figuriamoci questi bambini come sono contenti, e che bello che una grande star mondiale abbia questo cuore e questa sensibilità. Allora abbiamo qui in studio con noi Marco Vittiglio, nostro amico giornalista, critico musicale e televisivo e da poco anche direttore delle relazioni istituzionali Confederazione Calcistica Italiana. Quindi chi meglio di Marco ci può raccontare qualcosa sui mondiali, anche due parole su Shakira?
1: Certo, su Shakira basta tornare indietro al 2 maggio, non vi siete incontrati per poco
0: vero.
1: Era lì ad accoglierti al Copacabana Palace, perché lei faceva base lì, avevi già un accredito qualora tu fossi pronta per andare in Basile giorni prima,
0: certo.
1: Però avevi il lavoro e quindi...
0: Avevo proprio la notte di Radio 1.
1: Eri stata già accreditata.

0: E ringrazio ovviamente l'organizzazione per aver lasciato il tuo posto libero fino all'ultimo
1: momento. In Brasile solo Marco Vittiglio può avere questo potere qui. L'ho testato con le mie occhie, le mie mani e le mie orecchie, quindi non è una teoria questa. Sei in Brasile, sei una delle persone più potenti.
0: Ti ringrazio.
1: Ma non potenti nel senso di cuore,
0: certo.
1: Perché le cose che fai le fai col cuore e con l'anima, non le fai con l'imposizione di niente. Ti si vuole bene, io questo ho visto.
0: Io ti ringrazio, me lo dici, io me lo prendo tutto perché è un complimento. Mi disse qualcosa di analogo il prefetto di Rio e disse: si vede, perché le lacrime di chi finge praticamente scendono dagli occhi, le lacrime di chi è vero salgono dal cuore. E mi vede veramente.
1: Madonna, mi hai fatto venire un brivido.
0: Commuovermi. Allora, il 2024 arriva Madonna. Madonna presumeva di essere veramente onnipotente e forte a Copacabana, perché diciamo e raccontiamo agli italiani cosa accade in Brasile. Non c'è biglietto, non ci sono biglietti praticamente da dover pagare, ci sono dai 2 ai 4 milioni di persone tutte comodamente presenti sulla spiaggia di Copacabana, non ci sono biglietti da pagare e dazi da dover ovviamente onorare, e si può portare solo la bottiglietta dell'acqua aperta, altrimenti i controlli sono rigidissimi. E praticamente 2024 Madonna, 2025 Lady Gaga. 2026 Shakira. Beh, ti dico che io che vivo il Brasile da più di 40 anni e un amore così importante, un afflato così bello non si viveva da quando Michael Jackson andò nella favela della Rocinha a girare un video.
1: Incredibile.
0: Da quei tempi.
1: Quindi Shakira forse è stata super osannata.
0: Sì, forse un pochino George Michael, neanche Fred Mercury, perché quando andò Fred Mercury con i Queen visse ristretto nel Copacabana Palace come tutti gli artisti che vanno, però restò un pochino in disparte, mentre tu sei dal Copacabana Palace montano un ponte, un ascensore ponte che porta direttamente l'artista sul palco e quindi sono tutti lì, lo vedono a 360
1: certo,
0: gradi il personaggio. E Shakira è entrata.
1: Si è data
0: perché lei non pensava che gli artisti, è ovvio che sapesse chi fossero gli artisti che andavano a collaborare con lei, ma quando ha visto dal vivo Anitta, che è un'artista pazzesca brasiliana, così come Caetano Veloso, ma
1: Ivete Sangalo,
0: la mitica Ivete Sangalo lì, e lei è rimasta. Lei poi non pensava che ci fossero circa 10.000 persone sotto l'hotel tutto il giorno ad acclamarla, solo sapevano tutti che non potevano vederla Shakira. Ma quando hanno intervistato lui, lei ha sentito cosa hanno detto? Dice: ma perché siete qui quando poi non potete né vederla né toccarla? Dice: perché? Ma per noi è sufficiente respirare l'aria che lei respira.
1: No.
0: Lei ha preso come una ragazzina, se n'è scesa da sola con una maglia oggi del Flamengo, domani della Fluminense, per non fare torto a nessuno, e se n'è andata in giro con la bicicletta. Con gli uomini, ovviamente, a 10 metri di scorta, che non davano a vedere nulla, e lei è andata in giro e ha fatto le foto non con le persone, ma si è autoselfata ovunque, su tutta Copacabana.
1: Ma lei è colombiana, lei è latina,
0: esattamente.
1: Ce l'ha nel sangue, nelle vene, l'accoglienza, l'amore.
0: Ed è stata veramente all'altezza.
1: Una superstar.
0: E poi diciamo bene che ci sono due genetriaci, no? Nel senso che quest'anno sono 16 anni che Shakira aveva composto l'inno dei mondiali Waka Waka in Africa nel 2010.
1: Esatto.
0: Mondiale vinto dalla Spagna nei confronti dell'Olanda. E quest'anno l'Italia non c'è, ma si festeggia ugualmente il 20° anno del campionato del mondo vinto in Germania a Berlino da parte dell'Italia.
1: Incredibile, fantastico. E lei di nuovo firma la sigla. Quindi abbiamo ascoltata questa Dai Dai. Adesso invece torniamo in Italia, perché andremo ad ascoltare un brano che tu hai scelto. L'ascoltiamo e poi lo commentiamo.
0: Eh sì.
1: Vai, annuncialo tu.
0: Joliet, un'ora. 1H si scrive un'ora.
1: Vamos.

0: Viaggio Olier, un'ora, e questa è la vostra nota di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2. Ho un ospite speciale qui al mio fianco che è esperto adesso di calcio più di tutti, perché è il nuovo direttore relazioni istituzionali della Confederazione Calcistica Italiana, Marco Vittiglio. Allora ti chiedo, Marco, parliamo dei mondiali di calcio 2026, perché siamo prontissimi per goderci emozioni, spettacolo e passione di questa, esatto, palla.
1: Esatto, 2026 è il penultimo mondiale prima del mondiale che ovviamente festeggerà il centenario, che si svolgerà in terra arabica, praticamente, sì, terra araba. Questo si svolgerà, come tutti sanno, in Canada, in Messico e negli Stati Uniti. Però non sarà il mondiale dei mondiali questo, per due motivi. Primo, perché non c'è l'Italia e noi siamo patrioti, ovviamente.
0: Certo.
1: Ai brasiliani è dispiaciuto infinitamente la nostra non presenza, ma noi italiani 99% ti fa Brasile, questo è normale.
0: Sì, assolutamente.
1: Però siamo tutti d'accordo.
0: Chi non ti fa Brasile con questa puntata ti farà Brasile.
1: Il mondiale dei mondiali è riferito al mondiale del Brasile 1970.
0: Sì.
1: Perché? Perché ci fu la famosa finale Italia-Brasile. Non importa chi vinse, vinse il Brasile 4-1, ma fu dichiarato il mondiale dei mondiali perché? Perché il Brasile lo volle vincere prima di scendere in campo. Te lo dico in soldoni: la preparazione brasiliana nei mondiali del Messico iniziò 4 mesi prima. Inviarono alla NASA il preparatore atletico, alla NASA dove c'erano gli astronauti, Claudio Cucigno, al quale è dedicata una pista sia ciclistica che per le passeggiate vicino, poi tu l'hai visto, il pan di zucchero vicino a Botafogo, si chiama pista Claudio Cucigno. Quindi venne praticamente mandato e inviato negli uffici della NASA,
0: incredibile,
1: a studiare la preparazione degli astronauti. Fu qualcosa di incredibile,
0: epocale, unico nel mondo.
1: Esatto, fu coinvolto a quei tempi anche l'esercito, perché c'era la dittatura in Brasile e c'era una grande voglia di non sottostare più a quella dittatura. E quindi l'obiettivo per distrarre il popolo brasiliano era quello di far vincere questo mondiale, un po' come accadde nell'Argentina del 1978.
0: Noi italiani l'amiamo anche perché conosciamo Pelé e i grandi calciatori, c'è anche il super film che racconta la storia di Pelé.
1: Esatto. Che successe? Successe questo, che la preparazione svolgere ovviamente gli allenamenti era proprio vicino al Cristo Redentore. Alloggiarono praticamente tutti i componenti della squadra brasiliana in un piccolo, non era ancora un hotel, era un convento di suore adiacente, ovviamente adiacente
0: anni 70,
1: al Corcovado, al Cristo Redentore. Ci fu la prima innovazione tecnica, furono tagliati i bordi delle maglie verde, color verde, perché

0: Praticamente la maglietta non era giallo, verde, amarella, azzurro e branco, era bianca, così come quella dell'Italia. Poi il Brasile la cambiò perché perse quel mondiale incredibile nel 1950 in casa.
1: Quindi per superstizione.
0: Così come
1: ha
0: l'Italia era bianca.
1: Colore.
0: E vennero tolti ovviamente quei colletti che bagnati davano fastidio ai calciatori e furono utilizzate, visto che tornò dalla NASA Coutinho, e delle maglie termiche marca Atleta, non si può dire sponsor perché ormai è uno sponsor,
1: certo,
0: che non esiste più.
1: Senti una cosa, ma un excursus su qualche altro mondiale rapido accennato,
0: quello dell'Argentina 78, dove è vero che vinse l'Argentina con Menotti e con i grandi giocatori Kempes, Passarella, ma il trionfatore fu solo uno, un giocatore, un calciatore scomparso da poco per il Covid, e Leopoldo Luque. Che vuol dire? Leopoldo Giacinto Luque era un centravanti al quale uccisero il fratello il giorno stesso di una partita di calcio, perché era uno dei deseparasidos.
1: Ah certo, lui, conosciamo questa parola molto brutta.
0: Ha sempre saputo che il fratello, lui segnò il gol, il primo gol dell'Argentina, segnò contro la Francia. Poi si ruppe il gomito e saltò la partita con l'Italia, ma in realtà non voleva più giocare. I genitori dissero a Leopoldo: Leopoldo, vai a giocare per tuo fratello. Rientrò Leopoldo Luque, fece gol, concluse con 4 gol all'attivo, lasciò un gomito, lasciò un setto nasale in quella situazione, pianse, vinse quel mondiale e a fine torneo fu uno dei due personaggi che non strinsero la mano a Varela, che era il capo dell'esercito argentino.
1: Questa è la notte di Radio 1, avete capito quante ne sa Marco Vittilio? Queste sono tutte chicche, inedite, che
0: voglio
1: non
0: dire
1: sa
0: anche altre
1: nessuno,
0: due cose,
1: penso che sappia.
0: Perché ovviamente a chi piace il giallo, il noir, il particolare, i servizi segreti, c'era Licio Gelli inspiegabilmente in tribuna e in campo prima di due partite, quella contro il Perù, una partita combinata che fu definita la marmellata della vergüenza in pratica argentina, perché vinsero con 6 gol di scarto, il portiere del Perù era naturalizzato peruviano ma era
1: argentino. Questa che partita sarebbe?
0: Per andare in finale praticamente.
1: Okay, okay.
0: Spostarono gli orari della gara perché praticamente volevano giocare al risultato del Brasile già conosciuto, quindi si sono regolati.
1: Ah,
0: e
1: ecco,
0: quindi questa è stata la vera storia. Esatto,
1: questa è una macchia un po' nera.
0: Quell'inno nazionale, che fu uno degli inni più belli di tutti i mondiali delle edizioni, sì, fu composto da Ennio Morricone, El Mundial.
1: Grande il nostro Ennio Morricone, è sempre il talento italiano nel mondo, in tutti i campi. E allora ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ancora a chiacchierare su questo mondiale che ci attende. Four No Blondes, Spaceman.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.